0: Che dice il mio amico Bettino Craxi. È colpevole come l'altro il mio amico Bettino Craxi. Perché? Perché nel momento di linciaggio, venire fuori da chi fa la requisitoria da 30 anni dell'associazione per delinquere dei partiti, quando dice uno in pieno Parlamento, caro Bettino, tu ti credi in questo di essere stato particolarmente coraggioso? No, perché te te l'hanno insegnata ste cose Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa, i nostri genitori, che pensavano, no, i nostri illustri e più amati padri, qua dicevano che insomma rubare per il partito era un dovere, perché per tutti i motivi che sappiamo. Quindi continuo a trattare Bettino come vivo, per me lo è per molti aspetti, e quindi in modo anche irriverente, ma con il rispetto che merita un mio compagno e amico, dal quale ho dissentito fortemente, ma che sicurissimamente era di un livello politico inconsueto alla compagnia di giro partitocratica della quale faceva parte.
1: Ci sono un altro paio di cose di attualità con le quali forse potremmo avviarci alla chiusura. Intanto va bene, su Craxi ha parlato Daniele Capezzoni, Radicofani.
0: Io purtroppo non l'ho sentito, ma ho avuto ottimi echi, mi pare. Tu
1: sì, sì, ha fatto un discorso che è stato bene accolto dalla platea, meno bene da qualche ex dirigente socialista, ma insomma.
0: Beh, ma di passaggio, perché era prima di destra, poi socialista, poi di nuovo di destra, per esempio, mi pare così. E poi altrimenti Gianni De Michelis, ma Gianni non gliene voglio.
1: Ecco, invece, passando da Radicofani, se ci spostiamo di nuovo a Palazzo Chigi, noi abbiamo parlato di politica estera, cioè tu hai parlato di politica estera di alto livello per due ore quasi. È certo che il Ministero degli Esteri sia un po' un problema per il governo. Berlusconi dice di no e che lui va benissimo, però insomma fanno notare che il problema c'è.
0: Ma potrebbero, visto alcune difficoltà di fare quella riforma bidonista, federalista, eccetera, così la devolution, eccetera, perché non fanno ministro degli esteri Bossi? Non ho capito, insomma, no?
1: Beh, si compirebbe quel passaggio che tu evochi ogni tanto, perché gioverà ricordare agli ascoltatori che se lo ricordano, che nel 94, dopo che alcuni radicali furono candidati autonomamente nelle liste della...
0: No, non nelle liste. Alcuni candidati in collegi uninominali del Nord.
1: Sì.
0: Forza Italia, essendo quei collegi di Forza Italia nell'ambito della coalizione di centrodestra, spontaneamente non presentarono candidati opposti ai nostri appoggiandoli, ma no, è importante, erano i sette, la situazione che si candidarono con il nostro simbolo, come dovunque, con il nostro simbolo, e furono appoggiati da, andremo ad accertarli.
1: No,
0: col simbolo con il quale io mi candidai a Roma contro Fini e Berlusconi.
1: No, per la verità, se ricordo bene, sì, però poi si può verificare facilmente, erano candidati, lì ci fu quell'operazione che poi portò a un guaio, che Berlusconi prese due simboli, il Polo delle Libertà al nord e il Polo del Buon Governo, si chiamava il centro-sud. C'era il MSI, non ancora Alleanza Nazionale, questi cinque, mi pare che erano cinque,
0: al nord.
1: Vennero candidati al nord, tu ti candidasti contro Fini
0: e
1: a Roma, contro Fini, Fini era il candidato di Berlusconi, era in un collegio uninominale, dove il candidato nel polo del Buon Governo era Fini. Invece questi cinque vennero candidati nel Polo delle Libertà, con l'eccezione credo di Stelzi, con insieme ai riformatori, col simbolo riformatore,
0: che era il nostro,
1: che era il nostro simbolo.
0: Era quello che volevo dire. Quei candidati ricevettero l'appoggio non della Casa Libera, come si chiamava, insomma, del Polo, ma di Forza Italia. Era una scelta chiara. Gli altri stettero zitti e accettarono, voglio dire. però questo mi pare importante, cioè erano candidati riformatori, cioè del partito radicale, tra virgolette, o dell'area radicale.
1: Oh, dopo questo successo...
0: Sì, ma in campagna elettorale di... forse, magari di dire che io appresi...
1: Di essere candidato?
0: Appresi che in pubblici comizi... Berlusconi ha detto, per esempio, sarebbe Marco Pannella sarebbe un ottimo nostro ministro degli esteri. Assicuro, noi avevamo parlato di molte cose, di questo non avevamo mai parlato, né nel cuore della campagna elettorale, perché è una cosa troppo sul serio, nel senso che non ne parlammo. Mi pare che coincide un giorno o due prima, che quella intellettuale magistrata calabrese fece sequestrare gli iscritti di Forza Italia, cioè, e allora Silvio Berlusconi di nuovo mi citò per dire, ma Pannella mi aveva detto, guarda che se i sondaggi sono buoni per gli ultimi 7 giorni aspettati, eccetera, e mi aveva detto, era un po', ecco, e si dice, però allora a questo punto vale la pena su questo di fare un'osservazione. Dunque, è vero, nel 94 Berlusconi ritenne utile alla campagna elettorale e alla propria immagine di dire Pannella sarebbe un ottimo ministro degli esteri. Adesso c'hanno questo problema. Esiste, non solo in Europa, ma dico in Europa, una persona che si esprime pubblicamente, perché poi ormai sono 10 anni, che non riterebbe Emma Bonino la migliore ministro degli esteri del continente europeo? Domanda. Allora, è un'osservazione che non ha fatto né Barbara Pia, nessuno, né Mieli, né Barbara Pia, voglio dire, è un'osservazione che possiamo fare solo noi, evidentemente, dal nostro interno. Tutto quello di cui abbiamo parlato per il congresso radicale, le cose di cui non abbiamo parlato. Emma è al centro, anima, nel rispetto di organizzazioni, cioè specializzate, la battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, apparentemente una cosa marginale, no? Riguarda in grandi zone del mondo l'80% delle donne e riguarda tutti quanti gli uomini e le donne di quel luogo. Emma è lei che ha rilanciato il, diciamo proprio sul piano delle maiuscole, O maiuscola, M maiuscola, no, D maiuscola, Organizzazione Mondiale della Democrazia. Esistevano organizzazioni prestigiose con un mucchio di quattrini, eccetera, che ancora adesso continuano a fare la convegnistica, ma si erano spompate. Emma andrà a Seul con altri compagni e compagni, quelli in particolare di Non c'è pace senza giustizia, che è una splendida equipe ormai che si è creata, e su questo, sui problemi europei, su tutto, ci troviamo ad essere un po' all'avanguardia di una politica estera che è nella sua quintessenza democratica, ma proprio democratica, no? Laica, occidentale, tra virgolette, ma nel senso che esige che le libertà occidentali non siano privilegi del mondo di oggi, esige che le libertà siano diritto ovunque, è questo. Emma in Afghanistan è conosciuta, in Medio Oriente, okay, dappertutto, non c'è minimamente, è come se il problema del Ministero degli Esteri sia un problema domestico, domestico appunto della casa della libertà, però se questo è quanto si dà all'Italia o si dà all'Europa o si dà alla casa della libertà mi pare un po' poco. Allora c'è un tabù, figuratevi se questi di sinistra, gli analisti dicono ah ci sarebbe la Bonino, io forse Furio se lo sente magari lo registra, perché dobbiamo dargli atto che in lui un riflesso liberale c'è rispetto agli eventi. E rispetto a noi c'è un atteggiamento di sostanziale simpatos, di amicizia, questo, perché no, va a nostro onore e a suo, e ne sono molto felice. Tanto più che ritengo che questo non prevalga con molta facilità nell'economia generale del giornale che dirige, insomma.
1: No, però è vero, però, che nelle pagine degli esteri si trovano, poi lasciamo perdere quello che metto in prima pagina, che, certo, insomma, però nelle pagine degli esteri c'è un'attenzione che denota, cioè, guarda, che l'Unità non l'ha mai avuto.
0: Nell'Unità e sull'Avvenire, diciamo una cosa.
1: In qualche modo.
0: Anche che siano a volte polemiche, ma l'Avvenire, ecco, ritorniamo, ha le stesse nostre passioni. E beh, anche ai tempi del divorzio, dicevo che mi interessava, avevamo le stesse passioni con il mondo clericale. E lo spartiacque io lo situavo al di fuori, fra gli indifferenti e gli estranei. Ma devo dire che, per esempio, c'è stato sull'Avvenire un coraggiosissimo pezzo nel momento del mio digiuno, tenendo presente la CEI, i parroci che lo leggono, eccetera. E anche sono state pubblicate, mi pare ieri, se non oggi addirittura, una lettera molto, molto, una letterina piccola, molto bella, molto. E questo lo vorrei sottolineare. Perché? Perché poi hai ragione tu, l'Unità mai, no? In realtà in nessuna sua epoca era stata attenta, come dimostra di esserla, rivendicando anche criticandoci, ma che appunto è un onore che ci fanno, perché vuol dire che sono attenti e non danno nulla per scontato. Però anche vorrei dire che l'Avvenire è un bel giornale. L'Avvenire è un bel giornale perché in realtà si occupa delle cose di cui noi ci occupiamo, dando le risposte opposte. Devo segnalare che oggi in prima pagina c'è Umberto Veronesi che dice che sto Comitato Nazionale delle Bioetiche è un igiambista, no? Ed è vergognoso, tutto fatto da cattolici. Detto da Veronesi, mi aspettavo che le agenzie tutte quante reagissero. No, beh, insomma, ha una sua importanza. È vero che quando era ministro, insomma, Veronesi non è stato molto appoggiato dal centro-sinistra né a livello editoriale né altro, lo era più. Però, insomma, vabbè, la democrazia, questo mondo cattolico è un mondo, Dio santo, ecco, meno asfittico di altri. La famiglia cristiana non è più famiglia cristiana, però l'Avvenire non è più l'Avvenire di 10 anni fa, che era sordo e diffidente a tutti i temi importanti. L'Avvenire oggi li tratta in modo opposto a noi. Però Dio santo.
1: E allora, abbiamo finito con l'Avvenire, però abbiamo parlato davvero di molte cose e io credo che la prossima conversazione sarà ancora più ricca perché scandita poi dal lavoro, perché poi.
0: Sì, anche perché appunto qua poi io sono con lo.
1: Domani sei a Bari, cioè mentre ci ascoltano,
0: sì, allora,
1: tu sei già in partenza per Bari.
0: Sì, no, dirò che sono molto contento per dare la complessità delle nostre ore. Rivedo un esponente un po' non violento alle 10, che è il merito di questi 20 anni di aver studiato in particolare i problemi della difesa non violenta, poi vado, vedrò Montrone, poi vedrò Fitto, sì, domani quindi diciamo Bari e Albania. Il ritorno devo impostare la possibilità di avere appuntamenti concentrati in 12 ore o in 18 a Gerusalemme per comunicare delle richieste e spiegarle. Poi d'urgenza una riunione a Bruxelles, appunto con soprattutto il professor Ziaudin.
1: Questo professore bengalese che
0: si
1: occupa.
0: Ahmed Ziaudin con Carmen Colitti e con Matteo Mecacci, se non deve andare. E poi c'è un mucchio di altre cose. Abbiamo il rientro, l'iscrizione al partito di un personaggio di enorme prestigio negli Stati Uniti, Arnold Trebach, che è stato, c'è una sua fondazione, è stato 10 anni fa, al momento in cui già creammo la LIA, un nostro interlocutore con l'America, si chiamava Drug Foundation, sì, che allora era assieme a Soros, Ebbene, Trebac è un personaggio di grande, veramente molto suggestivo, di grande storia e di grande rispetto accademico e di militanza civile. E pensiamo adesso, ecco, abbiamo deciso di rimettere in piedi la LIA, presumibilmente, se lo accetta, con presidenza di Trebac, che in questo caso farebbe parte di quel Senato che il nostro statuto ha concepito, su cui è inutile parlare. Insomma, certo, sì, c'è un ritmo di lavoro, devo correre a Bruxelles, dove mi riunisco con i nostri compagni che sono impegnati nel gruppo come assistenti o azionari, cercando di regolare un po' il flusso delle vacanze, no, e del lavoro. Sì, insomma.
2: Allora, di tutto questo,
0: mi auguro che si diventino 36, da 18 oggi, la settimana prossima, i parlamentari che si iscrivono al partito, che ci incoraggino, che ritengono valga la pena che questo lavoro e quest'opera continui. E vale per tutti i nostri ascoltatori, mi auguro, siamo anche radicali, anche noi, sia qualcosa che adesso risuoni un po' nei nostri telefoni, nell'online, nell'offline.
1: Benissimo, allora grazie a Marco Pannella. Di tutta questa settimana intensa che si apre, poi vi daremo conto domenica prossima, e restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale riprenderanno con l'appuntamento consueto a quest'ora.
3: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 28 luglio del 2002, moltissimi argomenti, il messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alle Camere sul tema dell'informazione, ma poi il progetto dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, l'azione transpartitica, transnazionale del Partito Radicale, poi ancora lo strumento della non violenza, la battaglia semantica sulle parole partito e radicale. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Questa dunque è una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo, che ci ha proposto quella che andò in onda il 28 luglio del 2002. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con l'Ecoagenda di Teleambiente.
5: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
6: Caldo e allerta per la salute, mare e rifiuti alimentari, crisi energetica e accelerazione sul nucleare. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. È arrivato ancora una volta in anticipo rispetto al passato il caldo torrido. Un primo episodio di alta pressione che in Italia sta colpendo soprattutto il centro-nord, innalzando repentinamente le temperature, ma non solo. Oltre al caldo, infatti, è arrivato in anticipo anche l'ozono, gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti che stazionano nell'atmosfera sono esposte all'azione dell'intensa radiazione solare, generando il fenomeno dello smog fotochimico, da cui la pianura padana è l'area più colpita. Ed è già partito anche l'allarme per il disagio bioclimatico, che indica la percezione del caldo da parte delle persone e i possibili rischi per la salute. Anche il resto del continente non è escluso da questa fase anomala. In paesi come la Spagna si prevede addirittura di superare i 40 gradi centigradi. La causa principale è un anticiclone di matrice subtropicale nordafricana che si è esteso sul Mediterraneo e sull'Europa. E con queste temperature cresce la voglia di mare, un mare che però non brilla di certo per pulizia. I rifiuti alimentari sono la principale causa di inquinamento da plastica di cui sono vittima i nostri mari. A svelarlo è la prima panoramica mondiale sui rifiuti marini per tipologia di utilizzo, una ricerca che ha raccolto e valutato oltre 5.000 rilevamenti di rifiuti sulle spiagge in tutti e sette i continenti, includendo 9 sistemi oceanici, 13 mari e 112 avvicinazioni. Per un'area complessiva che rappresenta l'86% della popolazione mondiale, l'analisi mostra che le plastiche legate al settore alimentare delle bevande, come per esempio bottiglie, tappi, coperchi e contenitori vari, dominano i rifiuti costieri nel 93% dei paesi analizzati, tra cui le 5 nazioni più popolose al mondo, ossia l'India, la Cina, gli Stati Uniti, l'Indonesia e il Pakistan. E passiamo al fronte energia, alla crisi scatenata dal conflitto in Medio Oriente. Entro la fine dell'estate sarà data una grossa accelerazione al nucleare. Dopo le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin sono arrivate le conferme anche da parte della premier Giorgia Meloni. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia, ha affermato Meloni. Tra i punti previsti ci sono la sperimentazione di nuove tecnologie, il sostegno alla ricerca sulla fusione e sulla fissione nucleare, la disciplina e la disattivazione e lo smantellamento per gli impianti esistenti e la gestione dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito. Ma il nucleare è davvero l'unica soluzione o comunque la più veloce a questa crisi? Affrontiamo il tema nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia.
2: La situazione del nucleare oggi nel mondo è estremamente critica, soprattutto nei paesi occidentali. Parliamo innanzitutto dei reattori che si sono costruiti, cioè l'ultima generazione, la generazione 3+, che è in profonda crisi, sia per quanto riguarda la tecnologia francese, quella degli EPR, sia per quanto riguarda la tecnologia nippo-americana, gli AP1000. Questi sono i reattori, gli ultimi costruiti, che hanno mostrato costi esorbitanti. L'EPR in Francia, costruito in Francia, la costruzione è iniziata nel 2007, in questo momento ancora non produce commercialmente, doveva costare 3,3 miliardi e ne è costato 23,7. E nel caso della tecnologia francese abbiamo visto che i nuovi EPR in costruzione nel Regno Unito o in pianificazione presentano costi ulteriormente maggiorati rispetto al reattore francese, che a sua volta costa di più del primo reattore costruito in Finlandia. Sia la proprietaria, l'azienda proprietaria della tecnologia francese Areva è fallita per gli extra costi del primo cantiere, sia la Toshiba Westinghouse nippo americana è fallita per la costruzione dei primi due reattori. Siccome la situazione del nucleare che esiste è questa, cioè una tecnologia ormai totalmente fuori mercato, si è pensato di ricorrere ai piccoli reattori modulari, come vuol fare il governo italiano. Piccoli reattori modulari non è un'idea nuova, se ne discute da circa 30 anni, cioè l'idea di fare i pezzi in fabbrica e montarli in situ. Peccato che questa idea non sia mai stata realizzata in nessun paese occidentale, nemmeno a livello di prototipo. Quindi il piano del governo è basato sostanzialmente su un tecnologia fantomatica che non esiste. Sono stati realizzati un tipo di questi reattori in Russia, ma è un reattore di seconda generazione per propulsione navale, e un altro tipo di un'altra tecnologia in Cina ce ne sono solo due in funzione per dare calore all'industria. Entrambi, quello russo e quello cinese, funzionano poco, cioè invece di funzionare allo 90% del tempo stanno funzionando tra il 25 e il 30% del tempo, e non hanno dato luogo a nessuna filiera, cioè se qualcuno di voi vuole andare in Cina a ordinarli sta fresco, questo per intenderci. Quindi il punto qual è? Il piano del governo contiene sostanzialmente, è basato su una falsità di fondo, un falso ideologico vero e proprio. Il primo falso ideologico è che con il nucleare, rispetto a uno scenario solo da rinnovabili, si risparmierebbe. Questo è totalmente falso. I costi dell'elettricità da nucleare, dei impianti, quelli che si riescono a fare, sono intorno a tra 3 e 5 volte quello delle rinnovabili. e facendo più piccoli i reattori, tutte le stime dicono che si aumenterà il costo ulteriormente. In più, nessuna delle tecnologie di cui si parla è intrinsecamente sicura. Una delegazione italiana guidata dal presidente della Commissione Industria si è recata in Canada, dove stanno costruendo il primo di questi reattori. È un modello ad acqua bollente, come Caorso, come il Garigliano e come Fukushima. Questa è la tecnologia che il Canada sta costruendo. I costi di 4 reattori, stanno facendo il primo, sono esorbitanti. Stiamo parlando di più di 15 miliardi di dollari, quindi circa il triplo di quello che il nucleare, secondo le stime ottimistiche dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, dovrebbe costare per stare sul mercato. E in più si tratta di una tecnologia sostanzialmente ben nota, anche se non è moltissimo diffusa, ma io ripeto, 2 dei reattori che abbiamo chiuso erano reattori ad acqua bollente. In più, un altro falso è che il nucleare sia sostenibile. Anche a voler accettare la definizione della tassonomia europea, la tassonomia europea fa rientrare il nucleare nelle fonti finanziabili, come fonti tra virgolette verdi, se c'è già operativo uno o più depositi per le scorie a bassa e media attività e se c'è già il piano di dettaglio da realizzare entro il 2050 di un deposito per le scorie ad alta attività. Nessuna di queste due cose esiste in Italia e quindi c'è un secondo falso ideologico proprio nel titolo del decreto. E poi aggiungiamo il tema della salute. Uscita la ricerca di Harvard sulle centrali americane, in cui si vede che i tumori avvicinandosi alle centrali aumentano, quindi l'effetto sanitario scompare solo a 50 chilometri dalle centrali, e gli studi sui lavoratori addetti dell'industria nucleare pubblicati a livello internazionale negli ultimi anni dimostrano che anche alle piccole dosi c'è un danno e che in proporzione, paradossalmente, il danno alle piccole dosi è maggiore di quello alle alte dosi, cioè la curva che rende dose danno, se la limitiamo alle piccole dosi, quindi fino ai 100 mg accumulati, ha una tendenza peggiore.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Ringraziamo Giuseppe Onufrio, direttore generale di Greenpeace, oltre che fisico e di nucleare se ne intende, ha scritto vari libri sul nucleare e, come avete sentito, appunto ha sviscerato i problemi effettivi del nucleare. La questione che volevo parlare oggi è delle dichiarazioni della Premier Meloni per quanto riguarda la legge delega che il Parlamento farà prima dell'estate al governo per legiferare proprio sul ritorno del nucleare in Italia. L'idea della Premier è di prendere le innovazioni sul settore e introdurle in Italia così facilmente. Purtroppo lei ha parlato di mini reattori che oggi, nel 2026, sul mercato ancora non esistono. Cosa sono questi micro reattori? Sono reattori di circa 300 megawatt, di solito una centrale tradizionale è una centrale che va da 1600-1800 megawatt. In questo caso sono reattori che vengono fatti in fabbrica di 300 megawatt che possono alimentare singole fabbriche. L'idea a livello internazionale, anche di grandi società come le Big Tech, è quello di farsi il proprio reattore nucleare chiuso già in fabbrica e portato vicino la centrale oppure appunto la fabbrica o il data center, e possa alimentare, appunto visto gli sbalzi che ci sono per le fonti fossili, le fonti rinnovabili purtroppo ancora non propriamente gestibili a livello appunto di continuità della fornitura di energia, e di conseguenza le big tech pensano che questo potrebbe essere il futuro. Ma oggi appunto a livello anche commerciale non esistono, ma poi anche sulla sicurezza degli stessi moduli SMR purtroppo non abbiamo tutte le certificazioni, perciò stiamo investendo su delle cose che a oggi non esistono, mentre la questione delle rinnovabili o altre forme logicamente di energia e come poterla immagazzinare. Ci sono già realizzabili, perciò invece di buttare del tempo verso una tecnologia che in qualche maniera finirà presto, visto l'avvento anche della fusione nucleare, cioè un altro tipo di tecnologia che purtroppo sta ancora più indietro, ma sicuramente sicura ed eterna su quel lato, e crediamo sbagliato investire così tante risorse verso una tecnologia che ancora oggi non esiste, e di conseguenza chiedere al governo, come facciamo con i nostri editoriali, come facciamo insomma con la nostra anche televisione, Teleambiente, di puntare sulle rinnovabili, che come hanno fatto altri stati, appunto vedi la Spagna, oggi crescono molto di più, perciò poi è anche una questione economica, e sono sicuramente più indipendenti, perché sono tecnologie sicure, sono tecnologie che posso mettere lì, e anche gli ultimi studi sul degrado dei pannelli fotovoltaici sono straordinari. Si pensava prima che degradassero circa l'1% della potenza l'anno i pannelli solari, e invece molto meno, si parla di 0,50 o addirittura meno, perciò un pannello fotovoltaico non dura 20 anni come, o 25 come sapevamo prima, ma dura molto di più. Logicamente scenderà sulla potenza prodotta, ma alla fine non fa male a nessuno, sta lì, è solo una questione da gestire, anzi può essere, come nell'agrivoltaico, anche una soluzione per il caldo estremo. Già appunto abbiamo superato da giorni la soglia dei 30 gradi, ma addirittura l'estate 2026 si potrebbe fare ancora più rovente, si parla già di El Niño 2, cioè questione di temperature che potrebbero arrivare addirittura a 45 gradi, perciò abbiamo la questione dei cambiamenti climatici ingente, che sta, già esiste, appunto quest'estate poi la sentiremo tutta, una tecnologia, cioè delle fonti rinnovabili che esistono e sono già al lavoro e possono essere aumentate se logicamente da parte del governo c'è un aiuto, e parlo anche per esempio della geotermia, che è sì una tecnologia più costosa, ma sicuramente meno invasiva del nucleare, anche perché questi small reactor poi a fine vita devono essere ripresi, riportati nella fabbrica dove sono stati costruiti e poi appunto smontati, con tutti quanti i costi poi sulla sicurezza, perché poi quando arriva a fine vita non sappiamo nulla di tutte le procedure, perché appunto non esiste ancora in commercio questo tipo di reattore nucleare. Perciò sembrerebbe che da parte del governo, come su altre situazioni, come il ponte sullo stretto di Messina, si aprano dei capitoli senza certezza, mentre ce ne sono quelli certi da poter garantire, da poter investire, per aprire altre cose incerte, solo per far uscire dei soldi pubblici italiani, e dovrebbero essere più controllati e logicamente più attenzionati. Anche lo scontro verso l'Europa ci sembra abbastanza assurdo, cioè chiedere una deroga per bruciare soldi appunto per nulla. Grazie.
6: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
5: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale torna la prossima settimana. Questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
3: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale, in cui vi parliamo di storia anche questa settimana. Come nella puntata precedente, vi daremo conto di un unico saggio, anche questo di oggi, un saggio molto molto approfondito, che prendiamo da una rivista molto diversa da quella della settimana scorsa. La settimana scorsa vi abbiamo segnalato, per chi avesse ascoltato, per chi volesse recuperare la puntata precedente, vi abbiamo segnalato un articolo dalla rivista Studi Storici della Fondazione Gramsci. Oggi vi leggiamo qualcosa dalla rivista Nuova Rivista Storica, stampata dalla società editrice Dante Alighieri. Questa è una rivista quadrimestrale. Noi prendiamo un numero, diciamo, un po' datato, l'ultimo numero del 2024, perché contiene un saggio davvero di interesse che c'era sfuggito. Poi ci torneremo anche su questa rivista che l'ANVUR, di cui pure abbiamo parlato a Radio Radicale qualche tempo fa, l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca ha collocato Nuova Rivista Storica in classe A, come del resto studi storici. Quindi quando si tratta di queste riviste ricordiamo sempre che le nostre sono segnalazioni divulgative, occorre davvero approfondire i testi perché le nostre sono letture tendenzialmente superficiali per far conoscere gli argomenti di cui si tratta, ma poi appunto occorre approfondirli. Prendiamo in particolare un saggio di Enrico Serventi Longhi, che è uno storico noto dell'Università di Catania, almeno quando ha scritto questo saggio, dell'Università degli Studi di Messina, chiedo scusa, e il tema ci riporta ancora una volta sulla storia, sulla natura, sulla comprensione del fascismo, un tema molto importante anche di attualità e che cerchiamo di trattare spesso in questa trasmissione. Il titolo è questo: Gabriele D'Annunzio e il mito di Roma tra estetica e politica. Tema interessante anche la questione del mito di Roma. Vedremo anche di capirne alcune declinazioni grazie proprio alla profonda analisi di Enrico Serventi Longhi. Scrive l'autore: il mito di Roma occupa nel cuore della cultura italiana della prima metà del Novecento un peso fondamentale, specie se ci si riferisce alla parabola del fascismo. Assente dal discorso delle origini, il richiamo alla romanità si affermò a partire dal 1921 come uno dei più ricorrenti strumenti simbolici atto a rappresentare il regime in continuità col tempo, guardando al passato senza alcuna tentazione misoneista, cioè avversione, odio verso la novità, o reazionaria, quanto con l'idea di proiettare il destino imperiale in un futuro più o meno lontano. Molto efficace questa sintesi di Serventi Longhi, che poi sviluppa l'autore con molti esempi di cui vi daremo conto, ma insomma il filone è anche questo, cioè è uno strumento ideologico il rapporto con la storia di Roma. L'idea reazionaria forse si manifesta in altri aspetti, ma questo tema Serventi Longhi non lo affronta in questa fase. L'armamentario di cui si servì il fascismo per definire la sua individualità politica, il suo stile di vita, gli obiettivi della sua azione, non fu del tutto originale, ma attinse a un patrimonio di simboli e miti che circolavano ampiamente nel ventennio precedente alla sua affermazione. L'assunzione della romanità come cardine dell'ideologia fascista si legò precipuamente a un processo di appropriazione di quei topoi nazionalisti che per il tramite dell'impresa fiumana e del discorso pubblico di D'Annunzio si erano progressivamente connotati anche in termini più propriamente palingenetici, rinviando alla costruzione di un mondo nuovo, appunto, che avesse nell'esempio dell'imperialismo latino il suo punto di riferimento storico, la cornice di una visione geopolitica, insieme a un possibile modello costituzionale. Quindi queste le basi di questo rapporto con la storia di Roma nel contesto fascista. Prosegue l'autore: la contesa dello spazio ideologico della destra rivoluzionaria passava inevitabilmente dal tentativo di presentarsi come legittimi eredi di uno tra i simboli più potenti della politica. Non si trattò di un pacifico passaggio di testimone dal risorgimento al nazionalismo, dai nazionalisti a D'Annunzio e da D'Annunzio al fascismo, quanto di una persistente sfida per l'egemonia che negli anni del primo dopoguerra divenne parte di un dibattito nel mondo post-combattentista che vide alleati, ma più spesso avversari, figure e movimenti di taglio ideologico differente, tra i quali, come è noto, Mussolini e appunto il Vate. Anche qui sintesi molto efficace per capire che naturalmente anche questo spazio politico-culturale fu uno spazio complicato, ricco di sfumature, anche di scontri e di conflitti. Negli studi, prosegue sulle origini culturali del fascismo, la ricostruzione della vita di Gabriele D'Annunzio occupa da tempo un posto di rilievo. Questa osservazione è importante perché c'è stato un tempo ormai forse davvero lontano, in cui D'Annunzio era relegato un po' da parte per un pregiudizio anche di carattere ideologico, e questo pregiudizio ha finito anche per nascondere un po' questa figura nella storiografia. Oggi non è più così, spiega infatti Enrico Serventi Longhi. A partire dai lavori di Nino Valeri e Renzo De Felice sono emersi i caratteri più compiutamente politici della visione del poeta, sebbene di politico venisse considerato solo il periodo della lunga guerra italiana 1914-1921. Secondo tale prospettiva si è sviluppato un filone pubblicistico di successo, ma non privo di forzature e distorsioni, che ha fatto di D'Annunzio una figura distante dal fascismo, addirittura il campione di un universo libertario che ha attraversato tutto il Novecento. Recenti e differenti interpretazioni più attente alle implicazioni culturali e simboliche del dannunzianesimo hanno invece calibrato il senso dell'impresa fiumana, in particolare dentro il processo di trasformazione della società europea del primo dopoguerra, e ne hanno colto in modo più problematico i nessi e le discontinuità con il movimento di Mussolini. L'impresa fiumana fu senza dubbio appunto l'episodio catalizzatore delle tensioni e degli stimoli estetico-politici che ne hanno caratterizzato la multiforme natura ideologica, in riferimento in particolare all'uso del linguaggio e di un apparato coreografico che poi approdò naturalmente con tutte le articolazioni di cui Serventi Longhi ci avverte, un apparato capace di coinvolgere soprattutto le comunità militanti che vi presero parte, di affascinare un vasto pubblico anche al di fuori della città quarnerina. È però nostra opinione, dice l'autore, come senza un'operazione di inquadramento storico-politico della produzione letteraria e oratoria di D'Annunzio, risulti ancora complicato coglierne il nesso che c'è con il fascismo, sia nella sua fase di ascesa e conquista del potere che nella successiva stabilizzazione del regime. La storiografia continua a interrogarsi sulla dimensione politica dell'estetica e della produzione letteraria prima, dopo e durante la Grande Guerra. Qui si apre un tema molto importante che poi Serventi Longhi approfondisce, noi lo accenniamo solamente, ma è un tema proprio anche di metodo, diciamo, che riguarda la storiografia. Lo stesso rapporto appunto tra storia e poesia, dopo una lunga stagione caratterizzata dalla separazione di queste due sfere, si va imponendo al centro di studi che, sulla scia delle suggestioni della storiografia culturale anglosassone, in nota i riferimenti, mirano a indagare non solo il peso dello zeitgeist nel condizionare stili e contenuti poetici, quanto il ruolo della poesia che, utilizzando un'espressione di Andrea Zanzotto, poeta, aperte virgolette, sembra divagare e intorbidare, ma infine delucida quanto v'è di più aggrumato nella storia. Anche questa definizione di Zanzotto molto suggestiva e molto interessante. E il rapporto della storia, della storiografia, con altre discipline, altri studi, altre analisi di altri settori della cultura, oltre a quelli della politica, è un tema molto importante, ve ne abbiamo parlato tante volte. Ci sono anche altri tipi di incroci, ma appunto qui poi l'autore Enrico Serventi Longhi approfondisce alcuni passaggi, prende in esame alcune delle opere di D'Annunzio, il capitolo successivo Roma senza lupa, analisi di alcune opere, elegie romane per esempio, La tribuna del tardo Ottocento. Noi saltiamo questa parte che ci porta più nel campo appunto appena enunciato, cerchiamo invece di darvi conto del ragionamento sul rapporto con il fascismo, la sua genesi e anche la sua stabilizzazione, come avete sentito. A un certo punto Serventi Longhi scrive che della fascinazione per esempio di D'Annunzio per le idee di Nietzsche e per l'operazione estetico-politica wagneriana che emerse in modo esplicito nel suo primo romanzo politico per eccellenza, Le Vergini delle Rocce, del 1894, in quest'opera del modernismo d'Annunziano venne consacrata la visione di Roma quale prefigurazione di una diversa umanità, non il luogo di reperti e ricordi, di sfarzi e di vizi, ma un simbolo eterno della necessità di un nuovo ordine spirituale. E questa idea, che poi peraltro ha attraversato anche il fascismo e nei movimenti neofascisti e anche successivi, è stata molto molto ripresa, articolata in vari termini, ecco, come vedete nasce, diciamo, sotto la penna di Gabriele D'Annunzio, anche se poi i riferimenti ce n'erano anche altri, ci sono studiosi che hanno approfondito questi contesti, ve ne abbiamo parlato già altre volte, ma poi ci torneremo magari più da vicino su queste questioni. Qui D'Annunzio, diciamo, è colui che fa emergere queste idee, questo rapporto simbolico con il passato di Roma, non è un rapporto critico, diciamo, con la storia. Prosegue a un certo punto Enrico Serventi Longhi ancora, nell'ambito delle rinnovate ambizioni colonialiste, per esempio dell'Italia giolittiana, D'Annunzio rafforzò il proprio discorso ricorrendo a una liturgia laica basata su visioni, simboli, archetipi risalenti alla fase arcaica della storia di Roma, lavorando in modo raffinato, come è stato messo in luce in diversi studi citati in nota, sul complesso ingranaggio della memoria collettiva. Il mito di Roma, per un altro verso, continuava a smaterializzarsi, a perdere il suo tratto di specifica entità storico-geografica e ad assumere altre vesti, particolarmente rivelatrici della sensibilità vieppiù militarista che animava la concezione estetica di D'Annunzio all'inizio del secolo. Nella sua produzione letteraria, il richiamo all'Urbs si spostava dalla capitale a Venezia e guardava anche alle altre città, ad altre città, quelle contese come Trento e Trieste, laddove il richiamo a specifiche realtà urbane serviva a comporre il mosaico della nuova italianità. Ben oltre Roma come luogo concreto, quello che andava recuperato in questa visione era la forza mobilitante della stirpe latina quale fondamento della sua missione imperiale e dell'Urbs come comunità prepolitica e proprio in quanto tale ganglio connettivo della nazione. Spiega bene, a mio giudizio, Enrico Serventi Longhi queste idee, che altrove forse appaiono ancora colorate di alcune suggestioni, mentre Enrico Serventi Longhi le mette, diciamo così, sul tavolo dello storico per cercare di farci avvicinare a questi temi che sono in realtà complessi. A un certo punto il suo ragionamento prosegue con un riferimento più preciso, anche questo di interesse: l'atto di violenza fratricida, stiamo parlando di Romolo e Remo, diventa l'elemento centrale della dimensione spiritualizzata di Roma, attenzione a questa riflessione, proiezione mitica ed eroica della missione che attendeva l'Italia in cammino, depurata dei cedimenti liberali e parlamentaristici, la guerra. Le laudi, per esempio, sanciscono l'approdo definitivo di D'Annunzio a una concezione che, attraverso questa rielaborazione del mito di Roma, superava l'irredentismo, sganciava il mito garibaldino dalle istanze democratiche e infine finiva per corroborare un modello esplicitamente neoimperiale, un po' il progetto che Mussolini poi ha portato avanti, con i risultati di cui sappiamo e dell'avventura neoimperiale abbiamo parlato nella puntata precedente. D'Annunzio quindi non cessò mai di rimarcare la decadenza della cosiddetta Terza Roma, specie in quell'epifania della modernità in cui, aperte virgolette, mai più crudamente, i diritti delle razze men forti furono violati dalla prepotenza e dall'avidità, chiuse le virgolette, in cui si udivano latrare le fauci della guerra. Altra citazione sopra: il lavoro delle fabbriche, l'assiduo strepitio dei laboratori. Altra citazione. Ecco ciò che mancava alla cultura patriottica di taglio liberale, che si limitava a specchiarsi invece nella sua gloria passata, a misurarsi sul piano della politica rappresentativa. La forza della produzione industriale, invece, la qualità della preparazione militare e soprattutto quella tensione etica bellicista, che era invece possibile rintracciare in altri contesti nazionali, da quello tedesco a quello giapponese. Quindi poi qui aggiungo, ma il riferimento mi sembra abbastanza esplicito, l'idea della

su un sottile e ambivalente crinale istituzionale. Vi era sì la critica ai governi liberali, la rottura con la classicità, se intesa in termini conservativi, ma anche la continua rivendicazione della civiltà latina, composta dagli eredi della più grande stirpe della storia, fatalmente destinata a civilizzare terre solo desiderose di accettarne la superiorità culturale. Il sostegno alla politica coloniale, appunto, portò D'Annunzio ad abbinare al rifiuto del sistema liberale un rinnovato sostegno ai poteri dinastici, auspicando anzi una svolta eversiva capace di costruire un diverso equilibrio costituzionale. Nell'ode al re giovine, dedicata a Vittorio Emanuele III, il poeta, per esempio, auspicava l'avvento di una nuova concezione del potere e di una figura carismatica capace di condurre Roma attraverso le sfide più pressanti della modernità. Vittorio Emanuele III doveva emergere come eroe dell'urbe fatale, inondata di luce e abitata dal latin sangue gentile, in un processo di riconsacrazione della sovranità monarchica che partiva dalla esaltazione del vittoriano e, parliamo di Roma, tempio sublime, parole di D'Annunzio, che alzò su colonne di granito la forza di Roma, chiusa la citazione, e approdava alla prima rappresentazione della nave del 1908 al Teatro Argentina, ancora più o meno siamo a un centinaio di metri da Piazza Venezia, in cui la dinastia era celebrata ancora perché emblema dell'intreccio tra tradizione romana e destino imperiale. Vedete, l'analisi di Serventi Longhi procede in questi termini. Poi altri passaggi in cui si analizzano altre opere, le laudi, i canti della guerra latina, eccetera. Noi vi rimandiamo al testo e passiamo direttamente al capitolo dedicato a Fiume, città romana e novissima, altra citazione da D'Annunzio. A un certo punto Enrico Serventi Longhi scrive: nella torsione eversiva e populista del mito di Roma, scrive l'autore, la stessa denominazione della città fu accostata per la prima volta al suo nome occulto, e qui si viene a una questione che appunto è molto discussa negli ambiti di cui vi abbiamo detto prima, e D'Annunzio la recupera. Così D'Annunzio nel maggio del 1915 a Genova si rivolgeva ai superstiti garibaldini guardando alla nuova missione che spettava alle avanguardie nazionali, al popolo italiano, aperte virgolette, tutto il passato confluisce verso l'avvenire, l'unità sublime si forma e Roma, ecco, riprende il suo nome occulto, Amor, e sarebbe Roma letto al contrario. Il mito di Roma, prosegue l'autore, il mito di Roma come simbolo di unità militare e passione nazionale fu utilizzato costantemente negli anni del conflitto, in cui la figura stessa di D'Annunzio, come è noto, assume la duplice funzione di poeta al servizio della propaganda bellica e di soldato, autore di imprese più o meno eroiche che comunque celebrate come emblemi della rigenerazione morale del popolo italiano, hanno questa funzione. Lungi dall'esaurire la sua funzione mobilitante nel contesto bellico, il mito di Roma servì, secondo l'autore, a coniugare le aspirazioni irredentistiche con nuove visioni palingenetiche che si aprivano dopo l'apocalisse del conflitto. In tale ottica, la stessa impresa di Fiume rappresentò uno straordinario laboratorio di applicazione del mito di Roma Amor, non solo nelle sue forme apparentemente esteriori, rituali, linguistiche, ma anche in quelle più propriamente istituzionali. La rivoluzione fiumana fu innanzitutto l'obiettivo, spesso più evocato che coerentemente perseguito, di un composito movimento che avrebbe dovuto affermarsi nella penisola. La stessa Urbs fiumana, la capitale di un nuovo ordine mondiale opposto all'internazionalismo democratico e o comunista. La prima parte dell'impresa, dal settembre a dicembre del 1919,

0: Fu l'esito della lunga campagna della vittoria mutilata condotta da protagonista, da Gabriele D'Annunzio, attraverso celebri orazioni che servivano a nutrire sentimenti revanchisti all'interno dell'esercito e del vario associazionismo nazionalista, ma si attirò, a differenza degli anni bellici, l'aperta ostilità delle istituzioni governative impegnate nel compito invece di smobilitazione e delle trattative di pace. Nei suoi interventi del 19 D'Annunzio non mancò di accentuare la contrapposizione tra il vero popolo di Roma e per estensione d'Italia e le élite liberali. Egli concepì quindi la sedizione fiumana non solo quale denuncia dello stato delle trattative di pace, del cedimento agli interessi delle potenze straniere, ma anche quale necessario atto di insubordinazione rivolta verso una politica giudicata incapace di cogliere i frutti della vittoria e di riconoscere il ruolo dell'esercito come aristocrazia della nazione. E appunto erano tasti davvero, diciamo, come dire, in qualche modo radioattivi che D'Annunzio solleticava. Enrico Serventi Longhi poi prosegue nell'analizzare le varie fasi della vicenda di Fiume, anche questa oggi ormai abbastanza ben conosciuta, quindi forse possiamo saltare questo passaggio e torniamo all'analisi di Serventi Longhi sul tema appunto più ideale che propriamente storico-politico. Il repertorio dei gesti ritualizzati che caratterizzò la vita quotidiana dei legionari a Fiume ebbe al centro il senso di comunità militare connessa alla coscienza della romanità. Nella serie di comizi, adunate, esercitazioni militari, parate, cerimonie, veniva sublimato il carattere sacro e mistico della missione che attendeva i legionari come avanguardia della vera nazione contrapposta all'Italia corrotta. È noto l'uso del saluto romano, a braccio teso, parte di un rito che combinava la reiterazione del giuramento e il legame mistico tra il capo e la comunità militante, forse, dice Serventi Longhi, ispirato dalle pose dei condottieri in un certo tipo di momento militare romano, poi più probabilmente riconducibile al gesto rappresentato nel dipinto Il giuramento degli Orazi di David. Così come celebri sono anche il saluto con i pugnali sguainati degli arditi e la grida a noi, oppure eia eia la la, quest'ultima scelta come espressione greco-latina al posto di ip ip urra, in nota anche poi le analisi su questa questione, rivelatori della pervasività del mito di Roma nell'universo legionario. Sono anche altri simboli evocati per sottolineare la legittimità della nuova aristocrazia della nazione a guidare il processo di palingenesi rivoluzionaria e imperialista. Vedete, in questa analisi Enrico Serventi Longhi è già tutto molto chiaro e quindi come sempre la rilettura anche del d'annunzianesimo ci porta a nuovi elementi. C'erano anche quei famosi elementi, diciamo, libertari di cui pure Serventi Longhi si occupa più avanti, ma ci stiamo concentrando più su questi elementi di continuità. La nostra segnalazione è, diciamo, sbilanciata sicuramente da questo punto di vista. L'altra parte la trovate nella parte che abbiamo tralasciato. Tra tutto questo, il mattone romano è per esempio uno dei simboli usati. I legionari fiumani furono definiti non solo combattenti ma costruttori, edificatori, al pale dei legionari romani che lasciavano dietro di loro, sopra i fiumi, attraverso le paludi, gli archi dei ponti, le lastre di pietra per riconoscere il loro cammino. In mezzo a un campo trincerato edificavano una città marziale. Questa è una citazione ancora da D'Annunzio. Così i nuovi legionari fiumani ponevano in mezzo a questo campo trincerato le fondamenta di una città di vita, di una città novissima, ancora citazione. La sintesi, dice Serventi Longhi, di tutta l'esperienza fiumana, nelle sue contraddizioni, fu la promulgazione della Costituzione dello Stato Libero, la cosiddetta Carta del Carnaro, che faceva perno sulla perpetua volontà popolare, sul diritto dell'autodeterminazione, sulla creazione di un governo schietto di popolo. D'altro canto, il destino del popolo sovrano di Fiume era, secondo il preambolo, indissolubilmente legato a quello della madre patria, quale assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma. Il diritto all'italianità di Fiume era definito forte come l'armatura impenetrabile del mito romano. La stessa enfasi sul concetto di popolo sembrava insistere sul nesso con il passato imperiale. Insomma, anche nell'analisi della carta del Carnaro, spesso esaltata per alcune sue caratteristiche, come vedete, poi lascia emergere queste questioni. Ma il tema, come è stato detto in premessa dallo stesso storico Enrico Serventi Longhi, va affrontato naturalmente con la debita complessità. Verso la fine, l'ultimo capitolo a questo titolo, Notturno e fascismo, al ritorno in Italia dopo lo sgombero, saltiamo molte parti, dopo lo sgombero del dicembre del 1920, il richiamo alla dimensione spiritualizzata di Roma Amor restava una delle poche carte in mano a D'Annunzio per non lasciare completamente nelle mani del fascismo l'eredità del fiumanesimo. Ci fu questo scontro. Egli ricorse ai concetti di unità connessi all'idea di Roma per invitare alla pacificazione e alla concordia nazionale tutte le forze che sembravano piegare la palingenesi della nazione a esigenze di fazione o, nel caso di Mussolini, a un accordo con le forze tradizionali dell'Italia liberale. Sull'altro versante, il futuro duce iniziò proprio nelle settimane successive all'impresa ad appropriarsi dei temi tipicamente d'annunziani, tra i quali in particolare proprio questo di cui abbiamo parlato diffusamente oggi, il mito di Roma. Il culmine fu il discorso pronunciato ancora a Fiume il 21 di aprile, data non casuale, del 1921, nell'imminenza delle elezioni amministrative, in cui Mussolini fece ricorso specificamente all'immagine dell'arco romano come emblema della diffusione del genio latino di Roma in tutta Europa. Paola Salvatori ha significativamente evidenziato come la rivendicazione del mito positivo di Roma in Mussolini non fosse una caratteristica intrinseca del futuro duce, ma il quale poi nella prima parte della sua esperienza politica ebbe in realtà con la romanità un rapporto tutt'altro che lineare, caratterizzato invece proprio da un'idea per lo più negativa, ma poi se ne appropria diffusamente e, come sappiamo, come poi avviene per quello che riguarda le spedizioni nell'Africa orientale, questo tema della futuribilità della missione imperiale viene largamente declinata, con i risultati di cui sappiamo e di cui vi abbiamo detto la settimana scorsa. Ci fermiamo qui con questo saggio di Enrico Serventi Longhi dal titolo Gabriele D'Annunzio, il mito di Roma tra estetica e politica, che abbiamo tratto da Nuova Rivista Storica, l'ultimo numero del 2024, un numero un po' datato, ma davvero di interesse da questo punto di vista, e torneremo su questi temi anche su Nuova Rivista Storica, ma ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento la settimana prossima.
1: Grazie Michele Lembo, la rassegna delle riviste di politica e storia torna domenica prossima. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, la nostra programmazione notturna prosegue adesso con la rubrica Il Politecnico, con Walter Vecceglio e Gianmarco Pondrano Altavilla, direttore del Centro Studi Storici, Politici e Sociali Gaetano Salvemini di Napoli. Esther Parri, l'impegno di una donna antifascista, questo è il titolo della puntata, che ha avuto come ospiti Andrea Ricciardi, scrittore e storico, e Francesca Parri, scrittrice e nipote di Esther Parri.
2: Bentrovati, quindicesima puntata del Politecnico. Chi vi parla? Walter Vecceglio, al mio fianco Gianmarco Pondrano Altavilla. Qui con noi due persone, due ospiti particolarmente graditi per parlare di una bella storia, di un bel libro e di una bella storia. Allora, noi abbiamo qui i curatori di un libro, Esther Parri, Il ricordo e l'unica difesa, pubblicato da Solferino, 19,50 euro, quindi per la preziosità del volume quasi un regalo, e i curatori Francesca Parri e Andrea Ricciardi. Francesca Parri poi ci racconterà una bella storia in questa storia. Esther Parri è la consorte di Ferruccio Parri, il mitico comandante Maurizio, è stato poi antifascista vero e subito dopo la liberazione, subito dopo la guerra, è stato presidente del Consiglio di uno dei primi governi che ha cercato di rimettere in piedi questo paese. Io a Ferruccio Parri sono particolarmente legato, ma è una delle cose quasi collaterali rispetto alla sua ricca vita. Quando in età molto avanzata, e già si era consumato il divorzio tra Ernesto Rossi e Mario Pannunzio, e praticamente la fine del mondo, danno vita all'Astrolabio, un quindicinale dove sono approdati via via anche molte persone che hanno frequentato l'ambiente radicale, da Mario Signorino, che ne è stato uno dei direttori, Franco Roccella, Gianfranco Spadaccia, sotto pseudonimo lo stesso Marco Pannella. E io ricordo perfettamente, la redazione era via di Torre Argentina, al numero 18, al secondo piano. E ricordo che una volta la sede del Partito Radicale invece era nel piano superiore, la sede dell'Astrolabio era anche la sede del movimento Gaetano Salvemini, che era animato da Ernesto Rossi. Andai e trovai ancora tutta la collezione dell'Astrolabio negli scaffali di ferro. Ho commesso un grande errore, quello di prendere dal numero 0 fino al numero che commemorava la morte di Ernesto Rossi, e dove c'è il dipinto, mi pare, di Levi in copertina, e non ho preso poi tutto il resto seguente, pagandolo una cifra irrisoria, perché la persona che stava lì me li fece pagare a prezzi di copertina, 250 lire, 150 lire. Dovevo prendere anche le annate successive, non l'ho fatto. Poi l'Astrolabio ha proseguito, ma Anderlini, Sinistra Indipendente, tutta un'altra storia. Ecco, questo per dire come sono particolarmente legato a questo nome, Parri, Ernesto Rossi, quel mondo che purtroppo non c'è più, quelle persone che non ci sono più. Ma prima di dare la parola a Gianmarco, che avrà anche lui qualche cosa da dire, ripeto, questo libro c'ha una storia per quello che contiene, ma anche per come proprio è nato. E allora credo che avrete molto da dire e noi molto da ascoltare. Gianmarco.
3: Hai perfettamente ragione, Walter. Saluto tutti i radioascoltatori, ringrazio Andrea Ricciardi e Francesca Parri per essere qui con noi. È un libro importante quello che ha dato, diciamo, lo spunto per questa puntata del Politecnico, ed è un libro vissuto, mi permetto di dire, conoscendo uno dei due curatori personalmente, un libro che ha portato non solo la necessità di un lavoro storico preciso e quanto mai chiaro, ma anche un impegno personale che normalmente non capita di vedere nei volumi di storia. Ma comunque credo che il modo migliore per dare ai nostri ascoltatori un assaggio di quanto ho detto sia quello di passare la parola proprio a Francesca Parri, chiedendole com'è nato questo, come dicevi giustamente anche tu, Walter, com'è nato questo volume.
4: Allora, prima di tutto io ringrazio tutti i radioascoltatori e soprattutto ringrazio Radio Radicale. Per me è veramente un onore essere qui a raccontare di questo libro, la cui genesi è molto particolare, perché è il ritrovamento di un manoscritto che era racchiuso all'interno di una valigia di Bimini, che si trovava in una cantina, nella cantina della casa dei miei nonni, nascosto in cima a un armadio e coperto anche da sedie rotte, bacinelle, c'era un po' di tutto. Io stavo svuotando la casa e siccome ero piuttosto consapevole di avere a che fare con una casa piena di storia, ho dedicato il tempo giusto per vedere e controllare, leggere tutto quello che trovavo. Alla fine sono arrivata nella cantina e questo mio, diciamo, doverismo, per fortuna, mi ha accompagnato anche lì. E quando la persona che mi aiutava nello svuotamento, che era salito in cima a una scala altissima dove c'era questa valigia, me l'ha data, mi ha detto: "Dice, che facciamo, la buttiamo?" Io sono stata un po' incerta e poi ho detto: "No, la porto a casa", era la valigia del picnic degli anni 50-60, ho detto: "La porto a casa, vediamo che cosa c'è", e poi me la sono scordata in terrazzo per un mese, e in questo mese, era gennaio, non ha mai piovuto. Va bene, siamo stati tutti molto fortunati. Quando l'ho aperta è stato proprio un momento incredibile, perché innanzitutto ho trovato, c'era una fotografia di mia nonna da giovane, come non avevo mai visto, perché prima le fotografie erano rare. E mia nonna era nata nel 1891, quindi le foto sue da giovane io non le avevo mai viste, avevo visto quelle da anziana. Quando io sono nata lei aveva 72 anni, quindi io me la ricordo vecchissima per me. E invece c'era lei da giovane, sui 30 anni più o meno, che mi guardava serissima, e sotto questa foto c'era questo manoscritto. Ho riconosciuto subito la sua scrittura, che era una scrittura, inizialmente sembrava piuttosto ordinata, poi dopo sfogliando e facendo la trascrizione è stato più complicato del previsto capire bene che cosa c'era scritto, ma già dall'inizio ho capito che si trattava della loro storia e di un punto di partenza molto importante. Un fatto che io conoscevo perché c'era stato più o meno raccontato, e cioè il loro arresto ad opera della Gestapo il 2 gennaio del 1945. Il 2 gennaio era una giornata particolare perché era il loro anniversario di nozze ed era l'unica festa che loro celebrassero come fosse una festa religiosa. Quindi da questo io ho iniziato a leggere, mi sono sentita quasi richiamata all'ordine da mia nonna. Io mi ero sempre tenuta un po', diciamo, al lato della storia di famiglia. E mio fratello, che si chiama Ferruccio, mio fratello gemello, che si chiama Ferruccio, che è vicepresidente della FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, aveva sempre invece seguito di più tutto il discorso della memoria rispetto all'antifascismo, alla resistenza e a Ferruccio Parri. Io invece no. E questo è stato proprio un richiamo, e ho capito che dovevo prendermi carico di questa storia, ma ho anche capito che da sola non era sufficiente, perché questa è una storia privata, è una storia familiare, ma è anche una storia ufficiale, cioè la vera storia. E quindi proprio per il fatto della FIAP conoscevo Andrea Ricciardi, che è il direttore scientifico della FIAP e aveva anche scritto una bellissima monografia su Ferruccio Parri. L'ho chiamato e in un nanosecondo era a casa, abbiamo iniziato a guardare questo materiale e abbiamo deciso di pubblicarlo. E quindi, insomma, la genesi è questa, e pone però anche una riflessione sulla fragilità della memoria, perché se io non l'avessi trovato, se i miei genitori avessero venduto prima di me, cioè prima la casa, cioè, di questo manoscritto nessuno avrebbe saputo nulla.
2: Addirittura se c'era un acquazzone,
4: C'era un acquazzone, certo.
2: Prima di cedere la parola al professor Ricciardi, o comunque decidete voi chi parlare, intanto chi si è messo in ascolto adesso, io ricordo, stiamo parlando di un libro, Ester Parri, il ricordo è l'unica difesa. Già questo è un bel titolo, complimenti a chi l'ha congegnato. il manoscritto ritrovato di una donna antifascista, Solferino. Dobbiamo parlare necessariamente sia di Esther Parri a mettere a fuoco il personaggio, e dobbiamo parlare anche del suo compagno, del suo marito, Ferruccio Parri, perché è molto più noto, ma purtroppo la memoria è un dovere, e credo che molti forse sanno Ferruccio Parri come nome, ma non vanno molto al di là. Quindi sarà, insomma, un esercizio anche di sintesi faticoso, per essere completi. Ma al di là di questo, la domanda che mi veniva spontanea: ma ne avete mai avuto sentore che esisteva questa specie di diario, di memoriale, di documento? E se non ne avete mai avuto sentore, come mai secondo voi ha sentito Esther Parri l'esigenza di rendere questa testimonianza e poi l'ha clandestinizzata di fatto? Perché addirittura in una valigia, in cantina, sopra un armadio, insomma, ci poteva, non ha tralasciato nulla per rendere difficoltosa la caccia a questo tesoro. Ecco, se c'era, questo mi era venuto mentre vi ascoltavo.
4: Allora, nessuno sapeva nulla di questo manoscritto. Io non avevo mai sentito parlare, i miei genitori sicuramente non ne erano a conoscenza, e anche perché in questo manoscritto all'inizio si parla molto di mio padre, Giorgio, anche lui giovanissimo partigiano, e ci sono parole molto belle di partecipazione, di preoccupazione rispetto al suo destino. E questo non è mai stato raccontato in famiglia, quindi io sono sicura che io sono stata la prima persona che ha visto questo manoscritto.
2: Cioè, e il suo babbo non ne sa niente?
4: No, sicuramente no.
2: E neanche sua mamma?
4: No, nessuno. Nessuno, però mia nonna comunque era una donna molto colta, ed era una donna che scriveva tanto. Lei in una casa grande c'era mio nonno che aveva due studi, cioè due stanze adibite al, insomma, erano i suoi studi. La casa era piena di giornali, tutti fascicolati, col datati. Io e mio fratello correvamo tra questi fascicoli, divertendoci moltissimo. C'era proprio in quella casa sapeva di carta. E mia nonna si era ritagliata una stanzetta minuscola, tutta per lei, la famosa stanza tutta per lei, ce l'aveva, era molto piccola, e lei li scriveva. Quindi è probabile che l'abbia scritto lì, e l'ha scritto sul retro dei fascicoli degli atti del Consiglio d'Europa tra il 1950 e il 1953. Per fortuna erano tutti numerati, cioè lei li aveva numerati, e questo ci ha chiaramente aiutato poi nella trascrizione. Però mia nonna mi ha coltivato, lei ha cercato di suscitare in me, diciamo, un interesse, una passione per i libri, per la cultura, per la storia, anche se non ci hanno raccontato eventi traumatici, storie brutte di non so, torture, incarcerazioni, cioè soltanto qualcosa. Per esempio del confino io sapevo tutto sui gatti, e li ho ritrovati in questo manoscritto. I gatti sono sempre stati degli animali amatissimi da tutta la mia famiglia, e è stato molto emozionante questo ritrovarlo, perché appunto questo è sicuramente, questo lavoro è stato un impegno personale, ma per me è stato anche un impegno emotivo molto forte, perché è stato un viaggio proprio nella mia storia familiare.
5: Io intanto ringrazio Radio Radicale a mia volta, Gianmarco Pondrano Altavilla e Walter Vecellio.
2: Forse siamo noi che dobbiamo ringraziare voi.
5: Io intanto vi ringrazio. Poi. E dunque, molto è stato già detto da Francesca rispetto ai caratteri, diciamo così, del ritrovamento. Però è stato chiesto prima per chi e perché queste memorie sono state scritte, no? Probabilmente non erano note a nessuno, come ha detto Francesca. Qui, secondo me, è chiarissima l'introduzione che Esther Parri scrive a queste memorie, dove lei parla, con una frase sibillina all'inizio, di questo concetto. Dice: questi ricordi sono nati da una desolata disperazione. La disperazione per vite stroncate e poi derise, per fatiche immani utili solo ai pavidi, ai vigliacchi, ai furbi dell'ultima ora. Quindi secondo me c'è un elemento, diciamo, personale, privato, che si va a fondere con l'elemento politico e quindi pubblico. Secondo me all'inizio degli anni 50, come ha ricordato Francesca, c'era un'atmosfera che certamente non era quella che pochi anni prima gli antifascisti, vertici o militanti semplici, combattenti, diciamo ignoti che fossero, si auguravano. E allora c'è una sorta di dolore in queste pagine e di denuncia. Quindi è vero che lei probabilmente scrive per i nipoti e anche per se stessa, ma a mio avviso, da quello che si legge proprio dalle sue parole, senza questo, come dire, questa sollecitazione morale e politico-culturale, probabilmente avrebbe scritto una cosa molto meno organica e molto meno ampia. Invece sente il bisogno, a mio avviso, di scrivere una cosa più articolata e più completa. E infatti lo scrive anche nel prosieguo di questa breve introduzione, quando parla dell'amarezza, dice: è per questo che si deve ricordare, prima che la troppa amarezza sommerga nello stesso grigiore il bene e il male, perché sarebbe somma ingiustizia tanto verso i morti quanto verso i vivi. Ora, secondo me questo è un elemento, diciamo così, anche politico, non soltanto umano. Quindi alla domanda di prima rispondo così. Rispetto alla struttura del libro, posso dire che secondo me è davvero difficile immaginare che a 75 anni dalla loro stesura possono essere ritrovati documenti di questo tipo, perché questo è insieme un romanzo, ma è insieme un documento storico straordinario. Credo che i grandi vecchi ovviamente abbiano lasciato ormai pochissime tracce, che la storia sia stata abbastanza indagata, ma questo libro dimostra che oltre al romanzo, all'elemento personale, c'è ancora della documentazione storica da sviluppare. E qui la memoria, come in qualche modo diceva Francesca, si fa storia, perché quello che Esther Parry tratta era già stato trattato dal marito, che ha scritto molto di più della moglie, ma in maniera secondo me meno efficace, perché il volume che lui ha scritto, Due mesi con i nazisti, pubblicato nel 73, è molto meno ricco e, appunto, se posso permettermi, anche molto meno bello di quello che ha scritto Esther. Il che significa che questa donna così sobria e laterale e aveva però una coscienza e una conoscenza degli eventi, essendo stata una protagonista, che le hanno consentito di buttare fuori, sebbene privatamente, qualcosa che è insieme una cosa fortissima sul piano letterario, ma è anche un documento storico veramente straordinario, che oltrepassa oltretutto i due mesi, perché con i flashback si ritorna indietro e c'è anche una proiezione verso il futuro, perché queste battaglie, la resistenza, la grande storia che si mischia alla microstoria, i grandi personaggi che si incontrano con i personaggi senza nome, ecco, rappresentano le radici della nostra Costituzione, perché la Costituzione, lo voglio ricordare qui oggi, è stata scritta dagli antifascisti italiani perché c'è stata la resistenza. Quindi senza gli angloamericani l'Italia non sarebbe stata liberata, ma in altro modo avrebbe fatto la fine del Giappone e della Germania, e questo non è avvenuto grazie a Parry, Esther, Ferruccio e dintorni.
3: Credo che sia importante cercare di inquadrare queste due figure, sia Esther Parry che Ferruccio Parry, per i nostri ascoltatori, in modo tale da poter dare degno rilievo al volume. Quindi la domanda è: chi era Esther, chi era Ferruccio?
4: Allora, Esther dunque è nata il 4 agosto del 1891 da una famiglia della borghesia agraria. È la seconda di due sorelle, Dina e Maddalena. Nella famiglia il padre fece studiare le figlie, infatti Maddalena poi è diventata un medico, mia nonna ha fatto l'insegnante, e lei ha conosciuto Ferruccio a scuola, al liceo Cesare Balbo di Casale Monferrato, perché lui dava ripetizioni di latino e greco alla sorella. Lì si conobbero e durante la Prima Guerra Mondiale, in uno scritto bellissimo tra l'altro, che mio nonno scrisse quando già aveva 85 anni, che è stato pubblicato all'interno di un libro che raccoglie tutti i suoi scritti dal 1915 al 1975, e lui racconta la sua esperienza bellica, e raccontando di un episodio in cui lui è stato ferito gravemente ed era disteso tra una trincea e un'altra, lui dice: anch'io avevo qualcuno che pensava a me, la mia povera mamma che sicuramente pregava, e avevo anche una donnina che forse mi stava aspettando. Ecco, questa donnina era mia nonna. Quando finisce la guerra, poi loro si sposano appunto il 2 gennaio del 1922, e praticamente smette di essere Esther Verrua, che è il suo cognome, diciamo, di famiglia, e diventa completamente Esther Parri, sia da un punto di vista così di anagrafico, ma anche da un punto di vista di vita, nel senso che lei sposa mio nonno ed è un grandissimo amore, e lei lo segue e sposa anche tutti i suoi interessi, i suoi valori, la sua lotta, perché ben presto mio nonno vede il regime fascista che avanza e capisce che la situazione è insostenibile, bisogna fare qualcosa, e inizia proprio lui dice che si forma una specie di cooperativa per gli espatri, e quindi sempre in un suo scritto, e quindi inizia a collaborare all'organizzazione delle fughe degli intellettuali o dei politici antifascisti che erano messi in pericolo dalla violenza del regime. E l'espatrio più famoso è quello di Filippo Turati, che in questo libro viene comunque ricordato in un flashback. Dopodiché mia nonna lo segue al confino di Lipari e ci porta anche mio padre, che era piccolissimo, aveva 1 o 2 anni, e lei in un altro flashback si ricorda invece della fuga di Rosselli dal confino di Lipari, e racconta comunque la durezza del confino senza mai lamentarsi. È proprio quasi un documentarista, insomma, sta lì, dice: il confino, cosa voleva dire vivere al confino?
2: Qualcuno diceva che era una vacanza, tutto
4: appunto, ecco, esattamente, lei ancora prima aveva capito, ancora prima di questa frase famosa di un noto politico, aveva capito che bisognava spiegare bene alle giovani generazioni, al futuro, che in che cosa consistesse il confino. Cioè, una vita, un carcere all'interno di un'isola, questo era. E lei lo spiega benissimo, lo spiega tra l'altro alternando con, non so, le descrizioni dei gatti. Per esempio, lei era aveva sposato così tanto Ferruccio Parri, a un certo punto nel libro racconta che lei all'inizio non amava i gatti, amava più i cani, perché in campagna ha sempre vissuto con i cani, però Ferruccio le aveva fatto conoscere e amare i gatti. E poi io ho sempre pensato che lei fosse una grandissima amante dei gatti, perché io me la ricordo con tutti i gatti a casa, eccetera. E invece no, lei sposa anche questo, ma ovviamente sposa tutto. Per cui lei in questo libro non c'è mai un momento di cedimento, ma c'è sempre il suo desiderio di lottare, di fare in modo che il fascismo venga sconfitto, anzi il nazifascismo venga sconfitto, e che si arrivi a un'Italia libera e giusta.
5: Beh, Parri Ferruccio è anche, diciamo, altro, nel senso che l'incontro con Esther evidentemente è fondamentale per tutto il discorso che è stato fatto finora, ma diciamo il rapporto di Ferruccio Parri con il dibattito pubblico, con la politica e con la dimensione collettiva è iniziato ovviamente prima, perché Ferruccio Parri è un eroe pluridecorato della Prima Guerra Mondiale, aveva una formazione mazziniana, quindi guardava diciamo ai valori risorgimentali e in particolare forse a quelli sconfitti, cioè quelli repubblicani e diciamo liberal-democratici, anche se l'acquisizione della cultura democratica in Parri non è così veloce rispetto ad altri suoi compagni di lotta. Nel primo dopoguerra, dopo essere stato appunto un eroe di guerra, Parri diventa un personaggio rilevante all'interno dell'Associazione Nazionale Combattenti e si illude in un certo senso, come era accaduto a Salvemini e ad altri interventisti democratici, che la guerra possa essere un viatico appunto verso la libertà, e non può immaginare che invece i nazionalisti si approprieranno dell'Associazione Nazionale Combattenti e poi si fonderanno con i fascisti che, vincendo la battaglia, diciamo che anche per Parri tutto sommato il delitto Matteotti è molto importante, vincendo la battaglia costringono quasi questi diciamo interventisti democratici che poco c'entravano con i nazionalisti a diventare sostanzialmente tutti antifascisti, come lo era stato Calamandrei. Quindi diciamo che tra il 24 e il 25 la svolta radicale in Parri è molto presente anche dalle scelte e dai personaggi con cui collabora, perché c'è la fondazione del caffè proprio con Bauer, e c'è il rapporto che inizia proprio con Ernesto Rossi e con Gaetano Salvemini. Quindi diciamo che una volta sposatosi, dopo 2-3 anni egli è inserito completamente nel contesto dell'antifascismo attraverso quel che resta, diciamo, delle pubblicazioni possibili, perché il regime ovviamente si sta trasformando in totalitarismo e la stampa sarà sottoposta a un controllo totale. Durante il ventennio, forse bisognerebbe sottolineare alcune cose proprio per capire la biografia di Parri e anche come la storia di questa coppia si intrecci con la storia pubblica. Parri, diciamo, intanto ha lavorato anche al Corriere della Sera di Albertini, e quindi bisogna ricordare che oltre ad essere un insegnante era uno che scriveva molto e studiava molto, e poi si impiega stabilmente alla Edison, dove viene assunto appunto in via definitiva nel 1934. La Edison è una realtà lavorativa per lui molto importante e ci riporta a un concetto non trascurabile, cioè che gli uffici studi, Parri diventa addirittura il capo dell'ufficio studi della Edison, come fu per la Comit, diventano un contesto, non voglio dire libero, ma in cui ci sono degli spazi di libertà informali all'interno dei quali gli antifascisti, che non possono palesemente combattere il regime, lavorano, studiano, intrecciano rapporti per il futuro. E questo reticolato emergerà durante la Resistenza e anche durante il governo Parri, tant'è vero che quando Parri diventa Presidente del Consiglio, in questo senso verrà anche accusato di essere un po' un accentratore, si fida di alcune persone che sono l'eredità di quel suo contesto alla Edison, perché è rimasta questa solidità di rapporti che è stata costruita quindi durante il regime. È chiaro che poi la fase dei 20 mesi della lotta armata è completamente diversa, e quindi Parri, che è uno dei fondatori del Partito d'Azione, diventa il capo militare con Longo della Resistenza. Sostanzialmente questo è al vertice del Corpo Volontari Libertà, e quindi è la figura di riferimento non solo per il Partito d'Azione sul piano militare del Nord, Bauer lo era per il Centro-Sud, ma in generale della Resistenza.
2: Se mi permette, visivamente c'è anche una fotografia molto nota che si ritrova facilmente a Milano, dove
5: quella del 6 maggio 45, Cadorna, sì.
2: Longo, Parri e altri, Mattei mi pare, anche sì. Enrico Mattei. Vabbè, scusi l'interruzione, no, per dare un riferimento anche visivo.
5: Non solo è un riferimento visivo, è importante per ricordarci che la Resistenza è stata una lotta plurale, dove non sono mancati i problemi interni al CLN e alle forze antifasciste, ma è stata una lotta che ognuno ha condotto con delle proprie specificità con l'idea di raggiungere l'obiettivo comune che era quello della vittoria contro il nazifascismo, come ha detto Francesca. Si costruirono dei rapporti molto forti, tant'è vero che Parri, che proprio con il socialismo c'entrava poco e tanto più con il comunismo, rimane molto legato a Luigi Longo, e non dimentichiamoci che alla fine del 67, diciamo, essendosi durante la seconda parte dell'esperienza dell'Astrolabio spostato a sinistra, potremmo dire politicamente, è l'artefice della sinistra indipendente, quindi è una figura che, mantenendo un'identità molto precisa su certi piani e quindi il filologico della sua storia, della sua formazione, conserva determinati valori di unità che si ripresentano alla fine di quel decennio, gli anni 60, così delicato, dove la Democrazia Italiana scricchiola e risente delle incrostazioni del fascismo, al punto tale che appunto con Luigi Longo, capo dei comunisti, segretario dei comunisti, Parri da origine alla sinistra indipendente. Quindi quella storia di unità che si diceva e che viene raffigurata il 6 maggio del 45, quando le formazioni partigiane si stanno sciogliendo, rimane in mezzo a mille difficoltà e a mille problemi dati ovviamente dalle divisioni della guerra fredda, rimane al punto tale che, come dire, riemerge nel corso della storia e, come dire, viene mantenuta alta non soltanto la memoria, ma anche un'attività politico-culturale che Parri incarna molto bene.
2: Vi volevo chiedere, se mi consenti, perché a volte carteggi, diari, libri di memoria vengono dai loro stessi autori per disposizione da rendere noti fra 50 anni, 60 anni, 100 anni, perché parlano anche con dei giudizi che possono ferire alcune persone che sono vive, e quindi l'autore aspetta che un po' si decanti la situazione. In questo memoriale, se così posso definirlo, non è stato tenuto nascosto, tra virgolette, per una ragione di questo tipo. Non c'è nessuno che si può sentire ferito o colpito. Allora, se è così, Il ricordo è l'unica difesa è un titolo bellissimo che vale per questo libro, ma vale in assoluto. Ricordo, memoria, documento, sono, perché sennò si perde tutto e si svilisce. È una contraddizione il voler ricordare per tramandare, evidentemente, e al tempo stesso avere questa sorta di pudore, lo metto in una valigia, lo metto sopra un armadio, che lo metto in cantina, non ne parlo neanche con i miei più stretti parenti, per dirgli, oh, guardate che fra 100 anni, quando saremo tutti polvere, non ci sarà più risentimento, polemica, rischio di ferire, potete... non riesco a spiegarmela questa contraddizione, ecco.
4: In effetti è piuttosto strano, però sicuramente il motivo per cui questo manoscritto è rimasto nascosto sicuramente non è da ritrovare nella, almeno secondo me, nella paura di poter, tra virgolette, offendere qualcuno. Questo lo escludo tranquillamente. E forse la troppa amarezza di quei giorni, in cui poi Andrea appunto racconterà, c'è stata una specie di processo alla resistenza, che è stato il punto centrale della vita dei miei nonni, l'ha fatta magari desistere, per cui dal dare un seguito, perché questo, ma non abbiamo ancora detto che questo manoscritto si interrompe con quando finalmente Ferruccio ed Ester si incontrano a Milano il 7 marzo del 45, mentre lui viene portato in Svizzera, dove incontra gli alleati a seguito di una trattativa, perché la liberazione di Parri era stata richiesta dal servizio segreto americano come prova di buona fede che i nazisti dovevano dare per dire che effettivamente volevano volevano arrivare a una pace senza magari devastare poi l'Italia. E comunque questa amarezza sicuramente c'è nel manoscritto, in tutte le pagine. E sicuramente appunto c'è la sua angoscia personale circa il futuro, il destino del marito, ma c'è un'amarezza profonda che l'ha portata poi a scrivere, a mettere, come se avesse voluto mettere i puntini sulle i, specificare tutto, perché è anche molto dettagliato e tutto quello che è descritto è vero, perché in questo libro è stato detto si respira un'aria di verità, ma c'è la verità storica, tant'è che io ho chiamato poi Andrea Ricciardi per fare, diciamo, le due parti, io la memoria e lui la storia, quindi lui il garante della storia. Io penso che l'amarezza che l'ha portata comunque a ricordare, a scrivere, sia diventata poi un eccesso di amarezza che l'ha fatta desistere a un certo punto. Magari è successo qualcosa, qualche fatto politico, qualche articolo terribile, accusa ingiusta, e lei a un certo punto forse ha pensato che non ne valeva la pena, ma nello stesso tempo lo ha scritto. E quando noi siamo nati ci ha formato a questo. E comunque, rispetto al titolo, il ricordo è l'unica difesa, è stato estrapolato dalla parte finale della sua introduzione. E lei dice, parlando appunto del ricordo, allora va da sé che i sordi e i ciechi non sono invitati né a ricordare né a commemorare, senza rancore e con qualche sprezzo ed insieme misericordia da parte nostra per la loro infermità, infermità incurabile, dalla quale il nostro ricordo è la sola valida difesa. Quindi queste sono le sue parole, ed è molto bello che alla fine sia stato scelto questo titolo. Un'altra cosa sul ricordo, mi permetto di dire che questo titolo ha comunque anche un'altra valenza, perché lei, oltre al ricordo da un punto di vista storico, è anche questo ricordo è anche un aspetto consolatorio, perché lei nei momenti difficili ricorda, infatti attraverso dei flashback, la loro storia. Per esempio, quando è in carcere e non ha idea se e quando rivedrà il marito, lei ricorda per esempio Lipari, e ricorda gli albori dell'antifascismo. Quindi in qualche maniera il ricordo ha una duplice funzione.
3: Quello che è interessante è che, diciamo, ci offre anche uno spunto di riflessione, è che, a differenza di altri documenti storici e quant'altro, qui la figura di Esther non viene coperta, surclassata da quella del marito. Non è sicuramente Esther Parry una devota sostenitrice in ogni aspetto di Ferruccio, ma ha un suo spirito, una sua indipendenza, e secondo me è importante parlarne un attimo anche e soprattutto in relazione al suo ruolo come donna antifascista, perché mi sembra che lo meriti.
5: Sì, allora poi Francesca sicuramente su questo aggiungerà qualcosa. Allora, le donne sono sempre state molto marginalizzate. Io sono anch'io un grande amante e cultore dei carteggi, e come dico spesso, avendone studiati tanti, anche i principali leader dell'antifascismo delle loro compagne quasi non parlano. Cioè, si conoscevano tutti, ma spesso, faccio sempre l'esempio di Valiani nei suoi rapporti epistolari molto importanti con Garosci e Venturi, i saluti per le compagne, per le mogli, sono alla fine quasi di sfuggita, come se fossero degli allegati, diciamo, alla centralità maschile. Questo un po' è figlio di un mondo maschile e maschilista che in qualche modo si respira anche da queste pagine di Esther, che si rapporta appunto a un mondo di quel tipo. E in parte è legato al fatto che appunto le donne non scrivevano molto, quindi al di là di quello che è l'immagine delle donne nei carteggi dei maschi, non c'era questa idea di fare una cosa del genere, cioè non è molto diffusa. Infatti, a parte il diario di Ada Gobetti e poche altre cose, naturalmente i protagonisti maschili hanno discusso, scritto eccetera, quelle, diciamo, le donne un po' meno. Invece Esther Parry è stata fondamentale, come sono state fondamentali al di là di Ada Gobetti altre donne delle famiglie, della famiglia Rosselli, la moglie di Rossi, cioè sono figure straordinarie, ed Esther è una di quelle. In alcuni tratti di questo libro, adesso è inutile fare citazioni perché ci dilungheremmo, ma insomma il modo attraverso il quale Esther riporta le vicende di famiglia, cioè vissute da lei e dal marito, fanno capire benissimo che il ruolo di Esther è sempre centrale. Francesca ha ricordato quando sono tutti insieme al confino con Giorgio che è neonato, ma sono vicini sempre, anche nel momento in cui non sanno se si rivedranno, perché tutta la dinamica dei due mesi centrali che vanno appunto dal 2 gennaio al 7 marzo 45, che poi si completano il 20 aprile quando loro si rivedono, ma Parry può tornare a Milano soltanto nella notte del 25, tutta questa dinamica è intrisa di come dire, affermazioni e valutazioni di Esther che sono esattamente figlie della sua elaborazione, non sono figlie di qualcosa che lei ha, come dire, dedotto o che le è stata dolcemente imposta da un'identità maschile, cioè è proprio la donna Esther Parry, protagonista, che secondo la sua sensibilità e la sua mente declina tematiche e accadimenti in un certo modo. Certo, dentro a queste cose ci sono delle, potremmo definirle delle chicche, che confermano il doverismo di Ferruccio Parry, che per esempio quando come dire, saluta Esther, la rincontra e capisce che non può partecipare al momento finale della lotta al regime, è arrabbiatissimo e dice alla moglie di parlare con i compagni azionisti e di salvare gli impianti. È preoccupatissimo della struttura, potremmo dire, del paese nel momento di passaggio dal nazifascismo che sta finendo, i tedeschi che stanno perdendo la guerra, al postfascismo. Quindi questo è un senso di responsabilità che in quest'ottica apparteneva sia a Esther sia a Ferruccio, cioè la loro sobrietà e il loro senso del dovere erano comuni. Però la declinazione degli accadimenti, l'ho detto a proposito del libro corrispondente del marito, è soggettiva, cioè è tutta femminile, e il ruolo delle donne in questo libro, anche delle donne qualsiasi, è veramente importante, e dentro a questo libro ci sono tante zone grigie, tante identità che ci dicono come la storia vera non è fatta di due colori, ma è fatta di situazioni intermedie. Anch'io penso che non ci siano offese di nessun tipo, che Esther Parry no, potesse immaginare di fare pubblicando qualcosa. Ci sono, forse c'è un'unica cosa scomoda che però è centrale nel libro, che è questa figura di Ugo, cioè Luca Osteria, che era un infiltrato dell'OVA fin dagli anni 20, che aiuta Parry, diciamo, nella trattativa, si frappone tra i nazisti e gli alleati, e forse, chi lo sa, non so, non ho idea se Esther abbia pensato a questo, ma siccome Esther e Ferruccio erano molto legati a Osteria, che infatti lavora con Parry durante il governo Parry, può darsi che questo fosse l'unico elemento scomodo, ma io non penso che da quello che scrive Esther e come lo scrive lei abbia avuto questo tipo di preoccupazione. Penso che abbia avuto questa limpidezza che si respira nelle pagine.
2: Per chi si fosse messo in ascolto, chiedo scusa se faccio ancora una volta un po' di pubblicità, stiamo parlando con Andrea Riccardi e con Francesca Parry di un libro, di un bel libro prezioso, Esther Parry, il ricordo è l'unica difesa, pubblicato da Solferino. Ma mi augurerei, non è che fra un anno e mezzo ci ritroviamo qui perché ha scoperto altri tesori come questi, ovvero sua nonna ha scritto questa sorta di memoriale e poi si è fermata, non ha lasciato altre carte, altri documenti, altre lettere, non ci sono altre cose preziose che possono essere recuperate, oppure invece ha proseguito nonostante l'amarezza di cui abbiamo detto anche privatamente. Poi scopriamo che c'è un diario, che ci sono, non lo so, c'è qualche cosa che merita ancora di essere comunque conosciuto o indagato o spiegare i tempi in cui hanno vissuto, ecco. E poi, se mi consentite, è un particolare per me significativo.
1: Era la rubrica Il Politecnico, Esther Parri, l'impegno di una donna antifascista. Questo è il titolo della puntata, curata come sempre da Walter Vecceglio e Gianmarco Pondrano Altavilla, direttore del Centro Studi Storici, Politici e Sociali Gaetano Salvemini di Napoli, che ha avuto come ospiti Andrea Ricciardi, scrittore politico, e Francesco

0: radicale in cui siano discusse varie questioni. Tra i temi su cui poi ci si era concentrati era quello dell'iniziativa sulla Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Sentirete nella prima parte dell'intervista dedicare ampio spazio a questa prospettiva, ma anche l'analisi, ascolterete delle ragioni che portano a una idea di istituire, di arrivare a una strutturazione internazionale di questo genere. Questo è il primo tema e naturalmente porta con sé la riflessione dell'azione transnazionale a livello anche europeo del Partito Radicale. Poi, come sempre, si toccano tutte le altre questioni di attualità politica di quel periodo, e in particolare sentirete Bordin e Pannella soffermarsi sul messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, messaggio che il leader radicale aveva più volte sollecitato sul tema dell'informazione, un argomento su cui Ciampi fu oggettivamente attento. Sentirete appunto la riflessione, anche la questione del ruolo della Presidenza della Repubblica e del rapporto poi invece con il Presidente. Le altre questioni di cui pure sentirete la riflessione sullo strumento specifico della storia radicale della non violenza, e poi la lotta semantica sul termine partito e sulla parola radicale, un argomento anche questo a cui si dedica una parte dell'intervista. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma vi lasciamo senz'altro a questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 28 luglio del 2002. Buon ascolto.
1: Buonasera a chi ci ascolta questa domenica a Radio Radicale e buongiorno a chi invece ci ascolta in replica di lunedì mattina. Siamo all'appuntamento con la consueta conversazione con Marco Pannella, che è già nei nostri studi. Pannella è reduce da una importante riunione dei radicali, una riunione seminariale dove c'erano i presidenti del Partito Radicale Transnazionale, dei radicali italiani, e si sono affrontate tutta una serie si sono messi a punto una serie di iniziative. Parleremo principalmente di questo, credo, stasera.
2: Sì, io credo comunque, ecco, c'è di che parlare. Poi, se vogliamo
1: Poi naturalmente qualche
2: contesto.
1: Sì, no, naturalmente poi ci occuperemo anche d'attualità facendo delle brevissime incursioni.
2: Non sarà difficile partendo anche dalle cose che abbiamo trattato.
1: E certamente. A proposito, cominciamo subito, come dire, ad evadere una pratica che però è importante. La settimana che si è appena chiusa è stata la settimana del messaggio di Ciampi alle Camere e delle Camere che lo hanno discusso, diciamo, in un clima non precisamente consono all'avvenimento.
2: Qui possiamo dire, perché mi pare ci sono testimoni tutti gli ascoltatori, era un obiettivo ben chiaro della NIO Satyagraha, nell'ambito dell'altro anche un messaggio del Presidente, non necessariamente sulle questioni appunto del voto utile delle Camere, ma perché sottolineavo che si stava mandando in desuetudine un importante strumento costituzionale, senza di che non si regge nemmeno teoricamente la funzione del Presidente della Repubblica a sedere la Costituzione, naturalmente cosa del tutto scomparsa dal panorama politico italiano ormai da 20 anni, insomma. Ma è accaduto che cosa? Con molta franchezza, quello che immaginavamo. Hanno eletto i giudici costituzionali, ma hanno dato una prova di sé Violante e Berlusconi, che è stata quella delle elezioni di Vaccarella e dell'altro giudice e della trombatura solenne, concordata e voluta di Filippo Mancuso. Tra l'altro poi a volte gli eventi sanno essere, come dire, forattiniani, nell'espressione: appena 20 giorni dopo la grande sinistra, che per 2 anni aveva fatto il servizio a Berlusconi di mettere il veto su Filippo Mancuso, facendone un problema morale, non Mancuso, poi hanno votato

0: La proposta Mancuso sull'altra questione, ancora quella del plenum dei deputati. Quella del plenum dei deputati, anche lì hanno diciamo, accolto la nostra richiesta. Decidete quello che vi pare, ma dovete decidere, non potete non decidere. Cioè, e lo dissi anche esplicitamente, loro preferiscono arrivare alla fine della legislatura senza avere deciso, quindi decisi dai fatti. Hanno deciso e per me è chiaro, e questa è una decisione con buona pace per il nostro amico scomparso professor Caglianiello, assolutamente anticostituzionale, senza ombra di dubbio. E, poi abbiamo avuto l'episodio CSM e devo dire che quello è stato il più decoroso. Ho avuto una sorpresa nel mio pessimismo, quanto è che bene o male il professore Di Federico fa parte del CSM. Onore al merito, per una volta onore al non demerito di una dei due poli. Poi abbiamo avuto adesso il presidente, devo dire su questo l'impietoso Cossiga non ha nessun torto. In realtà il contenuto di questo messaggio è scontato e francamente non è che meritasse un grande dibattito, nel senso che è un messaggio che aveva per tema il tema costante di discussione politica del cavolo da 2 anni o 3 anni, l'informazione, la TV e via dicendo. Quindi ancora una volta si dimostra che non è un caso che quando il Quirinale è governato da dei funzionari e non dai presidenti, beh, insomma, tutto quello che viene fuori come qualità è la qualità dei funzionari, che è sempre di tipo burocratico e non d'altra natura.
1: E allora, adesso poi hai fatto un accenno a Cossiga, me lo appunto perché c'era una mia curiosità, ma sarà poi, magari se sarà possibile, ti chiederò una cosa sull'intervento di Cossiga di oggi.
0: È un giocherellone tragico e simpatico.
1: Ah, certo. Facciamo gli auguri perché ha compiuto gli anni ieri.
0: Ah già, è vero, certo.
1: Allora, invece, veniamo adesso però alla riunione, dalla riunione che si è chiusa oggi, no? E il congresso dei radicali italiani e il Consiglio Generale del Partito Radicale Transnazionale sono state due scadenze nelle quali si è messa a fuoco molta carne, come lo sai dire. In particolare al Consiglio Generale del Partito Radicale si è parlato dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, che
0: sì,
1: è obiettivo non da poco. Questo
0: sì,
1: seminario ha lavorato su questo, credo.
0: Sì, diciamo che questa essendo la seconda sessione del congresso, prima sessione a Ginevra, seconda adesso vedremo dove, su questo se me lo ricordi poi due parole voglio dirle, e siamo venuti riflettendo su i connotati di questa seconda sessione. E allora abbiamo queste novità. Il congresso, il 34esimo congresso, adotterà o no, ma il progetto per l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Su questo vi sono da anni lavori in corso. In modo particolare però, se questo accadrà, e vi spiegherò perché accadrà, a mio avviso, un progetto del Partito Radicale, così come c'era un progetto, adesso anche meglio, c'era 5 anni fa il progetto radicale per la Corte Penale Internazionale. È andata, mi pare, splendidamente. E nel metodo e nel merito per molti versi, noi adesso quindi ci accingiamo in modo patente, un po' clamoroso, ad adottare il progetto radicale per l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. E la prima occasione per vagliarne il peso e il valore è che il 12 novembre, quindi 10 giorni dopo la chiusura del nostro congresso, a Seul, convocata dalla Democracy Coalition Progress, che è appunto l'organizzazione con dietro la fondazione di Soros, no, che su questo ha un impegno meritorio, perché sia sul Tribunale Penale, no, sia adesso sull'Organizzazione Mondiale della Democrazia, si è mosso. lo sostiene formalmente e ufficialmente. Ma le notizie che noi abbiamo, Emma fa parte del board di questa organizzazione, sono che erano scoraggiati perché non si riusciva a fare dei passi avanti sul percorso per giungere all'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Andremo con questo progetto, Emma andrà, andremo diversi di noi, abbiamo Freedom House, abbiamo altre organizzazioni che hanno lavorato su questo, ma da nessuna è venuta anche la sola ipotesi di riuscire a proporre il progetto come c'è stato il progetto, lo ripeto, per la Corte Penale Internazionale. E metodo, non significa metodo, scadenze, contenuti. Per questo abbiamo già costituito, già funziona, con il coordinamento di un professore che su questo ha grandi esperienze, Ahmed Ziauddin, di origine Bangladesh, ma con passaporto belga perché è a Gand. Lui tiene appunto questi corsi che sono molto seguiti e molto autorevoli, coadiuvato in particolare da Matteo Mecacci e da Carmen Colitti, che hanno lavorato insieme in questi due anni nella fase finale e più importante del lavoro per la Corte Penale Internazionale, e quindi confrontandosi anche con i problemi tecnici e anche di collegamento fra studiosi, scienza, operazione politica, abbiamo praticamente assicurato che per fine agosto avremo questo progetto, che peraltro seguirò nelle sue fasi ad avanzamento dei lavori, in collegamento costante col professor Ziauddin, che probabilmente per cose sembrano secondarie, avendo chiusa Gand la biblioteca, si trasferirà a Ginevra per poter compiere appunto tutto il lavoro e lo staff, e forniremo degli altri collaboratori. Insomma, credo che questa è una notizia. Un congresso del nostro partito che dovrà discutere e adottare o no un progetto, torno a dire, vi sono delle organizzazioni che da due anni di grande prestigio, con grandi mezzi, avevano proprio il compito di elaborare il progetto e di stabilire un percorso attendibile, invece stanno quasi per chiudere perché sono scoraggiati. Non lo siamo, e credo che forniremo il progetto come l'abbiamo fornito per la Corte Penale Internazionale, si è realizzata. Allora, questo è il primo dato. Ma se approfondiamo, vi sono delle altre, guardate, era un seminario, quindi nel seminario non si prendono delibere, erano i sei presidenti, no? Il comitato dei presidenti del Partito Radicale Internazionale, lo abbiamo esteso a radicali italiani, insomma, bene, eravamo una riunione a quindicina di noi, e posso parlare degli orientamenti che sicuramente sono acquisiti, no? E questo è un orientamento, non è una decisione, ma credo che è più di un orientamento, visto che abbiamo già al lavoro a questa equipe per fornire questo progetto. La riflessione è questa: noi abbiamo il problema dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, è qualcosa di più ancora che l'Organizzazione Mondiale del Commercio, delle altre cose, ma appunto abbiamo il successo da tutti riconosciuto ed è quella della giurisdizione internazionale, possiamo dire, è nata con il nostro progetto e la nostra opera di Corte Penale Internazionale. C'è però anche qualcosa d'altro. Qualcosa di così importante deve riuscire a farsi forte invece che debole della complessità storica. Non abbiamo, no, uno studio da fornire all'interno di un'accademia. Dobbiamo riuscire a trovare più fronti. Un fronte è sicuramente quello dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Naturalmente di tutte, non di tutte, ma questo è in dubbio. Perché? Perché quello che è stato un nostro dogma, no? Che ripetiamo da anni, per la verità nel 1981, il diritto al dovere di ingerenza, criticato, eccetera.
1: Della fame, della battaglia contro la fame.
0: Sterminio per fame, eccetera, ma allora è stato il momento, siamo stati, il mondo diplomatico per 30 anni ha sparato addosso, ancora adesso, se non che adesso c'è un nuovo conformismo che si annuncia ed è conforme alla nostra impostazione. Non c'è ormai settimana che non escono fuori documenti prestigiosi delle varie agenzie ONU, no, delle varie iniziative private, eccetera. Non ci sono libri, anche quello di Sen, l'ultimo, contiene l'affermazione, non c'è possibilità di sviluppo se non dove c'è la democrazia e assicurati i diritti democratici ai cittadini. Questo che appunto era il presupposto del nostro dovere di ingerenza, lì dove i diritti proclamati dalla Carta Costitutiva dell'ONU e poi descritti, prescritti in documenti, convenzioni europee, da allora abbiamo, ormai c'è una libreria di queste cose che dovrebbero rappresentare il diritto vigente e invece il diritto scritto proclamato che non vige. È un problema quindi di legalità, il principio di legalità. Noi dobbiamo evidentemente trarre delle conseguenze dal fatto che dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo alla base dell'ONU, no? E tutte le altre, anche i trattati europei e tutte le dichiarazioni, vi è questa prescrizione assoluta, sì che io, non giusnaturalista, che quando ha sentito parlare per decenni di diritto naturale ogni volta sentivo odore di arrosto, non a caso insomma, perché poi erano gli stessi che chiamavano i roghi, molto spesso che era diritto naturale, e quindi adesso dico no, esiste sicuramente un diritto naturale storicamente acquisito, ecco, non una monade, no? Che sta lì nella storia e che dobbiamo rispettare. Ma un diritto naturale storicamente acquisito è certo per gli esseri umani che nascono oggi, dovunque sia, in linea di diritto, e dobbiamo dare diritto al diritto, dovunque nasce dotato di un diritto anche soggettivo alla democrazia e di un diritto soggettivo allo Stato di diritto. Ecco, questo è non un'affermazione ideologica, questa è un'affermazione di fatto, se non che il principio di legalità è un principio che va combattuto, per il quale va combattuto non solo in Italia ma un po' ovunque nel mondo, perché noi sappiamo che a Durban l'ONU indubbiamente fa l'apologia della negazione delle carte costitutive e di questo diritto. Allora, partendo da questo e da una considerazione, Maastricht e trattati europei ormai evocano la necessità e l'opportunità di partiti europei. Anche su questo non arriviamo certo ultimi ad averlo indicato. Io credo che dal 59-58, anche con uno scontro con Togliatti su questo, insomma, di questo avevo già parlato, ci siamo mossi. Quindi nel 2004 dovrà un partito europeo esprimere poi, no, anche posizioni elettorali. Siccome noi finiamo il nostro congresso all'inizio di novembre del 2002, diciamo che dopo un anno comincia la campagna elettorale per l'elezione del nuovo Parlamento europeo. Proporremo al congresso di secondare, stabilire, poi vedremo come, la nascita e la costituzione del transpartito radicale europeo per gli Stati Uniti d'Europa e d'America.
1: Momento, perché adesso no, ci sono poi tutta una serie di forse di chiarimenti da offrire agli ascoltatori.
0: Questo è il problema delle democrazie.
1: Sulla questione delle democrazie.
0: Abbiamo della democrazia e delle democrazie.
1: Ma capiamo un attimo, il problema è enorme. Ma intanto certo. Però una cosa vorrei magari sottolinearla, perché tu quando dici il partito intendi il partito radicale, non radicale.
0: Ho detto italiano. Il transpartito, si chiamerà transpartito.
1: Oh, allora, Questa è una cosa nuovissima, perché in realtà il Partito Radicale nasceva dicendo: noi siamo il Partito Radicale che non prende posizione, proprio siamo partito
0: che non partecipa alle elezioni.
1: Che non partecipa alle elezioni.
0: In quanto tale non partecipa alle elezioni.
1: Sì, però non ha mai preso posizione su elezioni. Certo. Quindi questa è una cosa nuova.
0: Beh, un momento. Noi abbiamo avuto persino i Verdi Arcobaleno, che sono nati dall'interno del mondo radicale, non del Partito
1: Ma
0: Radicale.
1: Prima che ci fosse la
0: svolta. No, anche dopo abbiamo avuto e continuato. Anzi, è stato dopo Bucarest che vengono fuori.
1: Dopo Budapest
0: che viene fuori quel manifesto che facemmo firmare a fatica da Leonardo Sciascia, che fu alla base dei Verdi Arcobaleno, che era quella particolare confluenza. Ma vedremo.
1: Però non c'è mai stato un documento del Partito Radicale Internazionale che diceva votate no, gli arcobaleno.
0: No.
1: Invece adesso tu dici
0: no, però tutti i radicali,
1: sì.
0: In quanto tali, crearono o le liste antiproibizioniste, certo. O le liste laiche, certo. O le liste verdi arcobaleno, eccetera. E quindi questa è la stessa cosa. Cioè, un traspartito è necessario, un partito, ma un traspartito radicale europeo. Ma che mette, butta oltre la siepe un obiettivo, gli Stati Uniti d'Europa ed America, con quello che suscita di ribollimento di sentimenti, risentimenti, speranze, chiarezze e confusioni, è quello che deve nascere. Poi, molto probabilmente, avrà la stessa posizione del Partito Radicale, che è quello che, no, in quanto tale, non partecipa a delle elezioni, ma nulla vieta che sorgano anche per ispirazione dei membri del traspartito radicale europeo per gli Stati Uniti, che so io, delle liste per gli Stati Uniti d'Europa e d'America. Quindi andiamo sempre, come dicevo, questa teoria di fatti, questa teoria di formiche che caratterizza la nostra storia, di volta in volta, credo abbastanza vigorosa e rigorosa. O nei suoi adeguamenti alle congiunture storiche che si trova ad affrontare. Ecco, quindi, questo è un orientamento che mi pare nettamente condiviso da molti, ecco, partecipanti, e poi abbiamo fatto poi telefonate, non solo partecipanti al seminario. Per esempio Emma è d'accordissimo. Tra l'altro Emma è stata in collegamento, ha partecipato alla riunione in collegamento telefonico da Tel Aviv. Lei lasciava un momento per delle ore la riunione per andare al processo al Cairo degli omosessuali, per andare al processo, ora mi sfugge il nome, di questo importantissimo intellettuale egiziano col quale probabilmente il 27-28 settembre si organizzerà un congresso europeo-arabo tutto centrato sulla rivendicazione, tanto per cambiare, di democrazia e di laicità in tutto il mondo e ovunque come elemento caratterizzante le necessità del momento. Allora, ecco, questa crogiolo ormai che sta diventando in questa fase di nuovo il partito, ho fatto solo questo esempio, è il partito che per primo, da solo, adotterà un progetto che proporrà nelle sedi esistenti fin qui in feconde, senza essere riusciti a fare il progetto. Io penso che avremo un grosso successo a Seul, perché penso che fra l'apporto, perché è veramente straordinario, di entusiasmo anche tecnico, di Amezia Odin da una parte, e questo tesoro dell'esperienza vincente che ci viene da Non c'è pace senza giustizia, dei nostri compagni, come ho detto Carmen Colitti, Matteo Mecacci, che lavorano già anch'essi per la lezione di questo progetto. Io penso che quello che noi avremo sul tavolo a fine agosto, perché a fine agosto già avremo le linee del progetto, sarà sicuramente di adeguata levatura. Questo congresso, che quindi adotterà questo, vedrà in qualche modo, dovrà fare i conti con questa proposta e questa ipotesi di far nascere un traspartito, lo chiamiamo proprio traspartito. Tra l'altro la cosa interessante sul piano della lotta semantica, sono stati a Washington due dei presidenti del partito in una riunione importante di parlamentari anche statunitensi, Marco Cappato e Marco Perduca, in quanto presidenti anche del partito. E lì era Transatlantic, eccetera. Da quando noi ci siamo all'inizio dell'81 occupati e abbiamo fatto votare in Italia praticamente come primo o secondo paese europeo una legge sui transessuali, beh, c'è una teoria anche qui di fatti, transpartito, transnazionale, transessuale, e sono semplicemente delle realtà orizzontali che mettono in crisi attraverso l'unità orizzontale, appunto, le basi di conservazione e di autoconservazione delle strutture relative, quelle per esempio delle tendenze maggioritarie dominanti sul piano delle etiche sessuali di Stato, e via via poi quelle che contestano sia il dato nazionale e internazionale con il transnazionale, e oggi è adottato. Adesso credo che sia giunto il momento in cui costituiamo anche il primo transpartito che ha questo nome, sarà europeo, ne vedremo nascere degli altri. Su questo. Poi l'altra cosa importante, come connotato del congresso, è questa: per noi dobbiamo risolvere in sede teorica, si direbbe di teoria della prassi, un problema grosso che ci si pone. Noi siamo un partito per tradizione, come anche i radicali italiani, i soggetti del mondo radicale, ad adesione individuale diretta. Questo è il primo dato costante. Costitutivi del partito è innanzitutto in modo certo l'individuo che in modo diretto viene discendo. Poi abbiamo altre forme che stiamo elaborando e immaginando. Bene. Finalmente siamo andati a sbattere, stiamo sbattendoci la testa e il naso, e io ne sono felicissimo, con una necessità storica. La non violenza è la trovata storica che rende forti dell'essere inermi gli inermi non inerti. La non violenza gandhiana è qualcosa che toglie agli scontri e alle lotte sociali, in modo particolare sociale, la condanna di farsi nei momenti di scontro violento necessariamente con le armi che predilige il potere, perché sicuramente il potere dispone sempre di armi maggiori che delle forche o l'equivalente delle masse, no? Delle masse sociali che si rivolgono, si ribellano, rappresentano con il loro possibile ingresso, l'ingresso di nuove libertà per tutti, quindi nel corso della storia. E quindi, se così è, dopo 30 anni nostra di prassi non violenta, consapevole, quindi di riforma gandhiana costante, noi dovevamo arrivare a questo punto. E ora che confermo quello che sto per dire, non mi sfugge. Ci rifletto bene e poi ne risponderò nei mesi, se non negli anni futuri. Io penso che sia probabile che, con tutte le sfide a controlli giornalistici internazionali e via dicendo, vi siano decine e decine di migliaia di montagnard che chiedano, in quanto popoli e in quanto persone, di aderire, che decidono di essere soci del Partito Radicale. Abbiamo qualche problema di tipo statutario, per come diciamo, è la non violenza di popolo, non di massa, diciamo, del popolo, di un popolo di individui che individualmente si convincono che questa è l'arma vincente possibile, che amano, perché si sentono sul loro terreno. Allora, ecco, cominciamo con avere il problema che io mi auguro l'obiettivo che avremo qui necessario perché tutto questo cresca è che, non so come, cercheremo di sollecitarlo, si ripete il miracolo del 93, noi abbiamo bisogno. di 40.000 iscrizioni e di 14, 15, 16 miliardi per sostenere questi nostri programmi urgentemente. Sembrava impossibile. Io penso che noi dovremmo fare i conti su come essere un partito che in alcune zone del mondo ha a che fare con adesioni di popolo. Nel Vietnam sono certo che questo accadrà. Il nostro problema è governare con prudenza questo processo. La prudenza in questo caso è il massimo di virtù che noi possiamo avere, perché ne discuteremo un'altra volta, però lo dico, è questo il congresso nel quale noi dovremo dare una risposta statutaria, teorica e pratica al maturare di questa, tra virgolette, utopia nostra non violenta. La non violenza come la nuova arma di classe, la nuova arma degli inermi, la nuova arma per far corrispondere alle esigenze del diritto alla vita, la vita del diritto come suo presupposto, e portarlo avanti. Quindi anche questo è un altro appuntamento che abbiamo sempre in quei 3 o 4 giorni, no? Ecco, abbiamo gli uiguri che in condizioni diverse stanno immaginando a un livello di masse minori, ma di migliaia, non di decine o centinaia di migliaia, la stessa procedura. Abbiamo non i Falun Gong in quanto tale, ma abbiamo l'Organizzazione Mondiale Buddista, quella ispirata in particolare ai monaci buddisti del Vietnam, no, con sede a Parigi, e via dicendo, che di già vede il suo vicepresidente internazionale Vo Van Lai iscritto e militante del partito. Appunto, stiamo studiando insieme come fare. Quindi ecco, da una parte l'Organizzazione Mondiale della Democrazia, dall'altra noi abbiamo problemi concreti di come configurare in modo serio, di prassi organizzate e di statuto, la nascita del primo partito non violento al mondo. Non violento perché non è violento, ma in senso proprio partito, il partito che è culturalmente, politicamente, strategicamente e per ormai prassi verificata da decenni, quello che punta sulla non violenza, sul satyagraha come proprio strumento di lotta assieme a tutti quelli della tradizione, no, democratica che, come noto, pratichiamo in modo molto intenso. Beh, ecco, un'altra roba su questa, e poi vedrai, mi verrà altre cose sulle quali informare,
1: no, ma certo, almeno, ma certo,
0: informare gli ascoltatori di Radio, certo, Radicale, di qualcosa che abbiamo appena noi finito 3 ore fa, no, di sintetizzare come le nostre principali ipotesi di lavoro per il congresso. Poi c'è altro, ma ci arriveremo.
1: E ci arriveremo. Intanto però cerchiamo di mettere qualche punto fermo e qualche parentesi. Intanto, tu avevi aperto, poi la cosa si è persa, però volevo riproporterla. Un discorso quasi linguistico su trans e la sua fortuna come prefisso dovuta ai radicali. Io ti pongo un altro tema, sempre linguistico. Il Partito Radicale, quando è nato, diciamo, transnazionalmente, aveva un'obiezione di carattere linguistico nella denominazione. Si diceva radical in inglese vuol dire un'altra cosa, estremista sostanzialmente. Certo. Adesso sta succedendo da un, sì, po' di tempo sui giornali italiani l'utilizzazione del termine radicale esattamente in chiave inglese. È preoccupantissimo, perché, come no? Guarda che è preoccupante.
0: Sì, ma poi guardi, ecco, adesso ci vediamo.
1: Allora, una piccola parentesi su questo, forse si può dire.
0: Sì, questo vale sia per il termine radicale sia per il termine partito, espressione della stessa lotta semantica. Noi democratici abbiamo sempre detto che i partiti sono costitutori della democrazia, ma avendo in mente la democrazia anglosassone e non la democrazia continentale. Partiti della società e non partiti dello Stato, sindacati dello Stato, magistrati dello Stato e tutti quanti. È il grande spartiacque. Nel secolo scorso abbiamo la democrazia continentale che ha prodotto solo mostri, salvata regolarmente dalla democrazia anglosassone. almeno 3 volte in questo secolo. E allora, empirici come siamo, qualche conseguenza ne vogliamo trarre, anche perché è giunta l'ora di dire che l'Unione Europea non è democratica e non è uno Stato di diritto. Scusa?
1: Sì, ci arriviamo dopo all'Unione Europea, però. Fermiamoci sul problema,
0: ecco,
1: radicale,
0: sì, hai ragione. Allora,
1: dei titoli.
0: Io non ho nessun problema. Adesso usano radicale per definire appunto
1: le posizioni di Cofferati, per esempio.
0: Ecco, sì, o quelle di Toni Negri, tutte quante.
1: Esatto.
0: Facciano pure, fra 5 anni ne parliamo.
1: Va bene.
0: Quando noi abbiamo detto ci chiamiamo compagni, perché la parola compagni, compagni di vita, compagni di infanzia, compagni di lotta, compagni di speranze, compagni che è mangiare il pane, eccetera, non glielo vogliamo lasciare in monopolio a questi che sono, tanto storicamente, abituati ad assassinare prima i compagni e poi se li trovano i camerati, ma diciamo meno. E mi pare che se togliamo i rifondatori comunisti si sente più spesso dire compagni a casa nostra che nelle case delle altre, dei compagni, perché si vergognano, voglio dire, diciamolo pure, mentre noi siamo fieri di riappropriare al vissuto di persone al di là delle proprie scelte ideologiche la compagnia, l'essere compagni di vita. E non ho nessun dubbio che noi, che non usiamo esclusivamente questo termine, amici ed altro, però credo che riusciremo ad essere i soli che potranno usare nella politica, nella definizione un po' di questo termine. Il fatto partito è un po' la stessa cosa, no? Questo è importante. Adesso vediamo transpartito, transnazionale, ma noi siamo a questo punto il più antico partito italiano di quelli esistenti, non c'è nessuna sigla. Non è poco, insomma, no? E credo che lunga vita possiamo, io sono convinto.
1: Beh, non hai avuto bisogno di cambiare il nome perché non avevi nulla di cui vergognarti, evidentemente.
0: Sì, e poi anche perché in fondo abbiamo sempre previsto, abbiamo detto, dobbiamo... un partito era quello della democrazia greca, era connaturato con... a questo punto è accaduto che noi che abbiamo voluto, come dire, salvaguardare la continuità di un termine classico e sottrarlo alle disavventure delle decadenze, no? Forse adesso vale lo stesso per il fatto radicale. Prima era, quando nascemmo, ma i radicali francesi sono di centro, nel mondo anglosassone radical vuol dire comunisti violenti e via dicendo. Adesso mi pare, con un po' di sadismo illusorio, appunto, è vero che in Italia dicono radicali per sputtanarsi, in fondo dire i radicali, toglierci anche il nome. Voglio dire, su questo voglio dire, faccio solo una piccola scommessa, che questi campanari in fondo che annunciano la fine nostra, tant'è vero che il nostro nome, la nostra identità viene attribuita dolosamente ad altre forze, dovremo accompagnarli noi all'estremo luogo di riposo politico. Queste operazioni hanno gambe. Noi siamo ormai, penso, in un momento di salto di qualità che non è solo quello per il quale siamo stati compagni di satiagra, cioè di amore di verità, rispetto agli 8-10 mila degli assassinati e scomparsi a Srebrenica, con Emma che diceva dove sono, e nessuno della stampa internazionale che... siamo stati, io ne sono ancora fiero, purtroppo non è più fra di noi, con un sindaco di Sarajevo che correva tutta l'Italia dicendo il modo migliore per difendere Sarajevo, ed era il momento proprio delle bombe a Sarajevo, è prendere la testa del partito radicale. Tra l'altro in quel periodo, dopo poco, morì un nostro compagno, sottosegretario, con un aereo abbattuto. Vorrei ricordare, al nostro congresso sarà presente il partito ceceno, quello del governo legittimamente eletto e riconosciuto, che notoriamente è altra cosa di una componente della ribellione cecena, che ovviamente è quella preferita da sicuramente, non so se da Cofferati, ma da Bertinotti e da tutti quanti, insomma.
1: No, da Bertinotti
0: no. Ma no, vabbè, ma insomma, sai, poi si impappinano.
1: Mi pare che dice Cecilia, non abbia mai parlato in vita.
0: Ma certo, ecco, dopo che si impappinano, perché sono costretti a parlarne per l'attualità, pigliano delle topiche che non finiscono più, malgrado l'eleganza culturale che gli è propria. Allora, io credo, ecco, per esempio, allora, nel mondo anglosassone cominciano a succedere dei guai a questo uso del termine radical. Capezzone, più riprese, cita due autori, i quali, a mio avviso, e non dico nulla di favorevole a loro, sono dei liberali inglesi. E i liberali inglesi sono il cavallo di Troia della realtà continentale europea, quella che si chiama democratica ma produce mostri. Lì veramente i nostri amici liberali inglesi riescono a essere nell'isola britannica davvero il cavallo di Troia di Parigi, di Berlino, di Roma, eccetera, perché vogliono la proporzionale, vogliono il potere dei giudici, vogliono, insomma, voglio dire. Ora, questi però che usano con i loro libri di successo il termine radicale, per il centro radicale.
1: Radical sentence.
0: Il centro radicale lo conosciamo. La Terza Repubblica francese è stata una grande repubblica ed è stata la repubblica a lungo del centro radicale, quello laico, quello delle leggi Combe, quello delle grandi conversioni al cattolicesimo, no? Grazie anche a questa azione di separazione di Cesare della Chiesa e dagli altri. Quindi su questo proprio un altro bel fronte sul quale ho l'impressione che, per esempio, 100.000 o 50.000 montagnarchi a livello proprio tribale, no? Si definiscono e mettono magari sulla loro bandiera, c'è il nuovo logo che stanno preparando, sulla base di quelli tradizionali loro, in cui ci sarà una cimice, la cimice nostra non violenta. No?
1: Gandhi.
0: Sì, adesso lo stanno facendo. C'è un problema che Gandhi da loro è un'immagine indiana. Loro sono in un mondo vicino. No, dico, quindi sono. Vabbè, però anche lì non c'è problema.
1: Chiusa la parentesi linguistica, sì, certo. Che però è politica, come certo. Tu l'hai trattata. Invece no, non perdiamo due accenni che hai fatto. Primo, questa seconda sessione del congresso,
0: certo.
1: Dove farla intanto?
0: Allora, stiamo riflettendo. Noi non abbiamo 80 giorni di lavoro, contando appunto giorni lavorativi da ora alla tenuta del congresso. Nel senso che abbiamo 30 giorni, grosso modo, di ottobre, 30 di settembre, è quello che ci resta di utilizzabile di agosto. Questo ci limita fortemente nella scelta. Un'ipotesi era Tbilisi o Mosca. Continuiamo a studiarla. I compagni della Federazione Russa sicuramente lo meriterebbero. Io credo che occorrerà costringere Nikolaj Kramov a pensare alla loro piccola epopea. Con discrezione, Kramov non ne parla, persone ammazzate, persone perseguitate, via dicendo, lui non ne parla, è il costo di questa lunga storia ormai, di 10 anni loro. La Georgia, direi però che quello che mi rende scettico è che se noi dobbiamo avere un congresso importante, una sessione congressuale importante, dobbiamo riuscire ad avere un congresso a forte partecipazione, ovviamente quindi anche italiana, non in primo luogo italiana, ma con l'altra componente, quella non italiana, in condizioni di costituire un vero congresso, cioè in cui ci sia trasmissione fra italiani e non italiani di linguaggi, di esperienze, conoscenze, eccetera. Arrivando a Mosca e arrivando in Georgia, mi pare che questo aspetto qualitativo più che quantitativo di un congresso in qualche misura davvero unitario in cui i delegati si capiscano, no, rischiamo di avere un congresso in cui si capiscono solo i vertici. No, il che non basta, i vertici sono isolati, da un congresso nel quale loro solo sono in condizioni di comunicare e lavorare costruttivamente. Allora, sto andando domani a Bari, perché da Bari vorrei parlare con l'editore di Telenorba, che è editore anche di Telenorba albanese e della Gazzetta, che è il secondo giornale quotidiano albanese, e che ha dimostrato in questo periodo una particolare attenzione e simpatia nei nostri confronti. Mi ha ospitato 2 volte in 8 giorni, in un momento in cui nessun altro a livello nazionale mi ospitava. E voglio vedere anche il presidente Fitto della regione, perché è indubbio che c'è a settembre la Fiera del Levante, che ha poi una sua appendice di Fiera del Levante sull'altra sponda. E noi a questo punto abbiamo un'Albania italianofona soprattutto nei ceti popolari. I ceti più borghesi e più politici, no, sono anglofoni, no, un po' francofoni, e anche, ma in modo subordinato, anche italianofoni. Ma a livello popolare, le partite, Mike Buongiorno, tutto questo, quando noi Radio Radicale avevamo...
1: E una volta anche Radio Radicale, forse,
0: avevamo,
1: una volta,
0: avevamo i ripetitori su Montenegro, e capitò con una delle radio bestemmie, la prima, e ci si raccontava che in paesetti di montagna, nell'osteria, a questo punto veniva annotato e si discuteva del turpiloquio italiano arricchito, che era quella che noi chiamavamo Radio Bestemmia, ma in realtà fu un fatto popolare di grande importanza culturale, devo dire, e conoscitiva. Vedremo se ci sarà possibile tornare lì. Io, in fondo, ci sono delle grosse difficoltà, perché strutture alberghiere o strutture pubbliche congressuali, praticamente l'abbiamo visto, a Tirana non ce ne sono, sono molto difficili. È anche vero però che a Tirana abbiamo diverse persone di governo, o attualmente al governo, o che sono stati al governo, anche Presidenti del Consiglio, che sono iscritti al Partito Radicale. Quando siamo stati a Tirana è indubbio che siamo stati accolti con grande rispetto e grande amicizia da Berisha fino al Presidente della Repubblica, e i due grandi avversari, Padoznano e chiedo scusa, è proprio il nostro compagno che
1: meglio evitare che sbagliarmi il nome, certo, perché io non sono sicurissimo, non
0: certo, no, nulla, bene. Allora, che cosa mi succede, che cosa dico? Dico, intanto, se ci sarà una informazione di lancio di questo congresso nei suoi contenuti, cioè un congresso che può fare data, non solo lì dove si tiene, non solo in Italia, per i temi che affrontiamo, per presenze per la prima volta di popoli oppressi, dagli uiguri, che insisto rappresenta il Turkmenistan, no? Con le sue storie, le sue tradizioni, e indubbiamente con una presenza del Congresso Nazionale del Kurdistan, che è il principale partito da 20-30 anni, che è molto vicino, il suo leader è iscritto al nostro partito. Avremo iscritti al nostro partito esponenti del governo ceceno, sicuramente siamo in una zona di frontiera oggi, in una zona di frontiera, cioè noi ci spostiamo su fronti nei quali occorre anche saper essere prudenti. In una resistenza vi sono sempre tante componenti. A questo ci sentiamo di dire che il governo, quello riconosciuto a suo tempo dalla Russia, dalla Federazione Russa, che il governo è profondamente laico nelle scelte che sta facendo, laico e democratico, e che i documenti, cioè chi li scrive, è tutto rilevante, li scriverà il Presidente della Repubblica, però i testi che sceglie sembrano proprio dei testi da manuale di tipo democratico e non violento. Sappiamo che esiste in quelle sezioni di repressione una componente che è di Al-Qaeda, insomma, che è fondamentalista. Beh, insomma, lui è un giordano, ma...
1: Beh, guarda, lì ci sono delle novità. Allora, facciamo una bellissima... Sì. La novità è questa, che la scorsa settimana fonti cecene del governo hanno dato conto di una riunione del governo di Maschadov,
0: sì, del governo,
1: con Basajev.
0: Certo.
1: E allora ci sarebbero due novità. Primo, che Basajev, che è il capo guerrigliero ceceno, sarebbe ancora vivo e non ucciso come dicono i russi. Se c'era Basajev e non c'era Khattab, che è quel cittadino giordano che era un po' ritenuto, certo, il trade union fra Al-Qaeda e la guerriglia, forse è vero allora quel che dicono i russi, che Khattab è stato ucciso.
0: E non, appunto.
1: E invece Basajev, che peraltro però con Khattab ha sempre lavorato di comune accordo, certo, è ancora vivo, e questa è la situazione che c'è.
0: Non avremo né Khattab né, ma avremo appunto i rappresentanti del governo iscritti al Partito Radicale da alcuni anni, che dichiarano alcune cose, che tra l'altro continuano assieme ai Falun Gong, è importante, assieme ai vietnamiti, ai Montagnar e gli altri, a parlare nelle sedi ONU in quanto rappresentanti del nostro partito. Ancora adesso, quindi questo è... Allora dicevo,
1: allora, Mosca,
0: per esempio,
1: Tirana,
0: Albania è un'ipotesi.
1: È un'ipotesi, però.
0: È un'ipotesi, a me pare rispondere a molte delle nostre esigenze. Uno che, perché, allora, se lì ci fossero, in ipotesi, 400 albanesi, del popolo, gente albanese, e 400 italiani o 500, sicuramente si capiscono. No, sicuramente si capiscono, si conosceranno ben presto, si sa, si segue probabilmente senza interpreti i discorsi in italiano, no? Ma comunque avremo tutte le interpretazioni. Dovremmo avere assicurato un interesse di vertice che va dal nuovo Presidente della Repubblica, che è uomo di Beriscia piuttosto, a Nano, che è socialista ed è l'altro vincitore di questa crisi. E dovremmo però, questo mi pare molto importante, avere un'unanimità di interesse sulla nostra campagna per l'adesione privilegiata anche dell'Albania nei suoi tempi, mentre invece sembrava una cosa portata molto distante.
1: Ma a parte Mosca e Tirana ci sono altre possibilità?
0: Ecco, allora questa albanese la verifico domani, dopodomani, e raccoglieremo elementi di valutazioni finanziarie, di trasporti, eccetera. L'altra è Gerusalemme. Gerusalemme anche ci garantirebbe un congresso in qualche misura unitario, orizzontalmente parlando. I cittadini di Israele di origine italiana sono molti e ovviamente abbastanza interessati, perché alcuni, per esempio, sono lì da 5 anni o da 10, ascoltavano Radio Radicale tradizionalmente, perché è l'unico strumento di informazione che da 20 anni, quotidianamente o quasi, no, dà notizie e corrispondenze da Israele. In più abbiamo sicuramente dei nuclei francofoni e anglofoni, più abbiamo anche, non dobbiamo del tutto dimenticarlo, una fortissima componente della società israeliana, che è quella d'origine russa, con dei refusnik che oggi sono impegnati in politica, come Sharansky, anche ministro, i quali sanno di dovere alla loro liberazione le lotte del nostro partito. Se non che, quindi vedrò di andare a Gerusalemme anche molto presto, e allora qui di parlare molto chiaro. Quando dico Israele nell'Unione Europea, sia in Europa sia in Israele si storce il naso, non è possibile, perché gli israeliani pensano che gli europei non li vogliano, gli europei pensano che gli israeliani sono medio orientali o vogliono occuparsi di altro, chissà che cosa. Il problema però è questo, è che Israele è uno Stato di democrazia continentale europea, cioè quella che il Presidente parla, dice pluralistica per intendersi, proporzionalistica, partitocratica, però ecco che sia, per esempio, oggi c'è una notizia da Israele, che è pieno di militari, di giovani di leva incazzati, ma proprio incazzati lo stanno esprimendo, perché lì si conferma l'esclusione del servizio militare di tutti quanti i giovani ortodossi. c'è tutti quelli con la barba, con la cosa, a fare quelli insomma qua qua, insomma rispetto lì, come rispetto a qui quando facevamo, quando si faceva in Europa la caricatura del mondo clericale, eccetera, adesso si sono incazzati perché appunto adesso viene fuori seminaristi d'altra parte, come c'erano delle condizioni uguali in Italia per il mondo cattolico, lì le componenti fondamentaliste, io direi Al-Qaeda, insomma, sono, a loro modo sono parenti di quelli, non sono parenti degli arabi. Quelle posizioni intolleranti, vabbè, sono anche quelli che hanno ammazzato Rabin, no, voglio dire, sono delle cose, alcuni rabbini a New York, perché negarlo? Anzi, è grande merito del mondo ebraico e del mondo sionista di, avendo queste componenti che potevano rappresentare richiami della foresta pericolosa, li hanno lasciati liberi, anzi, gli hanno consentito sotto governo, gioco, diciamo, di sottopotere, e li hanno isolati, di fatto, e sono isolati.
1: No, piuttosto un punto in comune con i fondamentalisti arabi, ce l'hanno sul serio, davvero, in modo proprio letterale, del ruolo della donna.
0: Sì, ma insomma, devo dire, certo, non fanno le mutilazioni genitali femminili, alcuni farebbero la battuta che sono quelle maschili, ma insomma, dico, su questo credo che le battute devono essere possibili farle. Dobbiamo stare attenti un po' a non sacralizzare nulla di noi e della nostra storia. Allora ti dico, Gerusalemme, quindi io intendo porre un problema. Il congresso a Gerusalemme lo porrò all'agenzia ebraica, lo porrò all'organizzazione sionista, cercherò con l'organizzazione all'interno del sionismo, che mi pare quella più attenta e anche meglio funzionante, quella dei sefarditi, che faranno il 15 ottobre un loro precongresso mondiale a Barcellona, nel quale siamo invitati, unici non ebrei, a prendere la parola, a intervenire. Allora io voglio andare d'urgenza a porre un problema. Se andando a Gerusalemme noi riceveremo lo stesso trattamento che ritroviamo in Italia o in Europa, quanto a diritto della propria opinione pubblica di essere informati sulle nostre attività, non ci vado. Dopo 20 anni abbiamo il diritto di... La nostra è una posizione di questo genere. Israele è importante per la sua storia ebraica, per la sua storia che noi condividiamo, abbiamo vissuto forse con maggior forza che se avessimo fatto parte, direi per ragioni di DNA, di questo popolo e di questo Stato. Così non è, però a noi interessa dire che Israele e il mondo ebraico che attorno ad Israele, nella diaspora comunque, trova una sua forma di unità e di concordia, sono importanti come strumento per la rivoluzione umana degli uomini e delle donne del Medio Oriente, perché i diritti riconosciuti ai cittadini arabi di Israele, malgrado 50 anni di guerra, e quindi figurarsi quante pecche, noi in Italia abbiamo 50 anni di pace, facciamo schifo con 41 bis e dintorni, per esempio, non so quanto 41 bis sia ufficiale, che in Israele saranno delle cose che accadono, vorrei pure vedere, sarebbe il paradiso. Però non credo ci sia una cosa così immonda come la realtà, guardate, non l'articolo 41 bis, la realtà del 41 bis. Allora, chiudendo questa parentesi, io voglio chiedere se avremo assicurazioni politiche, non di governo, politiche, che un congresso radicale con la nostra impostazione, Israele è la frontiera della lotta per la libertà dei cittadini mediorientali, delle donne e gli uomini del Medio Oriente. Israele deve poter vivere, cioè, come tumore democratico nel corpo antidemocratico del Medio Oriente. Se questo è, allora occorre che la nostra proposta dell'unità, dell'unione, dell'ingresso di Israele nella Unione Europea. E poi adesso la nascita del transpartito radicale europeo per gli Stati Uniti d'Europa ed America, beh, per esempio è indubbio che proprio il paese dove i nazisti possono organizzarsi ufficialmente liberi, tranne che poi si sorveglia nelle loro attività, e i razzisti, poi negli Stati Uniti d'America, è invece il referente che dà serenità e tranquillità nei confronti dei demoni invece del continente europeo a tutta la diaspora.

0: mentre attualmente tutte le forze che si presenteranno alle elezioni politiche del 2004 sono tutte quante sul piano paleogollista, chi più e chi meno è l'Europa delle nazioni, l'Europa degli stati, insomma è un'Europa finiana. Fini in fondo è l'espressione giovane del presidente Ciampi, secondo la lettura di Cossiga. Diciamo, il contenuto della loro retorica è l'ovvietà e la scontatezza, e vale per Fini tanto quanto per Ciampi. Lo si capisce perché Ciampi almeno è Presidente della Repubblica e deve stare pure un po' attento. No, ma quando sentivo oggi a Radio Radicale gli interventi del vicepresidente Fini sulla convenzione, appunto, roba, sono davvero gli eredi dell'MSI, lo sono sulla droga, lo sono su tutto, e lo sono con un tono tranquillo da bravi borghesi del PNF, non dell'MSI.
1: Hai anticipato un tema che segue immediatamente, però ti prego concludiamo la questione delle sedi di congresso.
0: Io per aspetto la risposta, io andrò
1: Mosca no, Tirana forse, allora, Gerusalemme no, a meno che, e stavi dicendo...
0: No, non ho detto no, ho detto che a me Gerusalemme significa una risposta che ci garantisca un trattamento non italiano per rispetto al popolo di Israele, non rispetto a noi. Quindi, e credo che abbiamo il dovere di esigerlo, cioè diciamo che ormai la nostra storia pro-Israele, la nostra forza pro-Israele è cosa troppo grande, troppo sicura, troppo duratura da poter permettersi atteggiamenti di collateralismo rispetto a Israele e la politica di Israele. Non possiamo essere più collateralisti, possiamo essere una componente del mondo di Israele, del mondo ebraico, questo sicuramente, ma su posizioni radicali, no? Che credo possa trovare una grande eco nelle comunità europee e in modo particolare nelle comunità italiane.
1: Dopo queste tre sedi, ce ne
0: se c'è
1: altra...
0: sì, no, io direi, se come spero ho risposte dei nostri amici, che sono quasi tutti amici, ex ambasciatori, ambasciatori, eccetera, privati, cioè tutti sono amici commossi dalla politica radicale da 20 anni, ma è restato un fatto privato. O privato anche del Presidente della Repubblica, voglio dire privato di sentimenti profondi di ammirazione, di gratitudine, ma non riescono a essere politici. Allora, adesso, se avremo motivi di ritenere che possa esserci questo sostegno a che cosa? Sostegno al valutare, al far conoscere le nostre battaglie da parte del popolo israeliano, allora Gerusalemme va benissimo. Se no, visto che non mi pare il caso di farlo in Italia, lavoreremo di più sulla ipotesi per il momento Tirana o Valona o...
1: Quindi sono tre, insomma,
0: sono
1: Mosca,
0: tre.
1: Tirana e Gerusalemme.
0: Perché? Perché c'è sullo sfondo, la cosa che ho già accennato, proporremo al congresso, una cosa molto impegnativa per noi poi con la nostra storia radicale, è quella di tenere eventualmente a maggio del 2003 a New York una sorta di assemblea mondiale dei testimoni di Geova, tra virgolette, cioè tenteremo una grande palestra, un piccolo stadio, per fare un'assemblea mondiale radicale. Dove arrivi e giunga quelle propagini e quelle avanguardie dell'Europa che sono le componenti della società americana. Io spero che in questo caso riusciremo ad avere grande presenza del mondo anche di un tempo di Brooklino, adesso del Bronx, non so di dove. Avremo sicuramente, credo, la presenza di Montagnard, ce ne sono circa 3.000 nel nord e sud Carolina, ma mi pare pacifico. Ecco, quindi, vedere, non solo la comunità ebraica, come è noto a New York sono decine e centinaia di migliaia, credo. Ecco, questo un po'
1: questo di... per la seconda sessione del congresso e poi questa assemblea. Invece,
0: sì,
1: tornando alla questione, adesso ci sono

0: Ora due questioni, guarda che mancano 50 minuti e c'è qualche altra piccola cosetta d'attualità che
1: Se ci
0: magari.
1: fossero 5 ore avrei di che parlare,
0: Ma questo
1: Luca.
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio. No, ma infatti, il problema è che ti volevo perché tu vieni da questa riunione dove avete parlato di tante cose importanti. E tu adesso stavi parlando di questa scadenza europea. Le elezioni europee, tutte le forze che si presenteranno alle europee saranno paragolliste, dicevi tu. Tutte.
1: Centrosinistra, centrodestra,
0: Ho
1: voglio
0: capito.
1: dire.
0: Allora, che cos'è che oggi distingue questa proposta nuova che tu fai, la lista della federazione, dal federalismo tradizionale di Spinelli, che
1: No,
0: basterebbe a contrastare i paragollisti?
1: ecco, no, quello che voglio dire è che 60 anni dopo, voglio dire, Spinelli e Rossi hanno scritto quella cosa mentre era in corso la guerra che poteva anche essere vinta dai nazisti, insomma, quindi, anzi, se dipendeva dagli europei era vinta dai nazisti, anche andavano in Inghilterra e vincevano pure là. Quindi, ricordiamola questa storia. Ora, il problema che c'è, il riflesso di Emma, per esempio, ne abbiamo parlato, è stato interessante e poi è stato un messaggio suo. Ha detto, beh, un momento, stava a riflettere, un secondo, noi stavamo parlando. Beh, certo come slogan è forte. No? Riflesso fra di noi. E io dico, Emma, un bacio in fronte attraverso il telefono. Perché sarebbe forte? Sappiamo che gli slogan vengono pagati a suon di miliardi se delle agenzie riescono a proporre degli slogan. Il nostro problema è che gli utenti o i consumatori riescono ad averlo, il messaggio. Perché è forte? Perché corrisponde al vissuto profondo dei popoli in questo popolo europeo e di quello americano. Gli irlandesi, gli italiani, gli spagnoli, ecco, no? Tutte le varie cose, e poi per non parlare degli ebrei, e poi gli ebrei russi, e poi i sefarditi, insomma, noi, la storia dell'Europa è la storia che si sviluppa in termini di democrazia e di libertà in America. Va in crisi in Europa regolarmente e viene salvata, tra virgolette, no, a fumetti, dagli americani che arrivano, i quali arrivano con i negri, quasi con i marocchini, arrivano, no, con, tra virgolette, no, lo sottolineo perché poi appunto a noi, arrivano questa splendida testimonianza di un nuovo tipo di nazione, di nazionalità, nella quale gli italiani e gli irlandesi non sono più gli ultimi, ma sono sempre penultimi del tour, perché le ondate sono costanti, quelle del meticciado.
0: Il melting pot, lo chiamo.
1: Ecco, è uno dei pochi, che fa parte della vita americana, proprio è lo stile di vita americana, oggi diventa la nostra. E per me, in fondo, dicevo che una sola cosa che avevo da ragazzo di fastidio un po' nel camminare nelle nostre strade, rispetto a Parigi, Londra e altrove, è che erano tutte così monotonamente bianche. Ma avevo il sentirlo, la cucina, oggi sta cambiando, se Dio vuole, pare che voglia, no? Sta cambiando malgrado, così come dire, la marina del centro-sinistra e quella mo che tenta anche del centro-destra, insomma, o cosettine di questa caratteristica. Quindi, c'era un'altra cosa, Massimo, sempre importante in questi 70 giorni che vorrei legare a questo punto che sto trattando. Principio di legalità, satyagraha, non violenza. Beh, noi a settembre credo che in molte ambasciate del mondo e in internet dobbiamo avere una giornata per la libertà in Vietnam. Uno, i monaci e i buddisti, quindi la libertà religiosa. Due, i montagnard. Non dimentichiamolo, sono anche minoranza religiosa. Nel senso, per motivi storici, no, sono protestanti in gran parte o cattolici perché i missionari che giunsero, eccetera. E quindi anche questo. Allora, a Abbiamo il Vietnam che ha firmato le convenzioni internazionali, gli accordi con la Commissione europea, sui montagnarsi sta scatenando una reazione proprio dopo, direi, questa patente manifestazione. La cosa che loro hanno digiunato per il nostro Satyagraha e le donne al governo è stato un elemento di incredulità e poi di scandalo. Perché è divenuta una bandiera popolare, si racconta, sono divertiti dalle reazioni all'inizio incomprensibili, no, delle autorità vietnamite che non capivano quello che stava accadendo. E i nostri compagni, che adesso sono abituali, no, dei nostri congressi, il congresso di Ginevra e dei radicali italiani ed altro, ci hanno raccontato delle storie, delle vicende assolutamente straordinarie di quello che sta accadendo lì, a rischi di vita e di morte. Beh, è un fatto. Il Vietnam, che succede? Se in 10-15 ambasciate il Partito Radicale organizza lo stesso giorno e di nuovo su internet una giornata di non violenza e di rispetto della legalità del regime vietnamita per gli accordi che ha firmato. Intanto credo che lo sapranno, malgrado, galvanizzerà questi montagnar che sono ridotti a meno, insomma, di 1 milione lì, la metà su 3,5 milioni se ne sono persi più della metà in pochi, in una generazione. Ci sono i curdi e i ceceni anche dell'estremo oriente, insomma, lo sono. Io penso che questo significherà proprio questa federazione di questo etnia, malgrado noi, italiana radicale, no? E l'etnia montagna nel Vietnam, nel fuoco dell'azione. Allora, ma subito dopo, non so se per il congresso, sono delle novità a cui stiamo riflettendo, la lotta per il principio di legalità che abbiamo inaugurato in Italia immediatamente deve trovare nelle nostre intenzioni una grossa traduzione mondiale. Davanti a tutte le rappresentanze diplomatiche dell'Unione Europea, della Commissione Europea, fatto nuovo, mai nessuno ha manifestato in questo. Quindi nelle rappresentanze diplomatiche dell'Unione Europea manifesteremo sulla base di un libro bianco che stiamo redigendo, del non rispetto da parte dell'Unione Europea di quell'articolo 2 in genere dei trattati di cooperazione, di collaborazione fatta con vari regimi, no, del terzo mondo, quasi tutti di carattere autoritario, perché l'articolo è tassativo, gli aiuti si giustificano e sono finalizzati all'estensione dei diritti individuali, dei diritti dei cittadini di quei paesi, e in nessun caso l'Unione Europea rispetta la sua propria legalità, che è quella di questi trattati, non si muove. In Parlamento Europeo ci daremo da fare, ma credo che intanto è una cosa nuova, non credo che sia mai accaduto che più o meno in tutte, vediamo se ci riuscirà, le rappresentanze dell'Unione Europea ci siano delle manifestazioni davanti, chiedendo all'Unione Europea quello che noi chiedevamo al Parlamento italiano, ma questo è il modo più clamoroso, il rispetto della legalità tradita da questa Unione Europea non democratica e non Stato di diritto.
2: Insomma
1: c'è di che.
2: Come no, ma dico, l'Organizzazione Mondiale della Democrazia comincia a vivere attraverso queste scadenze, pare evidentissimo, non c'è dubbio. Sai, è quello che proprio un giornalista autorevole italiano, Mieli, in una sua pagina scriveva, quella rubrica che fa sul Corriere della Sera, dice, a un certo punto, rispondendo a un lettore, scriveva come anche lui fosse stato affascinato dai temi della realpolitik, per esempio, ecco, rispetto ai trattati con i paesi cosiddetti in via di sviluppo, perché quegli argomenti avevano senz'altro il loro valore, ma che però, dice, scrive Amieli, mi sono convinto che c'è un primo comandamento su tutti gli altri, e il primo comandamento è che quei paesi devono diventare democratici, e poi si parla di... E questo Quindi è tema che insomma trova anche una volta tanto, sì, trova qualche eco ormai nella. Tu citavi Amartya Sen, addirittura quasi un conformista.
1: Ho detto, insomma, è il nuovo conformismo. Importante. Diciamo che sono conformi, e non credo gli faccia molto piacere perché nessuno lo ignora, sono conformi alla politica radicale che sembrava una politica dissennata o non nemmeno tale da meritare politica.
2: E però la posizione dei real politici poi è sempre forte. Però,
1: sì, ma infatti, certo, sempre di più mi auguro. Il nostro è il realismo politico.
2: La posizione dei real politici la
1: nel senso che dico la vera real politica è la nostra.
2: Ah, ecco.
1: Mi pare proprio.
2: Ah, ho capito.
1: Con la nostra pretesa e richiesta di conversione, sulla quale lavoreremo in congresso, abbiamo accumulato un ritardo, ma insomma, sul problema della conversione delle armi militari e delle spese delle strutture militari in armi economicamente sostenibili, cioè l'economia della seconda guerra adesso all'Iraq, dubito che in termini di economia, cioè costi e ricavi, sia molto brillante, così come le spese fatte in Afghanistan o a Belgrado, a parte altri aspetti. Cioè è indubbio che le armi tradizionali del complesso industriale militare non sono le più adeguate a difendere i diritti della Carta dei diritti dell'ONU, cioè a servire la liberazione di quei popoli e di quelle persone alle quali i regimi che li dominano negano appunto diritto. Anche questo vabbè, verrà fuori nel 2003, manifesteremo anche per sollecitare riforme utili per vincere, tra virgolette, davanti alla NATO o altre cose, ma noi quello ecco è la nostra realpolitica.
2: Questo del complesso militare industriale è un tema che tu hai sollevato proprio la domenica qua in queste conversazioni, sì, ormai quasi da un anno, forse anche di più, non lo so.
1: Di più, perché forse ogni tanto a me sta cosa di AIC,
2: sì,
1: no, che è il generale, che poi
2: no, prima l'anzi, per la verità hai cominciato senza citare Eisenhower, citavi invece, sì, un generale che aveva firmato delle cose per i insieme ai radicali.
1: La Bollardière, c'era, no, quello,
2: no,
1: francese.
2: Era, no, un altro.
1: Ma era comunque il, sì, generale Bollardière che negli anni 60 aveva posizioni non violente, forse, grazie alle mediazioni di Jean-Marie Müller, che era così un po' il teorico non violento e si era occupato con.
2: Insomma, c'è una storia, diciamo, passata dei radicali su questo, poi l'argomento è stato un po',
1: sì,
2: era caduto per altre urgenze, però adesso bisognerà pur riprendere.
1: Adesso è attuale, no, adesso è maturata la cosa. No, in Italia forse avevo evocato il generale Jean, che fra i vari generali italiani era quello che aveva letto qualche volta ogni tanto, per sbaglio, la Nouvelle Revue de France Militaire francese, che ogni tanto aveva prestato attenzione anche a queste ipotesi di difesa non violenta.
2: Eh sì, infatti il generale Jean, il generale che adesso è anche è professore, quindi lo, certo, sentiamo ogni tanto alla telecamera, dice sempre cose interessanti.
1: Lui era in Austria, poi adesso non so se è tornato in Italia, insomma, molto.
2: Ma mi insegna adesso anche. Ecco, dalla questione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, insomma, mi pare che però tutto si tenga, tutto ruoti intorno a questa questione, insomma, c'è la scadenza di Seul che, se ho capito bene, è a novembre.
1: 10-12 novembre.
2: Bene. Quindi c'è praticamente
1: un uscita, anno. È la prima uscita del progetto radicale, che è l'unico che sarà a quel punto presente, esistente al mondo, il progetto radicale per la, invece che per la Corte Penale Internazionale, per l'Organizzazione Mondiale della Democrazia.
2: Sì, però fra l'Organizzazione Mondiale della Democrazia, lista europea che prevede il rapporto con la Federazione degli Stati Uniti,
1: Transpartito europeo, poi anche lista
2: Transpartito, che è un po' la stessa cosa, perché sono i paesi a democrazia non compiuta, ma insomma. Ecco.
1: Poi che si integra con la proposta che Israele faccia, certo, parte perché è democratico.
2: Perfetto. Tutto questo ha a che fare con un altro problema, perché qualcuno rozzamente potrebbe risponderti. Pannella, però per queste cose c'è già l'ONU.
1: No, l'ONU c'è per sabotare questa cosa.
2: Allora,
1: no, vuol dire, non è che gli americani hanno tutti i torti quando riscontrano che abbiamo i siriani come presidenti di turno, no? E abbiamo Durban, e abbiamo gli episodi che abbiamo. Quando, a mio avviso, per esempio, il premio Nobel al predecessore di Kofi Annan, beh, cioè, onestamente squalifica il premio Nobel in quanto tale, non onora in particolare nessun comportamento positivo, insomma, da parte dell'ONU. Ma certo noi siamo il partito della riforma dell'ONU, questo ogni tanto viene fuori da 15 anni, 20 anni. E il legame che c'è, in termini proprio giuridici, fra Consiglio di Sicurezza e Corte Penale Internazionale, esiste, diciamo, questo filo, è un filo diretto, beh, non è casuale che noi diciamo che lotteremo in nome dell'applicazione da parte dell'ONU, finalmente dopo 50 o 60 anni, dei principi che sono quelli costitutivi dell'ONU stesso, la Carta dei diritti dell'ONU, quello dell'ONU, che è alla base. Non è possibile che noi abbiamo il Sudan, abbiamo regolarmente tutti gli stati più liberticidi del mondo, che siano quelli che giudicano, appunto, e vogliono deferire, lo facciano, alla Corte Penale Internazionale gli Stati Uniti o, che so io, l'Inghilterra, insomma, no?
2: Ho capito, quindi però il modello diventa quello di un governo mondiale.
1: Sì, questa è l'accusa di Le Pen, che dice, no, che lo mondialismo. No, ma è chiaro, no, ma detto, dico, è l'accusa che ci viene fatta.
2: Ovviamente il mondialismo da Le Pen,
1: in altre cose, ecco, se invece di essere di destra fosse di sinistra, sarebbe il cosmopolitismo borghese, no? Perché a destra veniva fuori, sì, ma a destra viene fuori, no, il mondialismo ebraico, non so che cosa, insomma, no?
2: Ma a sinistra il governo mondiale gli piaceva, però.
1: Sì, ma venivano denunciati il cosmopolitismo borghese, come che intendeva coprire in questo modo, no, ancora rendere più inaccessibile la rivolta di classe, togliendo lo Stato nazionale come posta importante.
2: E poi come tratto comune tutti e due con gli ebrei ce l'avevano, in sostanza.
1: Certo,
2: evidente, diceva, sì, cosmopolitismo da sinistra e quegli altri.
1: Certo.
2: Questo è evidente. Vabbè, però insomma, il problema del governo mondiale è un problema, però,
1: sì,
2: molto serio.
1: Non amo molto, sì, voglio dire, è chiaro che il problema è quello di governare, non solo di governo con la G maiuscola, è governare, come dire, il pianeta e le condizioni nelle quali si trova. Sicché, altra cosa, stiamo chiedendoci come dare spazio, ingresso e conseguenze al binomio demografia-ambientalismo nel Congresso, cioè riprendere le grandi battaglie ambientaliste del partito, abbinandole a un dato che tradizionalmente abbiamo comunque sempre sfiorato, ma è quella è della bomba demografica e della criminalizzazione, avendo per il momento, da questo punto di vista, non solo Sen fa anche lui nel suo ultimo libro una parte, un capitolo sulla, demografia. Abbiamo Sartori, abbiamo, vuol dire, la cosa comincia a fare strada, e noi come partito dobbiamo recuperarlo, perché mi pare questo che ci ha contraddistinto proprio storicamente, l'attenzione. Ricordiamo sempre che un congresso del partito sia aperto come al posto della relazione politica, la relazione di uno scienziato, Giorgio Fiocco, sull'effetto serra, per porre proprio i problemi di priorità e di comunicazione fra la scienza e la politica, cioè fra il sapere, il prevedere il sapere e il governo del tempo. Quindi, diciamo, certo, il problema è del governo mondiale. Attraverso quali tappe, quali forme, quali contraddizioni dovremmo passare, credo che per noi però il bandolo certo della matassa è la libertà e i diritti di libertà dell'individuo. Perché altrimenti in Italia, guardate, c'è una cosa che proprio notavo oggi guardando le agenzie, per ignoranza diffusa e confermata, oggi il ministro Gasparri, per esempio, dice ci vuole, aboliamo il canone finanziamento pubblico. Ma questo vanno tutti d'accordo, a destra e a sinistra, perché? Perché la visione pubblicistica continentale europea del partito, cioè lo Stato che organizza al proprio interno il finanziamento pubblico, le donazioni pubbliche al sindacato, ai partiti, i finanziamenti e via dicendo, sequestrando all'individuo e alla società, al momento diciamo della libertà sociale, sequestrando completamente gli strumenti di lotta, nel senso che tutto è parastato, finanziamento pubblico di tutto, finanziamento pubblico dell'obiezione di coscienza, finanziamento pubblico del no profit, finanziamento pubblico di... È lo schema fascista, no, che è l'illusione fascista, corporativista, pubblicistica, che continua a riproporsi e che per fortuna trova nel mondo anglosassone, siamo nel common law al posto del civil law da un certo punto di vista, trova un argine storico in qualche misura vincente, ma certo io, insomma, la peste italiana ed europea, insomma, non è che sono certo che gli Stati Uniti o il mondo anglosassone o la cultura anglosassone sia del tutto immunizzato da questo, virus, insomma.
2: No, però ecco, tocca difendere anche Gasparri, ma insomma, premesso che lo slogan dal canone al finanziamento pubblico non è felicissimo.
1: Ma è sintomatico, è felicemente sintomatico.
2: Però scusa, ma proprio il mondo anglosassone pratica quello schema proprio per la questione a cui Gasparri nel caso specifico si rivolgeva, cioè l'informazione. Perché l'informazione pubblica? Perché in America e in Inghilterra funziona così, non è che... Non ce la dai però, America. Ecco, in America non ce la dai, però c'è
1: il concetto che noi siamo riusciti a far prevalere noi in Italia per primi. Un servizio pubblico può essere gestito dal privato, in concorrenza degli altri.
2: È forse quello che Gasparri voleva dire.
1: No, mi pare proprio che non lo sfiorasse questa idea, perché parlava della RAI. No, capito, non parlava della RAI. Cioè tutto sì, tutto è stato, tutto è fascio delle corporazioni, ma con una visione pubblicistica. L'eticità della vita appartiene allo Stato, l'eticità della legge, tutto quanto. E mi pare lo scontro proprio storico, io credo anche di classe. E infatti la burocrazia, che cos'è se non appunto la incarnazione sociale, culturale, antropologica di queste visioni, cioè la burocrazia fascista o la burocrazia comunista o la burocrazia irachena e via dicendo. Insomma, il problema italiano è anche un problema. Come si può fare a riformare, a convertire le spese militari in civili quando c'hai 1800 generali e quelli devi dare lavoro e come quadri? O dall'altra parte c'hai 2000 presidenti di sezione di Corte di Cassazione? È vero che in questo con Gigi De Marchi abbiamo delle assenze, è vero che il nemico, tra virgolette, di classe, nel senso che c'è una classe che domina le leggi, le distrugge, è appunto, è vero, è la burocrazia. Cioè,
2: ma ecco,
1: anche, per... anche nella Chiesa, la burocrazia vaticana.
2: Caspita. Proprio per chiudere, perché qua il tempo sta avanzando in modo preoccupante, ma proprio per non chiudere, perché figuriamoci si può chiudere l'argomento, ma questa storia del governo mondiale, dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, cioè può anche far pensare a questo, cioè a una parte del mondo governata democraticamente o ormai unita, sia pure federata in modo federalista, e un'altra parte del mondo che invece ancora non arriva a questo.
1: Sì, in più quella parte del mondo dell'end est.
2: Ecco, lo vedi.
1: Io lo dicevo per Mosca.
2: Questo è un paradosso, però
1: non
2: è bellissimo.
1: No, non è paradosso. Cioè, io sono convinto, dicevo Mosca dell'end est, evidentemente non i moscoviti, volevo dire.
2: Ecco.
1: No, ma è quello. Mosca dell'end est come, non simbolo, ma come struttura di dominio e di oppressione dei popoli russi e dell'Unione Sovietica, e questo significava.
2: Allora, no, significa anche un'altra cosa, cioè voglio dire, sembra un po' Saint-Just che va, dove era, Valmy mi pare, no? Sì. E c'è la prima vittoria dell'esercito repubblicano, non è stata poi una bella storia? Tutto
1: no,
2: sommato.
1: Affatto, ma comunque anche dire...
2: Cioè non è un po' il modello giacobino dell'esportazione della rivoluzione? Democratica in questo caso, ma sì, pure ma, quelli dicevano che
1: ma portavano. Voglio dire, i giacobini non è che erano gli inventori. Alessandro Magno, le grandi imprese nel mondo, quindi o le civiltà greca, romana, no, il problema a mio avviso è una sua peculiarità. Se abbiamo il principio di legalità ed è vero che il diritto alla vita passa attraverso la vita del diritto, se noi conveniamo che è un diritto naturale della donna, dell'uomo, nel momento in cui vede la luce, quello del diritto alla democrazia, ai diritti di libertà che sono codificati e prescritti nelle dichiarazioni, a questo punto il nostro antinazionalismo storico del Partito Radicale, diciamo anche eravamo antinazionalisti, antistato nazionale, quindi il manifesto...
2: Siete l'unico partito, siete stato, ai tempi degli anni 50, l'unico partito che non ha messo italiano nella sigla, certo, il Partito Radicale.
1: Esplicitamente gli stranieri rispetto all'Italia erano membri del nostro partito.
2: Quindi no, in nome
1: questo
2: della
1: voi, questo voi, questo voi da dove viene fuori?
2: Viene fuori dal fatto che io negli anni 50 ovviamente non ero iscritto al Partito
1: Radicale. Allora, foste.
2: Foste. No, nel senso era quello col berretto frigio, io lo ricordo.
1: Ma infatti ho cambiato.
2: 6 anni, insomma.
1: Infatti sono responsabile del cambiamento del berretto frigio. Però detto questo non va demonizzato nulla, mentre mi pare evidente il problema è un altro. Si tratta di esportare una rivoluzione. Se io so che nel paese vicino... sto in Abruzzo, a Montesilvano, vicino Silvi, dei diritti naturali vengono compressi e oppressi, io ho il dovere di intervenire per difendere i diritti che vengono conculcati e non conosco modo migliore se assisto per strada uno che aggredisce un altro col coltello, il primo problema è di disarmare quello che ha il coltello. Credo che è il criterio che noi abbiamo e che anche Gandhi suggerisce quando dice fra codardi e violenti meglio essere violenti se c'è un pericolo che attraversa il villaggio, insomma. Quindi non mi fa vero, certo, io dico che Israele per me deve andare oltre le sue frontiere, ma in che modo? Con le sue leggi a favore delle donne e degli uomini, indipendentemente dalla razza, no, dalle altre storie, eccetera. E questo è sicuramente una visione antinazionalistica, è una visione anche antietnica, è una visione magari illuministica, tutto quello che vuoi, ma sicuramente è anche la visione della non violenza. Ovunque esiste una violenza e una oppressione, lì ovunque va promossa la resistenza, no, a questi fatti. Io dico sempre che contrariamente ai pacifisti che vengono fuori quando c'è la guerra, non so che cosa, il non violento rompe i coglioni proprio nei momenti in cui apparentemente non c'è nulla che urga, no, perché si va all'assalto delle cittadelle della violenza, delle cittadelle fortificate della violenza. Su questo... un sintomo, volevo dire, per chi ha avuto la pazienza di seguirci finora, io vorrei però ritornare a dire una cosa. Vi sono, non darò i nomi, si possono ritrovare per chi ha curiosità nei nostri siti, ma vi sono 18 parlamentari, a questo momento abbiamo individuato solo in Italia, che si sono iscritti al Partito Radicale, al Partito Radicale Internazionale. E manco a farla apposta sono 9. Di centrosinistra, 9 di centrodestra. Siamo ad una stretta davvero drammatica. In più c'è anche questa cosettina nuova che adesso cominciamo ad annunciare, non so se poi la si farà, perché vale come riflessione che comunico, quella della formazione di un altro soggetto radicale, che si chiama Transpartito Radicale Europeo per gli Stati Uniti d'Europa e d'America. Quindi radicali italiani, perché creato in Italia, Partito Radicale, transnazionale e transpartito, cioè partito radicale. Transpartito radicale europeo, e poi mi auguro che verrà fuori il transpartito, il partito in Estremo Oriente, non capisco perché non dovrebbe venire nell'ex Indocina in tutte le sue componenti, perché dal Laos abbiamo una situazione in Thailandia che va studiata e potrebbe essere che dalla Thailandia si può forse operare meglio di quanto finora ci siamo resi conto per quell'area. Ma sicuramente, io lo ripeto, il tempo mi darà ragione o torto, ritengo che una realizzazione gandhiana, la non violenza come arma di popolo e di persone, nello stesso tempo, indissolubilmente legata, che è un fatto grande, nuovo, moderno, contemporaneo, si sta per realizzare. Allora dico, però noi abbiamo bisogno di 30 o 40 mila persone almeno, che senza informazione, direi ciascuno divenendo una radio radicale, riprovochi. Mi auguro che, io vorrei mettere nel libro d'oro i primi 40 o 50 parlamentari italiani che in questa fase, iscrivendosi al Partito Radicale, danno un segnale importante. Che, a parte questo, è rintracciabile ai nostri siti, però vi sono ormai decine di personaggi del mondo della musica, del cinema ed altro, che si stanno iscrivendo al Partito Radicale. Mi pare che in parte questo lo si possa legare al satyagraha dei 3.500 detenuti, no, e degli altri 2.500 abitanti di questo territorio, quello della sopra la sete e della fame. Ecco, uno deve valutare l'impatto di questi eventi. Io trovo tassisti e altre persone che restano, e dico, un tema di conversazione è il satyagraha, il grale, urine, tutto quello che volete. Però anche ho sentito, ma pure il messaggio del Presidente, ma è stata tutta la linea. Ecco.
2: E torniamo alle cose di politica interna, perché adesso tu hai citato, in effetti sì, la tua azione non violenta ha avuto un eco davvero notevole. Tu non sei stato tanto generoso con Mastella, però poveretto. È vero, no, che il suo digiuno non ha avuto un grande eco. Però
1: io ho un compagno, un amico che stimo moltissimo, che ha fatto un'osservazione nella quale non concordo, mentre tutti quanti volevo dire. Cioè, Antonio Grippo a un certo punto ha detto, l'ironia nei confronti del digiuno non si fa. A mio avviso, in un modo, come sempre poi, discreto, ma anche chiaro, era un po' una critica, una battuta che io ho pronunciato, dicendo, dinanzi al fatto che tre giorni prima che Mastella iniziasse questo digiuno, tutta la stampa nazionale non ne parlava di già, quasi, insomma, come con Bertinotti, insomma, no, a gennaio.
2: Sì, però Bertinotti l'hanno preso sul serio, Mastella, sai bene.
1: Sì, però gli hanno dato forza di notizie, sono d'accordo. Ora, proprio non è vero, cioè non ci sono le cose di cattivo gusto, cioè ci sono delle cose che vale, non esiste i digiuni, esiste... l'arma non violenta del digiuno, se scimmiottare, è un'altra cosa che va presa in giro. Non è mancanza di generosità, è roba pacifico. Adesso, infatti, che ha fatto? Ha smesso subito, per rispetto al presidente Ciampi. Vagamente in lui c'è un po' il ricordo di alcune nostre formulazioni.
2: Peraltro il povero presidente Ciampi nel caso specifico non c'entra nulla, mi pare di capire.
1: Vabbè, se lo problema fosse... Anche se non c'entra, se lo merita, sta sempre in giro, e quindi a un certo punto uno che ha bisogno di accattare qualcosa accatta Ciampi, insomma, no? Come motivazione. Ma il problema è proprio appunto questo, nulla va, come dire, sacralizzato o rispettato in quanto categoria, così monade, no. A mio avviso è vero che era bene. Io che cosa ho detto? Vabbè, insomma, a sto punto, a mio avviso era chiaro, più di 3-4 giorni non avrebbe retto, perché era chiaro, doveva mettersi d'accordo con Rutelli, doveva ottenere le cose, eccetera. E ha detto, vabbè, qualche giorno di dieta non gli fa male. E deve poter essere detto questo. Nei miei confronti l'hanno detto, lo ripetano. Biagi si è dilettato per alcuni decenni, no? Il digiuno con cappuccino e brioche, insomma. Mi dispiace adesso, col passare dei decenni, mi dispiace per Biagi. È stata un'ottima occasione, ha dato dalle dimensioni di Biagi, non le mie. Io ritengo appunto di aver fatto bene di scherzare, ecco, su un digiuno di Mastella, perché in effetti non c'era nulla della serietà, della gravità e magari anche dell'allegria, no, di una lotta che iniziava. È stato un ricorso, a me parso, di livello politico italiano, insomma, della classe dirigente italiana, su una cosa che in fondo...
2: Beh, per la verità si potrebbe dire anche questo, vediamo se funziona, ci stavo pensando adesso. Quando i radicali, in prima persona, hanno avuto un problema del genere, mi pare però non con Rutelli, con l'attuale Presidente del Consiglio, e poi è finito in un arbitrato e quant'altro, tu però non hai fatto ricorso al digiuno.
1: No.
2: Ecco. Ma forse è questo.
1: Sì, ma appunto, però... C'era Bettino Craxi, per oggi non l'avevi fuori, mi ricordo una volta la compagnia di giro dei digiuni radicali.
2: Ah sì.
1: No,
2: sì,
1: vabbè, sì, quindi sì. Dire, dopo che non è che io ho voluto, gli ho detto sei uno stronzo quando l'ho visto in privato e poi una volta, ecco. Che ti viene in mente, no? E vabbè.
2: Partecipi anche tu alla celebrazione di Craxi in questo modo, la prendiamo così.
1: Sì, perché mi pare indubbio che io non... non ho fatto con leggerezza. Per tutti gli anni della persecuzione e della caduta di Bettino, io ho trovato tutte le occasioni per dire in televisione, dove andavo un po', il mio amico Bettino Craxi. Che cazzata che dice il mio amico Bettino Craxi. È colpevole come l'altro il mio amico Bettino Craxi. Perché? Perché nel momento di linciaggio, venire fuori da chi fa la requisitoria da 30 anni dell'associazione per delinquere dei partiti, quando dice uno in pieno Parlamento, caro Bettino, tu ti credi in questo di essere stato particolarmente coraggioso? No, perché te l'hanno insegnata queste cose Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa, i nostri genitori che pensavano, no, i nostri illustri e più amati padri, qua dicevano che insomma rubare per il partito era un dovere perché... Perché per tutti i motivi che sappiamo. Quindi continuo a trattare Bettino come vivo, per me lo è, per molti aspetti, e quindi in modo anche irriverente, ma con il rispetto che merita un mio compagno e amico, dal quale ho dissentito fortemente, ma che sicurissimamente era di un livello politico inconsueto alla compagnia di giro partitocratica della quale faceva parte.
2: Ci sono un altro paio di cose di attualità con le quali forse potremmo avviarci alla chiusura. Intanto va bene, su Craxi ha parlato Daniele Capezzoni, Radicofani.
1: Io purtroppo non l'ho sentito, ma ho avuto ottimi echi, mi pare. Tu
2: sì, sì, ha fatto un discorso che è stato bene accolto dalla platea, meno bene da qualche ex dirigente socialista, ma insomma...
1: Beh, ma di passaggio, caso. Perché era prima di destra, poi socialista, poi di nuovo di destra, per esempio, mi pare così. E poi altrimenti Gianni De Michelis, ma Gianni non gliene voglio.
2: Ecco, invece, passando da Radicofani, se ci spostiamo di nuovo a Palazzo Chigi, noi abbiamo parlato di politica estera, cioè tu hai parlato, sì, di politica estera di alto livello per due, sì, ore quasi. È certo che il Ministero degli Esteri sia un po' un problema per il governo. Berlusconi dice di no e che lui va benissimo, però insomma
1: potrebbero...
2: fanno notare che il problema c'è.
1: Ma potrebbero, visto alcune difficoltà di fare quella riforma bidonista, federalista, eccetera, così, la devolution, eccetera, perché non fanno ministro degli esteri Bossi? Ho capito, insomma. No?
2: Beh, si compirebbe quel passaggio che tu evochi ogni tanto, perché gioverà ricordare agli ascoltatori che se lo ricordano, che nel 94, dopo che alcuni radicali furono candidati autonomamente nelle liste della...
1: No, non nelle liste. Alcuni candidati in collegi uninominali del Nord.
2: Sì, sì.
1: Forza Italia, essendo quei collegi, collegi di Forza Italia nell'ambito della coalizione di centrodestra, spontaneamente sì. Non presentarono candidati opposti ai nostri appoggiandoli. Ma no, è importante, erano i sette, la situazione che si candidarono con il nostro simbolo, come dovunque, con il nostro simbolo e furono appoggiati da. Andremo ad accertarli.
2: No,
1: col simbolo con il quale io mi candidai a Roma contro Fini e Berlusconi.
2: No, per la verità, se ricordo bene, però poi si può verificare facilmente, erano candidati, lì ci fu quell'operazione che poi portò a un guaio, che Berlusconi prese due simboli, il polo delle libertà al nord e il polo del buon governo, si chiamava il centro-sud. C'era il MSI, non ancora Alleanza Nazionale, questi cinque, mi pare che erano cinque,
1: al nord.
2: Vennero candidati al nord, tutti candidati contro Fini
1: e
2: a Roma, contro Fini, Fini era il candidato di Berlusconi,
1: non c'è dubbio,
2: era in un collegio uninominale, dove il candidato del polo del buon governo era Fini.
1: Invece
2: questi cinque vennero candidati nel polo delle libertà, con l'eccezione credo di Stati, con insieme ai riformatori, col simbolo riformatore.
1: Che era il nostro
2: simbolo. Era il nostro simbolo.
1: Era quello che volevo dire. Quei candidati ricevettero l'appoggio non della Casa Libera, come si chiamava, insomma, del polo, ma di Forza Italia. Era una scelta chiara, gli altri stettero zitti e accettarono, voglio dire. Però questo mi pare importante, cioè erano candidati riformatori, cioè del partito radicale, tra virgolette, o dell'area radicale.
2: Oh, dopo questo successo.
1: Sì, ma in campagna elettorale forse, magari dire che io appresi
2: di essere candidato,
1: appresi che in pubblici comizi Berlusconi ha detto, per esempio, sarebbe Marco Pannella sarebbe un ottimo nostro ministro degli esteri. Assicuro, noi avevamo parlato di molte cose, di questo non avevamo mai parlato. Né nel cuore della campagna elettorale, presi la cosa troppo sul serio, nel senso che non ne parlammo. Mi pare che coincise un giorno o due prima che quella intellettuale della magistrata calabrese fece sequestrare gli iscritti di Forza Italia. Cioè, e allora Silvio Berlusconi di nuovo mi citò per dire. Ma Pannella mi aveva detto, guarda che se i sondaggi sono buoni per gli ultimi sette giorni aspettati, eccetera. E mi aveva detto, era un po'. Ecco. E si dice, però allora a questo punto vale la pena su questo di fare un'osservazione. Dunque è vero, nel 94 Berlusconi ritenne utile alla campagna elettorale e alla propria immagine di dire Pannella sarebbe un ottimo ministro degli esteri. Adesso c'hanno questo problema. Esiste, non solo in Europa, ma dico in Europa, una persona che si esprime pubblicamente, perché poi ormai sono 10 anni, che non riterebbe Emma Bonino la migliore ministro degli esteri del continente europeo? Domanda. Allora, è un'osservazione che non ha fatto né Barbara Pia, nessuno né Mieli né Barbara Pia, voglio dire, è un'osservazione che possiamo fare solo noi, evidentemente, dal nostro interno. Tutto quello di cui abbiamo parlato per il congresso radicale, le cose di cui non abbiamo parlato. Emma è al centro, anima, nel rispetto di organizzazioni specializzate, la battaglia contro le mutilazioni genitali femminili. Apparentemente una cosa marginale, no? Riguarda in grandi zone del mondo l'80% delle donne e riguarda tutti quanti gli uomini e le donne di quel luogo. Emma è lei che ha rilanciato diciamo proprio sul piano delle maiuscole, O maiuscola, M maiuscola, no, D maiuscola, Organizzazione Mondiale della Democrazia, esistevano organizzazioni prestigiose con un mucchio di quattrini, eccetera, che ancora adesso continuano a fare la convegnistica, ma si erano spompate. Emma andrà a Seul con altri compagni e compagni, quelli in particolare di Non c'è pace senza giustizia, che è una splendida equipe ormai che si è creata, e su questo, sui problemi europei, su tutto, ci troviamo ad essere un po' all'avanguardia di una politica estera che è nella sua quintessenza democratica, ma proprio democratica, no? Laica, occidentale tra virgolette, ma nel senso che esige che le libertà occidentali non siano privilegi del mondo di oggi, esige che le libertà siano diritto ovunque, è questo. Emma in Afghanistan è conosciuta, in Medio Oriente, okay, dappertutto, non c'è minimamente, come se il problema del Ministero degli Esteri sia un problema domestico, domestico appunto della Casa della Libertà. Però se questo è quanto si dà all'Italia o si dà all'Europa o si dà alla Casa della Libertà, mi pare un po' poco. Allora c'è un tabù. Figuratevi se questi di sinistra, gli analisti, dicono: ah, ci sarebbe la Bonino. Io forse Furio, se lo sente, magari lo registra, perché dobbiamo dargli atto che in lui un riflesso liberale c'è rispetto agli eventi. E rispetto a noi c'è un atteggiamento di sostanziale simpatos, di amicizia, perché no, va a nostro onore e a suo, e ne sono molto felice. Tanto più che ritengo che questo non prevalga con molta facilità nell'economia generale del giornale che dirige, insomma.
2: No, però è vero, però, che nelle pagine degli esteri si trovano, poi lasciamo perdere quello che metto in prima pagina, che, certo, insomma, però nelle pagine degli esteri c'è un'attenzione che denota, cioè, guarda, che l'Unità non l'ha mai avuto.
1: Nell'Unità e sull'Avvenire, diciamo una cosa.
2: In qualche modo.
1: Anche che siano a volte polemiche, no, che siano polemiche, ma l'Avvenire, ecco, ricordiamo, ha le stesse nostre passioni. E beh, anche ai tempi del divorzio, dicevo che mi interessava, avevamo le stesse passioni con il mondo clericale. E lo spartiacque io lo situavo al di fuori, fra gli indifferenti e gli estranei. Ma devo dire che, per esempio, c'è stato sull'Avvenire un coraggiosissimo pezzo del momento del mio digiuno, tenendo presente la CEI, i parroci che lo leggono, eccetera, e anche sono state pubblicate, mi pare ieri, se non oggi addirittura, una lettera molto, molto, una letterina piccola, molto bella, molto. E questo lo vorrei sottolineare, perché? Perché poi hai ragione tu, l'Unità mai, no? In realtà in nessuna sua epoca era stata attenta, come dimostra di esserla, rivendicando, anche criticandoci, ma che appunto è un onore che ci fanno, perché vuol dire sono attenti e non danno nulla per scontato. Però anche vorrei dire che l'Avvenire è un bel giornale. L'Avvenire è un bel giornale perché in realtà si occupa delle cose di cui noi ci occupiamo, dando le risposte opposte. Devo segnalare che oggi in prima pagina c'è Umberto Veronesi che dice che sto Comitato Nazionale delle Bioetiche è un igiambista, no? Ed è vergognoso, tutto fatto da cattolici. Detto da Veronesi, mi aspettavo che le agenzie tutte quante reagissero, no? Beh, insomma, ha una sua importanza. È vero che quando era ministro, insomma, Veronesi non è stato molto appoggiato dal centro-sinistra né a livello editoriale né altro, lo era più. Però, insomma, vabbè, la democrazia, questo mondo cattolico è un mondo, Dio santo, ecco, meno asfittico di altri. La famiglia cristiana non è più famiglia cristiana, però l'Avvenire non è più l'Avvenire di 10 anni fa, che era sordo e diffidente a tutti i temi importanti. per venire oggi ritratta in modo opposto a noi, però Dio santo.
2: E allora, abbiamo finito con l'avvenire, però abbiamo parlato davvero di molte cose e io credo che la prossima conversazione sarà ancora più ricca perché scandita poi dal lavoro, perché poi...
1: Sì, anche perché appunto qua poi io sono con lo...
2: Domani sei a Bari, cioè mentre ci ascoltano sì, allora, tu sei già in partenza per Bari.
1: Sì, no, dirò che sono molto contento per dare la complessità delle nostre ore. Rivedo un esponente un po' non violento alle 10, che è il merito di questi 20 anni di aver studiato in particolare i problemi della difesa non violenta, poi vado, vedrò Montrone, poi vedrò Fitto, sì, domani quindi diciamo Bari e Albania. Il ritorno devo impostare la possibilità di avere appuntamenti concentrati in 12 ore o in 18 a Gerusalemme per comunicare delle richieste e spiegarle. Poi d'urgenza una riunione a Bruxelles, appunto con soprattutto il professor Ziaudin.
2: Questo professore bengalese che
1: sì, si occupa. Ahmed Ziaudin con Carmen Colitti e con Matteo Mecacci, se non deve andare. E poi c'è un mucchio di altre cose. Abbiamo l'iscrizione al partito di un personaggio di enorme prestigio negli Stati Uniti, Arnold Trebach, che è stato, c'è una sua fondazione, è stato 10 anni fa, al momento in cui già ne creiamo la LIA, un nostro interlocutore con l'America, si chiamava Drug Foundation, sì, che allora era assieme a Soros. Ebbene, Trebach è un personaggio di grande, veramente molto suggestivo, di grande storia e di grande rispetto accademico e di militanza civile. E pensiamo adesso, ecco, abbiamo deciso di rimettere in piedi la LIA, presumibilmente, se lo accetta, con presidenza di Trebach, che in questo caso farebbe parte di quel Senato che il nostro statuto ha concepito, su cui è inutile parlare. Insomma, certo, sì, c'è un ritmo di lavoro, devo correre a Bruxelles, dove mi riunisco con i nostri compagni che sono impegnati nel gruppo come assistenti, funzionari, cercando di regolare un po' il flusso delle vacanze, no, e del lavoro. Sì, insomma.
2: Allora, di tutto questo,
1: mi auguro che si diventino 36 da 18 oggi, la settimana prossima, i parlamentari che si iscrivono al partito, che ci incoraggino, che ritengono valga la pena che questo lavoro e quest'opera continui, e vale per tutti i nostri ascoltatori. Mi auguro, siamo anche radicali, anche noi, sia qualcosa che adesso risuoni un po' nei nostri telefoni, nell'online, nell'offline.
2: Benissimo, allora grazie a Marco Pannella di tutta questa settimana intensa che si apre, poi vi daremo conto domenica prossima, e restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale riprenderanno con l'appuntamento consueto a quest'ora.
3: E così chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 28 luglio del 2002, moltissimi gli argomenti, il messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alle Camere sul tema dell'informazione, ma poi il progetto dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, l'azione transpartitica, transnazionale del Partito Radicale, poi ancora lo strumento della non violenza, la battaglia semantica sulle parole partito e radicale. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Questa era una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Adesso è il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino.

0: sostanze per e polifluoroalchiliche non indicano un singolo composto chimico, ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale, la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria, respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari e schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 20 3.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Il nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi, danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia, però, l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi. Una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS, infatti, non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre il 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane. E nonostante alcune restrizioni, continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il Tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la seconda parte di questa intervista. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti, tra 20 minuti.
1: Allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più. Quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Ricordiamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa calcolato che questi PFAS ci costano da 50 a 80 miliardi di euro.

0: l'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari, per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione, perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono le applicazioni prodotti, prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS, meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti. E non dico questo, non sono noi in altri, come dire, di ISDE che lo diciamo, ma per esempio nei cosmetici si possono abolire queste molecole. Tant'è vero che dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge, approvata l'anno scorso, nel quale si vieta l'uso di PFAS nei cosmetici, nei contenitori per alimenti, che esiste già in certe nazioni del nord Europa, ma anche in certi stati degli Stati Uniti. È vietato l'uso di PFAS nei contenitori per alimenti, nei contenitori fast food, sacchetti di popcorn, eccetera. Quindi negli indumenti tessili, cioè in tanti indumenti che di uso comune, per i quali i PFAS vengono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare, esistono delle alternative, tante marche di abbigliamento hanno già producono delle linee prive di PFAS. L'unica cosa, diciamo, l'unico settore in cui probabilmente PFAS sono per il momento sempre sostituibili sono alcune applicazioni in campo medicale. Cioè esistono, oltre a tanti farmaci che sono vere e proprie PFAS, i PFAS sono praticamente riempiono le sale operatorie, perché nei fili di sutura, anche le membrane che permettono, per esempio, durante l'anestesia generale il trasferimento di gas, poi tutte le varie sacche contenenti appunto il sangue, farmaci, i flacconcini di vetro, oppure quei dispenser che usano, per esempio, soggetti affetti da asma o da malattie respiratorie. Pare che appunto i PFAS consentano una precisione per ogni spruzzo che vengono emesse, per ogni spruzzo la quantità necessaria. Impediscono, per esempio, appunto ai flaconi di vetro, se le pareti appunto di questi flaconi delle medicine, delle iniezioni o anche delle siringhe, degli aghi, impediscono appunto che assorbano le medicine principio attive e quindi riducono la quantità presente nel sangue, senza contare che poi le protesi valvolari, le protesi che appunto vengono utilizzate per sostituire le valvole cardiache, sono a base di teflon, quindi perché appunto questo è un materiale inerte che impedisce. Quindi finora nel settore medicale non si è trovata per tante di queste applicazioni l'alternativa, anche perché nel caso delle applicazioni mediche ci vuole più del tempo, perché per sostituirle quindi bisogna fare degli studi sperimentali che richiedono costi e anche anni prima che una novità venga introdotta, e allora è chiaro che non si può correre il rischio di sospendere l'attività in tutte le sale operatorie, negli ospedali, negli ambulatori medici, e quindi per queste applicazioni già esiste una deroga di 10-15 anni, ma anche, diciamo, duratura perenne, fino a quando non si troverà la sostituzione. Però un altro campo di applicazione dei PFAS, l'abbiamo detto prima, sono i pesticidi, insetticidi. Molte molecole sono vere e proprie PFAS, per esempio quelle che si usano anche nelle nostre case, che usiamo come nelle polverine antiformiche, antiblatte, eccetera, le cosiddette permetrine, piretroidi, sono vere e proprie PFAS. Soltanto in Veneto è stato calcolato che 700 tonnellate di PFAS pesticidi, quindi di pesticidi fatti di PFAS o contenenti PFAS, quindi ogni anno vengono sparse 700 tonnellate di pesticidi, insetticidi che sono PFAS, rispetto alle 16.000 tonnellate di tutti insetticidi e pesticidi che vengono utilizzati in Veneto. Quindi figuriamoci quante ne vengono sparse in Italia e nel mondo. E quindi è questo, è chiaro che volendo favorire un po' l'agricoltura biologica, l'agricoltura diciamo non convenzionale, senza l'uso di questi di queste sostanze, cosa che è già possibile, visto che l'Italia è una delle nazioni d'Europa con la maggiore superficie coltivata a biologico, e quindi questo penso che appunto possa essere lo stesso conservato e mantenuto diciamo i guadagni economici dei contadini, degli agricoltori, purché lo vogliano, insomma, e purché probabilmente forse ricevano gli stessi incentivi che riceve l'agricoltura o gli allevamenti convenzionali. In soldoni, le alternative, volendo, ci sono FAST, l'esclusione probabilmente di tutto quello che rientra nel campo medico. E poi sicuramente questo, diciamo, i limiti che sono stati messi non vanno considerati come protettivi per la salute. Se noi appunto i limiti li consideriamo come dei limiti che proteggono la salute, per quello che ho detto, il limite deve essere zero, perché queste molecole, essendo interferenti endocrini, sono nel nostro corpo anche a livelli di quantità infinitesimali. I limiti hanno solo valore amministrativo, cioè per costringere le amministrazioni, le istituzioni a fare qualcosa quando si scopre i livelli di contaminazione, e non a caso i limiti sono molto variabili, variano da paese a paese. Anche in Europa esistono limiti molto diversi, cioè se il limite di 100 nanogrammi per la somma di 24 PFAS che è entrato in vigore il 12 gennaio di quest'anno e che è stato derogato diciamo in Italia, già in Europa, in Danimarca per esempio, vigono limiti ancora più bassi. Senza poi contare che noi ricerchiamo appunto soltanto una manciata di PFAS, quando queste sono oltre almeno 4.700, ma sarebbero anche 12.000 secondo altre stime. E poi quanti PFAS andiamo a trovare noi? Anche nelle acque qua in Veneto, dove si vige in alcune zone il limite zero, perché si tratta soltanto di investimenti economici. In Veneto potevano raggiungere questo limite zero fin dall'inizio, soltanto se avessero investito una somma maggiore per diciamo raddoppiare i filtri, per potenziare i filtri. Costi che poi, bisogna dirlo, ricadono sulla popolazione, perché i costi del filtraggio di queste molecole, che arriva a diversi milioni di euro, vengono poi ripartiti su tutti i contribuenti. Quindi quando noi diciamo limite zero, è perché noi effettivamente non sappiamo quante poi ce ne possono essere, perché anche ripeto, in quelle zone dove si arriva a zero è possibile che ci siano altre molecole che non vengono cercate. Per esempio, e questo è il caso del TFA, dell'acido trifluoracetico, che soprattutto gli studi di Greenpeace hanno trovato presente nell'acqua potabile, del 60-70% delle acque potabili in tutta Italia. Questo acido trifluoracetico è stato trovato, per esempio, da indagini fatte indipendentemente da Pan Europe, che è un'associazione che si occupa appunto dello studio della limitazione dei pesticidi. È stato trovato in concentrazioni altissime nei vini, in tutti i campioni di vini europei esaminati, tra cui anche vini italiani, il Chianti, il Prosecco e vini dell'Alto Tisino. È stato trovato questo TFA che nessuno cerca, anche perché è difficile, essendo il TFA uno dei cosiddetti PFAS ultracorti, in quanto ha soltanto due atomi di carbonio, e quindi questo filtra liberamente. Finora è difficile filtrarlo, fermarlo con i sistemi appunto che vengono utilizzati per depurare le acque, e poi soprattutto è da quello che sappiamo probabilmente la molecola più diffusa in tutto l'ambiente. Questo perché il TFA, l'acido trifluoracetico, si può formare per la trasformazione, la degradazione non solo nel nostro corpo, degli esseri viventi, ma anche nell'ambiente, a partire da tutti quei pesticidi, per esempio, che noi abbiamo, di cui abbiamo detto prima, cioè anche se i pesticidi sono più lunghi, assetto o tratto di carbonio, poi questi, una volta immessi nell'ambiente col passare del tempo, possono leggermente, lievemente degradarsi e dare origine a molecole di tipo diverso, più corte, tra cui questo TFA. Ed è per questo che noi diciamo sarebbe importante, essenziale, intervenire subito, arrestare l'immissione nell'ambiente di queste molecole. Effettivamente non sappiamo quante ce n'è nel nostro corpo e nell'ambiente, perché essendo le PFAS, ripeto ancora una volta, probabilmente oltre 12.000, e noi riusciamo a cercare di farne, se va bene, come ha fatto la settantina, i settori più efficienti, diciamo, al mondo, che sono utilizzati, addirittura riescono a usarne 120-150, ma non di più. Quindi noi non sappiamo effettivamente quante PFAS possono esserci nell'ambiente, e quindi sarebbe importante arrestarne la produzione dove non serve, per gli usi cosiddetti non essenziali.
1: Ecco, andando verso la conclusione, dal punto di vista del biomonitoraggio, per valutare invece l'esposizione, abbiamo parlato finora anche di prevenzione, appunto dei limiti a soglia zero, però per le persone che già sono state esposte, per la popolazione che già è stata esposta, quale può essere il ruolo del biomonitoraggio? Poi voi avete chiesto anche degli studi sperimentali all'Istituto Superiore di Sanità per capire quale può essere la cura per chi è stato esposto, quali sono i punti chiave di questa proposta, concludendo.
0: Allora, la questione del biomonitoraggio, se si intende proprio la possibilità che tutti i cittadini possano dosare più o meno volontariamente, insomma, queste PFAS nel sangue, e qui esprimo la mia opinione personale, perché anche nel nostro interno c'è un grande dibattito e vedremo di poter eventualmente raggiungere ad una conclusione condivisa. Diciamo, la mia opinione personale è che sottoporre tutta la popolazione indistintamente a questi dosaggi non ha alcun significato, soprattutto perché finora non c'è una metodica, un farmaco, per dirci, quindi, che possa favorire l'eliminazione di questa PFAS dal nostro corpo. E fino a quando questo non sarà scoperto, è inutile, cioè, sapere, che io sappia, io per esempio non mi sono mai fatto il dosaggio del PFAS nel sangue, appunto perché è inutile che io sappia quanti ne ho, sapendo poi che praticamente non c'è nessuna cosa da fare che si possa, appunto, eventualmente abbassarli. Il biomonitoraggio, dal mio punto di vista, ha senso soltanto su campione di una popolazione, per sapere quanto ce n'è, oppure dosare queste PFAS in tutta la popolazione che è esposta, una volta che però la fonte è stata identificata, come avviene per esempio in Veneto nell'area rossa, ma poi in tutte le zone d'Italia, per esempio, dove esistono discariche, impianti di trattamento di rifiuti, depuratori, perché questa, ormai l'abbiamo dimostrato, è una delle principali fonti di emissione dell'ambiente, di PFAS. Per esempio, io sul mio sito personale ho fatto una mappa in base ai dati dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per il Veneto, per la protezione ambientale del Veneto, usando Google Maps o sfruttando appunto le coordinate geografiche segnalate con dati pubblici che tutti possono scaricare dal sito dell'ARPA. Ho messo appunto queste coordinate su Google Maps. Lì si vede come in prossimità degli impianti di trattamento di rifiuti di vario tipo nel Veneto si possono raggiungere in alcuni casi concentrazioni altissime nelle falde profonde, non nell'acqua potabile, nelle falde profonde concentrazioni molto molto più alte in alcuni comuni dell'area rossa veneta contaminata appunto dalla metene. E da quello che ne so, anche praticamente in tante zone d'Italia si stanno scoprendo alte concentrazioni di PFAS, soprattutto appunto in vicinanza di impianti di trattamento di rifiuti, depuratori, discariche, eccetera. E quindi chi abita in quelle condizioni, cioè, attorno a zone in qualche modo contaminate, può essere, come dire, può avere un senso farsi il dosaggio di PFAS nel sangue, solo però dopo aver scoperto quali PFAS sono presenti appunto nell'ambiente, perché il problema principale è questo qua. Cioè, se io, per esempio, può succedere teoricamente che una popolazione o soggetto non abbia nessuno di quei 24 PFAS che, secondo l'Europa, dobbiamo andare a cercare a partire, da quest'anno nell'acqua potabile. Perché lì possa esserci un'industria o per esempio, che utilizza PFAS diverse da quelle che utilizza un'azienda vicino. Può essere che c'è, cioè, una popolazione non usi, appunto, non ci sia un inceneritore, non ci siano fabbriche, quindi può essere che abbia delle PFAS diverse da quelle che ha di un comune vicino. E allora, quali PFAS andiamo a cercare in tutta la popolazione? Cioè, prima bisogna fare il dosaggio dei PFAS nelle matrici ambientali delle zone potenzialmente più contaminate. Quindi esistono tutte le fabbriche che possono utilizzare queste PFAS, e probabilmente adesso manca finora una mappa a livello nazionale, forse europeo, delle industrie che possono produrre utilizzare PFAS per produrre tutte le varie prodotti, scusate, il gioco di parole, prodotti di uso quotidiano che noi usiamo. Allora, in questo caso può aver senso, e soprattutto poi anche nei lavoratori delle aziende che utilizzano PFAS, che probabilmente hanno più PFAS del sangue rispetto alla popolazione generale. Lì può avere un senso fare il dosaggio dei PFAS e eventualmente sottoporli a controlli periodici qualora questo livello sia meritevole di attenzione, come tra quelli che ho detto prima, insomma, ecco. Però a livello generalizzato diciamo, è più, dal mio punto di vista, come dire, un atto politico che può farsi sensibilizzare comunque la popolazione, come è successo in Veneto, insomma, no? Perché io personalmente all'inizio per 3 anni, io poi assieme ad altri colleghi andavo dicendo tutte queste cose che poi sono saputo, che i PFAS potevano essere presenti nei bambini, nei neonati, anche in concentrazioni più alte. L'avevo mandato questi miei dati, questi miei studi praticamente a tutto il mondo, cioè a tutti i media della carta stampata, pubblici e privati, televisioni, radio, a tutti gli uomini politici del Veneto, regionali e nazionali, a tutti i miei colleghi, gli ordini medici, ma nessuno mi filava. Quindi tutte queste cose si sapevano. Però la popolazione non mi seguiva, la popolazione si è svegliata appunto quando nell'area rossa hanno cominciato, la regione ha fatto aperto che tutti avevano queste molecole. E praticamente non si può fare nulla finora se non eliminare la fonte di contaminazione. Questo è stato dimostrato anche qui in Veneto, dove dopo 2 o 3 anni dall'applicazione dei filtri carbonio attivo all'acqua potabile, praticamente le concentrazioni nel sangue di PFOA, ma anche di altri, si sono notevolmente abbattute, anche più che dimezzate. E da studi che si è visto anche che nei giovani che sono stati, diciamo, sottoposti ad esami più volte nel corso degli anni, sempre ad opera di uno studio fatto dalla Regione Veneto, per esempio, hanno cominciato ad abbassarsi anche i livelli di colesterolo. Quindi è possibile che tutti questi effetti tossici, tutti o alcuni, possano essere, come dire, resi reversibili, possono tornare indietro se si abbassano le concentrazioni nel sangue. Altro studio di cui ho conoscenza, per esempio, fatto in uno stato americano, mi pare il Michigan, dove le donne avevano un alto tasso di disturbi della fertilità. E solo dopo 2 anni, dopo l'applicazione di questi filtri, praticamente le donne hanno ricominciato ad avere figli e, come dire, il tasso di fertilità è diventato uguale a quello dei comuni vicini. E quindi la cosa essenziale è questa: eliminare la fonte di esposizione per la popolazione. Poi un'altra cosa che si può consigliare è quella, per esempio, probabilmente di ridurre il consumo di prodotti di origine animale. Abbiamo detto che quindi sappiamo da un unico studio che i vegetariani, ma soprattutto i vegani, tendono ad avere concentrazioni più basse rispetto ai cosiddetti onnivori. E sappiamo che anche, per esempio, una dieta ad alto contenuto di fibre, quindi prodotti di origine vegetale, fa in modo che ci siano cioè che ci siano meno PFAS nel sangue, quindi probabilmente anche nei tessuti. Poi questa è una mia idea, uno studio che prima o poi vorrei poter fare, ma mancano i finanziamenti, i soldi, è quello di riuscire a interferire sempre con la dieta, con molecole naturali presenti normalmente nei cibi che noi mangiamo, per esempio nei frutti di bosco, nei carciofi, nell'aglio, nel prezzemolo, eccetera. Ci sono delle sostanze che sono in grado di bloccare praticamente l'assorbimento attraverso l'intestino di tante sostanze tossiche e probabilmente anche dei PFAS, però questo è appunto un'ipotesi, un'idea che se trovassimo dei finanziatori potrebbe come dire, essere testata. E questo perché? Perché sappiamo che comunque i prodotti vegetali possono anche loro e se stesse essere contaminati, perché soprattutto quelli a fasce più piccole, a corta catena, possono essere presenti e a volte anche in grandi quantità, per esempio nelle insalate, nelle foglie, nelle lattughe, quindi negli ortaggi a foglia larga, possono assorbire tante fasce. Però appunto sempre i prodotti vegetali sono tendenzialmente molto meno contaminate rispetto a quelle di origine animale. E fra i prodotti di origine animale, soprattutto diciamo, i pesci e le uova, e poi le frattaglie, fegato, intestini, eccetera, queste contengono concentrazioni molto, molto più alte di PFAS rispetto, per esempio, al muscolo della carne o al muscolo dei pesci. Un altro consiglio che si può fare, oltre chiaramente a quello eventualmente di non usare padelle antiaderenti, di non usare plastiche come contenitore per gli alimenti, di evitare l'utilizzo di indumenti impermeabilizzati quando non servono, insomma, cioè quando non c'è la pioggia non sarebbe inutile mettersi questi indumenti impermeabilizzati, che però del resto costano probabilmente di meno e allora qui c'è anche un problema della possibilità di dover mettere più soldi nelle tasche degli italiani per poter, come dire, consentire che possano assumere, quindi andare a comprare cibo biologico oppure comprare tutti quegli indumenti alternativi privi di PFAS che effettivamente finora costano molto, molto di più. Ecco, questo è il consiglio che di fare eventualmente di cambiare fornitore. Cioè perché sappiamo per esempio che nei supermercati la percentuale di prodotti contaminati di PFAS può essere inferiore rispetto a quelle che del contadino. I contadini, soprattutto se utilizzano i contadini, gli agricoltori, insomma, eccetera, gli allevatori, come è successo qui in Veneto, se utilizzano acqua contaminata, per esempio proveniente dai pozzi privati, possono mangiare praticamente continuamente cibi contaminati. Per cui, se non si ha la certezza che il proprio fornitore, il proprio contadino, anche biologico, produca alimenti privi di PFAS, un consiglio eventualmente è quello di cambiare fornitore, di andare da un supermercato all'altro, insomma, eccetera, per evitare di correre il rischio di comprare sempre la stessa roba contaminata. Quindi non usare pesticidi, non usare cosmetici contenenti PFAS, e soprattutto anche fra i cosmetici, quelli che hanno le maggiori quantità sono i fondotinta, lo smalto per le unghie, e poi anche le creme solari. Le creme solari possono essere piene di PFAS appunto perché i PFAS resistono alle alte temperature e quindi permettono la traspirazione. E fra i cosmetici dimenticavo anche i rossetti, certi rossetti per le labbra hanno alte concentrazioni di PFAS. E poi è importante che ogni cittadino si mobiliti, chieda alla propria amministrazione di controllare l'acqua, ma non solo l'acqua potabile che ormai sarà per legge, tutti i gestori dell'acqua devono farlo, ma anche le acque profonde. E poi di unirsi a tutti quei movimenti più o meno spontanei, locali, eccetera, che si stanno impegnando in tutta Europa perché queste molecole non vengano più immesse nell'ambiente, se non più prodotte, cosa abbastanza difficile perché purtroppo anche qui si è tornati indietro. C'era questo regolamento appunto che sembrava in via di approvazione, purtroppo con il ritorno, con il cambiamento di politica a livello della linea politica a livello europeo, questo Green Deal che appunto ormai è stato quasi annullato, e anche tutte le limitazioni, le restrizioni che erano state approvate per l'uso di PFAS nei prodotti non essenziali, praticamente ormai è stato abolito, non è più in vigore.
1: Rieccoci in studio, solo per i saluti. Questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, Fai Notizia torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo il palinsesto della mattina di questo lunedì 1 giugno del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Enrico Salvatori. Poi alle 6.45 vi proporremo una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, andata in onda ieri pomeriggio alle 17, condotta da Michele Lembo. Alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 7.10 l'agenda della settimana della politica e delle istituzioni a cura di Roberta Iannuzzi, alle 7.30 la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7.35 sarà condotta da Michele Lembo. Vi lasciamo allora alla rassegna delle prime pagine, il microfono passa Enrico Salvatori.
3: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo, le dico, oggi lunedì 1 giugno del 2026. Allora, naturalmente come sapete domani è la festa della Repubblica, 80 anni, e i giornali escono con questa data alle spalle. In particolare però, diciamo così, sono due i temi principali. Da una parte c'è tutto il fronte internazionale, perché il Libano, la notizia del Libano occupa le aperture di più di un giornale. C'è la cronaca di guerra con Israele che avanza nel sud del paese, ha conquistato il castello di Beaufort, un punto strategico che diversi giornali citano, e secondo alcune testate adesso Israele punta su Beirut. La Francia con Emmanuel Macron chiedono una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l'ONU è convocato per oggi. Questo, come dicevamo, sul fronte internazionale. C'è anche la notizia di Trump che rilancia sul fronte iraniano con condizioni definite più rigide rispetto alle proposte precedenti, e Teheran che risponde che non si fida. Dunque un rimpallo che continua da qualche giorno senza particolari, diciamo così, segnali di svolta. Poi c'è la Romania, come sapete c'è la notizia del drone russo e il Foglio dedica l'apertura a questo episodio con un titolo che è già una lettura politica: il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. L'origine del materiale è certa, un drone kamikaze, la causa della deviazione no, ma l'effetto politico, scrive il giornale, il Foglio è assicurato. Su un altro fronte, quello ucraino, domani pubblica un pezzo dal titolo molto netto: nemmeno una guerra difensiva va idealizzata, è una riflessione che entra, diciamo così, nella natura del dibattito sul conflitto, sui conflitti. Dunque tre scenari: Libano, Iran, Ucraina e, si aggiunge, anche Romania. Come sapete, tre scenari che si tengono insieme, quattro scenari che si tengono insieme in un quadro di instabilità che evidentemente non accenna a stabilizzarsi. Poi, per quanto riguarda invece l'Italia, c'è un clima di campagna elettorale molto forte, perché e questo lo capiamo da in particolare dai giornali di centrodestra, che si occupano di un tema in particolare, ovvero la patrimoniale, perché Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha detto che non deve essere un tabù, che ne parleranno come Partito Democratico. Il partito di Bonelli e Fratoianni, AVS, è entusiasta, così come Più Europa. Il Movimento 5 Stelle parla di un nuovo superbonus. La risposta del centrodestra è unanime: il centrodestra non vuole la patrimoniale. Il giornale titola: patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Libero scrive: i matti della patrimoniale. La verità sintetizza così: la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Tre titoli diversi, come dicevamo, dunque, stesso bersaglio. E è una giornata in cui, come quella di ieri, il centrodestra decide di combattere sul terreno del fisco, lo fa con titoli molto decisi. La partita elettorale con il 2027 all'orizzonte, dicevamo, è già aperta, e c'è anche un altro argomento che riguarda sempre l'opposizione. Il Fatto Quotidiano infatti apre su una mozione unitaria che il Partito Democratico e 5 Stelle starebbero cercando di costruire contro il riarmo e i vincoli europei. Il titolo parla di divergenze tra i progressisti sulla guerra da superare, ed è la stessa coalizione che litiga sulla politica estera, ma cerca un punto di contatto, come dicevamo prima, sulla spesa militare. Il giornale segnala anche le manovre interne al campo largo. Conte preparerebbe una trappola per Schlein attraverso le primarie allargate. Allora, partiamo proprio da qua, dalla prima pagina del quotidiano Il Giornale, per andare un po' ad approfondire. Abbiamo detto: patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Patrimoniale, debiti e case in regalo, la sinistra getta via la maschera, il programma horror, tutto tasse e bonus, del campo largo prende forma e terrorizza gli italiani. Poi c'è un approfondimento sul business dell'accoglienza: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario, un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. A Benevento un'indagine della Corte dei Conti, che ha avuto inizio diversi anni fa, ha fatto emergere una consuetudine ben radicata nel centro migranti, una visione dell'accoglienza come business per guadagnare soldi e arricchirsi. Con i soldi pubblici facevano shopping di lusso e viaggi nei resort. E sulla spalla sinistra c'è un macigno sul tavolo dell'AI, pezzo di Osvaldo De Paolini, lo segnaliamo velocemente. Scrive: l'Italia discute finalmente di intelligenza artificiale. Questo in realtà è l'editoriale del giornale di oggi. Per anni il dibattito si è diviso tra gli entusiasti della rivoluzione tecnologica e i profeti dell'apocalisse digitale. Oggi, grazie anche al richiamo del governatore Fabio Panetta nelle considerazioni finali della Banca d'Italia, il confronto entra finalmente nel merito dell'economia reale: produttività, investimenti, competitività, crescita, tutti temi decisivi per un paese che da oltre 20 anni cresce meno dei suoi concorrenti europei. Ma nel coro generale c'è un grande assente, un convitato di pietra di cui quasi nessuno parla: il mercato. E poi il pezzo prosegue, Osvaldo De Paolini, c'è un macigno sul tavolo dell'AI. Allora, questo sul giornale. Sullo sfondo, oggi c'è qualche nota che vale sicuramente la pena segnalare. Il Sole 24 Ore esce con un'apertura sul mercato degli affitti. I contratti ordinari sono in calo, crescono i patti transitori. È un dato tecnico che racconta però qualcosa di concreto sul mercato immobiliare italiano, e lo segnaliamo. Andiamo a leggere dal Sole 24 Ore: immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Poi in centropagina, risparmio familiare, infedeltà finanziaria per un italiano su due, la coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Il 20% degli italiani ignora quanto ammonti il reddito dei partner e il 39% non ne conosce il livello di spesa. E ancora, la metà ammette di mentire al partner o di omettere informazioni sulla sua situazione economica. Non sorprende così che in più di un caso su tre la discussione di temi legati al denaro porti a conflitti o liti di coppia. Sono i risultati in anteprima di un sondaggio condotto dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm con il supporto scientifico di Research Dogma. Non mancano gli aspetti positivi, la gestione del denaro evolve verso modelli più paritari, la maggior parte degli intervistati dichiara di gestire le finanze in condivisione con il partner, mentre il 58% riconosce che i vantaggi della gestione finanziaria condivisa superano gli svantaggi. E poi c'è un tema sicuramente da segnalare perché è molto importante: a scuola via il supporto psicologico per gli studenti, in campo 3.000 professionisti. Questo dunque il merito del Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Lasciamo da parte la prima del Sole 24 Ore, c'è anche la discussione da segnalare, il giornale fondato da De Gasperi apre con le parole di Papa Leone XIV all'Angelus: Dio illumini chi decide la pace, un appello rivolto ai leader mondiali nel mezzo di un maggio che si chiude con guerre aperte su più fronti, come sapete. Il Foglio, accanto al drone in Romania, pubblica anche un pezzo sull'agenda Vannacci e il modello Veneto come possibile riferimento nazionale. È un tema che riguarda l'interno della destra e i suoi equilibri. Allora lo segnaliamo perché è interessante come argomento, lo andiamo ad approfondire. Reagire all'agenda Vannacci, questo è il titolo. Il pragmatismo del modello veneto da replicare anche a livello nazionale. Gli under 40 al potere, la necessità di trattenere le nuove generazioni e di attrarre l'innovazione e lo sviluppo. La sicurezza anche senza Vannacci. Zaia, valore aggiunto. Una chiacchierata con il governatore Alberto Stefani. Guardare al Veneto come un laboratorio per la destra da replicare altrove anche a livello nazionale, puntando sul buon amministrare, sulle nuove generazioni, soprattutto rifuggendo le semplificazioni estremiste e ripartendo dalle risposte concrete da dare ai problemi dei cittadini e dal rispetto delle identità territoriali. È questo il messaggio che Alberto Stefani, 33enne presidente del Veneto, leghista, si sente di mandare in questa lunga chiacchierata col Foglio, a partire dalle considerazioni sulla vittoria del moderato Simone Venturini a Venezia. Dimostra che in Veneto si è rotto un tetto di cristallo per gli under 40. Le coalizioni hanno deciso di investire sulle nuove generazioni, visto che lui ha 38 anni, io ne ho 33 e questo ha pagato. Ma anche sull'idea di destra che dalla laguna ha preso piede. Se ti candidi a governare una città come Venezia e una regione come il Veneto, è ovvio che devi avere un background amministrativo. Sia io che lui abbiamo un approccio molto concreto ai problemi e soprattutto abbiamo deciso di affrontare sfide di carattere sociale che abbiano una visione sul futuro. La crisi demografica, trattenere le nuove generazioni, come attrarre l'innovazione e lo sviluppo. È questo che rende la destra vincente. Non lesinando considerazioni su cosa debba e possa essere una Lega che ritorna a mettere al centro i territori. Se è stato un errore nominare Vannacci come vice segretario, io preferisco chi è coerente e resta all'interno di un partito mantenendo fede al voto degli elettori. è stata la scelta di un momento dopo le europee, non un modo per intercettare la grande questione sicurezza. Sul taglio alto del foglio, l'argomento di cui parlavamo prima, il palazzo che brucia, messaggio di Putin, anche in Romania l'origine del drone è certa. Sulla spalla sinistra, l'Italia reale che va e smentisce il mito del paese al collasso. E poi, questo è il direttore Claudio Cerasa, e poi taglio basso Giuliano Ferrara, che bella cosa, la vecchiaia in libertà di Harry De Luca, e Francesco De Gregori. Una favola che sa di capelli bianchi e di conventicole divenute asfitti, che bisognerebbe rivalutare il tempo che avanza, che sprona a informarsi sul serio, a rivedere il già detto e il già pensato, ad attribuire alle cose il nome proprio e a distaccarsi dal branco. Non so se avete presente, insomma, il tema che sta affrontando Giuliano Ferrara, sicuramente il posizionamento di Harry De Luca e di Francesco De Gregori rispetto a Israele e al sionismo. I casi Harry De Luca e Francesco De Gregori non sono casi, sono un affare maledettamente semplice. Si invecchia e si capiscono delle cose. Sionismo è parola che indica una cosa giusta, non necessariamente una causa, una cosa. Genocidio è parola equivoca e diffamatoria. De Luca. Non mi va di comiziare nei teatri e non saprei come considerarmi titolato a un eccesso di sapienza politica a vantaggio della comune umanità. De Gregori. Punto. Philip Roth diceva che la vecchiaia non è una battaglia, è un massacro. Aveva ragione. Il massacro, però, è catartico. Consente di esprimersi liberamente. Suggerisce un linguaggio non evasivo, magari anche prudente nelle precisazioni. Alla fine, però, inequivoco. Anche Springsteen è invecchiato. Ciascuno lo fa a suo modo. La vecchiaia bambina è piena di speranza e di ideologia. Non è contestabile una battaglia contro il trumpismo più idiota. Anche il comizio dal palco può essere degno di rispetto. Questo dunque, che bella cosa, la vecchiaia in libertà di Harry e Francesco. C'è Giuliano Ferrara che commenta il posizionamento del grande autore Francesco De Gregori e dello scrittore Harry De Luca. Da segnalare sicuramente il taglio basso sul foglio Energia senza balle, tutti i tabù da smontare per tornare all'atomo, lettera ad un antinucleare, e poi nel labirinto della bolletta le radici del caro energia, il mercato, le scelte politiche. E dunque, con queste ultime segnalazioni tratte dal foglio, ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, lunedì 1 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
2: Questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo lunedì 1 giugno del 2026. La rassegna era curata da Enrico Salvatori. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso vi proponiamo una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17.
4: Il centrodestra ha imposto una accelerazione sulla legge elettorale. C'è stata la presentazione di questo testo, come è stato detto, però ampiamente, diciamo, emendabile. C'è la disponibilità da parte della maggioranza di discutere con l'opposizione il disegno di legge Bignami bis, così è stato soprannominato già, con probabilità si discuterà alla Camera alla fine di giugno, e la speranza della maggioranza è quella di approvare entro luglio. Vengono anticipati alcuni aspetti, ma naturalmente, appunto, il Parlamento farà il suo lavoro. Si parla del cancellazione dell'ipotesi del ballottaggio, la soglia al 42% per il premio di governabilità. Adesso nelle ipotesi precedenti si era parlato di un 40%, si corregge anche il cosiddetto errore in caso di risultati diversi tra Camera e Senato. Il numero massimo di parlamentari scende da 230 a 220 alla Camera e 114 a 113 a senatori, soglia di sbarramento al 3%, ma con un'eccezione, viene ammessa la lista di coalizione con più voti tra quelle sotto soglia, ancora rimane il doppio listino bloccato. Insomma, le ipotesi sono quelle di cui si era discusso, Maurizio, già avevamo capito un po' qual era la ratio di questa legge elettorale e già nelle scorse settimane tu avevi ricordato la storica iniziativa del Partito Radicale. Vogliamo partire da qui, da quello che poi anche potrà anche configurarsi nello scenario che abbiamo davanti.
5: Sì, non ho capito niente di quello che hai detto e penso neanche ai nostri ascoltatori, nel senso che il primo obiettivo di una legge deve essere di essere comprensibile. Non parliamo poi di una legge che deve mettere in condizioni gli elettori di dare un volto ad un proprio rappresentante. In quel modo lì, chiaramente, uno vota e non sa da chi sarà rappresentato, quindi non è una buona legge elettorale. Come non sono state buone quasi tutte le leggi elettorali da questo punto di vista. Poi c'è stato anche l'altro punto di vista, le leggi elettorali criminogene, quelle che attraverso i giocherelli delle preferenze multiple, ma anche di quelle singole, diciamo, istigavano un pochino ad andare a cercare voti ovunque e non sempre e non solo con il potere della parola, magari anche con quello del portafoglio. Quindi chiudiamo questa parentesi. Questo brutto vizio tutto italiano di cambiare la legge elettorale a fine legislatura perché il governo pensa di aver trovato la bacchetta magica per vincere, quando io penso che la bacchetta magica per vincere sia solo una, quella di convincere gli elettori del buono che si è fatto, di quello che non si è potuto fare e quindi di denunciare le responsabilità e di quello che onestamente si può pensare di fare nel futuro. Certo, la prossima campagna elettorale dovrebbe partire da un documento sottoscritto da tutti quanti. Non possiamo fare niente perché non ci sono i soldi. Si potrebbe fare qualcosa, ma chi la vuole fare? Chi vuole tagliare la spesa pubblica improduttiva? Nessuno, perché da una parte è vero, nella spesa pubblica improduttiva si annida una quota non irrilevante di elettori e nella spesa pubblica improduttiva si annida anche un'altra questione dalla quale non riusciamo evidentemente a trovare una formula di governo per cui ce se ne inventa tipo questa, no? La spesa pubblica improduttiva, che è qualcosa che equivale più o meno al reddito di cittadinanza, insomma a una forma come un'altra di assistenzialismo senza produzione, diciamo fine a se stesso, che quindi grava non solo sulle casse dello Stato, grava direi sulla della vivacità produttiva del paese. Quindi bisognerebbe cambiare completamente le politiche del lavoro. Io penso che ancora ci siano grandi margini in questo paese, artigianato, piccola e media impresa, cioè io penso che chi crea il lavoro da sé e quindi non grava sullo Stato, non può essere lo Stato che grava su di lui, perché sennò siamo punto e da capo. E quindi bisognerebbe trovare delle premialità per chi è in grado di produrre il proprio reddito senza gravare sulle tasche o sulle spalle e sulle spalle degli altri. Capisco, è una cosa molto elementare, molto comprensibile, è una cosa che riguarda i singoli, quindi non un milione di elettori che no, gli dai 100 euro e magari mezzo voto a famiglia esce fuori. Quindi sono tutte cose che fanno parte di un certo modo di pensare la politica da parte di chi fa politica, e poi c'è un modo di vedere la politica da parte di chi dovrebbe andare a votare e non va a votare. Giustamente, cioè, ci hanno delle ragioni alle quali non si corrisponde, cioè voglio dire, c'è un problema, cerchiamo di intanto affrontarlo, invece si fa finta di niente, no? Il giorno dopo delle elezioni non va a votare neanche il 50%, abbiamo vinto. Cioè, se hai vinto col 25% della popolazione, comunque c'è un 50% almeno, se non un 75% della popolazione contro, quindi quale governabilità? Devo dire, c'è una legge elettorale che tutti capiscono, chi prende un voto in più la mattina dopo è eletto, fine, cioè non c'è da aggiungere niente. Fine. In ogni collegio elettorale ci può essere un candidato dietro ogni simbolo, solo uno. Punto. Basta. Finito. E poi si va in Parlamento. Allora, ecco, allora, con un sistema elettorale di questo tipo, adesso chiedo scusa, il famoso Calamandrei Piero, padre della patria, così quando serve, quando non serve, sosteneva che in questo paese per uscire dal fascismo c'era bisogno del bipartitismo, non del bipolarismo, del bipartitismo. Il papà della Costituzione Calamandrei, diceva lui, forse non conosceva gli italiani, non conosceva, diciamo, la classe dirigente italiana che era passata da quella grande scuola di democrazia che è stato il fascismo, e quindi si è trovata pronto nella Repubblica a governare il paese. E ci troviamo quindi con scuole di pensiero che sono sopravvissute nei decenni. Perché? Perché funzionano, rendono, convengono. Perché cambiare? Perché cambiare pensiero, arrovellarsi su come far funzionare una democrazia compiuta? Teniamola incompiuta, no? Funziona così bene. Ognuno c'ha il suo, c'è il suo, non il suo che si merita, il suo che riesce ad arraffare in un modo o nell'altro. Tanto abbiamo visto che addirittura i magistrati fanno comunicazione anziché informazione in campagna referendaria, raccontano delle balle, denunci le balle, un loro collega sta ancora indagando. Fra qualche decennio troverà forse qualche vecchio dépliant scolorito e quindi la prova verrà fuori, ma purtroppo la prescrizione impedisce di andare avanti. Siamo in Italia, cioè è inutile che facciamo finta di essere altrove. E anche a chi oggi dice l'Inghilterra, questo sistema, no, non sta funzionando. Perché non sta funzionando? Sta funzionando. Dice, ma i populisti vanno avanti. E anche in Italia i fascisti sono andati avanti nel secolo. I nazisti, in genere. Hitler ha vinto le elezioni. Sì. Non ha fatto un colpo di Stato. Il colpo di Stato l'ha fatto dopo essere stato eletto. Mussolini anche. Cioè, voglio dire, e perché hanno vinto le elezioni? Perché i liberali non sono stati all'altezza del compito di governo che gli era stato affidato dai cittadini. A fine Ottocento, in Europa, vigeva la democrazia liberale, che in qualche decennio è morta. Ma mica l'ha uccisa il fascismo. Gli stessi liberali di quel tempo, diciamo, erano tutti italiani più o meno in Europa, conoscevano quel sistema. Ma quello che sta succedendo in Spagna in queste ore, ma sei pure scemo, cioè, perché pensi che il tuo ufficio di ex presidente del Consiglio sia inviolabile quando per legge non lo è? Mettile in una cassetta di banche, portala all'estero, seppellisci nel giardino. No, in ufficio, 3 milioni tra gioielli e orologi, ma è possibile? Cioè, siamo di fronte a un cretino, cioè non c'è niente da fare, cioè non ci sono altre, cioè non so al processo cosa vorrà dimostrare.
4: Vedremo.
5: Bene, il potere mi è venuto la poterite, inventeranno la malattia, no, del potere che ti induce a fare queste cose. Cioè, cose da pazzi. Col presidente del Consiglio che dice no, non sono convinto. Ma ti hanno trovato 3 milioni. Cioè, 3 milioni. Cioè, sono cose indicibili. Col presidente del Consiglio che c'ha la moglie sotto inchiesta per episodi simili, cioè c'è un dato di corruzione anche tra i socialisti, perché poi no, andiamo. Quindi non è che la corruzione è appaltata a questa o quell'altra famiglia politica,
4: no, certo.
5: È anche la corruzione, è un fatto di responsabilità individuale. Cioè non è che adesso dobbiamo crocifiggere il Partito Socialista Europeo, dobbiamo o il Partito Socialista Spagnolo. E chi ha rubato andrà davanti al giudice, se colpevole pagherà quel che deve pagare, se innocente tornerà a casa. E spero gli chiedano anche scuse, come se dovrebbe essere. E come non sarà se nel caso fossero innocenti. Però voglio dire, c'è un degrado della democrazia in tutta Europa e il termometro è l'emergere di queste forze illiberali, antipopolari, illiberali ed antipopolari che giocano.

0: così. È una storia che si insegue perché non c'è cultura politica. Poi, alla fine di tutto questo, quello che manca è una cultura politica, ed è una politica che si regge sull'attualità e non sulla storia. Cioè, la storia ti insegna tanto. Pannella diceva addirittura che lui preferiva stare nella storia perché poteva parlare con tutti, e con tutti quelli a cui gli andava di parlare. Certo. E invece nell'attualità sei costretto a parlare pure con degli emeriti cretini che però detengono il potere. Detengono il potere. E quindi questa mancanza di cultura politica che passava attraverso i partiti, la formazione che passava dalla base, no? Cioè, nel dopoguerra c'era gente, c'era tanta gente che non sapeva né leggere né scrivere, e chi sapeva leggere e scrivere non aveva quelle nozioni, diciamo, che abbiamo oggi a disposizione. Poi non tutti le usano, anzi, pochi le usano, ed è un altro paio di maniche. Però noi abbiamo smarrito, no? Questo fatto della crescita culturale, dell'apprendimento delle idee, anche delle idee degli altri. Ed è importante capire le idee degli altri, perché specialmente per noi, che siamo l'unico partito non ideologico, non abbiamo nemmeno una famiglia politica di riferimento. Non abbiamo una famiglia politica di riferimento perché nel Partito Radicale quello che conta è quello che ognuno porta. Quello che ognuno porta di sé, non quello che ognuno prende dal partito come idee perché non ne ha. È anche difficile far parte del Partito Radicale perché devi avere, una forza non indifferente per batterti con chi, no, per confrontarti con chi invece ha le idee precotte, gli arriva il pacchettino, lo impari a memoria e c'hai le tue idee, che non sono tue. Che le condividi al massimo, e però c'è sempre un richiamo in questo, cioè il richiamo per cui non sarai mai libero, se hai un'idea dissenziente dal tuo partito, di provare a farla valere. Secondo me non puoi provare neanche a dirlo, comunque, ma di provare a farla valere non se ne parla proprio. Quindi tornare alla democrazia, la manutenzione della democrazia, adesso che è già tardi.
1: Era una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17, la trovate integralmente su radioradicale.it. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 1 giugno 2026. Oggi parliamo della visita ufficiale di Putin in Cina e vi proponiamo la prima parte di un'analisi molto interessante. Quindi la unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata «Putin è tornato dalla Cina a mani vuote?» punto di domanda. La fonte Centro Studi Carnegie Endowment di Washington. Analisi pubblicata il 26 maggio scorso. Autore dell'analisi è Alexander Gabwell, che è il direttore del Dipartimento su Russia e Eurasia del Carnegie. La premessa: in assenza di un accordo chiave sul gasdotto Power of Siberia 2, esiste il rischio che la finestra di opportunità per la Russia si chiuda se la produzione di energia cinese diventerà così verde da rendere le nuove fonti di gas non più interessanti per Pechino. Andiamo all'analisi. Durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina la scorsa settimana sono stati firmati in totale 42 documenti. Ma quello che Mosca auspica maggiormente, cioè gli accordi sulla costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 e sulle vendite commerciali attraverso di esso, erano vistosamente assenti. La parte cinese non ha commentato affatto la questione, mentre i funzionari russi hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie. Da una parte il vice primo ministro russo Alexander Novak, responsabile

0: del settore energetico della Russia ha affermato che sono stati compiuti progressi significativi sul progetto Power of Siberia 2, mentre il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che non è ancora stato concordato un calendario preciso per la realizzazione del gasdotto Power of Siberia 2. Più documenti vengono firmati ai vertici tra Putin e la sua controparte cinese, Xi Jinping, più diventa evidente che su questo fronte non si sono registrati progressi significativi. Ciò non significa che le relazioni tra Russia e Cina non si stiano espandendo in tutti i settori. Infatti, gli scambi commerciali tra i due paesi sono in crescita e Mosca si sta legando sempre più saldamente a Pechino. Il fatto è che i cinesi sono sempre più in grado di dettare quali progetti siano di loro interesse e quali no, e a quali condizioni la Cina vi parteciperà. E il caso del gasdotto Power of Siberia 2 ne è una chiara dimostrazione. Se qualcuno a Mosca pensava che la guerra del presidente Trump contro l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz avessero rafforzato la posizione della Russia nei negoziati con la Cina, l'esito della visita di Putin dovrebbe dissipare tali illusioni. Comunque, gli scambi commerciali tra Russia e Cina non necessitano di accordi ad alto livello per continuare a crescere, perché le economie dei due paesi sono complementari, cioè a risorse naturali russe in cambio di macchinari cinesi. Le sanzioni occidentali hanno spianato la strada al mercato russo per le aziende cinesi e hanno costretto gli esportatori russi di materie prime a concentrarsi sulla Cina e ad accettare sconti. Il volume degli accordi commerciali bilaterali ha superato i 200 miliardi di dollari per 2 anni consecutivi e quest'anno potrebbe essere stabilito un nuovo record. Infatti, da gennaio ad aprile, gli scambi commerciali tra i due paesi sono aumentati del 19,7% su base annua, raggiungendo gli 85,2 miliardi di dollari. Non solo le esportazioni russe sono aumentate del 17%, arrivando a quota 47,4 miliardi di dollari, grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, ma anche le importazioni sono cresciute del 23%, raggiungendo i 37,8 miliardi di dollari, considerato che, come ammesso dallo stesso Putin, l'economia russa ha attraversato un primo trimestre difficile. La spiegazione più logica per questo aumento delle importazioni è l'incremento della produzione militare, dato che quasi il 40% del bilancio statale russo è attualmente destinato alla sicurezza e alla difesa. L'acquisto di componenti e macchinari dalla Cina si inserisce perfettamente in questo contesto. In queste circostanze, un nuovo importante contratto per la vendita di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia 2 sarebbe una manna dal cielo, anche se la costruzione del gasdotto richiederebbe altri 4-5 anni. Ma nessun contratto si è concretizzato. La saga del Power of Siberia 2 si trascina ormai da più di 20 anni. Infatti, il primo memorandum d'intesa sul progetto è stato firmato nel 2006. Negli anni successivi, la Cina ha costruito terminali GNL e nuove centrali nucleari e idroelettriche, oltre a intere foreste di turbine eoliche e campi su campi di pannelli solari. Però nel contesto del blocco dello stretto di Hormuz, un'ulteriore via terrestre per l'approvvigionamento di gas russo a basso costo attraverso il Power of Siberia 2 potrebbe sembrare benvenuta, soprattutto considerando l'aumento del consumo energetico cinese dovuto al boom della intelligenza artificiale. La presenza a Pechino dell'amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller, suggerisce certamente che il Cremlino sperasse nella firma di un accordo per il nuovo gasdotto. Ma per Pechino, nessuna delle argomentazioni a favore dell'accordo sul gasdotto si è rivelata sufficiente per convincerla a firmare un contratto. Dopotutto esistono già il progetto Power of Siberia 1 e un nuovo gasdotto nell'estremo oriente, e la Cina ha finora superato con successo la crisi energetica globale grazie ai suoi investimenti a lungo termine nelle energie rinnovabili, nel carbone pulito e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Anzi, Pechino ha avuto talmente successo nella sua strategia energetica da non avere nemmeno intaccato le sue vaste riserve petrolifere. Di conseguenza, per convincere Xi Jinping sarebbero necessarie condizioni estremamente favorevoli. Ma Gazprom e la Russia non sono disposte ad accettare tali condizioni, nonostante la loro difficile situazione. Di conseguenza, il mega progetto Power of Siberia 2 continua a esistere in una dimensione effimera, il che significa che esiste il rischio che la finestra di opportunità per la Russia si chiuda se la produzione di energia cinese diventerà così ecologica da rendere le nuove fonti di gas non più interessanti per Pechino. Allora, ci fermiamo qui per oggi con la lettura di questa analisi. L'analisi è intitolata Putin è tornato dalla Cina a mani vuote? Punto di domanda. La fonte è il Centro Studi Carnegie Endowment di Washington. Analisi pubblicata il 26 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 1 giugno 2026. Oggi vi abbiamo proposto la prima parte di un'analisi dedicata alla visita ufficiale di Putin in Cina. La seconda e ultima parte la ascolterete nella rassegna di geopolitica di mercoledì mattina. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Grazie a Lorenzo Rendi, questa era la rassegna di geopolitica, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento dell'agenda della settimana della politica e delle istituzioni a cura di Roberta Iannuzzi e poi alle 7.30 ci risentiremo con la nota antiproibizionista a cura di chi vi parla, di Roberto Spagnoli.
2: Buongiorno agli ascoltatori e bentrovati. Questa è l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, la rubrica del lunedì di Radio Radicale dedicata ai principali appuntamenti politici e istituzionali dei prossimi 7 giorni. Oggi lunedì 1 giugno 2026, domani si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Il 2 giugno del 46 fu una data doppiamente storica, gli italiani scelsero la Repubblica al posto della monarchia e le donne votarono per la prima volta. Quasi 13 milioni di elettrici contro quasi 12 milioni di elettori. Le elette all'Assemblea Costituente furono però solo 21 1 su 556 deputati. Diversi libri pubblicati in occasione dell'anniversario aiutano a capire quella stagione e quello che ne è seguito. Il voto alle donne di Mario Avagliano e Marco Palmieri, con le battaglie che portarono al suffragio femminile, la Costituzione donna di Anna Chimenti e Maria Natale, che mostrano come quelle 21 costituenti, con una dunque presenza esigua ma non marginale, abbiano lasciato un segno nei lavori dell'Assemblea, dalla parità tra uomini e donne all'accesso alle carriere pubbliche, dalla formulazione dell'articolo 3 che include il sesso tra i fattori di discriminazione vietati, fino al ripudio della guerra nell'articolo 11, e mostrano quanto il percorso verso l'uguaglianza sostanziale sia ancora aperto. Era un traguardo atteso da decenni. Nel 1912, quando fu introdotto il suffragio universale maschile, il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti aveva detto che estendere il voto alle donne sarebbe stato un salto nel buio, e lo stesso argomento fu sostanzialmente ripetuto per 30 anni. Quando nel 1945 questo riconoscimento arrivò, non fu in realtà il frutto di una maturazione nella società italiana, ma invece fu un effetto dell'affermarsi della democrazia di massa. E il voto fu presentato, tra l'altro, alle donne non tanto come un diritto individuale, ma come un atto di cittadinanza in funzione sia della famiglia che della comunità, quindi non una conquista ma un compito. Come sappiamo, le donne sarebbero rimaste escluse dalla magistratura fino al 1963, dal Consiglio dei Ministri fino al 1976, quando Tina Anselmi divenne ministra del lavoro nel terzo governo Andreotti, e ci sono voluti molti anni di più per avere anche una presidente del Consiglio, appunto Giorgia Meloni. Le celebrazioni iniziano oggi al Quirinale con l'apertura dei giardini alle fasce deboli della popolazione, il cambio della guardia solenne alle 15:30, il concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera diretta da Michele Mariotti in onore del corpo diplomatico alle 18. E poi il 2 giugno, domani, deposizione della corona d'alloro all'altare della patria alle 9:15 con il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, la rivista militare ai Fori Imperiali alle 10, l'evento I volti della Repubblica in piazza del Quirinale alle 21. E invece mercoledì 3 giugno alle 17:30 il Capo dello Stato riceverà al Quirinale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per il 212 anniversario di fondazione, e venerdì la Presidente Meloni sarà a Reggio Calabria per la cerimonia militare dello stesso anniversario. Adesso veniamo ai lavori parlamentari. Mercoledì alle 11:30 alla Camera discussione generale su due provvedimenti: la mozione sulle iniziative nel settore dei giochi pubblici, scommesse, lotterie, slot machine, un settore che genera anche seri problemi sociali legati alla dipendenza, e il DDL sulle proroghe di deleghe legislative del Ministero dell'Interno già approvato al Senato. Alle 16:15 commemorazione dell'onorevole Gian Claudio Bressa, alle 16:45 di mercoledì, con possibile prosecuzione fino a venerdì, la Camera vota su quattro provvedimenti: l'insindacabilità di Vittorio Sgarbi, due relazioni della Giunta per le autorizzazioni, una su un procedimento civile e una su un procedimento penale. Chiedono alla Camera di decidere se i comportamenti contestati a Sgarbi rientrino nella tutela dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che protegge i parlamentari dalle conseguenze delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Stesso meccanismo per Flavio Tosi con un procedimento penale. Poi le mozioni sul patto di stabilità e sugli investimenti in armamenti. Le mozioni chiedono la revisione del patto di stabilità e crescita, cioè il sistema di regole europeo che fissa soglie massime per deficit e debito pubblico degli Stati membri, e affrontano la questione degli investimenti in difesa in relazione a quelle stesse regole di bilancio. Poi ancora il DDL sull'energia nucleare sostenibile. Il disegno di legge delega al governo la disciplina della produzione di energia nucleare di nuova generazione. Prima di entrare nel merito, la Camera vota le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Chi le ha presentate sostiene che il DDL contrasti con la Costituzione e con l'esito del referendum contro il nucleare dell'87 e del 2011. Giovedì e venerdì invece question time e interpellanze urgenti. Per quanto riguarda il Senato, è convocato nel pomeriggio di mercoledì, si tratterà della morte medicalmente assistita, provvedimento di maggior peso. Il DDL disciplina il suicidio assistito in Italia, il tema è aperto dal 2019, quando la Corte Costituzionale con la sentenza 242 dichiarò non punibile chi agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile e portatrice di sofferenze insopportabili. È il caso di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che aveva chiesto aiuto a Marco Cappato e all'associazione Luca Coscioni. La Corte invitò il Parlamento a legiferare, da allora nessuna legge è stata approvata, l'approdo in aula al Senato è un passaggio dunque rilevante e atteso. Decreto rimpatri, conversione del decreto 24 aprile numero 55 sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, misure dunque per favorire il ritorno nei paesi di origine di migranti irregolari che aderiscono volontariamente. L'esame in Commissione Affari Costituzionali si è concluso il 27 maggio con il mandato al relatore, il senatore Della Porta, nel testo del governo senza modifiche. Consenso informato in ambito scolastico, un disegno di legge che stabilisce quando e come genitori e studenti maggiorenni devono essere informati e devono esprimere il consenso in relazione ad attività sanitarie o psicologiche, così viene presentato, nelle scuole. Ratifiche di accordi internazionali, l'autorizzazione formale del Parlamento a vincolare l'Italia agli accordi già firmati dal governo. E poi giovedì sindacato ispettivo e question time nel pomeriggio. Per quanto riguarda gli eventi istituzionali, per il CNEL segnaliamo giovedì 4 giugno alle 15, convegno Bruno Buozzi, una vita per i lavoratori e la libertà, organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi con il CNEL. Il 4 giugno del 44 fu assassinato dai nazisti mentre le truppe alleate stavano per liberare Roma. Era stato il principale dirigente della FIOM e della CGIL. Saluti di Renato Brunetta, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Intervengono Giorgio Benvenuto, Andrea Ciampani, Massimo Di Menna e Adolfo Pepe. Venerdì sempre al CNEL un workshop Repressione transnazionale, una sfida per i diritti e la sicurezza della democrazia. Il fenomeno per cui i governi autoritari perseguitano i propri oppositori oltre i confini nazionali. E veniamo all'agenda europea, che ruota attorno al tour balcanico del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, Bosnia, Albania, Nord Macedonia, Kosovo, Serbia, che culmina giovedì e venerdì 6 giugno nel vertice Unione Europea Balcani Occidentali a Tivat in Montenegro. E riunisce l'Unione Europea con i 6 paesi candidati all'adesione, partecipa anche Giorgia Meloni che arriverà lì venerdì alle 15, giovedì 5 e venerdì 6 si riunisce anche il Consiglio Giustizia e Affari Interni, quindi i ministri dell'interno e della giustizia degli stati membri, con temi come migrazione, sicurezza, cooperazione giudiziaria. Mercoledì 4 giugno 2 appuntamenti rilevanti. La Commissione europea presenta il pacchetto di primavera del semestre europeo, quindi le raccomandazioni sulle politiche di bilancio degli stati membri, incluse quelle per l'Italia, e la Corte di giustizia si pronuncia sulla designazione di Meta come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act, il regolamento che impone obblighi alle grandi piattaforme digitali che controllano l'accesso al mercato. Giovedì, ancora dalla Corte di giustizia, una sentenza sui matrimoni fittizi per ottenere diritti di soggiorno e conclusioni dell'Avvocato Generale sulla richiesta di annullamento del patto su migrazione e asilo, il nuovo quadro normativo europeo approvato nel 2024 e impugnato da alcuni Stati membri. Al Parlamento europeo è sempre mercoledì l'audizione di Piero Cipollone della BCE sull'euro digitale. E martedì 3 la BCE pubblica il rapporto annuale sul ruolo internazionale dell'euro. Segnaliamo che l'Autorità europea per i partiti politici ha costruito un dossier da 300 pagine sul partito europeo Europa delle Nazioni Sovrane, che aggrega tra l'altro Reconquête di Zemmour e l'AfD tedesca, per dichiarazioni riconducibili ad antisemitismo, razzismo e omofobia. In gioco ci sono circa 2 milioni di euro annui di finanziamenti pubblici europei a questi partiti, a questo partito. La sanzione riguarda il partito e non il gruppo parlamentare al Parlamento europeo. Per l'agenda internazionale, allora andiamo a vedere intanto le ultime notizie dal Medio Oriente, in particolare il conflitto in Libano con Israele che ha chiuso le scuole nelle zone di confine dopo attacchi ripetuti con razzi e droni di Hezbollah che colpiscono in particolare i soldati israeliani che sono stati uccisi nelle ultime settimane. I droni esplosivi sono diventati un'arma che tiene in scacco il nord di Israele per la loro struttura, bassissima riflettività, radar, un costo minimo e una precisione crescente. Il premier libanese da parte sua ha accusato Israele di politica della terra bruciata, ma difende ancora i colloqui di pace. Questo conflitto sembra essersi separato da quello tra Iran e Stati Uniti, con la riunione convocata da Trump per la determinazione finale sull'accordo che si è chiusa al momento in cui registriamo senza una decisione. Teheran ha smentito le concessioni nucleari, Pete Hegseth ha detto l'Iran non vuole rinunciare alle ambizioni nucleari ma ci penserà nel tempo. Il presidente Trump chiede dettagli sul destino delle scorte di uranio arricchito. Alcune petroliere del Qatar avrebbero ottenuto il via libera di attraversare Hormuz nonostante i pagamenti a Teheran. C'è poi una notizia che arriva dalla Cisgiordania, dove i settlers israeliani avrebbero attaccato i palestinesi vicino a Nablus con 8 feriti. Veniamo invece all'Europa con diverse questioni aperte. Intanto in Spagna gli scandali sul partito socialista spagnolo si moltiplicano, perquisita nella settimana scorsa la sede del partito, l'ex premier Zapatero indagato per il caso Plus Ultra, quindi una questione che investe una piccola società aerea, ma soprattutto i rapporti con il Venezuela, la moglie di Sanchez rinviata a giudizio, il fratello a processo a Badajoz e poi le ipotesi investigative. Nel 2024 il partito avrebbe attivato una struttura di dossieraggi per screditare magistrati e giornalisti che li attaccavano, capi di imputazione dunque associazione a delinquere, corruzione, rivelazione di segreti, falsità in atti pubblici. Il governo per il momento sopravvive perché nessun alleato ha in questo momento, secondo quelli che sono appunto i numeri parlamentari, la possibilità di avanzare una mozione di sfiducia costruttiva, che è diciamo l'unica mozione censura che è possibile avanzare in Spagna, che nel frattempo resta in una situazione precaria dal punto di vista del sistema politico, perché gli alleati di governo sono ormai separati da molte questioni, in imbarazzo per questi scandali e comunque senza una legge di bilancio dal 2023, mentre le elezioni sono attese per l'anno prossimo. Il Regno Unito, qui invece si voterà a breve per, andiamo fuori dall'Unione Europea ma restiamo naturalmente in Europa, si voterà a Makerfield per un'elezione suppletiva molto importante. Lì siamo nell'area di Manchester, si candida l'attuale sindaco della grande Manchester e punta a conquistare il seggio come trampolino verso la leadership del Labour. Il collegio è difficile, Reform aveva preso il 50% alle ultime locali, però stavolta la destra si presenta spaccata tra Reform, questo nuovo partito che possiamo paragonare quasi a un futuro nazionale britannico, che si chiama Restore Britain di Rupert Lowe, sostenuto da Elon Musk, e poi ci sono i conservatori, il tradizionale partito di destra, a questo punto moderata rispetto agli altri due partiti, anche se le aree sono davvero diciamo difficili, almeno alla destra del partito sono difficili da distinguere. Farage alle prese però con un'inchiesta su fondi non dichiarati, i conservatori sono sempre in caduta libera, e dunque rimane l'incognita su Makerfield, ma l'appuntamento è per il 18 giugno, quindi bisogna aspettare ancora un po'. In Francia le elezioni ci saranno nel 2027, elezioni presidenziali, il fronte politico si sta man mano molto lentamente chiarendo. Gabriel Attal ha lanciato la sua candidatura presidenziale, c'è nella sua stessa area Edouard Philippe, il primo è dato al 14-15%, il secondo al 17-19% nei sondaggi. Le Pen e Bardella però sono a seconda appunto di chi si candiderà, e tutto sarà determinato nel processo d'appello a carico di Le Pen, che con i risultati che arriveranno a breve comunque sono oltre il 30%, e quindi Attal e Philippe entrambi in campo, diciamo è difficile che li vedremo, perché appunto si danneggerebbero a vicenda, e soprattutto farebbero un favore a Jean-Luc Mélenchon, che al momento è al 14% e potrebbe passare al secondo turno eliminando del tutto il blocco centrista per sfidare l'estrema destra. Ricordiamo che il 2027 sarà un anno decisivo per l'Europa, si voterà in Italia, in Spagna, in Francia e in Polonia. Nello stesso anno scadono i mandati del Presidente del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della BCE. In Romania è già caduto il governo, con un'alleanza insolita tra socialdemocratici ed estrema destra di AUR contro le misure di austerità richieste anche dall'Unione europea, ma anche dai dati economici del paese. E in Italia i sondaggi fotografano un quasi pareggio, e dunque si lavora a una legge elettorale, ma con un dibattito e con un confronto che sembra perlomeno in stallo. Nel frattempo ci sono i dati economici preoccupanti per tutta l'Europa e in particolare per l'Italia. Nella sua relazione annuale del 29 maggio la Banca d'Italia tra l'altro ha segnalato un divario generazionale della ricchezza nel nostro paese. La quota in mano alle famiglie più anziane al 32%, quella delle famiglie più giovani è al 4% di questa ricchezza. Tra il 91 e il 2022 le famiglie con capofamiglia under 36 sono scese dal 16 al 6% del totale. Nei prossimi anni un massiccio trasferimento intergenerazionale di patrimoni andrà verso generazioni numericamente più ridotte, e Banca d'Italia ha avvertito: chi eredita con titolo di studio elevato da famiglie istruite beneficerà molto più degli altri, allargando ulteriormente il divario. Chiudiamo con la Lituania, che confina con Russia e Bielorussia ed è tra i paesi che sentono la minaccia russa più direttamente. Il suo governo in carica dal settembre del 2025 è una coalizione anomala tra socialdemocratici e un partito populista di destra, il cui leader è a processo per commenti antisemiti, tensioni interne continue. La ministra della difesa si è dimessa già nel 2025 per disaccordi sulla spesa militare. Una proposta di legge sul controllo della TV pubblica ha portato di migliaia di persone in piazza, e recentemente la presidente della Commissione europea von der Leyen è stata a Vilnius dopo una serie di incursioni di droni russi nello spazio aereo baltico, e lo stesso fenomeno che poi ha portato un drone russo ad abbattersi su un edificio residenziale in Romania, il primo caso del genere in un paese NATO dall'inizio della guerra. A metà maggio invece era caduto il governo della Lettonia, quando il 7 maggio almeno due droni ucraini diretti verso obiettivi militari russi avevano sconfinato in territorio lettone, abbattuti dai sistemi di disturbo elettronico russi che ne avevano deviato la rotta. Ma noi ci fermiamo qui per il momento con l'agenda settimanale, ci risentiamo per approfondimenti nel notiziario più tardi. Grazie per l'ascolto e una buona settimana a tutti.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la nota antiproibizionista. 10 anni fa, nella nota del 16 maggio 2016, parlai di una vicenda accaduta alcuni giorni prima in una scuola di Giussano, una località dell'Interland milanese. Durante una lezione, due allievi di terza media erano stati sorpresi a passarsi una dose di marijuana dai compagni di classe, che avevano avvertito il professore, che aveva subito informato la preside, che a sua volta aveva chiamato i carabinieri, che avevano portato i due ragazzini in caserma dove erano stati denunciati. Ma la cosa non finì lì. Il consiglio d'istituto decretò l'espulsione dei due studenti con conseguente bocciatura e inevitabile esclusione dagli esami. Per la preside si trattò di una decisione giusta, presa per il loro bene, perché per questi due ragazzi il conseguimento della licenza media è di secondaria importanza. Prima è necessario che seguano un percorso che aiuti loro a riflettere. Per la preside i compagni di classe avevano dimostrato coraggio e maturità nel portare alla luce quella vicenda, sintomo che il percorso di educazione alla legalità che stiamo facendo con loro è quello giusto. Di tutt'altro parere il sindaco dell'epoca, che stilò un progetto educativo e scolastico e annunciò che avrebbe presentato come privatisti all'esame di terza media i due allievi espulsi, seguiti dai servizi sociali del comune. La scuola è inclusione, anche in presenza di comportamenti erronei, disse. In questo modo, invece, rischiamo di etichettare i due ragazzi come persone sbagliate, che invece hanno il diritto di dimostrare di aver compreso l'errore. Io non so come poi si sia conclusa quella vicenda, sono passati tanti anni, spero che quei due ragazzini abbiano preso la licenza media, poi la maturità, che poi magari si siano laureati o che comunque abbiano una vita soddisfacente. Mi resta però in mente la domanda che posi all'epoca: se invece di una dose di marijuana i due ragazzini si fossero scambiati una sigaretta o una bottiglietta di liquore, sarebbe successo tutto quel pandemonio? Certamente no. Sarebbe stato giustamente spiegato loro che non era il caso che la loro età cominciassero a bere e a fumare, ma certo non sarebbero intervenuti i carabinieri, non sarebbero stati denunciati e nemmeno espulsi da scuola. Invece si erano scambiati una dose di marijuana e questo fece scattare la repressione e la punizione. Forse ricordate la campagna Just Say No, basta dire no, promossa tra gli anni 80 e 90 dalla First Lady degli Stati Uniti Nancy Reagan per sostenere l'obiettivo del consumo zero di droghe tra i giovani. Un obiettivo che poi è stato declinato attraverso la tolleranza zero e una presunta prevenzione fatta di slogan, di messaggi terroristici, di punizioni in ambito scolastico, repressione e conseguenze anche di tipo penale. Insomma, l'armamentario tipico della guerra alla droga che in nome del loro bene ha prodotto stigma ed esclusione, lasciando ragazze e ragazzi disinformati e indifesi di fronte ai rischi e ai danni. Gli stessi Stati Uniti del Just Say No hanno prodotto però anche il Just Say No. Insomma, è un gioco di parole intraducibile in italiano, da basta dire no a di che lo sai. Pedagogisti come Rodney Skeger e Marsha Rosenbaum hanno ideato l'approccio safety first, basato su un approccio realistico circa le scelte e le esperienze degli adolescenti, in dialogo con loro, con le loro esperienze, con i loro comportamenti, con i loro consumi. La priorità è la riduzione dei rischi e dei danni. Safety first. Prima di tutto mettere in sicurezza chi usa sostanze. Ed eccoci ancora una volta al concetto di sicurezza, sul quale la nostra destra di governo batte con insistenza. Quello della sicurezza è un concetto complesso che si applica ad ambiti e contesti diversi. In inglese sicurezza si traduce in due modi, safety e security. E la lingua inglese esprime efficacemente la differenza tra safety e security. Safety si riferisce generalmente alla protezione da danni, pericoli o lesioni, comprende il benessere personale, fisico, emotivo e mentale, implica la libertà da rischi o minacce. Security invece si riferisce tipicamente alle misure adottate per proteggere il sistema, l'ordine, la proprietà. In italiano la distinzione è molto più ambigua e per l'attuale governo la declinazione è sempre solo quella securitaria, da security appunto. Sicurezza intesa come tutela dell'ordine pubblico e protezione dalle devianze vere o ritenute tali. Secondo questa visione, da quando è in carica, il governo ha introdotto nuove fattispecie di reato e ha aumentato le pene per reati già esistenti, ma pensare di rispondere ai fenomeni sociali con divieti e repressioni significa renderli più incontrollabili, quindi più pericolosi, e marginalizzare strati della popolazione, in particolare quella giovanile. Non è l'invenzione di nuovi reati a impedire o dissuadere da comportamenti non conformi, non è aumentando le pene. In certi ambiti le politiche repressive non solo non sono efficaci, ma aggravano i problemi. Bisogna uscire dalla prospettiva punitiva e portare alla luce tutte le alternative, promuovendo le competenze dei più giovani, rispettosi delle loro domande, dei loro problemi, in particolare in ambito scolastico. Occorre innovare le attuali politiche educative a partire dallo stesso significato di educazione, passare da educare a non usare le droghe a educare a conoscere le droghe, includendo anche naturalmente la scelta consapevole di non usarle. Insomma, è necessario mettere in dialogo prospettive, saperi e mondi diversi della scuola, degli interventi sulle droghe, della ricerca, creare connessioni tra una riflessione scientifica e politica e le pratiche educative attraverso le quali individui o gruppi acquisiscono maggiore controllo sulla loro vita. Se davvero si vuole il bene delle ragazze e dei ragazzi, li si deve responsabilizzare sulle loro scelte, renderli consapevoli degli effetti, delle conseguenze dell'uso delle sostanze, con una corretta informazione su tutte le sostanze, anche quelle legali, come alcol e tabacco. È indispensabile superare la logica della paura e della punizione per costruire percorsi educativi credibili, più utili e più vicini alla realtà giovanile. E di adolescenti e giovani parleremo oggi al notiziario antiproibizionista. Ci risentiamo in onda alle 13. Un saluto da Roberto Spagnoli.
3: Radio Radicale, sono le 7:34 minuti, così la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli. Noi adesso andiamo ad ascoltare invece la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, curata da Michele Lembo.
4: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia, Michele Lembo in studio per questa settimana rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime. Quindi apriamo con uno sguardo alle prime pagine, alle aperture, cercando di capire insieme quali sono i temi più importanti di questa giornata, una giornata interlocutoria di passaggio, ma forse proprio in queste giornate è possibile trovare approfondimenti, punti di vista particolari sui quotidiani che ci permettono di capire meglio quello che sta succedendo in questo periodo, in questi giorni. La notizia a cui viene dedicato più spazio dai giornali più diffusi, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, da questo punto di vista è lo scenario internazionale, Libano, l'avanzata di Israele, scrive il Corriere, Libano, Israele, sfida l'ONU, Repubblica, mentre la Stampa parla di quello che avviene in Italia, il governo frena sulle accise. Gli altri quotidiani che guardano al mondo, diciamo, degli elettori di destra e di centrodestra, Libero, Il Giornale e Il Tempo, anche La Verità, invece si concentrano sulla politica italiana, ma sul dibattito, sulle proposte di cui si sta discutendo tra i leader del campo largo, i matti della patrimoniale, così li chiama Libero, occhio al portafoglio, l'Ashline riparte dalla tassa sui ricchi, questo è il titolo di Libero. Patrimoniale, case sequestrate, programma horror della sinistra, scrive il giornale. La Verità, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Questi temi scelti da questi quotidiani. Invece Il Tempo si sposta su altro, anche se l'editoriale Daniele Capezzone ironizza sul dibattito all'interno della sinistra, anche sul ruolo di più Europa. E apre al centro su un'inchiesta che sta portando avanti al centro pagina Se questo è un medico, e trovate appunto questa notizia anche all'interno. Questi, diciamo, gli orientamenti generali di questi quotidiani, ma vediamo poi quali sono più da vicino i temi di questa giornata. Si parla molto, naturalmente si continua a parlare in questi giorni, in queste settimane, di quello che sta avvenendo in Iran. Ci sono aggiornamenti proprio di questi minuti, un attacco iraniano in Kuwait, vi diremo tutto naturalmente nel corso del notiziario di Radio Radicale di questa mattina. Ci saranno Sonia Martina e Roberta Iannuzzi, quindi a partire dalle 9 circa tutti gli aggiornamenti con le agenzie di stampa, le ultime notizie da Radio Radicale su quello che sta avvenendo. Sui quotidiani trovate il tentativo degli editorialisti, degli analisti, di capire quali sono le prospettive, che cosa succederà, che cosa sta succedendo, l'affidabilità di queste promesse, di queste interlocuzioni che vengono dall'Iran. Per esempio, trovate un analista intervistato sul Libero, Otto Lenghi, ma poi sull'atteggiamento di Donald Trump, la sua prospettiva, la sua interpretazione di questa situazione, questo scenario di grave crisi internazionale che sta portando una serie di conseguenze di cui appunto si parla, la questione delle accise, di cui pure parleremo tra poco. Di Donald Trump si parla anche a proposito di un test che ha svolto e anche la sua reazione, i suoi commenti e la sua attività sui social. Donald Trump è un leader politico che utilizza moltissimo i social, ci sono diversi articoli sul fatto che ha pubblicato nelle ultime ore moltissimi post sul suo social Truth. Questo è anche un argomento per alcune considerazioni da parte di alcuni quotidiani. Sul Corriere della Sera leggeremo qualche dato da questo punto di vista. Trovate Data Room di Gabbanelli, che affronta la questione delle crisi internazionali, in particolare di quello che è accaduto in Iran negli ultimi giorni per quello che riguarda l'inquinamento, le emissioni di CO2, tema che forse è ormai meno di moda, ma i numeri che ritrovate sul Corriere della Sera sono davvero, davvero interessanti. Per rimanere allo scenario internazionale, un altro argomento di cui si continua a discutere, che poi ci porterà con i quotidiani, vedrete, ci arriveremo, ci porterà la politica italiana, è la discussione sulla Ucraina, sulla prospettiva dell'inclusione, il cammino che l'Ucraina deve fare per entrare nell'Unione Europea. Ci sono ancora molti commenti sull'intervista di Crosetto al Corriere della Sera, in cui sono stati sollevati una serie di distinguo. Oggi Paolo Gentiloni, che è stato un protagonista nella politica italiana ma anche in quella europea, replica queste considerazioni sulla Repubblica, vi leggeremo qualcosa, ma poi ci sono altre interpretazioni, approfondimenti editoriali, Buccini su Corriere della Sera e altre considerazioni sulla prospettiva e sulla discussione e sulle divisioni all'interno della politica italiana su questo tema, che stanno diventando effettivamente più profonde in entrambi i maggiori schieramenti. Sul Foglio trovate poi un commento interessante, l'edizione particolare di questa giornata sul Foglio, che ci fa capire forse qualcosa in più sulla Russia di oggi, sul ruolo del famigerato filosofo, sedicente tale, Alexander Dugin, che ha commentato una serie televisiva, vedrete, che è un po' un'autodenuncia, anche se il Foglio non fa questa considerazione, sul fatto che alcune cose, delle più truci, diciamo, che trovate per chi tra gli ascoltatori di Radio Radicale frequentasse anche diciamo gli ambienti più complicati, più difficili, più oscuri, diciamo così, dei social, alcune teorie tra le più strampalate vengono replicate da Dugin. Vedremo qualcosa anche da questo punto di vista, forse si potranno fare delle considerazioni nei prossimi giorni, vedremo se ci saranno. Per quello che riguarda l'approdo l'approdo alla politica italiana, alla realtà italiana, oggi è 1 giugno 2026, domani saremo al 2 giugno, 80 anni di Repubblica. Sui quotidiani cominciate a trovare diverse considerazioni, sicuramente nella giornata di domani e in quella di dopodomani, poi avremo anche commenti alla giornata che si svolgerà con un cerimoniale particolare di cui vi diremo anche qualcosa, perché ne parlano i quotidiani, sulla interpretazione di questi 80 anni di Repubblica, sulle difficoltà ma anche sulle speranze. Trovate diversi articoli, un'intervista davvero interessante di Fabio Martini sul quotidiano La Stampa, Rino Formica, che è uno dei pochi oggi testimoni diretti di quel momento, che ci racconta qualcosa di quella giornata del 1946, ma anche Lupo sul Sole 24 Ore che ci ci spiega appunto qualcosa della prospettiva avviata in quegli anni. Sul Sole 24 Ore trovate questo. E poi si parla anche su altri quotidiani, per esempio sulla Stampa, dei nemici che ci sono stati, i nemici della Repubblica. Forse oggi le analisi cominciano a confluire su questo quadro, che è stato di difficile comprensione nei decenni passati, per una serie anche di interessi che sono stati espressi politici nel cercare di contestualizzare alcuni eventi tragici, terribili, della cosiddetta strategia della tensione. Oggi trovate un articolo sulla Stampa che parla in maniera forse più sintetica, da più lontano, e forse è una prospettiva che ci aiuta a capire più chiaramente la nostra storia, i nemici della Repubblica sulla Stampa. Degli amici della Repubblica forse si sarebbe potuto parlare. Uno di questi è stato sicuramente Marco Pannella, non per un sentimento, diciamo, di carattere repubblicano, ma quanto per aver dotato la Repubblica di strumenti di libertà, con i referendum, con le iniziative sui diritti degli individui, della persona, ma non solo, appunto, su questa avanzata della realizzazione, ecco, di una struttura che ha garantito delle libertà fondamentali negate dal ventennio fascista. Non c'è questo sui giornali di oggi, chissà, forse domani troveremo qualcosa di Marco Pannella. Però si parla oggi, c'è una citazione che trovate sulla Stampa: lezioni di pace ignorate dai leader. L'autore di questo articolo è Duilio Giammaria, e noi cominceremo proprio da questo articolo a leggere più approfonditamente i giornali di questa giornata, di questo primo giugno, tra poco. Però, perché finiamo prima con questa introduzione per dirvi tutto quello che trovate su questi quotidiani, per tutti gli argomenti, insomma, più degni di nota, almeno dal mio punto di vista. E stavamo parlando appunto della situazione italiana. Dal 2 giugno si passa alla discussione che c'è nello scenario politico italiano, che prosegue anche in questi giorni particolari. Trovate la discussione sulle accise, appunto, il governo che sta pensando sui provvedimenti da prendere, i giornali che guardano appunto a destra, abbiamo già detto, molto molto critici su quello che il campo largo sembrerebbe mettere in campo, ma sono discussioni. Si parla della legge elettorale, e su questo trovate degli approfondimenti di cui cercheremo di darvi qualche particolare. E si parla anche della difficile situazione del campo largo, sulla prospettiva delle primarie, ci saranno, non ci saranno, su quali saranno diciamo anche gli sgambetti che forse i leader alla fine finiranno per farsi l'un l'altro. Questo è un argomento su cui mettono l'accento appunto alcuni quotidiani. Per tornare invece allo scenario internazionale, delle inchieste in Spagna si continua a discutere sul giornale, sul Tempo, sul fatto. Massimo Fini fa un'ipotesi di un coinvolgimento di interessi internazionali che potrebbero esserci nella destabilizzazione del governo di Sanchez, ma dalle anticipazioni, vedremo, ci dovranno essere i processi, dalle anticipazioni che ci sono state e che ci sono anche oggi, sembrerebbe che davvero si tratti di qualcosa di molto molto complicato e coinvolgente, come dire, per gli esponenti del Partito Socialista Spagnolo. Vedremo questo nella parte finale di questa rassegna stampa di Radio Vaticale di oggi. Su Repubblica un reportage dal Congo, dove il virus Ebola è di nuovo una grave, gravissima preoccupazione. Vi diremo qualcosa anche di questo reportage, e poi chiuderemo su alcune questioni che ci portano un po' lontano dalla politica. 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, è stata forse la vicenda della morte della Monroe uno dei cavalli di battaglia dei pistaroli, dei dietrologi, dei complottisti. Oggi i giornali sono quasi tutti concordi, quelli che riportano una riflessione su questa straordinaria protagonista di un'epoca particolare della Hollywood, della prima parte del Novecento. No, non si è trattato di un complotto, Marilyn Monroe sarebbe morta per un errore medico, e questa notizia magari ci aiuterà anche a capire quanto il complottismo non ci aiuta a comprendere quello che abbiamo vissuto, quello che viviamo. Questi gli argomenti, sarà questa la chiusura, se ci riusciremo a rispettare i tempi. Ecco, per capire lo scenario generale, partiamo da Duilio Giammaria, che trovate sulla Stampa, lezioni di pace ignorate dai leader. Questa visione, diciamo così, questa prospettiva di Duilio Giammaria ci guiderà un po' nel cercare di capire quello che sta avvenendo a livello internazionale, quello che si potrebbe fare, ma quello che appunto invece accade. Ogni guerra viene presentata come inevitabile, dice Giammaria, altrimenti mancherebbero i presupposti. Ogni volta i governi sostengono di non avere alternative, quasi sempre, a distanza di anni, la storia racconta una versione diversa. Il Medio Oriente è il teatro dove si sono concentrati eventi bellici recenti, dall'Iraq alla Libia. La dinamica si è ripetuta, la diplomazia viene tagliata fuori, le trattative giudicate inconcludenti, la guerra descritta come l'unica strada percorribile, poi arrivano gli archivi, le testimonianze, le commissioni d'inchiesta e i processi. E ciò che appariva inevitabile si rivela spesso il risultato di decisioni politiche arbitrarie, influenzate da ideologie, interessi strategici, ambizioni personali e valutazioni che spesso, quando sono stati attenuati gli effetti delle distruzioni, si incomincia a giudicare severamente. L'esempio, dice Giammaria, l'esempio più clamoroso resta l'invasione dell'Iraq del 2003. E gli ascoltatori di Radio Radicale, quelli appunto non giovanissimi, ricorderanno quel momento. Oggi sappiamo che esistevano percorsi alternativi, che l'ipotesi di esilio per Saddam Hussein era molto concreta. Diversi canali diplomatici, ufficiali e informali tentarono di individuare una soluzione che consentisse la sua uscita dal potere evitando l'intervento militare. Ho esperienza personale e diretta di quel periodo, dice Giulio Giammaria, come durante l'ultima visita a Roma di Tareq Aziz, storico ministro degli esteri e vice premier iraniano. In quei giorni apparve evidente che il regime stesse compiendo un'estrema iniziativa diplomatica per scongiurare un conflitto ormai imminente. Ricordo altrettanto chiaramente come si manifestò una tendenza a minimizzare la portata politica di quella missione. Anche nei confronti dei grandi organi di informazione, tra cui la RAI, si percepivano pressioni e resistenze affinché a quel viaggio non fosse dato il rilievo che meritava. Eppure Tareq Aziz stava effettivamente cercando di tenere aperto un canale negoziale, anche quando ormai la macchina della guerra era quasi irreversibilmente avviata. Papa Giovanni Paolo II fu tra i più determinati oppositori di quell'intervento, sostenendo che la guerra preventiva rappresentava la sconfitta del diritto internazionale e della politica. Marco Pannella, scrive Duilio Giammaria, cercò fino all'ultimo di promuovere soluzioni alternative, insistendo sulla possibilità che l'esilio di Saddam Hussein potesse disinnescare il conflitto. Anche a distanza di anni, Pannella continuò a cercare le prove di ciò che non fu fatto per arrestare la guerra. Dalle onde di Radio Radicale, dice Duilio Giammaria, che proprio in questi giorni ha riaperto gli archivi delle sue dichiarazioni, che sono state appunto rimesse in evidenza, arrivò a definire l'atteggiamento di George Bush e Tony Blair un vero e proprio tradimento dei valori occidentali. Non contestava cioè soltanto la strategia politica, ma l'idea che la forza potesse sostituire il diritto, che la guerra preventiva potesse basarsi sui principi sui quali le democrazie occidentali hanno costruito la propria legittimità morale. Successivamente, quando la guerra era già in pieno svolgimento, in un colloquio informale con lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum riuscì ad avere conferma che era stata predisposta una soluzione concreta per accogliere l'esilio del leader iraniano e del suo stretto entourage. Constatai personalmente l'esistenza del compound di residenze di lusso predisposto tra Dubai e Abu Dhabi, destinate a ospitare Saddam Hussein e i suoi principali generali, in totale circa 12 gruppi familiari, una sorta di cittadella per l'esilio dorato, già pronta ad accogliere il Rais qualora fosse stata raggiunta un'intesa politica. Nessuno potrà dimenticare che quella soluzione avrebbe evitato la guerra, ma la sua esistenza dimostra che alternative all'intervento militare vennero concretamente preparate, ma anche ignorate. Poi si parla qui delle sentenze della storia, l'articolo prosegue. Duilio Giammaria ha davvero il merito di ricordare questa iniziativa, fu molto forte, del leader radicale, tentare questa strada dell'esilio, ma anche l'iniziativa successiva, gli anni successivi, di ricostruire. Fu messo a punto un dossier che è ancora recuperabile online, facendo

Scrive Marta Serafini, però, per quello che riguarda il Libano, Israele alza la pressione sul Libano meridionale dopo aver annunciato il controllo della montagna su cui sorge il castello Crociato che domina le vie verso Tiro e Sidone. Le forze israeliane hanno fatto sapere di aver esteso poi le operazioni nella zona di Beaufort Ridge, le altre zone attorno al fiume Litani. Queste sono notizie sulla situazione sul campo in continua evoluzione. Corriere dà anche conto dell'uccisione di un soldato dell'IDF, ucciso, colpito da un drone, giovanissimo, 21 anni. Ma tutti i quotidiani poi riportano qualcosa sul significato simbolico di questo castello, questo monumento su cui è stata piantata, insomma, come si faceva. Come si è sempre fatto nelle guerre, la bandiera di chi ha conquistato. Dalle crociate nel Medioevo allo scontro con l'OLP nell'82, 1982, un teatro di mille battaglie. Questo è quanto scrive sempre Marta Serafini, parlando di questo luogo, un luogo della memoria, e qui si ripercorrono appunto alcuni passaggi. Fosse un film, come poi realmente è stato, sarebbe sicuramente facile pensarlo nel genere bellico, ma la sceneggiatura rischia di essere ancora più complessa della scenografia. Basta nominarlo, il Beaufort, e dentro ci sono i crociati, l'OLP, Israele, Hezbollah. Una frontiera perpetua dove ogni nuova battaglia sembra riattivarne una precedente, ogni bandiera issata sulle mura richiama un altro vessillo, un altro assedio, un altro ritiro. Con l'enfasi che la guerra riserva alle battaglie più simboliche che strategiche, ieri l'IDF ha annunciato di aver preso il controllo della montagna sulla cui sommità sorge questo castello. Valore militare che c'è della fortezza non sfugge neppure all'occhio più inesperto, appoggiato su una rupe che domina il Libano meridionale, sospeso sopra il Litani, affaccia su una delle linee di frattura più contese del Medio Oriente. Beaufort torna sempre. Cambiano gli eserciti, i nomi delle milizie, i confini reali, quelli immaginati. Non cambia il fatto che chi sale fin lassù vuole vedere, controllare, resistere. I crociati lo costruirono nel XII secolo su fortificazioni più antiche che gli diedero un nome che spiega il panorama, la Bella Fortezza. In arabo invece è Kalat al-Shakif, il castello dell'alta roccia, quasi a dire che prima ancora delle mura conta lo strapiombo, la pietra, la vertigine che coglie il viaggiatore inerpicandosi. Fila sul luogo, insomma, simbolico, e naturalmente questi simbolismi hanno un valore, una potenza nelle guerre, lo hanno sempre avuto e continuano ad averlo. E questo per quello che riguarda questo simbolo. Trovate considerazioni su tutti i quotidiani. Prendiamo anche Libero, a pagina 15. Anche qui c'è una ricostruzione. Qui vedrete che la declinazione è un po' diversa. Ed è questa, il castello strappato all'Islam. Qui si ritorna, diciamo, non proprio ai toni delle crociate, ma si rievocano queste categorie, simbolico, allo stesso tempo strategico, scrive Andrea Morigi, castello di Beaufort. Le forze di difesa israeliane hanno issato ieri la bandiera con la stella di David sulla fortezza medievale vicino alla città di Nabatieh, con una mossa che modifica gli equilibri delle forze sul campo. Qui anche il diverso nome, per gli arabi è riferito a un feroce Saladino dopo un assedio di 2 anni del 1190, lo strappò ai crociati del regno di Gerusalemme che l'avevano costruita. La fortezza nel XII secolo è affidata ai signori di Sidone, che ne fecero uno dei capisaldi del sistema difensivo. Poi arriviamo a tempi più recenti, lo scoppio più avanti, lo scoppio della guerra del 1982, con l'avanzata

vista dell'operazione israeliana, pace in Galilea, eccetera. Insomma, è questo, diciamo, un affondo molto importante dal punto di vista strategico. Vedremo quali saranno le conseguenze su Repubblica. Alcuni particolari: Israele taglia in due il Libano, preso il castello, e poi le dichiarazioni: allarghiamo le operazioni. Qui c'è un'intervista a uno scrittore locale, uno scrittore libanese. Che vive a Beirut, dice la popolazione è esasperata, c'è il rischio di guerra civile. Sul Corriere poi trovate anche altri particolari che riguardano appunto un'avanzata da parte di Israele che non si vedeva da 26 anni, in particolare da 26 anni non ci si spingeva così in avanti, e Netanyahu ordina l'ampliamento delle manovre. Le reazioni internazionali: oggi la riunione ONU, Macron che interviene, una spirale ingiustificata, ha dichiarato e convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza. Questo lo scenario. Vi avevo detto anche qualcosa per quello che riguarda anche il simbolo di questa avanzata. Vedremo quali saranno i successivi passaggi. Per quello che riguarda quello che sta accadendo in Iran, ancora che qui tutti gli aggiornamenti poi li avremo nel corso della giornata, sul Corriere della Sera, a pagina 4. Per esempio, trovate un articolo di Viviana Mazza che ci fa capire quali sono le richieste da parte degli Stati Uniti, più garanzie sul nucleare e l'uranio. Ricorderete che nei giorni scorsi i quotidiani, a partire da Avvenire, avevano parlato del fatto che l'Iran aveva mentito sul nucleare, quindi il tema naturalmente non è solamente una fissazione, diciamo così, di Donald Trump. Il rischio concreto è presente. Il presidente Donald Trump, scrive Corriere della Sera, ha chiesto alcune modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con l'Iran durante l'incontro di venerdì scorso con il suo staff nella Situation Room della Casa Bianca, lo riportano Axios, New York Times, citando fonti anonime dell'amministrazione. Come è noto, nei giorni scorsi i punti che Trump vuole rafforzare riguardano appunto il programma nucleare di Teheran, inclusa la consegna delle restanti riserve di uranio arricchito. Allo stato attuale, il testo del memorandum afferma che l'Iran si impegna a non cercare di sviluppare armi nucleari, ma non ci sono altre concessioni a proposito del programma che verrà discusso nella seconda fase dei negoziati durante la possibile estensione della tregua. Sul Corriere della Sera trovate anche un retroscena di Greta Privitera sulla situazione in Iran: prima i miliardi, poi la pace, con l'economia al collasso. Ora Teheran sta puntando allo sblocco degli asset. Ma su Donald Trump, qui ci spostiamo, perché Donald Trump, appunto, qui si dà notizia del fatto che su Truth sabato ha pubblicato sul suo social una raffica di oltre 50 post in 9 ore, è davvero impegnativo. E ci sono anche le foto, si direbbe screenshot di alcuni di questi 50 post. Per esempio, il monte Rushmore, sapete, il monte con i volti di alcuni importanti presidenti degli Stati Uniti. Donald Trump vorrebbe sia aggiunta anche la sua raffigurazione, aggiungere la sua faccia appunto alle sculture realizzate tra il 27, 1927 e 1941. Sotto la guida di un artista per celebrare il 150° anniversario della nascita degli Stati Uniti.
lui, appunto, Donald Trump, vuole inserire anche la sua rappresentazione, ma poi altri post che lo ritraggono in una strana divisa con caccia, aerei da guerra, i bombardieri, insomma, immagini generate con la intelligenza artificiale, e questo passaggio appunto sul test che ha superato, poi parla della sua super intelligenza, insomma è il Donald Trump che conosciamo anche quando parla di se stesso. Trovate tutto questo a pagina 5 del Corriere della Sera. Ma vi dicevamo in apertura, anche se appunto l'ambientalismo è stato al centro della discussione pubblica nella passata stagione, oggi se ne discute molto molto meno. Data Room di Milena Gabanelli, a pagina 15 del Corriere della Sera, l'altro costo di tre guerre, il crimine ambientale, così il titolo. In Iran emessa in 15 giorni CO2 di 1 milioni di auto in un anno. Tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra, e poi i profitti delle società petrolifere e industriali delle armi. Sono dati che vengono raccolti. E poi qui c'è anche una tabella Global Index, Global Peace Index, le emissioni di gas serra sul totale globale in percentuale nel 2024: Cina 29%, Stati Uniti 11%, India 8,2%, Unione Europea 5,9%, operazioni militari 5,5%. Insomma, però la Cina è sempre al primo posto. Se volete approfondire, piogge nere e terreni contaminati, insomma, davvero molti, molti dati preoccupanti, a pagina 15 del Corriere della Sera. Prendiamo Repubblica, a pagina 7, invece, per qualche altro tema che riguarda la situazione negli Stati Uniti rispetto alla crisi iraniana. Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran. Voglio impegni chiari. La nuova bozza del presidente a Teheran, si prende giorni per la risposta. Qui si riprende ancora dai post, dalle maratone del tycoon sui social. Sono un genio, sono meglio di Elvis. E poi un racconto, il negoziato al rallentatore, Anna Lombardi, che appunto analizza questo quadro. Ma per sapere qualcosa invece sull'Iran, perché sappiamo davvero poco sull'Iran, perché come capita con tutte le autocrazie, è difficile avere notizie, è difficile avere giornalisti che riescono a raccontare o a fare inchieste davvero approfondite per i controlli, quando è possibile entrare in questi paesi che sono sempre molto molto stringenti. Prendiamo Libero, prendete Libero, pagina 14, che ci dà l'occasione invece di qualche approfondimento. I Pasdaran che chiudono i bar satanici. Ecco, oggi poi anche per quello che riguarda l'Ucraina vedremo qualcosa che richiama questo linguaggio che è molto molto usato sui social. Carlo Nicolato racconta di quello che sta accadendo, ma la notizia viene da Amnesty International. Sotto accusa la musica occidentale. I Pasdaran chiudono i bar satanici.
denuncia appunto di Amnesty, oltre 6.000 persone sono state arrestate negli ultimi due mesi. Secondo le autorità iraniane, ormai in preda alla follia repressiva, la musica occidentale è attività satanica, in quanto tale va estirpata. Minatori di satanismo, negli ultimi giorni è stato chiuso un locale situato sulla popolare via Valiasr di Teheran, se la pronuncia dovesse essere in qualche modo corretta, che organizzava eventi musicali che creano un contesto per comportamenti anomali. Gli stessi clienti sono stati accusati di partecipare a movimenti satanici, mentre l'agenzia Fars ha riferito che il locale avrebbe favorito attività considerate contrarie alle norme sociali. In questo locale è stato diffuso anche un video di 14 secondi senza audio, in cui si vedono alcuni musicisti che suonano una chitarra mentre i clienti muovono la testa al ritmo di musica. Solo l'ultimo esempio di repressione del dissenso che è andata oltre ogni logica, dice giustamente Libero, semmai ve ne fosse una, e che secondo un report di Amnesty International diffuso la scorsa settimana è aumentata in modo considerevole la scusa di quelle che le autorità definiscono condizioni di guerra. Amnesty sottolinea che dal 28 febbraio 2026, giorno dell'inizio del conflitto, le autorità iraniane hanno arrestato arbitrariamente oltre 6.000 persone, dai semplici appassionati di musica occidentale ai giornalisti, dai manifestanti agli avvocati, e di qui appunto poi si parla di questioni di cui poi vi parliamo sempre da Radio Radicale, anche grazie ai nostri approfondimenti. Intervista a Emanuele Ottolenghi, Senior Research Fellow presso il Center for Research on Terror Financing. Emanuele Ottolenghi ha diretto anche il think tank Transatlantic Institute, una serie di referenze davvero importanti. Viene intervistato da Maurizio Stefanini. Gli impegni iraniani sull'arma nucleare sono carta straccia, questo è il titolo di questa intervista che trovate a pagina 14 di Libero. Domanda dell'intervistatore: ma il regime iraniano è più forte o più debole dopo questa crisi, per esempio? Risposta: c'è un equilibrio precario con una situazione nociva sia all'economia iraniana che all'economia globale, questo lo stiamo vedendo tutti i giorni. La chiusura dello stretto danneggia la nostra economia, ma il blocco navale americano sta facendo danni a un'economia iraniana che è già molto pericolante. Entrambi quindi hanno una leva abbastanza potente l'uno sull'altro e non credo che questa situazione possa continuare in maniera indefinita. E questo è un po' lo scenario che conosciamo in realtà. Aggiungo che questo accordo stabilisce dei principi molto generici e ci lascia in una condizione in cui i negoziati devono andare avanti. Può darsi quindi che dopo i 60 giorni di cui si era detto un accordo vero e proprio non si materializzi, può darsi che si ricominci a combattere, appunto abbiamo detto delle notizie delle ultime ore, cosa che sarebbe francamente coerente con le strategie negoziali dell'Iran del passato di tirarla avanti il più a lungo possibile senza mai assumere impegni definitivi. Poi più avanti spiega ancora: non sappiamo nemmeno bene com'è la situazione interna dell'Iran, il leader supremo, se è vivo, è ancora nascosto in qualche bunker, domanda l'intervistatore a un certo punto, e l'opposizione. Ma provare a ragionare sull'opposizione iraniana è un po' come provare a fare un ragionamento sulla opposizione sovietica negli anni Ottanta. Nel paese l'opposizione è atomizzata in clandestinità, quindi non sappiamo quanta forza abbia. Nella diaspora ci sono le due forze principali, dei monarchici e dei mujahideen del popolo, fortemente divisi tra loro. Effettivamente a dicembre e gennaio abbiamo assistito alla più grande mobilitazione popolare. Insomma, sono le considerazioni che abbiamo sentito, ma qui trovate appunto alcuni particolari nella prospettiva specifica di Emanuele Ottolenghi, a pagina 14 su Libero. Per tornare invece al Libano, ancora su Libero, a pagina 15, trovate anche qui una foto della bandiera piantata sulla fortezza di cui dicevamo, sulle rovine della fortezza di cui dicevamo prima, possiamo invece, se prendiamo spunto da questa questione
satanismo, ecco, che anni fa si sarebbe riso rispetto all'invocazione di queste categorie nel mondo della politica, nel mondo della discussione pubblica, invece sono in qualche modo utilizzate e sono molto molto utilizzate sui social e arrivano anche sugli altri media questi termini. I quotidiani ci consentono di capire qualcosa in più, fortunatamente, rispetto al caos che spesso è generato sui social, ma naturalmente non va demonizzato quel mondo, ma ne parleremo poi in un altro momento. Il link era questo, appunto, e prendiamo il foglio per spostarci sullo scenario ucraino. Il foglio che nell'edizione di lunedì c'è, ecco qui, poi si apre prima pagina con una vignetta con questa questione della fuga dei cavalli, che è una notizia che ha colpito molto, con alcune implicazioni di cui vi diremo qualcosa tra poco. Ma a pagina 2, anche se non c'è la numerazione, c'è questo articolo tradotto da Giulio Meotti, quindi è un articolo interessante che viene appunto il Foglio Internazionale, l'euforia dei putiniani, la serie TV Euforia, l'inquietante ossessione russa per l'Occidente. È una serie televisiva, quindi si commentano varie questioni. A un certo punto l'articolo passa a questo commento. Questa serie TV, questo dramma, sembra essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'influente filosofo, tra virgolette, ultranazionalista russo Alexander Dugin, che all'inizio di questo mese ha rilasciato su X un attacco straordinario, apparentemente ispirato proprio dalla visione di questa serie. Aperte virgolette, Alexander Dugin che parla: guardate, c'è almeno un argomento per cui gli USA non dovrebbero essere cancellati dalla faccia della terra, chiede, e poi a Sydney Sweeney, che è appunto una delle protagoniste attrici di questa serie, ha rivolto un'accusa molto dura. Voi non siete il popolo, ha scritto rispondendo a un commento. Vabbè, non entriamo nei particolari, le parole importanti sono queste: siete degli stupidi schiavi sul menù di Epstein, delle elite cannibali crudeli, vi stanno mangiando il cervello. È per questo che guardate questa serie, perché siete tutti pervertiti, civiltà disgustosa, nessuna ragione per esistere, per favore morite. Ecco, queste sono le parole di questo che viene considerato un consigliere di Dugin, e quando si parla appunto di questo scenario, di quale può essere, anche lì è molto difficile da conoscere, ecco, è stata molte volte condannato un atteggiamento che viene definito antirusso. Speriamo che la Russia non creda, i russi, i cittadini russi non credano a queste storie, ma capire qual è il dibattito pubblico, chi crede a queste cose, e definire gli altri in questi termini è davvero qualcosa che evoca ricordi veramente brutti. E poi questa questione del cannibalismo, si vede che viene promossa anche da una personalità come Dugin, ed è la lettura più macabra, complottistica, naturalmente inventata fino a prova contraria, delle accuse gravissime che pure sono rivolte a Epstein. Ma per quello che appunto accade a livello più, diciamo, politico nello scenario ucraino, prendiamo la Repubblica, e vi abbiamo già anticipato nell'introduzione di oggi di questa puntata di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, intervento di Paolo Gentiloni. Non si può negare l'Europa all'Ucraina, scrive Gentiloni. All'improvviso l'Italia sembra tirare il freno sull'Ucraina. Dopo che negli ultimi 4 anni avevamo sostenuto la sua adesione all'Unione Europea, poche righe di un comunicato della Lega hanno rimesso tutto in discussione, innescando
una specie di corsa al disimpegno tra le forze politiche. Ieri, cosa assai allarmante, il ministro Crosetto ha di fatto escluso l'ipotesi adesione definendola troppo difficile. Se davvero è questo, se questa diventasse, dice Gentiloni, la posizione del governo, ci troveremmo di fronte a un fatto enorme, dice Gentiloni. L'articolo poi prosegue a pagina 14 di Repubblica. Negare all'Ucraina l'adesione alla Unione Europea significherebbe infatti sottrargli il futuro. Entrare nella NATO per Kiev era un modo per difendersi, cosa che ormai ha imparato a fare da sola, con il sostegno europeo e rinunciando alla NATO. Entrare nell'Unione Europea è molto di più, è la regione ideale che ha mosso gli ucraini in questi anni, dalla mobilitazione per Piazza Maidan nel 2014 alla resistenza all'invasione russa. L'Italia ha condiviso tutti i passi compiuti finora, fin quando l'Ucraina è diventata paese candidato, poi 2 anni fa, con l'avvio dei negoziati per l'adesione, con il nostro voto favorevole. Appena un mese fa, incontrando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, si è rivolta a Zelensky auspicando l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Se adesso c'è un'inversione di rotta, dice Gentiloni, non se ne capiscono le ragioni, anche perché intanto l'Ucraina sta recuperando terreno, ha bloccato ogni illusione di sfondamento russo grazie allo sviluppo dei propri velivoli senza pilota. Oggi Trump non potrebbe ripetere a Zelensky: tu non hai le carte. E su questa base una pace giusta e duratura sembra meno lontana. Infatti si discute di quale ruolo possa svolgere l'Europa in un negoziato di pace, ora che gli americani hanno rinunciato a svolgerlo. Poi qui Gentiloni fa altre considerazioni per corroborare, diciamo, il suo ragionamento, ma è una risposta alle parole di Crosetto della giornata di ieri. Vedremo se il dibattito proseguirà. Vi abbiamo segnalato questo articolo per quello che riguarda le mire della Russia. Prendiamo il Corriere della Sera. Goffredo Buccini, autore di un editoriale che compare in prima pagina, nel mirino dello zar. Perché qui si parla di un'altra notizia che è circolata in questi giorni, e con le parole di Buccini vi spieghiamo subito di che cosa si tratta. Davvero Mosca è minacciata da 3 statarelli che tutti assieme contano la metà della sua popolazione? Sul serio, Estonia e Lettonia e Lituania si sono trasformate in piattaforme segrete per gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia? E per quale istinto suicida? Siamo, l'avrete capito, alla solita vecchia solfa del lupo e dell'agnello, spesso utilizzata da autocrati e tiranni assortiti per rovesciare le parti del copione della storia. E attenzione, questa tattica del rovesciamento delle parti è molto spesso usata dal 2022 ad oggi. Prosegue Buccini a pagina 28 del Corriere della Sera. Eppure, in una più cupa rilettura della favola di Esopo, questa è proprio la pericolosa tesi propalata dal Cremlino e nei nostri paraggi dai suoi solerti collaboratori occidentali mascherati da pensosi analisti politici d'assalto o diplomatici di complemento. Stavolta le intimidazioni non vengono da accalorati protagonismi, protagonisti o propagandisti locali, ma da fonti più serie. Vassili Nemenzia, il rappresentante russo alle Nazioni Unite, ha avvertito che l'appartenenza alla NATO non proteggerà i baltici da eventuali ritorsioni, e Sergei Naryshkin, il capo dell'intelligence che al Consiglio di sicurezza del 21 febbraio del 2022 tentò invano di frenare Putin sull'invasione dell'Ucraina, ha aggiunto che in uno scenario di scontro aperto con l'Alleanza Atlantica, Riga, Tallinn e Vilnius sarebbero le prime a soffrire, sempre ammettendo che l'alleanza suddetta esista ancora nel prossimo futuro.
e resista ai tenaci sabotaggi di Donald Trump, l'European Council on Foreign Relations ha di recente ricordato come Mosca prema sull'intera regione baltica con un mix di minacce militari e ibride, tutto fa brodo per destabilizzare il fronte orientale dell'Europa, il fronte orientale dell'Europa che è il vecchio pallino di Putin, dice Buccini. I bombardamenti terroristici su Kiev e il preavviso alle ambasciate occidentali perché sgombrino il personale dalla capitale ucraina fanno pensare fanno parte del medesimo copione muscolare. Il drone piombato l'altra notte sulla Romania sta lì a mostrare quanto quel canovaccio possa fuggire di mano in un attimo e virare in tragedia. Ma c'è probabilmente una ragione tutta interna che spinge il dittatore russo, dice Buccini, a costruire il Baobao Baltico, ed è che la federazione sta perdendo la guerra, dice Buccini, che però adesso ci spiega. Intendiamoci, nessuno immagina il battaglione Azov a spazzo per la Piazza Rossa. Perdere la guerra per Putin significa semplicemente non vincerla, avere impiegato quasi 4 anni e mezzo per non conquistare nemmeno tutto il Donbass, rischiare di dover trascinare così per altri 2 o 3 anni con un'economia agonizzante, venire sbeffeggiato da un piccolo comico come Zelensky, dice qui Buccini, assurto a icona mondiale, e soprattutto essere rimasto a corto di uomini. Gli serve un nuovo nemico, scrive più avanti, un nuovo pericolo esistenziale, qualcuno che abbaia ancora ai sacri confini russi, come è stato fatto 4 anni fa. Ed eccolo dunque il nuovo nemico, che alla fine è anche un po' vecchio, quei paesi baltici che, oltre a supportare sotto traccia Zelensky, vesserebbero da lungo tempo la parte russofona della loro popolazione, proprio come faceva Hitler con i tedeschi nei Sudeti prima dell'invasione del 38. La Russia utilizza la difesa delle proprie minoranze a suo tempo in Ucraina e ora nei paesi baltici quale pretesto politico. Il 13 maggio la Duma ha approvato un'inquietante legge che dà al tiranno del Cremlino il potere di dispiegare truppe all'estero per proteggere i compatrioti. Più di un analista vede nell'exclave di Kaliningrad il prossimo casus belli, e appunto speriamo di no, qui si evoca il 39, ma come sempre la realtà è poi diversa dai precedenti storici. Cos'altro dirvi per quello che riguarda la situazione ucraina? Sul Corriere pagina 8 ancora qualche particolare di questo dibattito, e poi ci spostiamo in Italia. Ecco qui un punto, diciamo, di Marco Galluzzo: Kiev in regola per entrare in Europa, ma lo sprint spaventa gli stati. L'articolo ricostruisce le questioni di questo percorso, ma in basso poi trovate due interviste, interessante le posizioni espresse, perché c'è Maurizio Lupi di Noi Moderati che dice: si deve allargare per diventare più forti, energia e altro, l'Unione Europea risponda senza egoismi. Patuanelli invece del Movimento 5 Stelle dice: l'ingresso ora sarebbe insostenibile, l'esercito comune non basta spendere. E come vedete, appunto, le posizioni sono queste. Ora veniamo al nostro paese, veniamo al 2 giugno, oggi è 1 giugno, perché proprio sul Corriere della Sera, la pagina accanto, si passa a questo argomento, pagina 9, c'è uno schema che ci racconta come sarà questa manifestazione. L'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, quindi un festeggiamento diverso dal consueto. Trovate tutti i particolari che saranno al centro di questa importante manifestazione. Ma per quello che riguarda gli argomenti connessi a questa questione, se prendete Repubblica, pagina 13, sul ruolo del Presidente della Repubblica, un
approfondimento di Ilvo Diamanti, Mattarella faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra, con gli strumenti dei sondaggisti, e alla vigilia della festa della Repubblica che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica 80 anni fa, una data storica davvero perché ha segnato la nostra storia, ha dato significato al percorso della nostra democrazia. In questo quadro la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, in particolare, dice Diamanti, di questo Presidente Sergio Mattarella per la sua storia personale e familiare. Comunque segna il nostro tempo. Se volete approfondire questo... questa prospettiva prendete Repubblica a pagina 13. A pagina 12 trovate un'intervista con Pannofino, che Francesco Pannofino, attore e doppiatore molto noto per il suo ruolo in una serie di tanto tempo fa, Boris, io sul palco del Colle, bella la festa fuori dal palazzo, qui rievoca una frase che sentite spesso a Radio Radicale, sarà la voce, domani sarà la voce del documentario per gli 80 anni della festa della Repubblica. Ma per invece raccontarvi qualcosa di questo 2 giugno prendiamo La Stampa a pagina 13, perché qui trovate Fabio Martini che intervista Rino Formica. Rino Formica, appunto, ex ministro socialista. Il titolo dell'intervista è questo: il pensiero fascista bocciato dal popolo prima che dai partiti. E qui forse il contributo di Formica, sempre davvero profondo, originale, singolare, ci aiuta a capire un interrogativo che è quello appunto del consenso degli anni della dittatura e quello poi della fine, dello scioglimento del consenso, una trasformazione, una presa di coscienza di molte persone, naturalmente con le difficoltà che queste trasformazioni comportano. Ma vediamo cosa scrive Fabio Martini. In quelle ore memorabili, Rino Formica aveva 19 anni e oggi che di anni ne sono passati 80, è lui stesso che può restituire un'immagine vivida di quelle giornate. Ricordo, dice, quel 2 giugno finalmente si poteva votare liberamente anche per i partiti, ma in quelle ore di straordinaria passione popolare la scelta istituzionale fu persino più vissuta di quella partitica. Il popolo che votò per la Repubblica scelse una nuova forma di Stato, condannava il passato, scommetteva sul proprio futuro. Ma l'attualità permanente di questa giornata, Formica, scrive Martini, la individua in un dato interessante, trascurato da storici e politici. Risposta di Formica: in quelle settimane nessuno capiva quanto fossero ancora i fascisti, quanti fossero ancora i fascisti in Italia, ma il 2 giugno accaddero due cose. I fascisti parteciparono al referendum istituzionale che ebbe una partecipazione del 93%, ma non parteciparono alla competizione tra i partiti, che infatti fu più bassa, 90%, e dunque non sono stati gli altri partiti ad escludere la destra dal processo costituente, come si è ripetuto per decenni, ma il pensiero fascista fu escluso all'origine dal voto popolare che si svolse prima dell'elaborazione della carta. E questo spiega tante cose di questi 80 anni, tanti revanscismi, ma la battaglia continua. Scrive Fabio Martini, questa è l'interpretazione di Formica. 99 anni, almeno 80 vissuti con una inguaribile passione politica. Barese, figlio di un ferroviere antifascista, un piglio anticonformista, mai dismesso, per decenni dirigente socialista, più volte ministro, Rino Formica è uno dei rarissimi testimoni di quei giorni di svolta, dei quali mantiene nitida e duratura memoria. Chiede l'intervistatore: dentro quel voto c'è un'astuzia che avrebbe fruttato. La DC a maggioranza per la Repubblica diede libertà di voto in quel momento, intercettando elettori di destra che avrebbe custodito poi per decenni. Parte della storia del paese si determinò anche con questa scelta. Risposta di Rino Formica: pochi giorni prima del 2 giugno ero a Palo del Colle, dove parlava un giovane candidato democristiano alla Costituente. Si chiamava Aldo Moro, era per la Repubblica, ma si affacciò da un palco sul quale campeggiava lo stemma sabaudo.
Domanda, un'ambivalenza voluta? Risposta di Rino Formica. Alcuni giorni dopo incrociai Moro in treno e gli chiesi: professore, ma non ci aveva detto che dovevamo essere repubblicani, accantonando le posizioni partitiche? E Moro mi rispose: ma lei sa che a Palo del Colle sono tutti monarchici? Domanda di Fabio Martini. Il 2 giugno è una festività non divisiva, ma allora l'esito non fu imprevedibile. Risposta. Nenni chiese a De Gasperi: ma tu per chi voti? La risposta: ti posso dire che il mio nero Trentino darà più voti alla Repubblica della tua Emilia Romagna. Ed ebbe ragione De Gasperi. Domanda. Il leader più determinato nella battaglia istituzionale fu il socialista Pietro Nenni, che coniò uno slogan diventato memorabile: Repubblica o caos. Era solo uno slogan? Nenni comprende che il vecchio Stato si stava rimettendo in piedi e che l'unica rottura possibile era quella istituzionale, e per questo lancia uno slogan che si sarebbe rivelato determinante. Togliatti lo appoggia, ma anche De Gasperi. Qui poi entriamo molto nel merito della storia, ma qui anche è interessante il discorso della rottura e della continuità, e sulla continuità in particolare per quello che riguarda il codice penale e altre questioni. Tante volte avete sentito le iniziative radicali, anche ultimamente il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco tornare su questi temi, ma qui il contesto è chiaramente un altro. Trovate questa intervista a Rino Formica a pagina 13 della Stampa. Sul Sole 24 Ore, a partire da un box in prima pagina con la famosissima foto della giovane con la, appunto, la prima pagina ritagliata, gli 80 anni della Repubblica, prima pagina del Corriere della Sera, Anna Iberti, gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti, Giuseppe Lupo, il voto di un paese rivolto al futuro, il valore del 2 giugno, secondo Giuseppe Lupo, un'Italia giovane, quella del 1946, che vuole la democrazia. A un certo punto, ecco, è un cambio di paradigma. L'Italia uscita dalle urne del 2 giugno ha il volto sorridente di questa ragazza, appunto Anna Iberti, che si è svegliata un mattino di tarda primavera, questi riccioli scuri, e appunto riproduce la fotografia. Adesso non vale la pena diciamo andare avanti su questa ricostruzione. Tutti forse ricordate questa fotografia. Non ha nulla a che vedere con la figura femminile che incarnava 85 anni prima l'Italia monarchica, la matrona turrita e severa, fasciata da un mantello adatto a far rivivere i miti antichi di Roma. Quella era una regina elegante ma seriosa, grave e ottocentesca. Questa invece ha un volto fresco, lineamenti sinceri, senza gioielli, senza trucco, una che si poteva incontrare ovunque, per strada, in un negozio, in una fabbrica, in un'ala di scuola elementare, tutt'altro che monumentale e retorica, una figura del popolo, insomma, che il cinema neorealista avrebbe immortalato nei tratti di un'Anna Magnani, per esempio, di Gina Lollobrigida, felici di entrare nella cabina elettorale o, nel migliore dei casi, di essere tra le madri costituenti. Sta qui la ragione per cui questa giovane donna non può non sorridere. Le hanno dato voce, è diventata parte attiva di una società che fino a quel momento l'aveva relegata ai margini. Addirittura si candida a icona di un tempo che non solo avrebbe determinato l'avvicendamento dalla monarchia alla Repubblica, ma ha consegnato al futuro l'immagine di una speranza condivisa, di un bene che doveva essere alla portata di tutti. Può sembrare azzardato, dice Giuseppe Lupo, ma il voto di 80 anni fa, se non ha spalancato completamente le porte della società di massa, di sicuro è stata una penultima tappa, una specie di vigilia di prova generale. Lo indicano i numeri che danno il senso di una partecipazione elettorale come mai prima di allora, ma lo dichiara pure l'atteggiamento di rispondere all'appello, smettendo i panni di chi era rimasto fino ad allora fuori dai confini della civiltà, ai margini della storia. Insomma, poi
queste le considerazioni, anche questa lettura di quest'altro simbolo, ecco, prendiamo quest'altro di simbolo per parlare del 2 giugno. Altre considerazioni le trovate sul Messaggero. Roberto Napolitano, da una ricostruzione all'altra, la memoria per il futuro. Ma insomma, sono questi i toni che vengono scelti. Trovate su molti quotidiani queste considerazioni. Vedremo nei prossimi giorni. Domani sarà 2 giugno e come proseguirà il dibattito e quali saranno i commenti. Veniamo alla politica italiana. Per quello che riguarda la prospettiva del governo, basta prendere la stampa. Il governo frena sulle accise mercoledì in aula, poi il decreto nucleare. Pichetto: gli italiani oggi sono meno ideologici. Bonelli invece parla di diversivo. Resta aperta la partita sul futuro degli sconti sulle accise. A pochi giorni dalla scadenza del 6 giugno, nel governo si moltiplicano le valutazioni su costi e benefici di un nuovo eventuale intervento sui carburanti. Mercoledì invece parte in aula l'iter della legge sul nucleare. Per il ministro Pichetto si tratta di una scelta per il futuro. Gli italiani, dice Pichetto, sono meno ideologici. L'argomento è presente un po' su tutti i quotidiani. Trovate su Repubblica, pagina 10 e 11. Più o meno i temi sono questi, anche sul Corriere della Sera. Vedremo appunto cosa si dirà di questa questione, ma occorre aspettare mercoledì. Per quello che riguarda il dibattito all'interno del campo largo, sulla stampa, ma anche altri su altri quotidiani, trovate un tema che comincia a svilupparsi. Il titolo a pagina 10 dell'articolo di Niccolò Carratelli ci fa capire di cosa si tratta: la fuga del Movimento 5 Stelle dai candidati PD. Conte non garantisce i voti, l'incognita verso le politiche. Come al solito, la situazione all'interno del campo largo è sempre molto complicata. Varie questioni che riguardano anche le prospettive dei ballottaggi e l'esito che ha lasciato un po' di amaro in bocca alla sinistra dell'ultima consultazione elettorale, di cui pure abbiamo parlato molto a Radio Radicale. A un certo punto, scrive Carratelli, il fatto è che alle prossime elezioni politiche, per la prima volta, iscritti e sostenitori 5 Stelle potrebbero ritrovarsi chiamati a votare per una coalizione guidata da un leader del PD. A sostenere Elly Schlein come candidata premier, se fosse lei a vincere le primarie di coalizione, battendo Conte. Uno scenario tutt'altro che improbabile, tanto che i parlamentari vicini alla segretaria mettono le mani avanti. Tutti si impegnano a sostenere il vincitore delle primarie, poi nessuno può essere certo che la base segua l'indicazione del proprio leader. Tradotto: Conte sarà leale, ma una parte dei suoi sostenitori potrebbe non ascoltarlo. Da vedere quanto peserà questo nelle urne. Meno diplomatici dalle parti della minoranza riformista Tem, Conte dice spesso che vuole alleati affidabili e ha ragione. Speriamo che lui per primo sappia dimostrare di esserlo. E appunto c'è questo timore sulla questione, forse in maniera più urticante, ma per chiarire quello che accade, occorre prendere Libero a pagina 8. Lite PD Movimento 5 Stelle sulle primarie. I diktat di Conte agitano i Dem. Elisa Calessi ne scrive: la trappola si avvicina e chi nel PD ha più esperienza già la vede. Arriverà quando si insedierà il tavolo delle regole, la commissione con i rappresentanti di tutti i partiti del centro-sinistra, per stabilire nei dettagli i meccanismi della competizione gazebo, quella con cui si sceglierà il candidato premier. Se infatti partiranno
passa lo Stabilicum, ora si chiama Stabilicum, la nuova legge elettorale del centrodestra, sarà obbligatorio indicare prima del voto il presidente del Consiglio a cui si propone venga affidato l'incarico. E anche i più restii tra i Dem alla pratica dei gazebo si stanno rassegnando all'idea che altri modi non ce ne sono. O meglio, l'unico altro modo possibile, un tavolo tra i leader, è persino peggiore per Elly Schlein, visto che i veti degli uni rispetto agli altri costringerebbero alla scelta di un terzo nome. Si torna dunque alla questione primarie, al grande pericolo che in tanti tra i Dem intravedono, ossia le regole capestro che Giuseppe Conte vorrà imporre e a cui il PD dovrà cedere, come ha ceduto in tanti altri casi, pena non fare le primarie o rinunciare all'alleanza col Movimento 5 Stelle. E questa è la questione, poi si parla anche dei precedenti, di queste cose, la prospettiva elettorale, insomma, come vedete è complicata la questione. Il Fatto Quotidiano sembra smorzare i toni, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mettendo l'accento sulle questioni che stanno a cuore, al quotidiano di Marco Travaglio. A pagina 4 Ilaria Proietti ne scrive: potrebbe essere la manifestazione plastica che l'alternativa al governo Meloni è davvero possibile. Quale sarebbe? Siccome non è detto che la prova vada a buon fine, si lavora sotto traccia, ma il segnale c'è. Le opposizioni, da AVS a Italia Viva, passando per PD e 5 Stelle, lavorano da giorni a una mozione unitaria per impegnare il governo a promuovere una revisione del patto di stabilità che consenta di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti contro il caro energia, ma anche ripensare le spese militari. Qui naturalmente si apre una questione, vedremo nei prossimi giorni, ma l'accordo non è scontato viste le diverse posizioni sulla questione armi, lo dimostra la trattativa serrata in corso che dovrà concludersi a massimo entro mercoledì, quando Laura ha in calendario una serie di votazioni, comprese quelle sul patto di stabilità. Qui poi in basso sul Fatto Quotidiano si ironizza contro i soliti riformisti. Adesso il ministro diventa putiniano, ha dubbi su Kiev, non glielo poi Fassino e compagni, le vedove di Crosetto. Qui appunto i toni sono quelli che trovate anche su altri quotidiani di orientamento magari opposto, ma il linguaggio e il registro più o meno lo stesso. Questo è quanto possiamo dirvi sulla legge elettorale, il dibattito sulla legge elettorale. Andiamo su Repubblica, pagina 22. Legge elettorale destra in tilt, il nuovo testo è già da cambiare. Tommaso Ciriaco, Giovanni Vitale, gli autori. Il Menonellum, invece qui si chiama, è stato appena riscritto, ma si prepara a cambiare ancora, e ad emendarlo saranno gli stessi sherpa della maggioranza, se erano già corretti una prima volta. Adesso sono pronti a lavorare a una terza stesura. I dubbi di costituzionalità emersi nel corso dei contatti informali con gli uffici tecnici delle Camere, confermate da ambienti della Consulta, anticipati ieri da Repubblica, inducono in queste ore il centrodestra a valutare nuovi importanti ritocchi, modifiche che dovrebbero essere presentate in Commissione Affari Costituzionali della Camera prima dell'approdo in aula fissato per il 26 giugno. Il condizionale è d'obbligo, le difficoltà a individuare soluzioni adeguate ai problemi di costituzionalità unite all'ostruzionismo delle opposizioni potrebbero di fatto mettere a rischio l'iter del provvedimento e compromettere la tabella di marcia della maggioranza per licenziare la legge entro la pausa estiva. Uno dei punti su cui la destra valuta opzioni alternative è il nodo del Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. I cittadini di queste due regioni non possono concorrere alla definizione del premio di maggioranza, una evidente stortura che gli autori del testo motivano con un nodo tecnico, quello di evitare alle minoranze linguistiche, a cui è garantita l'autonomia, il bivio di un'alleanza elettorale. Poi i nodi del Melonellum sono elencati in una scheda che trovate a centro pagina 22 di Repubblica. Secondo il testo della nuova legge elettorale della destra, la scheda presenta fino a 12 candidati, ma non rispetta i nomi eletti con il premio di maggioranza e il principio di conoscibilità dei candidati sancito dalla Corte.
2, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, di cui vi abbiamo già detto. 3, la legge obbliga a indicare il candidato alla presidenza del Consiglio contrastando con le prerogative del Colle, una circostanza che nemmeno il vecchio Porcellum prevedeva, limitandosi alla indicazione del capo della coalizione. E questi sono i nodi che forse saranno al centro della discussione, non solo, come avete detto, tra le forze politiche. Vedremo se ci saranno concretamente nuove proposte in commissione. Il Domani, a pagina 6, sullo stesso argomento, la legge elettorale, avanti tutta, audizioni il 3 giugno sul nuovo testo, gli ottimisti parlano di un via libera prima dell'estate, ma i dubbi di costituzionalità restano. Salvini che dichiara: voglio solo che permetta di governare, e Vannacci che viene preso molto in considerazione in questi giorni, e il premierato chiede appunto che sembra essere stato lasciato da parte. Sulla situazione politica in generale trovate e sulle prospettive a partire dal risultato elettorale dei giorni scorsi, di cui abbiamo detto, un'intervista a Stefania Craxi, che è il capogruppo di Forza Italia al Senato, sul Libero, a pagina 9. Nelle città si vince con i civici come Venturini, noi ci battiamo per la detassazione, le politiche faremo un risultato a due cifre, Schlein e Conte è uguale, hanno le stesse idee. Ecco, per quello che riguarda queste idee, poi la intervista di Stefania Craxi appunto la trovate a pagina 9 di Libero. Prendiamo lo stesso quotidiano: in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti a VS più Europa, stop del centrodestra. Trovate sul Libero un'intervista a Alberto Mingardi, il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, peggio dei comunisti cinesi. Questo è il titolo. Sandro Iacometti lo intervista su questa ipotesi, appunto, parole di Elly Schlein, in Italia va introdotta. Prendere ai ricchi, dice l'intervistatore, per dare ai poveri. Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, docente di storia del pensiero politico alla IULM. Cosa c'è di sbagliato nell'insopprimibile voglia della sinistra di colpire i patrimoni? Risposta: il patrimonio è reddito risparmiato, che quindi è già stato tassato con la sua imposta progressiva. Tassare i patrimoni equivale ad aumentare il carico fiscale sui redditi alti, che in Italia è già elevato. Non bisogna mai dimenticare che in Italia a farsi carico dell'80% dell'IRPEF sono 11 milioni di persone, cioè un quarto dei contribuenti. Un buon sistema fiscale non dovrebbe disincentivare chi ha voglia di lavorare di più dal farlo. Il fisco italiano già lo fa, lo farebbe ancora di più se ci aggiungessimo una patrimoniale. Domanda: Schlein dice che è una misura di equità. Risposta: il sistema fiscale italiano ha tanti problemi, non ci sono due persone che abbiano lo stesso reddito e paghino le stesse imposte, ma mi sembra che alla sinistra non interessi affatto fare un ragionamento complessivo sul fisco. Non è che Schlein dica introduciamo la patrimoniale ma rivediamo l'imposta sul reddito, l'unica cosa che conta è colpire i ricchi. Che lo faccia l'Italia o l'Unione Europea con una patrimoniale UE è lo stesso. Domanda: solo ideologia? Se guardiamo l'Unione Europea non c'è urgenza di finanziare diversamente il bilancio europeo? Risposta: nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea si prevede una crescita delle imposte nei prossimi 7 anni. Insomma, qui poi entriamo nei particolari di questa questione. A un certo punto l'investitore chiede: Einaudi nel 1947 accettò di colpire il capitale come misura straordinaria del dopoguerra, ma appunto stiamo parlando di 79 anni fa. Einaudi, dice Mingardi, che è anche uno storico, ci spiegò molto bene il patrimonio e il reddito risparmiato ancora, e dunque tassare il patrimonio significa tassare due volte il reddito. L'infrastruttura burocratica italiana allora era ridotta, uno straccio, andava ricostruito il fisco nel senso di un apparato che consentisse di riscuotere i tributi in questo contesto e non in altri. Einaudi si espresse a favore di un'imposta eccezionale sul patrimonio,
doveva essere un'imposta straordinaria, quindi una tantum, che segnasse la fine di un'era di continuo incremento delle imposte ordinarie sul reddito. Non scommetterei che un Einaudi redivivo si pronuncerebbe a favore di una patrimoniale, e questo naturalmente nessuno può dirlo. Trovate questa intervista ad Alberto Migardi, questo titolo suggestivo, peggio dei comunisti cinesi. A un certo punto c'è un passaggio che fa riferimento proprio a questo, che è stato sintetizzato con questa frase. Sulla Spagna trovate sul giornale a pagina 15 altre notizie che sembrano confermare un quadro davvero preoccupante. Qui c'è anche una grafica, la mappa della corruzione del PSOE. Sanchez ai 40 ladroni. Beh, qui naturalmente si insiste un po' sui toni. Processi e scandali, la rete del premier spagnolo, il caso della giudice che ha indagato sul fratello del leader socialista, spiata per mesi dagli uomini del partito anche mentre portava le figlie a scuola. E 40

sia il caso di darci un taglio già adesso con chi da questi scandali è stato coinvolto per salvare il salvabile tramite elezioni anticipate da convocare a breve. Scenario che ricorda anche qualcosa di nostro, ma come sempre ogni caso è particolare. Vi avevamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi di Radio Radicale che sul Fatto Quotidiano invece si propone una visione alternativa. Vediamo di dirvi qualcosa. Naturalmente tutto da vedere, da dimostrare, così come bisognerà aspettare i processi. Ma secondo Massimo Fini, le indagini sui socialisti spagnoli puzzano di USA, che qui toni molto suggestivi, puzzano di Stati Uniti, scrive. Fini, non so, non posso sapere se lo scandalo che ha investito l'ex premier spagnolo, socialista José Luis Zapatero e a raggiera lo stesso governo di Pedro Sánchez abbia fondamenti di verità, deciderà la magistratura. Permettete però anche a me di fare per una volta il complottista, tra virgolette. Questo attacco improvviso al socialismo iberico puzza di bruciato, perché la Spagna è, per così dire, un alieno nel concerto dei paesi europei. Cominciamo da lontano, fu Zapatero, quando era presidente del Consiglio iberico, a rifiutare l'invio dei soldati spagnoli a sostegno della coalizione dei volenterosi che gli Stati Uniti avevano raccolto, all'opposto del suo predecessore Aznar. E qui ritorniamo allo scenario del 2003. Con il quale abbiamo aperto questa rassegna stampa di oggi, la ricostruzione dell'iniziativa Iraq Libero da parte di Marco Pannella e di chi lo aiutò in quella fase. Qui si parla della dottrina Bush, insomma, fa il complottista Massimo Fini e pone una serie di ragioni, il PIL, le varie cose, per vedere una mano statunitense, ma appunto se poi di mani si dovesse trattare non è detto che sia per forza statunitense. Sul Tempo, a pagina 9, ancora qualche notizia su questo, vi leggiamo qualche passaggio prima di avviarci a chiudere. Il terremoto giudiziario travolge il partito di Sanchez, ma la sinistra perde la voce. Ieri le lezioni di etica pubblica nei confronti della destra, oggi le parole d'ordine sono diventate garantismo e cautela. Il garantismo che emerge poi a fasi alterne è un problema che sarebbe bene affrontare poi davvero in maniera complessiva. Per anni, scrive Angelo Iannone, sono stati capaci di diffondere la convinzione che la corruzione fosse quasi una proprietà genetica di un colore politico ben preciso, che esistesse una differenza quasi antropologica tra destra e sinistra, da una parte i partiti del potere, delle clientele e degli affari, dall'altra i custodi della morale pubblica, i garantisti della trasparenza, i professionisti dell'indignazione. Oggi però la realtà che arriva dalla Spagna racconta una storia diversa e quindi il verdetto. E questo, le indagini che stanno investendo il Partito Socialista Spagnolo non riguardano figure marginarie o comprimari di secondo piano, sono due le inchieste: da una parte il caso Koldo, presunte mazzette e irregolarità nelle assegnazioni commesse per l'acquisto di mascherine durante il Covid, l'inchiesta partita da un ex assessore, poi l'indagine si è estesa fino al 2025 con l'accusa di gestire flussi di denaro illeciti e poi si arriva a Pedro Sánchez. Insomma, vedremo, le cifre sono imponenti e vedremo davvero che cosa accadrà. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi e vedete che anche oggi la questione del complottismo è emersa in varie fasi di questa rassegna stampa, è emersa in varie occasioni negli articoli, è un tema con cui fare i conti oggi perché è un argomento che negli altri media ha una sua funzione, un ruolo, viene anche spesso utilizzato a fini politici. Su Repubblica, pagina 16, trovate questo articolo di Antonello Guerrera da Londra, Marilyn, colpo al complottismo, morì per un errore del medico.

0: morte banale, la leggenda di Marilyn Monroe avrebbe compiuto un secolo proprio oggi, ma continuano i complottismi sul suo decesso, come quelli per cui sarebbe stata uccisa per la sua relazione con il presidente Kennedy. Ora però il suo biografo, nel giorno del suo 100° compleanno, smentisce queste teorie. La star di Hollywood, protagonista di tanti film, muore tragicamente a 36 anni nell'agosto, 4 agosto del 62 a Los Angeles, dove è ancora sepolta, ufficialmente per suicidio, dopo che l'attrice americana aveva assunto una combinazione letale di farmaci. Ma secondo un nuovo libro che arriva ora in Inghilterra, il medico della star avrebbe coperto i propri misfatti sostenendo di non averle prescritto uno dei farmaci che poi la uccisero effettivamente. Per decenni i complottisti hanno sostenuto che Monroe fosse stata assassinata. Tuttavia, parlando con il Sunday Times, lo scrittore Wilson, già autore di diverse biografie, ritiene di avere prove che dimostrerebbero che la morte dell'attrice debba essere considerata non il risultato di un oscuro complotto, bensì un caso di negligenza da parte del suo medico personale. E così arriva questo aggiornamento che sfata un altro complotto. E noi con questa notizia ci fermiamo qui con l'edizione di oggi di Stampa e Regime. Vi diamo appuntamento a domani.
1: Grazie a Michele Lembo. Questa era Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Adesso apriamo il nostro notiziario del mattino. Sono le 9:02. In studio Sonia Martina e Roberta Iannuzzi, al di là del vetro invece c'è Piero Scaldaferri, e lo ringraziamo. Allora, vediamo il sommario: la riforma della legge elettorale, la nuova proposta avanzata dal centrodestra, poi la repressione in Iran, lo stallo sul negoziato con gli Stati Uniti, le considerazioni del governatore della Banca d'Italia sullo stato dell'economia italiana e i principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia. Questi sono gli argomenti del nostro notiziario. Partiamo, come detto, dalla legge elettorale. Mercoledì scorso i partiti di centrodestra hanno presentato una nuova versione della proposta di riforma all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Anche il nuovo testo prevede il ritorno al sistema proporzionale con un premio di governabilità alla lista o alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti e non più il 40% come era previsto all'inizio, a livello nazionale, sia alla Camera sia al Senato. L'altra novità principale è l'eliminazione del ballottaggio nel caso in cui nessuna lista o coalizione superi la soglia per ottenere il premio di governabilità. Un'altra novità riguarda la riduzione del numero massimo di seggi che i vincitori potranno raggiungere nelle due Camere. Resta invece lo sbarramento al 3% sotto il quale non si ottengono seggi. Restano anche le cosiddette liste bloccate, ossia il fatto che gli elettori non potranno esprimere preferenze per i candidati al Parlamento. L'inizio dell'esame alla Camera è previsto per il 23 giugno, la maggioranza punta ad approvarlo entro la pausa estiva. Di legge elettorale ha parlato il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio e condotta proprio da Michele Lembo. Ascoltiamolo.
2: Questo brutto vizio tutto italiano di cambiare la legge elettorale a fine legislatura perché il governo pensa di aver trovato la bacchetta magica per vincere, quando io penso che la bacchetta magica per vincere sia solo una, quella di convincere gli elettori del buono che si è fatto, di quello che non si è potuto fare e quindi di denunciare le responsabilità e di quello che onestamente si può pensare di fare nel futuro. Certo, la prossima campagna elettorale dovrebbe partire da un documento sottoscritto da tutti quanti: non possiamo fare niente. Perché? Perché non ci sono i soldi. Si potrebbe fare qualcosa, ma chi la vuole fare? Chi vuole tagliare la spesa pubblica improduttiva? Nessuno. Perché da una parte è vero, nella spesa pubblica improduttiva si annida una quota non irrilevante di elettori. E nella spesa pubblica improduttiva si annida anche un'altra questione dalla quale non riusciamo evidentemente a trovare una formula di governo, per cui ci se ne inventa tipo questa, no? La spesa pubblica improduttiva, che è qualcosa che equivale più o meno al reddito di cittadinanza, insomma a una forma come un'altra di assistenzialismo senza produzione, diciamo fine a se stesso, che quindi grava non solo sulle casse dello Stato. Grava, direi, sulla velocità della vivacità produttiva del paese. Quindi bisognerebbe cambiare completamente le politiche del lavoro. Io penso che ancora ci siano grandi margini in questo paese, artigianato, piccola e media impresa, cioè io penso che chi crea il lavoro da sé e quindi non grava sullo Stato, non può essere lo Stato che grava su di lui, perché sennò siamo punto e da capo. E quindi bisognerebbe trovare delle, non, è sbagliato dire delle agevolazioni, delle premialità per chi è in grado di produrre il proprio reddito senza gravare sulle tasche o sulle spalle e sulle spalle degli altri. Capisco, è una cosa molto elementare, molto comprensibile, è una cosa che riguarda i singoli, quindi non un milione di elettori che no, gli dai 100 euro e magari mezzo voto a famiglia esce fuori. Quindi sono tutte cose che fanno parte di un certo modo di pensare la politica da parte di chi fa politica, e poi c'è un modo di vedere la politica da parte di chi dovrebbe andare a votare e non va a votare. Giustamente, cioè, ci hanno delle ragioni alle quali non si corrisponde. Cioè, voglio dire, c'è un problema. Beh, cerchiamo di intanto affrontarlo, invece si fa finta di niente, no? Il giorno dopo delle elezioni non va a votare neanche il 50%, abbiamo vinto. Cioè, se hai vinto col 25% della popolazione, comunque c'è un 50% almeno, se non un 75% della popolazione contro, quindi quale governabilità? Devo dire, c'è una legge elettorale che tutti capiscono, chi prende un voto in più la mattina dopo è eletto, fine, cioè non c'è da aggiungere niente, fine. In ogni collegio elettorale ci può essere un candidato dietro ogni simbolo, solo uno. Punto, basta, finito. E poi si va in Parlamento. Il famoso Calamandrei Piero, padre della patria, quando serve, sosteneva che in questo paese per uscire dal fascismo c'era bisogno del bipartitismo, non del bipolarismo, del bipartitismo. Il papà della Costituzione Calamandrei, diceva lui. Ma forse non conosceva gli italiani, non conosceva, diciamo, la classe dirigente italiana che era passata da quella grande scuola di democrazia che è stato il fascismo, e quindi si è trovata pronto nella Repubblica a governare il paese. E ci troviamo quindi con scuole di pensiero che sono sopravvissute nei decenni. Perché? Perché funzionano, rendono, convengono. Perché cambiare? Perché cambiare pensiero, arrovellarsi su come far funzionare una democrazia compiuta? Teniamola incompiuta, no? Funziona così bene. Ognuno c'ha il suo. C'è il suo, non il suo che si merita, il suo che riesce ad arraffare in un modo o nell'altro. Siamo in Italia.
3: Così il segretario del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito Maurizio Turco nel corso della intervista settimanale andata in onda nella giornata di ieri, curata da Michele Lembo. Noi restiamo sul tema della legge elettorale, questa nuova proposta del centrodestra, e ascoltiamo adesso il professor Stefano Ceccanti, docente all'Università La Sapienza di Roma, intervistato da Gabriele Rossi.
4: Ci sono vari cambiamenti, alcuni in senso migliorativo ed altri in senso peggiorativo. Diciamo, il principale miglioramento in senso positivo è costituito dal fatto che si coordinano le leggi di Camera e di Senato, per cui si può dare il premio solo se la stessa coalizione vince da entrambe le parti, altrimenti si sarebbe potuto produrre un effetto assurdo con una coalizione che prendeva il seggio, vinceva da una parte e l'altra dall'altra. Evento difficile perché gli elettorati ormai sono tutti, i diciottenni votano sia alla Camera che al Senato, a differenza di alcuni anni fa, però è un caso che va normato. L'altro aspetto è che è scesa la quota del premio. Prima si prevedeva 230 seggi, ora 220, prima si prevedevano 114 senatori, ora 113, quindi si è tenuto conto dell'osservazione che il premio rischiava di essere eccessivo, anche se non ci siamo ancora, perché questi tetti, che sembrano del 55% per corrispondere alla sentenza della Corte Costituzionale, non tengono conto non solo del voto estero, che è una cosa a parte, va anche bene, ma anche i Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, quindi non siamo più intorno al 60% precedente, ma siamo comunque sopra il 55%. Quando si va sopra il 55% c'è il rischio di reggere anche gli organi di garanzia, e questo non va bene, perché il premio deve servire solo a governare e non anche a prendere gli organi di garanzia. Tra le modifiche peggiorative c'è il fatto che viene tolto il ballottaggio. Ora, questo sull'immediato non provoca probabilmente le prossime elezioni problemi particolari, perché le due coalizioni in campo sono in grado tutte e due di superare il 42%, e quindi un vincitore ce l'avremmo. Però noi dobbiamo pensare sul medio-lungo termine: la situazione del sistema dei partiti potrebbe essere più frammentata, e se uno toglie il ballottaggio e tiene la soglia legittima del 42, c'è il rischio che nessuno arrivi al 42, che ci sia una distribuzione puramente proporzionale dei seggi, e non essendoci il ballottaggio non c'è il pareggio tra le due coalizioni più votate, e c'è il rischio quindi di un Parlamento ingovernabile. Da altre parti potrebbe non essere un problema, ma da noi, se non c'è un chiaro vincitore nelle urne, i partiti non sono in grado di fare coalizioni dopo il voto, e quindi si rischierebbero votazioni a ripetizione, cioè il corpo elettorale si è chiamato a votare ogni 3 o 6 mesi quando la Repubblica di Weimar. Questo è il motivo che spinge a fare oggi una riforma elettorale, ma è un motivo che poi le regole dovrebbero essere congegnate anche sul medio e lungo termine per non riprodurre queste situazioni.
1: Così il costituzionalista Stefano Ceccanti. Ascoltiamo anche il professor Giovanni Guzzetta, che invece insegna all'Università di Roma Tor Vergata, sempre con Gabriele Rossi.
5: Mi pare che siano un tentativo di accogliere o offrire una mano tesa verso l'opposizione, nel senso che alcune delle obiezioni che erano state fatte al vecchio testo sono in qualche misura superate. Per esempio, viene alzata la soglia a partire dalla quale può scattare il premio di maggioranza, quindi la soluzione è una soluzione, diciamo, di maggior garanzia per le minoranze, e viene eliminato il ballottaggio, che era stato, insomma, oggetto di critiche, e poi ci sono, insomma, altre anche il premio di governabilità viene ridotto e ricondotto, diciamo, a una misura che si approssima a quella che la Corte Costituzionale già ha considerato legittima. Quindi mi pare che vada in quella direzione, e ovviamente secondo me, se ci fosse da parte dell'opposizione una disponibilità reale al dialogo, immagino che ci potrebbero essere anche ulteriori terreni di confronto. Ovviamente anche tra i costituzionalisti ci sono opinioni differenti, perché il diritto non è scritto sulla pietra. Io personalmente non sono convinto di queste obiezioni di costituzionalità. Politicamente si può essere d'accordo, contro, si può volere un modello diverso, per carità, questo è più che legittimo. Sul piano della costituzionalità, io soprattutto in quest'ultimo testo non vedo grandi profili problematici. Se io considero la giurisprudenza della Corte Costituzionale, quella del 2014 e poi quella del 2017, sul cosiddetto Porcellum e sull'Italicum mi sentirei abbastanza tranquillo, anche perché la Corte Costituzionale, non bisogna dimenticare che ha sempre sostenuto, pur intervenendo, però ha sempre sostenuto la tesi che questa è materia di ampia discrezionalità del legislatore, quindi le incostituzionalità devono attingere al livello di una manifesta irragionevolezza per poter essere sindacate dalla Corte, perché se no il legislatore ha molta libertà nel decidere il modello elettorale. E non mi pare di intravedere nella proposta delle situazioni di manifesta irragionevolezza, sinceramente.
3: E ora sentiamo ancora un altro costituzionalista, il professor Cesare Pinelli, docente all'Università di Roma La Sapienza, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
6: Il testo non mi sembra molto convincente, nel senso che ci sono dei lievi miglioramenti rispetto al testo precedente, perché il premio è stato abbassato, è stata alzata la soglia minima per ottenere il premio stesso, quindi alcuni miglioramenti. Il problema però è che il premio come tale crea dei problemi in Italia notevoli di costituzionalità, per il fatto che il Senato è eletto su base regionale, dice l'articolo 57, e il premio su base regionale evidentemente azzera i premi che ci possono essere, quindi è un non premio, e d'altra parte questa è l'interpretazione prevalente, quindi abbiamo una sicura incostituzionalità da questo punto di vista, questa è una riserva che non si può superare. Poi allontana il pareggio. Sì, può allontanare il pareggio, ma questo pareggio, che è lo sport preferito delle classi, dell'intera classe politica negli ultimi 3 mesi, è una cosa che è venuta fuori per una contingenza assoluta che si è verificata molto recentemente, che fra qualche mese i sondaggi potrebbero smentire. Non possiamo continuare a fare delle leggi elettorali sulla base di cose che avvengono e scompaiono nel giro di qualche mese. Il premio è un regalo finto rispetto alla competizione elettorale tra i partiti. Le elezioni sono una competizione in cui c'è chi vince e c'è chi perde. Rispetto a questo si innesta, si cala dall'alto un premio, che è il legislatore che lo fa, e questo non c'è in nessuna parte del mondo, nessuna democrazia c'è una cosa del genere. Si eliminano i collegi uninominali e quindi si elimina la parte del sistema elettorale nella quale perlomeno l'elettore può avere un minimo di ruolo. Si elimina quella, non si aggiungono le preferenze, quindi si riduce notevolmente il peso dell'elettore nella possibilità di designare i candidati, insomma, quindi si riduce, si annulla, si azzera del tutto. Adesso è minimo, così si azzera del tutto.
1: Così l'intervista di Lanfranco Palazzolo. Abbiamo scattato le opinioni dei tre costituzionalisti, l'ultimo era Cesare Pinelli. Adesso veniamo al Medio Oriente. Per quanto riguarda il Libano, le forze di difesa israeliane hanno conquistato lo strategico castello di Beaufort, mentre un soldato è stato ucciso in un attacco di droni di Hezbollah. C'è stato anche un attacco terroristico in Cisgiordania, 2 ragazze adolescenti ferite, una in modo grave, con un'auto lanciata contro un incrocio. L'attentatore palestinese di 30 anni è stato ucciso. E poi le notizie che arrivano dall'Iran, dove si intensifica la repressione del regime, per il momento resta in stallo il negoziato con gli Stati Uniti. CNN, citando immagini satellitari, fa sapere che una buona parte, 50 delle 69 aperture dei tunnel dove appunto si trovano gli impianti missilistici di iraniani sono intatte, la maggior parte dei missili è intatto nonostante i bombardamenti israelo-americani. Su questo e anche sulla situazione in Turchia, dove ci sono ancora manifestazioni dopo la destituzione del leader del CHP, il principale partito di opposizione al presidente Erdogan, sentiamo Mariano Giustino che abbiamo in collegamento. Buongiorno Mariano.
7: Buongiorno a voi. L'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, ha riferito che finora non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e che molto probabilmente non verrà stipulato a breve alcun accordo. Le modifiche apportate dagli Stati Uniti alla bozza del memorandum d'intesa sono state relativamente significative e non è prevista una scadenza precisa per la finalizzazione dell'accordo. Intanto questa mattina intorno alle 9 i cittadini iraniani hanno riferito di aver udito il rumore di aerei da combattimento sorvolare le zone occidentali, orientali e settentrionali di Teheran. Secondo quanto emerge dalle testimonianze in loco, tra le 9 e le 9:15 del mattino il suono di un aereo da caccia in volo a bassa quota è stato udito in varie zone di Teheran come Jordan, Satabat, Baghet Hafiz e Punak. Inoltre 3 esplosioni consecutive sono state udite in città intorno alle 9:10 del mattino a Bandar Abbas. Ghulam Hossein Mohseni Yei, che è il capo del potere giudiziario della Repubblica Islamica, ha dichiarato che dopo la guerra la posizione della Repubblica Islamica diventerà più elevata rispetto a prima. E ha aggiunto che la Repubblica Islamica è diventata la quarta potenza mondiale. Intanto Donald Trump alza la posta, come sappiamo il presidente degli Stati Uniti modifica i termini dell'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra, anche Teheran ora si prepara a introdurre le sue novità, insomma è un ping pong senza fine, la Casa Bianca aspetta una nuova risposta dall'Iran in un negoziato che sembra sempre di ripartire da una casella più arretrata, quella del nucleare. Trump vorrebbe accelerare i negoziati mettendo maggiore pressione sulla controparte, ma deve fare i conti con la complessa gerarchia iraniana. Ricordiamo che l'approvazione finale a Teheran di un eventuale accordo spetta alla guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo diverse fonti dell'opposizione in Iran si sarebbe rifugiato a Londra. Arrivare al leader richiede tempo e ogni modifica al memorandum d'intesa che rappresenta la base dell'accordo inevitabilmente ciò dilata i tempi delle trattative. Dopo il rilancio di Trump, in ogni caso l'Iran cercherà di introdurre, come dicevamo, nuovi emendamenti alla bozza di accordo, come riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, nella logica, nella sua strategia di prendere tempo, di guadagnare tempo, perdere tempo per riorganizzarsi. Cosa vuole Trump? Trump, in base alle informazioni raccolte da Axios, vorrebbe rendere più dettagliate le disposizioni relative alla gestione delle scorte di uranio arricchito al 60% ancora in possesso di Teheran e alle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo. La bozza dell'accordo prevede attualmente l'impegno iraniano a non proseguire lo sviluppo di armi nucleari e un periodo di 60 giorni durante il quale i due paesi dovrebbero negoziare un nuovo accordo sul nucleare e il destino del materiale fissile accumulato. Trump intende inserire indicazioni più precise sui tempi e sulle modalità con cui gli Stati Uniti acquisirebbero tale materiale. L'unica garanzia che vuole avere che non ci saranno mai armi nucleari. Secondo media vicini all'opposizione al regime iraniano, il presidente Massoud Pezeshkian avrebbe presentato una lettera di dimissioni a Mojtaba Khamenei. Le news sono state però subito smentite dal regime di Teheran, che ha accusato i media di opposizione al regime di essere bugiardi. Nella lettera inviata nella giornata di domenica, Pezeshkian avrebbe scritto che il presidente e il governo sono stati di fatto esclusi dai processi decisionali più importanti e vitali del paese. Teheran, come diciamo, cercherà di introdurre dunque nuovi emendamenti alla bozza di accordo nella logica appunto del prendere tempo. Intanto la Repubblica Islamica ha impiccato altri due manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato l'esecuzione di Merdad Muhammadinia e di Ashkan Maliki, due manifestanti arrestati durante le proteste dell'inizio di quest'anno. I due erano accusati di aver appiccato il fuoco alla moschea Jafari nel quartiere Khoin Hasra di Teheran, e le loro condanne a morte sono state eseguite dopo la conferma della Corte Suprema. Sono state eseguite all'alba, alla prima preghiera del mattino, come avviene di consueto, dopo un processo farsa durato pochi minuti. Senza che i prigionieri potessero usufruire dell'assistenza di un legale. Qui è bene sottolineare un fattore: quella contro l'Iran è la guerra a cui Trump non potrà porre fine. Perché? Perché Washington ha bisogno di un accordo, ma Teheran ha bisogno di un nemico. Per quasi 50 anni la Repubblica Islamica dell'Iran si è preparata a una guerra che Donald Trump prevedeva sarebbe durata pochi giorni. Come hanno imparato praticamente tutti i presidenti americani dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, il monopolio dell'attenzione può durare più a lungo del monopolio del potere. La Repubblica Islamica è uno Stato rivoluzionario, ossessivo, compulsivo, un regime ossessionato da mezzo secolo dalla resistenza all'America, anziché dalla promozione del benessere del proprio popolo. Combattere l'America non è la politica del regime è la sua identità. La situazione di stallo a cui stiamo assistendo è sia ideologica che strutturale. Per giustificare gli immensi costi del conflitto per i contribuenti americani, Trump deve chiedere a Teheran molto di più di quanto avrebbe fatto prima dell'inizio della guerra. Viceversa, avendo perso centinaia di miliardi di dollari e la sua leadership di vertice, la teocrazia iraniana deve chiedere molto di più e concedere molto meno di quanto avrebbe mai fatto prima. Dobbiamo tenere presente che nessuna delle due parti può permettersi un accordo che l'altra potrebbe accettare. È in una negoziazione a somma zero, la determinazione ossessiva dell'Iran ha un peso maggiore della potenza militare americana. Trump potrebbe sospendere la sua guerra contro l'Iran, ma la guerra ideologica che la Repubblica Islamica combatte da 47 anni contro il grande Satana, l'America e la sua bestia addestrata, il regime sionista, per usare le recenti parole di Mojtaba Khamenei, che è la guida suprema dell'Iran, continuerà senza sosta. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non portano né a fiducia né a una soluzione. Non esiste uno scenario vantaggioso per entrambe le parti. Le ambizioni nucleari di Teheran, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz, i gruppi armati regionali, i proxy, le ramificazioni dell'Iran e i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente, per l'Occidente, finché la Repubblica Islamica sarà al potere, finché esisterà. Ed è davvero paradossale che né gli Stati Uniti di Trump né i leader europei sono consapevoli di questi fattori che la popolazione iraniana invece conosce molto bene. Lo hanno ben capito, lo ha ben capito la popolazione iraniana, è interiorizzato in 47 anni e per questo vogliono liberarsi della Repubblica Islamica. Il popolo iraniano voleva soltanto una mano, un aiuto nella loro lotta per la liberazione del paese da questo regime mostruoso. Non si aspettava un Occidente che non fa altro che chiedere un accordo. Ma un accordo per cosa? Per salvare la Repubblica Islamica dal loro crollo? Per rafforzarla? Teheran è trasparente riguardo alle sue tattiche negoziali. Lo stile negoziale iraniano è generalmente noto nel mondo e tra gli analisti come stile bazar, che significa contrattazione continua e instancabile. Lo ha scritto questo che sto dicendo, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, nelle sue memorie diplomatiche del 2025. Questo metodo è un processo di interazione che richiede grande pazienza e tempo, e quindi chi si stanca, scrive Abbas Araghchi, e si annoia, facilmente perderà. Trump si è annoiato della diplomazia per ben due volte ed è ricorso all'azione militare contro l'Iran. La prima fase di un eventuale accordo richiederebbe a Teheran di sminare lo stretto di Hormuz e cessare di molestare le navi che lo attraversano e agli Stati Uniti di revocare il blocco in modo proporzionale, ripristinando in teoria la situazione prebellica di una via navigabile internazionale senza ostacoli. Per Teheran lo stretto è diventato ora la sua principale fonte di leva, il controllo implicito che l'Iran esercita su di esso e sull'economia globale. Rappresenta sia una potenziale fonte di entrate fisse, a cui i guardiani della rivoluzione non intendono per nulla rinunciare, sia un deterrente contro futuri attacchi. Questa volta documenti e firme non sono garanzie per la Repubblica Islamica. Lo ha affermato Ali Akbar Velayeti, che è consigliere della guida suprema iraniana. La garanzia oggettiva per la salvaguardia di qualsiasi accordo è lo stretto di Hormuz. Infine, per quanto riguarda la Turchia, brevemente, Erdogan sembra sia riuscito nel suo intento di spaccare l'opposizione. Ieri domenica i due spezzoni del maggior partito d'opposizione hanno tenuto manifestazioni separate, quelle sostenute dal regime erdoaniano che fa capo a Kılıçdaroğlu, che ha manifestato presso la sede centrale del Partito Repubblicano del Popolo di Ankara, e quello del presidente deposto della magistratura turco Özgür Özel, che ha manifestato a Güven Park presso la sede provinciale del partito. È la fotografia di come Erdogan ha ridotto la politica turca, sta russificando il sistema politico. La folla oceanica da Güven Park si è trasferita poi ad Anıtkabir, al mausoleo di Atatürk, al grido di congresso, congresso, congresso, e Erdogan dimettiti. le manifestazioni proseguiranno, e mentre Erdogan sta cercando di ridisegnare un'opposizione a lui leale, addomesticata, insediando un perdente cronico elettorale come capo dell'opposizione al posto di Özgür Özel, eletto nel congresso del 2023. Attenzione però che questo che sta accadendo in Turchia non è una, come vuol far credere Erdogan, un qualcosa di una crisi all'interno del Partito Repubblicano del Popolo. È semplicemente un tentativo di Erdogan di annichilire il più grande partito di opposizione che lo aveva sconfitto nelle elezioni del 2024, per potersi poi presentare in elezioni anticipate per un terzo mandato con una rielezione sicura, più garantita. Per il momento è tutto, Lani a Roma.
3: Grazie, grazie a Mariano Giustino. Andiamo adesso in... andiamo a Bruxelles, abbiamo il nostro David Carretta, perché sono molti gli eventi politici della settimana europea. Mercoledì la Commissione presenta le previsioni di primavera, mentre la Commissione Affari Esteri del Parlamento vota le relazioni sul processo di adesione di Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali. Il 5 giugno a Montenegro è previsto invece il vertice UE-Balcani, preceduto dalla missione del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nei paesi della regione. Davide, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, partiamo proprio da questo appuntamento, giovedì una cena, venerdì il summit vero e proprio tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che si terrà a Tivati, Montenegro, un ennesimo vertice che rischia di essere frustrante per i paesi della regione. Perché? Perché sono... tutti formalmente o informalmente, parlo del caso del Kosovo, paesi candidati, alcuni hanno fatto progressi significativi sulla strada dell'adesione, ma la risposta dell'Unione Europea tarda ad arrivare, tra esitazioni che ormai stanno diventando decennali, opposizioni da parte di alcuni stati membri, paure. Il Montenegro è il paese in prima fila in questo processo di adesione. È previsto che quest'anno si inizi a scrivere il trattato di adesione, che potrebbe essere firmato già nel 2027 per un ingresso nel 2028. Poi c'è l'Albania, con il primo ministro Edi Rama, che si è fissato l'obiettivo di entrare nell'Unione Europea nel 2028-29. Ci sono ovviamente anche alcune difficoltà, la principale difficoltà è quella rappresentata dalla Serbia di Aleksandar Vučić, che adotta posizioni anti-europee, soprattutto ha intrapreso una strada di deriva illiberale all'interno, ma al di là di queste difficoltà rimane il fatto che l'Unione Europea non è ancora pronta per allargarsi sull'Ucraina. Come sapete, ci sono varie polemiche in corso, ma nemmeno i Balcani occidentali fanno l'unanimità, e lo dimostra la lettera che aveva inviato a proposito dell'Ucraina al cancelliere tedesco Friedrich Merz alcune settimane fa, quando ha proposto uno status di osservatore per i paesi dei Balcani occidentali. Il succo della lettera è che i processi di ratifica nazionale costituiscono una difficoltà politica per gli attuali stati membri dell'Unione Europea. Come hai detto, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa da oggi sarà nella regione per visitare tutte le capitali prima di questo summit Unione Europea Balcani Occidentali. A cosa si sta lavorando? Quella che viene definita l'integrazione graduale, integrazione che passa per l'ingresso, per esempio, nel sistema Roaming Like at Home, che permette di telefonare negli stati membri dell'Unione Europea allo stesso prezzo offerto nel paese di appartenenza. Difficile che questo basti a convincere sulla serietà dell'Unione Europea sul futuro dei Balcani occidentali. Altro appuntamento, lo hai detto, mercoledì 3 giugno, Valdis Dombrovskis presenterà nella sala stampa della Commissione Europea il pacchetto di primavera del semestre europeo. È il momento di decidere su procedure per deficit eccessivo e di fare le raccomandazioni sulla politica economica e fiscale degli Stati membri. Il test principale riguarda la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale che è stata attivata per l'aumento della spesa per la difesa e prevede un margine di manovra dell'1,5% in più per gli Stati membri, con molti governi che già nel 2025 e nel 2026 se ne aggiungeranno altri con un deficit superiore al 3% del PIL. Occorrerà vedere come la Commissione applicherà questa clausola di salvaguardia nazionale. Ma mercoledì è attesa anche la risposta alla richiesta che è stata avanzata con una lettera a Ursula von der Leyen di Giorgia Meloni di estendere questa clausola anche alle spese per affrontare la crisi energetica. La Commissione è molto prudente su questa richiesta, sta cercando in qualche modo di accontentare Meloni, ma senza dirle di sì per ampliare la clausola di salvaguardia nazionale. Un elemento è arrivato la scorsa settimana quando il vicepresidente Raffaele Fitto ha inviato una lettera ai 27 Stati membri per invitarli ad utilizzare i fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. Infine, mercoledì 5 giugno ci sarà un'altra presentazione da parte della Commissione sul cosiddetto pacchetto per la sovranità tecnologica. Di cosa si tratta? Tutta una serie di misure che dovrebbero rendere l'Unione Europea meno dipendente da potenze straniere per la tecnologia. Parliamo per esempio del cloud, dell'intelligenza artificiale, ma anche i sistemi di pagamento e i chip. L'esercizio è delicato perché uno degli obiettivi della Commissione von der Leyen è evitare di aprire un nuovo fronte di scontro con l'amministrazione Trump, e quando si tratta di cloud, intelligenza artificiale, sistemi di pagamento, ovviamente gli Stati Uniti sono protagonisti e l'Unione Europea dipende dagli Stati Uniti. Cercare in qualche modo di escluderli, per esempio, dagli appalti pubblici o dalle pubbliche amministrazioni potrebbe provocare una nuova reazione e il rischio di ritorsioni. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Noi andiamo avanti, adesso parliamo dei principali eventi politici della settimana in Asia e una panoramica ce la fa Francesco Radicioni. Buongiorno Francesco.
9: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio davanti all'espansione militare della Cina e alle incertezze sull'impegno strategico degli Stati Uniti in Asia. Le potenze emergenti dell'Indo-Pacifico sembrano avere in questo momento davanti due sfide. Per un verso provare a tenere sotto controllo le dispute con le due superpotenze e per altro verso andare a rafforzare la cooperazione regionale, soprattutto in materia di difesa. Ed è stato un po' questo il messaggio uscito lo scorso weekend dallo Shangri-La Dialogue di Singapore, cioè la più importante conferenza sulla sicurezza in Asia, ma è anche questo il messaggio che emerge dal crescente attivismo diplomatico un po' tra tutte le medie potenze dell'Indo-Pacifico. E a spiegare, Roberta, molto bene questo tipo di movimento è il caso del Vietnam. Perché proprio il Vietnam? Perché appena confermato alla guida di questo paese del sud-est asiatico, Tho Lam è volato nelle scorse settimane in Cina per incontrare Xi Jinping. Lo sappiamo, tra Pechino e da noi esistono dispute di vecchissima data nel Mar Cinese meridionale che sono da tenere sotto controllo. Allo stesso tempo, però, nelle ultime settimane in Vietnam sono anche arrivati i leader di Giappone e Corea del Sud, cioè i due più importanti alleati dell'America in Asia, mentre il leader vietnamita ha appena concluso anche una visita in India, dove è stato firmato un accordo per la fornitura a questo paese del sud-est asiatico del sistema di difesa con i missili supersonici BrahMos. Ma non solo, perché la diplomazia vietnamita sta proseguendo ancora in queste ore. Infatti, dopo essere stato ospite d'onore di fatto dello Shangri-La Dialogue di Singapore, Tho Lam è volato nelle scorse ore anche nelle Filippine. Proprio appunto oggi Manila ed Hanoi hanno innalzato le loro relazioni a livello di partenariato strategico rafforzato, così come i leader di Filippine e Vietnam hanno anche ribadito l'impegno comune per la pace e la stabilità nel Mar Cinese meridionale. Anche qui lo sappiamo, Vietnam e Filippine sono i paesi che più di ogni altro subiscono proprio il bullismo di Pechino in queste acque strategiche che la Cina rivendica come proprie, anche se si trovano a più di 2000 chilometri dalle coste della Repubblica Popolare. Tra l'altro, Roberta, questa visita del leader vietnamita nelle Filippine arriva solo una manciata di giorni dopo, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, il viaggio del presidente filippino in Giappone. E tra l'altro a Tokyo Ferdinand Marcos Jr. e la premier giapponese Sanae Takaishi hanno anche rafforzato le relazioni tra questi due alleati dell'America, che sono entrambi affacciati sulla cosiddetta prima catena di isole, cioè quel sistema proprio di paesi, di alleati dell'America, che impedisce alla Cina l'accesso all'Oceano Pacifico. E il Giappone e Filippine sono anche vicinissimi a Taiwan, inevitabilmente sarebbero coinvolti nel caso di una crisi nello stretto di Taiwan. E tra gli appuntamenti di questa settimana, Roberta, c'è proprio il viaggio della leader dell'opposizione di Taiwan, che sarà impegnata in un lungo tour negli Stati Uniti. Lo si ricorderà, dopo che ad aprile Chen Liwen aveva incontrato Xi Jinping a Pechino, ora questo viaggio in 5 città americane serve al presidente dell'opposizione taiwanese un po' a dipingersi come la migliore garanzia per la pace e per la stabilità proprio nello stretto di Taiwan. Questo viaggio arriva tra l'altro mentre Donald Trump, lo sappiamo, ha sospeso la vendita di un pacchetto dal valore di 14 miliardi di dollari di armi a Taiwan, e mentre a Taipei cresce la preoccupazione che l'amministrazione americana possa usare proprio il futuro dell'isola un po' come una merce di scambio per un accordo con la Cina. Chen Liwen sembra invece voler usare questo viaggio negli Stati Uniti anche per motivi di politica interna, cioè dipingere il Kuomintang come l'unica forza politica a Taiwan che può parlare contemporaneamente sia con Pechino che con Washington, e tutto questo ovviamente con uno sguardo alle elezioni presidenziali a Taiwan previste per l'inizio del 2028. Altre elezioni, un altro appuntamento assolutamente da guardare questa settimana sono le elezioni locali in Corea del Sud, un voto questo che viene considerato come il primo test elettorale importante per il partito democratico del presidente Lee Jae-myung. I sondaggi sembrano non avere dubbi, dopo le elezioni presidenziali di esattamente un anno fa, la sinistra sudcoreana potrebbe vedere un nuovo trionfo nelle urne e addirittura erodere il consenso dell'opposizione anche in diverse storiche roccaforti conservatrici nel centro della Corea del Sud. Inevitabilmente, Roberta, i conservatori sudcoreani continuano a, almeno questo sembrano indicarci i sondaggi, continuano a pagare la decisione dell'ex presidente Yoon Suk-yeol di imporre la legge marziale alla fine del 2024, una mossa questa che, lo si ricorderà, ha portato all'impeachment e all'arresto dell'ex presidente, ha portato alla sconfitta dei conservatori alle elezioni presidenziali appunto del giugno dello scorso anno, ma che ha provocato anche mesi e mesi di caos politico in questa democrazia dell'Asia nordorientale. Ci torneremo, per il momento è tutto, se non hai domande la linea può tornare allo studio.
3: Grazie, grazie a, scusatemi, a Francesco Radiccioni. E cambiamo argomento. La settimana scorsa il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali alla relazione del 2025, ha tracciato un quadro dell'economia italiana. Sentiamo l'analisi del professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, intervistato da Antonello De Fortuna.
10: Noi pensiamo di essere travolti dalle guerre, travolti dagli squilibri, travolti dall'inflazione, travolti dalla povertà, travolti dalla confusione, dal caos. Bene, dalle parole del governatore non viene fuori nulla di tutto questo. Vale a dire, vigore inatteso, si è detto, ma anche una tradizionale fragilità, o forse una fragilità che aumenta. Facevo delle mie considerazioni che l'anno scorso è stato un anno di vigore, inatteso forse, e il mondo è cresciuto al 3,4%, mezzo punto oltre le previsioni. Se mettiamo insieme queste prime frasi del governatore, col fatto che il 2025, sono andato a guardarmi le date esatte, è l'anno di Trump. Trump diventa presidente degli Stati Uniti il 20 di gennaio del 2025 e poi da quel 20 gennaio
11: abbiamo raccontato un cambio di paradigma importante.
10: Ecco, questo cambio di paradigma non ha prodotto nulla, o meglio, ha prodotto distopicamente, o meglio, con eterogenesi dei fini, tutto il contrario. Perché chi ha messo i dazi, di fatto li ha applicati al 90% ai cittadini americani e alle imprese americane. L'avevamo detto anche noi, anche nelle nostre trasmissioni, che mettere un dazio è come sputare in aria, lo sputo poi ti ricade in testa. Ebbene, con il senno di poi, facendo i conti, non solo l'hanno pagati i dazi gli americani, i consumatori americani e le imprese americane, ma l'impatto sul resto del mondo, dopo tutto quello che è successo, le minacce, il 150% in più, le ritorsioni, gli ultimatum degli Stati Uniti al resto del mondo vario, bene, sembra che questo non solo non abbia impattato negativamente sul resto del mondo, ma che abbia prodotto più crescita per la Cina, più crescita per l'Europa, più crescita per gli altri stati e un po' di crescita anche per gli Stati Uniti, ma non particolari vantaggi.
1: Così il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, con Antonello De Fortuna. Sempre sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ascoltiamo le osservazioni di Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, con Sonia Martina.
12: La terza assemblea da quando Panetta si è insediato a Banca Italia, e anche in questo caso non è un contributo di maniera, diciamo, superficiale, ma un contributo di contenuto ben meditato. Ma Panetta ha detto in sostanza: guardate, nel 2025 il mondo ha avuto un prodotto interno lordo che è cresciuto del 3,4%, addirittura un mezzo punto più del previsto, nonostante la guerra in Ucraina, Gaza, i dazi di Trump e così via. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno avuto un più 2%, trainato dall'intelligenza artificiale applicata al ciclo della produzione, la Cina addirittura un più 5%. Il 2026 invece ha un'inversione di tendenza, soprattutto dopo la questione dell'Iran e del Golfo Persico. Lui prende in esame nelle sue considerazioni Stati Uniti, Cina e Unione Europea, e mette in evidenza per l'Europa fragilità e instabilità che in qualche modo si sommano. In sostanza, il discorso del governatore che noi europei siamo dipendenti dall'estero per quanto riguarda i settori strategici, certo, la difesa, l'energia, la tecnologia, e che ci vuole quindi una tempestività d'azione, ad esempio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché regolarne l'impatto in modo tale che l'umano sia al centro e governi il processo tecnologico è fondamentale. Al tempo stesso dobbiamo sapere che non basta mettere regole, bisogna anche avere investimenti in tecnologia, se no la tecnologia ce l'hanno nelle mani gli Stati Uniti e la Cina.
3: Così Cesare e Damiano, sono le 9:51 minuti. Allora termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Adesso andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime curata da Michele Lembo.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia, Michele Lembo in studio per questa settimana di rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime. Quindi apriamo con uno sguardo alle prime pagine, alle aperture, cercando di capire insieme quali sono i temi più importanti di questa giornata, una giornata interlocutoria di passaggio, ma forse proprio in queste giornate è possibile trovare approfondimenti, punti di vista particolari sui quotidiani che ci permettono di capire meglio quello che sta succedendo in questo periodo, in questi giorni. La notizia a cui viene dedicato più spazio dai giornali più diffusi, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, da questo punto di vista è lo scenario internazionale, Libano, l'avanzata di Israele, scrive il Corriere, Libano, Israele, sfida all'ONU, Repubblica, mentre la Stampa parla di quello che avviene in Italia, il governo frena sulle accise. Gli altri quotidiani che guardano al mondo, diciamo, degli elettori di destra e di centrodestra, Libero, Il Giornale e Il Tempo, anche La Verità, invece si concentrano sulla politica italiana, ma sul dibattito, sulle proposte di cui si sta discutendo tra i leader del campo largo, i matti della patrimoniale, così li chiama Libero, occhio al portafoglio, Lashline riparte dalla tassa sui ricchi, questo è il titolo di Libero. Patrimoniale, case sequestrate, programma horror della sinistra, scrive il giornale. La Verità, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Questi temi scelti da questi quotidiani. Invece Il Tempo si sposta su altro, anche se l'editoriale Daniele Capezzone ironizza sul dibattito all'interno della sinistra, anche sul ruolo di più Europa. apre al centro su un'inchiesta che sta portando avanti al centro pagina, se questo è un medico, e trovate appunto questa notizia anche all'interno. Questi, diciamo, gli orientamenti generali di questi quotidiani, ma vediamo poi quali sono più da vicino i temi di questa giornata. Si parla molto, naturalmente si continua a parlare in questi giorni, in queste settimane, di quello che sta avvenendo in Iran. Ci sono aggiornamenti proprio di questi minuti, un attacco iraniano in Kuwait, vi diremo tutto naturalmente nel corso del notiziario di Radio Radicale di questa mattina. Ci saranno Sonia Martina e Roberta Iannuzzi, quindi a partire dalle 9 circa tutti gli aggiornamenti con le agenzie di stampa, le ultime notizie da Radio Radicale su quello che sta avvenendo. Sui quotidiani trovate il tentativo degli editorialisti, degli analisti, di capire quali sono le prospettive, che cosa succederà, che cosa sta succedendo.

tra poco. Di Donald Trump si parla anche a proposito di un test che ha svolto e anche la sua reazione, i suoi commenti e la sua attività sui social. Donald Trump è un leader politico che utilizza moltissimo i social. Ci sono diversi articoli sul fatto che ha pubblicato nelle ultime ore moltissimi post sul suo social Truth. Questo è anche un argomento per alcune considerazioni da parte di alcuni quotidiani. Sul Corriere della Sera leggeremo qualche dato da questo punto di vista. Trovate Data Room di Gabanelli, che affronta la questione delle crisi internazionali, in particolare di quello che è accaduto in Iran negli ultimi giorni per quello che riguarda l'inquinamento, le emissioni di CO2, tema che forse è ormai meno di moda, ma i numeri che ritrovate sul Corriere della Sera sono davvero, davvero interessanti. Per rimanere allo scenario internazionale, un altro argomento di cui si continua a discutere, che poi ci porterà con i quotidiani, vedrete, ci arriveremo, ci porterà la politica italiana, è la discussione sull'Ucraina, sulla prospettiva dell'inclusione, il cammino che l'Ucraina deve fare per entrare nell'Unione Europea. Ci sono ancora molti commenti sull'intervista di Crosetto al Corriere della Sera, in cui sono stati sollevati una serie di distinguo. Oggi Paolo Gentiloni, che è stato un protagonista nella politica italiana ma anche in quella europea, replica queste considerazioni sulla Repubblica. Vi leggeremo qualcosa, ma poi ci sono altre interpretazioni, approfondimenti editoriali, Buccini su Corriere della Sera e altre considerazioni sulla prospettiva e sulla discussione e sulle divisioni all'interno della politica italiana su questo tema, che stanno diventando effettivamente più profonde in entrambi i maggiori schieramenti. Sul Foglio trovate poi un commento interessante, l'edizione particolare di questa giornata sul Foglio, che ci fa capire forse qualcosa in più sulla Russia di oggi, sul ruolo del famigerato filosofo, sedicente tale, Alexander Dugin, che ha commentato una serie televisiva, vedrete, che è un po' un'autodenuncia, anche se il Foglio non fa questa considerazione, sul fatto che alcune cose, delle più truci, diciamo, che trovate per chi tra gli ascoltatori di Radio Radicale frequentasse anche diciamo gli ambienti più complicati, più difficili, più oscuri, diciamo così, dei social, alcune teorie tra le più strampalate vengono replicate da Dugin, e vedremo qualcosa anche da questo punto di vista, forse si potranno fare delle considerazioni nei prossimi giorni, vedremo se ci saranno. Per quello che riguarda l'approdo l'approdo alla politica italiana, alla realtà italiana. Oggi è 1 giugno 2026, domani saremo al 2 giugno, 80 anni di Repubblica. Sui quotidiani cominciate a trovare diverse considerazioni, sicuramente nella giornata di domani e in quella di dopodomani, poi avremo anche commenti alla giornata che si svolgerà con un cerimoniale particolare di cui vi diremo anche qualcosa, perché ne parlano i quotidiani, sulla interpretazione di questi 80 anni di Repubblica, sulle difficoltà ma anche sulle speranze. Trovate diversi articoli, un'intervista davvero interessante di Fabio Martini sul quotidiano La Stampa, Rino Formica, che è uno dei pochi oggi testimoni diretti di quel momento, che ci racconta qualcosa di quella giornata del 1946, ma anche Lupo sul Sole 24 Ore che ci spiega appunto qualcosa della prospettiva avviata in quegli anni. Sul Sole 24 Ore trovate questo. E poi si parla anche su altri quotidiani, per esempio sulla Stampa, dei nemici che ci sono stati, i nemici della Repubblica. Forse oggi le analisi cominciano a confluire su questo quadro, che è stato di difficile comprensione nei decenni passati per una serie anche di interessi che sono stati espressi politici nel cercare di contestualizzare alcuni eventi tragici, terribili, della cosiddetta strategia della tensione. Oggi trovate un articolo

sulla stampa che parla in maniera forse più sintetica, da più lontano, e forse è una prospettiva che ci aiuta a capire più chiaramente la nostra storia, i nemici della Repubblica sulla stampa, degli amici della Repubblica, forse si sarebbe potuto parlare, uno di questi è stato sicuramente Marco Pannella, non per un sentimento diciamo di carattere repubblicano, ma quanto per aver dotato la Repubblica di strumenti di libertà con i referendum, con le iniziative sui diritti degli individui, della persona, ma non solo appunto su questa avanzata della realizzazione, ecco, di una struttura che ha garantito delle libertà fondamentali negate dal ventennio fascista. Non c'è questo sui giornali di oggi, chissà, forse domani troveremo qualcosa di Marco Pannella. Però si parla oggi, c'è una citazione che trovate sulla stampa, lezioni di pace ignorate dai leader. L'autore di questo articolo è Duilio Giammaria e noi cominceremo proprio da questo articolo a leggere più approfonditamente i giornali di questa giornata, di questo primo giugno, tra poco però, perché finiamo prima con questa introduzione per dirvi tutto quello che trovate su questi quotidiani, per tutti gli argomenti insomma più degni di nota, almeno dal mio punto di vista. E stavamo parlando appunto della situazione italiana. Dal 2 giugno si passa alla discussione che c'è nello scenario politico italiano, che prosegue anche in questi giorni particolari. Trovate la discussione sulle accise, appunto, il governo che sta pensando sui provvedimenti da prendere, i giornali che guardano appunto a destra, abbiamo già detto, molto molto critici su quello che il campo largo sembrerebbe mettere in campo, ma sono discussioni. Si parla della legge elettorale e su questo trovate degli approfondimenti di cui cercheremo di darvi qualche particolare. E si parla anche della difficile situazione del campo largo, sulla prospettiva delle primarie, ci saranno, non ci saranno, su quali saranno diciamo anche gli sgambetti che forse i leader alla fine finiranno per farsi l'un l'altro. Questo è un argomento su cui mettono l'accento appunto alcuni quotidiani. Per tornare invece allo scenario internazionale, delle inchieste in Spagna, si continua a discutere sul giornale, sul Tempo, sul fatto. Massimo Fini fa un'ipotesi di un diciamo coinvolgimento di interessi internazionali che potrebbero esserci nella destabilizzazione del governo di Sanchez, ma dalle anticipazioni, vedremo, ci dovranno essere i processi, dalle anticipazioni che ci sono state e che ci sono anche oggi, sembrerebbe che davvero si tratti di qualcosa di molto molto complicato e coinvolgente, come dire, per gli esponenti del Partito Socialista Spagnolo. Vedremo questo nella parte finale di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Su Repubblica un reportage dal Congo, dove il virus Ebola è di nuovo diciamo una grave, gravissima preoccupazione. Vi diremo qualcosa anche di questo reportage e poi chiuderemo su alcune questioni che ci portano un po' lontano dalla politica. 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, è stata forse la vicenda della morte della Monroe uno dei diciamo cavalli di battaglia dei pistaroli, dei dietrologi, dei complottisti. Oggi i giornali sono quasi tutti concordi, quelli che riportano una riflessione su questa straordinaria protagonista di un'epoca particolare della Hollywood, della prima parte del Novecento. No, non si è trattato di un complotto, Marilyn Monroe sarebbe morta per un errore medico. E questa notizia magari ci aiuterà anche a capire quanto il complottismo non ci aiuta a comprendere quello che
che abbiamo vissuto, quello che viviamo. Questi gli argomenti, sarà questa la chiusura, se ci riusciremo a rispettare i tempi. Ecco, per capire lo scenario generale, partiamo da Duilio Giammaria, che trovate sulla Stampa. Lezioni di pace ignorate dai leader. Questa visione, diciamo così, questa prospettiva di Duilio Giammaria ci guiderà un po' nel cercare di capire quello che sta avvenendo a livello internazionale, quello che si potrebbe fare, ma quello che appunto invece accade. Ogni guerra viene presentata come inevitabile, dice Giammaria, altrimenti mancherebbero i presupposti. Ogni volta i governi sostengono di non avere alternative, quasi sempre a distanza di anni la storia racconta una versione diversa. Il Medio Oriente è il teatro dove si sono concentrati eventi bellici recenti, dall'Iraq alla Libia la dinamica si è ripetuta, la diplomazia viene tagliata fuori, le trattative giudicate inconcludenti, la guerra descritta come l'unica strada percorribile, poi arrivano gli archivi, le testimonianze, le commissioni d'inchiesta e i processi. E ciò che appariva inevitabile si rivela spesso il risultato di decisioni politiche arbitrarie, influenzate da ideologie, interessi strategici, ambizioni personali e valutazioni che spesso, quando sono stati attenuati gli effetti delle distruzioni, si incomincia a giudicare severamente. L'esempio, dice Giammaria, l'esempio più clamoroso resta l'invasione dell'Iraq del 2003. E gli ascoltatori di Radio Radicale, quelli appunto non giovanissimi, ricorderanno quel momento. Oggi sappiamo che esistevano percorsi alternativi, che l'ipotesi di esilio per Saddam Hussein era molto concreta, diversi canali diplomatici, ufficiali e informali tentarono di individuare una soluzione che consentisse la sua uscita dal potere evitando l'intervento militare. Ho esperienza personale e diretta di quel periodo, dice Duilio Giammaria, come durante l'ultima visita a Roma di Tareq Aziz, storico ministro degli esteri e vice premier iraniano. In quei giorni apparve evidente che il regime stesse compiendo un'estrema iniziativa diplomatica per scongiurare un conflitto ormai imminente. Ricordo altrettanto chiaramente come si manifestò una tendenza a minimizzare la portata politica di quella missione. Anche nei confronti dei grandi organi di informazione, tra cui la RAI, si percepivano pressioni e resistenze affinché a quel viaggio non fosse dato il rilievo che meritava. Eppure Tareq Aziz stava effettivamente cercando di tenere aperto un canale negoziale, anche quando ormai la macchina della guerra era quasi irreversibilmente avviata. Papa Giovanni Paolo II fu tra i più determinati oppositori di quell'intervento, sostenendo che la guerra preventiva rappresentava la sconfitta del diritto internazionale e della politica. Marco Pannella, scrive Duilio Giammaria, cercò fino all'ultimo di promuovere soluzioni alternative, insistendo sulla possibilità che l'esilio di Saddam Hussein potesse disinnescare il conflitto. Anche a distanza di anni, Pannella continuò a cercare le prove di ciò che non fu fatto per arrestare la guerra. Dalle onde di Radio Radicale, dice Duilio Giammaria, che proprio in questi giorni ha riaperto gli archivi delle sue dichiarazioni, che sono state appunto rimesse in evidenza, arrivò a definire l'atteggiamento di George Bush e Tony Blair un vero e proprio tradimento dei valori occidentali. Non contestava cioè soltanto la strategia politica, ma l'idea che la forza potesse sostituire il diritto, che la guerra preventiva potesse basarsi sui principi sui quali le democrazie occidentali hanno costruito la propria legittimità morale. Successivamente, quando la guerra era già in pieno svolgimento, in un colloquio informale con lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, riuscì ad avere conferma che era stata predisposta una soluzione concreta per accogliere l'esilio del leader iraniano e del suo stretto entourage. Constatai personalmente l'esistenza del compound di residenze di lusso predisposto tra Dubai e Abu Dhabi, destinate a ospitare Saddam Hussein e i suoi principali generali, in totale circa 12 gruppi familiari, una sorta di cittadella per l'esilio dorato, già pronta ad accogliere il Rais qualora
fosse stata raggiunta un'intesa politica. Nessuno potrà dimenticare che quella soluzione avrebbe evitato la guerra, ma la sua esistenza dimostra che alternative all'intervento militare vennero concretamente preparate, ma anche ignorate. Poi si parla qui delle sentenze della storia, l'articolo prosegue. Duilio Giammaria ha davvero il merito di ricordare questa iniziativa, fu molto forte, del leader radicale, tentare questa strada dell'esilio, ma anche l'iniziativa successiva, gli anni successivi, di ricostruire. Fu messo a punto un dossier che è ancora recuperabile online facendo una ricerca. E questo è il tema con il quale apriamo, diciamo, oggi questa rassegna stampa di Radio Radicale. Vediamo quali sono gli scenari di oggi, 1 giugno 2026. L'avanzata di Israele in Libano, trovate tutti i dettagli, la nuova proposta all'Iran per una tregua di Donald Trump, per l'altro scenario. Scrive Marta Serafini, però, per quello che riguarda il Libano: Israele alza la pressione sul Libano meridionale dopo aver annunciato il controllo della montagna su cui sorge il castello crociato che domina le vie verso Tiro e Sidone. Le forze israeliane hanno fatto sapere di aver esteso poi le operazioni nella zona di Beaufort Ridge, le altre zone attorno al fiume Litani. Queste sono notizie sulla situazione sul campo in continua evoluzione. Corriere dà anche conto dell'uccisione di un soldato dell'IDF, ucciso, colpito da un drone, giovanissimo, 21 anni, ma tutti i quotidiani poi riportano qualcosa sul significato simbolico di questo castello, questo monumento su cui è stata piantata, insomma, come si faceva, come si è sempre fatto nelle guerre, la bandiera di chi ha conquistato. Dalle crociate nel Medioevo allo scontro con l'OLP nell'82, 1982, un teatro di mille battaglie. Questo è quanto scrive sempre Marta Serafini, parlando di questo luogo, un luogo della memoria, e qui si ripercorrono appunto alcuni passaggi. Fosse un film, come poi realmente è stato, sarebbe sicuramente facile pensarlo nel genere bellico, ma la sceneggiatura rischia di essere ancora più complessa della scenografia. Basta nominarlo, il Beaufort, dentro ci sono i crociati, l'OLP, Israele, Hezbollah, una frontiera perpetua dove ogni nuova battaglia sembra riattivarne una precedente, ogni bandiera issata sulle mura richiama un altro vessillo, un altro assedio, un altro ritiro. Con l'enfasi che la guerra riserva alle battaglie più simboliche che strategiche, ieri l'IDF ha annunciato di aver preso il controllo della montagna sulla cui sommità sorge questo castello. Valore militare che c'è della fortezza non sfugge neppure all'occhio più inesperto, appoggiato su una rupe che domina il Libano meridionale, sospeso sopra il Litani, a faccia su una delle linee di frattura più contese del Medio Oriente. Beaufort torna sempre. Cambiano gli eserciti, i nomi delle milizie, i confini reali, quelli immaginati. Non cambia il fatto che chi sale fin lassù vuole vedere, controllare, resistere. I crociati lo costruirono nel XII secolo su fortificazioni più antiche che gli diedero un nome che spiega il panorama, la Bella Fortezza. In arabo invece è Qalat al-Shakif, il castello dell'alta roccia, quasi a dire che prima ancora delle mura conta lo strapiombo, la pietra, la vertigine che coglie il viaggiatore inerpicandosi fin là sul luogo, insomma, simbolico. E naturalmente questi simbolismi hanno un valore, una potenza nelle guerre, lo hanno sempre avuto e continuano ad averlo. Questo per quello che riguarda questo simbolo. Trovate considerazioni su tutti i quotidiani. Prendiamo anche Libero,
a pagina 15, anche qui c'è una ricostruzione, qui vedrete che la declinazione è un po' diversa, ed è questa, il castello strappato all'Islam. Qui si ritorna, diciamo, non proprio ai toni delle crociate, ma si rievocano queste categorie, simbolico allo stesso tempo strategico, scrive Andrea Morigi, castello di Beaufort, le forze di difesa israeliane hanno issato ieri la bandiera con la stella di David sulla fortezza medievale vicino alla città di Nabatieh, con una mossa che modifica gli equilibri delle forze sul campo. Qui anche il diverso nome, per gli arabi è riferito a un feroce Saladino dopo un assedio di 2 anni del 1190, lo strappò ai crociati del regno di Gerusalemme, che l'avevano costruita la fortezza nel XII secolo, è affidata ai signori di Sidone, che ne fecero uno dei capisaldi del sistema difensivo. Poi arriviamo a tempi più recenti, lo scoppio della guerra del 1982, con l'avanzata dell'operazione israeliana Pace in Galilea, eccetera. Insomma, è questo, diciamo, un affondo molto importante dal punto di vista strategico. Vedremo quali saranno le conseguenze. Su Repubblica alcuni particolari: Israele taglia in due il Libano, preso il castello, e poi le dichiarazioni, allarghiamo le operazioni. Qui c'è un'intervista a uno scrittore locale, uno scrittore libanese che vive a Beirut, dice: la popolazione è esasperata, c'è il rischio di guerra civile. Sul Corriere poi trovate anche altri particolari che riguardano appunto un'avanzata da parte di Israele che non si vedeva da 26 anni, in particolare da 26 anni non ci si spingeva così in avanti, e Netanyahu ordina l'ampliamento delle manovre. Le reazioni internazionali: oggi la riunione ONU, Macron che interviene, una spirale ingiustificata, ha dichiarato e convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza. Questo lo scenario, vi avevo detto anche qualcosa per quello che riguarda anche il simbolo di questa avanzata. Vedremo quali saranno i successivi passaggi. Per quello che riguarda quello che sta accadendo in Iran, ancora che qui tutti gli aggiornamenti poi li avremo nel corso della giornata, sul Corriere della Sera a pagina 4, per esempio, trovate un articolo di Viviana Mazza che ci fa capire quali sono le richieste da parte degli Stati Uniti, più garanzie sul nucleare e l'uranio. Ricorderete che nei giorni scorsi i quotidiani, a partire da Avvenire, avevano parlato del fatto che l'Iran aveva mentito sul nucleare, quindi il tema naturalmente non è solamente una fissazione, diciamo così, di Donald Trump. Il rischio concreto è presente. Il presidente Donald Trump, scrive Corriere della Sera, ha chiesto alcune modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con l'Iran durante l'incontro di venerdì scorso con il suo staff nella Situation Room della Casa Bianca, lo riportano Axios, New York Times, citando fonti anonime dell'amministrazione. Come è noto, nei giorni scorsi i punti che Trump vuole rafforzare riguardano appunto il programma nucleare di Teheran, inclusa la consegna delle restanti riserve di uranio arricchito. Allo stato attuale, il testo del memorandum afferma che l'Iran si impegna a non cercare di sviluppare armi nucleari, ma non ci sono altre concessioni a proposito del programma, che verrà discusso nella seconda fase dei negoziati durante la possibile estensione della tregua.
Sul Corriere della Sera trovate anche un retroscena di Greta Privitera sulla situazione in Iran. Prima i miliardi, poi la pace, con l'economia al collasso. Ora Teheran sta puntando allo sblocco degli asset. Ma su Donald Trump, qui ci spostiamo, perché Donald Trump, appunto, qui si dà notizia del fatto che su Truth sabato ha pubblicato sul suo social una raffica di oltre 50 post in 9 ore, davvero impegnativo, e ci sono anche le foto, si direbbe screenshot, di alcuni di questi 50 post, per esempio il monte Rushmore, sapete, il monte con i volti di alcuni importanti presidenti degli Stati Uniti. Donald Trump vorrebbe sia aggiunta anche la sua raffigurazione, aggiungere la sua faccia appunto alle sculture realizzate tra il 1927 e il 1941 sotto la guida di un artista per celebrare il 150° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Lui, appunto, Donald Trump, vuole inserire anche la sua rappresentazione, ma poi altri post che lo ritraggono in una strana divisa con caccia, aerei da guerra, i bombardieri, insomma, immagini generate con l'intelligenza artificiale, e questo passaggio appunto sul test che ha superato, poi parla della sua super intelligenza, insomma è il Donald Trump che conosciamo anche quando parla di se stesso. Trovate tutto questo a pagina 5 del Corriere della Sera. Ma vi dicevamo in apertura, anche se appunto l'ambientalismo è stato al centro della discussione pubblica nella passata stagione, oggi se ne discute molto molto meno. Data Room di Milena Gabbalelli a pagina 15 del Corriere della Sera, l'altro costo di tre guerre, il crimine ambientale, così il titolo. In Iran emessa in 15 giorni CO2 di 1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra, e poi i profitti delle società petrolifere e industriali delle armi. Sono dati che vengono raccolti. Poi qui c'è anche una tabella Global Index, Global Peace Index, e le emissioni di gas serra sul totale globale in percentuale nel 2024: Cina 29%, Stati Uniti 11%, India 8,2%, Unione Europea 5,9%, operazioni militari 5,5%, insomma. Però la Cina è sempre al primo posto. Se volete approfondire, piogge nere terreni contaminati, insomma, davvero molti molti dati preoccupanti, a pagina 15 del Corriere della Sera. Prendiamo Repubblica a pagina 7, invece, per qualche altro tema che riguarda la situazione negli Stati Uniti rispetto alla crisi iraniana. Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari. La nuova bozza del presidente a Teheran, si prende giorni per la risposta. Qui si riprende ancora dai post, dalle maratone del tycoon sui social, sono un genio, sono meglio di Elvis. E poi un racconto
il negoziato al rallentatore Anna Lombardi, che appunto analizza questo quadro. Ma per sapere qualcosa invece sull'Iran, perché sappiamo davvero poco sull'Iran, perché come capita con tutte le autocrazie è difficile avere notizie, è difficile avere giornalisti che riescono a raccontare o a fare inchieste davvero approfondite per i controlli quando è possibile entrare in questi paesi, che sono sempre molto molto stringenti. Prendiamo Libero, prendete Libero, pagina 14, che ci dà l'occasione invece di qualche approfondimento. I Pasdaran che chiudono i bar satanici, ecco, oggi poi anche per quello che riguarda l'Ucraina vedremo qualcosa che richiama questo linguaggio che è molto molto usato sui social. Carlo Nicolato racconta di quello che sta accadendo, ma la notizia viene da Amnesty International. Sotto accusa la musica occidentale, i Pasdaran chiudono i bar satanici, denuncia appunto di Amnesty. Oltre 6.000 persone sono state arrestate negli ultimi due mesi. Secondo le autorità iraniane, ormai in preda alla follia repressiva, la musica occidentale è attività satanica, in quanto tale va estirpata. Minatore il satanismo, negli ultimi giorni è stato chiuso un locale situato sulla popolare via Valiasr di Teheran, se la pronuncia dovesse essere in qualche modo corretta, che organizzava eventi musicali che creano un contesto per comportamenti anomali. Gli stessi clienti sono stati accusati di partecipare a movimenti satanici, mentre l'agenzia Fars ha riferito che il locale avrebbe favorito attività considerate contrarie alle norme sociali. In questo locale è stato diffuso anche un video di 14 secondi senza audio, in cui si vedono alcuni musicisti che suonano una chitarra mentre i clienti muovono la testa al ritmo di musica. Solo l'ultimo esempio di repressione del dissenso che è andata oltre ogni logica, dice giustamente Libero, semmai ve ne fosse una, e che secondo un report di Amnesty International diffuso la scorsa settimana è aumentata in modo considerevole la scusa di quelle che le autorità definiscono condizioni di guerra. Amnesty sottolinea che dal 28 febbraio 2026, giorno dell'inizio del conflitto, le autorità iraniane hanno arrestato arbitrariamente oltre 6.000 persone, dai semplici appassionati di musica occidentale ai giornalisti, dai manifestanti agli avvocati, e di qui appunto poi si parla di questioni di cui poi vi parliamo sempre da Radio Radicale, anche grazie ai nostri approfondimenti. Intervista a Emanuele Ottolenghi, Senior Research Fellow presso il Center for Research on Terror Financing. Emanuele Ottolenghi ha diretto anche il think tank Transatlantic Institute, una serie di referenze davvero importanti. Viene intervistato da Maurizio Stefanini. Gli impegni iraniani sull'arma nucleare sono carta straccia, questo è il titolo di questa intervista che trovate a pagina 14 di Libero. Domanda dell'intervistatore: ma il regime iraniano è più forte o più debole dopo questa crisi, per esempio? Risposta: c'è un equilibrio precario con una situazione nociva sia all'economia iraniana che all'economia globale, questo lo stiamo vedendo tutti i giorni. La chiusura dello stretto danneggia la nostra economia, ma il blocco navale americano sta facendo danni a un'economia iraniana che è già molto pericolante. Entrambi quindi hanno una leva abbastanza potente l'uno sull'altro e non credo che questa situazione possa continuare in maniera indefinita. E questo è un po' lo scenario che conosciamo in realtà. Aggiungo che questo accordo stabilisce dei principi molto generici e ci lascia in una condizione in cui i negoziati devono andare avanti. Può darsi quindi che dopo i 60 giorni di cui si era detto un accordo vero e proprio non si materializzi, può darsi che si ricominci a combattere, e appunto abbiamo detto delle notizie delle ultime ore. Cosa che sarebbe francamente coerente con le strategie negoziali dell'Iran del passato, di tirarla avanti il più a lungo possibile senza mai assumere impegni definitivi.
Poi più avanti spiega ancora, non sappiamo nemmeno bene com'è la situazione interna dell'Iran, il leader supremo, se è vivo, è ancora nascosto in qualche bunker, domanda l'intervistatore a un certo punto, e l'opposizione. Ma provare a ragionare sull'opposizione iraniana è un po' come provare a fare un ragionamento sulla opposizione sovietica negli anni Ottanta. Nel paese l'opposizione è atomizzata in clandestinità, quindi non sappiamo quanta forza abbia. Nella diaspora ci sono le due forze principali, dei monarchici e dei mujahideen del popolo, fortemente divisi tra loro. Effettivamente a dicembre e gennaio abbiamo assistito alla più grande mobilitazione popolare. Insomma, sono le considerazioni che abbiamo sentito, ma qui trovate appunto alcuni particolari nella prospettiva specifica. Di Emanuele Ottolenghi a pagina 14 su Libero. Per tornare invece al Libano, ancora su Libero, a pagina 15 trovate anche qui una foto della bandiera piantata sulla fortezza di cui dicevamo, sulle rovine della fortezza di cui dicevamo prima, possiamo invece, se prendiamo spunto da questa questione del satanismo, ecco, che anni fa si sarebbe riso rispetto all'invocazione di queste categorie nel mondo della politica, nel mondo diciamo, della discussione pubblica, invece sono in qualche modo utilizzate e sono molto molto utilizzate sui social e arrivano anche sugli altri media questi termini. I quotidiani ci consentono di capire qualcosa in più, fortunatamente, rispetto al caos che spesso è generato sui social, ma naturalmente non va demonizzato quel mondo, ma ne parleremo poi in un altro momento. Il link era questo, appunto, e prendiamo il foglio per spostarci sullo scenario ucraino. Il foglio che nella edizione di lunedì c'è, ecco qui, poi si apre la prima pagina con una vignetta con questa questione della fuga dei cavalli, che è una notizia che ha colpito molto, con alcune implicazioni di cui vi diremo qualcosa tra poco. Ma a pagina 2, anche se non c'è la numerazione, c'è questo articolo tradotto da Giulio Meotti, quindi è un articolo interessante che viene appunto il Foglio Internazionale, L'euforia dei putiniani, la serie TV Euforia, l'inquietante ossessione russa per l'Occidente. È una serie televisiva, quindi si commentano varie questioni. A un certo punto l'articolo passa a questo commento. Questa serie TV, questo dramma, sembra essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'influente filosofo, tra virgolette, ultranazionalista russo Alexander Dugin, che all'inizio di questo mese ha rilasciato su X un attacco straordinario, apparentemente ispirato proprio dalla visione di questa serie. Aperte virgolette, Alexander Dugin che parla. Guardate, c'è almeno un argomento per cui gli USA non dovrebbero essere cancellati dalla faccia della terra, chiede. E poi a Sydney Sweeney, che è appunto una delle protagoniste attrici di questa serie, ha rivolto un'accusa molto dura. Voi non siete il popolo, ha scritto, rispondendo a un commento. Vabbè, non entriamo nei particolari. Le parole importanti sono queste: siete degli stupidi schiavi sul menù di Epstein, delle elite cannibali crudeli. Vi stanno mangiando il cervello. È per questo che guardate questa serie, perché siete tutti pervertiti, civiltà disgustosa, nessuna ragione per esistere. Per favore, morite. Ecco, queste sono le parole di questo che viene considerato un consigliere di Dugin, quando si parla appunto di questo scenario, di quale può essere, anche lì è molto difficile da conoscere
ecco, è stata molte volte condannato un atteggiamento che viene definito antirusso. Speriamo che la Russia non creda, i russi, i cittadini russi non credano a queste storie, ma capire qual è il dibattito pubblico, chi crede a queste cose, definire gli altri in questi termini è davvero qualcosa che evoca ricordi veramente brutti. E poi questa questione del cannibalismo si vede che viene promossa anche da una personalità come Dugin, ed è la lettura più macabra, complottistica, naturalmente inventata fino a prova contraria, delle accuse gravissime che pure sono rivolte a Epstein. Ma per quello che appunto accade a livello più, diciamo, politico nello scenario ucraino, prendiamo la Repubblica, e vi abbiamo già anticipato nell'introduzione di oggi di questa puntata di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, intervento di Paolo Gentiloni. Non si può negare l'Europa all'Ucraina, scrive Gentiloni. All'improvviso l'Italia sembra tirare il freno sull'Ucraina. Dopo che negli ultimi 4 anni avevamo sostenuto la sua adesione all'Unione Europea, poche righe di un comunicato della Lega hanno rimesso tutto in discussione, innescando una specie di corsa al disimpegno tra le forze politiche. Ieri, cosa assai allarmante, il ministro Crosetto ha di fatto escluso l'ipotesi adesione, definendola troppo difficile. Se davvero è questo, se questa diventasse, dice Gentiloni, la posizione del governo, ci troveremmo di fronte a un fatto enorme, dice Gentiloni. L'articolo poi prosegue a pagina 14 di Repubblica. Negare all'Ucraina l'adesione alla Unione Europea significherebbe infatti sottrargli il futuro. Entrare nella NATO per Kiev era un modo per difendersi, cosa che ormai ha imparato a fare da sola, con il sostegno europeo e rinunciando alla NATO. Entrare nell'Unione Europea è molto di più, è la regione ideale che ha mosso gli ucraini in questi anni, dalla mobilitazione per Piazza Maidan nel 2014 alla resistenza all'invasione russa. L'Italia ha condiviso tutti i passi compiuti finora, fin quando l'Ucraina è diventata paese candidato, poi 2 anni fa, con l'avvio dei negoziati per l'adesione, con il nostro voto favorevole. Appena 1 mese fa, incontrando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, si è rivolta a Zelensky auspicando l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Se adesso c'è un'inversione di rotta, dice Gentiloni, non se ne capiscono le ragioni, anche perché intanto l'Ucraina sta recuperando terreno, ha bloccato ogni illusione di sfondamento russo grazie allo sviluppo dei propri velivoli senza pilota. Oggi Trump non potrebbe ripetere a Zelensky: tu non hai le carte. E su questa base una pace giusta e duratura sembra meno lontana. Infatti si discute di quale ruolo possa svolgere l'Europa in un negoziato di pace, ora che gli americani hanno rinunciato a svolgerlo. Poi qui Gentiloni fa altre considerazioni per corroborare, diciamo, il suo ragionamento, ma è una risposta alle parole di Crosetto della giornata di ieri. Vedremo se il dibattito proseguirà. Vi abbiamo segnalato questo articolo per quello che riguarda le mire della Russia. Prendiamo il Corriere della Sera. Goffredo Buccini, autore di un editoriale che compare in prima pagina, nel mirino dello zar. Perché qui si parla di un'altra notizia che è circolata in questi giorni, e con le parole di Buccini vi spieghiamo subito di che cosa si tratta. Davvero Mosca è minacciata da 3 statarelli che tutti assieme contano la metà della sua popolazione? Sul serio, Estonia e Lettonia e Lituania si sono trasformate in piattaforme segrete per gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia? E per quale istinto suicida? Siamo, l'avrete capito, alla solita vecchia solfa del lupo e dell'agnello, spesso utilizzata da autocrati e tiranni assortiti per rovesciare le parti del copione della storia. E attenzione, questa tattica del rovesciamento delle parti è molto spesso usata dal 2022 ad oggi. Prosegue Buccini a pagina 28 del Corriere della Sera. Eppure
in una più cupa rilettura della favola di Esopo, questa è proprio la pericolosa tesi propalata dal Cremlino e nei nostri paraggi dai suoi solerti collaboratori occidentali mascherati da pensosi analisti politici d'assalto o diplomatici di complemento. Stavolta le intimidazioni non vengono da accalorati protagonismi protagonisti o propagandisti locali, ma da fonti più serie. Vassili Nemenskia, il rappresentante russo alle Nazioni Unite, ha avvertito che l'appartenenza alla NATO non proteggerà i baltici da eventuali ritorsioni e Sergei Naryshkin, il capo dell'intelligence che al Consiglio di sicurezza del 21 febbraio del 2022 tentò invano di frenare Putin sull'invasione dell'Ucraina, ha aggiunto che in uno scenario di scontro aperto con l'Alleanza Atlantica, Riga, Tallinn e Vilnius sarebbero le prime a soffrire, sempre ammettendo che l'alleanza suddetta esista ancora nel prossimo futuro e resista ai tenaci sabotaggi di Donald Trump. L'European Council on Foreign Relations ha di recente ricordato come Mosca prema sull'intera regione baltica con un mix di minacce militari e ibride, tutto fa brodo per destabilizzare il fronte orientale dell'Europa, il fronte orientale dell'Europa che è il vecchio pallino di Putin, dice Buccini. I bombardamenti terroristici su Kiev e il preavviso alle ambasciate occidentali perché sgombrino il personale dalla capitale ucraina fanno pensare fanno parte del medesimo copione muscolare. Il drone piombato l'altra notte sulla Romania sta lì a mostrare quanto quel canovaccio possa fuggire di mano in un attimo e virare in tragedia. Ma c'è probabilmente una ragione tutta interna che spinge il dittatore russo, dice Buccini, a costruire il Baobao Baltico, ed è che la federazione sta perdendo la guerra, dice Buccini, che però adesso ci spiega. Intendiamoci, nessuno immagina il battaglione Azov a spazzo per la Piazza Rossa. Perdere la guerra per Putin significa semplicemente non vincerla, avere impiegato quasi 4 anni e mezzo per non conquistare nemmeno tutto il Donbass, rischiare di dover trascinare così per altri 2 o 3 anni con un'economia agonizzante, venire sbeffeggiato da un piccolo comico come Zelensky, dice qui Buccini, assurto a icona mondiale e soprattutto essere rimasto a corto di uomini. Gli serve un nuovo nemico, scrive più avanti, un nuovo pericolo esistenziale, qualcuno che abbaia ancora ai sacri confini russi, come è stato fatto 4 anni fa. Ed eccolo dunque il nuovo nemico, che alla fine è anche un po' vecchio, quei paesi baltici che, oltre a supportare sotto traccia Zelensky, vesserebbero da lungo tempo la parte russofona della loro popolazione, proprio come faceva Hitler con i tedeschi nei Sudeti prima dell'invasione del 1938. La Russia utilizza la difesa delle proprie minoranze a suo tempo in Ucraina e ora nei paesi baltici quale pretesto politico. Il 13 maggio la Duma ha approvato un'inquietante legge che dà al tiranno del Cremlino il potere di dispiegare truppe all'estero per proteggere i compatrioti. E più di un analista vede nell'exclave di Kaliningrad il prossimo casus belli, e appunto speriamo di no, qui si evoca il 39, ma come sempre la realtà è poi diversa dai precedenti storici. Cos'altro dirvi per quello che riguarda la situazione ucraina? Sul Corriere, pagina 8, ancora qualche particolare di questo dibattito, e poi ci spostiamo in Italia. Ecco qui un punto, diciamo, di Marco Galluzzo: Kiev in regola per entrare in Europa, ma lo sprint spaventa gli stati. L'articolo ricostruisce le questioni di questo percorso, ma in basso poi trovate due interviste interessanti, le posizioni espresse, perché c'è Maurizio Lupi,
di noi moderati, che dice si deve allargare per diventare più forti, energia e altro. L'Unione Europea risponda senza egoismi. Patuanelli invece del Movimento 5 Stelle dice l'ingresso ora sarebbe insostenibile, l'esercito comune non basta spendere, e come vedete appunto le posizioni sono queste. Ora veniamo al nostro paese, veniamo al 2 giugno, oggi è 1 giugno, perché proprio sul Corriere della Sera, alla pagina accanto, si passa a questo argomento, pagina 9, c'è uno schema che ci racconta come sarà questa manifestazione. L'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, quindi un festeggiamento diverso dal consueto, trovate tutti i particolari che saranno al centro di questa importante manifestazione. Ma per quello che riguarda gli argomenti connessi a questa questione, se prendete Repubblica a pagina 13, sul ruolo del Presidente della Repubblica, un approfondimento di Ilvo Diamanti: Mattarella, faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra, con gli strumenti dei sondaggisti, alla vigilia della festa della Repubblica che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica 80 anni fa. È una data storica davvero, perché ha segnato la nostra storia, ha dato significato, ha percorso la nostra democrazia. In questo quadro la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, in particolare, dice Diamanti, di questo Presidente Sergio Mattarella per la sua storia personale e familiare. Comunque segna il nostro tempo. Se volete approfondire questo questa prospettiva, prendete Repubblica a pagina 13. A pagina 12 trovate un'intervista con Pannofino, che Francesco Pannofino, attore e doppiatore molto noto per il suo ruolo in una serie di tanto tempo fa, Boris, io sul palco del Colle, bella la festa fuori dal palazzo, qui rievoca una frase che sentite spesso a Radio Radicale, sarà la voce, domani sarà la voce del documentario per gli 80 anni della festa della Repubblica. Ma per invece raccontarvi qualcosa di questo 2 giugno, prendiamo La Stampa a pagina 13, perché qui trovate Fabio Martini che intervista Rino Formica. Rino Formica, appunto, ex ministro socialista. Il titolo dell'intervista è questo: il pensiero fascista bocciato dal popolo prima che dai partiti. E qui forse il contributo di Formica, sempre davvero profondo, originale, singolare, ci aiuta a capire un interrogativo che è quello appunto del consenso degli anni della dittatura e quello poi della fine, dello scioglimento del consenso, una trasformazione, una presa di coscienza di molte persone, naturalmente con le difficoltà che queste trasformazioni comportano. Ma vediamo cosa scrive Fabio Martini: quelle ore memorabili, Rino Formica aveva 19 anni e oggi che di anni ne sono passati 80, è lui stesso che può restituire un'immagine vivida di quelle giornate. Ricordo, dice, quel 2 giugno finalmente si poteva votare liberamente anche per i partiti, ma in quelle ore di straordinaria passione popolare la scelta istituzionale fu persino più vissuta di quella partitica. Il popolo che votò per la Repubblica scelse una nuova forma di Stato, condannava il passato, scommetteva sul proprio futuro. Ma l'attualità permanente di questa giornata, Formica, scrive Martini, la individua in un dato interessante, trascurato da storici e politici. Risposta di Formica: in quelle settimane nessuno capiva quanto fossero ancora i fascisti, quanti fossero ancora i fascisti in Italia, ma il 2 giugno accaddero due cose. I fascisti parteciparono al referendum istituzionale che ebbe una partecipazione del 93%, ma non parteciparono
alla competizione tra i partiti, che infatti fu più bassa, 90%, e dunque non sono stati gli altri partiti ad escludere la destra dal processo costituente, come si è ripetuto per decenni, ma il pensiero fascista fu escluso all'origine dal voto popolare che si svolse prima dell'elaborazione della carta. E questo spiega tante cose di questi 80 anni, tanti revanscismi, ma la battaglia continua. Scrive Fabio Martini, questa è l'interpretazione di Formica. 99 anni, almeno 80 vissuti con una inguaribile passione politica, Barese, figlio di un ferroviere antifascista, un piglio anticonformista, mai dismesso, per decenni dirigente socialista, più volte ministro, Rino Formica è uno dei rarissimi testimoni di quei giorni di svolta, dei quali mantiene nitida e duratura memoria. Chiede l'intervistatore: dentro quel voto c'è un'astuzia che avrebbe fruttato, la DC a maggioranza per la Repubblica diede libertà di voto in quel momento, intercettando elettori di destra che avrebbe custodito poi per decenni. Parte della storia del paese si determinò anche con questa scelta. Risposta di Rino Formica: a pochi giorni prima del 2 giugno ero a Palo del Colle, dove parlava un giovane candidato democristiano alla Costituente. Si chiamava Aldo Moro, era per la Repubblica, ma si affacciò da un palco sul quale campeggiava lo stemma sabaudo. Domanda, un'ambivalenza voluta? E risposta di Rino Formica. Alcuni giorni dopo incrociai Moro in treno e gli chiesi: professore, ma non ci aveva detto che dovevamo essere repubblicani, accantonando le posizioni partitiche? E Moro mi rispose: ma lei sa che a Palo del Colle sono tutti monarchici? Domanda di Fabio Martini. Il 2 giugno è una festività non divisiva, ma allora l'esito non fu imprevedibile? Risposta. Nenni chiese a De Gasperi: ma tu per chi voti? La risposta: ti posso dire che il mio nero Trentino darà più voti alla Repubblica della tua Emilia Romagna. Ed ebbe ragione De Gasperi. Domanda: il leader più determinato nella battaglia istituzionale fu il socialista Pietro Nenni, che coniò uno slogan diventato memorabile: Repubblica o caos. Era solo uno slogan? Nenni comprende che il vecchio Stato si stava rimettendo in piedi e che l'unica rottura possibile era quella istituzionale, e per questo lancia uno slogan che si sarebbe rivelato determinante. Togliatti lo appoggia, ma anche De Gasperi. Qui poi entriamo molto nel merito della storia, ma qui anche interessante il discorso della rottura e della continuità, e sulla continuità in particolare per quello che riguarda il codice penale e altre questioni. Tante volte avete sentito le iniziative radicali, anche ultimamente il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco tornare su questi temi, ma qui il contesto è chiaramente un altro. Trovate questa intervista a Rino Formica a pagina 13 della Stampa. Sul Sole 24 Ore, a partire da un box in prima pagina con la famosissima foto della giovane con la, appunto, la prima pagina ritagliata, gli 80 anni della Repubblica, prima pagina del Corriere della Sera, Anna Iberti, gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti, Giuseppe Lupo, il voto di un paese rivolto al futuro, il valore del 2 giugno, secondo Giuseppe Lupo, un'Italia giovane, quella del 1946, che vuole la democrazia. A un certo punto, ecco, è un cambio di paradigma. L'Italia uscita dalle urne del 2 giugno ha il volto sorridente di questa ragazza, appunto Anna Iberti, che si è svegliata un mattino di tarda primavera, questi riccioli scuri, e appunto riproduce la fotografia. Adesso non vale la pena diciamo andare avanti su questa ricostruzione, tutti forse ricordate questa fotografia. Non ha nulla a che vedere con la figura femminile che incarnava 85 anni prima l'Italia monarchica, la matrona turrita e severa, fasciata da un mantello adatto a far rivivere i miti antichi di Roma.
Quella era una regina elegante ma seriosa, grave e ottocentesca. Questa invece ha un volto fresco, lineamenti sinceri, senza gioielli, senza trucco, una che si poteva incontrare ovunque, per strada, in un negozio, in una fabbrica, in un'ala di scuola elementare, tutt'altro che monumentale e retorica, una figura del popolo, insomma, che il cinema neorealista avrebbe immortalato nei tratti di un'Anna Magnani, per esempio, di Gina Lollobrigida, felici di entrare nella cabina elettorale o nel migliore dei casi di essere tra le madri costituenti. Sta qui la ragione per cui questa giovane donna non può non sorridere. Le hanno dato voce, è diventata parte attiva di una società che fino a quel momento l'aveva relegata ai margini. Addirittura si candida a icona di un tempo che non solo avrebbe determinato l'avvicendamento dalla monarchia alla Repubblica, ma consegnato al futuro l'immagine di una speranza condivisa, di un bene che doveva essere alla portata di tutti. Può sembrare azzardato, dice Giuseppe Lupo, ma il voto di 80 anni fa, se non ha spalancato completamente le porte della società di massa, di sicuro è stata una penultima tappa, una specie di vigilia di prova generale. Lo indicano i numeri che danno il senso di una partecipazione elettorale come mai prima di allora, ma lo dichiara pure l'atteggiamento di rispondere all'appello, smettendo i panni di chi era rimasto fino allora fuori dai confini della civiltà, ai margini della storia. Insomma, poi queste le considerazioni, anche questa lettura.

come proseguirà il dibattito e quali saranno i commenti. Veniamo alla politica italiana per quello che riguarda la prospettiva del governo. Basta prendere la stampa, il governo frena sulle accise, mercoledì in aula poi il decreto nucleare, Pichetto, gli italiani oggi sono meno ideologici, vabbè. Bonelli invece parla di diversivo, resta aperta la partita sul futuro degli sconti sulle accise a pochi giorni dalla scadenza del 6 giugno. Nel governo si moltiplicano le valutazioni su costi e benefici di un nuovo eventuale intervento sui carburanti. Mercoledì invece parte in aula l'iter della legge sul nucleare. Per il ministro Pichetto si tratta di una scelta per il futuro. Gli italiani, dice Pichetto, sono meno ideologici. L'argomento è presente un po' su tutti i quotidiani. Trovate su Repubblica, pagina 10 e 11, più o meno i temi sono questi, anche su Corriere della Sera vedremo appunto cosa si dirà di questa questione, ma occorre aspettare mercoledì. Per quello che riguarda il dibattito all'interno del campo largo, sulla stampa ma anche altri su altri quotidiani trovate un tema che comincia a svilupparsi. Il titolo a pagina 10 dell'articolo di Niccolò Carratelli ci fa capire di cosa si tratta: la fuga del Movimento 5 Stelle dai candidati PD. Conte non garantisce i voti, l'incognita verso le politiche. Come al solito la situazione all'interno del campo largo è sempre molto complicata, varie questioni che riguardano anche le prospettive dei ballottaggi e l'esito che ha lasciato un po' di amaro in bocca alla sinistra dell'ultima consultazione elettorale, di cui pure abbiamo parlato molto a Radio Radicale. A un certo punto scrive Carratelli: il fatto è che alle prossime elezioni politiche, per la prima volta, iscritti e sostenitori 5 Stelle potrebbero ritrovarsi chiamati a votare per una coalizione guidata da un leader del PD. A sostenere Elly Schlein come candidata premier, se fosse lei a vincere le primarie di coalizione, battendo Conte. Uno scenario tutt'altro che improbabile, tanto che i parlamentari vicini alla segretaria mettono le mani avanti. Tutti si impegnano a sostenere il vincitore delle primarie, poi nessuno può essere certo che la base segua l'indicazione del proprio leader. Tradotto, Conte sarà leale, ma una parte dei suoi sostenitori potrebbe non ascoltarlo. Da vedere quanto peserà questo nelle urne. Meno diplomatici dalle parti della minoranza riformista TEM. Conte dice spesso che vuole alleati affidabili e ha ragione. Speriamo che lui per primo sappia dimostrare di esserlo. E appunto c'è questo timore sulla questione, forse in maniera più urticante, ma per chiarire quello che accade occorre prendere Libero a pagina 8. L'ITE PD Movimento 5 Stelle sulle primarie, i diktat di Conte agitano i Dem. Elisa Calessi ne scrive: la trappola si avvicina e chi nel PD ha più esperienza già la vede. Arriverà quando si insedierà il tavolo delle regole, la commissione con i rappresentanti di tutti i partiti del centro-sinistra per stabilire nei dettagli i meccanismi della competizione gazebo, quella con cui si sceglierà il candidato premier. Se infatti passa lo Stabilicum, ora si chiama Stabilicum, la nuova legge elettorale del centrodestra, sarà obbligatorio indicare prima del voto il presidente del consiglio a cui si propone venga affidato l'incarico. E anche i più restii tra i Dem alla pratica dei gazebo si stanno rassegnando all'idea che altri modi non ce ne sono. O meglio, l'unico altro modo possibile, un tavolo
tra i leader e persino peggiore per Elie Schlein, visto che i veti degli uni rispetto agli altri costringerebbero alla scelta di un terzo nome. Si torna dunque alla questione primaria, al grande pericolo che in tanti tra i Dem intravedono, sia le regole capestro che Giuseppe Conte vorrà imporre e a cui il PD dovrà cedere, come ha ceduto in tanti altri casi, pena non fare le primarie o rinunciare all'alleanza.

0: alleanza col Movimento 5 Stelle. E questa è la questione, poi si parla anche dei precedenti, di queste cose, la prospettiva elettorale, insomma, come vedete è complicata la questione. Il Fatto Quotidiano sembra smorzare i toni, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mettendo l'accento sulle questioni che stanno a cuore al quotidiano di Marco Travaglio. A pagina 4 Ilaria Proietti ne scrive: potrebbe essere la manifestazione plastica che l'alternativa al governo Meloni è davvero possibile. Quale sarebbe? Siccome non è detto che la prova vada a buon fine, si lavora sotto traccia, ma il segnale c'è. Le opposizioni, da AVS e Italia Viva, passando per PD e 5 Stelle, lavorano da giorni a una mozione unitaria per impegnare il governo a promuovere una revisione del patto di stabilità che consenta di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti contro il caro energia, ma anche ripensare le spese militari. Qui naturalmente si apre una questione. Vedremo nei prossimi giorni, ma l'accordo non è scontato viste le diverse posizioni sulla questione armi, lo dimostra la trattativa serrata in corso che dovrà concludersi al massimo entro mercoledì, quando Laura ha in calendario una serie di votazioni, comprese quelle sul patto di stabilità. Qui poi in basso sul Fatto Quotidiano si ironizza contro i soliti riformisti. Adesso il ministro diventa putiniano, ha dubbi su Kiev, non glielo poi Fassino e compagni, le vedove di Crosetto. Qui appunto i toni sono quelli che trovate anche su altri quotidiani di orientamento magari opposto, ma il linguaggio e il registro più o meno lo stesso. Questo è quanto possiamo dirvi sulla legge elettorale, il dibattito sulla legge elettorale. Andiamo su Repubblica, pagina 22. Legge elettorale destra in tilt, il nuovo testo è già da cambiare. Tommaso Ciriaco, Giovanni Vitale, gli autori. Il Menronellum, invece, qui si chiama, è stato appena riscritto, ma si prepara a cambiare ancora. E ad emendarlo saranno gli stessi sherpa della maggioranza, si erano già corretti una prima volta, adesso sono pronti a lavorare a una terza stesura. I dubbi di costituzionalità emersi nel corso dei contatti informali con gli uffici tecnici delle Camere, confermate da ambienti della Consulta, anticipati ieri da Repubblica, inducono in queste ore il centrodestra a valutare nuovi importanti ritocchi, modifiche che dovrebbero essere presentate in Commissione Affari Costituzionali della Camera prima dell'approdo in aula fissato per il 26 giugno. Il condizionale è d'obbligo, le difficoltà a individuare soluzioni adeguate ai problemi di costituzionalità unite all'ostruzionismo delle opposizioni potrebbero di fatto mettere a rischio l'iter del provvedimento e compromettere la tabella di marcia della maggioranza per licenziare la legge entro la pausa estiva. Uno dei punti su cui la destra valuta opzioni alternative è il nodo del Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. I cittadini di queste due regioni non possono concorrere alla definizione del premio di maggioranza, una evidente stortura che gli autori del testo motivano con un nodo tecnico, quello di evitare alle minoranze linguistiche, a cui è garantita l'autonomia, il bivio di un'alleanza elettorale. Poi i nodi del Menronellum sono elencati in una scheda che trovate a centro pagina 22 di Repubblica. Secondo il testo della nuova legge elettorale della destra, la scheda presenta fino a 12 candidati, ma non rispetta i nomi eletti con il premio di maggioranza e il principio di conoscibilità dei candidati sancito dalla Corte. 2, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, di cui vi abbiamo già detto. 3, la legge obbliga a indicare il candidato alla presidenza del Consiglio contrastando con le prerogative del Colle, una circostanza che nemmeno il vecchio Porcellum prevedeva, limitandosi alla indicazione del capo della coalizione. E questi sono i nodi che saranno al centro della discussione, non solo, come avete detto, tra le forze politiche. Vedremo se ci saranno concretamente nuove proposte in commissione. Il Domani, a pagina 6, sullo stesso argomento, la legge elettorale, avanti tutta, audizioni il 3 giugno sul nuovo testo, gli ottimisti parlano di un via libera prima dell'estate, ma i dubbi di costituzionalità costituzionalità restano. Salvini che dichiara: voglio solo che permetta governare, e Vannacci che viene preso molto in considerazione in questi giorni, e il premierato chiede appunto che sembra essere stato lasciato da parte. Sulla situazione politica in generale trovate e sulle prospettive a partire dal risultato elettorale dei giorni scorsi di cui abbiamo detto, un'intervista a Stefania Craxi, che è il capogruppo di Forza Italia al Senato, sul Libero a pagina 9. Nelle città si vince con i civici come Venturini, noi ci battiamo per la detassazione, le politiche faremo un risultato a due cifre, Schlein e Conte è uguale, hanno le stesse idee. Ecco, per quello che riguarda queste idee, poi la intervista di Stefania Craxi appunto la trovate a pagina 9 di Libero. Prendiamo lo stesso quotidiano: in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti a VS più Europa, stop del centrodestra. Trovate sul Libero un'intervista a Alberto Mingardi, il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, peggio dei comunisti cinesi. Questo è il titolo. Sandro Iacometti lo intervista su questa ipotesi, appunto, parole di Elly Schlein, in Italia va introdotta. Prendere ai ricchi, dice l'intervistatore, per dare ai poveri. Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, docente di storia del pensiero politico alla IULM. Cosa c'è di sbagliato nell'insopprimibile voglia della sinistra di colpire i patrimoni? Risposta: il patrimonio è reddito risparmiato, che quindi è già stato tassato con la sua imposta progressiva. Tassare i patrimoni equivale ad aumentare il carico fiscale sui redditi alti, che in Italia è già elevato. Non bisogna mai dimenticare che in Italia farsi carico dell'80% dell'IRPEF sono 11 milioni di persone, cioè un quarto dei contribuenti. Un buon sistema fiscale non dovrebbe disincentivare chi ha voglia di lavorare di più dal farlo. Il fisco italiano già lo fa, lo farebbe ancora di più se ci aggiungessimo una patrimoniale. Domanda: Schlein dice che è una misura di equità. Risposta: il sistema fiscale italiano ha tanti problemi, non ci sono due persone che abbiano lo stesso reddito e paghino le stesse imposte, ma mi sembra che alla sinistra non interessi affatto fare un ragionamento complessivo sul fisco. Non è che Schlein dica introduciamo la patrimoniale ma rivediamo l'imposta sul reddito, l'unica cosa che conta è colpire i ricchi. Che lo faccia l'Italia o l'Unione Europea con una patrimoniale UE è lo stesso. Domanda: solo ideologia? Se guardiamo l'Unione Europea non c'è urgenza di finanziare diversamente il bilancio europeo? Risposta: nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea si prevede una crescita delle imposte nei prossimi 7 anni. Insomma, qui poi entriamo nei particolari di questa questione. A un certo punto l'investitore chiede: Einaudi nel 1947 accettò di colpire il capitale come misura straordinaria del dopoguerra, ma appunto stiamo parlando di 79 anni fa. Einaudi, dice Mingardi, che è anche uno storico, ci spiegò molto bene il patrimonio e il reddito risparmiato ancora, e dunque tassare il patrimonio significa tassare due volte il reddito. L'infrastruttura burocratica italiana allora era ridotta a uno straccio, andava ricostruito il fisco nel senso di un apparato che consentisse di riscuotere i tributi in questo contesto e non in altri. Einaudi si espresse a favore di un'imposta eccezionale sul patrimonio, doveva essere un'imposta straordinaria, quindi una tantum, che segnasse la fine di un'era di continuo incremento delle imposte ordinarie sul reddito. Non scommetterei che un Einaudi redivivo si pronuncerebbe a favore di una patrimoniale, e questo naturalmente nessuno può dirlo. Trovate questa intervista ad Alberto Mingardi, questo titolo suggestivo, peggio dei comunisti cinesi. A un certo punto c'è un passaggio che fa riferimento proprio a questo, che è stato sintetizzato con questa frase. Sulla Spagna trovate sul Giornale a pagina 15 altre notizie che sembrano confermare un quadro davvero preoccupante, qui c'è anche una grafica, la mappa della corruzione del PSOE, Sanchez e i 40 ladroni, beh, qui naturalmente si insiste un po' sui toni, processi e scandali, la rete del premier spagnolo, il caso della giudice che ha indagato sul fratello del leader socialista, spiata per mesi dagli uomini del partito, anche mentre portava le figlie a scuola. E 40 è il numero che potrebbe far sbancare il casinò di Pedro Sanchez, accerchiato dal più grande scandalo giudiziario della Spagna democratica. 40 sono gli imputati, 9 casi che raccontano la mappa della corruzione del PSOE, Partito Socialista, accusato di aver costruito un sistema a protezione della cerchia del premier. 40 sono i giorni di una traversata che il primo ministro non ha fatto e non farà nel deserto di urne anticipate, perché è convinto che potrà ricandidarsi nelle elezioni politiche del 27. 40 sono i membri del PSOE, tutti alti papaveri, convinti che sia il caso di darci un taglio già adesso con chi da questi scandali è stato coinvolto, per salvare il salvabile tramite elezioni anticipate da convocare a breve. Scenario che ricorda anche qualcosa di nostro, ma come sempre ogni caso è particolare. Vi avevamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi di Radio Radicale che sul Fatto Quotidiano invece si propone una visione alternativa. Vediamo di dirvi qualcosa, naturalmente tutto da vedere, da dimostrare, così come bisognerà aspettare i processi, ma secondo Massimo Fini le indagini sui socialisti spagnoli puzzano di USA, che qui toni molto suggestivi, spuzzano di Stati Uniti. Scrive Fini: non so, non posso sapere se lo scandalo che ha investito l'ex premier spagnolo socialista José Luis Zapatero e a raggiera lo stesso governo di Pedro Sanchez abbia fondamenti di verità, deciderà la magistratura. Permettete però anche a me di fare per una volta il complottista, tra virgolette. Questo attacco improvviso al socialismo iberico puzza di bruciato, perché la Spagna è, per così dire, un alieno nel concerto dei paesi europei. Cominciamo da lontano: fu Zapatero, quando era presidente del Consiglio iberico, a rifiutare l'invio dei soldati spagnoli a sostegno della coalizione dei volenterosi che gli Stati Uniti avevano raccolto, all'opposto del suo predecessore Aznar. E qui ritorniamo allo scenario del 2003, con il quale abbiamo aperto questa rassegna stampa di oggi, la ricostruzione dell'iniziativa Iraq Libero da parte di Marco Pannella e di chi lo aiutò in quella fase. Qui si parla della dottrina Bush, insomma fa il complottista Massimo Fini e dice, pone una serie di ragioni, il PIL, le varie cose, per vedere una mano statunitense, ma appunto se poi di mani si dovesse trattare non è detto che sia per forza statunitense. Sul Tempo, a pagina 9, ancora qualche notizia su questo, vi leggiamo qualche passaggio prima di avviarci a chiudere. Il terremoto giudiziario travolge il partito di Sanchez, ma la sinistra perde la voce. Ieri le lezioni di etica pubblica nei confronti della destra, oggi le parole d'ordine sono diventate garantismo e cautela. Il garantismo che emerge poi a fasi alterne è un problema che sarebbe bene affrontare poi davvero in maniera complessiva. Per anni, scrive Angelo Iannone, sono stati capaci di diffondere la convinzione che la corruzione fosse quasi una proprietà genetica di un colore politico ben preciso, che esistesse una differenza quasi antropologica tra destra e sinistra, da una parte i partiti del potere, delle clientele, degli affari, dall'altra i custodi della morale pubblica, i garantisti della trasparenza, i professionisti dell'indignazione. Oggi però la realtà che arriva dalla Spagna racconta una storia diversa, e quindi il verdetto. E questo, le indagini che stanno investendo il Partito Socialista Spagnolo non riguardano figure marginarie o comprimari di secondo piano, sono due le inchieste: da una parte il caso Coldo, presunte mazzette e irregolarità nelle assegnazioni commesse per l'acquisto di mascherine durante il Covid. L'inchiesta è partita da un ex assessore, poi l'indagine si è estesa fino al 2025 con l'accusa di gestire flussi di denaro illeciti, e poi si arriva a Pedro Sanchez. Insomma, vedremo, le cifre sono imponenti e vedremo davvero che cosa accadrà. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi, e vedete che anche oggi la questione del complottismo è emersa in varie fasi di questa rassegna stampa, è emersa in varie occasioni negli articoli. È un tema con cui fare i conti oggi, perché è un argomento che negli altri media ha una sua funzione, un ruolo, viene anche spesso utilizzato a fini politici. Su Repubblica, pagina 16, trovate questo articolo di Antonello Guerrera da Londra. Marilyn, colpo al complottismo, morì per un errore del medico. Una morte banale, la leggenda di Marilyn Monroe avrebbe compiuto un secolo proprio oggi. Ma continuano i complottismi sul suo decesso, come quelli per cui sarebbe stata uccisa per la sua relazione con il presidente Kennedy. Ora però il suo biografo, nel giorno del suo 100° compleanno, smentisce queste teorie. La star di Hollywood, protagonista di tanti film, muore tragicamente a 36 anni nell'agosto, il 4 agosto del 62 a Los Angeles, dove è ancora sepolta, ufficialmente per suicidio, dopo che l'attrice americana aveva assunto una combinazione letale di farmaci. Ma secondo un nuovo libro che arriva ora in Inghilterra, il medico della star avrebbe coperto i propri misfatti sostenendo di non averle prescritto uno dei farmaci che poi la uccisero effettivamente. Per decenni i complottisti hanno sostenuto che Monroe fosse stata assassinata. Tuttavia, parlando con il Sunday Times, lo scrittore Wilson, già autore di diverse biografie, ritiene di avere prove che dimostrerebbero che la morte dell'attrice debba essere considerata non il risultato di un oscuro complotto, bensì un caso di negligenza da parte del suo medico personale. E così arriva questo aggiornamento che sfata un altro complotto. E noi con questa notizia ci fermiamo qui con l'edizione di oggi di Stampa e Regime. Vi diamo appuntamento a domani.
1: Sono le 11:19, così la replica della rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, curata da Michele Lembo. Ora, come ogni lunedì, apriamo il nostro spazio dedicato ai temi dell'economia e del lavoro. Abbiamo in collegamento, come sempre, il nostro primo ospite che apre appunto questo spazio di approfondimento, che è il professor Mario Baldassarri. Capire per conoscere. Mario Baldassarri, vi ricordo, è presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Eccoci, professore. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, intanto ricordiamo, oggi siamo arrivati alla puntata numero
2: 580.
1: Settimane. Allora, quest'oggi con il professore vogliamo parlare delle parole del governatore Panetta. Il 29 di maggio, insomma, le considerazioni finali, di cui poi si è parlato molto anche sui quotidiani, il governatore della Banca d'Italia. Allora, professore, i temi affrontati, come ben sa, sono stati diversi. E devo dire, ha parlato ad esempio di come creare occasioni per i giovani, di intelligenza artificiale come leva di crescita, e questo dell'intelligenza artificiale devo dire che è un tema di cui hanno parlato, mi perdoni, tutti i quotidiani. Ha sottolineato che le banche italiane affrontano la difficile congiuntura economica attuale da una posizione di solidità, e poi ancora ha parlato che vista l'instabilità internazionale, insomma, le misure dell'Unione Europea dovrebbero essere sicuramente più veloci, e di modo anche da superare tutti quegli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l'attuazione, no? Negoziati lunghi, compromessi al ribasso, eccetera, eccetera, e anche applicazioni nazionali disomogenee, diciamo anche, insomma, a volte proprio l'iter burocratico. Poi la questione BCE e tassi. E qui Panetta ha detto che la banca centrale agirà con la tempestività e le misure necessarie per evitare che lo shock energetico si trasformi in inflazione persistente, ma il quadro prospettico potrebbe richiedere una ricalibrazione dell'orientamento della politica monetaria per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti. Allora, sono diversi temi, lascio a lei la parola.
2: Ma come sempre le considerazioni finali del governatore si concentrano in due parti di fatto. Una prima parte è quella della previsione economica, dell'andamento dell'economia, e la seconda parte è quella delle prescrizioni, le indicazioni di politica economica. Ecco, sulla prima parte in realtà il governatore ha fatto una constatazione ed una previsione. La constatazione riguarda i dati del 2025, e cioè, con sorpresa di tutti, in parte anche del sottoscritto, noi avevamo previsto, dopo i dazi di Trump, eccetera, un forte rallentamento dell'economia mondiale, e avevamo anche detto però che questo avrebbe inciso negativamente anche e soprattutto
1: sugli Stati Uniti, certo.
2: Con meno crescita e più inflazione. La sorpresa del 2025 è che il PIL mondiale è cresciuto del 3,1%, il commercio mondiale è aumentato del 4,5%, e quindi quella frenata forte che era nelle previsioni a seguito dei dazi dimostra quello che avevamo detto sin dall'inizio, e cioè che i dazi fanno male anche e soprattutto a chi li mette, oltre che a chi li subisce, ma dimostra la forte ormai resilienza di tutte le catene di produzione e delle catene di valore, e cioè se qualcuno mette i dazi e tende a far aumentare i prezzi, le filiere di produzione sono ormai talmente interconnesse che non è che all'improvviso si spostano i fornitori da una parte all'altra del mondo, perché i fornitori sono quelli. Se ho bisogno di microchips, dazi o non dazi, li vado a comprare da chi produce i microchips. Certo. Non è che all'improvviso un altro paese del mondo, l'Italia o il Messico, si possono mettere a produrre microchips. Questo ha comportato una resilienza nella crescita, soprattutto in Cina, che è cresciuta più del 5%, con in mezzo l'Europa che, come sempre, la sua crescita nel bene e nel male è sempre modesta, asfittica e più bassa di quella degli Stati Uniti, non parliamo ovviamente del confronto della Cina. Però, e questa è la constatazione, cioè l'impatto fortemente negativo dei dazi di Trump nel 2025 non si è visto ancora, si è visto e si sono cominciati a vedere gli effetti sull'economia americana prevalentemente. Ora però questo va anche messo in conto, perché a fronte dei mega annunci di aumenti dei dazi di Trump, se andiamo a vedere la realtà è che quelli effettivamente imposti sono meno della metà di quelli annunciati, e quindi ci sono questi due aspetti: i dazi sono stati meno forti di quelli annunciati e l'effetto di freno sull'economia è stato meno forte, perché l'interconnessione, chiamiamola la globalizzazione delle produzioni, per ora è più forte nel breve termine che non la modifica dei prezzi che avviene quando uno mette dei dazi all'importazione negli Stati Uniti. La vera previsione però che il governatore ha fatto è per il 2026 e seguenti, cioè attenzione, dice il governatore, quell'effetto nel 2025 in gran parte non c'è stato, però ci sarà in modo progressivo e forse preoccupante nel corso del 2026 e anni successivi. Non è che dobbiamo dimenticarci che comunque in base a quella iniziativa del presidente Trump l'economia mondiale tende a rallentare e l'inflazione tende a crescere. Per di più, come sappiamo tutti, su tutto questo nel 2026 è piovuto l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran,
1: certo.
2: La chiusura del Golfo dello Stretto di Hormuz e così via, tutte le cose di cui stiamo discutendo in queste settimane.
1: Sì, sì.
2: E questa è la base d'appoggio, diciamo, del ragionamento del governatore, cioè il quadro che abbiamo di fronte. Rispetto a questo quadro che abbiamo di fronte, a me sembra che il governatore, come d'altra parte stiamo cercando di fare da mesi e mesi anche in questa nostra rubrica, dica che non è che serve molto rincorrere affannosamente le emergenze che emergono via via, sia in Europa che in Italia. Occorre in realtà, proprio in questi momenti più difficili, più complicati, mettere finalmente mano a delle riforme strutturali che denunciano, quelle sì, la debolezza dell'economia europea e dell'economia italiana. E prima fra tutti ho messo in testa per l'Europa la costruzione del mercato unico dei capitali.
1: Esatto, sì,
2: perché,
1: vero.
2: Voglio dire, non dobbiamo mai dimenticare che da quasi 20 anni 300 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo vanno a finanziare investimenti negli Stati Uniti, cioè in gran parte la crescita americana è finanziata dal risparmio europeo. Perché? Perché avendo mercati dei capitali piccoli, frammentati e divisi, cioè 27 mercati di capitali diversi in Europa, il risparmio europeo tende ad andare ad investire nel mercato unico dei capitali che c'è negli Stati Uniti d'America. Da noi in Europa non c'è, ecco perché per assurdo e quasi masochisticamente noi spendiamo, o meglio investiamo 300 miliardi di euro all'anno sull'economia americana. Se ci fosse un mercato unico dei capitali in Europa, è evidente che gran parte di quel risparmio potrebbe essere dirottato sul mercato europeo,
1: certo.
2: E quindi finanziare gli investimenti in Europa, con un impatto sulla crescita strutturale dell'Europa è molto più significativo di qualunque manovra tampone di emergenza e così via. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto molto mirato sull'Italia è che il governatore, a mio parere, ha fatto un ragionamento molto chiaro e molto pragmatico su quello che è l'argomento di cui tutti parlano, ma forse pochi ne sanno, e cioè l'intelligenza artificiale. E ha detto due cose precise. L'intelligenza artificiale, che è la rivoluzione che stiamo vivendo nei prossimi anni e decenni, l'ingresso dell'intelligenza artificiale nell'economia, nella produzione, nelle professioni, in tutti i settori. E allora ha detto due cose chiarissime. La prima è che in un paese come l'Italia l'obiettivo deve essere far entrare l'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese.
1: Esatto,
2: perché
1: esatto,
2: questo,
1: perché
2: è nostro,
1: no, certo.
2: Questo è il nostro tessuto produttivo.
1: Esatto,
2: non è che possiamo aspettare 30 anni per avere 20 grandi aziende in Italia che applicano l'intelligenza artificiale. Dobbiamo immediatamente pensare come iniettare l'intelligenza artificiale dentro il tessuto fitto delle piccole e medie imprese. E l'altro, ancora più importante a mio parere, è come iniettare l'intelligenza artificiale nella formazione dei giovani, perché sono questa generazione e la prossima che dovrà maneggiare l'intelligenza artificiale e, considerandola sempre uno strumento, lo strumento deve imparare a maneggiarlo. Se io invento il cacciavite, ci vuole qualcuno che sappia usare il cacciavite. Ecco, questo cacciavite, che è l'intelligenza artificiale dirompente da un punto di vista di effetti che può produrre, miglioramenti di produttività, modifiche nel modo di produrre, implica una necessità assoluta, modifiche nel modo di formare le nuove classi dei giovani.
1: Che tra l'altro, ecco, rispetto all'intelligenza artificiale, ha detto che la produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all'anno in uno scenario di adozione lenta, però di oltre un punto in caso di diffusione rapida e pervasiva. Però poi dice,
2: subito il numero, è evidente che l'adozione lenta 0,2% è positivo, ma quasi niente. L'obiettivo vero deve essere quello di aumentare la produttività dell'1% all'anno.
1: Infatti lui dice, le volevo chiedere la conferma, perché dice, nello scenario più favorevole questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro.
2: Certo, perché ricordiamo sempre l'andamento demografico. Noi perderemo 5-6 milioni di lavoratori nell'arco dei prossimi 20-25 anni. E allora il primo impatto che dobbiamo costruire è dare più produttività ai lavoratori che ci sono. Poi in prospettiva questo non basta, organizzare l'immigrazione integrata, legittima, regolamentata e quindi compensare il calo demografico anche con l'immigrazione. Ma il primo obiettivo è dare più produttività a coloro che ci sono, che saranno comunque di meno, ma se hanno più produttività, ecco allora che il PIL potenziale può aumentare anche con meno lavoratori disponibili, ovviamente. Ma sulla demografia è chiaro che l'impatto delle decisioni è un impatto a 10-20 anni, quindi va fatto, ma non è che ci risolve il problema dei prossimi 5 anni o 10, mentre l'incorporare nella formazione delle piccole e medie imprese l'intelligenza artificiale può darci un impulso, come ha detto il governatore, di quasi l'1% di PIL potenziale all'anno. All'anno, non una tantum.
1: Però ovviamente ha parlato anche, insomma, di consistenti interventi pubblici, no? Anche di aiuti, soprattutto appunto per quel tessuto, sì, per tutte quelle piccole e medie.
2: Esatto, ma non si tratta di dare aiuti, ecco, questo è il punto. Si tratta di fare investimenti. Perché? Perché di fronte a questa enorme sfida non è che possiamo aspettarci soltanto che le piccole e medie imprese investano loro a sufficienza per affrontare la sfida dell'intelligenza artificiale. Occorre affiancare e stimolare con progetti strutturali di investimenti pubblici. Su questo basti pensare alla formazione da questo punto di vista.
1: Sì.
2: Ecco, quindi l'investimento pubblico deve fare da volano, anche perché seguono gli investimenti dei privati, ma perché insieme la sfida dell'intelligenza artificiale richiede investimenti consistenti, forti, e quindi il ruolo dell'investimento pubblico. Le faccio un esempio banale che si allaccia al problema dell'energia.
1: Sì.
2: Cioè l'intelligenza artificiale ha bisogno di enormi impianti di elaborazione dati che sono fortemente energivori, più energivori della produzione d'acciaio. Ecco, e allora se non c'è l'energia, è chiaro, dove li facciamo noi questi grandi centri di elaborazione dati che servono come base portante, diciamo come levatrice dell'intelligenza artificiale nell'ambito della produzione? Ecco, da qui l'investimento pubblico deve essere prioritario in campo energetico, ma anche in campo diretto dell'intelligenza artificiale, in modo tale che in qualche modo sospinga automaticamente quelle imprese dobbiamo inserire e iniettare elementi di intelligenza artificiale, e per farlo dobbiamo inserire l'intelligenza artificiale dentro il fattore umano. Perché non si tratta semplicemente di attaccare la spina alla presa sul muro dell'impresa per avere l'intelligenza artificiale, ci vuole il personale capace, con la propria intelligenza umana, ad inserire in quel tipo di impresa l'intelligenza artificiale, e quindi far fare un salto di produttività strutturale, permanente e continuo nel tempo. Il governatore ha parlato dell'1% all'anno, a tutto il sistema produttivo.
1: Certo. E senta, voglio fare una domanda sulle parole che ha detto sulla BCE, perché, per come ho capito io, ma io sono io e lei, quindi è molto meglio sentire lei quello che... Quando ha fatto l'intervento sui tassi di interesse, perché ha detto resta essenziale non vincolarsi a un percorso predeterminato, difendere la stabilità dei prezzi significa preservare il potere d'acquisto delle famiglie, la fiducia delle imprese e le condizioni per una crescita duratura. Quindi a me sembra che lui dica meglio non alzare i tassi.
2: Meglio avere prudenza, questo ecco. Detto. Cioè, in questo momento in cui l'economia europea rallenta, il quadro che c'è attorno è enormemente incerto, ecco. È ovvio che la BCE deve salvaguardare il potere d'acquisto attraverso il controllo dell'inflazione, ma in questo momento è evidente che abbiamo una piccola fiammata inflazionistica, non a caso l'Italia ha un'inflazione che è balzata al 3%, ecco. Però il governatore dice non spaventiamoci di questa fiammata, il problema è capire ed evitare che questa fiammata diventi permanente, cioè che l'inflazione stia permanentemente al di sopra o del 3% o magari anche oltre. Questo è il tema. E allora il problema è prudenza da parte della BCE, anche perché teniamo conto che se la BCE aumentasse i tassi subito, ecco, è molto probabile che la Riserva Federale non aumenti i tassi nel frattempo, ed è ancora più probabile che il cambio del dollaro si svaluti, cioè che l'euro si apprezzi. E allora la BCE deve anche guardare a questo effetto collaterale possibile di un apprezzamento dell'euro, perché un apprezzamento dell'euro significa un ulteriore freno alla crescita europea. Senza mai dimenticare che quando presidente della BCE era Jean-Claude Trichet, fece questo errore, aumentò i tassi mentre l'America li riduceva, e l'euro schizzò a 1,60 sul dollaro. Chiunque che ci ascolta può immaginare cosa succederebbe in Europa se fra qualche mese l'euro fosse a 1,60 sul dollaro, che nel frattempo comunque si è svalutato già del 17-18%. Cioè l'euro oggi è apprezzato sul dollaro, è rivalutato del 16-18%, oscilla attorno a quella cifra, quindi c'è già stato l'effetto apprezzamento dell'euro. Ecco, una troppo rapida e troppo forte stretta sui tassi di interesse europea avrebbe come effetto un ulteriore apprezzamento dell'euro, un ulteriore freno alla crescita in tutta Europa. Questo sostiene il governatore, quindi prudenza, vigilanza, ma non ricorrere nell'immediato e per primi ad un aumento dei tassi di interesse.
1: Per certi punti sembra anche un po' così tutta una serie di soprattutto magari per l'intelligenza artificiale, ma non solo.
2: Se mi fa fare una battuta su questo,
1: sì,
2: io credo
1: come no.
2: Che la signora Lagarde si trovi di fronte a un bivio e deve chiedere a se stessa se vuole somigliare a Jean-Claude Trichet o a Mario Draghi come presidente della BCE. Questo è il suo dilemma. Spero che voglia assomigliare più al secondo che al primo.
1: Sì, certo, però sì, credo che sia un po' un dilemma, insomma, visto anche, insomma, magari non c'entrerà niente, ma come è stata un po' così algida, uso questo termine, no, sulla questione posta dall'Italia, che le regole sono regole.
2: Ma su quella ha fatto un'invasione di campo, perché non è il suo campo, il vero tema del patto di stabilità e dei parametri spetta alla Commissione e non alla BCE.
1: Però se le regole sono regole, magari, ecco, dice, vabbè, si fa così, si fa così.
2: Quando le regole sono stupide, soprattutto quando la situazione cambia, è ancora più stupido, di fronte ad una situazione fortemente cambiata, mantenere le regole rigide. Questo è puro buonsenso.
1: Certo. No, quello che lo dicevo, soprattutto sul discorso della tecnologia, no, come terreno decisivo per evitare che l'Europa e l'Italia restino schiacciati tra Stati Uniti e Cina, perché insomma veramente la Cina, no, lei ricordava
2: l'Europa
1: prima,
2: e l'Italia sono schiacciate da Stati Europa e Cina da anni.
1: Vabbè, adesso sono un po'
2: questa
1: più schiacciati.
2: Questa è la situazione attuale, ecco, questa è la situazione attuale. Noi siamo schiacciati sul piano tecnologico da Europa, da Cina e Stati Uniti. Il problema è capire se l'Europa vuole reagire a questo e costruire una propria via tecnologica che non sia subalterna né alla Cina né agli Stati Uniti. Le risorse ce l'ha l'Europa, ripeto ancora, 300 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo vanno a finanziare investimenti in America, quindi noi le risorse in Europa ce l'avremmo, il problema è decidere su come utilizzarle nell'ambito di un progetto di integrazione europea e di maggiore autonomia europea da tutti i punti di vista, difesa e sicurezza, tecnologia, grandi infrastrutture, energia e così via.
1: Senta,
2: se poi a questo aggiungessimo alle risorse che già ci sono anche un progetto serio e strutturale, come è stato fatto per il PNRR, per il Next Generation EU, di debito comune europeo a sostegno degli investimenti europei, allora avremmo la strada giusta. Ma in realtà chi ci ascolta sa che da anni diciamo che il vero peccato originale di questa costruzione europea è la mancata distinzione tra investimenti e spesa corrente. E quindi il fatto di aver stabilito dei parametri sul deficit pubblico di ogni singolo Stato riferito al deficit totale, senza chiedersi ma quel deficit è dovuto ad investimenti o è dovuto a spesa corrente. Adesso siamo di fronte a questo bivio. Noi chiediamo flessibilità per dare sussidi sull'energia.
1: Sì.
2: Bene, ma sempre sussidi sarebbero. E allora l'Europa potrebbe rispondere almeno distinguendo rispetto a investimenti nel settore dell'energia, che vuol dire unificazione degli acquisti europei, integrazioni delle reti elettriche europee e così via.
1: Questo io lo capisco, però sono un insieme di parole, di discussioni, è vero che poi uno deve iniziare per portare avanti, no? Ma nel presente, ora, subito, adesso, come si dice, occorre uno step in più, se no professore, arrivederci,
2: ora, subito,
1: arrivederci.
2: Occorre, certo. Occorre ora, subito, adesso una manovra che palesemente tampone per far fronte all'emergenza dei prezzi dell'energia, ma immediatamente e contemporaneamente occorre una decisione strategica di politica energetica comune europea che implica un'integrazione industriale, un'integrazione produttiva, un'integrazione delle reti, un'integrazione degli approvvigionamenti.
1: E veda un po'.
2: Evidente. evidente che questa seconda parte richiede 5, 6, 7 anni.
1: Ma se siamo fortunati, sì.
2: Sì, ma se non cominciamo da subito, sai, è come il discorso dell'energia nucleare. Tutti sanno che l'energia nucleare, se decidiamo domani, l'avremo a disposizione fra 7, 8, 10 anni.
1: Certo.
2: Ma se non decidiamo domani, non l'avremo a disposizione mai. Quindi rimarremo sempre appesi al cappio
1: senz'altro.
2: Noi italiani. La Spagna, che ha già superato da tempo questo dilemma, ha fatto un imponente lavoro di aumento delle fonti alternative, fotovoltaico e eolico, e tanto che è arrivata quasi al 50% di fornitura di fonti alternative. L'Italia però non è che non ha fatto nulla, è arrivata al 40% e potrebbe arrivare al 50% solo se immediatamente mettessimo sul campo tutti i progetti pronti per il fotovoltaico e l'eolico. Bene. La differenza fra Spagna e Italia è che, siccome tutti sanno nel mondo che il fotovoltaico e l'eolico producono energia elettrica, ma producono con discontinuità, cioè quando c'è il sole e quando c'è il vento,
1: certo, sì,
2: e quindi hanno bisogno di una fonte alternativa stabile. La Spagna questa fonte alternativa stabile l'ha trovata nel 23% di energia nucleare, l'Italia l'ha affidata al gas. Questa è la vera differenza fra Italia e Spagna. Risultato, la Spagna paga l'energia la metà di quanto paghiamo noi in Italia.
1: Senta, abbandoniamo un attimo questi discorsi, perché tanto volente o nolente, no, li dobbiamo riaffrontare quasi tutte le puntate, seguendo un po' l'attualità internazionale, dove allora diciamo al momento la questione Stati Uniti e Iran è ancora diciamo in una fase di stallo. Però allora le volevo dire questo anche per aggiornare gli ascoltatori su quelli che sono i dati, diciamo, dei conti russi, perché come spesso sono informazioni difficili da carpire. Chissà, insomma, queste le ha pubblicate il Financial Times, intercettando una lettera del ministro delle finanze russe, una lettera riservata al Cremlino, che dice questo: intanto che per l'anno in corso, intanto voglio ricordare che l'Europa è arrivata al 21° pacchetto di sanzioni, sta discutendo di un possibile price cap al gas, però ecco, per cercare di capire, vabbè, ma no, qua intanto la guerra va avanti, 20 pacchetti di sanzioni e via via, ma come stanno? Allora, che cosa dice? Che per l'anno in corso c'è uno sforamento del bilancio russo di oltre 2.000 miliardi di rubli, che sono pari a 28 miliardi di dollari, con il rischio di raddoppiare nel caso di uno scenario negativo, cioè ovviamente se il conflitto dovesse continuare, l'eccesso di spesa nel 2027-2028 sarebbe di 4.000 miliardi di rubli l'anno. E poi dice sempre il ministro Siluanov, chiede al governo di congelare ben 3.000 miliardi di rubli di spesa pubblica non militare per sanità, pensioni e welfare per quest'anno e 5.400 miliardi per il 2027, in modo da poter coprire il costo crescente della guerra, che è valutata in media 1.500 miliardi di rubli al mese. Poi il famoso surplus ricevuto nel frattempo dal petrolio a oltre 100 dollari al barile è stato solo una boccata di ossigeno, le entrate petrolifere restano del 30% inferiore al 2025. E in un'intervista a Commerzant di mercoledì, sempre il ministro Siluanov diceva che molti degli incassi in più derivati dal petrolio sono stati spesi per pagare le compagnie petrolifere, limitando l'aumento dei prezzi al consumo e alleggerendo le bollette dei consumatori. E non c'è stato nessun aumento di produzione, questo l'avevamo già visto, anzi è in calo. E questa, insomma, è la situazione. Volevo dare qualche numero, ecco, agli ascoltatori.
2: Ecco, però partiamo dal numero di base, e cioè il prodotto interno lordo. Allora, l'Italia ha un prodotto interno lordo che è attorno ai 2.000 miliardi di euro. La Spagna ha un prodotto interno lordo che è attorno a 1.800 miliardi di euro. La Russia ha un prodotto interno lordo attorno a 1.900 miliardi di euro, cioè più basso dell'Italia, un po' più alto della Spagna. Questo è il dato del PIL della Russia.
1: Sì.
2: Ok. Con la differenza però che la Russia ha 145 milioni e passa di abitanti. Quindi in termini di PIL pro capite sta a un terzo dell'Italia e della Spagna, tra un terzo e la metà dell'Italia e della Spagna. Questa è la situazione di partenza. Su questo PIL russo incide da anni una spesa militare per la difesa di 150 miliardi di euro. Evidentemente con l'attacco all'Ucraina questa spesa non è certo diminuita, non abbiamo dati certi, ma sicuramente da quel momento la Russia è diventata un'economia di guerra, che quindi da questo punto di vista sostiene il PIL per la produzione di materiale militare e così via, ma non ci sono risorse per tutto il resto.
1: Certo,
2: questo è quello che denuncia in un certo senso il ministro delle finanze russo. Ora, i 150 miliardi della Russia per la spesa militare all'anno si confrontano con i circa 250 miliardi di spesa militare fatta dai 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi la sommatoria aritmetica di ciò che l'Unione Europea spende per la difesa è molto più alta della spesa che fa la Russia. Solo che i nostri 250 miliardi sono divisi in 27 stati e quindi sono rivoli piccoli, disorganizzati, non coordinati tra loro e sono praticamente tra 10 e 15 miliardi in media per ogni singolo paese. Mentre i 150 miliardi di spesa militare in Russia sono della Russia, decisi dal governo russo, coordinati dal governo russo e integrati con il sistema produttivo militare della Russia. Ecco. Il tema è, a questo punto, dato il punto di partenza che abbiamo detto sul PIL russo, dato lo sforzo bellico che sta facendo ormai da anni e anni per l'attacco in Ucraina, fino a che punto può un regime abbastanza forte, totalitario, che tiene sotto controllo la popolazione, ma fino a che punto può costringere i russi di fatto a vivere molto peggio di prima? Ecco, su tutto questo, attenzione, non dimentichiamo, anche qui le statistiche sono poco chiare, ma in questi anni di guerra la Russia ha perso centinaia di migliaia di soldati,
1: di soldati,
2: cioè di vite umane. E allora l'impatto all'interno della Russia di centinaia di migliaia di famiglie che non hanno visto tornare a casa i mariti e i figli è difficile da valutare, però certamente non è da trascurare. Ecco. E quindi da questo punto di vista anche qui la risposta dell'Europa deve essere una risposta, certo facciamo le sanzioni alla Russia, aiutiamo gli ucraini eccetera, ma la risposta vera è l'esercito comune di difesa comune europea. Per il quale probabilmente spenderemmo molto meno dei 250 miliardi che stiamo spendendo
1: adesso,
2: divisi in 27 stati, ma saremmo enormemente più efficaci, soprattutto perché attorno a questa difesa comune europea va costruita un'industria e una tecnologia europea coordinata fra i vari stati.
1: Certo. Professore, grazie. Grazie, oggi l'abbiamo fatto parlare tanto al professor Baldassarri.
2: Grazie a voi. E,

0: enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, prendo proprio spunto dal diario del lavoro, da quello che lei ha scritto, proprio la prima riga: disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva.
1: Nell'enciclica ci sono tanti punti che fanno pensare anche alle grandi scelte, oltre che alle piccole scelte. E, per esempio, questa dell'idea del disarmarla vuol dire due cose. Uno, anzitutto, non usarla, come invece purtroppo si sta già facendo, per le armi, perché è una delle applicazioni più drammatiche questa, siccome sappiamo che questo tipo di intelligenza artificiale ha un grado di autonomia preoccupante, spesso addirittura non è controllata da chi l'ha scritto, gli ha scritto i programmi. Allora, se già è grave, se si applica, che so, come abbiamo detto noi e che dice anche il Papa, alla gestione del lavoro delle persone, e si rischia di avere dei risultati che sono preoccupanti, cioè discriminazioni, esclusioni, e quindi lì occorre controllarla con, appunto, come dice il Papa, con discernimento umano, cioè che vuol dire una conoscenza umana che sappia controllare questo linguaggio nuovo. Se poi invece si usa addirittura per le armi, lì la cosa più è tragica, perché oltretutto, perché anche qui dice il Papa, finalmente non usa parole eufemistiche, cioè il potere qui, il potere nelle mani di pochi grandi player privati, e spesso che addirittura strumentalizzano gli stati, e quindi disarmarla vuol dire una cosa molto precisa, vuol dire evitare possibili tragedie incalcolabili. Però, per tornare invece, se vogliamo, alle nostre cose, certo, quello che mi ha colpito tra le tante affermazioni è che secondo me sarebbe un programma perfetto per qualunque un partito progressista vero. Cioè, lui dice: guardate, qui è un'innovazione galoppante questa dell'intelligenza artificiale, ed è giusto che noi investiamo lì, perché lo dicono tutti, anche gli ultimi rapporti economici, stesso governatore della Banca d'Italia dice: se non si usa l'intelligenza artificiale si è tagliati fuori. Quindi l'Italia purtroppo la usa poco, anche nelle aziende spesso la usano solo per fare un po' di maquillage, mentre invece deve penetrare dentro e trovare innovazione nella produzione, nei servizi, eccetera. Però, ecco, questa è la cosa che voglio sottolineare: innovazione di più, guidata su obiettivi positivi, cioè non produrre spazzature, produrre cose utili per il bene pubblico. E però, a ogni investimento, che sono grandi numeri, in innovazione bisogna che a questo corrisponda un investimento in due cose fondamentali: informazione delle persone, perché se non è così, se non c'è questo bilanciamento, e non c'è purtroppo, perché si investe molto di più nelle macchine che non nelle persone che dovrebbero usare le macchine e controllare le macchine, se non c'è questo, l'effetto negativo non è solo nelle persone che diventano obsolete, che non trovano lavoro, eccetera, ma anche nella stessa capacità dell'intelligenza artificiale di produrre risultati positivi. Questo l'ho detto il governatore Panetta, per dire, insomma, le nostre aziende non basta che facciano un'introduzione così, una spolverata, devono appunto metterla dentro nell'organizzazione, renderla moderna e avere delle persone che siano in grado di parlare con le macchine, di conoscere questo linguaggio e appunto di non farsi dominare. Però aggiunge una seconda cosa, quindi investimenti in conoscenze, in modo che

0: se questi uomini non siano sorpassati, subissati, e i servizi. Questo discorso dei servizi è molto importante, perché vuol dire due cose, anche il Papa, ma ormai tutti quelli che fanno analisi economiche serie lo dicono: servizi alla persona, al territorio, cioè come si dice economia della manutenzione, perché quella produce lavoro buono e soprattutto migliora la qualità delle persone, perché la manutenzione della vita con anche con le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella medicina eccetera è applicata al territorio, evita i disastri che purtroppo poi arrivano perché non curiamo il territorio. Ma la cosa, l'accenno ai servizi è anche economico, cioè qui lo si dice ma poco da noi. Noi abbiamo un'industria che va abbastanza bene, se la cava. Adesso abbiamo la crisi dell'auto, certo, dell'acciaio, però mediamente se guardiamo la produzione del nostro settore manifatturiero in complesso sta alla pari. E la tragedia è in molti settori dei servizi pubblici, il pubblico impiego che è ancora molto rigido e vecchio, ma anche i servizi privati. Spesso queste aziende microscopiche di servizi che popolano la nostra penisola, e noi produttività bassa è lì. Noi abbiamo 3,5 milioni di piccole imprese, alcune delle quali sì, vanno bene perché innovano anche quelle, ma la maggior parte è quella pancia molle del nostro sistema economico, l'aveva detto anche Baldassarre, immagino, che ci tira giù, per quella produttività non cresce. Anche certo. Il PNR, anche oggi c'era sugli inserti di economia dei giornali del lunedì, che abbiamo visto che è stato poco finalizzato alla modernizzazione un po' dell'industria, ma ripeto, dico io, secondo me questo ancora, ma soprattutto in questa area. È lì che ci sono i bassi salari, è lì che ci sono anche appunto le piccole frodi, l'evasione fiscale. E poi se questo governo continua a dare questi sconti, che secondo me no, la flat tax fino a 80.000, è come in un'incitazione, non dico delinquere perché sarebbe esagerato, però certamente non crescere più di tanto, perché se si va oltre si pagano le tasse come dovrebbero pagarle tutte. Tra l'altro questa flat tax in questo modo è veramente contrario a tutto quello che stiamo dicendo, modernizzare il sistema, il pulviscolo delle piccole aziende che invece sono incentivate a starsene lì tranquille, a tirare giù il peso di tutte e anche del resto dell'economia. Quindi insomma abbiamo visto il bilancio del PNR è poco, non è stato sufficiente, soddisfacente, a differenza per esempio della Spagna. Per questo uno dei motivi fondamentali. E se poi l'intelligenza artificiale viene usata bene solo da poche grandi aziende e non penetra in questi meandri, e dobbiamo sentircelo dire dal Papa che non va bene. Cioè l'innovazione non è resa utile per il bene pubblico. Certo. E quindi questi sono moniti che non vengono da partiti dell'opposizione che sono scontenti. Anzi, un'ultima cosa voglio dire che colpisce. Lui dice: guardate che però non è che nella logica dei due tempi, no? Prima facciamo una produzione qualunque essa sia e poi pensiamo a fare le cose, le riforme eccetera. No, le due cose devono andare insieme, e qui, che anche qui è uno dei difetti degli squilibri che abbiamo visto nel PNRR, perché poi dice, è così, solo se abbiamo questo tipo di servizi facciamo la buona occupazione, questo lo aggiungo io perché è lì che viene l'occupazione. E il Papa fa un discorso che si sentiva da tanto tempo, siccome il lavoro è ancora fondamentale, meno male che lo dice anche lui, perché non solo per mezzo di sostentamento, perché è anche il segno della dignità della persona, eccetera, e quindi l'accesso al lavoro deve essere garantito a tutti e quindi la piena occupazione. L'obiettivo della piena occupazione non è utopistico, non è fuori luogo, anzi, insomma, sentire dire che l'obiettivo della piena occupazione è ancora fondamentale dal Papa fa piacere.
1: E ci credo che fa piacere, no?
0: Magari se lo si senta da qualche programma serio, preso quello dell'opposizione.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Sì, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a Tiziano Treu, con Economia e Lavoro. E adesso andiamo ad ascoltare, tornando sulla... le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta, andiamo ad ascoltare Il mondo a pezzi di Paolo Guerrieri a cura di Roberta Iannuzzi.
2: Il mondo a pezzi, la rubrica del professor Paolo Guerrieri, economista. Buongiorno professore e bentrovato.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora professore, parliamo con lei delle considerazioni finali presentate dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e in particolare dell'attenzione che ha riservato alla questione dell'intelligenza artificiale come condizione decisiva per la crescita italiana. È una sfida europea, una sfida anche degli stati membri, ecco, dell'Unione Europea, e sono diverse le notizie di questi ultimi giorni che riguardano, ce n'era una, ecco, per esempio ieri in grande evidenza sul Financial Times a proposito di un grande conglomerato tecnologico giapponese, SoftBank, che investirà 75 miliardi in un impianto di intelligenza artificiale in Francia. Ecco, parliamo di questa sfida per le imprese italiane, per il sistema di imprese italiano, europeo e diciamo in questo un appuntamento, ecco, fondamentale per tutti in questa fase.
3: Sì, anch'io ho trovato molto rilevante questa, diciamo, spazio, questa enfasi che nelle considerazioni finali il governatore ha dedicato e poi anche, diciamo, nella relazione che è stata poi distribuita ha dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, soprattutto ripetendo proprio più volte che per tornare, come dire, a crescere, cioè per non rimanere inchiodate a questo zero virgola che sappiamo poi è la previsione per quest'anno e poi per il prossimo anno 0,5, quindi per tornare a crescere a livelli che poi sono assolutamente necessari per le tante cose che dobbiamo fare, c'è bisogno di un salto di produttività per l'economia italiana. Bene, questo salto di produttività, appunto nelle parole del governatore, ma nelle analisi poi che sono state poi, che sono contenute nella relazione, può venire in qualche maniera solo da una adozione e diffusione, diciamo, dell'intelligenza artificiale. E qui c'è una sfida che va in qualche modo affrontata e giocata a due livelli, cioè il livello europeo e poi il caso che adesso lei sottolineava, il livello nazionale, perché poi i vari paesi europei si stanno dando da fare e si daranno sempre più da fare per attirare e per cercare di quanto più possibile rafforzare questo tessuto di assorbimento nazionale di queste nuove tecnologie. Quindi l'importanza che lo spazio che gli è stato dedicato nelle considerazioni finali deriva da una ormai, diciamo, considerazione che è relativamente diffusa, cioè siamo di fronte non con l'intelligenza artificiale a una tecnologia rilevante da acquistare, da installare, ma c'è qualcosa di molto più profondo, perché siamo di fronte a quella che sarà proprio una nuova infrastruttura generale della produzione industriale, ma più in generale della produzione economica, cioè un'infrastruttura che a questo punto definirà anche i termini della competitività delle imprese, dei servizi. E qui il paragone che è stato fatto e che appunto serve proprio per dare la misura di questo passaggio che è epocale, è addirittura nell'Ottocento, quando entrò, diciamo, a far parte del mondo economico l'elettricità, cioè questo poi, che non era una tecnologia, appunto era un insieme di tecnologie, e cambiò tutto. Ma molto più vicino da noi, quello che è successo un po' negli anni 90 e poi negli anni seguenti, con l'ingresso di quelle che appunto abbiamo definito come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il mondo di internet, tanto per intenderci, e anche allora, diciamo, è cambiato praticamente tutto, perché non solamente nel manifatturiero, ma nei servizi, nelle banche, nei supermercati, non c'è ormai pezzo, diciamo, del nostro sistema economico, ma direi più in generale della società, che non sia stato contaminato e molte volte riconfigurato completamente, appunto, da queste tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Bene, quello che sta succedendo poi, perché è già iniziato, ma ancor più succederà nei prossimi anni, sarà qualcosa di assolutamente simile, se non addirittura più generale e più profondo. Questo diciamo ingresso di questa intelligenza artificiale, con le tecnologie che ne fanno parte, nei processi con cui si producono le cose, nel modo come gestiremo i dati e le informazioni, come verrà organizzato il lavoro. Ma poi non è solo il manifatturiero, perché la sanità, l'energia e soprattutto la pubblica amministrazione saranno ridisegnati in qualche modo dalla possibilità di usare queste tecnologie. Per questo è importante, come dire, dare questa rilevanza e soprattutto parlare di questa sfida e appuntamento, che ha un carattere anche diciamo epocale, non è retorico definirlo in questo modo, anche perché ci sono molte similitudini tra il modo con il quale le tecnologie dell'informazione, appunto l'ICT, come si dice in termine acronimo in inglese, si è diffuso negli anni 90, poi nei primi anni 2000, e come si diffonderà l'intelligenza artificiale, però con una differenza fondamentale, il governatore l'ha sottolineata: la velocità. Cioè la velocità di diffusione è molto è superiore e di molto in questa fase per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, rispetto in qualche modo a quello che fu poi il fenomeno di internet negli anni 90. E qui non c'è bisogno, appunto, di andare a vedere quello che succede fuori dell'Italia, perché anche in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale si sta in qualche modo diffondendo, e questa velocità, appunto, tende in qualche modo anche ad aumentare. E quello che è importante è che questa diffusione accelera, cioè, ogni anno. Però qui abbiamo due problemi. Innanzitutto, come sistema paese, questa diffusione in realtà è più lenta di quello che non sia nei nostri partner. E quindi questo è un primo problema che dobbiamo in qualche modo affrontare. E in secondo luogo c'è una forte diversità tra la rapidità con cui si diffonde, diciamo, nelle imprese grandi, quelle che in qualche modo sono anche le più internazionalizzate, e la diffusione invece in quello stuolo, che poi è la gran parte della struttura industriale italiana, cioè le piccole e medie imprese. C'è una differenza molto forte, tanto per dare un dato recentemente dall'Istat: il 70% delle grandi imprese ha avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale, tra le piccole e medie scendiamo addirittura sotto il 10%, l'8% semplicemente. Quindi c'è una differenza forte, e questo naturalmente è il rischio che bisogna in qualche modo scongiurare, perché altrimenti avremo quelle disuguaglianze e quelle differenze che già esistono amplificate da questo fatto che l'intelligenza artificiale sarà soprattutto patrimonio delle grandi imprese, cosa che in qualche maniera va evitata, diciamo, perché in realtà un salto di produttività lo si potrà ottenere nel momento in cui non un pezzo, che poi sappiamo è il 20-25% della struttura manifatturiera produttiva italiana, ma il corpo, diciamo, più consistente della struttura industriale italiana, e quindi le piccole e medie imprese saranno investite da questo fenomeno. E da questo punto di vista io credo che, appunto, ci sia naturalmente una consapevolezza, nel senso che ormai questi sono temi che vengono discussi, ma non abbastanza, ecco, non è sufficientemente in linea con quello che il governatore ha richiamato, cioè qui non si tratta di come dire, essere di fronte a una sollecitazione nel mondo delle tecnologie, dell'innovazione. No, qui siamo di fronte a un appuntamento che segnerà una svolta per i prossimi 5-10 anni. E qui il richiamo, anche questo è importante sottolinearlo, è stato fatto, che noi un primo appuntamento, cioè quello con le tecnologie della comunicazione e dell'informazione negli anni 90, lo abbiamo mancato, se si può dire, perché noi Italia, ma più in generale noi paesi europei, ci abbiamo messo troppo tempo e poi abbiamo reagito non adeguatamente a quella rivoluzione che poi appunto si è definita in questo modo. Se andiamo a vedere poi quello che è successo tra Europa ed Asia, nel senso che l'Asia del Pacifico, la Cina, ma tanti altri paesi sono ormai diventati queste formidabili piattaforme manifatturiere, è dovuto alla differenza con la quale i paesi asiatici hanno scommesso da subito e intensamente in questa rivoluzione. Noi europei, e ancor più in Italia, lo abbiamo fatto molto meno e soprattutto molto più tardi. Quindi in questo è giusto dare enfasi e soprattutto ricordare che la finestra di opportunità naturalmente non è
2: velocemente, ecco,
3: Però si può chiudere, appunto, si parla di uno spazio di 3-5 anni che sembrano chissà quale periodo, invece no. È un periodo, come dire, limitatissimo di tempo da
2: professore,
3: questo punto di vista.
2: Mi scusi solo un attimo, io ho avuto l'impressione che comunque il governatore fosse ottimista, citava la ricerca italiana, diceva insomma abbiamo una ricerca di qualità, e poi diceva che storicamente chi poi beneficia di queste rivoluzioni e chi riesce ad adottarle, l'esempio appunto è proprio della Cina, no? Lo smartphone, e poi praticamente la Cina che diciamo riesce ad affermarsi come un gigante proprio sulle nuove tecnologie, però questo vale anche per l'intelligenza artificiale, dove appunto c'è il controllo di tutto, il cloud, e quindi diciamo una difficoltà per paesi diciamo medi o piccoli di poter competere.
3: La risposta è sì, nel senso che c'è una, diciamo, soprattutto nella letteratura che se ne sta occupando, ma a livello sia più generale, economico, ma sia anche più tecnico, e c'è questa sottolineatura del fatto che in realtà i benefici economici non necessariamente vanno sempre e sono concentrati appunto a chi queste tecnologie inventa e in qualche modo costruisce a livello di modelli generalisti, come si dice. E qui la partita è tra Stati Uniti e Cina, nel senso che hanno investito molto prima di ogni altro centinaia e centinaia di miliardi di dollari, di yuan, hanno sviluppato modelli generalisti, quindi che sono poi modelli che usiamo e che sono diffusi nel mondo. Però questi modelli in realtà sono, come dire, la base. Quello che poi si sta sviluppando e si svilupperà saranno tutte le applicazioni, e anche qui modelli in senso verticale, cioè che permetteranno di adottare e diffondere più o meno rapidamente nel sistema produttivo, nel sistema economico, queste tecnologie. Bene, qui in realtà la partita non è affatto chiusa, nel senso che c'è una possibilità, in questo, almeno io ho letto in questo modo quello che giustamente lei definisce un ottimismo, nel senso che non c'è niente di, come dire, di compromesso, perché in realtà è una partita aperta e soprattutto che sia a livello di Europa, Unione Europea, e sia a livello italiano, noi abbiamo basi di partenza per poterla giocare e per poter avere anche speranze di un relativo successo. Ecco, importante che si abbia questa consapevolezza che la partita, come dire, non può essere solo nazionale, perché in realtà ci sono delle cose che possono essere fatte solo a livello europeo, perché la scala, per esempio, per quanto riguarda determinate, come dire, appunto, modelli, i cloud, per quanto riguarda certe capacità di calcolo, possono essere create solo se l'Unione Europea sviluppa, come poi in parte sta sviluppando, nel senso che ci sono poi già proposte, una sua strategia per in qualche modo competere con altri grandi macro attori. Quindi qui soprattutto il compito che spetta di più ai paesi europei è, come dire, cercare di premere, perché poi non solo ci siano strategie, adesso uscirà tra qualche settimana, se non addirittura prima, una nuova importante documento della Commissione europea, dove proprio si delineerà che la strategia dell'Unione europea si sposta dalla regolazione alla gestione e produzione dell'intelligenza artificiale. Sarà importante perché sottolineerà, come dire, questa consapevolezza che cosa c'è bisogno in qualche modo di fare in termini di infrastrutture che richiedono appunto scala, risorse, capacità che nessun singolo paese può garantire da solo. Qui c'è da dire che è una partita, come dire, aperta. Ecco, però a livello europeo non è che sia scontato che poi l'Unione prenderà questa strada, perché c'è una, io la considero, diciamo, rischiosa invece direzione, che viene perorata da alcuni paesi, dove poi invece si spinge molto per deregolamentare e aumentare gli aiuti di Stato nazionali. Questo è in realtà l'opposto di quello che si dovrebbe fare per quanto riguarda, diciamo, il livello europeo. Però ecco, qui c'è importante quindi capire che si tratta di una strategia per cui noi e altri paesi si devono battere in Europa, perché non prevalga appunto questa idea di questa strada rischiosa, che poi finirebbe per accentuare le distanze tra i paesi, perché se si rimette, come si dice, alle capacità nazionali, è evidente che paesi come la Germania, e adesso lei ha fatto il caso della Francia, hanno le risorse, le capacità diplomatiche per, come dire, ritagliarsi un loro spazio molto più grande del resto. Quindi questo è un primo livello. Poi naturalmente c'è bisogno di una politica industriale italiana, come si dice, che sia però molto più mirata, appunto, che guardi a questo obiettivo di sviluppare l'adozione e la diffusione, perché l'idea è come se a livello, come dire, europeo sia necessario costruire delle grandi autostrade. Quindi queste autostrade sono fondamentali per poi congiungere anche località molto distanti, però poi quello che è importante è che ci siano i veicoli che percorrono queste autostrade, cioè che l'intelligenza artificiale sia portata dentro le imprese, dentro le amministrazioni pubbliche, dentro la sanità, quindi, diciamo, dentro la manifattura, e questo spetterà in qualche modo molto a livello nazionale, cioè sarà quello che poi noi faremo in qualche modo per fare in modo che il sistema, non solo le imprese, il manifatturiero, ma anche gli altri comparti, siano nelle condizioni di assorbire queste infrastrutture che verranno messe soprattutto in piedi a livello europeo, appunto l'esempio delle autostrade e delle automobili lo percorrono. E qui naturalmente però l'ottimismo è giustificato se si volterà, come si dice, pagina, cioè se si cambierà anche approccio, perché la politica industriale, come sappiamo, da noi è soprattutto incentivi per finanziare acquisto di macchinari, distribuire questi incentivi molte volte frammentati, quindi ecco, qui bisogna invece fare altro, come si dice, perché servono investimenti che significano soprattutto la possibilità di sviluppare competenze, capacità di elaborare dati, software, soprattutto servono un'azione per rafforzare, perché le tecnologie naturalmente sono disponibili, ma non è che le imprese piccole e medie sono in grado di accedere direttamente a questo patrimonio. Saranno molto importanti quelli che si chiamano servizi di intermediazione, che sono servizi ad alta conoscenza, cioè sono servizi in qualche modo professionali che sviluppano queste capacità di tradurre le tecnologie in applicazioni specifiche per le imprese. Ecco, qui molto importante, perché noi abbiamo un tessuto di questi servizi, ma è molto frammentato e ancora molto piccolo a livello di dimensioni anche. Quindi andrà molto rafforzato per costruire una vera e propria rete, diciamo, che sia innanzitutto capillare e poi sia accessibile dalle imprese. E qui naturalmente il discorso vale anche per quello che riguarda il discorso delle università, il discorso dei centri di ricerca anche a livello regionale. Quindi c'è uno spazio importante che si apre per quanto riguarda le politiche nazionali, industriali e naturalmente di altro tipo. Poi naturalmente il discorso è più importante, e questo lo ritroviamo nelle considerazioni finali e nell'analisi della Banca d'Italia, riguarda il lavoro naturalmente, perché non è scritto che l'intelligenza artificiale distruggerà automaticamente occupazione, ma quello che è scritto è che trasformerà assolutamente e in maniera molto approfondita molte mansioni, soprattutto una certa occupazione, questa volta non quella, come dire, a basso contenuto di qualifica o di conoscenza, che è stata la vittima, purtroppo sappiamo, della prima rivoluzione digitale, quella degli anni 90. No, qui saranno coinvolte anche occupazioni, come dire, intellettuali a media qualificazione. Quindi vuol dire che molti lavori cambieranno, altri naturalmente potranno scomparire e riconfigurarsi, e molti altri nasceranno. Quindi qui il compito naturalmente della formazione, delle nuove competenze e soprattutto delle protezioni sociali che vanno assicurate, perché questa transizione non si risolva poi in una strage sociale, cioè bisogna in qualche modo garantire che sia un passaggio che appunto produca poi crescita, produttività e buona occupazione. Questo il governatore lo ha sottolineato e va sottolineato, perché tra l'altro solo in questo modo si conquisterà quel consenso che è fondamentale da parte della società per accompagnare queste politiche, per in qualche modo non ostacolarle, perché sappiamo, nel momento in cui invece si dovessero produrre effetti, costi in maniera, diciamo, maggioritaria, avremo un effetto opposto, cioè di una resistenza, se non addirittura di una vera e propria come dire, rivolta. Ecco, quindi il discorso del tema del lavoro, il tema delle politiche che devono accompagnare in qualche modo questa adozione e diffusione mi sembra molto importante, e naturalmente sarà un tema sul quale anche lo stesso governatore ha annunciato un lavoro di ricerca che verrà messo a disposizione dalla Banca d'Italia, quindi vedremo poi gli sviluppi anche attraverso queste analisi.
2: Bene, professore, ne riparleremo naturalmente nelle prossime puntate. Intanto ci fermiamo qui e ringraziamo il professor Paolo Guerrieri. Questo era Il Mondo a Pezzi. 12:31 minuti, questa è la rubrica del professor Paolo Guerrieri che va in onda ogni lunedì. Adesso invece un approfondimento sulla situazione dell'Unione Europea verso un allargamento non solo ai paesi balcanici, ma con l'ipotesi anche di una partecipazione, sebbene attenuata, nella proposta fatta dal cancelliere tedesco Merz, dell'Ucraina, mentre sul fronte orientale ancora si registrano appunto l'arrivo di droni che mettono in difficoltà i governi baltici, in particolare, ma abbiamo visto anche l'episodio rumeno la scorsa settimana, e poi un approfondimento anche sulla la by-election che è in attesa, che ci sarà il 18 giugno nel Regno Unito, e la corsa verso le presidenziali francesi. Ne parliamo con il professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, campus di Ravenna. Radio Radicale in collegamento con il professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Salve, buongiorno.
2: Allora, parliamo con lei di quello che accade in Europa, nei vari paesi europei, intanto dell'Europa in generale, che in questo momento vive un momento particolarmente preoccupante, con i droni sul fianco est della NATO, poi c'è la questione che si affaccia dell'ingresso o di una partecipazione, per quanto attenuata, all'Unione Europea dell'Ucraina, il vertice con i baltici questa settimana, il ministro della difesa Crosetto, che ieri ha ribadito quella che è la sua idea, che sarà molto difficile far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea. E insomma, qual è secondo la sua lettura in questo momento la direzione che sta prendendo l'Europa su questo argomento?
4: Sì, diciamo che la situazione, soprattutto se ci vogliamo concentrare sulla questione della possibile, insomma, adesione piena dell'Ucraina, è piuttosto confusa, perché, diciamo così, per cercare di fare un po' d'ordine, noi sappiamo che le procedure per l'adesione dell'Ucraina sono partite nel 2024, e appunto la proposta sul terreno più esplicita è stata quella del cancelliere Merz, che ha parlato della possibilità di proporre all'Ucraina l'idea di una associazione, di essere membro associato. Allora, qui il punto è che l'idea di accelerare quello che però non è un ingresso formale, ma appunto da membro associato, quindi con un suo commissario europeo, con una quota di parlamentari nel Parlamento di Strasburgo, con la partecipazione del capo di Stato, in questo caso considerato il sistema istituzionale ucraino, ai consigli europei, in una posizione però di osservatori, di non senza quindi diritto di voto e senza possibilità di incidere sul processo decisionale. Da numerosi osservatori, ma non solo, questa ipotesi in realtà, più che un'accelerazione rispetto all'ingresso, all'adesione piena dell'Ucraina, è stata interpretata come un modo in realtà per allungare, per mascherare, per rinviare quella che a tutti gli effetti, come più volte ha ripetuto il ministro della difesa italiano Crosetto, e anche non più tardi direi di ieri in un'intervista poi presentata in prima pagina dal Corriere della Sera, come idea che l'Ucraina possa avere un'adesione all'Unione Europea in tempi però medio lunghi, per essere eufemistici. Allora, è evidente, questo però è il mio punto di vista, è evidente che uno Stato come l'Ucraina, che sta conducendo un conflitto militare, non può essere membro dell'Unione Europea fino a quando il conflitto militare non si è concluso, questo è indubbio. Guardando però al passato e agli allargamenti passati dell'Unione Europea, non bisogna nemmeno dimenticare che in molti casi l'accelerazione al processo di adesione è stata implementata anche in condizioni, nelle quali non tutti i capitoli negoziali erano stati completamente chiusi o d'altra parte con capitoli negoziali chiusi, ma con più di qualche dubbio su questi capitoli negoziali. Penso, magari tutti staranno pensando al grande allargamento del 2004 al 2007, ma se vogliamo andare ancora più indietro, penso all'allargamento ad esempio ai paesi mediterranei, le cosiddette ex dittature mediterranee, in particolare l'allargamento e l'ingresso rapido della Grecia nel 1981 era stato un ingresso facilitato all'epoca, in particolare era la diplomazia francese che spingeva per questo ingresso, anche se il paese oggettivamente aveva svolto un processo di democratizzazione davvero davvero molto accelerato. Per certi aspetti qualcosa di simile era poi accaduto anche per la Spagna e il Portogallo, anche se lì proprio perché in parte la Francia di Giscard d'Estaing, in parte poi la Francia mitterrandiana avevano frenato l'accesso, che arriverà poi solo nel 1986. Questo per dire che da un punto di vista diciamo così della capacità dell'Unione Europea di svolgere un ruolo di stabilizzazione democratica, ecco, in passato possiamo dire si è chiuso più di qualche occhio. È chiaro che oggi con un'Europa già a 27 con problemi decisionali, con una serie di paesi, non lo dimentichiamo, che sono in attesa dell'adesione e che diciamo, penso ai cosiddetti paesi dei Balcani occidentali ad esempio, che attendono questa adesione da tempo e che su questi temi hanno fatto un lavoro importante di avanzamento della propria evoluzione istituzionale, politica, economica nella direzione della key communautaire, di quello che viene richiesto dalle istituzioni europee per poter essere un paese membro. È evidente che anche da questo punto di vista va tenuto presente una possibile accelerazione del processo di adesione dell'Ucraina.
2: Allora, se questi sono i problemi che ha l'Europa per quanto riguarda l'adesione di nuovi paesi all'Unione, ci sono poi le questioni invece interne, che in parte sono comuni, difficoltà dei vari governi e dei vari partiti di governo, e poi una difficoltà in particolare dei paesi dove la sinistra al governo, come per esempio abbiamo visto nella settimana scorsa la Spagna con il PSOE, con il Partito Socialista Spagnolo coinvolto in numerosi scandali, e quindi l'alleanza insomma già scricchiolante che diventa ancora più fragile, e ne abbiamo parlato con lei la volta scorsa, il Partito Laburista, i problemi che ha nel Regno Unito, e si avvicina proprio qui una scadenza elettorale. Ricordiamo che sono alcuni di questi paesi, la Francia di cui parleremo tra poco e la Spagna insieme all'Italia, paesi in cui si voterà l'anno prossimo. Nel Regno Unito invece si voterà per un'elezione suppletiva, però molto, molto importante. Ci spiega perché è così importante?
4: Sì, diciamo che così, se vogliamo dare una pennellata generale, possiamo dire che ci sono due caratteristiche principali, potremmo dire, dei sistemi politici istituzionali a livello continentale, mi verrebbe quasi da dire due patologie, che sono da un lato la grandissima polarizzazione e dall'altro, l'altra faccia della medaglia per certi aspetti, una importante frammentazione. E per certi aspetti il caso britannico è davvero emblematico da questo punto di vista, perché se la polarizzazione è ben rappresentata dal ritorno prepotente della figura di Farage e di questo nuovo soggetto politico che ha creato, non dimentichiamo, a 10 anni da Brexit, proprio diciamo nelle prossime settimane ci sarà l'anniversario, il 23 giugno, del referendum del 2016, che per certi aspetti è un po' lo spartiacque per un decennio che poi aveva visto l'arrivo di Trump, il primo arrivo di Trump alla Casa Bianca e così di seguito. Quindi polarizzazione, però dall'altra parte, dicevo, perché è emblematico il Regno Unito? Perché la patria del sistema bipartitico, non solo bipolare per eccellenza, sembra diventata invece la patria, c'è chi uno slogan gira sui, sui media britannici, che dice dal two-party system al five-party system, quindi questa idea di un'esplosione del sistema politico, perché ad oggi, se prendiamo, diciamo così, le principali indagini di opinione, ma se anche ci rifacciamo alle recenti elezioni amministrative, vediamo che accanto ai laburisti e ai conservatori ci sono almeno altri tre soggetti politici che potrebbero ad elezioni nazionali andare a disarticolare completamente questo sistema bipolare, che sono i liberal conservatori, ma soprattutto sono da un lato, diciamo così, dal lato potremmo dire sinistra della sinistra, i Verdi, che mettono in grande difficoltà il Labour, e dal lato dei conservatori, anche se insomma le categorie sono poi un po' differenti, appunto Reform UK, con l'aggiunta ulteriore, soprattutto a livello locale, dell'esplosione dei partiti legati all'indipendentismo scozzese, che tutto sommato è quello che ha una tradizione più forte per certi aspetti, ma anche all'indipendentismo irlandese, ma soprattutto dopo le ultime elezioni amministrative addirittura all'indipendentismo gallese. In tutto questo Starmer in grande difficoltà, abbiamo detto, e il 18 giugno questa grande attesa per anche questo è paradossale, che in un sistema polarizzato, frammentato, diciamo così, una contea della grande Manchester, del territorio cosiddetto dell'area metropolitana della grande Manchester, diventi centrale per le sorti del paese, perché appunto il 18 giugno a Macclesfield ci sarà questa elezione supplettiva alla quale parteciperà tra gli altri, e questo è insomma diciamo la chiave, il sindaco di Manchester Andy Burnham, che è potenzialmente, potrebbe essere a quel punto, se eletto in Parlamento, potrebbe contendere la leadership del Labour Party a Starmer. Ci sono voci, rumor che dicono che in realtà Starmer potrebbe essere pronto ad un passo indietro qualora Burnham venisse appunto eletto e a quel punto ottenesse gli 81 parlamentari laburisti necessari, cioè il 20% degli eletti laburisti, per scalare la leadership. Non dimentichiamo, una piccola postilla, ma va ricordata, che l'ultima parola però spetterà, nel caso dei laburisti, agli iscritti del Labour Party, ma anche da questo punto di vista pare che Burnham sia l'unico che tra i laburisti, tra i candidati possibili laburisti, possa battere tra gli iscritti e Starmer, quindi ci potrebbe essere un cambio della guardia appunto a Downing Street. Attenzione, perché Burnham non è, diciamo così, un uomo nuovo, nel senso che Burnham è vero che oggi lo ricordiamo appunto per i suoi anni anche molto positivi per appunto l'area metropolitana di Manchester, un'area strana che unisce industria, produttività, anche però a quartieri molto complicati da un punto di vista anche della convivenza etnica. Dicevo, però non è un uomo nuovo, perché è stato più volte ministro sia con Tony Blair, primo ministro, sia con Gordon Brown, e non dimentichiamo nemmeno che è stato per due volte candidato al Labour, alla guida del Labour, e in entrambi i casi aveva perso questa contesa. Nel primo caso, direi nel lontano 2010, aveva perso la contesa contro Ed Miliband, e addirittura poi nel 2015 l'aveva persa quando aveva tentato di contendere la leadership a Corbyn, proprio da posizioni più, diciamo così, centriste rispetto a quelle di Corbyn all'epoca, appunto nel 2015, alla guida del Labour.
2: Professore, se è diventato complicato anche seguire la politica britannica, perché non ci sono più appunto i partiti tradizionali che si sfidano, ma ce ne sono, diciamo, tanti adesso anche nella sfida di Macclesfield, anche la destra insomma è divisa in diverse formazioni, ancora più difficile seguire la politica francese in vista delle presidenziali del 2027. Si stanno aggiungendo delle candidature, ecco, le chiediamo una guida, ecco, per aiutarci a capire com'è lo stato delle cose al momento, in attesa poi della decisione che deciderà il candidato dell'Assemblea Nazionale.
4: Sì, tra l'altro una postilla rispetto a prima che fa anche un po' sorridere la patria del maggioritario uninominale ad un turno secco, cioè Regno Unito. Lo dico perché visto che in Italia si sta dibattendo e probabilmente si dibatterà forse nelle prossime settimane di legge elettorale, vari partiti politici, tra questi i Verdi, i liberal conservatori che l'hanno sempre un po' fatto, ma lo stesso Reform UK chiedono l'introduzione di quote di proporzionale nel nuovo sistema elettorale che dovrebbe essere strutturato nel contesto britannico, e sarebbe davvero clamoroso, come era comunque per certi aspetti stato clamoroso l'utilizzo del referendum sulla Brexit, perché non c'è una tradizione forte referendaria nel contesto britannico, quindi anche questa una mutazione davvero peculiare. Detto questo, il contesto francese sì, è un contesto al momento a maggior ragione caratterizzato da quell'alto livello di polarizzazione di cui dicevamo e allo stesso modo di frammentazione. È vero che ci troviamo per le ragioni note, cioè lo scioglimento del 2024 e da allora tutte le difficoltà, i 2 anni, oramai sono 2 anni da quello scioglimento. Di complicatissima formazione di governi che poi ha portato fino ad aver condotto all'attuale governo del Cornu, che è un governo paradossale per certi aspetti, è un governo che si occupa di ordinaria amministrazione e che quasi l'opinione pubblica ha la percezione che nemmeno esista. Nei vari sondaggi d'opinione i francesi faticano ad arrivare ad elencare 2-3 nomi dei membri del governo, Le Cornu. Quindi, accanto a questa specie di governo fantasma, c'è una campagna elettorale che è già partita in vista appunto del voto della prossima primavera. In realtà probabilmente le candidature vere, cioè quelle che resteranno a contendersi poi l'Eliseo, le avremo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027. Quello che oggi abbiamo è però abbiamo una serie di dichiarazioni, per il momento più potremmo dire tra il centro e il centrodestra che a sinistra, cioè vere e proprie prese di posizione di una serie di candidati. Abbiamo avuto, insomma, per fare veramente rapidamente uno schema, abbiamo avuto quella del primo ministro già di Emmanuel Macron nel primo mandato, Edouard Philippe, e sindaco rieletto di recente della città di Le Havre, appunto Edouard Philippe, che dovrebbe essere il candidato dello spazio del centro e della destra. Abbiamo però avuto le Républicaines che hanno investito Bruno Retailleau, il presidente delle Repubblicane, e poi di recente, recentissimo, la scorsa settimana, anche Gabriel Attal, giovane macroniano, anche lui più volte ministro con Macron e poi primo ministro, in realtà, fortemente scottato da quello scioglimento di Macron, perché era lui il primo ministro che aveva portato il paese alle elezioni europee del 2024, che a sua volta ha deciso, potremmo dire con un'espressione italiana, di fare la sua discesa in campo. Quindi in questo spazio abbiamo questi tre soggetti ai quali, attenzione bene, potrebbe aggiungersi nelle prossime settimane un personaggio, per certi aspetti, che nell'immaginario francese, ma non solo, in quest'epoca di fine del diritto internazionale, di fine del ruolo dell'ONU, è un personaggio particolare, cioè mi riferisco a quel Dominique de Villepin, che noi ricordiamo come ministro degli esteri durante la presidenza Chirac, che incrociò, diciamo così, le lame e sfidò l'allora segretario di Stato Colin Powell proprio sulla questione delle armi di distruzione di massa. Bene, Dominique de Villepin ha avviato già da alcuni mesi nel paese una serie di incontri pubblici, ottiene grande successo proprio trattando questi temi di di politica internazionale, della fine del diritto internazionale, la politica di forza, la politica imperiale degli Stati Uniti, e ha creato anche un'associazione e tutti lo danno per possibile candidato, anche lui da questo punto di vista, diciamo così, in uno spazio di centro-centrodestra. Lui parla dell'idea, diciamo così, un po' utilizza questi termini del rassemblement alla gollista, che potrebbero avere un certo successo. Tutto questo, diciamo così, se la confusione nello spazio del centrodestra è ampia, nello spazio del centrosinistra o comunque della sinistra non, diciamo, Mélenchonista, perché Mélenchon ha già dato la sua conferma che sarà candidato per la quarta volta alla presidenza della Repubblica, quindi su questo non vi sono dubbi, lo spazio a sinistra è in preda al caos più totale, perché si va dal segretario del Partito Socialista Olivier Faure, passando per il capo dei parlamentari Boris Vallot, che ha rotto proprio con Olivier Faure con l'idea di essere a sua volta candidato. Abbiamo un François Hollande, ex presidente, appunto dal 12 al 17, che è alla finestra, ma praticamente tutti sono convinti che si voglia giocare le sue chance. E poi abbiamo quel Glucksmann che, come sappiamo, non membro del Partito Socialista, pronto ad una possibile candidatura. Quindi qui c'è anche il grande spettro del tema della possibilità di fare primarie per tutti coloro che non stanno con la France Insoumise. È un tema, ad esempio, che porta avanti la candidata verde, perché c'è anche una candidata verde potenziale, la Tondelier. È un tema che Glucksmann rimanda al mittente, perché non vuole partecipare a queste primarie che dovrebbero andare appunto da fuori dalla France Insoumise fino al centro. Insomma, qui il quadro è tutto da delineare nei prossimi mesi. Per chiudere, però, questa frammentazione tra il centro-destra e lo spazio del centro-sinistra rischia davvero, considerato il sistema poi elettorale, di portare ad un ballottaggio con il candidato che è dato per tutti i sondaggi sicuro al candidato del Rassemblement National. Che si tratti di Marine Le Pen o che si tratti di Jordan Bardella, sapremo qualcosa di più forse il 7 luglio, quando arriverà diciamo così, quando la giudiziaria di Marine Le Pen dovrebbe trovare una prima parola fine, o perlomeno una parola per il momento definire se Marine Le Pen sarà o meno candidata. Però ad oggi tutti i sondaggi dicono che sia candidato uno, che sia candidato l'altro, sarà il ballottaggio. A questo punto, diciamo così, resta uno spazio per il ballottaggio, e questa frammentazione del centro-sinistra rischia in molti sondaggi al ballottaggio Jean-Luc Mélenchon, che ad oggi non ha una grande spinta elettorale, è accreditato e il punto è che però tutta questa frammentazione nei due altri settori potrebbe più un Edouard Philippe ad avere il 10% dei voti, un Attal il 10% dei voti. Quindi qui il grande punto interrogativo sarà: le forze, diciamo così, di governo fanno riferimento alla destra tradizionale, le forze di governo che fanno riferimento alla sinistra tradizionale faranno un esame di coscienza e riusciranno ad arrivare a concedere in una sola candidatura nel centro-sinistra, in una sola nel centro-sinistra, diciamo così, la corsa presidenziale, perché altrimenti il rischio, peraltro, faccio questa postilla storica, in parte già verificatosi quando per la prima volta Jean-Marie Le Pen andò al ballottaggio nel 2002, Jean-Marie Le Pen andò al ballottaggio, la ragione non fu un'onta di voti per l'allora Front National, ma fu una frammentazione, soprattutto a sinistra, con 7-8 candidati che portò candidato Jospin a rimanere fuori dal ballottaggio per 0,5%. Uno scenario di questo genere sarebbe, per certi aspetti, diciamo così, distruttivo per il futuro dell'Europa, perché un ballottaggio Bardella-Mélenchon o Marine Le Pen-Mélenchon, diciamo così, creerebbe davvero ero in uno dei principali paesi fondatori dell'Unione Europea, veramente una situazione al limite del drammatico da un punto di vista politico. Par de là, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, sta portando avanti, soprattutto sui temi economici, tutto sulla riforma delle elezioni, un certo distanziamento dalle posizioni tradizionali di Marine Le Pen e del Rassemblement National. C'è chi dice che Jordan Bardella stia molto di più strizzando l'occhio al mondo dell'economia, al mondo dei poteri economici, al mondo, come dicono i francesi, del CAC 40, cioè delle 40 imprese più quotate a livello di borsa, e quindi le posizioni, diciamo così, social-statali, che sono tipiche del Rassemblement National di Marine Le Pen sui temi economici e soprattutto di temi della campagna elettorale, sarà sicuramente cosa fare dell'alto debito pubblico e della necessità di ulteriormente la riforma delle pensioni che era stata portata avanti da Macron e poi sospesa dal governo Le Cornu. Ecco, sembra che vi sia da parte del giovane Jordan una presa di distanza e un approccio più liberista, alcuni dicono, come è noto.

0: Melanchon oggi è accreditato di massimo il 15%, quindi un livello, diciamo così, molto inferiore rispetto al passato e appunto, diciamo, contendibile la seconda posizione per il famoso ballottaggio, a meno di una frammentazione, per certi aspetti suicida, sia a sinistra che, a destra. Potrebbe essere nell'aria, perché comunque anche la recente radicalizzazione su temi quali l'antisemitismo, la violenza politica, non ha certo fatto bene alla France Insoumise, che da questo punto di vista non si è per nulla moderata, in questa polarizzazione crescente.
1: Perfetto, grazie davvero al professor Michele Marchi, ci risentiamo presto, buon lavoro intanto.
0: Grazie.
2: Ecco, intervista realizzata da Roberta Iannuzzi con Michele Marchi, professore associato di storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna. Siete all'ascolto di Radio Radicale, alle 14 vi ricordo il nostro notiziario pomeridiano, ma adesso, come sempre, lunedì è il momento di Roberto Spagnoli con col suo, notiziario antiproibizionista.
3: Lunedì 1 giugno del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. 10 anni fa, il 16 maggio del 2016, nella nota antiproibizionista delle 7:30 del mattino, parlai di una vicenda che era accaduta alcuni giorni prima in una scuola media di Giussano, una località dell'Interland milanese. Durante una lezione, due allievi di terza media erano stati sorpresi a passarsi una dose di marijuana dai compagni di classe, i quali avevano avvertito il professore, che aveva subito informato la preside, che a sua volta aveva chiamato i carabinieri, che avevano portato i due ragazzini in caserma dove erano stati denunciati. La cosa però non finì lì. Il consiglio d'istituto decretò l'espulsione di quei due studenti, con conseguente bocciatura e inevitabile esclusione dagli esami. Per la preside si trattò, disse, di una decisione giusta, presa per il loro bene, perché per questi due ragazzi il conseguimento della licenza media è di secondaria importanza. Prima è necessario che seguano un percorso che aiuti loro a riflettere. Non solo, per la preside i compagni di classe avevano dimostrato coraggio e maturità nel portare alla luce quella vicenda, sintomo che il percorso di educazione alla legalità che stiamo facendo con loro è quello giusto. E di tutt'altro parere il sindaco di Giussano dell'epoca, che stilò un progetto educativo e scolastico e annunciò che avrebbe presentato come privatisti all'esame di terza media due allievi espulsi, seguiti dai servizi sociali del comune. La scuola è inclusione, anche in presenza di comportamenti erronei, disse. In questo modo, invece, rischiamo di etichettare i due ragazzi come persone sbagliate, che invece hanno il diritto di dimostrare di avere compreso l'errore. Io non so poi come sia conclusa quella vicenda, sono passati tanti anni, spero naturalmente che quei due ragazzini abbiano preso la licenza media, poi la maturità, che poi magari si siano laureati o che comunque abbiano una vita soddisfacente. Mi resta in mente però la domanda che posi all'epoca: se invece di una dose di marijuana i due ragazzini si fossero scambiati una sigaretta o una bottiglietta di liquore, sarebbe successo tutto quel pandemonio? Certamente no. Sarebbe stato giustamente spiegato loro che non era il caso che alla loro età cominciassero a bere o a fumare, ma certo non sarebbero intervenuti i carabinieri, certo non sarebbero stati denunciati e nemmeno sarebbero stati espulsi da scuola. Invece si erano scambiati una dose di marijuana e questo fece scattare la repressione e la punizione. Oggi al notiziario antiproibizionista vogliamo proprio parlare di adolescenti e droghe. Forum Droghe, con il sostegno dei fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, ha organizzato due webinar sul tema adolescenti e droghe, informati, consapevoli e sicuri. Due webinar rivolti a educatrici ed educatori, insegnanti, operatrici ed operatori sociali, persone impegnate nei contesti educativi. Il primo webinar si è tenuto il 27 maggio, il secondo è fissato per mercoledì 3 giugno. Basato sul percorso lanciato dalla Drug Policy Alliance Safety First, Adolescenti e Droghe propone un modello di drug education, di educazione appunto alle droghe rivolto agli adolescenti, fondato su informazione laica e scientificamente accurata, sulla riduzione dei rischi e dei danni, sull'ascolto delle domande dei più giovani, sulla partecipazione attiva, sulla promozione del benessere. Un approccio che supera la logica della paura e della tolleranza zero per costruire proprio percorsi educativi più credibili, più utili, più vicini alla realtà delle esperienze giovanili. Non è un pacchetto chiuso da applicare meccanicamente, ma

0: una proposta da costruire a partire proprio dalle domande, dai bisogni, dalle esperienze degli adolescenti, e può essere adattato a diversi contesti scolastici, educativi e territoriali. I due del 27 maggio e del 3 giugno sono stati preceduti da un altro webinar, un webinar introduttivo di presentazione di questa proposta formativa, la cui registrazione è disponibile sul canale YouTube di fuoriluogo.it. Nel notiziario antiproibizionista di oggi e in quello di lunedì prossimo vi vogliamo proprio proporre questo webinar, che mi pare utile a chi, per esempio come me, non è particolarmente esperto della questione adolescenti e droghe. E allora sentiremo i contributi di Stefano Vecchio, che il presidente di Forum Droghe, è stato direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL Napoli 1 ed è cofondatore di ITARD, la rete italiana della riduzione del danno, poi Caterina Pozzi, l'attuale presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti ed è anche la vicepresidente di Open Group, che è una delle cooperative sociali più rilevanti in Emilia-Romagna, e poi sentiremo Susanna Ronconi, componente del direttivo del Comitato Scientifico di Forum Droghe. Il webinar è stato condotto da Hassan Bassi, del direttivo di Forum Droghe.
1: Grazie della vostra attenzione. Oggi presentiamo il modello formativo di educazione al tema delle droghe, adolescenti e droghe, informate, consapevoli e sicure. Questo modello nasce dall'adattamento nel contesto italiano del Safety First Real Drug Education for Teams, sviluppato negli Stati Uniti dalla Drug Poly Alliance. È un modello che si ispira ha un approccio alternativo a quello delle campagne basate sulla paura sul tema delle droghe, che fanno riferimento in generale alle politiche della tolleranza zero e del consumo zero. Forum Droghe lavora su questa prospettiva dai primi anni 2000, quando ha promosso in Italia il contributo pedagogico di Skeiger e Rosenbaum, pubblicando fra l'altro uno dei suoi quaderni di approfondimento, i famosi quaderni di Fuori Luogo, che sono ancora disponibili sul sito fuoriluogo.it. L'attuale adattamento della proposta formativa, di cui oggi diamo la prima presentazione, poi si svilupperà in due momenti formativi dedicati, nasce dal grosso lavoro di Susanna Ronconi, del Comitato Scientifico di Forum Droghe, svolto in collaborazione con numerosi esperti e professionisti dei servizi sia pubblici che del privato sociale in Italia. Questo lavoro è stato sostenuto in parte grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Valdese e ha fatto anche tesoro dei contributi raccolti dal confronto che si è svolto durante la Summer School promossa con CNCA nel 2023 a Roma, che era proprio incentrata sul tema del lavoro educativo e informativo con i più giovani, soprattutto in ambito scolastico. Io mi fermo volentieri qua, lasciando la parola a Caterina Pozzi e Stefano Vecchio. Grazie. Prego, Stefano.
2: Buonasera a tutte e tutti. Hassan ha già detto molte cose, quindi non le ripeterò. Sono insomma diversi anni che noi ragioniamo intorno a questo discorso di un modello educativo innovativo e radicalmente alternativo a quello più o meno mainstream. 3 anni fa abbiamo fatto una summer school e questo il progetto finanziario dei Valdesi e questi webinar, diciamo, credo che possano rappresentare, come dire, un buon inizio per promuovere un processo, no, di innovazione, di cambio di prospettiva proprio su come sull'idea di interventi verso i giovani, gli adolescenti nelle scuole. Come sappiamo, attualmente la tendenza è quella di parlare, no? la parola d'ordine è prevenzione, ma in realtà prevenzione oggi, questa parola detta in modo così generico, non fa altro che rappresentare, come dire, una specie di traduzione della guerra alla droga sul piano educativo, no? Perché è centrata sulla sottovalutazione delle capacità dei giovani, sulla sfiducia, sulla proibizione, fondamentalmente anche sulla repressione in qualche modo. E quindi, tra l'altro, non tiene presente, nemmeno ignora quali sono i processi psicologico-esistenziali della gioventù e dell'adolescenza, mal sopportano, no, tutto ciò che va verso la proibizione. Quindi il risultato di questo genere di interventi somiglia in generale al modello, ai risultati negativi che ha il modello politico della lotta alla droga vanno, va verso il rischio di aumentare appunto i rischi e i danni da parte dei comportamenti dei giovani. Il modello, Stefani, poi dopo se ne parlerà oggi, insomma io voglio giusto dire qualcosa, quali sono le cose interessanti, no, che noto in questo. Intanto individuare il protagonismo dei giovani, cioè individuare le risorse, la capacità, le risorse positive che i giovani hanno, lavorare sulle capacità e le competenze che i giovani possono acquisire nel poter avere tutte le informazioni possibili e poter fare delle scelte libere. In questo caso riguarda le sostanze psicoattive. E guardate, credo che questo sia importante rispetto non solo alle sostanze psicoattive, ma in generale rispetto ai comportamenti, perché oggi anche pensiamo, che ne so, a altri comportamenti, diciamo, l'invadenza del modello del mercato nell'ambito del divertimento, del piacere, della ricreazione, tende a determinare appunto uno scarso protagonismo dalla parte delle persone e a spingere verso la soddisfazione dei bisogni attraverso le merci. E questo modello mi sembra un modello educativo molto importante, proprio perché non solo riguarda l'uso delle sostanze, i comportamenti più adeguati per affrontare le scelte da parte dei giovani, ma appunto dà un messaggio un poco più ampio su quello che dovrebbe essere il modello educativo che dovremmo in qualche modo promuovere verso i giovani. Io credo che questo modello dovrebbe essere acquisito non solo attraverso diciamo, un rapporto con i giovani, ma anche, e questo mi sembra che il modello Safety First, da come l'abbiamo affrontato noi, no? Sia da quando Rodney Skeger e Marcel Rosenbaum hanno elaborato questo modello sulla base delle molteplici esperienze che hanno realizzato, deve coinvolgere gli adulti, soprattutto gli educatori, diciamo, docenti e professori. Io ricordo una volta un intervento in una scuola in cui si parlava appunto di qual era il modo più adeguato per i giovani poter affrontare le sostanze, e in particolare si parlava di cannabis. Una docente mi disse: ma insomma, tu stai praticamente incitando i ragazzi a consumare la cannabis, perché secondo lei dire che la cannabis oggi è una sostanza molto diffusa tra i giovani e che i giovani hanno in qualche modo già appreso delle modalità per evitare rischi e danni, e anche mettere in evidenza che dal punto di vista tossicologico, diciamo, i danni sono limitati rispetto ad altre sostanze, per lei significava incentivare al consumo, perché non si considera in modo positivo la capacità autonoma dei giovani di acquisire, di apprendere e di poter utilizzare questi apprendimenti per fare delle scelte. Quindi io credo che non sia un processo semplice e facile quello che si sta attivando, ma molto importante perché in qualche modo apre una prospettiva, propone una prospettiva e, a differenza della prospettiva fondata sulla cosiddetta prevenzione, è molto dialogica, molto partecipativa, tende ad accogliere i punti di vista diversi, non è uno schema chiuso, ma tende continuamente a rigenerarsi, ad ampliarsi e a essere sempre più adeguato alle sue, diciamo, ai risultati, agli effetti, all'efficacia che noi ci aspettiamo. Concludo nel dire che questo è un modello che è molto vicino alle nostre prospettive più generali politiche, no? Che fanno riferimento alla riduzione del danno, al modello di regolazione legale e sociale del fenomeno delle sostanze. Anzi, è per noi stato anche, come dire, uno stimolo importante a innovare e a rivedere i nostri schemi in questo, seguendo i suggerimenti, le indicazioni, i principi che il modello Safety First ci ha dato. Bene, passo la parola a Caterina Pozzi. Grazie, buona.
3: Grazie Stefano, buonasera a tutte e a tutti. Intanto ringrazio Forum Droghe per questo momento. Era appunto dai tempi della Summer del 23, insomma, che si diceva che sarebbe stato importante fare questo momento di formazione e credo che sia davvero una bellissima occasione. Prima Stefano diceva come sotto il nome prevenzione ci sta un po' di tutto e non so se voi avete visto alla TV negli ultimi giorni, forse no perché siete più giovani e magari non guardate la TV, io che sono un po' più boomer guardo la TV ed è inondata dalla campagna di prevenzione di San Patrignano. Ed è proprio chiamata la campagna di prevenzione di San Patrignano e il titolo è Contro i mostri delle dipendenze. Ovviamente ci sono 5-6 ragazzi giovani che vedono uscire da una porta dei tentacoli neri, eccetera. Allora, questa viene chiamata prevenzione, quindi davvero oggi è fondamentale prendere, come dire, declinare quella che a nostro avviso è la prevenzione in un'ottica di riduzione del danno. Io credo che gli educatori e le educatrici, gli operatori sociali che sono qua oggi, come dire, abbiano già esperienze con i giovani all'interno di una cornice culturale di un certo tipo. Quello che viene proposto, a mio avviso, è proprio una sistematizzazione maggiore e quindi, come dire, ne abbiamo tutti molto bisogno. Sappiamo per chi, insomma, sta con i giovani, lavora con i giovani, incontra i giovani, va nelle scuole, nelle classi, di quanto sia importante creare degli spazi di ascolto, innanzitutto, dare parola, permettere ai ragazzi e alle ragazze, agli studenti e alle studentesse di prendere parola perché sono persone tendenzialmente competenti, sono persone che o consumano o sono prossimi a chi consuma e hanno quindi già delle idee, delle competenze. Quello che deve fare un adulto che deve essere credibile, no? Competente e credibile, è quello di mettersi in relazione, costruire una relazione, spazi di apprendimento collettivo. Credo che il percorso che si propone vada assolutamente in questa direzione. Abbiamo un tema, a mio avviso, che abbiamo incontrato anche in un progetto che abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, che è il progetto EduForest per l'educazione rispetto al tema della salute, delle malattie sessualmente trasmissibili all'interno delle classi, abbiamo visto sempre di più come sia difficile per noi operatori e operatrici entrare nelle scuole, entrare nelle classi. Oggi per fare degli interventi è necessario avere il consenso di tutti i genitori, ci sono alcune scuole più, come dire, che aiutano insomma, il processo, altre che invece non, come dire, formalizzano e diventa davvero per noi difficile proporre degli interventi del genere dentro le classi. Quindi è un discorso anche politico importante ed è importante tutto quello che stiamo provando a fare in questi anni e quindi portare avanti delle logiche, una cultura antiproibizionista che veda la conoscenza, l'autoconsapevolezza come centrali e punti chiave nel confronto e come dire, rispetto al tema dei consumi. Io ho finito e vi auguro insomma, un buon percorso e ancora ringrazio Forum Droghe per questa occasione.
1: Grazie, grazie a te Caterina. E quindi iniziamo, diciamo, la presentazione con l'intervento di Susanna Ronconi.
4: Grazie a Stefano, Caterina, grazie a San. E come dicevano Stefano, Caterina e Hassan, questo è come dire, un lavoro che non comincia da oggi. E permettetemi di ricordare il ruolo importante che ha avuto in questa proposta culturale educativa Grazia Zuffa, che purtroppo non è più con noi, ma che è stata la prima, diciamo, a portare in Italia il pensiero di Rodney Skagar e di Marsha Rosenbaum, a tradurre i testi e, come dire, a aiutarci a trovare un nuovo approccio nel lavorare sulle droghe insieme agli adolescenti. Io ho il compito di portarvi un po' dentro a questa proposta formativa, facendone brevemente la storia e ragionando soprattutto sulle premesse teoriche, metodologiche e chiarendo quali sono gli obiettivi formativi di questa proposta. Intanto due parole su chi ne è stato l'artefice. Rodney Skagar è un personaggio interessante perché ha lavorato sui modelli educativi sulle droghe con gli adolescenti, essendo in prima battuta un esperto non di droghe. Questo lo diventerà poi nel corso della sua esperienza professionale, ma essendo in prima battuta un esperto di modelli educativi. Presso l'Università di Los Angeles, Skagar a lungo è stato un ricercatore e soprattutto un valutatore dei modelli educativi nel sistema scolastico statunitense. Dico questo perché la proposta che poi elaborerà insieme a Marsha Rosenbaum per la Drug Policy Alliance ha le sue radici prima di tutto proprio nella ricerca di valutazione. Skagar ha diretto a lungo il centro studi di valutazione dei percorsi formativi degli studenti americani, soprattutto delle superiori, e quindi a un certo punto si è imbattuto anche nello studio di valutazione di come funzionavano o non funzionavano le formazioni relative proprio ai consumi di sostanze. Quindi questa è l'origine, diciamo, del suo lavoro e l'origine della sua proposta, la ricerca e la valutazione. Vedete lì il quaderno Oltre la tolleranza zero, in cui nel 2005 come Forum Droghe abbiamo tradotto e proposto in Italia le sue valutazioni e tra l'altro approfitto per dire che tutti questi materiali che citiamo oggi li troverete disponibili sulle pagine del sito dedicate a questo. L'altra persona artefice di questa proposta è Marsha Rosenbaum. Anche Marsha Rosenbaum ha lavorato a lungo per l'Università di Los Angeles, ma ha lavorato a lungo anche per il NIDA, che è l'Agenzia Statunitense sulle Droghe, come esperta di droghe, quindi come ricercatrice sui vari modelli, stili e pattern di consumo, con un'attenzione specifica ai consumi degli adolescenti. Quando nasce la loro proposta? La loro proposta nasce negli Stati Uniti un po' di anni dopo il varo della quella campagna Just Say No, che tutti credo conosciamo, promossa e sostenuta soprattutto da Nancy Reagan. Che come dire, alcuni anni dopo la sua implementazione cominciava a dare i suoi risultati, e questi risultati sono quelli che proprio Skagar ha analizzato. Quali erano le premesse in quel momento lì del, come dire, del lavoro con gli adolescenti americani? Erano le premesse della tolleranza zero, quindi l'unico orizzonte contemplato nel lavoro insieme agli adolescenti era quello del consumo zero, quindi l'unico obiettivo come dire, accettabile dei percorsi educativi era l'astensione dei consumi, e quindi qualsiasi percorso di drug education doveva mirare lì, educare all'astensione. Erano i famosi programmi DARE, Drug Abuse Resistance Education, che sono stati poi seguiti da altri programmi definiti Life Skill Education, in cui questo approccio del modello DARE è stato ammorbidito man mano che si vedevano gli effetti negativi, che poi descriveremo brevemente, ma questo ammorbidirli, diciamo, ha avuto una traduzione metodologica, ma non un cambiamento dal punto di vista degli obiettivi. L'obiettivo rimaneva sempre la prevenzione per l'astensione. E dentro questo contesto, quello che Skagar in particolare poi ha analizzato sono state le misure dette i Magnifici 4, nel senso che questo approccio contemplava delle misure punitive a livello scolastico, che andavano dalle esclusioni delle attività extracurricolari al trasferimento a un'altra scuola, alla sospensione, all'espulsione degli studenti. Gli assunti che stavano dietro a questa proposta erano che la funzione deterrente della punizione era una componente chiave di questo percorso di prevenzione. Veniva affermato il destino del tossicodipendente, presentato come ineluttabile anche in presenza di un uso semplicemente sperimentale. I pari erano visti come problema, prioritariamente come incentivo all'uso, e c'era anche in filigrana un discorso di patologizzazione, perché c'era la tendenza in questo modello a leggere qualsiasi tipo di consumo, anche quello più sperimentale e moderato, come un sintomo comunque di un deficit o di un problema del ragazzo o della ragazza. Ora, evidentemente il sistema scolastico americano sotto questo profilo non è equiparabile a quello italiano, quindi su questo poi noi naturalmente abbiamo fatto dei ragionamenti, anche se mi viene da dire anche i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno a che fare con i cani nelle scuole, hanno a che fare con gli interventi di controllo di polizia nelle scuole, hanno a che fare con le sanzioni amministrative e in alcuni casi anche con le sanzioni penali, dipende dai comportamenti. Quindi sicuramente il sistema scolastico sotto questo profilo è diverso, ma sicuramente l'approccio non è poi così così lontano. Allora, dicevo, Skagar è prima di tutto un ricercatore e un valutatore. Nella sua California Student Survey del 2005 prende in esame gli esiti, no? e le conseguenze di questo approccio. Alcune lezioni apprese che lui sottolinea sono queste: l'uso di alcol e marijuana è comune fra gli studenti delle medie superiori e la gran parte dei giovani lo accetta come parte della vita sociale giovanile. Se si compie l'errore di sottostimare l'agilità mentale dei ragazzi, cioè l'intelligenza dei ragazzi e la loro capacità anche di apprendere, e si veicolano messaggi troppo semplicistici come la droga è male, e questo direi che ci richiama alcune cose del nostro contesto nazionale, si ottiene da parte loro il cinismo e non certo l'adesione alla proposta che si cerca di fare. Skagar poi cita il concetto che nulla può essere deciso senza le persone che sono il soggetto e l'oggetto delle politiche, e quindi dice: in realtà una prevenzione che ignori il punto di vista dei giovani è destinata a fallire. Misura poi degli effetti in un contesto più ampio e dimostra come la politica di queste severe punizioni non ha inciso minimamente sui tassi di consumo di alcol e di altre droghe nelle scuole superiori tra gli studenti americani, e questo è il dato, diciamo, più clamoroso. E conclude poi che non ci sono prove evidenti che la punizione dei pochi colti in flagrante funzioni come deterrente per tutti gli altri. E infine nota come la punizione a fine deterrente possa minare il senso di coesione tra i ragazzi e lasciare quindi i giovani con un senso di isolamento. Ho messo qui questa citazione dal suo testo, in cui, che mi sembra interessante proporre già in prima battuta, lui dice: può essere rischioso professionalmente per un insegnante riconoscere che può esserci un uso senza conseguenze negative o che esistono aspetti positivi nell'alcol e nelle altre droghe. Ma se omettiamo questi aspetti di realtà, compromettiamo seriamente la possibilità di affermare e mantenere la nostra credibilità. Se poi si fa ancora un passo avanti e si ammette che la maggioranza dei giovani che provano l'alcol e altre droghe non adottano modelli permanenti di abuso, ecco che viene fuori l'accusa di mandare il messaggio sbagliato e di dare così ai ragazzi il permesso di consumare. Quindi, nel momento in cui, come dire, offriva le conclusioni della sua ricerca, Skegar già metteva le mani avanti, consapevole di come le conseguenze di una conoscenza scientifica non fossero così tranquille e lineari. Marsha Rosenberg, di lei cito in prima battuta qualcosa che è diventato poi famoso negli Stati Uniti, che è Lettera a mio figlio, ed è una lettera che trovate sempre nei materiali messi a disposizione nel nostro sito, in cui Rosenbaum dice al figlio: preferirei che tu, il figlio che era entrato nel college in quell'anno, preferirei come madre e come madre che ne sa molto di droghe che tu non usassi, ma siccome so che facilmente vorrai almeno sperimentare, mi piacerebbe dirti che cosa ho imparato per metterti nella condizione di fare delle scelte giuste che ti possano proteggere in questa esperienza. E Marsha Rosenbaum dice: subito dopo la pubblicazione di Caro Johnny, ho ricevuto decine di telefonate, email e lettere da genitori, insegnanti e altri adulti preoccupati che volevano saperne di più sul perché così tanti adolescenti non ascoltassero i nostri ammonimenti sull'astinenza. Devo aver toccato un nervo scoperto, dice Rosenbaum. Anche Rosenbaum ha fatto, come dicevo, molti studi sia sui consumi giovanili che sui modelli formativi e, come Skegar, ha tratto alcune conclusioni, mettendo in evidenza, per quanto la riguarda, alcuni difetti di fondo dei modelli di prevenzione mainstream. Prima di tutto, la riluttanza a distinguere tra uso e abuso di droghe, con l'affermazione ogni uso è un abuso. Anche questo direi ci risuona abbastanza, no? Nei nostri contesti. L'uso della disinformazione come tattica intimidatoria, il cosiddetto scare approach, cioè quel modo di fare informazione in cui si enfatizzano e si esaltano rischi e danni anche al di là di una credibilità, diciamo, scientifica. La mancanza di informazioni complete che aiuterebbero a ridurre rischi e danni che possono derivare effettivamente dall'uso di droghe. E cosa serve, dice Rosenbaum? Servono informazioni oneste e basate sulla scienza, l'incoraggiamento alla moderazione se la sperimentazione giovanile persiste, la promozione della comprensione delle conseguenze legali e sociali dell'uso di droghe e dare priorità alla sicurezza attraverso la responsabilità personale e la conoscenza. Allora, tutto questo lavoro di ricerca e di riflessione, a un certo punto ha preso la forma di una proposta formativa per gli adolescenti che si chiama appunto Safety First. E i due percorsi accademici e professionali di Skegar e Rosenbaum si incontrano all'interno della Drug Policy Alliance, che è un'associazione non governativa americana che da circa 40 anni promuove negli Stati Uniti un approccio alternativo a quello della tolleranza zero su diversi livelli, prima di tutto quello della ricerca, poi quello politico e poi anche quello formativo. Allora, Safety First decide, come dire, di collocarsi su un terreno che è quello di una drug education che metta gli adolescenti nella condizione di fare scelte personali in cui la loro sicurezza, il loro benessere e la loro salute siano al primo posto, anche in presenza della scelta di sperimentare sostanze e di usare sostanze. Se volete, è una scelta che va completamente in controtendenza rispetto a quella descritta precedentemente e rispetto a quella che ricordava anche Caterina, che è in corso da noi in Italia in questo momento e non solo in questo momento, che è una scelta in realtà, a mio avviso, ma questa è anche una delle questioni che vi proponiamo di discutere oggi, a mio avviso diseducativa. Perché fare una prevenzione terroristica con l'obiettivo unico dell'astensione dall'uso significa adottare un approccio disempowering, cioè comunicare agli adolescenti che sono sempre e comunque impotenti di fronte alle droghe, mentre il modello di cui parliamo oggi fa l'operazione educativa opposta, cioè richiama l'attenzione sui rischi e sui danni potenziali, ma comunica agli adolescenti che loro possono fare qualcosa, possono fare delle scelte e possono farle in base alla loro intelligenza, alla loro competenza, e alla conoscenza che possono acquisire. In questo senso mi verrebbe da dire che i due modelli sono modelli difficilmente dialoganti dal punto di vista dell'approccio, ma questa è una discussione aperta. Allora, venendo agli obiettivi, è un modello che si propone di adottare, di far adottare agli adolescenti un pensiero critico nell'accedere e valutare le informazioni su alcol e droghe. Vedremo quando entreremo nei prossimi webinar nello specifico dei moduli formativi che c'è per esempio tutto un percorso per imparare a valutare la qualità e l'attendibilità delle informazioni acquisite tramite il web, per esempio. Quindi l'adozione di un pensiero critico rispetto a qualsiasi fonte. Secondo, sviluppare capacità nel prendere decisioni e porsi obiettivi che mettano i ragazzi e le ragazze nelle condizioni di fare le scelte migliori per il loro benessere in relazione all'uso di droghe. Questo sta nel filone dell'approccio riduzione del danno, limitazione dei rischi, e il percorso formativo entra anche molto nel merito di che cosa si può fare anche concretamente per evitare alcuni rischi. Sviluppare strategie personali e sociali per gestire i rischi, i benefici e i danni dall'uso di alcol e di altre droghe. Questo è quello che dicevo prima, quindi un approccio empowerment che si contrappone a qualcosa che noi chiamiamo farmacocentrismo, perché in realtà, se voi pensate alle campagne nazionali, sono campagne, che in filigrana ci dicono che c'è una potenza assoluta della molecola che assumiamo, rispetto alla quale la persona singola e il contesto sociale sono impotenti. Invece, in questo percorso si dice: proviamo a immaginare delle modalità, per gestire delle sostanze che sono solo una parte, no? Di quanto avviene. L'altra parte siamo noi e l'altra parte è il contesto. Quarto obiettivo, aiutare gli studenti a comprendere l'impatto delle diverse politiche sulle droghe, sulla salute individuale, sulla comunità e sulla società. Quindi c'è anche una proposta di comprendere che cos'è una politica sulle droghe e quali sono le diverse alternative e discuterne insieme. E poi, ultimo punto, imparare come lavorare a favore di politiche delle droghe alternative e che siano favorevoli alla salute e alla sicurezza dei ragazzi. Quindi c'è anche la scelta, come dire, di chiamare i ragazzi e le ragazze in campo per ragionare delle politiche che li riguardano. Per quanto riguarda, infine, alcune considerazioni sull'approccio, il modello ci dice che la prevenzione nelle scuole deve essere onesta, globale, cioè comprendere diversi aspetti, rispettosa dell'intelligenza e dell'esperienza dei giovani. Nella forma e nei contenuti, la prevenzione nella scuola deve prendere atto dell'intelligenza e delle abilità dei ragazzi nel saper trarre autonomamente le conclusioni dalle proprie esperienze. Una prevenzione efficace dovrebbe passare per un processo di apprendimento veramente interattivo. I giovani consumatori, spesso isolati e marginalizzati, possono diventare degli esperti e membri stimati del gruppo. Questo è un punto interessante, a mio avviso anche questo da discutere, perché la proposta formativa non è una proposta formativa che in un gruppo classe, per esempio, distingua tra chi usa e chi non usa. Questo secondo me è interessante e immagino che sia uno dei punti, come dire, che un posizionamento mainstream potrebbe contestare, ma è un punto, io credo, importante. Tutte le scuole secondarie dovrebbero coordinare la prevenzione con interventi di sostegno e assistere nel caso ragazzi che abbiano problemi. E poi questa considerazione, diciamo, generale relativa all'approccio, l'uso sperimentale di alcol e droghe illecite è un comportamento normativo, ossia conforme alla norma fra i ragazzi. In altri termini, l'uso di alcol e altre droghe è così comune che è compreso e accettato anche da chi non le usa e sceglie l'astinenza. Chiudo leggendovi solo alcune cose dai testi, diciamo, di questi due autori, ma che ne sembrano interessanti per chiudere, no, questa cornice dentro la quale la nostra proposta si colloca. Sono citazioni da Skager e da Rosenbaum. Intanto i titoli. Skager dice: gli adolescenti hanno la capacità di ragionare come gli adulti, loro meritano rispetto. E Rosenbaum dice: hanno bisogno di una drug education che rispetti la loro intelligenza e dia loro gli strumenti per essere sicuri e in salute. Mi pare interessante, stante che parliamo di educatori e di pedagogisti, questa sottolineatura sull'intelligenza e la competenza dei ragazzi, che molte volte invece in un certo modo di fare prevenzione vengono mostrati come una sorta di tabula rasa su cui dovremmo scrivere delle cose. Per esempio, dice Skager, le lezioni dovrebbero sottolineare che la sicurezza è il punto di fondo, la sicurezza dei ragazzi e delle ragazze. Va bene dire che l'astinenza è la scelta migliore, e questo si dice sempre, no? Il rischio non c'è laddove, il rischio è zero laddove non si usa. Ma proprio come nell'educazione sessuale, le informazioni devono andare oltre i messaggi semplicistici fondati solo sull'astinenza. I ragazzi devono imparare che c'è molto di più da capire sulle droghe che non le proprietà stesse delle sostanze. Il contesto sociale del consumo, il contesto fisico, le aspettative e l'attitudine mentale verso le droghe sono componenti altrettanto importanti nel determinare l'effetto della droga, delle proprietà chimiche, delle sostanze stesse. Rosenbaum dice: una prevenzione onesta si fonda sulla valutazione realistica dei tre rischi principali. Dal 5 al 10% di chi usa diventa consumatore problematico. Usare droghe può significare incorrere nei rigori della legge con esiti che possono danneggiare più avanti negli anni. Gli episodi di intossicazione possono provocare e provocano danni fisici, problemi relazionali o comportamenti imbarazzanti. Quindi, dice Rosenbaum, concentriamoci su queste cose e lavoriamo sui ragazzi per fare con loro empowerment su questo. Su queste basi di realtà si può discutere apertamente e sinceramente su tutto ciò che c'è da sapere sulle droghe e sui loro effetti. Chiudo con quest'ultima citazione: per stabilire un rapporto di fiducia con le giovani è necessario essere ben informati sia sugli effetti positivi delle droghe che su quelli negativi. Questo è importante perché vedremo che nel percorso formativo ogni droga viene trattata nei due aspetti, benefici, rischi, barra danni, perché il discorso è che se non si parla dei benefici è difficile, no, che chi ha sperimentato una droga possa in qualche modo riconoscersi in quello che raccontiamo. È essenziale dare risposte oneste, anche se talvolta può capitare di rispondere "non lo so, ma vediamo se possiamo scoprirle insieme". È un buon metodo, dice Rosenbaum. Grazie.
0: Ecco, questa era la prima parte del webinar introduttivo dei due webinar Adolescenti e Droghe, informati, consapevoli e sicuri, organizzati da Forum Droghe e rivolti a educatrici ed educatori, insegnanti, operatrici, operatori sociali, persone impegnate nei contesti educativi. Il primo si è tenuto mercoledì scorso, 27 maggio, il secondo invece è fissato per il 3 giugno. Basato sul percorso lanciato dalla Drug Policy Alliance Safety First, Adolescenti e Droghe propone un modello di drug education, di educazione alle droghe, rivolto proprio agli adolescenti, fondato sull'informazione laica, scientificamente accurata, su riduzione dei rischi e dei danni, sull'ascolto delle domande dei più giovani, sulla partecipazione attiva, sulla promozione del benessere. Un approccio che superi la logica della paura e della tolleranza zero per costruire proprio percorsi educativi più credibili, più utili, più vicini alla realtà delle esperienze giovanili. Non è un pacchetto chiuso da applicare meccanicamente, è una proposta da costruire a partire proprio dalle domande, dai bisogni, dalle esperienze degli adolescenti, anche dalle loro conoscenze dirette, dalla loro sapienza, dal loro sapere, e può essere adattato a diversi contesti scolastici, educativi e territoriali. In questa prima parte abbiamo ascoltato gli interventi di Stefano Vecchio, che è stato direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL Napoli 1, cofondatore di ITARD, la rete italiana della riduzione del danno, e attuale presidente di Forum Droghe, poi Caterina Pozzi, attuale presidente delle CNCA, il coordinamento nazionale delle comunità accoglienti, ed è vicepresidente di Open Group, una delle cooperative sociali più rilevanti in Emilia Romagna, poi Susanna Ronconi, componente del direttivo e del comitato scientifico di Forum Droghe. Il webinar è stato condotto da San Bassi, del direttivo di Forum Droghe. Al notiziario antiproibizionista di lunedì prossimo ascolteremo la seconda parte di questo webinar introduttivo di presentazione della proposta formativa. La registrazione integrale la trovate sul canale YouTube di fuoriluogo.it. Forse ricordate quella campagna che si chiamava Just Say No, cioè si può tradurre basta dire no oppure semplicemente di no, che era stata promossa tra gli anni 80 e 90 dalla First Lady degli Stati Uniti, Nancy Reagan, per sostenere proprio l'obiettivo del consumo zero di droghe tra i giovani. Un obiettivo che poi però è stato declinato attraverso la tolleranza zero e una presunta prevenzione fatta di slogan, di messaggi terroristici, di punizioni in ambito scolastico, di repressione, anche con conseguenze di tipo penale. Insomma, l'armamentario tipico della guerra alla droga, che in nome del loro bene ha prodotto stigma ed esclusione, lasciando ragazze e ragazzi disinformati e indifesi di fronte ai rischi e ai danni. Gli stessi Stati Uniti del Just Say No hanno prodotto però anche il Just Say No. Insomma, è un gioco di parole intraducibile in italiano. Il suono è lo stesso, ma cambia la grafia. Si passa dal basta dire no a di che lo sai. Pedagogisti come Rodney Skeger e Marsha Rosenbaum hanno ideato l'approccio Safety First, basato su un approccio realistico circa le scelte e le esperienze degli adolescenti, in dialogo con loro, con le loro esperienze, con i loro comportamenti, con i loro consumi. La priorità è la riduzione dei rischi e dei danni. Safety first, appunto. Prima di tutto, mettere in sicurezza chi usa sostanze. Ed eccoci ancora una volta al concetto di sicurezza, sul quale la nostra destra di governo batte con insistenza. Quello della sicurezza è un concetto complesso che si applica ad ambiti e contesti diversi. La lingua inglese esprime efficacemente la differenza tra safety e security. Safety si riferisce generalmente alla protezione da danni, pericoli o lesioni, comprende il benessere personale, fisico, emotivo e mentale, implica la libertà da rischi o minacce. Security invece si riferisce tipicamente alle misure adottate per proteggere il sistema, l'ordine, la proprietà. In italiano invece la distinzione è molto più ambigua e per l'attuale governo la declinazione è sempre solo quella securitaria, security appunto. La sicurezza intesa come tutela dell'ordine pubblico e la protezione dalle devianze, vere o presunte che siano. E secondo questa visione che sono state il governo ha introdotto da quando in carica nuove fattispecie di reato, ha aumentato le pene per reati già esistenti, ma pensare di rispondere ai fenomeni sociali con divieti e repressione significa renderli più incontrollabili e quindi più pericolosi e marginalizzare anche strati della popolazione, in particolare quella giovanile. Insomma, non è l'invenzione di nuovi reati a impedire o dissuadere da comportamenti non conformi. In certi ambiti le politiche repressive non solo sono inefficaci, efficaci, ma aggravano i problemi. Bisogna uscire dalla prospettiva punitiva, bisogna portare alla luce tutte le alternative, promuovendo le competenze dei più giovani, con rispetto verso le loro domande, verso i loro problemi, in particolare in ambito scolastico. Occorre innovare le attuali politiche educative, a partire dallo stesso significato di educazione, passare da educare a non usare le droghe, a conoscere, a educare a conoscerle, includendo magari la scelta consapevole di non usarle. Insomma, è necessario mettere in dialogo prospettive, saperi e mondi diversi della scuola, degli interventi sulle droghe, della ricerca, creando connessioni tra una riflessione scientifica e politica e le pratiche educative attraverso le quali individui o gruppi acquisiscono maggiore controllo sulla loro vita. Se davvero si vuole il bene delle ragazze e dei ragazzi, io credo che li si debba responsabilizzare sulle loro scelte, si debba renderli consapevoli degli effetti e delle conseguenze dell'uso delle sostanze, con una corretta informazione su tutte le sostanze, anche quelle legali come alcol e tabacco. Insomma, è indispensabile superare la logica della paura e della punizione per costruire percorsi educativi credibili, più utili e più vicini alla realtà giovanile. E a proposito del bene delle ragazze e dei ragazzi, del fatto che si debba responsabilizzarli, renderli consapevoli, a proposito di una corretta informazione su tutte le sostanze, anche su quelle legali come alcol e tabacco, sostanze legali sulle quali, appunto perché sono legali, lo Stato ricava ingenti guadagni sotto forma di tasse e di imposte. Bene, abbiamo parlato di adolescenti. Allora, il 31 maggio, cioè ieri, ricorreva la giornata mondiale senza tabacco, che è stata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stata celebrata per la prima volta nel 1988. Il tema proposto per quest'anno richiama proprio l'attenzione sulle sempre più sofisticate strategie adottate dall'industria del tabacco per iniziare al consumo le nuove generazioni. Le grandi multinazionali del tabacco non lasciano nulla al caso quando si tratta di conquistare nuovi consumatori, e lo dimostra un'analisi pubblicata sul sito Scienza in Rete, firmata da Alessandra Paolucci, che ricostruisce proprio le tecniche di reclutamento dei giovanissimi messi a punto dall'industria del tabacco. Secondo quanto emerge da questa analisi, le aziende del settore ricorrono a strategie di marketing mirate, progettate per risultare attraenti agli adolescenti ben prima che questi sviluppino una piena consapevolezza dei rischi connessi al fumo e alla dipendenza da nicotina. E vedete che torna continuamente corretta informazione, consapevolezza, responsabilità. E le strategie, appunto, delle grandi multinazionali del tabacco sono estremamente sofisticate. Packaging accattivanti, aromi fruttati, campagne pubblicitarie su canali frequentati dai giovani. Ogni dettaglio viene studiato proprio per indurre ad avvicinarsi al prodotto, per abbassare la soglia di allerta, diciamo così. Un ruolo centrale, sempre secondo quanto scrive Alessandra Paolucci, è svolto dai prodotti di nuova generazione, cioè sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato, che sono viste come una sostituzione, no, delle sigarette, come una soluzione rispetto appunto alla sigaretta. Vengono presentati come alternative meno nocive rispetto a quelle tradizionali. Questi prodotti sono diventati lo strumento principale attraverso cui l'industria punta a intercettare una platea giovanile che difficilmente si avvicinerebbe alla sigaretta classica. I documenti interni delle aziende, che sono stati desecretati, rivelano che si tratta di scelte consapevoli e deliberate, cioè l'obiettivo dichiarato nero su bianco è fidelizzare i consumatori in età adolescenziale per garantire un ricambio generazionale stabile. Forse ricorderete che le tecniche, le strategie adottate negli anni 50 e 60 dalla multinazionale del tabacco di fronte agli studi che dimostravano l'alta nocività del tabacco. È stato fatto anche un film che raccontava di quell'inchiesta negli Stati Uniti che portò sul banco degli accusati le multinazionali del tabacco, dimostrando che erano a conoscenza dei danni ma li avevano occultati. Adesso più o meno la logica è la stessa, e la logica è brutalmente commerciale, poiché ogni anno una quota di fumatori adulti smette oppure purtroppo muore, le aziende hanno bisogno di rimpiazzarli con nuovi dipendenti. I giovani, che ancora non hanno una piena consapevolezza dei rischi e dei danni e sono più vulnerabili agli effetti della nicotina sul cervello perché persone in via di sviluppo, ecco, sono organismi che si stanno sviluppando, ecco, i giovani rappresentano proprio il bacino di reclutamento ideale. E questa strategia non è nuova, ma si è evoluta con i tempi. Se in passato, come spiega appunto l'articolo di Scienze in Rete, il marketing del tabacco passava per la pubblicità televisiva e per le sponsorizzazioni sportive, che oggi sono in gran parte vietate, oggi sfrutta i social media, sfrutta gli influencer, sfrutta un'offerta di prodotti sempre più diversificata proprio per raggiungere il suo pubblico di riferimento. Esperti indipendenti e organizzazioni sanitarie internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, esprimono infatti forti preoccupazioni per queste pratiche e sottolineano come il risultato sia la creazione di una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina. E sono strategie che, se noi guardiamo, avvengono anche per l'alcol. Questo articolo, appunto, lo ripeto, lo trovate sul sito Scienze in Rete, è firmato da Alessandra Paolucci e io ho letto una sintesi che è pubblicata dal notiziario droghe di Aduc, droghe.aduc.it. Dicevo, anche sull'alcol vengono utilizzate delle strategie simili, no? Si cerca di agganciare consumatori giovani attraverso prodotti che sono più appetibili, che sono più facili da accostare rispetto per esempio al vino o ai superalcolici. Poi naturalmente parliamo di sostanze diverse e parliamo quindi anche di effetti diversi, di un atteggiamento diverso. E però, se voi ci fate caso, anche rispetto agli alcolici, le grandi produttori, soprattutto di superalcolici, cercano altre strade per raggiungere i consumatori giovani, anche perché il mercato a un certo punto si satura, si ferma, non è che si espande in continuazione, bisogna trovare sempre nuove fasce di consumatori. Il proibizionismo, naturalmente su questo non c'è l'allarme che viene lanciato, ogni piè sospinto rispetto per esempio alla cannabis, perché appunto sono sostanze legali, ma non è il problema che sono legali, anche la cannabis andrebbe legalizzata, il fatto è che sull'alcol e sul tabacco lo Stato ricava ingenti guadagni e ovviamente a tutti gli interessi, lo possiamo dire, di continuare ad avere questi ingenti guadagni. Il proibizionismo però continua invece sulla cannabis e colpisce anche i pazienti che usano la cannabis medica. E anche qui prendo una notizia riportata da droghe.aduc.it: negli ultimi 2 mesi centinaia di persone che assumono cannabis terapeutica regolarmente prescritta dal medico sono state convocate in caserma da NAS, carabinieri, forestali, e questo è avvenuto in diverse città italiane, è avvenuto a Roma, a Milano, a Napoli, a Bologna, a Verona, a Rimini, e gli è stato chiesto domande sulla loro terapia. E come riporta l'Indipendente, tra i convocati ci sono malati oncologici, donne anziane al terzo stadio tumorale, giovani affetti da anoressia o vulvodinia, professionisti e persino proprietari di cani in cura veterinaria con cannabinoidi. I pazienti sarebbero stati ascoltati come persone informate dei fatti e interrogati su come, quando, perché assumono un farmaco a base di cannabinoidi, con richieste di esibire la ricetta medica, email, documentazione firmata, persino conversazioni WhatsApp legate alla gestione della terapia. In almeno un caso documentato dall'Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica, il medicinale è stato temporaneamente ritirato per verifiche e restituito solo dopo l'accesso in caserma. Stiamo parlando di farmaci, di medicine che sono autorizzate in Italia dal 2007. La vicenda, spiega l'articolo di droghe.aduc.it, ha una spiegazione tecnica precisa. I pazienti coinvolti nelle convocazioni hanno tutto in comune il fatto di ricevere il farmaco tramite spedizione da una farmacia. La consegna a domicilio di sostanze stupefacenti, anche se a scopo terapeutico, è vietata da una circolare del Ministero della Salute del 23 settembre del 2020, che è stata emanata in piena pandemia da Covid, in applicazione della legge sulle droghe, del testo unico sugli stupefacenti. E dunque, inquirenti starebbero indagando le farmacie che effettuano tali spedizioni, sentendo i pazienti come testimoni. Le associazioni di pazienti precisano che i malati non rischiano conseguenze penali. Il problema di fondo però è strutturale, scrive giustamente l'articolo di droghe.aduc.it. Le farmacie che trattano cannabis sono circa 1000 su un totale di 21.000, una disponibilità del tutto insufficiente rispetto alla domanda. Per molti pazienti, soprattutto nelle aree meno servite, la spedizione postale resta l'unica via concreta di accesso alla terapia. E questa contraddizione, un farmaco legale ma di fatto irraggiungibile senza violare le norme sulla sua distribuzione, che ha generato la situazione attuale. La denuncia pubblica è partita da Antonella Soldo, che è la presidente dell'associazione Meglio Legale, e dall'avvocata Cati La Torre, fondatrice di Wildside Legal, che hanno lanciato un appello sui social invitando altri pazienti coinvolti a farsi avanti. Secondo l'avvocata La Torre, il fatto di raggiungere pazienti a caso sul lavoro per informazioni sulla loro terapia solleva gravi profili di illegittimità riguardo alla violazione della privacy e il trattamento illecito di dati sanitari sensibili. Resta da capire, infatti, con quali autorizzazioni

0: che si commenta da sola, naturalmente la seguiremo, vedremo che sviluppi avrà, ma questo è un altro, la guerra alla droga finisce per colpire, diventare guerra alle persone, chiunque esse siano. Ci fermiamo qui con il notiziario antiproibizionista, ci risentiamo in onda lunedì prossimo alle 13, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
2: minuti e 38 secondi, questa è Radio Radicale, il momento della seconda edizione del notiziario. Antonello De Fortuna, Gabriele Rossi in studio, Lorenzo Brunschi in regia. Ci occuperemo delle notizie dall'estero, soprattutto dalla guerra del Golfo e notizie dall'Ucraina. Parleremo di politica italiana, il dibattito è quello sulla patrimoniale e poi sulla legge elettorale, e ci occuperemo anche però della situazione politica spagnola, delle inchieste che scuotono il governo. Ma come ogni lunedì iniziamo in collegamento telefonico con Walter Vecellio per la rubrica Ma anche no. Buongiorno Walter.
3: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma il mio anche no di oggi riguarda Tiziano Ferro, un cantautore, produttore discografico, è alla ribalta da almeno 20 anni, da oltre 20 anni, popolare, apprezzato in Italia e a livello internazionale. Chi capisce di musica più di me, che ne capisce pochissimo, lo ritiene uno dei punti di riferimento della musica internazionale. Ma non è delle qualità artistiche di Tiziano Ferro di cui voglio discutere. In questi giorni è impegnato in un tour in varie località italiane e, come si usa fare, ha lanciato questi suoi concerti con una serie di interviste promozionali su giornali e televisioni. Ne ho sotto mano una al Messaggero, quotidiano romano, che mi ha colpito e suscitato, come dire, amare riflessioni. Ma lasciamo la parola a Ferro. L'intervistatore cita Francesco De Gregori, che recentemente ha fatto un po' discutere perché ha detto che non se la sente di schierarsi sempre e comunque, che ci sono delle questioni su cui preferisce non intervenire. Lei come la pensa? Chiede appunto l'intervistatore. E Ferro risponde: per me è semplice. Ho 2 figli, l'Italia mi manca molto, mi ritrovo a vivere negli Stati Uniti perché avevo un progetto di vita che poi è fallito e che mi ha incastrato lì, e se non fosse per quello negli Stati Uniti non ci vivrei, ma se penso che in Italia i miei figli, i miei 2 piccoli bambini avrebbero meno diritto degli altri, provo rabbia. Si capisce che, anche se Ferro non lo dice esplicitamente, che il suo progetto di vita fallito era con un compagno e assieme a lui ha avuto dei figli con la maternità surrogata o gestazione per altri, poi come capita il progetto in comune è sfumato e ora Ferro giustamente si preoccupa per il futuro dei figli e, come dice, prova rabbia perché in Italia i 2 piccoli avrebbero meno diritti degli altri. Il giornalista insiste: allude per caso alla tutela legale dei figli nelle coppie omogenitoriali? E risponde Ferro: sì, il mio è un vaffa di cuore a chi porta il nostro paese ad essere semplicemente meno civile. A quasi 50 anni non ho paura ad esprimermi in modo così diretto. Se vuoi punire i gay, non puoi punire dei bambini innocenti che hanno diritto ad avere 2 tutori che potrebbero portarli in ospedale se sono malati e invece non possono perché così fanno le cose. Non è giusto. Ecco, credo che sia giusto unirsi a quel vaffa di cuore di Tiziano Ferro e chi segue i suoi concerti che sappia che dietro la canzone che ascolta

0: una persona con questo tipo di problemi, che giustamente non si capacita, che si vive in un paese dove bambini innocenti sono di fatto puniti. Questa è la situazione e questi fatti. Buona giornata.
1: Grazie Walter Vecellio, noi andiamo all'estero, Gabriele.
2: Sì, parliamo di Iran, in particolare dell'escalation che c'è stata nelle ultime ore in Kuwait. Il Kuwait, che ha condannato gli attacchi iraniani, afferma che si riserva il diritto di rappresaglia. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato infatti in un post su X la sua ferma condanna e denuncia degli atroci e ripetuti attacchi iraniani, che rappresentano una pericolosa escalation e un'aggressione diretta contro la sicurezza e la stabilità dello Stato del Kuwait, nonché una flagrante violazione delle norme del diritto internazionale. Continua, per non parlare della grave minaccia che costituiscono per la sicurezza dei civili e delle infrastrutture vitali del paese. Il Ministero ha aggiunto che la continuazione e la ripetizione di queste aggressioni minano gli sforzi per allentare le tensioni e minacciano la sicurezza e la stabilità della regione, sottolineando il categorico rifiuto da parte dello Stato di tali pratiche aggressive. Infine il Ministero ha sottolineato che lo Stato si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio, ritenendo l'Iran pienamente responsabile di queste atroci aggressioni in conformità con il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. E poi c'è anche la questione delle trattative in corso tra proprio l'Iran e gli Stati Uniti, diverse le dichiarazioni che arrivano dall'Iran, tra cui quelle del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha accusato gli Stati Uniti di non rispettare l'accordo di cessate il fuoco e ha minacciato una risposta. Il blocco navale, dice il presidente, e l'escalation dei crimini di guerra in Libano per mano del regime sionista genocida sono una chiara prova della mancata adesione degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un prezzo, il conto arriva a scadenza, tutto si sistemerà. E ancora, sempre dall'Iran, ha parlato anche il Ministero degli Esteri iraniano Bakei, la bozza di memorandum d'intesa in discussione tra Stati Uniti e Iran contiene una clausola secondo la quale, qualora si raggiungesse un accordo, questo sarebbe vincolato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il portavoce ha però ammonito che questo non significa che si debba considerare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza come una garanzia assoluta di tale accordo alla luce delle precedenti esperienze delle violazioni degli Stati Uniti. E sempre il portavoce del Ministero degli Esteri sugli Stati Uniti ha ribadito che il programma nucleare dell'Iran non è attualmente all'ordine del giorno dei colloqui in corso volti a porre fine in modo definitivo alla guerra in Medio Oriente. E sul conflitto in Medio Oriente arrivano dichiarazioni anche dall'Europa, in particolare dalla Francia, dove il presidente Macron ha dichiarato: ho parlato ieri sera con il presidente Trump della situazione in Medio Oriente, ho colto con favore i suoi sforzi determinati per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran che rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutti gli attori rilevanti al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Continua Macron: la Francia è pronta a sostenere pienamente questi sforzi e a svolgere il suo ruolo completo nella loro attuazione. Questo è lo scopo della missione internazionale che abbiamo istituito con il Regno Unito e i nostri partner, pronta a essere dispiegata non appena si raggiungerà un accordo per contribuire alla sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Siamo inoltre, conclude Macron, pronti a rimettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre capacità per i negoziati più ampi che devono iniziare, in particolare sull'aspetto nucleare di un eventuale accordo. Tornando però in Iran, sono arrivate anche dichiarazioni sulla situazione in Libano, dove arrivano chiare denunce da parte dello Stato iraniano, che è tornato a ribadire che considera il cessate il fuoco stabilito con gli Stati Uniti valido su tutti i fronti, compreso il Libano, e ha avvertito gli Stati Uniti di possibili conseguenze. Il cessate il fuoco, ha detto il ministro degli esteri, tra Iran e Stati Uniti è inequivocabilmente un cessate il fuoco su tutti i fronti, inclusi quello del Libano. La sua violazione su un fronte è una violazione su tutti i fronti, ha ribadito. Gli Stati Uniti e Israele sono responsabili delle conseguenze di qualsiasi violazione. E poi ancora sul blocco navale, i crimini di guerra, ogni scelta ha un prezzo e arriverà il momento di pagare. Il blocco navale, l'escalation, i crimini di guerra da parte del regime sionista genocida sono una chiara prova dell'inosservanza da parte degli Stati Uniti del cessate il fuoco, ogni scelta ha un prezzo E infine, sempre da parte del portavoce delle forze armate iraniane, arrivano dichiarazioni sui crimini dell'IDF, su quelli che lui definisce crimini dell'IDF. Il regime sionista, aggressivo e assassino di bambini, approfittando dell'opportunità offerta del cessate il fuoco, ha palesemente invaso il territorio libanese e massacrato oltre 3.000 persone innocenti, tra cui donne e bambini. Queste le parole di Shekarchi, il portavoce, che ha continuato: nel frattempo i paesi occidentali hanno adottato una politica di silenzio o di sostegno a questi crimini contro l'umanità. I leader del regime sionista bestiale, i suoi sostenitori, sono avvertiti.
1: E la situazione in Libano: l'esercito israeliano continua ad avanzare, l'amministrazione statunitense avrebbe dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut, dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Questo almeno riferiscono i media israeliani, mentre la TV saudita Al-Adath, citando una fonte americana, ha dichiarato che Washington ha informato il Libano che l'escalation israeliana è la conseguenza del rifiuto del governo libanese di disarmare Hezbollah. Il Libano è in grado di difendere Beirut se arresta figure di spicco proprio di questa formazione. Molti abitanti dei quartieri nel sud di Beirut hanno iniziato ad abbandonare in fretta le loro case mentre i droni israeliani sorvolano le zone, dopo che il governo di Tel Aviv ha annunciato di aver ordinato alle forze armate di lanciare nuovi attacchi contro obiettivi terroristici nella zona di Dayeh. Stando a quanto riportato dal quotidiano libanese L'Orient Le Jour, si stanno già formando ingorghi per le strade, anche le scuole hanno chiamato i genitori per andare a prendere i figli, è stato schierato l'esercito per cercare di organizzare la fuga degli abitanti. Il premier israeliano Netanyahu insiste: continuiamo ad approfondire la nostra attività sul terreno nel sud del Libano, eliminando le roccaforti di Hezbollah che è in fuga. Siamo determinati a ristabilire la sicurezza per i residenti nel nord, proprio come abbiamo fatto per i residenti del sud. L'opposizione israeliana, però, al governo Netanyahu non è d'accordo. C'è una dichiarazione di Yair Golan, capo del Partito dei Democratici: nel giorno in cui la Knesset vota in prima lettura per il suo scioglimento, Netanyahu ha scelto di intensificare i combattimenti in Libano senza un obiettivo politico. Netanyahu ha perso la capacità di prendere decisioni strategiche. Il governo continua a trascinare Israele da un conflitto all'altro con l'unico interesse di garantire la propria sopravvivenza politica. Questo il quanto dichiarato dall'opposizione. E a proposito di Libano, c'è una dichiarazione da parte della portavoce della Commissione europea per la politica estera, Noor Elanouni: il popolo libanese ha già sopportato immense sofferenze, non ha scelto questa guerra e questa guerra non lo riguarda. Il popolo del Libano e quello di Israele hanno il diritto di vivere in pace, in sicurezza e dignità, liberi dalla minaccia del nuovo conflitto. Noi come Unione Europea siamo solidali col popolo libanese e continueremo a fornire sostegno e aiuti d'emergenza per aiutare le autorità ad affrontare l'attuale crisi, ha dichiarato.
2: Passiamo ora all'Ucraina, dove almeno 3 persone sono rimaste uccise e 61 ferite negli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore. Nella parte orientale dell'oblast di Donetsk gli attacchi russi hanno causato un morto e 8 feriti, mentre in un altro attacco un uomo è stato ucciso in un raid russo su un villaggio nel Kherson. Infine, nella regione di Dnipropetrovsk una persona è morta e altre 13 ferite negli attacchi avvenuti in queste ore, ha dichiarato il governatore locale. E infine la Russia ha annunciato la conquista di un altro insediamento proprio nel Donetsk. Il raggruppamento di forze sud ha liberato Tikhonovka nella Repubblica Popolare di Donetsk, così ha riferito il ministero russo citato da TASS, utilizzando la definizione di Mosca, che considera la regione parte del suo territorio. E sul conflitto è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky: ho detto ai partner a gennaio scorso, penso che abbiamo una finestra di opportunità per i negoziati, perché ogni mese i russi perderanno sempre più uomini e per questi motivi perderanno l'iniziativa sul campo di battaglia. A quel punto inizieranno con attacchi missilistici su larga scala, e ancora una volta il motivo principale per cui lo faranno sarà che avranno iniziato a perdere sul campo. Così appunto Zelensky in un'intervista con CBS News, dove ha proseguito: penso che prima dell'inverno dobbiamo trovare un modo, una via diplomatica per sederci e parlare, ma dipende dalla pressione su Putin nella sua società. Penso che stia aumentando attraverso le sanzioni, non revocandole ma introducendone di nuove. È una una buona cosa è un modo diplomatico. Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa nei colloqui di pace sull'Ucraina, Zelensky ha menzionato il Regno Unito, la Francia e la Germania. Credo che questi tre paesi possano svolgere un ruolo di negoziatori, ma abbiamo anche ottimi partner nei paesi nordici. E sapete che la Turchia ha sempre voluto essere un mediatore e abbiamo persino compiuto dei passi avanti con successo quando abbiamo riportato a casa i nostri prigionieri di guerra. E sempre sull'Ucraina dichiarazioni anche dall'Italia, in particolare da Tajani, che dice: «Sono convinto che non ci sarà un allargamento del conflitto, ma quello che fa la Federazione Russa è pericoloso. Sta testando la reattività della NATO e dell'Europa», così il ministro degli esteri, intervenuto a Morning News su Canale 5. «L'Europa deve rinforzare la propria difesa. Un'Europa forte che garantisca la propria sicurezza e sia un pilastro forte della NATO potrebbe svolgere un ruolo politico di pace». Quanto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ha detto: «Siamo favorevoli, ma deve rispettare le regole europee, in particolare la lotta alla corruzione. Ci sono però paesi che sono in attesa da molto tempo di far parte dell'Unione, prima i Balcani e poi l'Ucraina». E proprio dall'Europa è intervenuto sul conflitto tra Ucraina e Russia il commissario europeo per la difesa Andrius Kubilius alla sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare della NATO al Seimas e ha dichiarato: «L'Ucraina possiede le migliori forze militari d'Europa e del mondo. Sarebbe incomprensibile se noi in Europa non capissimo che è nel nostro vitale interesse integrare le migliori forze militari ucraine di livello europeo, addirittura mondiale, nella nostra struttura di difesa europea. La Russia, come in passato, produce più dell'Unione Europea. Questo è pericoloso perché, a letta Putin, i parlamenti nazionali europei dovrebbero chiedere ai nostri governi perché la nostra industria non cresce, nonostante la spesa in questo settore sia in aumento. Dal 2022, infatti, l'Ucraina ha aumentato di 50 volte la produzione di prodotti per la difesa, raggiungendo i 50 miliardi di euro. In Europa non abbiamo un mercato unico per i prodotti della difesa. Non c'è concorrenza, innovazione né sviluppo industriale». E infine una notizia arrivata poco fa: è stata abbordata una petroliera sanzionata proveniente dalla Russia. A dichiararlo è stato nuovamente il presidente francese Macron, che su X ha scritto: «La marina francese ha abbordato ieri un'altra petroliera soggetta a sanzioni internazionali, la Tagore, proveniente dalla Russia. Questa operazione è stata condotta nell'Oceano Atlantico in alto mare con il sostegno di diversi partner, tra cui il Regno Unito, nel rigoroso rispetto del diritto del mare». E ha continuato: «Macron, è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Queste navi, che ignorano anche le più elementari regole della navigazione marittima, rappresentano anche una minaccia per l'ambiente e la sicurezza di tutti».
1: Restiamo in Europa, andiamo più a ovest, in Spagna, dove c'è un'inchiesta giudiziaria che rischia di travolgere i vertici del PSOE. Sentiamo prima un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia.
3: Radio Radicale, con Stefano Maullu parliamo della perquisizione della Guardia Civil stamattina nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo. Allora, si era parlato in questi giorni anche del tesoro di Zapatero. Allora, come giudica questo scandalo che riguarda il finanziamento illecito? Negli ambienti del Partito Socialista si cerca di minimizzare, si parla di richiesta di informazioni, eppure la notizia è abbastanza grossa.
4: Ma è una notizia abbastanza grossa, con il paradosso di non essere commentata dal centro-sinistra nazionale. Coloro che inneggiavano, come dire, a Sanchez quale futuro leader europeo e come modello di riferimento, non hanno avuto il coraggio di proferire parola rispetto a ciò che sta accadendo. Non semplicemente un'indagine fatta nei confronti della consorte del primo ministro spagnolo, ma una linea che si sviluppa poi attraverso le perquisizioni fatte a Zapatero, a cui è stato trovato un vero e proprio tesoro in gioielli. Molti ascrivono questa grande dotazione di monete e di pietre preziose ai passati rapporti con la Cina, ma soprattutto al salvataggio di una compagnia aerea e alle connotazioni con il Venezuela. Credo che questo debba farci riflettere tutti sulla prudenza che va usata nell'usare dei modelli e poi riproporli sul territorio nazionale. Questo è un messaggio chiaro e diretto a Elis Line, che immagino che dopo Venezia abbia motivi di riflettere, e questa è un'aggiunta in più.
3: Senta, se crolla Sanchez non resta nessun modello da, da seguire ai socialisti europei?
4: Ma io intanto credo che da questo punto di vista Sanchez prima o poi sarà costretto ad andare alle elezioni, perché rappresenta un momento di chiarezza anche rispetto a una situazione che si trascina da troppo tempo, e credo che questo ultimo elemento dell'indagine della magistratura diventerà l'elemento che farà detonare una situazione che non è più sostenibile.
3: Sì, l'Europa perde anche un modello anti-Trump.
4: No, io credo che quello che è accaduto nei confronti delle politiche americane sia stato semplicemente fatto a uso interno, con dei risultati che non mi pare siano andati nella giusta direzione.
3: Grazie a Stefano Maullo.
4: Grazie a voi.
1: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Nell'ambito di certe indagini ci sono chiari interessi volti a minare le azioni di un intero governo, l'ha detto in conferenza stampa la portavoce del PSOE Montse Minghez, in riferimento proprio alle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti ex dirigenti socialisti. Non è qualcosa di adesso, ma accade dal 2023. Ci sono alcuni che ancora non hanno superato l'investitura di Pedro Sanchez come premier, e Feijóo è molto frustrato, ha aggiunto, affermando che il filtraggio di notizie ai media e l'uso di doppi standard sollevano dubbi sull'imparzialità di alcuni fatti. C'era un media che sapeva già dell'ingresso dell'unità UCO della Guardia Civile nella sede del PSOE e ha riportato che era per finanziamento illecito, quando non lo era. Il caso era sotto segreto istruttorio, ha proseguito la portavoce. Tutto questo danneggia seriamente le istituzioni e fa sorgere seri dubbi sull'imparzialità di alcuni procedimenti, e Feijóo e la destra usano questi temi per smobilitare il nostro elettorato, ha aggiunto. Si genera un ambiente irrespirabile e una battaglia psicologica per farci desistere, ma non ci piegheranno, ha assicurato la portavoce del PSOE.
2: E sulla questione della giustizia spagnola e del Partito Socialista, Roberta Iannuzzi ha intervistato il professor Alfonso Botti.
5: Radio Radicale in collegamento con il professor Alfonso Botti, storico, insegna storia contemporanea all'Università di Modena e Reggio Emilia e dirige la rivista semestrale Spagna Contemporanea. Grazie per la sua disponibilità, buongiorno e ben trovato.
6: Buongiorno, grazie a lei e a chi ci ascolta.
5: Allora, professore, parliamo con lei delle vicende giudiziarie che stanno investendo il Partito Socialista Spagnolo e avvolgendo anche nelle loro spire il primo ministro Sanchez, dopo aver colpito anche l'ex primo ministro, figura di riferimento in Spagna, Zapatero. Cerchiamo di capire con lei la portata di queste inchieste, gli eventuali riflessi politici e anche capire meglio quali sono i rapporti tra la magistratura e la politica in Spagna. Intanto una sua lettura, ecco, delle notizie di questi giorni, delle inchieste giudiziarie di cui abbiamo letto.
6: Ma guardi, io mi rifiuto di pensare che dietro questi procedimenti avviati, che sono molti, ci sia la manina del Partito Popolare, anche perché alcuni di questi magistrati hanno degli orientamenti chiaramente di sinistra. A questo aggiungo che anche nel caso spagnolo, come per tutti i casi in tutto il mondo, o perlomeno negli stati di diritto, vale la presunzione di innocenza, quindi fino a prova contraria. Dopodiché l'impatto di queste inchieste è devastante, l'umore, il morale dell'elettorato socialista e di sinistra è bassissimo, ed è anche incredulo per quanto riguarda soprattutto le accuse che vengono rivolte a Zapatero di traffico di influenze, riciclaggio, di aver fondato una società offshore in Dubai per il salvaggio della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra. Lasciano perplessi anche perché nell'ordinanza giudiziaria di 85 pagine compaiono dei passaggi poco chiari. Si parla per esempio di atti e responsabilità di Zapatero o persone a lui vicine, come se le responsabilità non fossero personabili ma spalmabili nell'ambiente circostante. Si accusa Zapatero di essere al vertice di una trama di operazioni illecite, però non si fornisce nessuna prova al riguardo. Quindi delle perplessità certamente restano, e quindi io credo che occorra aspettare dal punto di vista giudiziario, certamente la chiusura delle indagini, i dibattimenti, le sentenze. Altro è il discorso sul piano politico, perché qui l'impatto è stato enorme ed è stato devastante.
5: Professore, sono diverse inchieste, diciamo quella di Zapatero con il rapporto con il Venezuela, quella invece che riguarda il Partito Socialista, di questa struttura che sarebbe collegata anche, diciamo, alle forze, alle autorità, diciamo, come la Guardia Civile, l'UCO. È verosimile, se dal suo punto di vista, considerando appunto la realtà spagnola, una costruzione del genere fatta, diciamo, per screditare l'azione della magistratura che coinvolge membri del Partito Socialista? Si richiamano le figure, ecco, del Watergate, mi pare di capire.
6: Sì. Allora, guardi, qui stiamo parlando di questa cosa che ha preso il nome di dossieraggio, no? Guerre a colpi di dossieraggio. Tenga conto che alcune delle inchieste che riguardano la moglie di Pedro Sánchez, la Begoña Gómez, che riguardano il fratello di Pedro Sánchez, David Sánchez, sono partite da come dire, campagne giornalistiche diffamatorie, e quindi da articoli che sono stati poi le prove esibite nella costruzione dell'istruttoria contro queste due persone. Quindi, diciamo, ragionando così da un punto di vista logico, non ci sarebbe nulla di strano che qualche esponente del Partito Socialista si fosse attrezzato per contrastare con un controdossieraggio questa attività di dossieraggio. Però la mia è semplicemente un'illazione. Qui ci stiamo riferendo alla, diciamo, alla presunta attività in questo senso di Lere Diaz, che diciamo, avrebbe costruito dei dossier per screditare i comandi dell'UCO, cioè dell'Unità Centrale Operativa, che è un organo di polizia giudiziaria e della Guardia Civile. Però, ripeto, bisogna vedere quali sono i fatti e quali sono i documenti sui quali si basa questa attività.
5: Dal punto di vista politico, diciamo, il governo era già in grande difficoltà, non ha mai presentato una legge di bilancio in questa legislatura e diciamo, si regge, diciamo, una maggioranza che si regge a fatica. Come è possibile che possa andare avanti nonostante questa spirale? Ecco?
6: Boh, intanto qui manca un anno alla termine della legislatura. Sánchez ha detto che comunque non si dimette, perlomeno per adesso questa è la posizione. Poco pesa il fatto che il Partito Popolare chieda le dimissioni del governo, perché le chiede tutti i giorni dal 2023, cioè da quando si è insediato il governo di Pedro Sánchez. Perché all'origine di tutto, alla base di tutto e anche della polarizzazione e radicalizzazione della situazione politica spagnola, c'è una cosa molto, molto semplice, molto chiara, che non sempre viene messa in luce dal punto di vista degli analisti italiani, ed è questa. Il Partito Popolare sostiene che deve governare chi vince le elezioni, ma non chi ha la maggioranza parlamentare. Allora, la questione è che il Partito Popolare, pur avendo vinto le elezioni, non aveva la maggioranza di voti sufficienti per governare da solo e neppure sommando i voti di Vox. Perché? Perché il Partito Popolare non ha capacità, non ha poteri di coalizione, che invece ha storicamente, per i rapporti avuto con i partiti nazionalisti baschi e catalani, ha invece il Partito Socialista. E quindi il Partito Socialista ha ottenuto il voto di investitura, certo mediando, certo concedendo qualcosa, ma non, dal mio punto di vista, come sostengono i popolari e Vox, tradendo la patria e in una sorta di mercato delle vacche, chiedendo il voto degli indipendentisti catalani in cambio dell'amnistia per i dirigenti del processo indipendentista, autonomista. Per questo, secondo me, la chiave è un punto che va sempre messi in luce, perché altrimenti si rischia di perdere il quadro, come pure si rischia di perdere il quadro se non si considera il fatto che non è che la corruzione che ha investito il Partito Socialista sia un fenomeno socialista, perché anche il Partito Popolare è incappato nei suoi scandali, nelle sue inchieste, ma Mariano Rajoy è stato sostituito con una mozione di censura, quindi, e successivamente sicuramente sono stati messi sotto inchiesta anche altri ministri, alcuni ministri del suo governo. Quindi questo non per dire mal comune mezzo gaudio, e neanche per dire che è il sistema corrotto, cioè che la corruzione riguarda il sistema. Certo, il fenomeno della corruzione in Spagna è un fenomeno di rilievo significativo.
5: Si è guardato alla Spagna insomma, negli ultimi tempi, soprattutto ecco, dall'Italia con i suoi dati economici, come un modello, almeno a sinistra. Come ha governato Sánchez?
6: Allora, Sánchez ha avuto la fortuna di poter usufruire dei fondi del PNRR. E una volta ottenuto il voto di investitura, cioè una volta reinseriato sia la guida del governo, poi ha dovuto faticosamente mediare con gli altri partiti minori le varie leggi e qui soprattutto la legge di bilancio non l'ha ottenuta, e quindi il governo Sánchez è un governo in proroga dal punto di vista del bilancio dello Stato. Questo l'ha in parte, sostanzialmente indebolito, ma non gli ha impedito di fare delle politiche molto avanzate con i fondi del PNRR e soprattutto di svolgere un ruolo importante dal punto di vista internazionale con le prese di posizione che ha adottato nei riguardi dello Stato palestinese, nei riguardi della guerra dello sterminio dei palestinesi via Gaza, nei riguardi della guerra di Trump all'Iran, insomma una serie di prese di posizione che sono poi i motivi per i quali anche dall'Italia si è guardato a Sánchez come punto di riferimento dal punto di vista internazionale.
5: Un'ultima domanda, lungi da me portarla su un terreno diciamo complottista, però ci sono due partiti di sinistra al governo in Europa, diciamo nei grandi paesi, e sono il Partito Laburista nel Regno Unito e appunto il PSOE in Spagna, e entrambi in crisi in questa fase nel caso del Regno Unito per gli Epstein Files e le ripercussioni all'interno della struttura, diciamo proprio nei membri centrali e nelle figure di riferimento del Partito Laburista, e qui qualcuno a sinistra in Spagna ha parlato anche della collaborazione degli Stati Uniti nell'inchiesta sul Zapatero. Lei ci vede qualcosa di concreto?
6: No, io proprio per mestiere sono abituato a diffidare sempre dalle spiegazioni complottiste, quindi anche in questo caso rafforzerei la mia diffidenza rispetto a queste interpretazioni. Dopodiché c'è un altro aspetto che magari ci è sfuggito fino adesso. Questa crisi del Partito Socialista deriva, come dicevamo prima, dal fatto che governa il governo di minoranza, che governa in proroga per quello che riguarda il bilancio. Ma a fronte di questo non solo ci sono le politiche riformatrici e progressiste che ha portato avanti, ma anche alcuni segnali che sono venuti dalle ultime elezioni, perché io ero in Spagna e quindi ho controllato poco la stampa italiana. Però mi è sembrato di capire, di leggere, che le ultime elezioni, quelle andaluse, erano date come una sconfitta del Partito Socialista, quindi sì. Sembrava che fosse questa la notizia. Beh, questa è una bufala clamorosa, perché chi ha perso le elezioni in Andalusia è il Partito Popolare, perché aveva la maggioranza assoluta e non ce l'ha più, ha perso 5 seggi.
5: Certo.
6: Dopodiché è vero che anche i socialisti hanno perso 2 seggi, però è altrettanto vero che si sono rafforzate con i gruppi a sinistra del Partito Socialista. Per cui se noi facciamo le addizioni tra le percentuali, i voti e i seggi che ha preso la destra e che ha preso la sinistra tra le ultime elezioni e le precedenti, ci accorgiamo che non è vero che c'era uno slittamento a destra, semmai è vero il contrario.
5: Chiaro. E alla luce diciamo dei sondaggi oggi, il Partito Popolare con Vox potrebbe costruire una maggioranza parlamentare?
6: Temo di sì, certo che Vox non è disponibile, non sarà disponibile a offrire il proprio contributo gratuitamente, e quindi chiederà dei prezzi altissimi, come già ha fatto, come già sta facendo per il governo delle comunità autonome, con dietro la formula, dietro il sintagma della priorità nazionale. Vuol mettere al primo posto, per quello che riguarda la sanità e le tutele, i cittadini spagnoli rispetto agli immigrati, per esempio. seguirlo su questa pista anche per il Partito Popolare Spagnolo, che nella famiglia politica dei partiti popolari europei è uno di quelli che si colloca più a destra, sarebbe un ulteriore scivolamento. E questa è una carta che la sinistra ha sempre giocato e ancora sta giocando, diciamo, lo spauracchio, una volta era lo spauracchio del franchismo che ritorna, adesso è lo spauracchio di Vox, se non che non sia, attenzione, una minaccia reale. Però anche le ultime elezioni andaluse hanno dimostrato che probabilmente questa onda lunga, perlomeno in Spagna, della destra populista eversiva, è arrivata all'onda corta, perché hanno aumentato un seggio e sono al 13%. Quindi diciamo, qualche segnale di conforto viene.
5: Bene, chiudiamo con una nota positiva almeno. Grazie professore, grazie davvero. Grazie ad Alfonso Botti e a risentirci.
1: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, 14.34, il notiziario di Radio Radicale. Il momento della politica italiana, sono due i dibattiti, i temi in queste ore. Il primo è quello della patrimoniale, dopo le dichiarazioni di Elly Schlein su un'eventuale tassa, un tema di tassa patrimoniale nel programma del centrosinistra. Interviene il ministro degli esteri, leader di Forza Italia, Antonio Tajani. La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini. Sia chiaro, con noi non ci sarà mai un aumento della pressione fiscale, non ci sarà mai una patrimoniale. Lo diciamo adesso, lo diremo in campagna elettorale e così sarà anche nella prossima legislatura. Vogliamo abbassare la pressione fiscale e abbassare le tasse nei confronti di tutti i cittadini italiani, a cominciare da una detassazione delle tredicesime e una detassazione di tutti i premi legati alla produttività dei lavoratori per avere un salario giusto e semmai un salario ricco. Per quanto riguarda le coperture, insiste Tajani, noi riteniamo che, per esempio, si possano trovare fondi consistenti utilizzando le casse di previdenza e i fondi pensione, conclude, che possono essere investiti nella realizzazione di infrastrutture, quindi permettere di utilizzare altri soldi proprio per abbassare la pressione fiscale. Riguardo l'unità del centrosinistra, anticipata da Tajani, insomma, ci sarebbe da ridire, perché ci sono due dichiarazioni, una della esponente del Movimento 5 Stelle Baldino: la patrimoniale è fumo negli occhi in questo momento, ha dichiarato la vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Non c'è nel programma, noi stiamo scrivendo un programma insieme ai cittadini e ci sono tantissime proposte e tantissime idee, anche come redistribuire le ricchezze. Bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e alle famiglie. Vedo che tutti i giornali di centrodestra stanno titolando con la patrimoniale. È solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito che non si sta concentrando su quello. E interviene anche Renzi, sostiene il leader di Italia Viva. Lo ritengo un errore tattico e strategico, tattico perché la Meloni ha alzato la pressione fiscale, su questo andrebbe incalzata, invece con la patrimoniale regaliamo l'argomento meno tasse alla destra, che le ha aumentate, è un autogol, dice Renzi, ma c'è un elemento anche strategico, io voglio che i miliardari paghino più tasse qui in Italia, se diciamo che vogliamo la patrimoniale, i miliardari se ne vanno, il solo annuncio della patrimoniale riduce il gettito e abbiamo meno soldi per sanità, scuola, sicurezza. Io sono affezionato, dice Renzi, alla socialdemocrazia svedese con Olof Palme, che diceva: noi democratici non siamo contro la ricchezza, siamo contro la povertà. Così il leader di Italia Viva, e dicevo, questo è il dibattito, uno dei due dibattiti di questo periodo. L'altro dibattito è quello sulla legge elettorale, Gabriele.
2: Sì, partiamo con i lavori che ci saranno questa settimana in Commissione Affari Costituzionali della Camera, per l'appunto, che mercoledì alle ore 11 svolgerà l'audizione di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Li sentirà per l'appunto nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera e del Senato, e proprio sull'ultima proposta di legge elettorale, il cosiddetto Bignami Bis, si è espressa Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri del Senato ed esponente di Forza Italia, che ha dichiarato: noi la collaborazione con le opposizioni l'abbiamo cercata pervicacemente. L'opposizione ha scelto l'Aventino, secondo me sbagliando. L'idea di fare una campagna elettorale al grido di nuovo attacco alla democrazia mi sembra ormai un argomento un po' stantio. Mi auguro che gli italiani non ci caschino. semmai esattamente la dimostrazione che non stiamo facendo una riforma elettorale di parte per avvantaggiarci. Noi vogliamo fare una riforma elettorale per il paese, per chi vincerà, per chi governerà, fatta con senso di responsabilità. Una legge che vuole garantire stabilità e al contempo rappresentanza, evitando possibili situazioni di stallo. Noi vogliamo dare governabilità a questo paese e la stabilità è un valore, ha concluso Stefania Craxi, a cui ha risposto il senatore Dario Parrini del Partito Democratico. La presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, non ci prende in giro, non faccia torto all'intelligenza sua e nostra. Tutti vogliamo stabilità e rappresentatività, ma ciò che va ribadito è che per agevolare la stabilità dei governi non è necessario varare a colpi di maggioranza una legge elettorale pesantemente squilibrante e contraria. In più, punti alla Costituzione, alle sentenze della Corte Costituzionale. Allo stesso tempo, non è serio parlare di rappresentanza garantita di fronte a un sistema di voto come quello che avete congegnato, un sistema interamente basato su un mix scandaloso di liste bloccate e super bloccate, tale da azzerare la sovranità e la libertà di scelta dei cittadini, così Dario Parrini, il senatore del Partito Democratico.
1: A proposito dei diritti in Europa, domani il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori Michael McGrath si recherà a Budapest per discutere la preparazione della relazione sullo Stato di diritto del 2026 con i membri del nuovo governo ungherese. Il commissario McGrath, riferisce l'esecutivo dell'Unione, incontrerà anche membri dell'Assemblea nazionale ungherese per discutere della situazione dello Stato di diritto in Ungheria e delle riforme necessarie per affrontare le problematiche di lunga data, come documentato nella relazione annuale della Commissione. La visita rappresenta un'opportunità per sostenere l'Ungheria nel progresso concreto delle principali riforme e dopo l'incontro di venerdì scorso tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Primo Ministro ungherese Peter Magyar. Il commissario McGrath verrà anche il Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale ungherese, che è anche Presidente della Commissione per la Legislazione, Richard Rack. Le discussioni si concentreranno sul programma di riforma legislativa, comprese le misure per rafforzare appunto lo Stato di diritto, tutelare ulteriormente i diritti fondamentali e salvaguardare la libertà di stampa.
2: E ora torniamo alla Camera e torniamo sulla polemica che c'è stata settimana scorsa riguardo la cerimonia per Matteotti e i banchi vuoti della maggioranza. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico.
7: E Radio Radicale, siamo con Arturo Scotto del Partito Democratico per parlare della cerimonia che c'è stata stamattina sullo scranno di Matteotti, perché siamo vicini al 101° anno dall'intervento di Matteotti che denunciava i brogli alle elezioni del 1925 che gli costarono la vita. E lei è rimasto male per qualcosa, ci spiega cosa? O deluso, non saprei.
8: Beh, intanto è stata una cerimonia molto commovente. Dobbiamo ringraziare anche il Presidente della Camera, Fontana, che ha deciso di accogliere un ordine del giorno delle opposizioni che chiedeva che quello scranno 14, che non sarà più assegnato a nessuno, vedesse una targa dedicata a un martire del fascismo. È stato incredibile vedere gli scranni di Fratelli d'Italia vuoti. Meno di 10 deputati, forse 6, in un giorno che dovrebbe essere solenne, perché Matteotti dovrebbe essere patrimonio di tutti i democratici e le democratiche. Ho fatto una foto e l'ho pubblicata perché mi sembrava giusto denunciare, forse non si tratta nemmeno di insensibilità, si tratta del fatto che loro non sentono la tragedia di Matteotti e di tutti i martiri del fascismo come loro.
7: Però loro avevano votato l'anno scorso la legge, quella per le celebrazioni di Matteotti, ti ricordo, credo fosse intervenuto Perissa, aveva dato il voto favorevole.
8: Ci mancherebbe altro.
7: Però una cosa è esserci, una cosa.
8: Il problema è che la verità è che continuano ad avere un giudizio controverso sul ventennio. Sono ancora quelli che rivendicano il fatto che ci sono state cose buone. Soltanto Gianfranco Fini arrivò a dire che il fascismo era il male assoluto. Non ho mai sentito parole così forti né da Bignami né da Meloni e tantomeno da...
7: Beh, la Meloni indubbiamente qualche cosa l'ha detta contro il fascismo.
8: Molto tardi, e continua a tenere sotto il simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma tricolore.
7: Oggi è stata una giornata positiva o negativa?
8: È stata una giornata comunque positiva, perché c'è quella targa. Dentro una giornata positiva, importante per la storia della Repubblica, c'è questo gap tra le cose che si dicono e le cose che si fanno. Fratelli d'Italia deve farne ancora molto, i passi.
7: Grazie ad Arturo Scotto.
8: Grazie.
2: Abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo e ora andiamo avanti con il nostro notiziario e torniamo agli esteri. La Cina esprime seria preoccupazione per la decisione del Giappone di intensificare la cooperazione con la NATO. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Zhan. Lin, riporta l'agenzia di stampa ufficiale, ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda sull'annuncio del Giappone relativo all'invio per la prima volta di 4 militari delle forze di autodifesa presso il quartier generale della NATO per l'assistenza e l'addestramento alla sicurezza dell'Ucraina in Germania. E ora invece andiamo in Messico, perché dopo due anni da aver vinto le elezioni, la presidente Claudia Sheinbaum ha indurito i toni contro gli Stati Uniti, accusandoli di possibili ingerenze alle elezioni di metà mandato del 2027. Durante un raduno dei suoi sostenitori al Monumento alla Rivoluzione ieri nel centro della capitale, la leader progressista ha stretto i ranghi col suo partito Morena di fronte alla crisi scatenata dalle indagini che coinvolgono personalità di spicco dello stato di Sinaloa accusati da Washington di collusione con i cartelli della droga. È davvero un interesse legittimo combattere la criminalità organizzata? O forse stanno cercando di influenzare le elezioni del 2027 nel nostro paese? Ha chiesto davanti a migliaia di persone. Per la prima volta la presidente ha suggerito pubblicamente che le recenti azioni delle autorità statunitensi e americane verso una dozzina di politici messicani, tra cui il governatore di Sinaloa, Moya, e il senatore Enrique Insunza, potrebbero avere una componente elettorale, un'affermazione che si traduce in un significativo inasprimento della sua retorica nei confronti della Casa Bianca.
1: Energia, e quindi siamo a parlare di economia. La Commissione dell'Unione Europea sta lavorando alla risposta alla lettera ricevuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che chiedeva di poter disporre di flessibilità di bilancio anche per le misure straordinarie contro il caro energia, equivalente a quella che è prevista per il patto di stabilità per le spese supplementari per la difesa. Lo ha riferito la portavoce capo dell'esecutivo comunitario Paola Pigno, senza confermare le tempistiche della replica. I tempi di replica alle lettere non sono incisi nella pietra, ha dichiarato. So che stiamo preparando una risposta alla lettera della Premier italiana. Tutte le lettere che riceviamo meritano una risposta, non posso dirvi se sarà questa settimana. Una risposta, anche se indiretta, la fornisce però il commissario all'Unione Europea, all'economia dell'Unione Europea, Valdis Dombrovskis. Per reagire al picco dei prezzi dell'energia dovuto al blocco dello stretto di Hormuz, le misure di sostegno devono essere temporanee e mirate, perché si tratta di uno shock dell'offerta e non si può risolvere uno shock dell'offerta stimolando la domanda. Pertanto non stiamo sostenendo una sorta di ampio stimolo fiscale generalizzato, ma insistiamo sul fatto che le misure di sostegno debbano essere temporanee e mirate. Questo almeno il concetto espresso dal commissario Dombrovskis. Però l'Unione Europea è preoccupata anche dall'inflazione, perché c'è un nuovo netto rafforzamento dell'inflazione percepita dai consumatori nell'area euro, mentre ad aprile le aspettative sulla stessa crescita dei prezzi hanno dimostrato una stabilizzazione. Secondo l'ultima rilevazione, effettuata dalla Banca Centrale Europea, l'inflazione percepita sugli ultimi 12 mesi dai consumatori è salita al 4%, dal 3,5% di marzo. L'inflazione per i prossimi 12 mesi, appunto la previsione, è rimasta al 4%, mentre quella a 3 anni è stata limata al 2,9% dal precedente 3. Saremo a vedere come va la borsa italiana. In questo momento il FTSE MIB segna più 0,15%, quindi in leggero, leggerissimo progresso. A proposito di borsa, occupiamoci del crollo del titolo della Ferrari dopo il debutto della Ferrari elettrica. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent.
7: E Radio Radicale, siamo con la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva per parlare del dibattito che c'è stato intorno alla Ferrari elettrica. Allora, l'annuncio e la presentazione di un modello di questo tipo di macchina della casa automobilistica di Maranello, che resta ancora una dei vanti dell'industria automobilistica italiana, ha provocato, possiamo definirlo, un piccolo dissesto in borsa, perché il titolo è calato. C'è stato un evento clamoroso. Allora io le volevo chiedere se è rimasta sorpresa di questa cosa e che ragionamento farebbe rispetto al mito della velocità della Ferrari.
9: Beh, per fortuna la Ferrari Eterna è nata nel dopoguerra da un'intuizione incredibile di Enzo Ferrari, che ha preso come esempio il cavallino del famoso pilota di aerei, Baracca, sì, esatto, scusa, Baracca,
1: quindi, l'asso dell'aviazione italiana della prima guerra mondiale,
9: e nasce come bene di qualità, come macchine da corsa, ma ricordiamo che i primi pezzi erano presi dai carri armati della seconda guerra mondiale, da pezzi di ricambio, quindi abbiamo creato il bello dal riuso. Ovvio che se la Ferrari deve guardare il futuro è anche le auto elettriche di lusso, perché non è la prima macchina elettrica di lusso. La Porsche ha fatto dei modelli similari, ci sono dei modelli di auto di lusso internazionale che vanno anche verso l'elettrico, perché tu devi pensare che un domani ci potrà essere anche l'elettrico per le macchine di lusso. Quindi ovvio che se tu non presenti mai un modello, tu sei fuori dal mercato. Quindi a me stupisce veramente che sia stata bocciata anche da Montezemolo con parole non molto lusinghiere sulla bellezza dell'auto, e anche dal mercato, perché invece si dovrebbe essere più lungimiranti. Cioè, la Ferrari in questo momento non si può permettere di non avere anche quella nicchia, sicuramente sarà una nicchissima di auto elettrica. O meglio, secondo me ha fatto un ragionamento: dov'è che è sfondato l'elettrico? Tra i miliardari, paradossalmente. Tesla è una macchina carissima, eppure molti ce l'hanno, molte persone che stanno ovviamente bene economicamente ce l'hanno.
1: Anche esponenti della sinistra, come abbiamo visto.
9: E non solo, quindi di qualità sicuramente superiore alla media di quelle che si può permettere. Chi è che non l'ha... Ciao, ci vediamo dopo. Chi è che non l'ha apprezzata? Paradossalmente chi, avendo la possibilità di avere un'unica macchina, quella di famiglia, non può permettersi di avere un'auto non performante H24 come potrebbe essere un'auto elettrica, dove non c'è la ricarica, dove non si sa dove ricaricare la vettura e così via. Mentre invece i ricconi hanno direttamente la colonnina dentro casa. Quindi aggredire quel mercato è stato un ragionamento di mercato interessante, intelligente da parte di Ferrari. Avrà pensato che in una nicchia di miliardari la macchina più desiderata al mondo potesse avere una propria nicchia. Allora,
7: lei interpreta che la caduta in borsa sia dovuta anche al fatto che viene associato il mito della Ferrari col mito della velocità, e l'abbinamento dell'elettrico demolisce un po' questo mito, che era anche un mito della competizione automobilistica.
9: Sicuramente ci saranno stati dei ragionamenti, e probabilmente il modello che non era, appunto, che non ha avuto dei grandi encomi, probabilmente è stato bocciato anche da un punto di vista di delusione. Io mi auguro che, come dire, ci sia un ripensamento anche su questo settore, perché ovviamente quando uno ha una macchina potente può pensare di fare determinate cose, con l'elettrico ne fai altre, però diciamo, se io fossi stato un imprenditore non avrei lasciato, cioè il ragionamento che c'è dietro da parte della Ferrari ha senso. È ovvio che la Ferrari è Miami Vice, Don Johnson, certo. Magnum P.I., cioè sono miti di persone che appunto non avevano quel problema delle rinnovabili, ma avevano altri problemi. E probabilmente se incomincia anche a vincere in Formula 1, vediamo che cambia la storia, perché secondo me c'è anche questo, che da un po' di tempo i risultati sportivi arrivano a fatica, e quindi non c'è c'è un'ansia da parte del mercato anche da questo punto di vista. Poi ci sono state voci che ricorrevano della vendita possibile del marchio, insomma.
7: Certo, pensa che per questo crollo paradossalmente abbia risultato la destra? Che è contraria alla transizione energetica.
9: Mi auguro che nessuno esulti quando orla un titolo in borsa.
7: Cioè, come per dire, avete visto, avevamo ragione noi a non accelerare sulla transizione.
9: Guarda, in realtà no, perché non c'è una ragione o un torto. Basta farsi una camminata in pianura padana e vedere le polveri sottili per capire che qualcosa bisogna fare, posto che ci si deve riscaldare, posto che il trasporto pubblico locale va in certe condizioni, e da qualche parte un cambiamento ci deve essere, quindi non spero che non abbiano esultato. Io credo che tutte queste rivoluzioni abbiano bisogno di tempo. Purtroppo ci sono nazioni come la Cina che il tempo se la sono presi tanto tempo fa e oggi sono arrivati pronti al mercato, e noi non lo siamo. E anche se tornassimo indietro, io credo che non acquisteremo pezzi di mercato dal punto di vista dell'automotive. L'Europa si deve ripensare alla propria produzione automobilistica in generale.
7: Grazie alla senatrice Silvia Fregolente di Italia Viva.
1: Intervista di Lanfranco Palazzolo. La procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo e di applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager della filiale italiana Caddel Construction, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavori impiegati per la costruzione del nuovo consolato di Milano. L'uomo è stato fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia. Secondo l'inchiesta, agli operai veniva chiesto di pagare una sorta di pizzo di 500.000 rupie per lavorare, e poi venivano retribuiti al netto delle trattenute circa 2 euro all'ora. I diritti dei lavoratori, e questo è uno studio che conferma anche quanto abbiamo sentito dalla notizia precedente, stanno peggiorando in tutto il mondo. Le principali democrazie contribuiscono ad aggravare la situazione tra sorveglianza digitale e repressione sindacale, quanto registra l'Indice Globale dei Diritti dei Lavoratori 2026 della Confederazione Internazionale dei Sindacati. In Europa e nelle Americhe i punteggi sono i più bassi da quando l'indice è stato istituito nel 2014. Secondo il rapporto, in metà dei paesi monitorati i lavoratori vengono arrestati o detenuti per aver esercitato i propri diritti sindacali, con un forte aumento della violenza a livello globale. Gli Stati Uniti sono stati inseriti nella lista di sorveglianza a causa delle crescenti preoccupazioni per le restrizioni sulla contrattazione collettiva e all'uso della forza contro i lavoratori. Con profondo dolore apprendo la scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Lo ricorda così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verde Sinistra e coportavoce di Europa Verde. In una nota annuncia la scomparsa di uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica. Insieme a Massimo Scalia, scrive Bonelli, è stato uno dei principali artefici della storica battaglia antinucleare che ha cambiato il nostro paese, è un punto di riferimento dell'ambientalismo scientifico italiano. Gianni Mattioli ha dedicato la sua vita alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità verso le future generazioni. Così Angelo Bonelli. Gabriele.
2: Ora altri aggiornamenti dal Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che ieri sera alle 23 le forze americane hanno intercettato 2 missili balistici iraniani diretti contro le forze americane presenti in Kuwait. I missili sono stati immediatamente neutralizzati, nessun militare americano è rimasto ferito, hanno aggiunto. Nel frattempo il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha avvertito le navi mercantili e le petroliere di astenersi dal cooperare con le forze armate di paesi ostili nello stretto di Hormuz. Avvertiamo le navi mercantili e le petroliere nel Golfo Persico e nello Stretto che qualsiasi cooperazione con forze extra-regionali ostili sarà considerata una minaccia alla sicurezza, alla quale risponderemo, si legge nella dichiarazione dei Pasdaran diffusa dall'agenzia stampa Fars. In precedenza i guardiani della rivoluzione avevano riferito che nelle ultime 24 ore 15 navi, tra cui 4 petroliere, avevano attraversato lo Stretto di Hormuz in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Intanto, in Israele, la Commissione Finanze della Knesset ha approvato in seconda

0: fiscale israeliana stima che la misura costerà circa 46 milioni di dollari all'anno.
1: Prima di chiudere, un'altra notizia proprio dal Libano, visto che avevamo trattato in apertura. L'esercito israeliano ritira una divisione dal sud del Libano, ne restano due. L'esercito israeliano ha annunciato il ritiro della 146esima divisione dal Libano meridionale dopo tre mesi di operazioni contro Hezbollah. Al culmine dell'offensiva militare contro Hezbollah operavano cinque divisioni delle forze israeliane. Questa è la nota del Times of Israel.
0: Sono le 14.59 e noi siamo in chiusura del nostro notiziario. Da un saluto dunque da Gabriele Rossi e Antonello De Fortuna, e ora invece passiamo alla presentazione del libro Rileggendo la storia del socialismo, l'Odissea socialista di Fabrizio Cicchitto, presentato il 29 maggio a Roma. Presiede, introduce Cesare Pinelli, intervengono Simona Colarizzi, Michele Marchi e Andrea Spiri. Le conclusioni sono di Fabrizio Cicchitto e Gennaro Acquaviva.
2: Introdurre e premetto che non ci sarà, perché per indisposizione, Pier Ferdinando Casini, che doveva dare il saluto introduttivo, ma che in ogni caso ringraziamo moltissimo, perché è grazie a lui che abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare questa prestigiosa sala del Senato per la presentazione di questo importante volume di Fabrizio Cicchitto. E per diciamo chi introduce, forse a qualche titolo di partire dal titolo, no? E questo titolo presenta due caratteristiche interessanti. La prima è la denominazione Odissea. Cicchitto ha scelto tra le due possibili accezioni di Odissea un'accezione molto frequente, meno fedele della parola proprio Odissea, ma ormai molto frequente nel linguaggio italiano, cioè l'Odissea come un viaggio di disgrazie, praticamente, un viaggio difficilissimo di disgrazie, che si sovrappone un po' all'Odissea, quella in cui alla fine c'è un'Itaca, c'è una Penelope, c'è un Telemaco, insomma c'è una speranza, c'è un approdo. Allora, noi questo non ce l'abbiamo più, noi socialisti, i socialisti. Forse, per essere sinceri, si vede alla fine del volume la presenza di un possibile Telemaco. E io sono del tutto d'accordo con lui. In che senso? Nel senso che se è vero che la struttura, le caratteristiche, l'identità profonda del Partito Socialista fondato alla fine dell'Ottocento, e che Fabrizio fa concludere con la morte di Bettino Craxi, perché appunto 19 gennaio 2000, questo è il sottotitolo del volume, è finito, i valori, la civiltà socialista, la rivista da lui diretta, i valori che hanno animato il socialismo non soltanto in Italia, dire che sono morti, ma insomma veramente vuol dire un'affermazione non soltanto sbagliata, ma anche decisamente troppo impegnativa per poterla fare così a cuor leggero, perché significa davvero un buio improvviso della civiltà che abbiamo conosciuto. Quei valori sopravvivono a stento, male. C'è sicuramente bisogno di forze in grado di impersonarle, di adattarle a una realtà che è completamente cambiata, però non è che possiamo dire che quei valori sono finiti, per cui il Telemaco dovrà fare, come tu dici alla fine, delle cose per cui probabilmente il collegamento con i socialisti storici si sarà perduto, perché sarà passato troppo tempo, troppe cose saranno cambiate, però degli elementi in comune ci saranno per forza, perché se dobbiamo rinunciare a questo, allora veramente dobbiamo fare altri discorsi, insomma, veramente.

0: molto più di una gravità molto, molto maggiore. Detto questo, io prima di dare la parola vorrei limitarmi a segnalare alcuni elementi di questo volume, che appunto il cui inizio è il 2 giugno 46, la cui fine è il 19 gennaio 2000. Abbiamo parlato della fine e che ha una sua giustificazione. L'inizio è il 2 giugno 46, quindi in realtà è più di un mezzo secolo che viene, di cui non si parla. Io credo che se qui siamo arrivati alle 390 pagine, se avesse parlato anche della prima metà del Novecento, non so dove saremmo arrivati. Saremmo arrivati sicuramente almeno al doppio, perché certamente c'era tantissimo da dire. Però nel primo capitolo è interessante l'inizio, perché nell'inizio in realtà si parla del periodo precedente, il 46, con delle battute fulminanti, dei riferimenti fulminanti, cioè a dire: dai socialisti nascono sia i fascisti che i comunisti. Questo è quello che ci vuole dire. Quindi è una storia di una ricchezza, ma anche quindi di una complessità enorme, perché bisogna considerare questa genitorialità, diciamo, del Partito Socialista, e che peraltro strada facendo nella lettura incontriamo anche le enormi perdite che i socialisti hanno avuto nel momento in cui partono. Il 2 giugno 46 la grande avventura, perché Giacomo Matteotti, Bruno Buozzi, Rosselli, Eugenio Colorni sono stati tutti uccisi dai fascisti. E quindi una classe dirigente che, a differenza dei socialisti che hanno avuto un merito storico enorme, ma che erano socialisti dell'Ottocento, tipo Turati, Frampolini, questa generazione qua, parliamo del riformismo naturalmente, di questo filone del socialismo italiano, poi ce ne sono anche altri naturalmente, però questi guardavano al futuro, erano nel Novecento, stavano proprio piazzati nel Novecento. Chi come Matteotti lo guardava addirittura da profeta, perché era proprio un profeta per alcune cose, era in grado di vedere delle cose che si sono verificate e che francamente era molto difficile immaginare allora. E chi invece aveva già percorso una parte della sua vita nel Novecento, ebbene è un partito che nasce fortemente amputato dei suoi principali dirigenti politici. Questa è la storia, a cui si aggiunge la curiosità, che non è neanche questa una curiosità, che viene anch'essa dal passato, degli anni di cui Fabrizio non parla, ma che certamente di cui si sente il peso nel 2 giugno 46, la sorpresa del gruppo dirigente di fronte a un risultato che è il 20% degli elettori. Dice: ma com'è possibile? C'è un 20% degli italiani che nel 2 giugno 46 vota il Partito Socialista, più del PC, più del PC. Quindi, e qui comincia la dettagliata ricostruzione degli errori. Non posso farla troppo lunga, però ci tengo molto a evidenziare due cose in questo libro. Da una parte il fatto che è un libro nel quale un peso notevole è attribuito al resoconto degli scontri interni, cioè la vita interna al Partito Socialista è analizzata con un'analisi molto dettagliata. Si capisce perché? Perché l'autore è stato protagonista e quindi per forza ne parla ben conoscendo, perlomeno l'ultima parte la conosce benissimo. Però parla molto bene anche della fase precedente. In particolare qui rifugge nel bene e nel male, se vogliamo, la figura di Nenni in questo, no? Dall'altra parte però questa attenzione non danneggia, non impedisce di guardare ad altro, guardare a come dal punto di vista del socialismo italiano si può guardare alle grandi trasformazioni della società e anche dal che cosa una società italiana nella quale rapidamente dopo il 1946 il duopolio di CPC prende il largo, prende il dominio, ma anche le trasformazioni gigantesche che questa società ha, la capacità dei socialisti di leggere queste trasformazioni, l'incapacità di portare fino in fondo la loro battaglia politica per fare un'azione coerente rispetto a quello che avevano saputo leggere in anticipo. Non so, per esempio ci sono delle, adesso non posso, mi ero segnato dei punti che davvero se no sarebbe troppo lungo leggere, però per esempio il 68, ecco, si parla del 68 in questo modo. Naturalmente si parla anche della fase 74 del referendum sul divorzio in questo modo, e qui c'è anche un altro elemento che è da considerare. Certamente l'autore è stato un protagonista politico, è un protagonista che ancora crede in, come abbiamo detto, in Telemaco, e quindi della possibilità che in futuro ci possano essere questi valori che ancora possano restare in piedi. Però nello stesso tempo non perde mai la lucidità nel mettere in evidenza gli errori politici della sua parte. Questo lo fa sempre. Lo fa a proposito del suicidio del 1946, lo fa a proposito del periodo in cui dopo il divorzio Nenni vede la possibilità di un grande rinnovamento della società italiana che era in corso e che poteva avere un interprete politico e che però doveva avere per forza necessariamente delle ricadute sulle politiche, su quello che c'era da fare per coloro che avessero voluto interpretare questa nuova società. Lo fa infine anche quando parla della fine degli anni Ottanta e dice, a proposito del segni che fa la battaglia sulle preferenze e poi sul sistema elettorale, di un Craxi che non è abbastanza craxiano, ecco. Cioè che non riesce a far seguire all'analisi un comportamento, o a non vedere, in questo caso forse, a non vedere neanche più, perché a mio avviso, e questo nel mio piccolissimo angolo di protagonista, non di protagonista che dico, non di protagonista, di piccolo spettatore, ma presente in quel mondo, insomma in quegli anni, certamente uno che era presente, però per propria professione è rimasto fuori perché non ho mai fatto politica attiva nel senso proprio militante, certamente chi si trovava in una situazione di questo tipo vedeva un gruppo dirigente che stava dentro una bolla, cioè non riusciva a vedere che cosa stava succedendo nella società italiana, proprio non era capace di vederlo, Però questo non soltanto i socialisti, per la verità, anche gli altri. Poi c'era chi ne approfittava, naturalmente, con qualche anno di ritardo, però la bolla era un elemento e forse tragicamente, da un certo punto di vista, è una cosa che ci ritroviamo anche oggi, mutatis mutandis, cioè la bolla è un elemento che accompagna tante volte la rappresentazione che i dirigenti politici hanno della società che hanno davanti. Quindi scusate questi flash e adesso senz'altro do la parola a Simona Codalizzi, la quale da storica finalmente è nota dilettante, come chi ha parlato finora potrà parlare del libro ex professo. Grazie.
1: Un applauso ci vuole al nostro presidente, diciamo, che ci sta. Era già acceso. E naturalmente un grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie ad Acquaviva che si è speso per organizzare questo incontro, non è la e grazie naturalmente a Fabrizio, ma siccome parleremo di lui. Non è la prima volta che presento un libro di Fabrizio e Fabrizio sa benissimo che io lo considero ormai un accademico ad honorem, ecco, uno gliel'ho detto varie volte e lui sa che è vero, che sto dicendo delle cose che penso veramente, perché la sua accuratezza nella raccolta infinita delle fonti, questo libro anche nel suo peso è perché le fonti a poco negli anni, questo Partito Socialista che un archivio sembrava quasi non avere mai, in cui le carte venivano disperse un po' da tutte le parti, possiamo dire che i socialisti nella Seconda Repubblica, o forse anche hanno cominciato un po' da prima, però nella Seconda Repubblica si sono dati molto da fare nel ricostruire tutta la storia documentaria del Partito Socialista, naturalmente il mondo operaio, naturalmente Stefania Craxi, ma non sono le uniche fondazioni e le uniche organizzazioni ad aver raccolto puntigliosamente tutte le carte o a ritrovare le carte, perché per esempio nell'archivio Parri, negli archivi della Resistenza, noi troviamo una vera quantità, e negli archivi, lasciatemelo dire, dell'Internazionale Socialista. Da questo punto di vista io mi vanto di essere stata la prima ad andare all'Internazionale Socialista per vedermi le carte e per fare un piccolo saggio, che non ha avuto alcun successo accademico, tranne per essere rivalutato molti anni dopo, il viaggio di, oddio mio, sapete, nel 1956, fatto da uno dei dirigenti della SFIO in Italia, per parlare con Nenni e per cercare di agevolare il possibile processo di unificazione fra socialisti e socialdemocratici. Il famoso incontro poi dell'agosto, il famoso incontro di Pralognan. Sono vicende molto antiche, però questo significa che documentazione esiste. Ed esiste anche una documentazione internazionale molto interessante che in parte viene scoperto. Qua ho alla mia destra, alla mia destra Spiri, che di documentazione internazionale, di carte internazionali ce ne sta fornendo. Quindi grazie a Fabrizio per questo ulteriore sforzo di ritrovare la storia del PSI. Io non entro nella storia del PSI. Parto dal presente, perché ogni storico deve partire dal presente per riguardare il passato. guardate, io riscriverei molti dei miei libri alla luce del presente. Ovviamente la percezione del presente noi l'abbiamo scarsamente, per cui anche la percezione politica, ma anche la percezione intellettuale di quanto cambiano, di quanto cioè le società sono in divenire perpetuo, chi le vive nel quotidiano, perché le vive nel quotidiano, sempre che si interessi a quello che sta succedendo nelle trasformazioni della società, che non è scontato, ma diciamo, fermiamoci un momento agli intellettuali e ai politici, le percepisce, sì, forse, in che modo? Cioè, abbiamo percepito che cos'erano gli anni 70, nella loro sostanza di cambiamento, perché lì c'è un passaggio di epoca, se lo guardiamo alla luce di oggi. Non è nemmeno di questo che io voglio parlare per riferirmi a Fabrizio, ma proprio a un discorso che c'è in tutti i libri di Fabrizio, che sono dei conti aperti, che lui non riesce a chiudere, e sono i conti aperti dell'egemonia comunista. Allora, tutte le sue riflessioni, e sono riflessioni tutte condivisibili, di un partito socialista al cui interno non si riusciva a trovare quella stessa unità, quella stessa direzione, perché è un partito democratico, è un partito laico, è un partito cristiano, è un partito democratico, cioè è un partito pluralista al suo interno, come devono essere pluralista tutte le culture democratiche. Se noi oggi leggiamo le nostre preoccupazioni, che sono ovviamente per quanto si sta scatenando nel mondo, e le guardiamo però alla luce dell'Europa, che ho evocato come fonte di grandi studi, di tutte le discipline che riguardano i socialismi, naturalmente, e non solo, ovviamente non solo. Che cosa noi possiamo dire? Certo che le guerre stanno mettendo in crisi un mondo, e stanno mettendo in crisi un'Europa che miracolosamente non è un miracolo, perché lo dobbiamo ai padri antifascisti, compresi gli antifascisti della sinistra, miracolosamente si era ricavata 80 anni di democrazia avanzata, cioè di una democrazia aperta al sociale, con un sistema economico bilanciato, lo chiamiamo laburismo capitalista, no? Questa è la definizione di Schumpeter, per cui è Schumpeter che ci parla di laburismo capitalista, e di welfare sociale, di crescita sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è stato distrutto con un'altra rottura della continuità già preparata. Se noi, guardate, le rotture della continuità bisogna sempre misurarle sul divenire storico, no? La storica è un divenire, le società sono in divenire, le società si trasformano, le società, non solo la società europea, le società mondiali, e che ci ha poi portato alla fine del bipolarismo, che ci aveva realmente un po' chiuso gli occhi. Noi vivevamo in pace, e il resto del mondo? Che cosa c'entra questo con il lavoro che sta facendo, che ha fatto Cichito? Ovviamente è una cornice per lui indispensabile, e la si vede bene. C'entra perché se noi guardiamo alla crisi oggi della democrazia, è una crisi molto pesante, perché è una crisi istituzionale ed è una crisi valoriale. Su questo non possiamo nasconderci dietro un dito. Crisi del liberalismo, crisi del socialismo, cioè di quelli che erano i pilastri della democrazia europea. Che cosa ci porta questo? E ci porta al fatto che siamo tutti preoccupati dicendo ecco, ci sono di nuovo i germi di addirittura del neonazismo. Il nazionalismo ritorna, il neonazismo ritorna. A mio avviso ritornano le ideologie totalizzanti che noi pensavamo fosse stata una stagione archiviata, sì, con qualche improvvisa fiammata. Una fiammata ideologica improvvisa se noi guardiamo della destra e della sinistra, non sto mica solo parlando della sinistra. E allora dobbiamo vedere che cosa era impossibile per il Partito Socialista realizzare, che sarebbe quello che invece era il fine, ed è il fine anche del libro di Cicchitto, che se lo chiede, se l'ho chiesto in tutti i libri, ma perché? Sì, certo, pluralismo interno dei partiti che è del partito che è connaturato a un socialismo democratico, pieno di voci, eccetera. Non è connaturato però al socialismo marxista. Cioè la conquista di un socialismo democratico è molto lenta. La fanno i sindacati soprattutto, attuando un riformismo istituzionale, no? A cui i partiti marxisti vanno dietro. Il dibattito all'interno dell'SPD è un dibattito ideologico che ha portato poi a un socialismo democratico impostato su Kautsky, Bernstein, LaSalle, non ve li ho messi nemmeno in ordine di tempo. A parte il fatto che il Partito Socialista, anche turati da questo dibattito, mi pare un po' estraneo. Però questo non importa, perché poi ci sono tante altre apporti alla vita di un socialismo italiano che nasce come socialismo riformista, qui è una querela infinita ovviamente, portata avanti da Vitarelli e da chi invece sostiene che il partito di Turati è già un partito democratico, ma queste sono veramente questioni arrotolate tra gli storici. Quello che io volevo dire è che cosa spezza diciamo la grande crescita delle socialdemocrazie in Europa? La rivoluzione russa. La rivoluzione russa nel 17 spezza le socialdemocrazie in Europa. Non ha successo. Se andiamo a vedere quello che succede in gran parte dei paesi europei avanzati e anche diciamo sulle basi che si danno, pensiamo alla Svezia, ma pensiamo anche a tutte, diciamo, alla Gran Bretagna naturalmente, nel suo laburismo che non si spezza, c'è sempre stata una left, ma sono minoritari i partiti comunisti. E allora il problema è perché in Italia non sono minoritari, cioè lo erano nel 19 naturalmente, perché in Germania non sono più minoritari, quindi non possiamo dire il fascismo è il nazismo, e perché oggi è così importante capire? Vedete, oggi quello che noi vediamo è la ripresa degli estremismi. Di tutti i tipi, veramente di tutti i tipi, sono quasi inconoscibili. Ma quello che io vedo spesso andando a presentazioni di libri, a incontri, magari faccio anche delle conferenze, perché mi piace e continuo a studiarla questa storia, è la continuità delle ideologie totalizzate. C'è anche nella sinistra, sapete. Cioè, la sinistra ex comunista, pur passando tanti anni, soprattutto se guardiamo proprio il mondo, guardate che la crisi della democrazia è anche una crisi, secondo me, della cultura, del mondo a cui apparteniamo a questa tavola. come si poteva vincere. L'ideologia totalitaria comunista prevale in Italia, le ragioni le sappiamo praticamente tutti, è un paese molto più arretrato rispetto alla Germania, alla Francia, al Belgio, alla Gran Bretagna, a tutti gli altri. Non è, è una nazione molto, molto debole, lo sviluppo capitalista non aveva ancora cominciato a creare una vera società di massa. Il problema di nazionalizzare le masse era il problema che c'era sul tappeto nel 1943. Attenzione, l'accordo del CLN benedetto da Stalin nel 1944, famoso svolta di Salerno, è in un certo senso l'accordo fra le due maggiori forze al cui interno c'è di tutto, perché se non ci fosse stato De Gasperi sarebbe stato ben tutta un'altra storia. Quindi anche nel cattolicesimo, pur dove, che aveva già le sue basi di massa, no? La ricerca delle basi di massa per fortuna è stata diretta da un antifascista liberale, cioè De Gasperi. L'accordo c'è. Diciamo, la politicizzazione delle masse, la partitizzazione delle masse avviene nel 45, non dobbiamo aspettare la guerra fredda, avviene già nel 45 e avviene su basi di partiti già capaci di includere e di organizzare. Guardate che la potenza delle ideologie totalitarie è una potenza di religione laica. Nel momento accompagnata dall'organizzazione, come tutte le religioni. Se noi la guardiamo in questo modo, e io vi invito a guardarla in questo modo, perché anche il discorso rileggiamo la storia, disperatamente la nostra nuova classe dirigente, che ha delle origini tutte da scontare, perché non basta dirsi che siamo antinazisti, forse i conti con la guerra fascista ancora non li hanno fatti, perché lì era nazismo, puro, e il nazismo è una delle ideologie totalizzanti, no? Che poi magari in altre forme si ripresenta. Non c'è bisogno di arrivare ai movimenti neonazisti in Svezia, in Norvegia. Cioè, la patria della democrazia sociale è in crisi anche lì, eh? Allora, la forza della ideologia totalizzante più l'organizzazione, Fabrizio, non poteva prevalere. Cioè, non poteva prevalere il Partito Socialista. Io non riesco a dare, diciamo, a parte che la storia non giudica, la storia cerca di capire, ma non li metto nel tribunale. Anche Nenni ha seguito la sua strada, anche se ci fosse stata l'unificazione socialdemocratica, ma tu pensi veramente che era possibile bloccarla? Perché magari il centrosinistra poteva essere migliore di quello che è stato. Io considero che è stato veramente qualcosa di irripetibile nelle sue realizzazioni nella storia d'Italia. Guardate, ancora oggi si parla, io seguo l'evoluzione di una storiografia che è stata egemonizzata. Perché l'egemonia comunista nella cultura non è solo lo spauracchio di Meloni. E certo quello che lei sta cercando di fare, di riscrivere la storia, appropriarsi di personaggi che non sono personaggi storici appartenenti alla storia democratica, loro, come loro intendono la democrazia. Non ha senso. È proprio totalitario un sistema di questo genere. Cosa fanno le dittature totalitarie? Riscrivere la storia. Che cosa fa Putin? Riscrive la storia. Che cosa fa Trump? Sta riscrivendo una storia, tanto che ogni tanto gli dicono fermati, magari bisogna tornare alle origini. E le origini sono europee, perché l'origine, diciamo, ce la dimentichiamo, ma l'origine è Lafayette. Se non ci fosse Lafayette, e la rivoluzione americana è una rivoluzione di liberalismo fatta per l'indipendenza dei popoli coloniali. Noi dobbiamo ricordare tutti questi passaggi. Allora, sì, si poteva fare di più. Sì, ci poteva essere un Telemaco, ma guardate che poi l'Odissea finisce nell'Eneide. E l'Eneide significa un mondo nuovo. E allora quello che noi dobbiamo battere è ritrovare dei valori di liberalismo e di democrazia e di cattolicesimo, cioè di religione, perché di questo hanno paura le masse, non hanno certezze. Dobbiamo riuscire a dare delle certezze. Se no, non è che la religione può essere molto oppressiva se è teocrazia. E che cosa sono le teocrazie? Io non sfido certo Acquaviva su questo terreno, però le teocrazie sono dei totalitarismi. Le regole non sono più quelle dello Stato di diritto. E è inutile continuare a cercare di cambiare la Costituzione. Ma adesso non voglio entrare ovviamente nel dibattito di oggi, ma per dire a Fabrizio, sì, tu hai ragione, si dividevano, hanno cercato di fare di tutto, però sai, la storia ha anche ragione, e quindi non dico che bisogna cercare le ragioni per non sbagliare di nuovo. Se i giovani, certo non noi Fabrizio, ma se i giovani nel mondo nuovo vogliono realmente ricostruire un'Europa democratica in pericolo, siamo diventati praticamente uno dei pochissimi realtà societarie, statali, che in un mondo che è un mondo dittatoriale, più o meno, autocratico, repressivo, come si chiamano le nuove democrature. Boh. Ecco, ci dice tutto però questo termine. Allora, se vogliamo realmente ricostruire il socialismo, che è uno dei valori fondanti dell'Europa, l'Europa nasce su due cose, sul liberalismo e sul socialismo, perché questa è la rivoluzione francese che noi prendiamo sempre come data di nascita. Allora dobbiamo creare veramente una lotta spietata ai totalitarismi. Non ci sono giustificazioni, non c'è un riformismo, non è solo perché ci sono le crisi economiche ci sono, ci saranno sempre state, ci sono sempre state e ci saranno. È la paura e la mancanza di un futuro. Questo dovrebbe fare una classe dirigente socialista. Grazie.
2: Grazie. Michele Marchi.
3: Bene, grazie intanto, grazie per l'invito, grazie a Gennaro Acquaviva e grazie a Fabrizio Cicchito per questo volume di così grande interesse. Io dirò, diciamo così, due cose brevi introduttive e poi toccherò 5-6 punti del volume, magari anche insomma sollevando qualche, spero, domanda per l'autore, che ha già scritto molto, però credo abbia anche tante altre cose da dire. Dicevo, due premesse in apertura. Allora, la prima in parte l'ha già toccata Cesare Pinelli quando ha riflettuto sul titolo. Allora, questa Odissea socialista è un viaggio che Fabrizio Cicchitto insomma ricostruisce e che va ben oltre il, diciamo così, comincia prima di questo 2 giugno 1946 e però si conclude dal suo punto di vista con la morte di Craxi. Quindi questa è una questione, credo, diciamo così, noi storici diciamo di periodizzazione o metodologica interessante. È una forte tesi, il socialismo italiano, dal punto di vista di Cicchitto, finisce con la morte di Craxi. E questo è strettamente legato anche al fatto che mi pare che Craxi in realtà sia il grande protagonista di questo volume. Ho fatto i conti, diciamo, da pagina 155, quando appare, fino alla pagina 391, 240 pagine del volume vedono Craxi come protagonista. Quindi, diciamo, c'è una vera epoca Craxi dentro a questo socialismo. L'altro elemento sempre metodologico è il volume, è un libro che potremmo definire una volta, insomma si definiva anche per certi aspetti, un libro militante, senza ombra di dubbio, perché Fabrizio Cicchitto è anche un protagonista di parte, di una parte consistente di questa storia, ma d'altra parte ha perfettamente ragione Simona Colaristi quando dice che è però anche il libro di un osservatore che in realtà ha l'approccio dello storico di professione. E Fabrizio Cicchitto questo, mi preme ricordarlo, ce l'aveva già mostrato in tutta una serie di altri volumi. Io ricordo all'inizio della mia tesi di dottorato, lavorando sul centro-sinistra, sull'apertura a sinistra, sui cattolici all'apertura a sinistra, ero partito tra gli altri libri dalla sua storia del centro-sinistra in Italia, che è un libro, se non ricordo, della metà degli anni 90, che è un libro di storia a tutti gli effetti, ma peraltro, per arrivare a testi più recenti, il suo volume, la sua storia di Forza Italia, è il primo tentativo di approcciare il partito, insomma la nascita del movimento e poi il partito di Forza Italia da un punto di vista storico. Quindi un libro che è allo stesso modo militante, ma mi viene da dire davvero di uno storico di professione. L'altra considerazione, diciamo così, introduttiva, ci porta lontano, vi sembrerà che vada lontano un secondo, ma vedrete insomma che spero nella conclusione di chiudere il cerchio. Tra una ventina di giorni circa entreranno al Pantheon le ceneri, i resti di Mark Bloch, adottando precisamente il 23 giugno prossimo, ad 82 anni dalla esecuzione da parte della Gestapo. Insomma, non voglio dilungarmi su chi sia stato Mark Bloch, fondatore delle Annal, autore di opere fondamentali come tra l'altro Apologia della storia, L'étrange défaite, il volume che spiega la sconfitta francese del 40, ma allo stesso tempo anche ufficiale pluridecorato della Grande Guerra, resistente a Vichy e al nazismo. Perché cito Mark Bloch? Perché prendo due sue considerazioni sulla storia. Bloch ha scritto «La storia è la scienza degli uomini nel tempo». E poi ha anche scritto l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato. Ecco, io credo che il volume di Cicchitto sia proprio un contributo che si muove lungo queste due asse, cioè cercare di fare la storia degli uomini, la storia degli uomini del socialismo nel loro tempo e poi provare a gettare un po' di luce anche nel presente così confuso e insomma nelle considerazioni finali vediamo poi di ritornare su questo punto. Se questo è diciamo così il quadro introduttivo, io entrerò in alcuni punti specifici, lo dico subito, insomma sia per mia formazione tutto, mi concentrerò soprattutto sulla parte dedicata a Craxi, anche perché peraltro dell'altra parte si è già abbondantemente toccata. Allora, il primo passaggio sul quale si sofferma Cicchitto e che mi pare particolarmente interessante è su Craxi e il caso Moro. Allora, è nota evidentemente la posizione del Partito Socialista sulla vicenda di Aldo Moro. Dov'è che a mio parere è di estremo interesse il volume di Cicchitto? Perché Cicchitto insiste in maniera anche molto, per certi aspetti, puntuta e polemica, ma anche molto documentata, nel sottolineare quanto vi fosse di politico nella scelta di non trattare l'idea contro la quale il Partito Socialista e pochi altri, e in particolare Craxi e pochi altri, si scagliano e cercano di scardinare. Parla di un'eccezionale fermezza che non era stata, dice Cicchitto, dimostrata né prima né peraltro dopo. Quindi già questo mi sembra una posizione, ma l'altra lettura credo molto interessante che porta Cicchitto di questo evento, al di là del fatto che naturalmente, ma questo è un elemento abbastanza assodato, Cicchitto insiste sul fatto che l'affermarsi della leadership di Craxi vede in quel passaggio un primo, diciamo così, gradino fondamentale. Dicevo però, dove forse ancora più innovativo è in questo parallelo che Cicchitto fa tra Moro e Craxi. Dice Moro e Craxi da prospettive completamente differenti, da formazioni, credo che possano essere considerati due personaggi agli antipodi per certi aspetti, in realtà sono due grandi emarginati ed espulsi dall'establishment nazionale. Ecco, questa idea che in fondo né Moro né Craxi al 100% siano riusciti a scardinare dei meccanismi di potere che volevano scardinare, la trovo una considerazione e una lettura molto interessante, anche con una certa novità storiografica. Il secondo punto che voglio toccare è quello che possiamo definire dell'operazione Vangelo socialista, quello che ci porta peraltro dentro al tema della sfida al PC, perché in fondo con quell'operazione, ricordiamo, insomma non serve ricordarlo in questa sala, Pellicani, Craxi, siamo alla fine dell'agosto direi del 1978, l'importanza tra l'altro giustamente a mio parere Cicchitto, e questo ci fa riflettere sull'assenza oggi di cultura politica nelle classi dirigenti che abbiamo, la scelta diciamo intelligentissima di Craxi di mettere la sua firma accanto ad un saggio che, dice giustamente Cicchitto, se fosse stato pubblicato probabilmente a firma Pellicani sarebbe stato un bel esercizio di stile di un intellettuale prestigioso, ma non avrebbe avuto quel peso. Allora, perché quel passaggio è fondamentale? Perché con l'articolo, che cos'è che fa Craxi, che cos'è che fanno Craxi e Pellicani? Beh, mette in contrapposizione diretta, netta, il socialismo liberale da un lato e il totalitarismo leninista dall'altro. Ma più ancora di questo elemento, ciò che a mio parere giustamente sottolinea Cicchitto è la reazione che arriva a questa sfida dal Partito Comunista, e tra un attimo ci ritorno, ma non solo dal Partito Comunista, diciamo così, da un lo possiamo chiamare establishment editorial culturale. Cicchitto cita un interessantissimo editoriale di Scalfari, praticamente credo 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, nella quale in realtà Scalfari, con una sorta di anatema mascherato, dice: Craxi ha fondato un grande partito liberalista. Stava cominciando, diciamo così, la demolizione culturale dell'operazione craxiana, perché un partito liberalista significava squalificare quella operazione. Dicevo poi, c'è la reazione comunista, anche qua c'è un bel, non voglio diciamo così dilungarmi troppo, però c'è una bella interpretazione a mio parere di Cicchitto, perché dice Cicchitto che il Berlinguer sfidato si arrocca,
4: Ed è oggettivo questo. Allora ci sono anche tutta una serie di altre ragioni che portano alla fine della solidarietà nazionale e all'uscita dal Partito Comunista, diciamo così, possiamo dire dall'area di governo. Però non a caso la rottura, ad esempio, sul sistema monetario europeo arriva proprio all'indomani di quel passaggio. E dove si arrocca il Partito Comunista? Beh, si arrocca con anche quella che viene definita con questa immagine, poi la cosiddetta seconda svolta di Salerno, per paragonare insomma l'intervento che farà a Salerno appunto Berlinguer, accostarlo a quello di Togliattiana memoria. Dicevo, dove si arrocca? Beh, si arrocca sulla questione morale, si arrocca sul governo degli onesti, e qui si apre una parentesi che, mi permetto di dire, non abbiamo ancora chiuso. Mi sembra che il tema del governo degli onesti, della via giudiziaria al socialismo, dice Cicchitto, è, poi con parole anche molto dure, parla Cicchitto di veleno del giustizialismo, dell'anticasta, direi che non è stato ancora chiuso. Un terzo punto, la nota e più volte citata conferenza programmatica di Rimini. Perché però la cito? Siamo nel marzo-aprile dell'82, c'è una bellissima immagine di Cicchitto che dice: Martelli fa un discorso tra Rawls e Delors, ed è effettivamente questo, perché da un lato c'erano i diritti e dall'altro c'era anche il portato deloriano dalla tradizione, diciamo così, di un certo tipo di cattolicesimo sociale, di sindacalismo, che poi era andato nel contesto francese, va verso il socialismo. Però io voglio soffermarmi su quella, la famosa alleanza tra il merito e il bisogno, e sottolineare quanto in realtà quel discorso di Rimini e tutta quella conferenza programmatica, perché non c'è solo il discorso di Martelli, in realtà sono una risposta italiana ad un'evoluzione che era in atto a livello europeo. Cioè, i meriti, tenere insieme i meriti e il bisogno, è la risposta italiana al neoliberalismo, cioè è la risposta italiana a quello che stava avvenendo con il thatcherismo, con il reganismo. Non dimentichiamo, mettiamo altri due o tre eventi lì accanto a quella primavera dell'82. Un anno dopo, ma già era iniziato il percorso, François Mitterrand farà la svolta cosiddetta del rigore del 1983, cioè abbandonerà i temi delle nazionalizzazioni, di tutto ciò che l'aveva portato alla vittoria del 1981. González nel dicembre dell'82 diventerà il primo ministro spagnolo e resterà primo ministro dall'82 direi al 96, se non ricordo male. In Germania succederà qualcosa pochi mesi dopo, succederà qualcosa di particolare, nel senso che con la sfiducia costruttiva arriverà alla guida Helmut Kohl. Diciamo così, quella conferenza programmatica davvero andrebbe e va inserita in una dimensione europea. Però qui poi si collega all'altro punto che voglio toccare. Da un punto di vista, e peraltro Pinelli ha già fatto alcuni riferimenti, da un punto di vista sociopolitico, diciamo così, il Partito Socialista dell'82-83 si presenta come: noi siamo i portatori di un pluriclassismo dinamico che va al di là dell'interclassismo della DC e del classismo di matrice operaista del Partito Comunista, peraltro il Partito Comunista che si è, come abbiamo detto, richiuso nella questione morale. Però qui la domanda chiave è: perché non sfonda elettoralmente? Cioè, questo è un punto, credo fondamentale, al quale in parte ha risposto naturalmente Simona Colarizzi, però è una dimensione questa dirimente. Il miglioramento che il Partito Socialista ottiene dopo 4 anni di governo, cioè alle elezioni del 1987, il 14,3% dopo 4 anni di governo e anche di iniziative di spessore, sia da un punto di vista, diciamo così, della politica interna che della politica estera, è sicuramente un elemento da non trascurare, ma non è uno sfondamento elettorale. Ritorno in Francia, ritorniamo in Francia. In fondo uno dei grandi miti di Craxi è stato sicuramente François Mitterrand, ciò che Mitterrand era riuscito a fare. François Mitterrand, dopo torniamo anche sul, spesso questo viene ascritto ad un sistema politico istituzionale differente, quello francese. È vero solo in parte, a mio parere. In parte è vero, ma non è tutto lì. Però tornando a quel François Mitterrand, Mitterrand e il suo Partito Socialista che si è rifondato tra il 69 e il 71, al quale Mitterrand ha preso la guida ufficialmente nel 71, già nel 78 supera i comunisti. Alle legislative del 1978 il Partito Socialista supera in termini di seggi l'Assemblea Nazionale del 78, il primo gruppo dei partiti di sinistra è quello dei socialisti. E ripeto, c'è sicuramente una dimensione strutturale, quindi anche di funzionamento della legge elettorale, oggi spesso si parla di legge elettorale, è quella legge elettorale a doppio turno con soglia alta su circoscrizioni uninominali ha un peso all'interno dello scontro tra le sinistre, ma non so se è solo questo. Ultime due questioni e poi concludo. Una è la questione della riforma. Quando abbiamo curato con Acquaviva il volume su democristiani, cattolici e chiesa al tempo di Craxi, abbiamo anche riflettuto sul tema della cosiddetta grande riforma. Nel volume Cicchito fa un riferimento alla biografia, direi, di Massimo Pini di Craxi e anche alle recenti memorie di Stefania Craxi, dove si parla di questa proposta che sarebbe arrivata a Craxi da parte di Cuccia, una svolta neogollista di stampo presidenzialista che Craxi rifiuta. E qui c'è un tema chiave, cioè mi pare che sul tema della riforma, e questo arriva dalle pagine di Mondo Operaio del 77-78, dalle varie proposte di Giuliano Amato, è un tema chiave, mi sembra che sia un tema che, poi magari Cicchito ci dirà la sua, che caratterizza un po' una schizofrenia da parte del Partito Socialista di Craxi su questo tema, perché da un lato sembra che Craxi non creda, diciamo così, nell'ingegneria costituzionale. Fin dai lavori proprio di Mondo Operaio degli anni 70 sembra che questo venga più utilizzato, diciamo così, come una bandiera, ma che concretamente poi Craxi non vada dietro a questo desiderio. E quindi perché questo? E dall'altra parte la schizofrenia è un po' in quel discorso noi siamo i portatori del pluriclassismo dinamico, cioè dicendo quasi inevitabilmente vinceremo noi, perché in realtà rappresentiamo meglio le istanze del paese in cambiamento. Cioè l'evoluzione del paese noi la sappiamo interpretare meglio degli altri, quindi tutto sommato non serve fare questa grande riforma. In fondo non serve la riforma istituzionale per riuscire ad arrivare ad avere quello sfondamento, quella maggioranza per poter andare a governare. Tutto questo però contrasta, ecco perché schizofrenia, contrasta su dove sta andando il paese. Stanno comparendo le leghe, ad esempio, in Nord Italia. Il Partito Socialista perde voti al nord e ne acquisisce al sud, che è la parte, diciamo così, senza nulla togliere, che però è oggettivamente la parte meno dinamica del paese, in particolare in questi anni 80-90. Vado davvero a concludere. Una penultima cosa è questa tesi forte col quale Cicchito conclude il suo volume. Cioè dice fondamentalmente, crollato il comunismo, passate le forche caudine di Maastricht, quindi entrati verso quella che poi sarà la moneta comune, la Repubblica dei Partiti non serve più. Quindi in fondo lui parla, dice esplicitamente, grandi gruppi finanziari, industriali, editoriali si liberano della Repubblica dei Partiti. Quindi da questo punto di vista la fine del PSI, la fine di Craxi diventa diciamo un effetto collaterale. In fondo anche se Craxi aveva lavorato per scardinare parte delle dinamiche connesse alla Repubblica dei Partiti, cioè il bipartitismo imperfetto, aveva lavorato per mettersi dentro a questo bipartitismo imperfetto, in fondo l'ondata che porta via la Repubblica dei Partiti porta via anche il PSI. È una tesi forte, è una tesi che, poi magari ne discuteremo, ha una sua anche ha un suo sostegno storiografico in tutta una storiografia di taglio internazionalista, penso agli studi di Varsori per certi aspetti, che dice in fondo finisce la Repubblica della Guerra Fredda e di conseguenza finisce anche la Repubblica dei Partiti. È comunque una tesi rilevante.

0: Scritti dice: per una volta non lasceremo fare la storia ai vincitori, non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. E giustamente Cicchito dice, citando il lungo elenco dei lavori seri documentati al quale faceva riferimento anche Simona Colaristi, che così non è andata. Io credo che la storia, che la storia la facciano i vincitori, sia un po' uno slogan, perché in realtà la storia, se ci sono dei bravi storici, la fanno i bravi storici e non, diciamo, non i vincitori. Poi è vero, non so come dire, magari la fine, la storia sulla fine delle guerre magari la scrivono i vincitori, ma la storia, ripeto, se ci sono dei bravi storici la fanno gli storici. Però qual è il punto che volevo toccare? Che in realtà nel paese, se guardiamo, e qui credo, insomma, di ricollegarmi anche con quella che diceva Pinelli in maniera però un po' forse più pessimistica, e sono più dell'idea che dice Cicchito. In realtà è vero che la storia del socialismo nel paese, nel Novecento, nella Repubblica, può godere di tutta questa serie di lavori e di documentazioni, però nel paese oggi una cultura politica sociale riformista manca clamorosamente, è clamorosamente assente, ed è clamorosamente assente in particolare proprio laddove dovrebbe stare questa storia, cioè nello spazio della sinistra riformista, e non c'è. Il mestiere dello storico e l'inutilità della storia ci riportano a Marc Bloch. Io spero proprio di no, cioè spero che si possa dire che la storia del socialismo, anche Cicchito ha dato un contributo forte a scriverla. Passare però dal fare la storia a far vivere una cultura politica sociale riformista è altra cosa, a maggior ragione, come diceva Simona Colaristi, in un contesto soprattutto del post-45, in realtà dominato da una cultura politica che di social riformismo aveva poco, che era quella proprio del Partito Comunista Italiano. Grazie.
1: Allora, Andrea Spiri.
2: Grazie. Non è mai semplice prendere la parola per ultimo, soprattutto dopo che prima il professor Pinelli, poi Simona Colaristi e Michele Marchi hanno praticamente già detto tutto. Ringrazio anch'io la Fondazione Socialismo, Gennaro Acquaviva e Mondo Operaio, e naturalmente ringrazio Fabrizio Cicchito. Io proverò ad articolare qualche pensiero innanzitutto sul libro, e parto dicendo subito che questo libro non racconta soltanto la storia di un partito. Questo libro è una lunga interrogazione sulla Repubblica Italiana, sulle sue occasioni mancate, sulle sue culture politiche, sui suoi equilibri internazionali, sulle sue fratture ideologiche e infine sulla sua crisi sistemica. Lo hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, il titolo è molto impegnativo, perché parlare di Odissea significa evocare sicuramente un viaggio lungo, un viaggio tormentato, fatto di approdi provvisori, di naufragi, di ritorni, di illusioni e di sconfitte, ma significa anche collocare la storia socialista dentro una dimensione, oserei dire, quasi tragica. Non la semplice cronaca di un'organizzazione politica, non la storia amministrativa di un partito, bensì la parabola di una cultura che ha attraversato il Novecento italiano, cercando più volte di darsi una funzione nazionale e non riuscendo quasi mai a stabilizzarla pienamente. Quella di Cicchito, quella di Fabrizio, non è una ricostruzione neutra, non è una ricostruzione distaccata. Siamo davanti, io credo, ad un'opera interpretativa, polemica, memoriale, nella quale la storia del socialismo viene letta attraverso alcuni nuclei problematici molto netti. Il suicidio, Cicchito parla di suicidio socialista del secondo dopoguerra, la glaciazione stalinista del PSI fino al 1956, poi la faticosa conquista dell'autonomia, l'ambivalenza del centrosinistra, la centralità di una personalità come quella di Bettino Craxi, la crisi del 1992-1993,

0: 1994, interpretata come un attacco concentrico contro il PSI, e infine la sopravvivenza della cultura socialista dopo la fine del partito. Lo hanno già detto sia Simona Colarizzi sia Michele Marchi, Fabrizio Cicchitto non scrive da storico esterno al proprio oggetto di indagine, scrive da protagonista, scrive da testimone, da uomo che ha attraversato direttamente una parte essenziale di quella vicenda. Più volte ho detto che Fabrizio Cicchitto quella storia l'ha vissuta da dentro, no? A me piace dire con la dedizione del militante e con la lucidità dell'intellettuale. Per questo il libro di Fabrizio non va letto come una monografia fredda, ma come una grande memoria politica argomentata. E le memorie politiche, quando sono memorie politiche serie, non sono mai soltanto ricordi, sono battaglie interpretative, perché selezionano, perché giudicano, perché ordinano, perché assolvono, perché accusano, perché costruiscono genealogie e rivendicano eredità. E dunque un punto che mi preme sottolineare, il punto non è chiedersi se Fabrizio Cicchitto sia neutrale, perché Fabrizio Cicchitto non lo è e non pretende davvero di esserlo. Il punto è chiedersi se la sua parzialità sia storiograficamente feconda, e a mio avviso lo è. Perché? Perché costringe a riaprire questioni che la memoria pubblica italiana ha spesso semplificato, ad esempio il rapporto tra comunismo e socialismo, la differenza tra riformismo e massimalismo, il nodo del finanziamento della politica, il ruolo della magistratura nella crisi della cosiddetta Prima Repubblica, la funzione nazionale della leadership craxiana, il destino di una cultura socialista senza più il suo partito storico. Su tutti questi nodi argomentativi e interpretativi, l'opera di Fabrizio Cicchitto, appunto, è uno stimolo costante a interrogarsi. Il primo nodo del libro è il dopoguerra. Cicchitto attribuisce al biennio 1946-1948 una funzione fondativa, è stato ricordato, il PSI il 2 giugno del 1946 ottiene quel risultato straordinario alle elezioni per l'Assemblea Costituente, il 20,7%, superando il PC, e Cicchitto interpreta quel risultato certamente non come un accidente elettorale, ma come la riemersione appunto di una civiltà socialista profonda, sopravvissuta al fascismo nella società italiana, nelle culture locali, nella memoria delle leghe, delle cooperative, del movimento operaio, delle amministrazioni socialiste, delle tradizioni familiari e territoriali. E qui si trova una delle tesi più forti del volume. Il PSI non fu sconfitto perché privo di radicamento. Al contrario, proprio il risultato del 1946 ci dice che quel Partito Socialista Italiano disponeva ancora di una domanda sociale autonoma, distinta sia dal cattolicesimo politico sia dal comunismo. Il problema è che il gruppo dirigente socialista non seppe interpretare quella domanda. Nenni, Morandi, Basso, Saragat, pur nella loro diversità e nella loro grandezza, non riuscirono a trasformare quel capitale politico in una strategia autonoma di lungo periodo. Di qui quindi il suicidio dei socialisti di cui parla Cicchitto. Suicidio dei socialisti, un'espressione sicuramente dura, ma centrale per capire appunto il significato profondo del volume. Secondo Cicchitto il PSI avrebbe avuto nel 1946 la possibilità di diventare il grande partito della sinistra democratica in Italia, alternativo alla Democrazia Cristiana, ma non certo subalterno al comunismo. Invece si produsse una doppia subalternità. Da una parte Nenni e Morandi spinsero il PSI verso il frontismo e verso una subordinazione sempre più marcata al PC e all'Unione Sovietica, dall'altro lato però Saragat, con la scissione, costruì una socialdemocrazia destinata a collocarsi stabilmente nell'orbita democristiana e atlantica, ma senza la forza per rappresentare da sola la tradizione socialista. Io credo che questo sia un passaggio decisivo, perché Cicchitto non interpreta la storia socialista come una fatalità. Cicchitto non dice il PSI era inevitabilmente condannato ad essere un partito medio. Cicchitto piuttosto dice il PSI divenne un partito medio perché mancò l'occasione storica del 1946. La sconfitta in sostanza non viene iscritta, non fu iscritta nel destino, fu prodotta da scelte politiche da errori di valutazione, da rigidità ideologiche, da personalismi, da incapacità di leggere la società italiana reale. Il secondo nodo problematico, il secondo grande nodo è il rapporto con il comunismo di cui già parlava Simona Colarizzi. Per Cicchitto la subalternità al Partito Comunista non fu soltanto una questione tattica, fu una subordinazione politica, fu una subordinazione ideologica, culturale, organizzativa, addirittura psicologica. La fase che egli definisce glaciazione stalinista del PSI fino al 1956 è descritta come una vera perdita di autonomia, non semplicemente un'alleanza a sinistra, ma una compressione della specificità socialista dentro un universo ideologico dominato dal mito sovietico, dal leninismo, dalla disciplina del fronte, dalla convinzione in sostanza che il Partito Comunista rappresentasse comunque il soggetto più solido del movimento operaio italiano. E naturalmente da questo punto di vista poi il 1956 rappresenta nel libro, assume nel libro una valenza decisiva, un significato di svolta. Il 20° congresso del CUS, la denuncia dei crimini di Stalin, soprattutto, sottolinea bene Cicchitto questo aspetto, l'invasione sovietica dell'Ungheria, costringono Nenni a rompere con Togliatti e a rilanciare l'autonomia socialista. E attenzione, questo è un altro elemento che Cicchitto sottolinea assai bene, non si tratta soltanto di una correzione di linea, ma di una trasformazione della grammatica politica. Dopo il 1956, in sostanza, l'autonomia socialista non è più un residuo saragattiano, non è più una deviazione socialdemocratica, ma diventa una necessità storica. E tuttavia Cicchitto, anche in questo caso, in questo senso, non indulge in una lettura edificante. Cioè lui dice che l'autonomia non nasce pura, l'autonomia non nasce risolta, l'autonomia non nasce senza contraddizioni. L'autonomia deve fare i conti con anni di frontismo, con anni di conformismo, l'autonomia deve fare i conti con apparati che si sono appunto formati nella cultura frontista, l'autonomia deve fare i conti con la diffidenza di una parte del mondo socialista verso la socialdemocrazia europea, l'autonomia deve fare i conti con la forza ancora assai forte, preponderante del Partito Comunista e con la centralità della Democrazia Cristiana nel sistema politico. In sostanza, l'autonomia è una conquista faticosa e non certo una semplice proclamazione. È qui che entra in gioco, ed è una parte a mio giudizio molto, molto bella, è qui che entra in gioco la figura di Riccardo Lombardi. Nel libro Lombardi non è soltanto il leader della sinistra socialista, Lombardi è la figura che incarna una concezione alta, esigente, quasi drammatica del riformismo. Per Lombardi riformismo, ci spiega Cicchitto, non significa semplice amministrazione dell'esistente, significa trasformazione strutturale della società attraverso strumenti democratici. Lombardi diffida tanto del massimalismo inconcludente quanto del governismo privo di contenuto. Il problema però è uno ed è davvero un problema complesso. Come si entra al governo senza essere assorbiti dal sistema che si vorrebbe cambiare? Questa domanda attraversa nelle pagine del volume di Cicchitto tutta la stagione del centrosinistra. Il PSI, anch'io concordo sul fatto che quella fu una delle stagioni più propositive e più feconde della storia repubblicana. Il PSI entra nell'area di governo per realizzare le riforme, no? Dalla scuola, dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, dai diritti sociali, però l'esperienza del centrosinistra mostra fin da subito la propria ambivalenza. Da un lato rappresenta la scelta più importante compiuta dal socialismo italiano dopo la rottura del frontismo, dall'altro però produce frustrazioni, arretramenti, compromessi, divisioni interne, e anche questa pagina delle divisioni interne al Partito Socialista in questa stagione viene ricostruita da Fabrizio Cicchitto veramente bene. Il centro-sinistra in sostanza è insieme una conquista e una delusione. Fabrizio coglie bene questo nodo. Il PSI dice può incidere solo se governa, ma governare significa entrare in un sistema di vincoli che riduce la portata trasformativa delle riforme. Il socialismo italiano vive dunque una tensione costitutiva. Quando resta fuori dal governo conserva la sua radicalità, ma rischia l'irrilevanza. Al contrario, quando entra nel governo acquista potere, ma rischia l'integrazione subalterna. E naturalmente Riccardo Lombardi vede con lucidità questo rischio. Lombardi vede con lucidità questo rischio, Nenni dal canto suo cerca di governarlo, Craxi più tardi proverà a scioglierlo con una strategia diversa. Non più il riformismo come pressione critica sul centrosinistra, ma il socialismo come forza autonoma di governo e di leadership. Lo diceva prima di me Michele Marchi, la parte craxiana è la parte e il cuore politico ed emotivo del libro di Fabrizio Cicchitto, non perché Cicchitto riduca tutta la storia socialista a Craxi, ma perché vede in Craxi il punto in cui la lunga ricerca dell'autonomia socialista raggiunge la sua forma più compiuta. Perché? Perché Craxi non eredita semplicemente la tradizione autonomista, Craxi radicalizza quella tradizione autonomista. L'autonomia non è più solo autonomia dal PC, autonomia diventa autonomia culturale, istituzionale, geopolitica, comunicativa e soprattutto finanziaria. Il PSI non vuole più essere il partito medio fra DC e PC di cui parlava Norberto Bobbio, il PSI non vuole più essere il correttivo riformista della sinistra comunista, il PSI con Craxi vuole diventare il soggetto capace di rompere gli equilibri bloccati della Repubblica. E la leadership craxiana, io credo vada letta dentro questa ambizione, cioè Craxi comprende che il problema socialista non è soltanto un problema elettorale. Il PSI non può limitarsi ad aumentare semplicemente il proprio consenso elettorale di qualche punto percentuale. Il PSI deve ridefinire la propria funzione, deve diventare il perno di una modernizzazione politica. Ed è qui che il libro di Cicchitto assume una tonalità più esplicitamente rivendicativa, perché Cicchitto insiste su tutti i vari passaggi che denotano e che segnano la statura nazionale di Craxi, il nuovo riformismo socialista, il confronto con il conservatorismo di Enrico Berlinguer, la battaglia sulla scala mobile, la revisione del concordato, Sigonella, la politica mediterranea, la capacità del leader socialista di collocare l'Italia dentro l'Alleanza Atlantica senza rinunciare a definire dei margini di iniziativa autonoma. Però qui poi io credo che comincino gli altri problemi. Altri problemi già sollevati da Michele Marchi, nel senso che la forza del craxismo fu anche il luogo della sua vulnerabilità. La centralità della leadership, la costruzione di un partito fortemente personalizzato, il rapporto con il sistema di finanziamento politico, la presenza nel cuore dei meccanismi della Prima Repubblica, la difficoltà, lo anticipava Michele, la difficoltà di trasformare, di tradurre il prestigio dell'esperienza di governo in uno sfondamento elettorale stabile. Tutti questi elementi aprono una questione critica. Dopo il governo Craxi, infatti, le elezioni del 1987 segnano certamente un passo in avanti con il 14,3% dei consensi elettorali, ma non producono il salto di scala sperato. Questo è il punto essenziale, cioè il craxismo riesce a conquistare centralità politica, è riuscito a conquistare centralità politica più di quanto sia riuscito a conquistare egemonia sociale, e questo è un interrogativo che io credo rimanga aperto. Craxi diventa un leader nazionale, ma il PSI resta elettoralmente inferiore alla sua funzione sistemica. Qui si consuma una delle contraddizioni più profonde dell'intera vicenda socialista, perché il partito ha dimostrato in questi anni di avere idee, di avere classe dirigente, di avere classe dirigente di spessore, di avere capacità e cultura di governo, di avere influenza culturale, ma non riesce mai a trasformarsi in un grande partito popolare di massa dopo l'occasione mancata del 1946. Da ultimo la crisi del 1992-1994, che rappresenta il punto di precipitazione di più processi. Faccio fatica ad inquadrare quella crisi sistemica del 92-94 soltanto leggendola nella logica di uno scontro tra politica e magistratura, perché io credo che quella crisi sistemica vada inserita in un contesto internazionale più ampio, ed è il contesto internazionale di cui parlava Silvana Colarizzi che porta alla crisi alla fine della guerra fredda. La fine della guerra fredda cambia il gioco. La fine della guerra fredda significa in sostanza perdita di importanza geostrategica dell'Italia nel quadro di un processo di irrilevanza dell'Europa nel suo complesso. Naturalmente sulla ridefinizione dei pilastri internazionali si inseriscono tutti gli altri processi, quindi fine del finanziamento pubblico e occulto della politica, pressione mediatica, delegittimazione dell'intera classe dirigente, trasformazione appunto del rapporto fra magistratura e politica. Le inchieste sulla corruzione politico-amministrativa non sono certo una novità di quel 1992-1993, basterebbe, per non tornare molto indietro nel tempo, a riferirsi allo scandalo Lockheed, no? E a quel vibrante, per esempio, discorso che Aldo Moro fece in Parlamento: non ci faremo processare nelle piazze. Il punto di domanda è: cosa cambia, qual è la differenza tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90? La tesi di Cecchitto naturalmente è netta. È una tesi che può non essere condivisa in ogni sua formulazione, però è una tesi che ha il merito di costringerci ad una domanda scomoda: perché il Partito Socialista Italiano fu distrutto politicamente più di altri soggetti che avevano partecipato allo stesso sistema di finanziamento irregolare della politica? Perché, altra domanda, perché la memoria pubblica della Prima Repubblica si è concentrata così fortemente su Craxi, facendo spesso di lui il simbolo quasi esclusivo della degenerazione partitocratica? E perché, ulteriore domanda, perché la cultura socialista dopo il 1994 non è riuscita a ricostruire una casa politica autonoma? La conclusione del libro di Fabrizio è altrettanto netta: il PSI, quello vero, è finito con Craxi. È una formula che può apparire drastica, persino identitaria, però è una formula che va compresa, io credo, nel suo significato storico-politico. Fabrizio non dice soltanto che Craxi fu l'ultimo leader del PSI. Fabrizio dice che con Craxi finisce una certa idea di socialismo italiano, autonoma, nazionale, laica, riformista, conflittuale verso il comunismo, non subalterna alla Democrazia Cristiana, capace di misurarsi con il governo e con la politica internazionale. Dopo Craxi, secondo questa lettura, sopravvivono soltanto frammenti, biografie, culture, ma non più un soggetto politico unitario. Ed è proprio qui, io credo, che il libro ci parla del presente, perché molte delle questioni che pone non sono affatto scomparse. Sono scomparsi il PSI storico, sono scomparsi i suoi simboli, sono scomparse le sue correnti, ma non sono scomparsi i problemi che esso aveva tentato di affrontare. E senza dilungarmi, alcuni nodi che pongo all'attenzione anche di Fabrizio e di Gennaro Acquaviva. Tra questi nodi, ad esempio, che cosa significa oggi riformismo? Riformismo è semplice moderazione e gestione dell'esistente, compatibilità finanziaria, linguaggio rassicurante, oppure è ancora capacità di trasformare la società dentro la democrazia? Che cosa significa autonomia della politica? Un concetto su questo la mia tesi interpretativa diverge da quella di Fabrizio Cecchitto e di molti altri esponenti della vecchia classe dirigente socialista. Autonomia della politica: basterebbe rileggere gli ultimi discorsi che Craxi pronuncia in Parlamento, penso ad esempio al discorso del 3 luglio 1992, no? Il discorso di fiducia al governo Amato, il discorso che poi passa alla storia come il discorso della chiamata in correità. Basterebbe leggere quel discorso per comprendere che tutto è tranne una chiamata in correità. Quello è l'ultimo tentativo nella sede istituzionale propria di rivendicare il principio dell'autonomia della politica. Autonomia della politica significa difesa corporativa iniziativa della classe dirigente o capacità delle istituzioni rappresentative di non essere travolte da poteri esterni, siano essi economici, giudiziari, mediatici o tecnocratici. Che cosa significa modernizzazione dello Stato? Che cosa significa collocazione occidentale dell'Italia in un tempo in cui l'ordine internazionale è tornato instabile? Ecco, su tutti questi aspetti il libro di Cicchitto ci interroga, quindi ecco perché sono convinto che sia non soltanto un'opera di memoria, ma un libro politico nel senso alto del termine, perché costringe appunto il presente a interrogarsi su ciò che ha perduto. Chiudo davvero dicendo che in questo senso la vicenda socialista non è un capitolo chiuso, ma io credo che sia una ferita storiografica e politica. Il merito principale di Cicchitto è proprio questo: impedire che la storia socialista venga archiviata sotto una sola etichetta. Il PSI non è stato soltanto il partito di Tangentopoli, il PSI non è stato soltanto il partito di Craxi, il PSI non è stato soltanto il partito della subalternità al PC e il PSI non è stato soltanto il partito del centrosinistra. Il PSI è stato tutta insieme queste cose e proprio per questo io credo che meriti, come fa appunto Fabrizio Cicchitto con il suo libro, che meriti una lettura assai più complessa. Grazie.
1: Io ringrazio tutti e tre i relatori per aver dato un contributo veramente molto significativo all'approfondimento di questo volume. E prima di dare la parola a Gennaro Acquaviva e Fabrizio Cicchitto, fatemi ringraziare anche il pubblico perché in una giornata molto sfortunata, visto che abbiamo avuto non soltanto è la prima giornata del lungo weekend, ma è anche la giornata dello sciopero, quindi sono venuti lo stesso, quindi grazie davvero. Se ci piove? Farà un po' piove? No, questo guarda, speriamo di no, perché appunto ci mancano le cavallette. Allora, se qualcuno volesse aggiungere qualcosa, non so, fare domande, altrimenti diamo la parola a loro. Appunto. Allora va bene, allora direi sì, Fabrizio. Gennaro parli dopo.
2: No, se Gennaro, come vuoi fare Gennaro?
1: No, figurati, vuoi parlare prima dell'autore, direi? Come preferisci? Meglio, allora, se mi permetti io. Ce la fai?
2: Ci siamo? Si sente?
3: Sì, sì.
2: Ma il mio è solo un ringraziamento, per amor di Dio.
4: Si sente bene.
2: Si sente? Male? Siamo sordi, mi metto qua. Va bene. Grazie a Fabrizio per il libro, perché io l'ho letto a pezzi e a bocconi, ma insomma sono rimasto. Io non sarei riuscito a scriverlo, insomma, una determinazione, un coraggio, una forza, a parte le idee, insomma, naturalmente non ne avete parlato a sufficienza. Grazie Fabrizio per questo dono e grazie a voi di aver partecipato a questa riflessione molto completa, molto bella, molto illuminante per me. Vorrei fare vorrei accennare a due piccole cose, perché questo per noi è un incontro di promozione, perché tra un mesetto uscirà un nostro volume Cattolici e Socialisti per il rinnovamento della politica, insomma, il lavoro di 4 anni di Mondo Operaio e del resto, insomma, abbiamo fatto 4 convegni, su quello discuteremo, che vi inviteremo e vi impegneremo tutti. I temi sono quelli vostri, non è che è la ricerca di una soluzione per il problema delle riforme in Italia e del rinnovamento anche della politica, della classe dirigente. Il primo punto è che questa cosa del 46, nel 46, questo voto straordinario 20% che impressionò togli altri in maniera clamorosa, credo anche Stalin, insomma, ne fu un caso unico nella storia della Repubblica, imprevisto soprattutto. Questo partito socialista che prende più voti dei comunisti, non calcolati da nessuno, dai grandi calcolatori che allora stavano dentro, non dico KGB, ma insomma qualcosa di simile. Negli anni Ottanta, quando stavamo crescendo, facemmo al Partito Socialista in segreteria anche una specie di ufficio statistico di riflessione sul voto elettorale socialista nella sua storia, e andammo a verificare questo voto del 46, perché e dove, perché era uscito, diciamo, quel 2-3% in più che lo portano dal 17 al 20 ai rotti è un voto massonico, è un voto meridionale e massonico, imprevisto, perché la massoneria era stata, come voi sapete, durante il fascismo non solo messa fuori legge ma anche minacciata. E nell'immediato dopoguerra, finito, diciamo, chiusa l'esperienza del Partito d'Azione, la massoneria periferica, la massoneria della gente semplice, la rete elettorale, non la grande massoneria centrale di potere, eccetera, o ideologica, non trova altra strada, soprattutto nel Mezzogiorno, visibilissima, che è il Partito Socialista. Cioè questo più arriva dal parroco, che è massone pure a Catanzaro, intorno a Catanzaro, al notaio, al piccolo imprenditore, all'uomo di cultura e al professore, l'insegnante, il maestro elementare, che è la rete massonica nascosta che è andata sotto terra col fascismo, si è nascosta e riemersa finalmente nella libertà. Ora questa è una delle cose che dobbiamo tenere presente nella nostra analisi, perché è un punto di mancanza poi negli anni successivi, nei decenni successivi. La massoneria fa una brutta fine di per sé, la rete, io sto parlando della rete, non sto parlando dei vertici, lasciamo stare Gelli e tutto il resto, non è questa la questione. Ma la rete si disperde, anche perché si disperde il Partito Socialista nella sua capacità di aggregazione, di tenuta, perché questo mondo periferico, soprattutto meridionale, va tenuto, non va messo dentro una corrente di partito, diciamo così, capito? L'altra questione, e la chiudo subito, perché non voglio, siamo tutti stanchissimi, quindi, almeno io, mi vedo molto seri e attenti, quindi per amor di Dio. La seconda questione è legata alla grande occasione di ripresa dopo appunto l'errore del 45, 48, 50, che fa perdere a questo partito che doveva essere la forza riformatrice insieme ai cattolici e al rinnovato partito cattolico della Nuova Repubblica. E ci sono varie fasi in queste, come voi avete visto anche leggendo il libro di Cecchetto, lo sapete benissimo, però c'è un momento in cui questa occasione per questi poveri socialisti, miserevoli, discriminati e frantumati dal punto di vista della rete, in particolare della forza organizzativa, non riesce a sfondare. Un'occasione storica che viene dimenticata spesso e non mai messa in valore. Siccome una delle cose importanti di questi anni, di questi mesi, per me almeno, è quella di rivalutare l'esperienza socialista, come ha fatto Fabrizio benissimo in questo libro, io insisterò, noi insisteremo, noi Fondazione Mondo Operaio insisteremo su questo. Ma la questione qual è? Che l'occasione riemerge nel 79-80 per un cumulo di circostanze assolutamente fortuite e in parte inventate, non reali, perché Craxi diventa l'uomo degli americani. Il fatto che si sia dimenticato che Craxi è l'uomo degli americani, decisivo per quella che allora essi ritengono la parte migliore degli Stati Uniti, la parte di governo, ma il più intelligente e più saggia, e cioè l'installazione degli SS-20, l'installazione a contrario degli SS-20, dei nuovi missili Pershing e Cruise, in contrasto con la minaccia sovietica, è decisiva. Fabrizio mi consentirà di ricordare per la prossima edizione del libro la testimonianza che io ho ripreso nel primo volume, non a caso, che noi facemmo dopo il 2000 come Fondazione Socialismo nella ricerca che abbiamo impostato allora sugli anni di Craxi, partimmo dalla politica estera infatti. Io allora ricordo per una ventina di pagine questa esperienza mia negli Stati Uniti di quegli anni. Io vengo invitato, uno dei pochissimi socialisti che viene invitato anche qui, questo denota la nostra miseria, la nostra modestia. Gli americani chiamavano un po' di gente, ogni tanto di classe dirigente intermedia e media dei partiti, democristiano prevalentemente, repubblicano anche socialdemocratico, a fare una visita negli Stati Uniti 15 giorni, 20 giorni a spese del governo americano, tutto pagato, per fare soprattutto, non solo la visita, ma per misurarlo. Nel 78-79 chiamano non solo me, a un certo punto nel 79, settembre 79, ma anche il famoso viaggio di Napolitano. Il viaggio di Napolitano che dura 3 settimane ed è meraviglioso perché passa per tutta la costa atlantica, tutta l'università della costa atlantica, uno straordinario successo non solo accademico ma anche politico. È probabilmente il momento in cui Napolitano viene, non dico assoldato agli americani, alla lobby americana, probabilmente massonica anche quella, insomma, non era pensabile all'epoca che un livello di altezza accademica forte non fosse massonico, non so, non, negli Stati Uniti, non fosse legato. Io mi fanno fare il viaggio anche a me, naturalmente 15 giorni, 20 giorni, vedo questa denominazione, vedo queste trame specificatamente, ma soprattutto vengo diciamo usato come messaggero finale per il povero Bettino. Stiamo a settembre 1979, il voto parlamentare è previsto nell'autunno. Fabrizio ne parla ampiamente nel libro, quindi non è mancanza di è mancanza di obiettivo, secondo me, se c'è da fare un'osservazione a quello che lui racconta e ricorda con grande precisione. Io vengo portato al Dipartimento di Stato il giorno prima della partenza del ritorno a Roma e vengo messo davanti in una sala come questa, piena di generaloni, di schermi televisivi. Mi fanno fare tutta un par d'ore di lezione sui missili, il livello dei missili, questa è quella spiegazione del fatto. E poi mi prende da parte, naturalmente, il padrone di casa, si chiamava George Vest, era il vice segretario di Stato per l'Europa, il quale mi dice, dopo aver sillabando perché il mio inglese era terrificante, anche questo denota il livello dei socialisti del tempo. Non, io parlicchiavo e capivo male, quindi mi hanno piazzato accanto una signora interprete spiona, naturalmente, che non solo mi traduceva, ma anche mi spiegava tutto, insomma, stante la mia apparente ignoranza di ogni cosa. E questo veste, sillabando, però preso da parte e senza testimoni, mi disse chiaramente: guardi, lo dica a Craxi, noi sappiamo che dipende tutto da lui. Io naturalmente tornai a Roma a settembre del 79, già si discuteva, Craxi aveva già scelto Lagorio come relatore in direzione sul tema, cioè l'uomo che lo avrebbe portato il tema alla approvazione nella direzione del partito. Aveva scelto, insomma, Lagorio non era un esperto di politica estera, aveva scelto per ragioni, diciamo, parapolitiche, come poi naturalmente Lagorio poi alla fine della fiera diventerà ministro della difesa, anche qui è un'altra delle logiche. Bene, e gli dico questa cosa con grande, io tutto orgoglioso del messaggio, del fatto che mi avevano usato, eccetera, e questo giustamente mi manda a quel paese perché sarà stato il quindicesimo, il millesimo personaggio che gli andava a rompere le scatole. Cioè Craxi era coscientissimo del fatto che la vicenda missili era decisiva per la sua persona, per il suo futuro, per la sua azione. Lui era ambiziosissimo, voleva fare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il padrone del mondo, come tutti noi ben sappiamo, stante anche il livello di preparazione e di competenza e la leadership che esprimeva. Cioè non era uno che si tirava indietro, e però sapeva che non gliel'avrebbe mai fatta. È lì che nasce la forza di Craxi. E tutto il resto, naturalmente, passa per il preambolo, per la vittoria del preambolo, la sconfitta interna di Cicchitto, signorine, soci in casa, cioè passa per tutte quelle vicende che noi ben sappiamo e soprattutto passa per la, per quegli 80, 81, 82 che sono gli anni dell'elaborazione socialista, della preparazione intellettuale, insomma, meriti e bisogni non c'entra niente ovviamente, però è la crescita dentro un mondo che ha speranza di farcela. E poi l'83, insomma, quando mai si sarebbe potuto pensare che un socialista andava a fare il Presidente del Consiglio? Siccome poi questo era bravo, fa i 4 anni meravigliosi. E lì avviene quello che qui avete ampiamente raccontato. Non gliela facciamo. Perché non gliela facciamo nell'87? Perché dovevamo prendere il 20-25%. Non solo prendere i voti, ma prendere la rete. La rete che avrebbe rinnovato la classe dirigente socialista periferica e centrale. Gli 87-92 sono i 5 anni del disastro socialista, perché noi rimaniamo noi stessi, rimaniamo crescenti, potenti, forcaioli, donnaioli, zossoni, perché stiamo dentro e siamo soli, non abbiamo una capacità di rinnovamento come è stata anche quella, diciamo, De Michelis e soci a fine anni 80, fine anni 70, che comunque raccoglieva, diciamo, la rete esistente allora. Allora questa cosa, questo venir meno della nostra capacità di azione ci porta al disastro. Noi perdiamo nell'87, non nel 92, questa è la mia opinione, 92-94, perché quei 5 anni successivi sono 5 anni di disgregazione interna. I cavoli miei, mi faccio i fatti miei, chi mi tocca? Abbiamo vinto, poi naturalmente abbiamo vinto perché si scioglie l'Unione Sovietica, c'è cioè, questo, quell'altro, sotto e sopra, cioè, apparentemente siamo vincitori totali, eppure non gliela facciamo a fare quello che avrebbe dovuto essere, quello che avete ampiamente e benissimamente descritto, cioè un nuovo partito capace di prendere il riformismo, prendere la democrazia progressista nel nostro paese, farla vivere. Ora questa cosa bisogna rifarla adesso, ci avete ragione anche qui. Come si fa a rifarla adesso? Noi stiamo provando a mettere insieme cattolici e socialisti, perché i socialisti non ce ne salvo i pochi intimi che siamo noi. No, io non li vedo più, insomma, non li, se, francamente non vedo, se devo fare la raccolta di 1000 persone, so, ho difficoltà a capire quali siano. Allora ci salverà il Papa probabilmente, eh? Ci serviranno gli occhi di Papa Leone, la capacità sua di mobilitare una forza come la Chiesa Cattolica. Questa è la mia tesi, naturalmente. La trovate nel libretto che prima vi dicevo. Comunque, la voglio piantare qui perché sennò parlo troppo e vi rompo le scatole. Grazie ancora, grazie Fabrizio. Andiamo avanti su questa tesi.
1: Fabrizio, a te.
3: Ma innanzitutto due ringraziamenti che vi prego di credere veramente sinceri. Innanzitutto a tutti gli amici che stanno intorno a questo tavolo e poi a coloro che sono presenti. Ma poi il ringraziamento vero, oltre questo, io lo voglio fare a Gennaro Acquaviva, a Cesare Binelli e a un amico che non è più fra di noi, che si chiama Luigi Covatta. Questo ringraziamento profondo io lo faccio alla luce di una frase che voglio leggervi, che è poi la frase che mi ha spinto a scrivere questo libro. La frase di Craxi che dice: non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. Io questo non glielo consentirò. La storia di questi anni sarà scritta bene. Sarà riscritta bene in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi personaggi e in tutti i suoi falsi eroi, eccetera. Ecco, questa frase è la ragione per cui io in piccolo ho scritto questo libro, ma a questa frase è il merito paradossale poi, è che due socialisti provenienti dal mondo cattolico, Gennaro Acquaviva e Luigi Covatta, poi è arrivato con loro Cesare Pinelli, hanno il merito storico con i 10 libri, 10 volumi su Craxi e così via, di aver fatto questo salto di qualità e di aver dato risposta a questo interrogativo drammatico che Craxi ci ha lasciato. E questo libro in piccolo si aggiunge a questa opera e io vi ringrazio di aver convocato questa riunione che dà il senso di un'opera collettiva e di un compito che persone come il sottoscritto, che è al punto terminale della sua vita, eccetera, sentono decisive da fare. Quindi non c'è da comporre piccole accolte di combattenti e reduci, c'è invece da far funzionare il cervello per l'oggi, per quello che è successo ieri e per quello e per la tragedia, secondo me, che si profila per l'oggi. Perché, e qui vengo invece a un'altra parte del discorso, questo libro poteva essere intitolato anche in un altro modo, non l'Odissea socialista, ma la tragedia socialista. E questa tragedia però va inserita nella storia drammatica di questo paese. Questo è un paese che dall'apparenza di essere un paese poco serio, ma poi questa mancanza di serietà che vediamo anche oggi copre invece dei drammi che poi esplodono e che hanno conseguenze devastanti, devastanti, come è la storia di questo paese. E allora io non vorrei farla lunga, però ci stanno, a parte tutte le provocazioni buone che mi avete fatto, ci stanno dei nodi e io vorrei tornare indietro, consentitemi, ho visto la retorica uscita in questi giorni sulla meritoria lastra che è stata messa sul scranno di Matteotti. Ma io per fare questo libro mi sono andato a rileggere tutte le carte. Guardate che la storia riguardata dal 20 al 24 e poi è incredibile. È incredibile, cioè, che il Partito Socialista più la frazione comunista stanno a discutere sul fatto che noi faremo come in Russia, a parlare di violenza, a dire che ci vuole un rivolgimento totale, fanno un congresso, quello del 21 con la scissione, fondato tutto sulle 21, se si accettavano o meno le 21 condizioni, e non fanno i conti con due cose elementari. Primo, che l'operazione di Lenin e di Trotsky nel 17 si fondava sul partito armato, perché non si dà violenza per la conquista del potere se non c'hai il partito armato. E che in Italia nel 20, 21, 22, in parallelo a questi congressi socialisti, il partito armato era già in campo ed era quello di Benito Mussolini. E questo non viene colto tranne che da una persona, da Giacomo Matteotti, neanche da Filippo Turati, perché Filippo Turati dice il drôle de guerre, dura 6 mesi e poi la smettono. Invece, testi alla mano, questo grandissimo personaggio che è Giacomo Matteotti, che va rivalutato molto oltre quello che tardivamente abbiamo fatto e così via, capisce tutto, capisce che, e di qui il suo discorso alla Camera, che Mussolini ha una lucida visione della conquista del potere attraverso la violenza ed è per questo che viene ammazzato Giacomo Matteotti, così come viene ammazzato Rosselli perché rappresenta negli anni 30 un'ipotesi evolutiva di rinnovamento della sinistra italiana e del socialismo italiano. Quindi questi morti ricordati, oltre che Buozzi e Colorno, hanno un significato profondo. E però a quelli che ieri hanno fatto retorica su Matteotti, io gliel'ho scritto in un posto, ho ricordato che 2 giorni dopo che fu trovato il corpo dilaniato di Giacomo Matteotti, Gramsci scrisse Pellegrino del nulla, e alcuni anni dopo, in morte di Turati, su Stato operaio, Togliatti scrisse: è morto l'uomo più corrotto della vita politica italiana, del socialismo e così via. Termini che poi ritroviamo sulla questione morale, in Mani Pulite e così via. Primo, flash che non va dimenticato. Secondo, il 46. E il 46, diciamoci la verità, negli anni 30 e così via, il Partito Socialista, tranne il centro interno di Lelio Basso e di Rodolfo Morandi, scompare come forza organizzata. E però il 2 giugno del 46 e nelle elezioni amministrative precedenti riemerge con due forze, una forza collocata al nord e una forza collocata al sud, il 20%, e supera il Partito Comunista. E a quel punto, voglio dire, là secondo me ci siamo giocati il nodo decisivo, perché quella, a leggerla con semplicità, quel voto che non era il voto che proveniva dai funzionari di partito finanziati dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che non derivava dalle parrocchie, ma derivava da una civiltà socialista che era sopravvissuta e riemersa e così via, e che era forte al nord e forte al sud. Quel voto era un voto che doveva essere interpretato politicamente, ce lo siamo detti, in chiave di un'autonomia socialista con una lotta su due fronti, sulla DC e sul Partito Comunista e così via. E invece, in primo luogo, i più responsabili di tutti, Morandi e Pietro Nenni e Basso, ma specialmente Morandi e Nenni e Basso, e Saragat, che aveva capito tutto, però poi anticipò la scissione per un quadro internazionale e così via, la scissione del Partito Socialista, e poi il frontismo e lo stalinismo furono il suicidio del Partito Socialista come grande forza, come secondo grande partito, e infatti divenne un partito medio, e la socialdemocrazia divenne, a parte la figura di Saragat, un partito clientelare e così via, eccetera. Quello è uno snodo decisivo della vicenda, così come è ragione pure quella di riflessione che dobbiamo fare, avendo una, diciamo così, capacità critica, autocritica. Il paradosso della sinistra italiana è che la questione Stalin, che era decisiva, determinante, non viene aperta autonomamente dalla sinistra italiana, dai socialisti o dai comunisti. Viene riaperta perché la riapre l'Unione Sovietica per uno scontro interno al Partito Comunista, che non reggeva più una criminalità politica di quel tipo, eccetera. E a quel punto, fortunatamente, Nenni tardivamente cambia, e c'è la storia che abbiamo davanti, nella quale ci stanno, guardate, delle cose di Luciano Cafagna di straordinaria intelligenza, che mette insieme e mette in evidenza la connessione Nenni-Lombardi ai fini della costruzione della battaglia per riformista per il centrosinistra, perché dice giustamente Cafagna, erano tutti antiriformisti, perché negli anni 30 il messaggio contro il riformismo lanciato dal Partito Comunista ha avuto un'efficacia che è durata anche nel Partito Socialista ridiventato autonomo. Io l'ho vissuta questa cosa, che Venerio Cattani, che era la quintessenza del riformismo socialdemocratico e così via, veniva visto anche nella corrente autonomista in modo un po', insomma, era un personaggio imbarazzante. Il termine riformista l'ha tirato fuori, e qui è un altro dei suoi meriti storici, Bettino Craxi, al congresso di Palermo del 1981, definendo in questo modo la sua corrente. Da allora il termine riformista si è liberato dalla demonizzazione comunista che partiva dagli anni 30, con quella cosa di Togliatti sul Turati l'uomo più corrotto del movimento operaio italiano. E quindi dice Cafagna, Nenni con tutti questi antiriformisti ha bisogno di un riformista che poi si definiva riformista rivoluzionario, ma comunque che metteva insieme, questo era Riccardo Lombardi. Riccardo Lombardi era un vero riformista perché arrivava anche ai tecnicismi più spinti per quello che riguardavano le singole riforme. E però poi aveva questo momento utopico per cui c'era un progetto di una concatenazione di riforme che doveva essere la transizione verso il socialismo. Era una cosa utopica, ma questa cosa utopica però era accompagnata da un riformismo autentico che alimentò tutta una vicenda, quella del Partito Socialista, del centro-sinistra, eccetera, che è stato comunque sia nella sua fase iniziale, 61, 62, 63, 4 anni, 64, 68, di moderatismo imposti dal tintinnio delle sciabole che c'è stato nel 64 e poi con una ripresa di riformismo che è andata intorno agli anni 69, 74, 75 e poi nel 74 noi abbiamo avuto la grande battaglia per il divorzio. E io, che allora ero responsabile stampa e propaganda del PSI e che ho fatto, quell'anno fu l'anno per me più bello, devo dire, una campagna elettorale, mi ricordo le prediche che ci facevano Bufalini e i comunisti, che dicevano che noi non conoscevamo la società italiana, che i comunisti facevano la stessa analisi che faceva Fanfani all'altra parte, e cioè che c'era una società italiana così arretrata e così via che avrebbe spazzato via, non la conoscevano loro la società italiana, anche se va dato atto che grazie a Umberto Terracini ci fu una mobilitazione della base comunista che andò a votare per il sì al referendum, superando di gran lunga il suo partito. Dopodiché è arrivato l'importanza dei soldi. L'importanza dei soldi. Allora, nel 1900, dopo il frontismo, dopo la sconfitta del 18 aprile, ci fu una reviviscenza riformista all'interno del Partito Socialista. Destra-sinistra, Lombardi, Santi, Foa, Iacometti e altri, che vinsero il congresso del Partito Socialista nel 1948. E me lo raccontò Lombardi. Lo rivinsero anche dopo, anche se dopo si dovettero arrendere perché non avevano una lira. E allora mi disse Lombardi, ce li vedi me, Santi, Foa, che andiamo alla CIA o andiamo all'Asso Lombarda a chiedere i soldi? No, e loro si arresero a Nenni, Morandi e Basso e così vinse definitivamente il frontismo all'interno del Partito Socialista. Perché dico questo? Dico questo perché, per questo poi ho dedicato una larga parte a Craxi, perché Craxi rilegge tutta la storia, prende al volo il riformismo, fa l'operazione culturale di cui tu hai parlato col Vangelo Socialista, che aveva un enorme spessore, perché a quel punto Craxi divenne, che era stato fino allora sottovalutato, divenne il contraltare ideologico, politico, culturale del comunismo. Il Partito Socialista, socialismo liberale, così via, che si contrapponeva al totalitarismo comunista. Ma Craxi ebbe sempre chiara una cosa, fino ad allora il Partito Socialista Italiano era stato finanziato dall'alleato più forte, prima dal Partito Comunista in vario modo, poi dalla Democrazia Cristiana attraverso le partecipazioni statali. E Craxi, che era autonomista a 360 gradi, sapeva che l'autonomia, il rilancio dell'autonomia politica socialista passava in primo luogo dal punto di vista ideologico, in secondo luogo dal punto di vista politico, in terzo luogo

commissione di inchiesta, una commissione di inchiesta dei segretari, composta dai segretari regionali del PC, coordinata da Natta, sul modo di finanziamento del Partito Socialista Italiano, 1979. Quindi le cose cominciano molto, molto, molto da lontano. Comunque Craxi agisce a 360 gradi e certamente per un verso c'è il Vangelo socialista, per altro verso c'è il caso Moro. Io non voglio sul caso Moro Craxi giocò una grandissima partita, perché la grandissima partita era quella sulla vita e sulla morte, e il messaggio socialista si intrecciò, le lettere di Moro, andatevele a rileggere, avevano un enorme spessore, ed egli difendeva la sua persona, ma in nome del salvataggio della persona umana in quanto tale, e ci fu uno scontro che fu di tutti i tipi, anche perché, per chi conosce la baracca, io sono stato al Copasir, l'Italia è sempre stata per la trattativa, è stata per la trattativa prima del caso Moro e lo fu pochi giorni dopo che Moro fu. Moro fu mandato al macello perché ci fu l'incrocio fra, Moro portava avanti una linea che era al di là di Yalta, e ci fu quindi l'incrocio del KGB e della CIA che si incrociarono insieme. La CIA diede sostanzialmente l'ordine. La fermezza, sapete che è stata? L'inerzia, non far niente, non cercare. E la fermezza, per un verso, e per altro verso, qua, attenzione, le lettere di Moro ebbero anche quel grande riflesso, perché ci fu la sponda data da Craxi. In questo le due persone si intrecciarono. E io non dimenticherò mai, perché l'ho vissuta questa cosa, quando a un certo punto Craxi ricevette la lettera di Moro e uno per volta, non so, chiamò ognuno del gruppo ristretto socialista e a me andai lì, me la sbatté in faccia, io mi misi a leggere questa lettera, lui si alzò, si mise a piangere, mi abbracciò e mi disse: noi non siamo né democristiani e tantomeno comunisti, dobbiamo far di tutto per salvargli la vita. E va detto che ci arrivarono vicino, perché l'azione di Craxi, di Signorile e di Landolfi convinse un leader democristiano, Fanfani, l'altro grande cavallo. E quando però si seppero che Fanfani avrebbe parlato il 9 maggio alla direzione della Democrazia Cristiana, a quel punto la CIA aveva chiesto l'inerzia, a quel punto il KGB diede il suo ordine a Moretti e, caso strano, vedi Moro fu ucciso la notte prima della direzione democristiana, che avrebbe aperto in un qualche modo e la partita quindi si sarebbe riaperta. Quindi il ruolo di Craxi da questo punto di vista è stato straordinario, come è stato straordinario, qui l'ha ricordato Gennaro, io forse ho mancato qualche anello, però l'importanza l'ho colta, sono state fondamentali due cose intrecciate apparentemente contraddittorie, da un lato i missili e dall'altro lato Sigonella. Con i missili Craxi fu determinante rispetto alla tendenza, chiamiamola così, sovietica ma russa, di mettere sotto schiaffo l'Europa, e adesso la cosa si ripropone in termini diversi, e quindi Craxi fu decisivo per spostare i tedeschi e così via. E poi Craxi a Sigonella manifestò la sua grande... che questo avveniva però in un contesto di autonomia rispetto all'Unione, rispetto agli Stati Uniti d'America e così via. Ecco, salto tutti i passaggi per arrivare alla parte finale e parto da alcune cose di Giuliano Amato, perché vedete, Giuliano Amato

0: che ha detto le cose giustissime che adesso vi riferirò, secondo me Giuliano Amato o Pannella avrebbero potuto essere nella fase finale gli unici due soggetti che potevano salvare il Partito Socialista dalla sua debacle finale. E questo Craxi lo aveva chiaro per quello che riguardava Amato. Solo che Amato, il coraggio, c'è una cosa che dice che il coraggio nessuno se lo dà. Però Amato che sul reset del 2000, adesso non voglio opprimervi con citazioni, nel 2000 però ha attaccato i comunisti dicendo avete usato delle armi improprie, usando la giustizia per attaccare i socialisti, eccetera. Amato ha detto una cosa molto importante, e cioè che la deriva negativa della sinistra è stata quando il Partito Comunista ha scelto come segretario tra Berlinguer e Napolitano, ha scelto Berlinguer. Berlinguer va a letto, testi alla mano. Berlinguer, io potrei opprimervi, ma Berlinguer aveva come consigliere Tatò. Tatò scrisse: Craxi è un bandito fascista, assolutamente straordinario come personaggio che compare nella vita politica italiana, e così via. E questo giudizio che ritrovate nel libro e poi nella raccolta di cosa, Berlinguer lo tradusse, perché poi i comunisti hanno un loro rigore espositivo, quando ci fu la vicenda della scala mobile e così via, imputando a Craxi di portare avanti un'operazione di destra, e addirittura evocò, per chi sa leggere le cose, addirittura evocò Simona, il sesto congresso dell'Internazionale Comunista 1928 sul socialfascismo. Craxi era il socialfascismo. Ecco, questo è il presupposto di quello che è avvenuto dopo, nel senso cioè che poi il PC si divise in una maggioranza berlingueriana, di cui i ragazzi di Berlinguer, e una minoranza migliorista. Ma i ragazzi di Berlinguer, attenzione, non hanno mai voluto l'unità con i socialisti, erano organicamente contrari. In mezzo a questo avvenne la cosa Cuccia, che è fondamentale, perché i poteri forti italiani, quando crollò il pericolo comunista, decisero anche che dovevano liberarsi di questa importanza dei partiti. E però il primo interlocutore che scelsero fu Craxi, per i suoi scritti del 79 e perché Cuccia lo aveva stimato quando aveva consentito, senza chiedere nulla, tramite Maurizio Sacconi, la privatizzazione di Mediobanca. E Cuccia, sia attraverso l'Igresti prima, sia in colloqui diretti, chiese a Craxi: in persona te la fase presidenzialista di superamento dei partiti, di una fase assolutamente nuova, e fu così preciso che addirittura gli propose per la parte economica il suo allievo Giorgio La Malfa. Craxi respinse questo, la respinse per due ragioni, una giusta e un'altra sbagliata. Quella giusta è che lui riteneva che i partiti fossero la struttura portante della democrazia. Due, riteneva che i partiti italiani fossero in condizioni migliori di quanto non fossero già, che erano già in una fase discendente. Respinse questo e, vedi caso, in un anno e mezzo, dall'unico candidato alla presidenza del Consiglio divenne il cinghialone da abbattere, e fu realizzata anche un'operazione mediatica attraverso la quale sembrava che la quintessenza della corruzione e così via fosse Craxi e il Partito Socialista, in una situazione in cui il finanziamento irregolare era una caratteristica di tutti i partiti, e il Partito Comunista impersonava più di tutti, perché li aveva tutte le voci dell'irregolarità dei partiti. E a quel punto scattò l'operazione che sappiamo, che però io lo ripeto, l'ho scritto, ritengo che è stato un colpo di Stato moderno, non più i carri armati, ma gli avvisi di garanzia. E qualcosa che comunque è organicamente irregolare che avvenne, gli arresti per le confessioni e un'altra cosa che è uscita, l'operazione del faldone unico e dell'unico GIP. Adesso abbiamo discusso della riforma della giustizia. Guardate che il problema dell'autonomia del GIP rispetto ai PM è decisivo per la democratizzazione della giustizia nel nostro paese. Guido Salvini, un GIP di Milano, spiega tutta la cosa. A un certo punto c'è stata Mani Pulite, è stata caratterizzata da un fascicolo unico che mise assieme procedimenti che non avevano nessun rapporto l'uno con l'altro, ma tutti quanti in un unico faldone che era quello originario di Mario Chiesa. Un unico falgone con un unico GIP, che era Ghitti, che assicurava la certezza che avrebbe messo il bollo sulle richieste di arresto dei PM, che quindi attraverso in quel modo avevano le confessioni assicurate. Ma quello è stato un atto eversivo, nel senso cioè assolutamente illegale. L'ufficio di GIP di Milano era di 20 persone e quelle 20 persone, prendendo in ogni procedimento, avrebbero potuto esprimere le opinioni più diverse, facendo saltare l'unità dell'operazione rivoluzionaria che veniva fatta con la copertura dei poteri forti, dei direttori dei quattro giornali, fra i quali c'era anche Veltroni, direttore dell'Unità, di alcuni magistrati collegati al Partito Comunista che poi furono eletti nelle liste del Partito Comunista, delle reti di Berlusconi, si saldò tutto quanto e quella è l'operazione eversiva che è stata fatta nel 92-94. Mi fermo qui per dire due cose. Uno, Craxi, diciamoci la verità, è inutile che cito le sue frasi finali, ma Craxi scelse in modo preciso di essere, uno, l'unica voce controcorrente nei suoi grandi discorsi parlamentari, i tre discorsi fatti in Parlamento, dei grandissimi discorsi che vanno riletti, così via, spiegò tutta l'operazione che avveniva con grande lucidità. Craxi nel suo primo discorso del 2 luglio del 92 aveva anche creato le premesse per uno sbocco fisiologico della vicenda del finanziamento irregolare e così via, e però nessuno gli rispose, uno perché il Partito Comunista era sicuro che era tutelato, due perché la Democrazia Cristiana, anche quella moderata, vedi Gava, riteneva, sta per tabulas, diamo in pasto ai PM, ai socialisti, e a quel punto si calmano. Poi Gava scoprì nel carcere di Poggio Reale che la situazione era molto ma molto più complessa di quanto il suo machiavellismo da quattro soldi riteneva. Ma quello fu un altro momento cruciale della vita italiana. E però voglio dire, Craxi ha anche scelto un'altra cosa, sulla base dei suoi messaggi finali. Craxi, fra l'ipotesi di potersi operare a Milano, però venendo arrestato, scelse la via di Tunisi praticamente decidendo di morire. E la controprova di questo non sta soltanto nelle sue frasi, sta nel modo con cui lui salutò Francesco Cossiga che l'era andato a cercare. Lo richiamò e gli disse, lo sai Francesco che è l'ultima volta che ci vediamo. Ecco, io credo che queste ed altre cose vanno raccolte e vanno rilanciate vanno spiegate. Per una, e concludo su questo, per una valutazione che io faccio, che è quella fondamentale, per cui, ripeto, il mio riconoscimento, il mio ringraziamento sincero a Gennaro Acquaviva, a Gigi Covatta, e a Pinelli, eccetera, deriva da questo. Non avendo il velleitarismo che ribaltiamo la cosa, ma per una valutazione diversa. Io faccio una valutazione molto pessimistica, nel senso cioè che c'è un paradosso. Al PC, ragazzi di Berlinguer, è riuscita un'operazione, quella della distruzione del PSI. Stop però. Non è riuscito altro. Non gli è riuscito di creare una cosa in cui hanno in tasca, nel taschino del gilet, la conquista del potere. È sceso in campo Berlusconi, ha coagulato un centrodestra, insomma, ne è venuto fuori un gran casino, non una compiuta operazione, una operazione eversiva rivoluzionaria che ha ottenuto l'obiettivo minimo, l'eliminazione del Partito Socialista, ma non quello massimo, la conquista definitiva del potere da parte dei postcomunisti. Adesso si trovano in una situazione paradossale, nel senso che la mancanza di un Partito Socialista riformista è devastante rispetto al sistema politico italiano, che è privo di equilibrio sia nel centrodestra ma ancor di più nel centrosinistra, perché manca un coagulo, una formazione riformista. Il paradosso storico è che gli eredi di quella operazione, che è il PD, si stanno spostando sempre più a sinistra e non trovano un punto di equilibrio, e il loro unico alleato, avendo distrutto l'alleato fisiologico in una sinistra moderna che è il Partito Socialista Riformista, è il Movimento 5 Stelle e Grillini, cioè un partito giustizialista di analfabeti legato a Putin e alla Cina, quindi una cosa devastante. E voglio dire, e concludo con questo accenno all'attualità, perché sono partito troppo lontano, il paradosso noi lo abbiamo visto anche in queste elezioni amministrative, perché, scusatemi, solo dei mentecatti potevano a Venezia comporre una lista in cui è stata propagandata per tutte le televisioni, in cui si presentava un nucleo dentro il PD di gente che parlava arabo, che invocava Allah e che chiedeva in nome di questo il voto per il PD. A quel punto un sacco di gente è scappata via, giustamente, e si sono ritrovati con il risultato che si sono ritrovati, avendo invece previsto che facevano il pieno del campo largo e in più ci mettevano pure quelli del Bangladesh che dicevano che si votava in nome di Allah. Ecco, questo è il paradosso a cui porta l'assenza nel sistema politico italiano di un Partito Socialista Riformista. Questo è il da, e secondo me questa cosa non verrà superata facilmente. Può produrre solo altri disastri, e solo dopo questi disastri si ripresenterà il problema. Nel frattempo, secondo me, è decisivo il lavoro storico-politico che va fatto per spiegare bene quello che è la vicenda drammatica di questo Paese, che apparentemente anche adesso va incontro a mediocre farze, ma invece sta maturando in se stessa qualche altra tragedia.
1: Radio Radicale, sono le 17:19, abbiamo ascoltato la presentazione del libro Rileggendo la storia del socialismo, l'odissea socialista di Fabrizio Cicchitto. E ora passiamo alla seduta della Camera Affari Costituzionali del 28 maggio nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e degli schemi di intesa preliminare nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Interviene per primo Paolo Liberati, professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma III. Ascoltiamo.
2: Prendo atto quindi che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro i 10 minuti ciascuno per dare modo poi ai deputati di porre delle domande cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, documento scritto. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Paolo Liberati, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi Roma III, in presenza. Prego.
3: Grazie Presidente. In questo intervento darò principalmente conto dello schema di intesa preliminare che è relativo al trasferimento di funzioni in materia di tutela della salute, in ragione del fatto che, a mio parere, il trasferimento di tali funzioni a sollevare la necessità di riflessioni più approfondite, questo per una ragione quantitativa. Di fatto, come penso sappiate, la sanità occupa circa 3/4 dei bilanci regionali, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente la tutela della salute incide profondamente sull'equilibrio tra autonomia territoriale, solidarietà interregionale e garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali. Quindi non sarà una vera e propria valutazione tecnica delle intese preliminari, anche se richiamerò ovviamente il disposto di queste intese, ma più che altro anche dei riflessi e dei presupposti che guidano un po' questo processo di autonomia differenziata. Ora, un primo elemento che vorrei porre all'attenzione è che queste intese preliminari si innestano su un sistema sanitario nazionale che presenta differenze regionali significative e strutturali permanenti, nel senso che non sono state nel tempo risolte, sotto molteplici profili queste differenze, ovviamente tempi di attesa, qualità delle strutture ospedaliere, capacità di erogazione delle prestazioni, dotazione infrastrutturale, disponibilità di personale sanitario, adempimento dei livelli essenziali di assistenza, squilibrio territoriale nelle strutture di cura a lungo termine e persino squilibri finanziari rilevanti. Vi ricordo che, per quel che mi risulta, 7 regioni sono ancora in piano di rientro, di cui la maggior parte ovviamente al sud. Ora, su questo ultimo punto, chiaramente dello squilibrio finanziario, visto che poi la questione finanziaria è abbastanza rilevante in questo contesto, bisognerebbe chiedersi se sia razionale organizzare un servizio sanitario nazionale che preveda che alcune regioni chiedano un'autonomia maggiore su materie che vede altre regioni soggette a piani di rientro, alcune persino da più di 10 anni, con conseguente limitazione nel tempo della loro capacità programmatoria, assunzionale, anche con significativi limiti di budget. Ecco, a queste significative differenze bisogna poi aggiungere che in Italia è permanente e strutturale da moltissimi anni, anche in conseguenza delle differenze a cui sopra abbiamo accennato, il sistema sanitario è afflitto da una persistente mobilità interregionale che ha una chiara direzione geografica, perché i flussi di mobilità sanitaria si muovono da sud verso nord e, muovendosi da sud verso nord, finiscono poi per larga parte anche nel privato convenzionato. In tutto questo cresce anche in parte il tasso di rinuncia alle cure in Italia negli ultimi anni, dovuto anche al fatto che sì, la mobilità sanitaria è un rimedio, ma poi non tutti effettivamente possono giovarsi di questa mobilità sanitaria. Allora, il punto fondamentale è come interpretare il contenuto delle intese preliminari rispetto all'esistenza di questi squilibri di base, e bisognerebbe chiedersi se l'autonomia differenziata in questa materia in particolare sia davvero una soluzione i cui benefici possano in qualche modo alleviare questi squilibri, o se è ancora un obiettivo nazionale di fatto colmare questi squilibri. Ora, personalmente la mia opinione è che tenderei a fornire una risposta negativa a questo interrogativo, perché il trasferimento di funzioni in materia sanitaria, che avviene anche con le intese preliminari sembra piuttosto cristallizzare le attuali differenze, con il rischio persino di amplificarle, relegandole un po' quasi come se fossero una sorta di inefficienza non affrontabile, non rimediabile a livello nazionale, per cui il rimedio proposto poi diviene semplicemente quello che le singole regioni se ne occupino indipendentemente, quindi uno schema in qualche modo di frammentazione piuttosto che un richiamo all'esigenza di chiudere squilibri per assicurare uniformità territoriale nelle cure, appunto come se la differenziazione diventasse un po' il criterio ordinatore in materia sanitaria. E questo ovviamente si vede un po' anche dagli schemi, perché sono schemi che si potrebbero quasi prefigurare come schemi di stampo privatistico, ci sono delle controparti, regioni, singole regioni e governo, che si regolano come se la materia sanitaria regionale fosse l'unico spazio economico e sociale di interesse all'interno del territorio, cioè si accantona implicitamente la visione collettiva di questo processo e il ruolo collettivo anche di questa specifica funzione. In omaggio, potrei dire, dal punto di vista economico, ad una pedissequa applicazione delle teorie del decentramento e dei beni pubblici locali, che è chiaro anche nella letteratura che sul tema sanitario sono sempre state molto prudenti sulla convenienza ad un decentramento pieno. Questo perché chiaramente in sanità non dovrebbero essere in linea di principio le preferenze regionali a guidare il processo, e questo però è in qualche modo ciò che si sottintende quando si ascoltano le giustificazioni a sostegno dell'autonomia differenziata, piuttosto che ciò che dovrebbe guidare il sistema sanitario è la certezza che in tutte le regioni sia garantito il diritto a prestazioni sanitarie uniformi. E dal mio punto di vista, diciamo che questa certezza della garanzia delle prestazioni sanitarie in tutte le regioni dovrebbe essere persino propedeutico all'attivazione di intese preliminari che poi abbiano ovviamente come scopo eventualmente prestazioni incrementali, altrimenti non si capisce ovviamente come possano essere incrementali delle prestazioni rispetto a prestazioni di base che in alcune regioni non sono soddisfatte. Poi chiaramente se considero che queste intese preliminari sono identiche per tutte le regioni richiedenti, non mi appare neanche chiaro dal punto di vista economico quale sia il ruolo delle preferenze in questo processo. Devo sottintendere che tutte le regioni hanno le stesse esigenze in materia sanitaria e che quindi tutte le regioni hanno le stesse preferenze in materia sanitaria? E che quindi eventualmente altre regioni che chiederanno autonomia differenziata procederanno secondo questa linea di ragionamento. Ecco, è sì in questo momento autonomia differenziata, però per il modo in cui si sta ponendo sembra più che altro un'autonomia serializzata, no? Nel senso che tutte le regioni procedono nella stessa direzione, sullo stesso grado di decentramento, no? Esattamente con le stesse esigenze, il che da qualche punto di vista insomma mi lascia un po' perplesso proprio in ragione del richiamo alle preferenze e al decentramento. Ora, non c'è dubbio, secondo me, queste intese preliminari segnino un cambio di paradigma, e questo è il punto fondamentale che vorrei sollevare, che poi è collegato al finanziamento. Cioè, le differenze nella tutela della salute stanno cessando con questo processo di essere un problema nazionale e divengono una questione esclusivamente territoriale. Diventa una questione territoriale perché ovviamente il livello delle prestazioni sanitarie ragionevolmente continuerà a essere differenziato, lo è già in parte, continuerà ad essere differenziato e probabilmente lo sarà ancora di più se valgono alcune, diciamo, delle richieste, se varranno alcune delle richieste che sono state avanzate nelle intese preliminari. A questo riguardo è di particolare importanza l'articolo 3, perché è nell'articolo 3 poi che si sostanziano le specifiche richieste delle regioni nelle intese preliminari. E qui ci sono tutti elementi che in qualche modo spingono verso una direzione che dovrebbe essere analizzata in maniera relativamente più approfondita, soprattutto chiarita con il resto del funzionamento del sistema sanitario nazionale, quindi anche nelle altre regioni. Nell'articolo 3 si stabilisce che le regioni possano istituire e gestire fondi sanitari integrativi. E ovviamente di solito i fondi sanitari integrativi, ma i fondi integrativi in generale, acquistano prestazioni dai privati, posso immaginare che qui acquisteranno prestazioni dal privato convenzionale o creeranno reti assicurative. E la cosa mi solleva il dubbio sul fatto che i fondi sanitari integrativi possano far crescere l'idea che la materia sanitaria sia una logica, diventi una logica assicurativa piuttosto che universalistica. Allo stesso modo la possibilità per le regioni di applicare tariffe di rimborso differenziate, ovviamente si capisce il punto chiaramente, l'autonomia e la possibile maggiore efficienza, la possibile migliore considerazione di tutte le questioni, le esigenze territoriali, d'accordo. Differenti tariffe però possono ovviamente creare segmentazione territoriale, perché la maggiore attrattività dove le tariffe di rimborso, di remunerazione saranno più alte è piuttosto scontata. Ecco, quindi ci potrebbe essere anche una sorta di riflesso sulla qualità dei livelli essenziali di assistenza. Questo potrebbe indurre una sorta di competizione tra servizi sanitari regionali, però è una competizione anche abbastanza strana, perché chiaramente si mette in moto un sistema potenzialmente competitivo senza che alcune regioni possano effettivamente partecipare, entrare, avere la possibilità di entrare in questa competizione, perché non tutte le regioni italiane sono in grado, ad esempio, di chiedere, anche se volessero, a maggiore autonomia, perché non soddisfano per esempio i livelli essenziali di assistenza, che è uno dei requisiti che è stato posto per chiedere autonomia differenziata. C'è poi un ultimo punto che a me sta molto a cuore, come penso molti di voi anche sapranno, che riguarda i meccanismi di finanziamento. Cioè, i meccanismi di finanziamento di questa autonomia differenziata non sono chiari nelle intese preliminari. C'è un richiamo chiaramente esplicito nella legge 86/2024, l'articolo 5 del secondo comma, che intende finanziare il processo di autonomia differenziata con compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali riferibili al territorio della regione. Il che, se dovessi prenderlo alla lettera, significherebbe che le regioni prima o poi tratterranno sul proprio territorio una parte del gettito di tributi nazionali che vengono riscossi sul territorio. Per essere più chiaro, insomma, una sorta di modello regioni a statuto speciale, quindi trattengo non tutto il gettito, ma una quota del gettito. Ecco, il modo in cui questo avverrà effettivamente non è chiarito nelle intese preliminari, non so se debba essere chiarito nelle intese preliminari, però sarebbe il caso a livello di struttura nazionale di chiarire quale sarà il processo, cioè come si intende finanziare l'autonomia differenziata, in modo che quando si avviano i processi di autonomia differenziata sia chiaro a tutti i partecipanti a questo processo che cosa avverrà e su quali risorse potrà procedere questa autonomia differenziata. Questo non è un aspetto irrilevante.
2: Professore, concluda. Perché
3: sì, arrivo subito. Il punto centrale, diciamo, appunto, non è soltanto la redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, cioè quello che penso è che le intese preliminari non sono semplicemente un atto tecnico di decentramento amministrativo. Credo che siano invece un dispositivo politico istituzionale che incide sull'architettura complessiva della governance sanitaria e inviterei a riflettere sul fatto che una volta che il finanziamento e la responsabilità politica in materia sanitaria siano stati fortemente regionalizzati, a mio parere resterà molto difficile che i diritti sanitari rimangano universali, nazionali e soprattutto garantiti uniformemente su tutto il territorio. Grazie.
2: Bene, grazie. Do la parola al professor Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie per l'invito a partecipare a questa audizione. Non riesco a vedere se c'è con noi il Ministro Calderoli, nel caso ci sia. Un saluto particolare personale al Ministro con il quale condivido una conoscenza davvero antica. Allora, io manderò una memoria, purtroppo non ho avuto il tempo di scriverla prima di questa audizione. Comincio col dire che questa è una storia che viene da lontano. Abbiamo avuto fasi importanti, abbiamo avuto nel 2017 i due referendum in Lombardia e in Veneto, abbiamo avuto un referendum respinto con una sentenza sbagliata, a mio avviso, della Corte Costituzionale, ma i dati di oggi per il costituzionalista sono la sentenza 192 del 2024 e per quanto riguarda la legge 86. Dico subito che la mia opinione non è quella di molti, per cui la sentenza 192 avrebbe messo in soffitta l'autonomia differenziata. Io non ho mai pensato questo, al contrario ho pensato e penso che fosse, che sia stata una sentenza per alcuni versi debole, dal punto di vista tecnico intendo. Perché? Perché in realtà è strutturata con un ambito limitato di dichiarazione di legittimità in senso stretto, ad esempio per quanto riguarda profili della delega, ma la parte più significativa della sentenza è la parte volta a rileggere l'autonomia differenziata nell'assetto costituzionale complessivo, laddove la Corte si pone la domanda non se l'autonomia differenziata sia compatibile in assoluto con la Costituzione, perché ovviamente lo è, ma quale autonomia differenziata sia compatibile. È il punto, se non ricordo male, il punto 4 del considerato in diritto che ci mostra questo profilo in modo specifico. In questa parte, che è la parte, come dicevo, se vogliamo più significativa per l'assetto complessivo della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte adotta una lettura costituzionalmente conforme, secundum constitutionem, come dicono i giuristi, che è debole. Perché? Perché la Corte enuncia principi che dovranno poi essere osservati e realizzati dall'interprete e dal legislatore. E quindi, come dire, si apre una fase successiva nella quale l'aderenza effettiva a quello che la Corte dice è affidata poi alle scelte di soggetti diversi. E con esiti che non è possibile anticipare in termini assolutamente precisi. Ci sono degli esempi emblematici, per esempio la Corte a un certo punto dice che è molto difficile pensare che si possa avere un'autonomia differenziata per le professioni, e nelle preintese che succede? Che si inventano le professioni regionali, quindi questo dimostra come, diciamo, il processo che si attiva con simili impianti di sentenze di costituzionalità è sicuramente complesso. È vero che la Corte può tornare sul tema, e la Corte in effetti dice che sarà presente, che vigilerà, nel senso che la questione poi potrà, e vedremo anche come, essere riportata all'attenzione della Corte, ma come, quando e in che termini poi si vedrà. Noi abbiamo sicuramente dei passaggi che è probabile che tornino in Corte, ma con quali esiti bisognerà vedere. Per esempio, quando la Corte dice che bisogna che l'autonomia differenziata abbia ad oggetto funzioni e non materie, ovvio che sia così, però di funzioni, perché ci possono essere funzioni assorbenti sulla totalità della materia, per cui in realtà formalmente può essere osservata questa condizione, nella sostanza poi il risultato è tutt'altro. La Corte ancora sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento, sì, ma quando? Noi abbiamo un esempio proprio in questa fase di un Parlamento che sostanzialmente è ai margini in vista della definizione di atti di indirizzo, il cui peso ultimo è francamente tutto da vedere. In realtà la partecipazione a cui guarda la Corte è quella nel corso della formazione della legge approvativa delle intese, ma quella legge arriva a valle di una firma già apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a valle di una stipula già in realtà definita e realizzata, e quindi siamo in una situazione in cui un dispiego, una modifica fatta con la legge approvativa che la Corte dice si deve consentire, è quanto mai improbabile, perché arriva ad un voto che è vincolato dalla prospettiva della maggioranza. E questo ovviamente non lo devo dire io al Ministro Calderoli, che non lo sa benissimo. Quindi che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che qui abbiamo punti qualificanti della sentenza 192 che però vediamo non realizzati nelle preintese, e che bisognerà vedere in che misura e come e quando si potrà ricondurre a conformità dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Quali sono questi punti qualificanti? Ma io credo che il passaggio più significativo della sentenza 192 è quello, tra le varie cose che meritano menzione, voglio sottolineare questa, è quello che riguarda la giustificatezza della autonomia differenziata, che non può essere concessa solo perché la Regione la chiede, assumendo di far meglio determinati, svolgere meglio determinate funzioni. Deve avere una sua giustificazione radicata nella diversità, una giustificazione territorialmente giustificata, per intenderci, che venga non solo affermata, ma venga dimostrata con un'istruttoria tecnica, diciamo, validabile scientificamente, chiede la Corte, e che comunque deve dimostrare una connessione, una compatibilità almeno con un interesse generale, non deve essere riflesso dell'interesse della sola regione. E quindi noi da questo, se guardiamo questi concetti, sicuramente riscontriamo una contraddizione nelle preintese che sono state firmate. Anzitutto la prima contraddizione è che abbiamo tre intese praticamente fatte con la copia carbone, quindi la diversità, la giustificatezza, come si riscontra, dove sono? C'è stato un comunicato del Consiglio dei Ministri in cui c'è a un certo punto l'affermazione che sono state utilizzate metodologie europee per il riscontro della specificità, ma quali metodologie, con quali esiti, che dimostrazione ne viene? Per quello che io so di tutto questo, anche nella sede parlamentare non si coglie il possibile contenuto, o non c'è l'occasione di darne una valutazione significativa. E qui concordo con quello che diceva il collega Liberati, la sanità è la parte più significativa delle intese, diciamo, è la parte pesante di questa, iniziativa del ministro Calderoli, e io capisco che se non c'era la sanità, poi che cos'era? Questa autonomia differenziata partiva subito come una scatola non vuota, ma insomma assolutamente deficitaria dal loro punto di vista. Parte invece subito in misura molto ampia su aspetti rilevantissimi, come è stato giustamente sottolineato dal collega Liberati, ma è del tutto evidente, come diceva Liberati, che siamo di fronte all'avvio di un regionalismo competitivo che è totalmente fuori del senso che ha la sentenza 192 del 2024.
2: Professore, dovrebbe chiudere perché siamo oltre i tempi.
4: Sì, chiudo soltanto sottolineando ancora un concetto. Quindi io vedo una netta incostituzionalità. Come si fa valere? Per la via politica ovviamente bisognerà vedere, c'è una via giudiziaria, un referendum non è possibile più perché è una legge rinforzata, la legge che approva le intese, e quindi non è suscettibile di referendum per la giurisprudenza della Corte, ma si può tornare in Corte, e chiudo su questo concetto, non tanto con i tempi lunghi di un accesso in via incidentale, quanto con un ricorso in via principale di una o più regioni. E questo vale per le leggi approvative ed intese, vale per la legge sui LEP. Ovviamente il ministro può aprire una trattativa politica con le regioni per rendere più appetibile, diciamo, il prodotto, e in realtà l'ho già fatto con la promessa di uscire dal commissariamento per la sanità. E da questo punto di vista la partita rimane aperta. Mi fermo qui e ringrazio per l'attenzione.
2: Bene, grazie. Io do la parola cortesemente, vi chiedo di essere brevi perché abbiamo tre gruppi ancora da sentire. Grazie, onorevole Colucci.
5: Grazie Presidente, sarò breve. mi rivolgerei innanzitutto rivolgerei una domanda al professor Liberati,
1: Alessandro Colucci,
5: con una piccola premessa, che noi sappiamo la materia deve essere da noi letta alla luce della famosa sentenza, la 192 del 2024, la Corte Costituzionale, che è intervenuta sulla legge appunto Calderoli, smontandola completamente per i plurimi rilievi di incostituzionalità. E questa sentenza, tra le altre, tra gli altri principi, enuncia che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come non LEP, essa, pur non essendo non LEP, non può incidere su diritti sociali o civili. Allora le chiederei se ci può illustrare, alla luce dell'articolo 3,1, lettere da A ad E, in materia sanitaria, se lei ritiene che materie o le funzioni che possono essere, alla luce di questo articolo in materia sanitaria, ripeto, trasferite, la gestione autonoma delle tariffe trasferite, delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio dell'edilizia, se possa incidere direttamente sull'esercizio di diritti sociali e civili in materia sanitaria, la gestione dei fondi sanitari integrativi, l'assunzione del personale sanitario, l'incremento delle prestazioni aggiuntive o gli ambiti della spesa sanitaria. Lei ritiene, professore, che queste funzioni che vengono trasferite incidano su diritti sociali e civili, pur essendo formalmente delle materie non LEP? Sono stato sintetico, però farei una domanda anche al professor Villone, se le consente.
0: Prego.
5: Professor Villone, nel salutarla sempre caramente, ricordo in realtà a me stesso che la famosa sentenza della Corte ha stabilito che la legittimità del trasferimento si fondi su una stringente giustificazione relativa al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. Lei ritiene che questi quattro schemi di intese, che sono identici per le quattro regioni del Nord, rispettino questo requisito, che è un presupposto di legittimità costituzionale delle preintese stesse? Grazie.
2: Onorevole Saracino.
6: Grazie Presidente. Due domande velocissime. La prima al professor Liberati, che ha parlato, iniziando il suo intervento, di differenze tra sistemi sanitari. Io le volevo chiedere, professore, se lei pensa quindi che queste differenze, con questa forma di autonomia differenziata, potranno vedere, diciamo, un allargamento dei divari e delle diseguaglianze, cosa che un po' è omessa dal suo intervento, e se addirittura questo aumento di divari e diseguaglianze non possa comportare paradossalmente un aumento delle liste d'attesa in quelle regioni che chiedono poi maggiori forme di autonomia. Perché vede, sicuramente chi ha pensato questo provvedimento vuole un sistema competitivo, ma nel momento in cui addirittura la competizione dovesse essere troppo elevata, noi ci ritroveremo probabilmente nel paradosso che chi oggi vuole la competizione si ritrova con un sistema di liste d'attesa ancora più ingolfato, perché andando a penalizzare ulteriormente le liste la sanità del Mezzogiorno, noi meridionali saremo sempre più costretti ad andarci a curare in quelle regioni, vivendo non solo il dramma di dover emigrare in quelle regioni, ma anche ingolfando le liste d'attesa di altre regioni, e quindi questo potrebbe paradossalmente comportare un danno non solo al sud ma anche alle regioni del nord. L'altra domanda che le volevo fare, professore, è se le ha parlato del meccanismo di finanziamento. Giustamente lei, come noi, diciamo, ha ipotizzato quale potrebbe essere il meccanismo di finanziamento, lo sa soltanto una persona che è qui presente, che è il Ministro, magari dopo ce lo illustra, ma al netto, diciamo, di questo arcano, la domanda che le volevo fare è che se dovesse essere il finanziamento, la forma di finanziamento, quella che un po' è stata illustrata, se non ritiene che il trattenimento del gettito fiscale locale possa provocare per lo Stato centrale una perdita di base imponibile che poi farebbe perdere servizi anche ad altre regioni. E infine una domanda al professor Villone, che saluto, se esiste, perché noi non l'abbiamo trovata neanche, diciamo, qui nei rapporti, un'analisi vera della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma della garanzia dei LEA, cosa appunto che al momento a noi risulta non sia stata assolutamente né dimostrata né monitorata. Grazie.
2: Sempre brevemente.
3: Grazie, sì. Allora, sulla prima domanda, l'articolo 3 è il cuore di queste intese preliminari, perché riporta effettivamente la specificazione di tutte le forme di autonomia nelle diverse questioni. Chiaramente possono esserci degli effetti, Nel senso che la sanità non è una materia che noi possiamo segmentare immaginando che da una parte ci sono i livelli essenziali di assistenza, dall'altro ci sono le prestazioni incrementali e da un altro lato ci sono tariffe diverse da altre regioni. Quindi per quanto riguarda le tariffe è immaginabile che queste possano creare una segmentazione territoriale, bisogna riflettere su questo perché regioni che saranno in grado di promettere tariffe più alte di rimborso o remunerazione potranno ovviamente attrarre strutture nonché professionisti, medici e altro all'interno del territorio. È esattamente quello che dicevo prima, il sistema si avvia ad una competizione regionale senza che alcune regioni però abbiano la possibilità di entrare in questa competizione, non è una competizione che parte da un piano di gioco identico per tutte le regioni, parte da uno squilibrio e sono gli squilibri a cui ho accennato in precedenza. Quindi il fatto che le regioni abbiano una autonomia in termini di tariffe, un'autonomia in termini di investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, sul modo in cui possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi, quindi il rapporto necessariamente che si porrà tra pubblico e privato all'interno del sistema sanitario, o risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive, beh, chiaramente questo significa che c'è un margine molto ampio di gestione delle risorse che creerà una differenza rispetto ad altre regioni. Ricordo che alla lettera E, poi quasi in maniera diciamo un po' non chiaramente specificata, c'è scritto che le regioni a un certo punto potranno allocare su altri ambiti della spesa sanitaria eventuali risparmi che derivino da efficientamento di risorse che sono destinate con vincolo. Quindi questo significa che risorse nazionali destinate a soddisfare alcuni obiettivi nazionali, se invece vengono risparmiate perché quegli obiettivi sono stati raggiunti con una maggiore efficienza, perché questo è il riferimento, possano essere destinati ad altro. Ora, tutto questo potrebbe avere, come dire, una sua composizione, come ho detto, se partissimo da un campo di gioco uguale per tutti, ma all'interno di un sistema sanitario nazionale in cui alcune regioni non sono in grado di partecipare a questa competizione, la competizione, qui passo alla seconda domanda che mi è stata fatta, questa competizione rischia di ampliare questi divari, quindi di ampliare queste diseguaglianze. Un sistema sanitario nazionale regionale non è indipendente rispetto agli altri sistemi sanitari regionali. Se una regione diventa molto attrattiva e una regione diventa molto poco attrattiva, ci potrà essere una convergenza verso la regione attrattiva anche di una mobilità sanitaria maggiore rispetto a quanto c'è tuttora. Quindi potremmo anche essere, diciamo, dover affrontare problemi di congestione. Insomma, ci sono esternalità negative molto importanti, proprio perché non possiamo isolare un sistema sanitario regionale dagli effetti che questo produce sull'intero sistema sanitario nazionale. Non sono delle isole che noi possiamo gestire in maniera così autonoma. Nel sistema sanitario non ci sono isole. Quindi per quanto riguarda la questione delle liste di attesa, è un effetto possibile. Chiaramente non ho dati a disposizione, non riesco a fare previsioni, ma chiaramente è un effetto possibile se i divari dovessero tendere ad allargarsi. Sul finanziamento rimango in attesa da molto tempo di capire come funzionerà questo finanziamento, perché l'unico punto di riferimento, come ho detto prima, è l'articolo 5, secondo comma, in cui c'è questo riferimento alla compartecipazione, ma siccome il sistema sanitario è nazionale, ma questo molto probabilmente potrebbe riguardare anche l'istruzione in futuro, se l'istruzione dovesse diventare oggetto di autonomia differenziata, il problema si porrà nuovamente, chiaramente, questo del finanziamento attraverso compartecipazioni. Allora, per capire un po' come dovrebbe funzionare tutto questo sistema, sarebbe bene chiarire a che cosa ci si riferisce quando si fa riferimento a queste compartecipazioni, a quali gettiti, a quali tributi sono riferite a queste compartecipazioni e come verranno distribuite queste compartecipazioni, cioè sulla base di quali criteri. Attualmente esiste per il finanziamento della sanità una copertura del fabbisogno che arriva attraverso una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, ma non è una compartecipazione erogata alle regioni sulla base del gettito prodotto, quindi come dire una compartecipazione nozionale, nel senso che va a coprire il fabbisogno sanitario regionale necessario in base alla stima di questo fabbisogno, quindi non è una compartecipazione in senso tecnico. Ecco, però siccome nell'articolo 5, secondo comma della legge 84 è scritto che sono compartecipazioni riferibili al territorio, ecco, questo punto andrebbe chiarito, perché questo dal mio punto di vista, che è un punto di vista esclusivamente da economista, renderebbe anche molto più interpretabile l'intero sistema che si vuole realizzare. Perché finché rimane scoperta la parte fondamentale, base di questo sistema, è difficile immaginare il funzionamento della parte incrementale. Ecco, bisogna capire quali sono gli effetti esterni di questo meccanismo su tutto il resto. Ecco, quindi questo è un po' quello che mi sento di dire. Grazie per le domande. Grazie.
2: Professor Villone, sempre...
4: Sì, grazie Presidente. Ma ovviamente la giustificatezza e la diversità in chiave di territorio non sono rispettati da queste intese, non sono conformi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, non c'è nessuna serie istruttoria di cui io sia a conoscenza, poi il Ministro ci può dire come, dove e quando è stata fatta, se è stata fatta. Il problema è che questa inosservanza dei principi stabiliti dalla Corte, che è chiara dal mio punto di vista, è indiscutibile, e bisogna farla valere. Come si fa valere? Il referendum non si può fare, come ho detto, la via incidentale di accesso alla Corte sì, ma i tempi sono lunghi. L'unico strumento di rapida attivazione è il ricorso in via principale al momento dell'approvazione della legge, diciamo, approvativa delle intese, quando venisse in essere, sarebbe suscettibile di ricorso in via principale da parte di una o più regioni. Qui ovviamente però gioca molto il rapporto con il ceto politico regionale e c'è un ambito, come dire, inevitabile da questo punto di vista. Quello che si dice è che il Presidente Occhiuto, che era contrario in principio all'autonomia in una prima fase, Occhiuto Presidente del centrodestra, diciamo, ha barattato la sua opposizione in conferenza unificata dove ha votato favorevolmente con l'uscita dal commissariamento. Quindi c'è un terreno di trattativa politica che bisogna vedere poi che risultato dà, che come è colto dal ceto politico regionale come occasione comunque di cogliere delle briciole, diciamo, semmai briciole, ma tuttavia qualcosa dalla situazione che c'è. Quanto ai LEP, vengo alla domanda dell'onorevole Saracino, non esistono garanzie di cui io sia a conoscenza, anzi l'unica garanzia che vedo nei fatti è che non ci sono risorse per leggersi nel senso di ridurre i divari, che è il senso costituzionalmente proprio dei livelli essenziali delle prestazioni. O sono questo o non hanno alcun senso, ecco, io la metterei così. L'unica lettura che rimane di fatto possibile è la lettura in chiave storica, il riparto storico delle risorse, proprio quello che bisogna abbandonare perché i LEP siano davvero i LEP. Qua credo che ci sia stato proprio un caso delle difficoltà che venivano adesso richiamate, di una possibile intesa tra l'Emilia-Romagna e la Calabria per disciplinare i flussi dei richiedenti assistenza tra le due regioni, proprio per evitare l'intasamento, diciamo, delle strutture dell'Emilia-Romagna. E quindi c'è l'avvio di un sistema di rapporto tra le regioni assolutamente sbilanciato e certamente non conforme a quelli che sono i dettati costituzionali e la lettura che ne dà la Corte Costituzionale. Grazie Presidente.
2: Grazie Professore. Per un breve intervento do la parola al Ministro.
7: Brevissimo, non è intervento di governo ma per alcune puntualizzazioni rispetto a quello che ho sentito. Oggi abbiamo parlato soprattutto di sanità, si è parlato di compartecipazione all'IRPEF, mi chiedo dove qualcuno l'abbia trovato nella intesa preliminare che noi abbiamo presentato, perché in quel caso si parla di fondo sanitario nazionale che viene ripartito, come è noto, sulla base di un'intesa e sulla base dei parametri anagrafici e altri due legati al principio di altri due fattori che determinano un incremento dell'1,5. Quindi nessuna compartecipazione all'IRPE se non quelle ricordate rispetto precedentemente dal professore. Il concetto di sussidiarietà, come debba essere stato motivato anche alla luce della sentenza, se qualcuno va andare a leggersele, ciascuna regione ha presentato relazioni che sono di più di 85 pagine di sussistenza dei principi di sussidiarietà legati al proprio territorio. Quindi sono quelli la base che portano alla richiesta di autonomia differenziata che qualcuno contesta nei termini, ma sono leggi uguali. Noi stiamo attribuendo dei poteri alle regioni per l'esercizio legislativo e amministrativo di funzioni e non specificando che quell'esercizio sia identico uno all'altro, così come tutta la Costituzione attribuisce in termini di materia concorrente, di materie residuali e quindi esclusive regionali, nella potestà di legiferare. Poi le leggi possono essere completamente differenziate. Il termine del federalismo concorrenziale

0: Ma al posto che venire a contestare che qualcuno dice con gli stessi soldi io sono in grado di fare di più, io vorrei chiedere con gli stessi soldi a chi oggi fa di meno, fai perlomeno quello che fanno gli altri e quindi garantire i livelli dei LEA e dei LEP. Qualcuno ancora una volta richiama i LEP. L'unico che ha presentato una proposta di legge per definire i LEP, tranne qualche sporadici tentativi nelle varie leggi di bilancio con governi di colori diversi, è stato sottoscritto. Brutta, bella, sbagliata, si potrà correggere. Se però qualcuno dice che i LEP sono una cosa sostanziale, assolutamente necessario, mi chiedo perché l'opposizione presenti 1000 emendamenti ostruzionistici per poter rallentare il percorso dei LEP. Io credo che i LEP servano comunque indipendentemente dall'autonomia differenziata. È stato presentato un emendamento dei relatori che scollega la definizione dei LEP all'attuazione dell'autonomia differenziata, ma lo collega esclusivamente al secondo comma del 117. Qualcuno, chiudo, dice bisogna anche finanziarli. Parliamo di protezione civile. Sì, la protezione civile non aveva un euro nel capitolo regionale. Abbiamo messo 20 milioni sul 2025, 40 milioni nel 2026 e 60 dagli anni a seguire. Quindi per la prima volta le regioni saranno in grado di affrontare le emergenze con un fondo proprio senza ricorrere al fondo nazionale di cui solitamente si ha risposta dopo settimane o mesi dall'intervento e dalla calamità che è accaduta.
1: Bene, grazie. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione. Quindi l'audizione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni come non ci sono. Pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento in 10 minuti ciascuno per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, che potranno poi inviare alla segreteria della Commissione qualora non l'avessero già fatto un documento scritto. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera. Do quindi la parola a Camilla Buzzacchi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università di Milano Bicocca. Prego, professoressa.
2: Buongiorno Vicepresidente, saluto il Ministro, saluto gli altri onorevoli componenti della Commissione, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete rivolto, vi espongo le mie considerazioni. Allora, ci troviamo davanti a 8 schemi d'intesa, 4 per materie non LEP, 4 per la materia LEP. Salute collegata al coordinamento finanziario e ci troviamo davanti, è già stato osservato da chi mi ha preceduto, un'assoluta omogeneità sia di selezione delle materie ma anche in realtà di argomentazione da parte dei 4 territori su tutte quelle che sono state le scelte, senza che diciamo emerga nessuna effettiva diversità nelle scelte effettuate legate a fattori demografici, economici, sociali, orografici, che tutti incidono sulle funzioni, sulle 4 funzioni di cui adesso discutiamo. Per cui questa omogeneità di differenziazione mi permette di fare una prima considerazione del tutto generale, ovvero che ci troviamo di fronte a un nuovo modello di regionalismo che sembra organizzarsi ormai su 3 livelli di autonomia, di cui 2 assolutamente omogenei, quello delle 11 regioni che rimangono allo stato a livello più basso, quello di 4 regioni che cominciano con questo primo blocco di funzioni e ci possiamo aspettare che andranno avanti sempre con blocchi di funzioni omogenee, e poi va bene l'autonomismo speciale, quello storico. C'è già su questo da porsi forse qualche domanda. Faccio alcune osservazioni su ancora generali, sia sull'assenza di istruttoria, sia sulla carente consultazione che è avvenuta rispetto agli enti locali. Ripeto sull'assenza di istruttoria quello che ha detto chi mi ha preceduto, era una precisa richiesta della sentenza 192 che chiedeva addirittura

0: diciamo, venissero riportati indicatori, grandezze numeriche fatte secondo metodologie validate scientificamente. Vi chiedo veramente dove noi potremmo ritrovare in tutto il malloppo che ci è stato fornito questi dati, questi numeri che ci dimostrino, un po' di numeri ci sono, è vero, ma nulla che vada a dimostrare che avremo dei benefici, che ci conviene questo passaggio, che le regioni saranno più brave, tra virgolette, di quanto sta facendo attualmente lo Stato. Questo specialmente in ambito di università e scientifica è qualcosa di inconcepibile, bisogna dimostrare quando si fa un cambiamento che c'è un netto vantaggio, e del resto, ripeto, l'aveva preteso la stessa Corte Costituzionale. L'altra grande carenza è stata la consultazione degli enti locali, perché adesso si è parlato della conferenza unificata, d'accordo, però c'è un parere dell'ANCI che sostanzialmente è sfavorevole e che soprattutto contesta il fatto che alcune delle consultazioni sono risalenti addirittura al 2017, e questo è qualcosa che segnala anche l'UPI, pur dando un parere favorevole, però dice che c'è questa sorta di vizio che potrebbe trasformarsi in un vizio di legittimità costituzionale. E comunque, al di là degli aspetti formali, mi sembra partito col piede sbagliato questo processo. Se veramente non c'è una espressa, esplicita presa di posizione a favore da parte degli enti locali, perché gran parte di queste funzioni, e penso soprattutto a protezione civile e professioni, li riguarderanno in maniera molto diretta. Adesso faccio alcune osservazioni su ogni singola funzione. Parto dalla protezione civile. Allora, secondo me questo non è neanche un ambito di competenza, nel senso che non è che in questi schemi si parla di attribuire alle regioni dei poteri di deroga, derogatori alla normativa dello Stato, derogatori sul piano finanziario, derogatori alla normativa dello Stato perché in sostanza si va ad allargare quanto già il codice di protezione civile consente alle regioni, ovvero di derogare alla propria normativa. Qui lo si fa rispetto alla normativa statale senza che ci venga detto quale normativa, invece sul piano finanziario si va a prevedere che si possano aprire delle contabilità speciali. Ricordo che la legge di contabilità nazionale del 2009 tendenzialmente vieta la gestione di fondi fuori bilancio, che capisco benissimo che sarebbero un grandissimo vantaggio per le regioni, specie in situazioni di emergenza, come quando è necessario che intervenga la protezione civile. Però ecco, anche su questo c'è una importante presa di posizione della Corte Costituzionale, proprio nella sentenza 192 mette in guardia rispetto a queste possibili asimmetrie tra potere di spesa decentrato e potere fiscale accentrato, perché ci sono problemi di responsabilità nell'uso delle risorse. In generale mi sembra poco sensato utilizzare il regionalismo differenziato per spostare la protezione civile, perché ripeto, è un sistema, è un'architettura, quella della protezione civile, che scatta in situazioni emergenziali straordinarie, e allora in questo caso forse sarebbe più sensato dare a tutte le regioni indistintamente poteri derogatori, non solo ad alcune, creando una simmetria che in momenti di emergenza credo che non aiuti assolutamente. Passo alla materia delle professioni. Questa è veramente un punto interrogativo grande, perché la Corte Costituzionale aveva consigliato di non trasferirla e aveva preannunciato un suo scrutinio di stretta, diciamo molto attento, sulle leggi di differenziazione che avessero deciso di prendere proprio questa materia. Le regioni hanno deciso di prendere le professioni, andando a rischiare impugnazioni pesanti, perché questa è una materia ormai del diritto europeo. Le professioni sono servizi che secondo il diritto europeo vanno a concorrenza, sono soggetti alla libera circolazione, non devono trovare ostacoli transfrontalieri, e pensare che ci sia una legislazione per territori non si capisce bene come possa conciliarsi con questo quadro più ampio. Passo poi alla materia dei fondi previdenziali, della previdenza complementare integrativa. Allora, qui ci sono meno riserve, nel senso che è una materia sulla quale la Corte Costituzionale non ha segnalato nessuna criticità. Ci sono già fondi previdenziali attivati in alcune regioni di queste, tra l'altro il Veneto e due speciali, Trentino e Valle d'Aosta. Nel testo che ho già depositato richiamo un po' le relazioni COVID dell'interrogatore, che segnalano una distribuzione totalmente asimmetrica anche di questi fondi, e queste sono le regioni dove in realtà già sono ampiamente diffusi questi fondi, quindi ancora una volta il rischio che poi ci siano grosse asimmetrie, perché altri territori d'Italia continueranno a non accedere più di tanto a queste forme di risparmio. Segnalo che nelle griglie, nel materiale aggiunto, viene già preannunciata una richiesta da parte delle regioni di una parte di gettito erariale che deriva dai rendimenti dei fondi pensioni. Quindi qua c'è un interesse finanziario, posso dire, un po' nascosto che emerge. Poi arrivo alla sanità e mi collego a quello che è stato detto prima, c'è poco da aggiungere. Le regioni si stanno portando a casa poteri per stabilire tariffe dei servizi, la remunerazione delle diverse prestazioni, l'assunzione di personale, l'uso di fondi che sarebbero vincolati una volta che si dimostrasse che il risultato è già stato raggiunto e ciò che rimane si usa con totale discrezionalità. Allora, sono tutti tasselli di un quadro che va a creare dei sistemi sanitari regionali veramente di nuova concezione, ma perché prima è stato detto tanto un regionalismo competitivo, a me viene da dire qualcosa di diverso, è una totale apertura al mercato, qui si apre agli operatori privati la sanità completamente, saranno sicuramente allettati da queste remunerazioni ben più alte che le regioni possono fissare, con tutte però le conseguenze che sono state segnalate prima, una sanità che diventa sostanzialmente a pagamento in questi quattro territori, dove verranno attratti gli operatori che sanno che potranno ottenere remunerazioni molto alte. Ancora poi problemi finanziari legati a fondi, a trasferimenti dello Stato vincolati, che solo queste regioni possono usare un po' in libertà. Concludo con gli aspetti finanziari su cui è stato detto qualcosa. Il vizio che io avrei segnalato era: non si è rispettato quanto prevede l'articolo 116, l'articolo 119, ma anche l'articolo 5 della legge 86, cioè di indicare le compartecipazioni. È stato detto adesso, anzi più che è stato detto adesso, lo dicono gli stessi schemi, c'è una clausola di invarianza finanziaria che mette tutti tranquilli, quindi penso che la spiegazione sia quella: essendoci l'invarianza finanziaria non occorre indicare le compartecipazioni. Io continuo a pensare che invarianza finanziaria non ci sia per funzioni come quelle che ho appena richiamato. Per la protezione civile ci volete dire che non ci saranno effetti finanziari una volta che le regioni devono fare di più per formare il personale, per interventi di vario tipo, ma anche per le professioni. Concludo facendo presente che in caso... Sì, faccio un'ultima osservazione proprio sull'invarianza finanziaria. È vero che nella sentenza 192 la Corte ha respinto il ricorso delle regioni che contestavano quella previsione contenuta nella legge 86, però in una sentenza di poco risalente del 2022, la Corte Costituzionale nella 82 del 2022 richiama tutti sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che anche quando si invoca l'invarianza finanziaria bisogna dimostrare con dati e con grandezze numeriche che si è veramente in quella condizione. Io penso che tutto giri intorno al discorso delle risorse, quindi questa opacità nel dire quali risorse si useranno o addirittura nell'affermare che non si useranno risorse, temo che porti con sé grossi rischi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Do quindi la parola a Alberto Zanardi, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego, professore.
2: Grazie Presidente, grazie anche al Ministro per essere presente. Io stamattina con un po' di ritardo ho inviato una breve memoria che forse mi permette di essere un pochino più veloce. Dunque, la mia attenzione si focalizza, diciamo, su due blocchi. Qualche considerazione generale, trasversale sui contenuti principali dei due schemi e poi un tentativo di approfondimento su temi che mi sono più vicini dal punto di vista delle mie competenze, che sono appunto quelli di finanza pubblica, del finanziamento. Sui profili generali, chi mi ha preceduto ha già detto molto, quindi per flash, problema della omogeneità, uniformità dei testi, il che mi sembra che confligga con quella sorta di test di sussidiarietà che viene richiesto dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 192 a sostegno della differenziazione, quindi specifiche caratteristiche sociali ed economiche. Le istruttorie, è vero che sono lunghe 80 pagine ed è vero che riprendono la griglia unionale, però almeno per come le ho lette io non sembrano offrire una, nella grande generalità dei casi, evidenze solide di specificità territoriali che giustificano la differenziazione. Mi viene una domanda da farmi, e cioè se queste specificità non ci sono, allora perché non riconoscere, se lo si ritiene opportuno, questi maggiori spazi di autonomia indistintamente a tutte le regioni a statuto ordinario in una prospettiva nuova di regionalismo, questa volta simmetrico e non asimmetrico? Secondo punto, molte delle richieste sono formulate in termini estremamente generici, indeterminati. Questo riguarda soprattutto lo schema sulla tutela della salute, penso soprattutto alla maggiore autonomia nella determinazione delle tariffe a rimborso delle prestazioni sanitarie, penso agli interventi di rafforzamento della potestà diciamo regionale per quanto riguarda assunzione e trattamento economico del personale. Non è chiaro, almeno per come le ho lette io, in questi casi quali sia l'effettiva finalità, quali siano poi l'effettiva portata di questi spazi di autonomia in più, e quindi è difficile andare a valutare i conseguenti effetti sia per la regione richiedente che per le altre regioni e per lo Stato. Terzo punto, in taluni casi le richieste riguardano funzioni che già oggi potrebbero essere esercitate dalle regioni, in tutto in parte entro i limiti fissati centralmente, oppure sono funzioni che potrebbero essere loro attribuite in modo, diciamo così, meno impegnativo, se sono ovviamente di natura amministrativa, attraverso iniziative di decentramento amministrativo, quindi articolo 118 della Costituzione. Da ultimo, guardando alla, diciamo così, natura, tipologia delle richieste, mi viene da dire che fondamentalmente tutte le richieste riguardano non tanto trasferimenti di funzioni oggi statali che verrebbero trasferiti ovviamente con le risorse corrispondenti a favore delle regioni richiedenti, bensì il riconoscimento di ambiti di più ampia autonomia o di natura legislativa o di semplicemente amministrativa. Quindi, un po' come diceva il collega Liberati, qui non si tratta di funzioni regionali sostitutive rispetto a quelle attuali statali, bensì incrementali, aggiuntive. E questo è importante anche per esplorare un po' il problema, diciamo, del finanziamento di queste richieste. Dunque, il fatto che, come dicevo prima, gran parte, anzi direi tutte queste richieste sono incrementali, aggiuntive e non sostitutive, non esclude il fatto che ovviamente ci possano essere degli aumenti di spesa derivanti dall'esercizio di questi maggiori spazi di autonomia. Penso ad esempio alla possibilità di fissare tariffe più elevate rispetto ai tetti nazionali sulla remunerazione delle prestazioni fornite appunto da soggetti pubblici o privati, oppure il potenziamento delle politiche di reclutamento e di trattamento economico del personale sanitario. Allora, come finanziare queste eventuali maggiori spese? Dunque, ce lo dice la clausola di invarianza finanziaria, che è riprodotta nei due schemi, fondamentalmente con le stesse parole, e ha due contenuti fondamentali, almeno come l'ho letta io. Da un lato, coerentemente con la natura aggiuntiva di queste funzioni richieste, devono essere le regioni stesse a provvedere al finanziamento di queste eventuali maggiori spese. Anche se poi viene, e qui ci ritornerò fra un secondo, questo deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E poi dall'altro c'è la solita clausola tale per cui dall'attuazione di queste forme di autonomia non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesa, diciamo, credo in senso lato, cioè per l'intera pubblica amministrazione. Allora, l'ha detto il Ministro prima nel suo intervento, per queste funzioni che sono oggetto degli schemi, proprio perché sono funzioni incrementali e non sostitutive, direi va escluso l'applicazione del meccanismo prefigurato nella legge 86, cioè le compartecipazioni con determinazioni di aliquote che dovrebbero garantire gettiti coerenti con i fabbisogni standard delle funzioni trasferite. Non siamo in questo ambito, da come l'ho capita io, però allora di conseguenza mi verrebbe da dire perché negli schemi viene prevista comunque l'istituzione della cosiddetta commissione paritetica Stato, Regioni ed enti locali, che ha esattamente come compito fondamentale quello di andare a verificare l'allineamento fra le aliquote di compartecipazione e l'evoluzione dei fabbisogni standard per le funzioni trasferite a favore delle regioni. Si attribuisce nell'ambito degli schemi correttamente, come si diceva prima, ai bilanci regionali l'onere dell'eventuale finanziamento di eventuali maggiori spese, e però, per quello di nuovo che ho interpretato io, c'è questo elemento contraddittorio del fatto che comunque si deve mantenersi nei limiti della legislazione vigente. Ma com'è possibile? Forse la collega Buzzacchi se lo domandava esattamente nello stesso senso, che le regioni chiedano maggiori spazi sulle tariffe di rimborso delle prestazioni, maggiori spazi per quanto riguarda il trattamento economico del personale, e non possano aumentare la spesa eventualmente, quindi ovviamente predisporre le risorse addizionali. A sciogliere questi dubbi avrebbe dovuto contribuire la relazione tecnica, che secondo la legge 86 deve corredare gli schemi di intesa preliminare già in questa fase. Ora, è la relazione tecnica quella della Ragioneria Generale dello Stato, quella che viene riferita nella legge 86, quindi vuol dire quella prevista dalla legge 196 di contabilità pubblica, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha lo scopo di valutare appunto i possibili effetti finanziari delle intese. Questa relazione tecnica io non l'ho trovata a corredo della documentazione, ovviamente, degli schemi, ed è però credo una mancanza importante, perché la relazione tecnica della Ragioneria costituisce un elemento informativo, conoscitivo, di trasparenza fondamentale per la decisione parlamentare. Per cui ci si deve affidare un po' all'affermazione un po' apodittica che non ci sono effetti finanziari, non ci sono per lo Stato, non ci sono per la regione richiedente, non ci sono per le altre regioni, il che francamente mi sembra un po' coraggiosa, diciamo, come affermazione. Penso, e lo riferiva prima il collega Liberati, al fatto che nel caso, per esempio, di aumenti delle tariffe decise in modo unilaterale da una regione richiedente, probabilmente altre regioni adotterebbero comportamenti imitativi per evitare ovviamente spostamenti di personale sanitario, di fornitori, ponendo le basi di una qualche concorrenza costosa per i vari sistemi regionali, ma poi anche per lo Stato. Si chiede fra le varie funzioni aggiuntive maggiori spazi per favorire la promozione e l'istituzione di fondi integrativi sia in ambito previdenziale che in ambito sanitario. Ora, se questa promozione porterà ad un ampliamento dell'utilizzo di questi strumenti, questo si riverberà in qualche misura in termini negativi sulle entrate statali erariali, perché sappiamo che i contributi a favore di queste forme sono fortemente agevolati dal punto di vista fiscale. Ora, si tratta certamente di esercizi di valutazione.
1: Professore, dovrebbe concludere, siamo oltre i 10 minuti.
2: Certamente, degli effetti, dicevo che si tratta certamente di valutazioni difficili da fare e che però dovrebbero essere in qualche modo valutati sulla base anche di scenari alternativi. Permettetemi di fare soltanto un accenno, e cioè ci dovrebbe essere poi una riflessione anche sui possibili coerenze o incoerenze, direi, di queste eventuali maggiori spese che possono fare le regioni ad autonomia differenziata con i vincoli europei. Lo dice anche la Corte Costituzionale, bisogna valutare questi spazi di maggiore autonomia all'interno della nuova governance europea. Se le regioni non si finanzieranno per queste, diciamo così, funzioni aggiuntive attraverso aumenti di tributi propri, quindi aumento delle aliquote, questo potrebbe determinare un deragliamento rispetto al sentiero obiettivo della spesa primaria netta. Grazie.
1: Grazie a lei. Do quindi la parola, sempre nei 10 minuti, a Alberto Zanardi. A Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l'Università Mercatorum. Prego, professore.
3: Grazie molte. Ho inviato, Presidente, una mia nota stamattina, insomma, quando sono riuscito, e quindi la seguo un po' schematicamente, anche se non riuscivo a dir tutto. Mi sono concentrato sulle materie non LEP. Io faccio l'economista di mestiere. Allora, i LEP sono dei misuratori, no? Indicano i livelli essenziali di prestazioni che devono essere garantiti ai cittadini. Però prima dei LEP ci sono i diritti, cioè ciò che il cittadino ha necessità di vedersi riconosciuto in parità di prestazioni. Cominciamo con la prima materia non LEP, la protezione civile. Domanda, abbiamo diritto nell'emergenza ad essere trattati tutti allo stesso modo, se c'è un terremoto o un'alluvione? Io credo di sì. Se però abbiamo un'applicazione a geometria variabile della protezione civile, molto probabilmente non è così, perché voi sapete che i terremoti, ma anche le alluvioni, non si svolgono in una sola regione, coinvolgono più regioni nel nostro paese, lo dimostra la nostra storia. E allora cosa accade? Cosa può accadere? Che il presidente di regione, diciamo, in materia non LEP, che diventa sua, giustamente risponde ai suoi cittadini e dedica le sue energie a salvare i suoi cittadini, mica quelli degli altri. Deve decidere lui, e ha ragione a tutelare i suoi cittadini. Purtroppo c'è la regione di fianco, che non ha la materia non LEP, in autonomia, che ovviamente dispone di minori risorse e di minori possibilità. Quindi le emergenze pluriregionali, che sono la gran parte della tematica che ci riguarda, pongono la questione di eguaglianza di diritti. Allora, noi abbiamo però una storia dello Stato italiano. Originariamente, diciamo, in epoca sabauda, la protezione civile era di estrema debolezza, estrema. Interveniva l'esercito e poi i volontari. La tradizione dei volontari, di quelli che davano una mano, molto importante, è arrivata sino ai nostri giorni, lo sapete. Quando la Repubblica ha cambiato l'idea è stato dopo il terremoto del 1980, che era un altro terremoto pluriregionale, qualcuno lo ricorderà, prevalentemente in Campania, ma non solo in Campania, anche in Basilicata in particolare. In quel caso il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si indignò perché non si riuscivano neanche a tirare fuori i cadaveri dalle case cadute. E ovviamente la Repubblica iniziò un percorso che condusse a una forte riforma della protezione civile, che nell'82 dispiegò pienamente i suoi effetti. Grazie all'opera, io lo ricordo come personaggio importante della nostra Repubblica, del ministro Zamberletti, divenne ministro dopo, ma l'opera di costruzione della protezione civile in Italia è sua e gli va riconosciuta. Ora, è ovvio che quella vicenda ha progressivamente rafforzato la capacità di intervento della nostra protezione civile, al punto che quando all'estero c'è una grande calamità, gli italiani sono richiesti e vanno e aiutano. Quindi non c'è solo un potere omogeneo di intervento sul nostro territorio nazionale, ma anche un'operazione di sostegno a livello internazionale per la quale siamo riconosciuti. Ora noi vogliamo tornare in epoca sabauda, io mi rendo conto, insomma, facciamo qualche passo indietro. Ognuno fa per sé, Dio per tutti, diciamo. E questo sinceramente ha un problema, a mio avviso, anche dal punto di vista delle norme, perché il Presidente di Regione avrà un potere derogatorio sulle norme statali, salvo per il momento sulle materie LEP, dove ovviamente, diciamo, c'è stata cautela, ma invece tutto il resto, diciamo, ha potere derogatorio. E attenzione, le sue delibere, i suoi atti, possono essere soltanto ex post impugnati dallo Stato, non durante. Quindi lui decide quello che vuole fare, che deve fare, e in base all'impianto della legge è anche giusto, diciamo. Ecco. Ora, chiaramente, però io vado un po' alla sostanza, come so, io sono un po' maligno, ma faccio l'economista, sapete, è un mestiere maligno. Si va alla sostanza delle cose, che è il reclutamento della protezione civile. Qualcuno ha parlato di formazione e di valorizzazione delle risorse. Quelle sono, diciamo, il contorno. Il piatto forte è il reclutamento, diciamo così. Dando in mano il reclutamento alle regioni, inevitabilmente si recluteranno persone in più. Vorrei capire come si fa, a parità di risorse economiche, a reclutare, se non, diciamo così, con il rimpiazzo, che voi sapete nella pubblica amministrazione è un rimpiazzo parziale rispetto a quelli che vanno in pensione, visto la condizione della finanza pubblica italiana da molti decenni a questa parte. E andiamo alle professioni, faccio sempre l'economista, diciamo, ecco. Le professioni, si è detto già ed è corretto, hanno una disciplina unionale, che ormai è sottratta alla potestà dello Stato nazionale ed è europea, e ha come finalità la libera circolazione, l'abbattimento delle barriere di ingresso e, diciamo, l'eguaglianza delle professioni nei diversi territori. Ora, facciamo qualche esempio da economista, ma se un cittadino non regionale, non di quella regione, chiede i servizi di quella nuova professione che sono stati introdotti in quella regione, qual è il diritto che dopo si applicherà nelle controversie? Mica è semplice, eh? Io ritengo, da cittadino non di quella regione, che quel signore mi ha dato una prestazione non adeguata rispetto allo standard. Chi decide? La regione con la materia non LEP, lo Stato italiano, perché l'altro cittadino non è di quella regione? Insomma, una vera enorme confusione. Ma soprattutto, quali sono i tre principi che vengono richiamati per definire le professioni di livello regionale? Perché anche questa è una veramente un'anomalia, eh? Io credo. Esisteranno quindi professioni di rilievo regionale, che secondo me, se lo diciamo all'Europa, si mettono a ridere, diciamo. Ecco. Sono i servizi sul territorio della regione, il lavoro intellettuale e le attività legate alle caratteristiche del territorio. Quindi esistono caratteristiche uniche per le regioni italiane? Cioè il turismo che viene citato è una caratteristica di una sola regione? L'arte culinaria, la cucina, è caratteristica di una sola regione italiana? Insomma, anche nella struttura definitoria delle professioni di rilievo regionale, un economista avrebbe molto da osservare, diciamo. Poi ci sono le sentenze della Corte Costituzionale, sono quattro, quindi non poche, che dicono con chiarezza che le professioni non possono andare al di sotto del livello statale. E anche il livello statale è dubitativo, perché la materia ormai è di livello europeo. E tutte le sentenze richiamano chiaramente il fatto che le regioni non possono prendere palla sulle professioni. Però qui decidiamo che invece le devono prendere. Passiamo all'ultimo aspetto, la previdenza complementare integrativa. Ma io qui ho molte perplessità, da economista ancora di più. Sono formule che distorcono il mercato del lavoro in modo grave, perché quando una regione può promuovere forme di previdenza integrativa, diciamo autonome, su base regionale, mi si dovrà spiegare come funziona con le imprese che hanno più unità produttive su diverse regioni. Facciamo l'esempio della mia azienda dell'epoca. Io sono nato in Montedison, aveva ovviamente in Lombardia la sede principale, non c'è dubbio, ma era presente in molte regioni d'Italia, quasi in tutte per la verità. La Lombardia all'epoca si inventava una previdenza integrativa che si applicava solo ai dipendenti lombardi della Montedison, e i dipendenti siciliani di Priolo, come venivano messi, non la potevano avere, una normativa regionale, e i dipendenti veneti sì, perché il Veneto è un'altra regione, non l'è, diciamo, quindi la può cogliere. Insomma, onestamente qualcuno mi deve spiegare come funziona, no? Perché le realtà pluriregionali delle nostre aziende, guardate, ve lo dico da economista, il 20% delle nostre imprese hanno sedi pluriregionali, il 20%. Forse, diciamo, il legislatore non ha considerato questo banale aspetto contabile, diciamo così, che è in qualche modo rilevante dal punto di vista dell'economista che queste cose guarda. Peggio mi sento se io applico la previdenza integrativa e complementare ai dipendenti pubblici, a quelli regionali, che ne so, della Liguria, della sanità. Bene, e gli altri dipendenti, che ne so, del Lazio, che non sono, diciamo, coinvolti in questa vicenda, devono non avere la previdenza complementare che ha deciso il Lazio, la Liguria? In base a quale criterio? Qual è la differenza tra il lavoratore ligure e il lavoratore del Lazio, che fanno lo stesso mestiere? Cioè, noi stiamo stabilendo con questo principio che il dipendente pubblico è un dipendente a diritti di geometria variabile, perché ci sono alcune regioni che gli possono dare la previdenza complementare e le altre no. Onestamente, anche questa, diciamo, è vicenda sulla quale io già qualche dubbio da economista, prima che da giurista, diciamo così, ce l'ho. Devo venire all'ultima vicenda sulla quale magari il ministro Calderoli poi ci riuscirà a spiegare. C'è l'agile burocrazia, cioè tutto ciò è fatto per rendere il nostro sistema produttivo più efficace, meno legato, per così dire, alla, ai lacci e lacciuoli che finora lo hanno, diciamo, vincolato. Si istituisce una commissione paritetica tra Stato, Regioni ed enti locali su queste tre materie di cui abbiamo parlato, e agilmente sono presenti 20 componenti, 9 del governo, 9 ministeri diversi, 9 delle regioni, 1 dell'ANCI, 1 dell'UPI, 20 componenti, bastava prenderne altri 2 e facciamo 2 squadre di calcio, che potrebbe essere una proposta, diciamo così, per giocare a scapoli ammogliati alla burocrazia più agile del mondo, diciamo così. Anche questo, sinceramente, l'economista dice, ma volevamo semplificare, questo è il modo di semplificare?
1: Dovrebbe concludere, professore, siamo oltre 10 minuti.
3: Sì, sì, chiudo subito. Quindi il tema è, io credo, l'invito a ragionare non solo sulle norme sono importanti, ma anche sulle ricadute, su cosa succede, l'ho detto sul mercato del lavoro diverse volte, e su cosa succede in termini anche di funzionamento dell'amministrazione pubblica. Quello della protezione civile è un caso di successo del nostro paese, incredibilmente, è un caso di grande successo, lo vogliamo smontare? Non andava bene, è una delle poche strutture pubbliche del nostro paese che unanimemente funziona e anche a livello internazionale ci è riconosciuto. Che facciamo? Lo smontiamo. Se, diciamo, io mi dedicherei sinceramente a rimontare qualche altra struttura che non funziona, piuttosto di non smontare quelle che funzionano già. Grazie.
1: Bene. Ci sono domande? No. Ah, sì. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, io vorrei formulare delle domande.
5: Colucci del Movimento 5 Stelle.
4: Con riferimento al tema della protezione civile. E le vorrei chiedere, gentile professoressa, nel ringraziarla, la compatibilità col dettato costituzionale, quindi proprio una domanda di costituzionalità, della possibilità che le regioni, in base a queste normative, a queste preintese, possano emettere ordinanze di protezione civile anche in deroga alla normativa statale. E quindi la possibilità di derogare con un atto amministrativo, qual è l'ordinanza di protezione civile, addirittura una norma di rango statale. E ciò anche con riferimento al disposto dell'articolo 4 delle preintese non LEP, che trasferisce alla protezione civile, a questo punto regionale, anche potestà normative e amministrative, quindi diciamo sfaterei un mito per il quale queste preintese riguardano solo funzioni, perché mi sembrerebbe che all'articolo 4 ci sia il trasferimento di materie e quindi di potestà normativa. Ecco il quadro costituzionale, gentile professoressa, di queste deroghe che le preintese prevedono. Al professor Zanardi io vorrei chiedere se ci può dare una sua valutazione con riferimento alle preintese relative ai servizi LEA e LEP, se la determinazione delle tariffe che verrebbe ad essere regionalizzata delle prestazioni sanitarie non finisce per incidere proprio sui livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria. Al professor Spirito vorrei chiedere gentilmente, ma invitandola ad utilizzare tutta la malignità di cui è capace nella sua qualità di economista, come lei ci ha detto, se ci può fare una proiezione, perché il presidente Cirio ieri ci ha addotto come esempio la necessità della regione Piemonte di disciplinare la professione dei maestri di sci. Condizione, no? I maestri di sci sono esclusi, ci dice il ministro, e nella legge sono esclusi i maestri di sci, e quindi ministro, cosa rimane?
1: Scusate, durante le audizioni non è previsto che si possano fare domande al Ministro.
4: No, la ringrazio, Presidente.
1: No, glielo dico,
4: il Ministro è intervenuto durante la mia domanda.
1: Altri professori
4: che il Ministro è gentilmente, ho apprezzato molto, intervenuto nel corso della mia domanda, per cui è necessario che si aprisse un'interlocuzione.
1: Onorevole Colucci, così è. Le audizioni non hanno questa previsione.
4: Presidente, lei ha perfettamente ragione, non c'è alcun contenzioso tra di noi. Semplicemente
1: le domande vanno fatte ai professori.
4: Assolutamente. Semplicemente le ricordavo che nel corso della formulazione della mia domanda il Ministro è, a mio avviso, molto opportunamente intervenuto. Ed è per questa ragione che si è aperto un brevissimo dibattito. Ma non c'è alcun contenzioso tra di noi, né tantomeno col Ministro. Bene. Perché quanto più ampia è la discussione, tanto più proficui i nostri lavori. Allora, professore, riprendendo il discorso, facciamo l'esempio di una professione, non dei maestri di sci o delle guide alpine, che venga ad essere trasferita in virtù di questa materia. Allora, ci può indicare cosa succede con riferimento alle altre regioni che abbiano le medesime professioni, che non vengano disciplinate a livello regionale, e appunto cosa succede in termini di dumping regionale, in termini di trattamento economico, anche previdenziale, e cosa accade anche a livello di competenza giurisdizionale, anche con riferimento alla disciplina unionale? Grazie.
1: Prego.
6: Grazie Presidente, io sarò velocissimo.
1: Brevemente, se possibile.
6: Sì, brevissimo, non si preoccupi, faccio solo una domanda alla professoressa Buzzacchi, che ha parlato sia di tariffe sanitarie, ma anche a un certo punto, se non sbaglio, di personale sanitario. E allora le volevo chiedere se secondo lei si può venire a creare una situazione in cui, che tra l'altro già avviene in parte, il personale sanitario delle regioni che chiedono appunto maggiori forme di autonomia potranno essere pagati di più del personale sanitario che invece queste forme di autonomia non le richiedono, perché a nostro avviso questo creerebbe diciamo non soltanto degli squilibri e delle ingiustizie dal punto di vista ovviamente economico, per cui se fai il medico in Lombardia vieni pagato diversamente dal fatto se fai lo stesso lavoro in Calabria, ma aumenterebbe anche quel fenomeno della emigrazione di cui purtroppo sempre si parla ma mai si affronta il tema, ovvero di tante persone che sono costrette ad andare a vivere altrove per lavorare con stipendi più alti, e se questo poi potrebbe anche accadere in futuro nel comparto della scuola, creando a quel punto dei docenti di serie A e dei docenti di serie B che diciamo hanno soltanto il vantaggio di vivere in una regione piuttosto che in un'altra, ritornando di fatto poi al ripristino, in quel caso addirittura, delle vecchie gabbie salariali. Domanda semplice e breve.
1: Grazie. Chiedo ovviamente la brevità nelle risposte, do la parola alla professoressa Buzzacchi.
0: Grazie. Allora, circa la prima domanda, che è più proprio dal punto di vista costituzionale un problema di rapporto tra le fonti. Allora, le ordinanze sarebbero subordinate alla legge, quindi ci può stare che con una legge addirittura come quella che recepisce l'intesa, che è una legge rinforzata, si vadano a prevedere questi poteri in deroga, quali sarebbero l'adozione delle ordinanze. Quindi ci sta sul piano dei rapporti tra fonti giuridiche. Quello che secondo me però non va bene degli schemi di intesa è il fatto che non ci sia elementi, dei riferimenti precisi per l'utilizzo di questi poteri, e i riferimenti precisi sarebbero anzitutto, come avevo detto prima, individuare qual è la legislazione statale a cui si potrebbe andare in deroga, perché dire che si può andare in deroga a tutta la legislazione statale è un po' eccessivo. Ma poi potrei dire anche le circostanze in cui può scattare questo potere derogatorio. Quindi dato così, questo potere è un po' troppo ampio. Poi sono d'accordo con quanto è stato argomentato sul fatto che è difficile dire se sono funzioni, se sono materie. Nel caso preciso della protezione civile, ribadisco quello che ho detto prima, questo non è un trasferimento di competenza, questo è solo un allargare i poteri di alcune regioni e non di altre in casi emergenziali, in casi straordinari. E però, proprio perché in casi straordinari, come qualcuno ha osservato prima, il confine tra due regioni non c'è, gli interventi si incrociano, potremmo dire, avrebbe più senso rivedere il sistema della protezione civile allargando a tutte le regioni questi poteri in deroga, piuttosto che fare questa operazione con regionalismo differenziato. non ha proprio senso, non vedo il senso di farlo col differenziato. Sulla seconda domanda spero che la risposta sia stata chiara e soddisfacente. Sulla seconda domanda sposo completamente le considerazioni che sono state fatte. Poter remunerare diversamente il personale sanitario, comunque poter oltre alla remunerazione poter proprio disciplinare il rapporto di lavoro con il personale sanitario, crea veramente dei sistemi di mercato da una parte e drena personale sanitario da altri territori, specie in una situazione come l'attuale in cui manca il personale sanitario, nel momento in cui alcune regioni offriranno compensi molto più attrattivi, si creeranno scompensi molto grossi tra le regioni e comunque mi rimangono seri dubbi sul fatto che la normativa che riguarda una categoria di dipendenti pubblici possa passare sotto legislazione regionale. Ho concluso.
1: Bene, brevemente professor Zanardi.
2: Sì, brevissimamente, nel senso che maggiori spazi di autonomia sulla fissazione delle tariffe sono l'esatto pandan in un altro ambito, ma totalmente parallelo alla maggiore flessibilità sulla remunerazione del personale sanitario. Quindi vale esattamente la risposta che ha dato la professoressa Buzzacchi. Vedo anch'io in quest'ambito il rischio di concorrenza fra le sanità regionali, il rischio di accentuazione delle disparità territoriali in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni e quindi il rischio di indebolimento, di un riconoscimento in tutto il paese dei LEA. Soltanto una cosa per dire, per evidenziare che c'è una sorta di asimmetria, per quello che ho capito io, nell'ambito della struttura, dello schema sanità, ovvero c'è una forte attenzione sul fatto che le regioni richiedenti devono essere, meritorie dal punto di vista del soddisfacimento dei LEA, del soddisfacimento, dei requisiti di equilibrio economico, quindi il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e così via. C'è molta meno attenzione invece sull'impatto che sui LEA e anche in termini finanziari le iniziative prese dalle regioni richiedenti possono avere sulle altre regioni. E questo è un punto, di sofferenza importante. Grazie.
1: Grazie, sempre brevemente, professor Pietro Spirito, professore di Management delle Infrastrutture presso l'Università Marcatorum. Prego, professore.
3: Grazie, ma in questo caso una professione molto più maligno il legislatore rispetto all'economista, perché introduce un principio incredibile, cioè il riconoscimento delle qualificazioni professionali estere avviene da parte delle regioni. Voi capite, cioè una professione estera non lo riconosce lo Stato italiano, la singola regione. Può essere riconosciuto in Lombardia, non riconosciuto in Veneto e ovviamente riconosciuto in tutte le altre regioni perché si applica il diritto comunitario. Quindi devo dire, sulle professioni siamo veramente in un territorio ignoto. Cioè, territorio ignoto perché il legislatore ignora l'assetto giuridico della materia e ne ignora le ricadute economiche. Quindi è veramente una situazione preoccupante che genererà una serie di contenziosi di dimensione spaventosa, ma non solo con le altre regioni che ci sta, no, con gli stati europei, con gli ordini professionali degli altri stati europei e non solo europei perché parliamo esteri, non solo dell'Europa. Quindi è ampio il territorio sul quale noi ci incamminiamo e devo dire, poiché noi non siamo uno stato che tende al contenzioso, voi sapete, non c'è nulla di contenzioso nel nostro paese, questa legislazione sulle professioni arricchirà gli avvocati. Ecco, cioè l'unica professione che esce trionfante da questa legislazione sono gli avvocati. Grazie.
1: Bene, grazie. È terminata questa...
5: Radio Radicale, stiamo trasmettendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali del 28 maggio. L'argomento è quello dell'autonomia regionale.
1: Ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta.
5: La voce è quella del vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Decorato.
1: Vi siano obiezioni. Non vi sono obiezioni, quindi pregherei i nostri ospiti di essere entro 10 minuti per intervento, 10 minuti per intervento al massimo, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, per cui chiedo ai professori di contenere i loro interventi al massimo di 10 minuti. Do ora quindi la parola a Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino. Prego. Prego, professor Pallante.
7: Sì, grazie Presidente. Saluto lei, gli onorevoli deputati e membri della Commissione. Io parto dal riscontro di un dato oggettivo che è già stato richiamato. Le 4 intese preliminari che il Parlamento è chiamato a esaminare sono perfettamente identiche tra loro. Corrispondono l'una all'altra articolo per articolo, parola per parola. Cambia solo di volta in volta il riferimento alla regione interessata e mi permetta, Presidente, di complimentarmi con il Ministro per la perizia con cui è stato eseguito il copia e incolla tra un documento e l'altro, il rischio che rimanesse per così dire impigliato nei diversi testi il nome della regione firmataria del documento matrice era elevato, ma è stato quasi del tutto scongiurato. Segnalo un unico errore, almeno che ho riscontrato io, è rimasto un riferimento alla Liguria nel dossier Piemonte a pagina 51. Qualora dunque vi fosse qualche onorevole commissario che non avesse ancora avuto modo di guardare i testi, mi sento di rassicurarlo, non è necessario che li legga tutti e quattro, è sufficiente che ne scelga uno, a caso, e affianchi mentalmente, nel corso della lettura, il nome delle altre regioni a quello della regione firmataria del documento. C'è tuttavia un problema, è stato richiamato, cioè che la Corte Costituzionale ha espressamente escluso la compatibilità con la Costituzione di tale modo di procedere. Faccio riferimento ovviamente alla sentenza 192/2024 e 10 nel 2025. Pare dunque necessario tornare sul contenuto di tale giurisprudenza costituzionale a partire dalla qualificazione dell'articolo 116,3 della Costituzione come uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali, dunque non uno strumento al servizio delle singole regioni che intendano avvalersene. Come dice la Corte, l'articolo 116,3 non è una monade isolata, ma va letto nel quadro della forma di Stato sancita dalla Costituzione, forma di Stato alla base della quale si collocano i principi dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, articolo 5, e dell'unità del popolo italiano, articolo 1 della Costituzione. Questo significa, dice ancora la Corte, che il regionalismo, comunque lo si voglia configurare, non può mai minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il regionalismo italiano, in definitiva, è, nel senso che deve essere, non competitivo ma cooperativo. Con riguardo specifico all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, la pronuncia 192 del 2024 elabora una sorta di ottalogo destinato a fare da guida all'azione dello Stato, del Governo e del Parlamento e delle regioni, qualora esse intendano usufruire della facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo 116. In base a tali linee guida, ciascuna regione potrà domandare non intere materie, ma poche circoscritte competenze, soltanto qualora non sia una regione a statuto speciale, perché ricordo che anche questo tentò di fare la legge 86 del 2024, la cosiddetta legge Calderoli, nonostante la Costituzione lo escluda esplicitamente, e soltanto qualora la regione dimostri di avere un'esigenza peculiare, non affrontabile attraverso le ordinarie competenze, perché se l'esigenza è generale, la soluzione deve essere anch'essa generale, e di poter far fronte a quell'esigenza peculiare solamente attraverso la particolare competenza richiesta, alle ulteriori stringenti condizioni, e cioè che sia il Parlamento a decidere sull'attribuzione delle competenze alle regioni, con potere di modificare il contenuto dell'intesa raggiunta tra l'esecutivo statale e l'esecutivo regionale, che se una competenza coinvolge i diritti costituzionali siano prima definiti dal Parlamento i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale, che l'ammontare delle risorse necessarie a esercitare le nuove competenze sia determinato in base ai costi standard anziché alla spesa storica, che l'assegnazione di tali risorse alla regione non ostacoli il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e fine che l'impiego di tali risorse risulti economicamente efficiente. Quello che la Corte Costituzionale intende escludere, insomma, è che la revisione della distribuzione delle competenze tra il centro e la periferia risponda a mere logiche di potere. Dice la Corte, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione non può essere ricondotta a una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, né dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiarietà richiede che la ripartizione delle funzioni e quindi la differenziazione non sia considerata ex parte principis, bensì ex parte populi. La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. Tutto ciò implica che quando una regione chiede di derogare all'ordinaria ripartizione delle materie, la richiesta va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico e altro in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini di efficacia, di efficienza, di equità e di responsabilità della soluzione prescelta, con la conseguenza che l'iniziativa della regione e l'intesa devono pertanto essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico. Se così non fosse, sarebbe lesa la forma di Stato. Ora, non soltanto noi oggi abbiamo innanzi quattro intese preliminari tra loro perfettamente identiche, il che esclude alla radice che possano rispondere a esigenze peculiari delle singole regioni coinvolte e perciò solo sono incostituzionali, cioè quella in atto è, come dice la Corte, un'operazione di potere, non di migliore realizzazione dei principi costituzionali. Ma quel che è davvero sorprendente è il tenore dell'istruttoria che, come richiesto dalla sentenza 192 del 2024, dovrebbe essere approfondita e scientificamente validata. Ora leggo il testo dell'istruttoria riportato nelle quattro intese, naturalmente identico. Il governo e la regione Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, convengono che l'attribuzione delle ulteriori competenze previste nell'intesa corrisponde a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo. È tutto qui. Questa è l'istruttoria approfondita e scientificamente validata richiesta dalla Corte. Una riga. Nell'oltre 500 pagine di dossier, una riga in cui lo Stato e le regioni affermano apoditticamente ciò che invece avrebbero dovuto scientificamente dimostrare. E attenzione, signor Ministro, l'argomentazione della sussidiarietà è altro dall'argomentazione delle peculiarità che giustificano la devoluzione, e ciò senza considerare che le 80 pagine sulla sussidiarietà, poc'anzi richiamate, sono essenzialmente descrittive delle richieste o al massimo dichiarative delle intenzioni, ma non è la quantità di pagine che conta, e la qualità delle argomentazioni, e nel caso di cui ci occupiamo, le argomentazioni sono così generiche da poter valere per qualsiasi regione italiana. Ne leggo una dalla documentazione del Piemonte relativa alla protezione civile. Il Piemonte vuole affrontare le emergenze in modo tempestivo, questa sarebbe la specificità, ma mi chiedo, la Calabria invece vuole affrontarle in modo tardivo? È davvero sorprendente che questa sia l'istruttura. Poi vi sarebbe molto da dire anche sul merito delle intese preliminari. Il contenuto è molto vario e sconta anch'esso diverse criticità. Lapidariamente, sono devolute intere materie e non singole funzioni, come nel caso della previdenza delle professioni, sono devolute materie autoqualificate dal governo come non LEP, ma suscettibili invece di coinvolgere diritti costituzionali, come la previdenza, le professioni e anche la protezione civile, sono devolute materie, in ambito sanitario soprattutto, senza che siano stati previamente definiti i costi standard necessari al finanziamento, e ciò nonostante si tratti di materie suscettibili di esplicare rilevanti effetti proprio sul piano della spesa sanitaria. Tante tali sono insomma le criticità delle intese preliminari portate all'esame del Parlamento da rendere impossibile eludere una considerazione conclusiva di carattere generale. Già le audizioni parlamentari sulla legge 86 del 2024 avevano posto in luce i numerosi vizi di incostituzionalità di quel provvedimento. Anche soggetti insospettabili di pregiudizi ostili al regionalismo come l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca Banca d'Italia, la Confindustria, avevano sollevato questioni delicate che il Parlamento decise di ignorare. Le stesse questioni furono poi alla base dell'intervento demolitorio della Corte Costituzionale. Nel caso odierno delle preintese si aggiunge appunto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ora ben conosciamo. Se è vero dunque che la decisione di incostituzionalità di una legge può essere in taluni casi non pienamente prevedibile, in quanto esito in una certa misura delle diverse sensibilità interpretative in merito al significato delle norme, nel caso in questione è arduo avere dubbi.
1: Concludo, se le preintese
7: saranno definitivamente approvate in termini oggi sottoposti all'esame delle Camere, le future leggi di recepimento andranno incontro

anche alla luce delle considerazioni appena esposte dal professor Pallante, sarà centrato su tre aspetti generali. Il primo, la circostanza che i testi delle intese siano identici per le quattro regioni. La seconda, la mancanza di una dimostrazione che tale trasferimento di competenze possa migliorare le condizioni dei cittadini delle regioni coinvolte. E il terzo tema, l'impatto di questo trasferimento di competenze sui cittadini delle altre regioni e sulle funzioni nazionali. Quanto al primo punto, è stato poc'anzi ricordato che i testi delle intese sono assolutamente identici. Questo non pare corrispondere alle lettura che la Corte ha dato nella sua sentenza, quando ha fatto esplicito riferimento alla necessità di motivare le richieste con riferimento al contesto in cui esse sono formulate, e nonché di mostrare che si tratti di esigenze non affrontabili con ordinarie competenze o con trasferimenti di funzioni in via semplicemente amministrativa. Dunque, questi atti non paiono coerenti con la lettura che la Corte Costituzionale ha dato proprio del terzo comma dell'articolo 116. Farei a riguardo un'ulteriore considerazione, e cioè che cosa potrebbe succedere se tutte le altre regioni a statuto ordinario chiedessero le stesse identiche competenze? Beh, io non sono un giurista, però credo che sostanzialmente sarebbe impossibile negare anche alle altre regioni, con la stessa logica con cui potrebbero essere approvate queste, la concessione di ulteriori competenze. E dunque, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere una modifica indiretta, impropria ma sostanziale dell'articolo 117 della Costituzione, attraverso una procedura veramente singolare. Naturalmente una possibile modifica dell'articolo 117 non è, non può essere esclusa a priori. La mia personale valutazione è che forse sarebbe opportuno una ampia discussione nelle Camere, proprio sulla possibilità di una valutazione a un quarto di secolo di distanza dalla sua formulazione, dei contenuti dell'articolo 117. In questo anche la circostanza che la Corte abbia espressamente, indicato alcune materie come materie nelle quali non si può procedere sostanzialmente a un'ulteriore devoluzione di competenza, mi pare del massimo interesse. Naturalmente, riguardare l'articolo 117 può significare sia trasferire ulteriori competenze dallo Stato alle regioni, ma in questo caso per tutte le regioni a statuto ordinario. Se l'allocazione di queste funzioni, come viene argomentato nelle richieste collegate alle preintese, è efficace ed efficiente, questo vantaggio può essere attribuito a tutte le regioni. Allo stesso modo, però, l'articolo 117, ora che siamo nel 2026 e non più nel 2001, può anche essere rivalutato dalle Camere, nel senso di riattribuire alla competenza nazionale alcuni ambiti, oggi attribuiti alla competenza regionale o alla competenza concorrente, anche alle luci delle grandissime trasformazioni avvenute nel quadro delle norme e delle decisioni dell'Unione Europea. Questo è il primo punto sulla identicità dei testi. Il secondo punto è, diciamo, una domanda che mi pongo, alla quale non ho risposta, e cioè se è certo che queste ulteriori competenze portino dei vantaggi nelle vite dei cittadini delle regioni coinvolte. Qui, come veniva notato, non c'è un'istruttoria che lo mostri. Mi pare si operi, come lungamente è avvenuto nella tutta la vicenda politica delle richieste regionali di autonomia differenziata, attraverso un assioma, e cioè che quanto più poteri vengono devoluti alle regioni, tanto meglio è per i cittadini di quelle regioni. A me questo sembra un assioma non dimostrato e in alcuni casi non vero, nel senso che i diritti dei cittadini in taluni ambiti possono essere meglio difesi e meglio sostenuti, da una competenza statale piuttosto che da una competenza regionale.

0: male, e il contrario può avvenire in altri ambiti. Dunque, non mi pare che per principio più fanno le regioni e meglio è per i loro cittadini. E in realtà, quello che può determinare l'approvazione di queste pretese, più che l'avvicinamento del governo ai cittadini, è l'avvicinamento del potere ai vertici della politica regionale. E cioè si tratta, a mio modesto avviso, esattamente di una indicazione di quel conflitto di poteri che la Corte cita esplicitamente per censurarlo nella sua sentenza. E è la politica regionale che si impadronisce di alcuni temi e non i cittadini, e per la particolare configurazione dei sistemi politici regionali nel nostro ordinamento, sono i vertici degli esecutivi regionali che acquistano maggior potere. E dunque, a me pare, a conclusione di questa seconda valutazione, che sia tutta da dimostrare il vantaggio che un cittadino della Liguria o della Lombardia avrà da questo eventuale trasferimento di potere, quanto mi pare sia evidente il vantaggio che potranno averne i vertici regionali. Terzo ed ultimo punto, l'impatto sui cittadini delle altre regioni e sulle funzioni nazionali. A me in questo ambito pare cruciale il caso della sanità. Naturalmente considerazioni simili possono essere espresse anche per la protezione civile, ma restiamo un attimo alla sanità. Si procede nella materia sanitaria in base alla identificazione dei LEP con i LEA, che, come ho avuto modo in più occasioni di sostenere, a me pare del tutto erroneo, perché i LEA sono degli indicatori di monitoraggio ex post, sostanzialmente, ai quali non è legato alcun meccanismo di finanziamento, mentre i LEP, come ben sappiamo, sono degli indicatori, delle valutazioni ai quali deve essere associato un fabbisogno standard. E quindi la circostanza che ci siano i LEA in sanità non significa affatto che ci siano i LEP. Siamo in un quadro di un sistema sanitario nazionale in grande difficoltà, sia per problemi di definanziamento, sia per problemi di sgretolamento dell'universalismo di questo servizio nei confronti di tutti i cittadini. E dunque le possibilità richieste che si intenderebbe concedere alle quattro regioni di operare all'interno del sistema sanitario paiono indirizzate, determinate dalla volontà, per così dire, di salvarsi da sole nella difficoltà del servizio sanitario nazionale e in alcuni ambiti anche di procedere a un'ulteriore disgregazione del carattere universalistico del sistema, ridisegnando i confini tra pubblico e privato. In questo ambito mi pare evidente, e da più di uno è stato sottolineato, come questo possa determinare un possibile impatto negativo per gli altri italiani, perché questo può determinare, ad esempio, un aumento della mobilità sanitaria, già molto elevata nel nostro paese, con quote del Fondo Sanitario Regionale delle regioni di origine destinate alle regioni di destinazione. Ricordiamo anche che queste quote regionali del Fondo Sanitario Nazionale rinvengono da criteri di riparto definiti molti anni fa, che tuttavia non rispondono a quelli originariamente stabiliti nella legge 662 del 96, che più direttamente collegavano le necessità finanziarie delle singole regioni alle esigenze di salute della popolazione. E mi pare rilevante che un istituto prestigioso come l'Istat, nel suo recentissimo rapporto sul paese, pubblicato circa una settimana fa, sottolinei come non vi sia corrispondenza tra le esigenze di salute della
1: Deve concludere,
0: popolazione e le diverse
1: professore,
0: regioni
1: siamo ai
0: e
1: 10
0: la
1: minuti.
0: dimensione del fondo. Concludendo, la circostanza che il sistema possa evolvere nelle regioni, attraverso diversi confini tra pubblico e privato, mi riporta in conclusione al punto precedente, cioè siamo davvero certi che questo sistema andrà a beneficio di tutti i cittadini delle regioni coinvolte? Un eventuale processo di incremento del ruolo del privato nel sistema sanitario potrebbe danneggiare anche i cittadini deboli delle stesse regioni. Per il primo, il secondo e il terzo motivo, dunque, ritengo che la definizione di queste trasferimento di competenze, così come stabilite nelle quattro intese, potrebbe produrre un impatto complessivamente negativo sull'intero paese.
1: Bene, grazie. Ci sono richieste? Prego, onorevole Saracino, brevemente.
2: Grazie, Presidente. Molto brevemente, due domande semplici. La prima al professor Pallante, che ringrazio per la relazione con cui ha smontato praticamente pezzo pezzo quel che ne resta dell'autonomia
3: del Partito Democratico.
2: Ma alla luce, diciamo, di quello che ha detto il professore, io chiederei se ci sono anche dei rischi di non attuazione, in caso appunto di attuazione, sul sistema statale regionale delineato dalla Costituzione. Lo dico perché da come è stato esposto dal professore, noi ci troveremo nei fatti di fronte a una vera e propria secessione. Lo dimostra anche il fatto che, come ha detto il professore, le intese siano praticamente uguali regione per regione, e questo non è frutto di una casualità. La domanda invece che volevo fare al professor Viesti, che ha appunto inventato il concetto della secessione dei rischi, dei ricchi, questo è evidente che è un provvedimento che fa male in particolar modo alle regioni più fragili. Noi pensiamo che sia un provvedimento però che faccia male in realtà a tutta l'Italia, anche alle regioni che ne stanno chiedendo appunto l'autonomia, e sia anche un provvedimento inutile. Ma alla luce di questo, non parliamo delle regioni che ovviamente verrebbero maggiormente colpite. La domanda è, in termini concreti, la vita dei cittadini delle regioni che avrebbero il beneficio, tra virgolette, dell'autonomia differenziata, come cambierebbe, come cambierebbe in meglio oppure addirittura in peggio? Grazie.
1: Brevemente la risposta ai professori, al professor Pallante. Prego, brevemente.
4: Allora, grazie. Se ho ben capito la domanda, io direi che già oggi il titolo quinto della Costituzione nei rapporti tra lo Stato e le regioni è inattuato, perché manca sia il finanziamento delle competenze regionali sulla base dei costi standard, che siano veri costi standard e non finti costi standard, ma diciamo grosso modo ci si muove lungo il percorso della spesa storica, e dunque a danno delle regioni del sud, e inoltre manca completamente un intervento di perequazione innanzitutto infrastrutturale, e quindi il sud è penalizzato dalla mancanza di scuole, strutture, ospedali, viabilità, insomma sotto moltissimi aspetti, e in più dalla perequazione per quanto attiene alla distribuzione delle risorse. Dunque, se ho capito la domanda, effettivamente siamo già in una situazione di questo genere, e queste preintese, mirando inevitabilmente, lo hanno detto prima di me economisti con adeguate competenze, poi anche adesso il professor Viesti, è chiaro che se le regioni mirano ad acquisire ulteriori risorse, le risorse sono quelle, quindi vuol dire che altre le perdono, e dunque al netto del dubbio che io condivido con il professor Viesti, cioè sul fatto che effettivamente anche i cittadini del nord possano trarne un beneficio, possiamo credo essere sicuri che i cittadini del resto d'Italia ne avranno uno svantaggio, ecco, non ne avranno un beneficio.
1: Grazie, professor Viesti.
0: Sì, grazie per la domanda che mi consente di tornare su due punti. Il primo è questo, cioè che da sempre manca nelle richieste la dimostrazione che questo trasferimento di competenze vada a vantaggio dei cittadini delle regioni coinvolte. Questo all'inizio era dato in automatico, perché ricorderete che le prime richieste erano collegate a un notevole vantaggio finanziario per le regioni richiedenti, e quindi si diceva, dato che la Lombardia avrà molti più soldi, tutti i lombardi ne saranno beneficiati. Adesso che questo tema è stato profondamente rivisto, appare dubbio che in mancanza di un aumento delle risorse disponibili i cittadini lombardi potrebbero stare davvero meglio. In che condizione? In una condizione di aumento di potere per i vertici della regione e di riduzione della capacità di intervento dello Stato. Non è detto, non è dimostrato che quanto più si diano potere alle regioni, tanto meglio stanno i loro cittadini. Io sono un difensore del regionalismo, ma ritengo che esso vada applicato negli ambiti in cui ha senso e non in base alla circostanza che quanto più hanno le regioni, tanto meglio è per i loro abitanti. La seconda considerazione che già facevo e che richiamo è quella in particolare relativa alla sanità, e cioè se queste concessioni di competenze in materia sanitaria, che sono piuttosto ampie, non siamo entrati nel merito, ma la materia è stata già affrontata da più studiosi, potrebbero portare a un ridisegno dei confini tra pubblico e privato nei sistemi sanitari di queste quattro regioni, l'impatto tra i cittadini, per i cittadini meno abbienti di queste regioni, potrebbe essere palesemente negativo, e cioè potrebbe ridursi l'ambito di copertura universalistica dei servizi sanitari, di prevenzione, assistenza e cura in queste quattro regioni, in ossequio a una visione del tutto lecita, politica, mirata ad avere un maggior ruolo del privato in sanità. E quindi in questo senso particolare a me pare che dare maggior potere in ambito sanitario alle giunte regionali di queste quattro regioni, senza che esse abbiano esplicitato il modello di sanità regionale che si vorrebbe differenziare da quello nazionale, potrebbe rappresentare, a mio avviso rappresenta, un pericolo molto grave per fasce importanti di cittadini di quelle regioni.
1: Bene, grazie, e ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione. Passiamo. Da parte loro non vi siano obiezioni. Non vedo obiezioni, pertanto pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento nei 10 minuti, per dare modo a 10 minuti ciascuno, ovviamente, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, che potranno inviare anche uno scritto alla Commissione. Do quindi la parola a Francesco Marone, professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Prego, professore.
3: Grazie, grazie Presidente, e grazie dell'invito. Buonasera alle onorevoli deputate e agli onorevoli deputati. Sarò sintetico, riservandomi poi di inviare un testo in un secondo momento alla Commissione. I due schemi di intesa preliminare tra il Governo delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria si inseriscono in procedimenti avviati ex articolo 116,3 della Costituzione già nel 2017 e nel 2018 e tentano di tener conto, hanno l'ambizione di tener conto, sia pure formalmente, di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024, che come tutti sanno ha in parte annullato, in parte interpretato in senso conforme a Costituzione la legge numero 86 del 2024. Prima di fare quindi qualche considerazione d'insieme e qualche considerazione più specifica sugli schemi d'intesa, mi sembra utile riepilogare molto brevemente i tratti essenziali della motivazione attraverso cui la Corte Costituzionale si è espressa sulla legge 86 del 2024. Il presupposto del ragionamento del giudice costituzionale, come è noto, è l'ampia ricostruzione della forma di Stato regionale italiana contenuta nel punto 4 del considerato in diritto di quella sentenza che tutti evidentemente hanno letto. Lì si legge che popolo e nazione sono unità non frammentabili e che dunque esiste una sola nazione e un solo popolo, e specularmente dunque che non siano configurabili popoli regionali che siano titolari di una porzione di sovranità. Questo non vuol dire tuttavia che non possano essere introdotti nel sistema regionale elementi di competizione tra le regioni, essendo queste libere di seguire evidentemente politiche differenti, ma con la ineliminabile precisazione che discende dalla premessa che ho appena citato, che la competizione tra territori, cito testualmente, non potrà mai spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale, che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. In questa prospettiva il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza che va osservato, dice la Corte, ex parte principis e non ex parte populi, cioè nell'ottica di individuare le forme migliori per realizzare i principi costituzionali e per garantire ai cittadini, tutti i cittadini, la fruizione dei diritti e non nell'ottica di risolvere equilibri di potere tra diversi soggetti politici. La Corte individua tre criteri, quindi, attraverso i quali valutare l'attribuzione, tre test di giudizio: efficacia ed efficienza dell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse, equità che la loro distribuzione deve assicurare, responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti della popolazione interessata all'esercizio della funzione. Muovendo da queste premesse generali, la Corte individua alcuni limiti specifici entro i quali la differenziazione di cui all'articolo 116 della Costituzione è ritenuta legittima ed ammissibile. Sostanzialmente la lettura che la Corte dà dell'articolo 116 della Costituzione, l'articolo 116, comma 3 della Costituzione, è quella di una clausola di flessibilità tra il regime delle regioni ad autonomia speciale, come è noto puntualmente elencate nel comma 1 dell'articolo 116, e il regime giuridico costituzionale riservato alle regioni ad autonomia ordinaria. Qualora dovessero emergere ragioni di contesto sociale, amministrativo, geografico, finanziario, geopolitico o altro, le regioni ad autonomia ordinaria hanno facoltà di chiedere, nelle materie indicate nel 116,3, che poi sono sostanzialmente tutte quelle di potestà legislativa concorrente più un altro paio, condizioni di autonomia differenziata, motivando la richiesta con specifico riferimento al contesto e al mutamento del contesto regionale, che richiederebbe quindi una cura diversa rispetto a quella riservata alle regioni autonomia ordinaria. Ci sono poi materie per le quali questo trasferimento è intrinsecamente più complicato in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e, per quanto ci interessa ai fini della discussione odierna, in particolare le professioni. E poi c'è il tema dei LEP. La Corte dice in maniera chiara: ci sono materie LEP e materie non LEP. Nelle materie LEP questi non è sufficiente che siano individuati, ma devono anche essere garantiti in concreto. Cioè la determinazione dei LEP fonda veri e propri diritti a ricevere quelle prestazioni minime omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Se questa condizione di fatto non si è verificata, non è possibile avviare i trasferimenti. Sono viceversa possibili trasferimenti nelle materie non LEP fin tanto che queste non incidano sulla fruizione dei diritti civili e sociali. In questo quadro, che ho sintetizzato molto rapidamente, e naturalmente la sentenza è ben più complessa, si inseriscono le intese, sulle quali vanno fatte secondo me alcune considerazioni molto generali, preliminari, davvero molto, molto velocemente, cerco di stare nei tempi. Il testo è identico per tutte le regioni interessate, così come sono in larga misura coincidenti le motivazioni a sostegno delle richieste regionali. E già questa prima considerazione induce qualche perplessità rispetto alla compatibilità degli schemi in discussione rispetto a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale. Se gli articolati sono tutti uguali e le motivazioni sono in larga misura coincidenti, è evidente che in re ipsa non c'è una specificità della singola regione che stava avanzando la richiesta. Non si capisce perché la Liguria, perché la Lombardia, perché il Veneto e perché il Piemonte, se poi la regolazione è identica per tutti. D'altra parte, come ho detto prima, sono gli stessi procedimenti che erano già stati avviati nel 2017 e nel 2018 e che forse in qualche misura si cerca di salvare correggendoli rispetto alle indicazioni della Corte. In proposito, peraltro, mi permetto di ricordare che l'ANCI in sede di conferenza unificata aveva espresso un parere negativo proprio per il profilo della vetustà dei procedimenti, in particolare rispetto al profilo della non attualità in carica dei consigli regionali che li avevano avviati. Quanto alla materia della sanità, anche qui in termini generali, non mi sembra, non l'ho trovato nel dossier, era molto ampio, forse mi può essermi sfuggito, naturalmente nel caso me ne scuso, ma non credo, un'analisi di fatto della situazione attuale dei LEA, anche se a quanto rivela un po' il Sole 24 Ore, forse il governo alcuni di quei dati li aveva a disposizione, ma ripeto, non mi sembra che facciano parte del dossier, comunque non ci sono nelle premesse dei provvedimenti che approvano le intese riferimenti a un'analisi in concreto della situazione dei LEA sul territorio nazionale. Non c'è una corrispondenza tra le funzioni amministrative e una corrispondente quota di potestà legislativa che viene trasferita alle regioni richiedenti. Qui mi sembra che qualche profilo di approfondimento sarebbe utile in relazione a quel parallelismo delle funzioni che era, come dire, uscito dalla porta con la riforma costituzionale del 2001 e che la Corte ha fatto rientrare dalla finestra con la sentenza 303 del 2003 in ossequio al principio di legalità sostanziale, dicendo di fatto la sussidiarietà, quando sposta le funzioni amministrative per rispettare il principio di legalità, deve spostare anche la corrispondente quota di funzione legislativa. Qui non mi sembra che questo accada, forse una riflessione sarebbe utile. Un'ultima considerazione generale riguarda la clausola di invarianza finanziaria che questi schemi contengono, che mi sembra una clausola però di mero stile, nel senso che in particolare lo schema di intesa che riguarda la sanità riguarda esattamente una diversa articolazione delle risorse finanziarie, per cui o andrà corretto il tiro in un secondo momento e queste risorse andranno reperite da qualche parte, oppure l'invarianza è riferita all'invarianza complessiva del quadro nazionale e quindi l'articolazione diversa delle risorse riguarda la distribuzione tra territori e quindi ancora una volta un progressivo impoverimento del quadro economico-finanziario nazionale a vantaggio di alcune regioni, che mi sembra coerente con la prospettiva originaria della legge 86, poi censurata dalla Corte, cioè l'idea era si parte e poi annualmente vengono rideterminati i LEP sulla base anche del quadro economico-finanziario, ma di un quadro economico-finanziario destinato inevitabilmente ad impoverirsi se i trasferimenti sono in corso. E quindi piano piano, progressivamente, l'effetto paradossale e quindi costituzionalmente illegittimo sarebbe stato quello di arrivare a dire che i LEP erano lo stato di fatto attuale. Qui non è detto in questi termini, la legge lo diceva praticamente in termini espliciti, la Corte ha detto che questo non è possibile, però non mi sembra che la sostanza, onestamente, sia molto diversa. Venendo, spero di avere ancora qualche minuto, alla specificità dei singoli schemi. Quanto alla protezione civile, ripeto...
1: Quasi nei 10
3: se minuti. Mi dà 2 minuti, Presidente, concludo solamente 2 battute sulle singole cose. Sulla protezione civile di fatto c'è una critica al sistema della protezione civile più che alla specificità delle regioni. Quello che mi colpisce è che si cerca di, come dire, di cristallizzare un sistema che è quello che di fatto abbiamo visto durante l'emergenza pandemica, cioè emergenza nazionale, provvedimento del governo, le regioni vanno in deroga. Conoscono tutti quelle vicende, l'ordinanza cautelare della Corte sulla Val d'Aosta, le scuole chiuse, i confini regionali, i confini, e lo sottolineo, chiusi nonostante l'articolo 120 della Costituzione esclude espressamente che le regioni abbiano dei confini e possano limitare la circolazione. Previdenza integrativa, siamo tutti d'accordo che le pensioni sono basse e che andrebbero aumentate, però non si capisce per quale motivo debbano essere aumentate in 4 regioni e non nel resto del paese. È questo che si chiede, i nostri cittadini prendono le pensioni troppo basse, le vogliamo aumentare. Professioni, anche qui non c'è secondo me un legame alla specificità del territorio, si fa riferimento a professioni che verrebbero in rilievo in quei territori.
1: Siamo oltre i 10 minuti.
3: E, no, sì, chiudo. Allora, lascio per la sanità. Sulla sanità ho detto e ripeto, è un tema di risorse. Soltanto una battuta conclusiva. A me sembra che il punto sia comunque semplice, che la ratio sia comunque la stessa che era sottesa alla legge 86 del 2024, e cioè quella di trasferire le funzioni indipendentemente da una verifica in concreto di quale sia la situazione della fruizione dei diritti civili e sociali nel Paese. E credo anche, e chiudo davvero, Presidente, scusandomi del ritardo nei tempi, che questa legge non supererebbe, la legge di trasferimento eventualmente approvata dal Parlamento, non supererebbe il test di legittimità sulla base di quei 3 criteri indicati dalla Corte. Forse si può discutere sull'efficacia e sull'efficienza, non ci sarebbe sicuramente l'equità e mi sembra che non ci sarebbe neanche la responsabilità politica, non essendoci quel federalismo fiscale, il fondo perequativo sapete tutti naturalmente che è ancora sospeso, che consentirebbe di attivare una fiscalità regionale e quindi una responsabilità politica rispetto alla spesa aggiuntiva. Grazie.
1: Bene, grazie. Sospendo per 5 minuti per motivi tecnici la seduta. 5 minuti. Scusate per l'interruzione. Do quindi la parola, sempre al massimo per 10 minuti, a Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale all'Università degli Studi del Molise. Prego, professoressa.
5: Buonasera, grazie Presidente, onorevoli. Nel ringraziarvi per l'invito, particolarmente felice per una convinta autonomista come me, devo però dire già subito che sarò breve, perché c'è una forte convergenza tra quello che avrei da dire e quello che è già stato detto. Quindi mi limiterò ad alcune poche ma profondamente critiche osservazioni sugli schemi di intese preliminari a voi sottoposti al Consiglio dei Ministri. Ora, come è noto, la legge 86 è stata incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo, così la sentenza 10 del 2025. Questa opera di demolizione è stata compiuta dalla sentenza 192, più volte richiamata, che è una pronuncia complessa, non solo per la lunghezza, ma soprattutto per la tecnica decisoria, in gran parte prescelta, che è già stata richiamata più avanti da Villone, vale a dire l'interpretazione conforme a Costituzione, che richiede, come è noto, una particolare diligenza ad opera di chi legge quel che resta della legge. E quindi forse sarebbe stata auspicabile una sua metabolizzazione più profonda, per non far incorrere le istituzioni in quella condizione di disorientamento in cui, secondo la Corte Costituzionale, si sarebbe venuto a trovare invece l'elettore di fronte al referendum abrogativo della legge Calderoli, referendum richiesto da 1 milione di cittadini. Ora, la prima osservazione riguarda il procedimento seguito, è già stata fatta questa osservazione. È vero, la sentenza 192 ha fatto salve le negoziazioni già intercorse tra Stato e Regione, ma la loro cosiddetta attualizzazione era espressamente prevista nella stessa pronuncia, sia nei contenuti che nell'iter. Invece non sono state correttamente coinvolte le autonomie locali. Tra l'altro, negli schemi si adduce l'argomentazione che nessuna delle quattro regioni richiedenti abbia evidenziato l'esigenza di consultazione delle rispettive rappresentanze degli enti locali. Ora, questo atteggiamento accentratore delle istituzioni regionali concorre a spiegare poi in altri contesti la diffidenza degli enti locali nei loro confronti, quindi non è un atteggiamento che andrebbe, come dire, sostenuto. Il vostro compito però, onorevoli, è ancora più delicato, perché la Corte Costituzionale ha limpidamente affermato che, cito, spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La sede parlamentare, continua la Corte, sempre una 192, consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve inoltre tutelare le esigenze unitarie, tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione, ed è lì che poi inserisce il passaggio già richiamato precedentemente da Pallante, sul fatto che quindi le decisioni sull'autonomia differenziata devono assolutamente prescindere da precostituzioni ideologiche, da valutazioni meramente politiche, perché sono in discussione le esigenze della cittadinanza. Queste esigenze, nel nome del popolo italiano e della nazione che ciascuno di voi rappresenta, devono impedire che possa essere minata, e qui ci sta un elenco che è già stato richiamato, la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica e economica della Repubblica, soprattutto l'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti e, qui prestiamo attenzione alle parole, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. effettiva garanzia e non mera determinazione anticipo. Ora, sotto questi profili, purtroppo, negli schemi di intesa preliminare, la differenziazione è ancora fortemente fraintesa, non è stata ben metabolizzata l'interpretazione costituzionale data dalla Corte Costituzionale nella 192. Siamo infatti di fronte, come già stato detto da vari auditi, a quella che potremmo definire quasi una contraddizione ontologica, cioè una differenziazione omogenea. Nonostante la lunghezza degli schemi di intesa preliminare, di fatto si tratta dello stesso identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse, il che potrebbe suggerire, come peraltro già stato segnalato, l'opportunità eventualmente di chiedere al Parlamento che vengano delegate alcune funzioni attinenti alle materie coinvolte a tutte le regioni ordinarie, non soltanto alle quattro regioni richiedenti. Che intendo dire? Che se si sollevano problemi di sistema, questi devono essere risolti all'interno del regionalismo ordinario per tutte le regioni. D'altra parte, sembra difficile supporre che le emergenze colpiscano soltanto alcuni territori del nord o che professioni come guida ambientali o artigiani tradizionali esistano soltanto in alcune regioni. Ora, è vero che le quattro regioni beneficiarie di devoluzione delle stesse identiche cinque materie di attribuzione costituzionale del Parlamento sono tutte del nord Italia, ma ciò di per sé non costituisce quella che deve essere invece una vera e propria giustificazione, cito proprio la Corte Costituzionale, in relazione alla situazione della singola regione richiedente. L'autonomia differenziata, infatti, costituisce una deroga e, come tutte le deroghe, deve essere giustificata. Cito il passaggio della 192. Poiché si tratta di una deroga all'ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con preciso riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, addirittura geopolitico, è scritto nella sentenza, ed altro, in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini efficace, efficienza, equità, responsabilità della soluzione prescelta per l'intero sistema nazionale, non solo per la singola regione. Era quindi necessario, cosa che purtroppo non è, un riferimento al contesto locale in rapporto sia alle esigenze delle popolazioni interessate che alla differenziazione territoriale. Le medesime identiche richieste tra regioni, per fare un esempio, con mare, senza mare, popolose, poco popolose, non sono supportate da quella istruttoria che deve essere addirittura approfondita, per di più suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, cui fa espresso riferimento la più volte richiamata 192. Ancor di più però sarebbe stata necessaria una seria ponderazione ad opera del Consiglio dei Ministri sull'adeguatezza dell'attribuzione richiesta in termini di efficacia, efficienza ed equità, pena, come ho appena cercato di dimostrare, la loro non conformità a Costituzione. La devoluzione deve essere utile al miglior perseguimento dei valori costituzionali, tra i quali il Parlamento, in modo espresso, è tenuto a perseguire da un lato la coesione sociale, dall'altro l'unità nazionale, entrambi tratti caratterizzanti la forma di Stato, il cui indebolimento può sfociare, dice la Corte, nella stessa crisi della democrazia. Quindi è con questa responsabilità, cioè la responsabilità di contribuire alla crisi della democrazia, che ogni parlamentare deve valutare la coerenza di queste preintese con ciò che è costituzionalmente legittimo. Ora, venendo ai profili specifici della devoluzione, come è stato detto, abbiamo quattro.
1: Professoressa, deve concludere.
5: Sto concludendo.
1: Siamo nei 10 minuti.
5: Quattro materie cosiddette non LEP, una, la tutela della salute, che al contrario è il paradigma stesso dei diritti fondamentali, quindi universale e uguale in tutto il territorio nazionale. Ora, sorprende che tra le prime ci sia proprio una delle pochissime materie, le professioni per le quali espressamente la Corte Costituzionale ha detto che sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni. Sebbene poi nel merito a me possano preoccupare di più le richieste, in particolare quelle connesse alla protezione civile, io semplicemente ricordo che si invoca in capo al Presidente di Regione, che come noto è già detentore di poteri monocratici del tutto inusuali in una democrazia costituzionale, poteri di ordinanza in deroga alla legge dello Stato, financo senza previo accordo con il Governo e fino a 2 anni. Poi c'è la questione LEP, non LEP, entrambe le materie comunque, se intervengono sui diritti civili e sociali, devono prevedere una previa determinazione.
1: Concluda,
5: e
1: professoressa.
5: La verifica dell'effettività. Questo purtroppo, come dimostra da recentemente anche l'Accademia dei Lincei, per la sanità non avviene. Al momento i LEA non sono garantiti su tutto il territorio nazionale, quindi lo Stato deve in primo luogo intervenire a fini di perequazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Do infine la parola a Enrico Giovannini, professore di statistica economica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La pregherei di essere nei 10 minuti previsti. Grazie.
6: Grazie Presidente, spero mi sentiate bene. Io condivido alcune slide che sono state presentate. Io sono qui come direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, che riunisce più di 300 soggetti della società civile italiana. E condividerò con voi non considerazioni di natura giuridica come i due interventi precedenti, ma quello che ho presentato ieri a Milano nel corso dell'evento organizzato dal governo su PNRR, su richiesta del ministro Foti, perché il tema della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile è assolutamente decisivo e la preoccupazione ovviamente è che con la devoluzione di alcune funzioni, questa coerenza possa essere messa in dubbio. ASVIS produce diversi rapporti, tra cui quelli che vanno a vedere rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile presi a riferimento dalla strategia nazionale di sviluppo sostenibile adottata dal governo a settembre del 2023, la condizione delle varie regioni. Ma anche a livello europeo e a livello nazionale facciamo lo stesso lavoro sulla base di dati ufficiali. Perché faccio riferimento a questo elemento? Perché le decisioni che assumerete avranno un impatto proprio sulla coerenza delle politiche, anche in funzione del nuovo quadro finanziario 2028-2034 che l'Unione Europea sta discutendo. Nel nostro caso, noi sulla base dei dati ufficiali elaboriamo questi indicatori relativi ai diversi goal dell'Agenda 2030 a livello nazionale, europeo e regionale, come dicevo. Questi per esempio sono i dati a livello europeo, i pallini sono i vari paesi e quindi si ha un quadro di questo tipo con le differenze tra i vari paesi nella direzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo facciamo poi a livello nazionale e in questo caso i pallini sono le regioni e ricordiamo che rispetto ai 17 goal l'Italia è in condizione peggiore rispetto al 2010, dati ufficiali per la disuguaglianza, la povertà, la condizione degli ecosistemi terrestri, la condizione dei sistemi idrici in particolare, la governance e la partnership, e le nostre elaborazioni, come vedete, consentono di scendere in modo coerente a un livello regionale e, laddove possibile, anche a livello provinciale. Questo non è semplicemente un esercizio statistico, ma un esercizio di governance, perché La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile prevede che ogni regione definisca la propria strategia regionale di sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi internazionali, europei e nazionali, e poi ci sia una condivisione dei carichi, chiamiamoli così, il burden sharing in termini tecnici, pensiamo all'energia, che ogni regione deve apportare a livello nazionale, come anche recenti sentenze sia della Corte Costituzionale che del TAR del Lazio riconoscono, per esempio nel campo dell'energia. Allora, è fondamentale che tutto il Paese si muova nella direzione giusta, anche perché se andiamo a vedere la situazione prevista al 2030 rispetto agli obiettivi fissati dal governo Meloni nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, su 38 obiettivi noi ne raggiungeremo solo 11, il che vuol dire che su molti altri dobbiamo accelerare, e accelerare senza le regioni non è possibile, ovviamente. Quello che abbiamo fatto, pubblicato a marzo, è stato un esercizio che è andato a vedere i 500.000 progetti del PNRR, abbiamo ribaltato i vari progetti secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, andando a vedere dove si concentrano i fondi, e questa vi dà un'idea che per esempio i fondi non solo PNRR ma anche quelli connessi al PNRR si concentrano su energia, innovazione, le città sostenibili, la salute, l'istruzione e così via. La cosa particolarmente importante che abbiamo fatto è che, prendendo proprio gli obiettivi della strategia concordata dal governo con le regioni e obiettivi che sono misurati attraverso dati ufficiali, siamo stati capaci di andare a vedere, nel caso particolare degli ospedali di comunità, non solo dove le regioni erano prima del PNRR, le barre blu, cosa riusciranno a realizzare se il PNRR venisse realizzato integralmente, le barre arancioni, e dunque cosa resterebbe da fare rispetto, lo ripeto ancora, agli obiettivi fissati dal governo. E dati i costi standard del PNRR, quanto servirebbe? Per esempio, per gli ospedali di comunità servirebbero 2 miliardi. Perché questo è estremamente rilevante? Perché in questo modo è possibile andare a vedere per ogni regione la distanza dagli obiettivi e, come dicevo, i costi necessari per raggiungere quegli obiettivi fissati a livello nazionale. Nel caso particolare, per questi 11 obiettivi, la Lombardia avrebbe bisogno di 1 miliardo e 200 milioni. Se andiamo a vedere complessivamente, le regioni, grazie al PNRR, coprono una distanza di circa 39 punti percentuali dagli obiettivi fissati dallo Stato e restano ancora 39 punti percentuali da colmare. Ora, se tutto questo ha senso, e ha senso perché ci dà anche una valutazione delle distanze dagli obiettivi, nel caso particolare per quegli 11 obiettivi, se tutto il Paese dovesse raggiungere quegli obiettivi servirebbero circa 20 miliardi, è chiaro che la logica della programmazione cambierebbe radicalmente senso. E dunque anche all'interno dell'autonomia regionale, questo sistema consentirebbe di valutare quanto ogni regione è distante dagli obiettivi concordati, cosa è presumibilmente realizzabile grazie ai trasferimenti dello Stato o ai fondi comunitari, eccetera, e cosa può essere realizzato attraverso i fondi a disposizione delle regioni. In questo modo la programmazione diventa unitaria a livello superiore, cioè europeo, a livello nazionale. Presidente, mi sentite?
1: Sì, sì, la sentiamo bene.
6: Perfetto, scusi perché avevo ricevuto un messaggio di problemi con la linea. Dicevo, a livello europeo a livello nazionale e a livello regionale. Ora, qual è il problema? È che il coordinamento delle politiche è assolutamente fondamentale. Questo è il documento pubblicato dal governo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per esempio in termini di valutazione dell'impatto della legge di bilancio su reddito, povertà, disuguaglianze, emissioni, speranza di vita, abbandono scolastico e così via. E come si vede chiaramente, ripeto, è un documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il governo la legge di bilancio fino al 2029 non produrrà effetti significativi se non sul reddito delle famiglie e un pochino sulla speranza di vita alla nascita. Ora, nei prossimi 18 mesi, e mi avvio alla conclusione, e questo che aveva colpito molto il ministro Foti nel nostro colloquio, per questo mi ha chiesto di presentarlo a tutti i ministri ieri pomeriggio, abbiamo una finestra di opportunità perché il governo ha l'obbligo di rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che riguarda, lo ripeto, non solo lo Stato ma tutte le regioni e poi predisporre, secondo le regole finanziarie europee, dopo le elezioni, il governo che ci sarà, predisporre il piano strutturale di bilancio che lega a questo punto la necessità di raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e i nuovi finanziamenti, compresi quelli europei, che vanno tipicamente alle regioni. Ecco perché è così importante mettere al centro la coerenza delle politiche ed è qui dove indubbiamente un modo per superare i rischi che la devoluzione generi incoerenze non solo nelle politiche ma anche nei risultati finali delle varie regioni, va articolato non solo nei dispositivi di legge, ma va comunque,
1: professore, concluda.
6: Ho finito, va comunque vincolato a uno schema di programmazione, verifica dei risultati e dunque eventuali accordi per correzione di rotta, in maniera tale che tutto il Paese raggiunga gli obiettivi fissati dal nostro governo e dal Parlamento. Grazie, Presidente, ho finito.
1: Grazie, ci sono richieste? Prego.
2: Grazie, Presidente. No, solo tre domande al professor Marone. Lei ha parlato, diciamo, come altri suoi colleghi, di come le intese siano uguali per tutte le regioni che hanno fatto appunto richiesta. Come si spiega questo fatto, cioè, che è abbastanza curioso rispetto al fatto che c'è un'autonomia differenziata delle quattro regioni rispetto al resto del paese, però in realtà poi non esiste un'autonomia differente tra Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, cioè si muovono praticamente in maniera uguale, come se l'una fosse uguale all'altra. La seconda domanda che volevo farle, lei ha parlato del tema della previdenza differenziata e quindi lei in concreto ci sta dicendo che un lavoratore che ha, della Liguria piuttosto che un lavoratore invece della Campania hanno fatto versato gli stessi contributi, hanno fatto lo stesso lavoro, possono avere una pensione A e una pensione B, quindi due pensioni differenti nonostante abbiano fatto lo stesso lavoro e abbiamo versato gli stessi contributi. La terza cosa che le volevo chiedere invece, lei ha parlato a proposito dell'EA di come in realtà non esista una analisi relativa alla garanzia, quindi a un'applicazione dell'EA in tutto il paese, però prima il ministro ci ha detto che esiste una classifica di efficienza delle regioni rispetto al tema sanitario. Allora, siccome lei ha citato una classifica del Sole 24 Ore, se ci può citare almeno la top 5 di quella classifica, perché non vorremmo scoprire che poi alla fine le regioni meno efficienti sul versante sanitario siano quelle governate dallo stesso partito di cui fa parte il ministro. Grazie.
1: Brevemente, professor Marone.
3: Sì, grazie Presidente, grazie Onorevole Saracino, sarò veramente velocissimo. Perché le intese sono tutte uguali? Non ho una risposta ovviamente sul piano politico, questo bisognerebbe chiederlo al governo e alle regioni. Dal punto di vista giuridico l'unica spiegazione è elusiva rispetto al dictum della Corte, cioè non c'è quella spiegazione della richiesta di autonomia differenziata rispetto al contesto specifico della singola regione. È un tentativo di fare sostanzialmente quello che era nell'intenzione originaria della legge, almeno questo mi sembra, che la Corte ha detto che non si può fare, cioè avviare dei trasferimenti è possibile. Lì c'erano due modelli in realtà e la Corte ne ha scelto uno evidentemente. È possibile chiedere autonomia differenziata in tot materie? La chiediamo, quasi come se la riforma costituzionale del 2001 dovesse essere attuata in due fasi successive. Una prima parte di materie le trasferiamo subito con la legge costituzionale 3 del 2001, una seconda parte in attuazione del 116,3 in un momento successivo. Non è questo, dice la Corte Costituzionale, come ho ricordato prima, è una clausola di flessibilità tra due regimi giuridico-costituzionali diversi, l'autonomia speciale e l'autonomia ordinaria. Se viene fuori nel corso del tempo una ragione, per adesso faccio un esempio per capire, si trasferiscono 500-200.000 lettoni in Molise. Il Molise che non ha quel problema ha un problema di minoranza linguistica e allora può chiedere un diverso regime, e questa è la ratio. Qui tutto questo non c'è, si chiede semplicemente con motivazioni, lo diceva poco fa credo Laura Ronchetti, anche condivisibili, diciamo, di critica a un sistema che si ritiene funzioni non nel migliore dei modi, di fare diversamente. Però se è così va fatta una riforma che riguarda tutte le regioni, non solamente 4 regioni su 20, evidentemente. L'identità di testo mi sembra che disveli questo. Pensioni diverse sulla previdenza, sì, cioè quello che c'è scritto significa questo sostanzialmente. La ragione anche qui non c'è una specificità del contesto territoriale, abbiamo più anziani, abbiamo più invalidi da lavoro, non so, quello, una qualche ragione giustificativa, ma semplicemente le pensioni sono basse, i nostri cittadini prendono le pensioni basse, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Però questo, come ricordava un attimo fa lei, vale in Liguria, in Campania, in Molise, in Basilicata, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna e su tutto il territorio nazionale. Quindi una riforma delle pensioni regionale onestamente mi pare che possa avere poco significato. L'ultima domanda, se capisco bene, esistono dati LEA? Allora, non esistono, ripeto quello che dicevo prima, non esistono nel dossier che ho potuto esaminare io analisi della situazione attuale in concreto dei LEA, che avrebbe dovuto essere, secondo quanto detto dalla Corte con la sentenza 192, il presupposto dell'avvio del procedimento di approvazione delle intese per il trasferimento delle funzioni, quindi per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Non c'è. Leggo anch'io, credo che se ben comprendo è venuto fuori anche nel dibattito prima che io arrivassi, che il Sole 24 Ore rivela che il governo, credo sia di oggi la notizia, che il governo avrebbe sostanzialmente in mano una classifica dalla quale si capisce che alcune regioni sono messe meglio di altre sulla base di, se ho ben letto rapidamente quello che diceva il Sole 24 Ore, di 3 parametri, e sostanzialmente il quadro è piuttosto articolato. Non so dire se, come diceva lei, le prime 5 regioni messe peggio sono amministrate dal centro-destra o dal centro-sinistra. Sicuramente c'è grande disomogeneità, e quello che mi sembra più rilevante, visto che le 3 regioni che chiedono autonomia sono 3 regioni del nord più benestanti, e che le regioni più penalizzate sono le regioni del sud con minor gettito fiscale. Quindi questa ipotesi va nella direzione, mi sembra, di aumentare quel divario e non di diminuirlo, e da questo punto di vista mi sembra che non superi il test di legittimità costituzionale.
7: Bene, dichiaro chiusa l'audizione, grazie a tutti, arrivederci.
5: Grazie a voi.
8: 19:59 minuti, Radio Radicale, questa era la Commissione Affari Costituzionali della Camera del 28 maggio scorso. Abbiamo seguito le audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminari tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Abbiamo sentito le audizioni di Paolo Liberati, professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma III, di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Secondo, di Camilla Buzzacchi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università di Milano Bicocca, di Alberto Zanardi, professore di scienza delle finanze presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, di Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l'Università Mercatorum, e poi di Francesco Pallante, ancora professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, di Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di Francesco Marone, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Solorzano Benincasa di Napoli, di Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Molise, ed Enrico Giovannini, professore di statistica economica presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ora, ringraziando la regia, noi andiamo ad ascoltare un'altra commissione, sempre del 28 maggio, la commissione attività produttive, con l'audizione dei rappresentanti della Natuzzi SpA sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi SpA.
9: Web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione della trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Pasquale Natuzzi,

0: parlare della crisi del gruppo Natuzzi.
1: Certo.
0: Va bene?
1: Ma intanto io ringrazio per avermi invitato e darmi questa opportunità. Più che parlare, io mi piacerebbe ascoltare sicuramente se mi avete invitato perché avete delle domande da farmi, e quindi preferirei, guardate, che voi mi fate delle domande e io vi risponderò sicuramente.
0: Va bene.
2: Allora, grazie. Ci sono, allora, prego onorevole L'Abbate.
3: Grazie, sì, in realtà infatti va bene, quindi in piedi. Sì, allora, ieri io comunque fortunatamente
4: L'Abbate del Movimento 5 Stelle,
3: quindi ho ascoltato più o meno quello che è stato il vostro intervento e come poi è andata, diciamo, al Ministero. E quindi le domande che io pongo sono queste. Voi avete sentito che appunto il governo intervenendo sta cercando di coinvolgere Invitalia. Ora, io la prima domanda è: a voi va bene che coinvolga Invitalia? Ne faccio 3 o 4, poi voi mi rispondete anche, diciamo, siete in due. Vi va bene che coinvolgano Invitalia? Perché faccio questa domanda? Perché ovviamente se nel vostro piano voi dite di portare la produzione in Cina, Brasile e Romania, Invitalia sicuramente non può darvi supporto perché rientra chiaramente nel momento in cui la produzione resta in Italia. Ho ascoltato che ci sono delle problematiche, che l'azienda perde, però quello che la mia seconda domanda è questa. Voi parlate giustamente, dobbiamo salvare l'azienda. L'azienda non è solo il marchio Natuzzi, ma sono anche 1751 persone che ancora oggi noi non riusciamo a capire nella vostra pianificazione in che modo, proprio numericamente mi farebbe piacere avere qui quante persone restano al lavoro, quanto riuscite a mandare in prepensionamento. È necessario che la salvezza Natuzzi per voi dell'azienda vada in parallelo alla salvezza dei lavoratori. Come lei stessa a volte ha detto, assolutamente nessuno li abbandona. Bene, però anche noi qui da questa parte come Parlamento e la parte governativa possono intervenire a supporto nel momento in cui c'è una pianificazione chiara da parte vostra, che capisco il discorso geopolitico, ma che non può cambiare nel tempo, perché finora è cambiata così tante volte che non si riesce a portare avanti una pianificazione. Quindi domanda, volete che entri in Invitalia? Cosa facciamo dei 175, dei 1751 lavoratori? Grazie.
1: Tre domande, per favore, non 3 o 4 domande per volta, altrimenti faccio fatica poi a ricordarmi.
5: Lei a quello che si ricorda. Dopo
1: certo, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, intanto devo evidenziare che ottobre 2024 noi non avevamo, avevamo esaurito la cassa integrazione e quindi per dare lavoro ai nostri dipendenti, come abbiamo sempre fatto per 47 anni, Natuzzi ha 47 anni di storia sul territorio, abbiamo chiuso lo stabilimento in Cina e abbiamo fatto il reshoring, abbiamo portato la produzione in Italia. Questa scelta fu fatta perché in America tutti i prodotti importati dalla Cina dovevano pagare il 25% di dazi, per cui noi per dare lavoro ai nostri dipendenti abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo detto bene, chiudiamo lo stabilimento, fermiamo i costi di funzionamento, trasferiamo la produzione, diamo lavoro ai nostri dipendenti, concordammo con il governo, con la politica, che dovevano darci una decontribuzione, dovevano darci, cioè dovevano aiutarci, però non l'hanno fatto. E poi che altro c'era?
6: Chiedo scusa, una piccola correzione. Allora, intervengo, chiedo scusa. Marco Natuzzi, controller, strategy analyst e turnaround. Quindi entro un po' nel dettaglio. Allora, già nel 2024 c'era un forte calo dei volumi dovuto allo scenario geopolitico e macroeconomico. Tengo a precisare che il gruppo nel 2021 e nel 2022 ha avuto una grande crescita dei volumi, rilegata al mercato dell'arredo post-Covid. Con il declino dei volumi ci siamo accorti che

0: polo italiano i volumi alto di gamma e medio di gamma fondamentalmente garantivano occupazione solamente al 40% della nostra forza lavoro, e questo non permetteva all'ammortizzatore sociale di coprire la rimanente parte della popolazione che fondamentalmente era inattiva da un punto di vista produttivo. La decisione fu quella quindi di portare la produzione dalla Cina in Italia per tre ragioni. Uno, per un aspetto geopolitico di gestione del dazio. Ai tempi c'era un 25% in Cina, in Italia non c'era dazio verso gli Stati Uniti d'America. Secondo elemento, si voleva andare a colmare questo gap di insaturazione dei plant attraverso una gamma media di prodotti, perché l'alto di gamma è già attualmente tutto prodotto in Italia e rimarrà vita natural durante in Italia. Quindi questa fascia medio-basso di gamma portata dall'America già sapevamo che era insostenibile produrla in Italia per costi di trasformazione e non solo, anche per i costi di materiali e trasformazione. Quindi venne intavolato un discorso in cui si disse: questa produzione, attraverso un aumento dei prezzi giustificato da un Made in Italy, attraverso una decontribuzione sud che non è prerogativa del governo, è prerogativa della Commissione dell'Europa, quindi da questo punto di vista il governo ci ha sempre supportato e fondamentalmente non ha nessuna negligenza o non è venuto a mancare in nessuno dei suoi impegni, questo va detto chiaramente lato azienda. Quindi effettivamente che cosa si è verificato? Che purtroppo per aspetti di carattere europeo queste decontribuzioni sud per grandi imprese non è passata. In più l'aumento prezzi è stato fatto, quindi conseguentemente, come molti di voi conoscono, all'aumentare dei prezzi si vanno a diminuire i volumi, però c'è stato un effetto negativo notevole dovuto a due elementi di novità. L'impatto dei dazi del 15% stabiliti da Trump ad aprile del 2025, e il secondo effetto è l'euro-dollaro, che si è fortemente svalutato, e conseguentemente l'impatto di questa produzione ha portato il gruppo, che parlo di numeri, nel 2024 perdeva come perdite operative circa 10 milioni di euro, 12 milioni e 4 per essere precisi. Nel 2025 come perdite operative siamo arrivati a quasi 30 milioni. Si è raddoppiata la perdita, non per un particolare deficit produttivo della Natuzio o perché fondamentalmente non si è voluto garantire occupazione sul territorio, ma per il semplice fatto che questa produzione, per fattori non tanto industriali italiani, quanto per delle condizioni macroeconomiche, purtroppo si è rivelata insostenibile. Il paradosso è stato che a parità di fatturato tra il 2025 e il 2024 abbiamo più che raddoppiato le perdite del gruppo. Quindi oggi ci troviamo una produzione che è fortemente insostenibile, non per colpa dei, non voglio essere volgare in questa commissione, però non è colpa del lavoratore se purtroppo queste produzioni sono insostenibili, però un mix dovuto al costo del lavoro italiano, che non è paragonabile a quello di altri paesi, pur all'interno dell'Unione Europea, costo dei materiali che è significativamente più elevato, basti pensare al poliuretani, polioli e legno che è molto più impegnativo, quindi il contingentarsi anche dell'effetto dazio ed è anche dell'euro-dollaro ha portato a queste forti perdite del gruppo, che oggi si trova ancora di più in difficoltà, perché a questi fenomeni si è verificato da gennaio 2026 anche un forte calo dei volumi, un meno 18%, un meno 18,4% oggi espresso anche dal Sole 24 Ore su tutta la filiera dell'arredamento, soprattutto in America dove il gruppo Natuzzi è fortemente esposto. Quindi la velocità di perdita è notevole e quindi, come dire, in questo contesto il gruppo necessariamente deve incorrere in un progetto che debba prevedere un stop the bleeding, quindi fermare le perdite nel breve periodo, un processo di ristrutturazione e un successivo rilancio. Ma se oggi non rendiamo sostenibili le produzioni, risulterà impossibile un rilancio dell'azienda in una seconda fase.
1: Marco, grazie, hai risposto certamente meglio di me. Allora rispondo però anche risposterà alla questione di Invitalia.
2: Per lui va bene che venga Invitalia.
3: Abbia pazienza, onorevole Abate. Ci sono io che intermedio tra la ditta e i deputati, quindi mi faccia fare da un lato il mio lavoro e ascoltiamo, ci sarà tutto il tempo necessario, senza bisogno di intervenire.
1: Grazie. Dicevo, rispondo io per quanto riguarda Invitalia. Noi siamo quotati alla borsa di New York dal 93, quindi da 33 anni. Noi abbiamo deciso di quotarci a New York per essere un'azienda trasparente, per essere un'azienda globale, cose che abbiamo fatto. E quindi noi siamo quotati a New York e vogliamo rimanere quotato, tanto vero che le perdite che l'azienda ha accumulato in questi ultimi, tra il 2024 e il 2025, hanno ridotto il patrimonio netto, che era di 490 milioni, adesso si è ridotto a 30 milioni. Quindi noi abbiamo bruciato un patrimonio per rimanere in Italia e per dare lavoro ai nostri dipendenti, giusto per ricordarci, in ogni caso. Quindi io ho dialogato direttamente con i managers della New York Stock Exchange, che loro volevano delistarci, e quello significava trovarci una quantità di azionisti che ovviamente, ma a parte il fatto, noi siamo quotati in America, vogliamo rimanere quotati in America, vogliamo superare questa fase. Quindi Invitalia certamente può aiutarci, come ci ha anche aiutato in passato, ma noi siamo un'azienda quotata alla New York Stock Exchange, deve essere chiaro questo. Mi sono spiegato? Bene, grazie.
2: Sì, grazie Presidente. Io avrei voluto ascoltare un attimo, anche in brevissimo, il vostro piano, perché ieri ero collegato alla riunione del Ministero, però purtroppo causa collegamento mi sono perso un po' il piano, quindi mi avrebbe fatto piacere ascoltarlo, poi magari in separata sede, non è il caso magari di qui. Però le domande che infatti a un certo punto avrei fatto una domanda ieri, ma era solo conoscitiva, volevo capire il piano che voi avete sviluppato, se è un piano che è interno, vi siete fatti supportare da qualche grande società di consulenza, da qualche, diciamo, da qualche struttura privata, perché mi serviva a capirlo per la portata del piano, perché quello che non mi è chiaro è da quello che ho ascoltato dai sindacati che parlavano, cioè questo credo che sia il quarto piano o addirittura il quinto piano riportato avanti durante queste trattative. E quindi volevo capire un attimo cosa era successo, il perché si è arrivati a tanti piani prima di svilupparlo. L'altra cosa era, in chiusura ieri ho sentito che sono stati presi gli accordi per rivedervi al tavolo l'11 giugno, ma sentivo che i sindacati chiedevano sì, ci rivediamo l'11 giugno, ci rivediamo quando sarà giugno, ma nel frattempo quell'annunciata chiusura di quei due stabilimenti, che non mi ricordo, Graviscella e PS, non so se ho scritto bene, e deve essere rimandata fino all'11 giugno. Volevo capire se avevate trovato un accordo su questo, perché purtroppo non me lo sono perso. Quindi queste due domande principalmente, poi comunque prego. La disponibilità, anche non in questa fase, in un futuro anche a poterlo visionare il piano, so che per questioni di privacy, di separata sede, senza consegno o meno, io sono assolutamente disponibile e interessato, la ringrazio.
0: Gentilissimo onorevole, approfittiamo di questo momento per fornirle già alcune risposte, altre appunto, come anche detto lei, potranno essere corso di approfondimento nelle successive sessioni. Allora, il susseguirsi dei piani industriali in questi mesi, posso essere sincero, in realtà da un punto di vista aziendale non vi sono degli stravolgimenti nella propria impostazione, quindi il concetto di dover andare a ridurre le perdite, eliminare le monarchie nel breve termine è sempre stata una prerogativa sin da dicembre 2025. Gli aggiornamenti che si sono susseguiti sono stati dovuti soprattutto a un contesto che si è fortemente incrinato a partire, come dicevo prima, da gennaio 26. Quindi il piano industriale che abbiamo iniziato a predisporre nell'estate del 2025, e approfitto per chiarirle internamente in una prima fase, è stato appunto predisposto sulla base di dei forecast, delle previsioni di volumi del 2026 che prevedevano circa 313 milioni di fatturato. Oggi noi abbiamo una previsione di fatturato sino a fine anno di 257 milioni. Quindi, come posso spiegarle in maniera molto chiara, essendo l'azienda, come dire, in un contesto macroeconomico difficile per fare previsioni molto certe, l'aggiornamento di questi piani non è stato dettato tanto da un volere dell'azienda così, diciamo, libero, ma più che altro da un contesto macroeconomico difficile, ma anche e soprattutto dalle interlocuzioni con i sindacati. Ricordo che nel dicembre 25 si è parlato di chiudere, e quando parlo di chiudere intendo chiusura e anche vendita dello stabilimento di Jesce 2 e Graviscella. Mentre nel piano illustrato ieri, più che illustrato nelle linee guida che sono state condivise ieri, seppur a più alto livello e si potrà approfondire maggiormente nell'incontro dell'11 giugno, tengo a dire che si parla semplicemente di chiusura di Jesce 2, Per i due stabilimenti che lei ha menzionato, PS e Graviscella, si parla esclusivamente di sospensione temporanea, quindi questi stabilimenti non vengono chiusi e dismessi. Sono stabilimenti che nel breve termine, per ottenere un risparmio di energia, costi di funzionamento e movimentazioni tra stabilimenti, vengono temporaneamente sospesi. Ma è nostra intenzione non dismetterli, perché è ovvio che in una fase di rilancio un footprint improduttivo con 4 stabilimenti, anziché 5, comunque serve a soddisfare una domanda che, giusto per chiarezza, con 4 stabilimenti noi, anche se raddoppiassimo i nostri volumi, avremmo capacità produttiva installata per accogliere questi volumi. Quindi su questo, come dire, voglio essere molto chiaro. Non so se ho ripreso tutti. Ah, ecco, l'ultimo punto su chi ci sta supportando nel piano industriale. Non voglio, come dire, esporre la società in questione, è una delle top della consulenza, come dire, in Italia e nel mondo, ci ha iniziato a supportare a partire da aprile del 2026, quindi con loro sono in corso ulteriori approfondimenti e carotaggi sul piano industriale al fine di renderlo solido non solo per istituzioni e sindacati, ma anche per renderlo solido nei confronti di altri stakeholder, uno tra tutti la borsa, che ci tengo a dire non è neanche questo un capriccio dell'azienda, vorrei rimanere quotati, ma abbiamo azionisti che pretendono di essere tenuti in considerazione e ci sono rischi legali nel momento in cui noi non teniamo in considerazione questi azionisti. Questo non è un rifiuto nei confronti di Invitalia, è semplicemente un approfondimento che va fatto nel rispetto degli stakeholder che sono già anzi degli shareholder che sono già presenti sul mercato azionario. Chiedo scusa se mi sono dilungato un po' troppo nella risposta, ma
2: sì, scusi Presidente, quindi non avevo, sì, no, ha perfettamente ragione, non avevo percepito quindi a questo punto la chiusura, il fermo temporaneo di quegli strumenti, avete deciso di non fermarli fino all'11 giugno o si fermeranno prima? Questo non avevo capito. Era quello
0: è rinviata all'11 giugno, insomma, questa discussione, sono detto perché c'è stata una richiesta da parte dei sindacati di tenere momentaneamente le borse forme, però è ovvio che, lo dico per chiarezza perché voglio, la trasparenza credo che sia la prerogativa dell'azienda. L'azienda ha bisogno di fermare le perdite, perché senza che fermiamo le perdite viene meno tutto il contesto, non solo estero del marchio, viene meno, come dire, se non c'è sostenibilità economica non c'è nessun piano, come dire, che possa reggere. Quindi
1: il piano si basa in 3 aree diverse: fermare le perdite, alimentare la cassa. Noi siamo un'azienda quotata, se andiamo in rottura di cassa dobbiamo portare i libri in tribunale. Noi abbiamo consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisori dei conti, quindi però è normale che sia così. E quindi, ripeto, noi dobbiamo fermare le perdite, questo è l'obiettivo, è il piano che noi presenteremo anche al governo nei prossimi giorni. Fermare le perdite, ristrutturarci per ritornare a competere e crescere, perché l'azienda è questo. Un attimo, dobbiamo anche fare un aumento di capitale. E dove Pasquale Natuzzi con la sua famiglia, che siamo fondatori e azionisti di maggioranza, abbiamo la maggioranza, siamo disposti a finanziare la crescita che sarà fondamentalmente utile per esodare le persone che sono vicino alla pensione. Quindi noi non lasciamo nessuno a terra, per l'amore del cielo.
3: Onorevole Labarthe.
4: Grazie Presidente. Sì, diciamo, io capisco tutto quello che ha detto, c'ha una linea diciamo, giusta da imprenditore, giustissimo. E se mi dite cortesemente, ha parlato appunto di esodare alcune persone, conti alla mano, questo è 1751, quanti possiamo restarne lì a lavorare? Quanti esodati, quanti prepensionamento, qualsiasi cosa, per riuscire a capire se appunto fra i vari punti c'è anche, come dire, mentre accadono queste varie, diciamo, fasi, i lavoratori devono essere messi in condizioni dignitose, se lavorano, non lavorano e qual è il loro futuro. Diciamo, se riuscite a darmi un conto proprio alla mano con il numero dei lavoratori.
3: Prego.
4: Grazie.
0: Allora, tengo a precisare che l'azienda comunque adesso sta facendo appunto questo ulteriore approfondimento e carotaggio con la società di consulenza. Però al momento, visto che anche la ricapitalizzazione annunciata dal Presidente non è qualcosa di concretamente già attuato, quindi bisogna fare, come dire, tante valutazioni, previsioni sulla base del quale si comprende qual è la necessità di ricapitalizzazione dell'azienda, che deve considerare anche quello che è l'esodo, il numero di risorse che si possono esodare. In prima battuta noi abbiamo già rilasciato una dichiarazione che sono stati disposti 6 milioni di euro per l'esodo di circa 100 persone. Da approfondire il numero di risorse perché sarà oggetto di discussione con i sindacati. Ed è una prima battuta, onorevole, in quanto noi oggi dobbiamo considerare le risorse che l'azienda è capace di generare nei prossimi 18 mesi con le proprie forze, attraverso appunto un piano che non è di facile esecuzione. Però non possiamo adesso, esporci su numeri senza avere le risorse finanziarie per effettuare questa tipologia di esodo. Per il momento possiamo dire che l'intenzione dell'azienda in questo piano è di non andare con strumenti traumatici, ma esclusivamente strumenti non traumatici. In questa fase assolutamente. Quindi ci siamo esposti solamente sui numeri che possono essere concretamente esposti, le 100 persone.
1: C'è un altro argomento, scusate. C'è un altro argomento, è che la guerra in Iran non si sa se deve finire o deve continuare. Quindi tra quello che noi abbiamo, il piano fatto da luglio del 2025 e che abbiamo presentato al MIMIT a dicembre, il 22 dicembre, eravamo in un altro mondo, c'era Trump che prometteva la pace in Ucraina e la pace in Israele. Invece la guerra si è acuita anche la guerra. I consumatori non hanno più fiducia. Noi abbiamo 600 negozi monomarca. Natuzzi si chiamano e Divani Divani in Italia. 600 negozi in America, in Cina, in Sud America, in Australia, in Inghilterra, in Spagna. Abbiamo noi tutto il lavoro e gli investimenti che abbiamo fatto erano finalizzati a rimanere in Italia e dare lavoro ai nostri dipendenti e accompagnarli alla pensione, cose che stiamo facendo. Grazie.
3: Faccio io una ancora. Sì, poi concludiamo.
4: Sì. No, la ringrazio Presidente. Io giustamente sento che tutto il vostro impegno per voler risolvere le cose. Però c'è qui un tavolo di lavoro, quindi un tavolo governativo, chiaramente ministeriale, e quindi il governo in questo caso è lì per dare supporto, magari per trovare anche investitori. Questa soluzione anche, l'avete valutata, perché è quello che dovete fare anche con loro. Cioè, c'è un governo che anche vi dà supporto, oltre a quelle che sono le soluzioni che voi avete posto sul piano con le vostre pianificazioni. Magari ci può essere anche un'altra chance.
3: Prego.
1: Nessuno, chi può investire in un'azienda che perde soldi? Santo cielo. Come? Nessuno, quindi ecco perché il piano dell'azienda è fermare le perdite. Abbiamo individuato quali sono le attività, salvaguardiamo l'occupazione. I nostri dipendenti si sacrificheranno a fare un po' di cassa integrazione in più. Questo è quello che è il sacrificio che chiediamo, ci dispiace sinceramente, però non abbiamo alternativa. Però, ripeto, noi siamo quotati a New York, dobbiamo completare il piano per poi fare un aumento necessario proprio per accompagnare 600-700 persone che sono vicine alla pensione e per ringraziarli per quanto hanno fatto per l'azienda. Questo è l'approccio che noi abbiamo con il territorio e con i nostri dipendenti. Però adesso noi dobbiamo fare quegli interventi necessari per salvare l'azienda.
3: Una domanda di ordine tecnico. Avete esplicitato che avete avuto una perdita di 12 milioni nel 2024.
5: Perdita operativa.
3: Perdita operativa, ok, netta? Meno?
0: No, sulla perdita netta siamo sui 15 milioni, però tengo a precisarle
3: okay.
0: Che...
3: No, era... Ok. Poi nel 25 è cresciuta questa perdita. E avete parlato di un patrimonio netto che era di 4,90 ed è diventato di 30. Sì, cioè, come può essere successo, visto che le perdite nette sono 12,30 e il patrimonio netto, cioè le perdite poi vengono chiuse col patrimonio netto, ecco, per capire dal punto di vista contabile. Poi siete scesi, il forecast vi dà un fatturato di 2,57 nel 2026, avete detto, quale potrebbe essere la perdita se non ci fossero interventi?
0: Domanda molto legittima, è stato forse il Presidente appunto si è esposto su un dato che fa riferimento al 2002. l'azienda nel 2002 aveva 490 milioni di patrimonio. Però essendo l'azienda, e lo dico chiaramente, in perdita strutturale da 23 anni, l'azienda ha chiuso il primo bilancio negativo nel 2003 e nel 2025 ha chiuso nuovamente un bilancio in negativo solamente con due anni di positivo, 2021 e 2022, eccetto il 2018 in cui c'è stata una vendita straordinaria, quindi non è stato un guadagno vero e proprio. Quindi fondamentalmente il patrimonio è stato totalmente eroso da queste perdite, che posso dire...
1: Anche dagli investimenti che abbiamo fatto.
0: Esatto, sono stati fatti anche investimenti, perché ovviamente l'azienda nel 2002 era un produttore di divani mass market. Cosa significa? Era un produttore di divani da 1000 euro, però ovviamente questa produzione non era sostenibile. Si è deciso di fare un percorso di marca, sviluppare l'alto di gamma con Natuzzi Italia e riposizionare i brand medio-basso di gamma un po' più su, in modo da poter rendere più operativa questa parte. Per quanto riguarda il 2026, guardi, diciamo che l'azienda, non possiamo esporci su quelle che sono le perdite previste, non per una negligenza, ma semplicemente per tutelare quelli che sono tutti i nostri stakeholder. Come dire, gli interventi che verranno messi in campo sono volti appunto a limitare e portare l'azienda in un equilibrio economico-finanziario. Ecco, non posso condividere le cifre per rispetto degli interlocutori dell'azienda. Ecco.
3: Perfetto, la ringraziamo, vi ringraziamo per l'esauriente audizione.
5: 20 e 28 minuti, Radio Radicale, questa era la commissione attività produttive della Camera del 28 maggio scorso, con l'audizione dei rappresentanti della Natuzzi S.p.A. sulla crisi aziendale del gruppo Natuzzi S.p.A. Noi a questo punto, ringraziando la regia, apriamo il notiziario serale di Radio Radicale, lo apriamo con un minuto di anticipo, un minuto e poco più, andiamo a vedere il nostro, per quanto riguarda il nostro sommario, la scomparsa di Gianni Mattioli, andremo a seguire un'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Ermete Realacci e poi naturalmente parleremo della Costituzione italiana negli 80 anni della Repubblica con un'intervista di Roberta Iannuzzi ed Andrea Pertici, al professor Pertici. Le notizie del giorno: l'ANSA apre con l'Iran che sospende i negoziati per i raid di Israele in Libano e l'AGI invece scrive, sempre su, diciamo, la stessa questione, Trump sente Netanyahu. Tregua in bilico in Medio Oriente, l'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano con Netanyahu, che ha ordinato all'esercito di sferrare nuovi attacchi contro Hezbollah anche a Beirut, secondo i media israeliani. Con il via libera di Washington, civili in fuga dalla capitale libanese, 6 uccisi nel raid nell'area dell'ospedale a Tiro, pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e a attivare altri fronti con gli alleati, tra cui lo stretto di Bab el Mandeb. Tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden minacciano i Pasdaran. Mistero sull'esplosione a bordo di un mercantile nel Golfo, non ho notizie di colloqui sospesi, ma se fosse vero, dice Trump, andrebbe bene, abbiamo parlato anche troppo. In serata, telefonata con Netanyahu, volano petrolio e gas con le nuove tensioni, borse in rosso. E intanto l'AGI ci ricorda che c'è anche un'allerta per gli abitanti del nord dello Stato ebraico per possibili razzi. Il 2 giugno di Mattarella, no alla prepotenza delle armi, dice il capo dello Stato, nelle relazioni tra gli Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, così il Presidente della Repubblica, celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita, afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kiev, aggiunge. L'invito è a non rassegnarsi al rancore e all'odio in nome di un malinteso realismo moralmente deprecabile. Poi sull'AGI si parla di terrorismo, perché è stato fermato un 21enne in Brianza, inneggiava a Modena, per IPM era pronto ad agire, il giovane di origine marocchina si difende, dice: volevo solo fare divulgazione sullo Stato islamico. Il ministro Piantedosi commenta dicendo: l'arresto testimonia l'efficacia delle misure in campo. È intervenuto anche Salvini dicendo: un altro giovane italiano doc, messo tra virgolette, fermato per terrorismo islamico. Ancora poi si parla di cronaca con 4 cadaveri carbonizzati in un'auto nel Cosentino. I cadaveri carbonizzati, 4 persone, sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi gli investigatori. Per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Altra questione del giorno: Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei fissi e portatili delle principali marche del prossimo autunno. Lo ha annunciato il CEO Wang alla fiera Computex a Taipei. Il Superchip rappresenta una sfida ai gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, e apre una nuova linea di business per il colosso dell'intelligenza artificiale da 5,1 trilioni di dollari. Il più efficiente chip per PC mai costruito, così l'ha definito il CEO di Nvidia, sarà utilizzato da diverse società e vola il titolo a Wall Street. Le agenzie, l'AGI invece ci racconta delle auto: oltre 150.000 le immatricolazioni a maggio, fanno segnare un più 7,6%, Stellantis supera le 43.000, un più 7,6%, la quota di mercato al 28,9%, nei primi 5 mesi dell'anno 790.301 nuove registrazioni con un rialzo del 9,38%. La cinese SAIC apre in Spagna il suo primo stabilimento europeo di elettriche. E poi si parla di Anthropic, depositata alla SEC la documentazione per lo sbarco a Wall Street. E questo è quanto per l'economia. Naturalmente le agenzie ci parlano anche del tennis, credo che i nostri ascoltatori siano bene informati, e anche di Baglioni, il cantautore 75enne romano che ha una polmonite interstiziale acuta a cui sono stati prescritti 90 giorni di riposo assoluto con una riprogrammazione completa dei suoi concerti. Questa è le notizie del giorno. Noi intanto andiamo ad ascoltare le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Cominciamo con la morte all'età di 86 anni di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro. È stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, e parlamentare in diverse legislature. Nel governo Amato assunse l'incarico di ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Mattioli è stato sottosegretario al Ministero per i Lavori Pubblici con i governi Prodi e D'Alema. E il nostro Antonello De Fortuna ha intervistato Ermete Realacci, che vi ricordo è presidente di Simbola, che ne ricorda la figura.
6: Radio Radicale, parliamo della scomparsa di Gianni Mattioli, lo facciamo con Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola, che ha condiviso con lui un lungo percorso proprio che racconta la nascita dell'ambientalismo italiano. Già, Ermete.
7: Sì, assolutamente sì, peraltro devo dire, sono 2 anni della scomparsa di Massimo Scalia, erano persone legatissime, era una coppia, scrivevano sempre assieme, agivano assieme e agivamo insieme. Vabbè, io ero più giovane, certo. Però diciamo il nostro rapporto risale a mezzo secolo fa, mi spaventa dirlo, insomma, ecco, ma di questo si parla, no? E nasce prima nell'impegno a livello universitario, nell'Istituto di Fisica dell'Università di Roma e poi attraverso il passaggio dell'antinucleare, della battaglia nucleare sull'energia, la formazione di un soggetto che aveva un nome importante, Comitato per il Controllo delle Scelte Energetiche, ma che era poi nella sostanza un coordinamento fra facoltà universitarie di un po' di tutta Italia, soprattutto quelle legate alla fisica, alla chimica, alla biologia, più
6: ecco,
7: che quelle legate all'ingegneria.
6: Fai bene a sottolineare questo perché era un ambientalismo fortemente radicato con la scienza.
7: Sì, assolutamente sì, anzi noi fu chiamato anche ed è chiamato tuttora ambientalismo scientifico perché noi eravamo convinti allora, io lo sono ancora di più adesso, che bisognava essere inattaccabili sui numeri, no? Questa era una caratteristica del movimento antinucleare italiano e poi dell'ambientalismo italiano attraverso anche la nascita di Legambiente, cioè la una grande analisi delle proiezioni, delle cose possibili da fare, delle alternative che diede grande forza. Se vuoi, tu sei molto più giovane, diciamo, allora per noi era obbligatorio quando tu volevi opporti una cosa dimostrare che si voleva fare altro.
6: Ecco,
7: no?
6: Una cosa che forse manca al dibattito sul nucleare di oggi.
7: Sì, ma il dibattito sul nucleare di oggi sarebbe anche più facile, perché allora ci poteva essere l'idea che il nucleare, diciamo, era economicamente conveniente e che le alternative costavano molto di più. Adesso è il contrario. Adesso è chiaro che, anche se purtroppo la politica è ignorante che non lo sa, che il nucleare costa tantissimo.
6: Costa tanto e da tempi diciamo
7: lunghissimi. Guarda, ti do un dato perché ho scritto oggi.
6: Non avevo dubbi.
7: Che uscirà nei prossimi giorni. Pigliamo la Cina, perché tutti dicono la Cina. Trump, che è veramente improbabile. Io quando sento Trump parlare mi viene sempre in mente la fiaba dei figli dell'imperatore, no? E sono sempre in attesa che esca fuori un bambino che dica: ma quello è nudo, cosa sta dicendo, no? Però il bambino non esce fuori mai. Quando ha fatto il suo intervento all'ONU, lui ha parlato 3/4 d'ora dando botte a destra e a manca, soprattutto all'ONU, praticamente delegittimando quell'istituzione, ha detto che la Cina vende paleoliche all'estero ma non le usa in patria e che l'eolico in particolare costa tantissimo e rovina il paesaggio, e così
6: quindi,
7: anche il resto.
6: E questo è indicativo.
7: È indicativo. Ma io ti do i dati perché poi appunto questa impostazione mi è rimasta. La Cina l'anno scorso ha installato 430 gigawatt di fonti rinnovabili, no? 2000 megawatt. Perché? Perché costa di meno, cioè non è che in Cina governa Greta Thunberg, no? Che oltretutto si occupa anche di altro in questo momento, e negli Stati Uniti attualmente il Texas rivaleggia con la California perché costano meno, gli americani sono pragmatici e se gli costa meno il pannello fotovoltaico, la paleolica, non comprano il carbone agli Appalachi. Quindi in realtà allora il nucleare suscitava giustamente tanti problemi e preoccupazioni, ma poteva valere la pena di ragionare sul fatto che convenisse all'economia, adesso no. E questo lo dimostra anche un dato. Io mi sono andato a controllare nei giorni scorsi l'andamento del nucleare nel mondo dagli anni 90, no? per capirci, dall'inizio di questo secolo il nucleare è rimasto inchiodato. Noi produciamo oggi più o meno la stessa quantità di energia dal nucleare di quanto accadeva nel 2002-2003, in quegli anni lì, no? Al tempo stesso il peso nella produzione di energia elettrica del nucleare si è dimezzato, perché è aumentata la produzione, ma il peso del nucleare è molto diminuito. Allora, diciamo, quell'argomento non ha più molto senso. E poi quello che dicevi tu, noi stiamo parlando di una crisi difficilissima, non sappiamo come andrà a finire. Se andasse per il meglio, se si spingesse al massimo, noi non avremo un kilowattora nucleare a costo più alto, e quindi è veramente una campagna tutta politica, dai, siccome non si è fatto niente, siccome in questi anni hai avuto paesi che hanno accelerato, penso alla Germania, penso alla Spagna, e che quindi anche per questo pagano l'energia meno che in Italia, tu per far vedere che fai qualcosa butti la palla avanti, ma è propaganda politica.
6: E questo è questo anche l'approccio che era di Gianni Mattioli, no?
7: Assolutamente,
6: di parlare.
7: Per me è fonte di quanto lo ricordo, ovviamente ho anche, diciamo, mi intenerisco perfino per pensare a quel gruppo di persone, di cui faccio parte anch'io, perché ero uno dei responsabili del Comitato per il Controllo delle Scelte Energetiche. C'era un pamphlet che facevano in quegli anni che si chiamava I conti sbagliati del Piano Energetico Nazionale, no? E se uno va a vedere i dati che erano prodotti da quel gruppo di docenti universitari, di esperti, di riviste, erano sempre più attendibili di quelli del governo e dei grandi enti energetici. E quella sensibilità che avevano Mattioli, della Scalia, di tenere assieme il dato scientifico con appunto il dato tecnologico, il dato economico, è quella che secondo me adesso ci serve per fare le scelte giuste.
6: Grazie Ermete Realacci.
7: Figuriamoci, grazie a Radio Radicale.
5: 20 e 44 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale, e questo era Antonello De Fortuna con Ermete Realacci per ricordare la figura di Gianni Mattioli, scomparso all'età di 86 anni. Noi proseguiamo con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al professor Andrea Pertici sulla Costituzione italiana negli 80 anni della Repubblica.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Andrea Pertici, costituzionalista. Buongiorno professore e bentrovato.
9: Buongiorno, grazie dell'invito.
8: Allora professore, parliamo con lei della pubblicazione che ha curato con Elena Bindi e Guido Rivosecchi per Giappichelli del testo della Costituzione della Repubblica Italiana. Sono 228 pagine e siamo alla vigilia degli 80 anni della Repubblica. Il testo della Costituzione è quello che è entrato in vigore nel 1948 e le chiedo intanto perché ripubblicarlo.
9: Allora, abbiamo voluto in qualche modo segnare questi 80 anni dal voto appunto per la Repubblica e dall'elezione dell'Assemblea Costituente, sono sì un po' il punto da cui il testo nasce. Si tratta di un testo che nelle sue linee essenziali appunto è rimasto quello che appunto l'Assemblea Costituente eletta il 2 e 3 giugno del 46 ha elaborato. Ci sono state alcune modifiche, la più corposa è quella appunto del titolo quinto, cioè quella sulle autonomie locali, le regioni e le altre autonomie. Per il resto si è trattato di interventi più, come dire, circoscritti. Non sono invece mai passati gli interventi che avrebbero stravolto il testo, in particolare appunto essendo state bocciate le ampie riforme del 2006 e del 2016 e più recentemente appunto quella che invece avrebbe colpito il titolo quarto, quello appunto sulla magistratura. Ci sono stati però molti interventi di attuazione della Costituzione, seppure da questo punto di vista il lavoro rimanga sempre incompiuto, perché la Costituzione, appunto, come diceva Calamandrei nel discorso agli studenti milanesi del 55, ha sempre bisogno, no, di attuazione, appunto, e per questo serve la politica che compia scelte che, in coerenza con la Costituzione, appunto, danno attuazione. Quindi, ecco, diciamo, la nostra introduzione al testo, che poi appunto è stato curato segnalando le diverse modifiche che si sono succedute, la introduzione proprio segna questi passaggi, cioè quello dell'approvazione, l'attuazione che in realtà, come sappiamo, parte un po' più tardi, diciamo intorno alla metà degli anni 50, soprattutto a seguito anche della spinta del presidente Gronchi in questo senso, e appunto le riforme, come dire, realizzate o tentate, ecco, e anche, diciamo, il rapporto che la Costituzione ha, diciamo così, con il diritto, no, dell'Unione Europea, che appunto è un ordinamento, diciamo, da un lato esterno, ma dall'altro, diciamo sì, anche interno, perché il diritto dell'Unione Europea, come sappiamo, appunto, ha direttamente effetto nel nostro ordinamento, e quindi la Costituzione si deve confrontare anche con quello.
8: Professore, lo stato di salute della nostra Costituzione, sappiamo che ci sono articoli che comunque rimangono inattuati, un argomento che era molto caro a Marco Pannella è quello dello scollamento tra Costituzione formale e Costituzione materiale, ci sono poi stati anche degli interventi, anzi c'è anche chi si è lamentato per il rischio di trasformare la Costituzione in una sorta di albo dei diritti, introducendo volta per volta nuove disposizioni. Qual è la sua idea?
9: Sì, effettivamente, appunto, la nostra Costituzione ha delle potenzialità, no? Diciamo che sono andate oltre il tempo in cui è stata scritta, appunto, il riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo che troviamo all'articolo 2 della Costituzione, che appunto è da leggere, ormai mi sembra questa sia l'opinione nettamente prevalente, con una clausola aperta, cioè come capace di abbracciare appunto molti diritti anche nuovi, appunto, quindi non è necessario, come dire, per tutelare diritti a cui magari il Costituente non avrebbe potuto pensare, appunto, sempre riformare la Costituzione introducendone, diciamo sì, esplicitamente. Certo, ci sono anche delle parti la cui attuazione fatica o addirittura a volte è travisata, per fare un esempio che sicuramente è caro anche alla cultura radicale, penso alla rieducazione della pena. Oggi noi abbiamo, da questo punto di vista, ancora molto da fare. L'articolo 27, appunto, è molto chiaro su questo. Noi, come noto, appunto, abbiamo una politica di contrasto del crimine ancora, come dire, legata molto ad un'idea di politiche carcerarie, con le carceri che, come sappiamo, sono spesso in cattive condizioni, in condizioni di sovraffollamento, eccetera, mentre appunto è trascurata, no, l'idea appunto della rieducazione anche attraverso, insomma, le pene alternative. Negli ultimi anni, appunto, dire che i vari pacchetti sicurezza che si sono succeduti, ecco, sono stati un po' anche in controtendenza rispetto all'attuazione dell'articolo 27. Anche appunto la questione che oggi sta diventando sempre più centrale, come vediamo da numerosi esempi che capitano, che so, del fine vita, no? È qualcosa che la Costituzione già contiene con i riferimenti appunto ai diritti inviolabili dell'uomo, alla dignità umana. Ecco, anche questa sarebbe attuazione della Costituzione, e invece appunto c'è una certa timidezza quantomeno nell'affrontare queste questioni. Quindi la nostra Costituzione ha ancora tante potenzialità da dispiegare, che il legislatore potrebbe cogliere. Come dire, la Costituzione si può un po' rispettare al minimo, cioè evitando un'aperta violazione, ma ecco, invece sarebbe meglio valorizzarne tutte le potenzialità.
8: E in questo senso regge alla sfida dell'intelligenza artificiale questo testo?
9: Mi pare che non ci siano, ecco, da questo punto di vista controindicazioni. L'intelligenza artificiale in fondo è uno strumento, no? Uno strumento che poi governa comunque l'intelligenza naturale, diciamo così. Cioè, noi dobbiamo fornire, no, le informazioni, e certamente, ecco, da questo punto di vista, casomai è educare l'intelligenza artificiale ai nostri valori costituzionali, direi, insomma.
8: Professore, un'ultima domanda. Il 2 giugno del 1946 fu la prima volta in cui le donne votarono in Italia. Che posto occupa la donna nella nostra carta?
9: Ecco, questo, la ringrazio della domanda, perché appunto ne avrei voluto parlare. Allora, effettivamente che il 2 giugno, 2-3 giugno, insomma, come ci insegna un po' il film di Cortellesi, c'è ancora domani, no? Dove c'è appunto domani, è appunto perché c'è il 2 e 3
8: il
9: giugno,
8: 3 giugno.
9: Fu un voto importantissimo proprio da questo punto di vista. Per la prima volta abbiamo davvero il suffragio universale. Votano le donne, che erano sempre state escluse, nonostante qualche promessa, diciamo, se si fosse affacciata negli anni. E tra l'altro fu un voto che le donne si erano conquistate anche sul campo, perché sappiamo che le donne ebbero un ruolo importante nella resistenza, che poi appunto portò alla possibilità appunto di votare il 2-3 giugno 1946. La Costituzione è un testo, direi, avanzato rispetto ai diritti anche della donna. Onestamente c'è una disposizione che oggi vorrei aggiornare, che è appunto quella in cui fa riferimento alla donna lavoratrice, no? Nella sua anche funzione familiare. Credo che oggi appunto si debba andare oltre, riconoscendo all'uomo e alla donna nella stessa misura la essenziale funzione familiare, perché finché le funzioni familiari saranno soprattutto a carico delle donne, credo che una perfetta parità appunto non si realizzi. Noi abbiamo superato in appunto questi decenni tutte le leggi discriminatorie e di subordinazione della donna, e ce n'erano tantissime. Essenziale è stata la riforma del diritto di famiglia, che però pensate è del 1975, no? Quindi ben 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Però al di là dell'uguaglianza formale ormai piena, cioè priva di discriminazioni per legge, abbiamo ancora la necessità di una effettiva uguaglianza, che credo passi anzitutto da lì. In questo senso, per esempio, un congedo parentale perfettamente paritario tra il padre e la madre credo che aiuterebbe.
8: Aiuterebbe, certo. Allora, grazie al professor Andrea Pertici, abbiamo parlato di Costituzione della Repubblica Italiana, il volume con il testo della Costituzione che ha curato insieme a Elena Bindi e Guido Rivosecchi, Giappichelli è l'editore. Grazie davvero, professore.
9: E grazie a voi. Buona giornata. Presto. E buona festa della Repubblica.
8: Grazie anche a lei.
9: Grazie.
5: 20 e 57 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Andrea Pertici, al costituzionalista Andrea Pertici sulla Costituzione italiana, sugli 80 anni della Costituzione italiana. Andiamo a vedere le ultime notizie, intanto per quanto riguarda il Libano, Trump annuncia che Hezbollah ha accettato il cessate il fuoco. Ho avuto, dice, una conversazione telefonica molto proficua con il primo ministro israeliano, Netanyahu. Non ci sarà alcun dispiegamento di truppe a Beirut e tutte le unità già in marcia sono state ritirate. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah che ha accettato il cessate il che ha accettato di cessare ogni forma di scontro a fuoco. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele. Questo l'annuncio di Donald Trump. Dalle agenzie sappiamo che il presidente libanese Berri è garante di questo cessate il fuoco, si sono sentiti tramite ambasciatori ed è garante dell'attuazione di questo cessate il fuoco. Axios ha riferito che il cessate il fuoco che Hezbollah sarebbe disposto ad accettare consentirebbe comunque allo Stato ebraico di mantenere la sua ampia zona cuscinetto nel sud del Libano. Berri, il presidente, ha stretti legami con Hezbollah, ma è tutt'altro che chiaro che il presidente del Parlamento possa garantire il rispetto del cessate il fuoco da parte del gruppo armato. Naturalmente staremo a vedere in tema che cosa succederà. Questo per quanto riguarda le ultime notizie e di fatto poco dopo esce un'agenzia in cui ci raccontano che Israele, su richiesta degli Stati Uniti, ha rinviato gli attacchi pianificati su Beirut, aggiungendo che Washington sta portando avanti un'iniziativa per il cessate il fuoco e ha chiesto a Israele di attendere. Quindi staremo a vedere. Torniamo in Europa rapidamente, proprio l'Ucraina. Zelensky, il presidente ucraino, annuncia di aver colpito 15 raffinerie russe da inizio anno, ha ordinato al quartier generale lo sviluppo di missili antibalistici e ancora dai media, il ministro delle finanze russo Siluanov e i rappresentanti della Banca Centrale della Federazione Russa hanno avvertito il presidente Vladimir Putin della crescente pressione sul bilancio dovuta alle spese militari per la guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta Bloomberg, gli alti funzionari del blocco finanziario hanno comunicato alla leadership russa che l'attuale struttura della spesa militare comporta il rischio di un rapido aumento del deficit di bilancio. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Io torno a ringraziare la regia e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia.
10: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera prosegue il viaggio dentro l'aula della sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, presieduta dal dottor Francesco D'Arrigo, impegnata nel processo di primo grado per il depistaggio sulla strage di Capaci, quindi la cosiddetta pista nera e il presunto ruolo di Stefano Delle Chiaie. Sul banco degli imputati Walter Giustini e Maria Romeo. Chi sono i due imputati? Giustini accusato di depistaggio e calunnia, Maria Romeo compagna del collaboratore deceduto Alberto Lo Cicero è accusata di falsa testimonianza. Ricordiamo che, secondo l'assunto della procura nissena, i due imputati avrebbero fornito false informazioni su questa cosiddetta pista nera nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capaci il 23 maggio del 92, che ha portato all'eliminazione di Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta. Giustini è un personaggio centrale dal punto di vista investigativo sul caso Lo Cicero, perché è l'ex carabiniere, l'ex brigadiere che gestì la collaborazione di Lo Cicero in un primo momento.

Allora, come vi abbiamo spiegato già in diverse puntate, che stiamo seguendo questo processo, vi abbiamo fatto sentire l'ultima udienza che si è tenuta a Caltanissetta con l'esame interrogatorio di Walter Giustini. L'udienza è stata aggiornata al 15 giugno prossimo con l'esame testimoniale dell'altra imputata di Maria Romeo, però questa vicenda torbida come tante vicende che hanno segnato la cronaca giudiziaria siciliana non è solo una vicenda di colloqui investigativi dell'iperattivo procuratore Gianfranco Donadio al tempo nella Procura Nazionale Antimafia, non è solo una storia di verbali e registrazioni che prima di cui non si conosceva l'esistenza e che poi sono emerse a distanza di anni, non è solo una storia che interroga sul senso della giurisdizione, molti magistrati attivi a Palermo quando la competenza sulla strage di Capaci a Caltanissetta, si pensi all'attività dell'allora procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, oggi è membro del Senato in quota 5 Stelle e soprattutto membro anche della Commissione bicamerale antimafia. Questa è una storia che ha una forte interazione in questo processo con un noto programma d'inchiesta che è Report, che sta facendo proprio una vera e propria campagna d'inchiesta. Decisamente avversa all'assunto della procura di Caltanissetta, che già ha ottenuto una prima archiviazione in un fascicolo legato appunto alla pista nera a Stefano Delle Chiaie da un GIP, e da un altro GIP invece ha ottenuto un rigetto di ripetute richieste di archiviazione. Ed è una vicenda che, come potete capire, è abbastanza controversa. Altro dato che dà una connotazione a queste udienze, l'interazione appunto con la trasmissione report e le udienze, perché più volte, soprattutto dagli avvocati, difensori degli imputati, si lamentano una serie di elementi, e lo sentirete anche nell'udienza di questa sera, che vengono declinati appunto dai media, in questo caso Report, ma anche altri quotidiani, che pure seguono con una certa perizia questa vicenda della pista nera, e una polemica appunto su quanto esce fuori sulla stampa e quanto invece viene a mancare poi appunto al fascicolo dibattimentale. E anche in questo documento sentirete, ormai diventa una questione, sembra di rito, per quanto si sente ogni volta in queste udienze, nelle cosiddette questioni preliminari, prima che si dà il via alle escussioni testimoniali. E uno di questi casi è proprio il magistrato Vittorio Teresi, che peraltro ritroviamo in questo processo di primo grado nel ruolo anche di parte offesa. Perché in una delle ultime udienze che abbiamo trasmesso, soprattutto l'avvocatessa Sonia Battagliese, che difende il brigadiere Walter Giustini, ha lamentato per esempio il fatto che Teresi, rispetto alle dichiarazioni fatte in sede di esame testimoniale al processo di primo grado, secondo l'assunto della difesa, invece poi alla trasmissione report ha detto delle cose che non sono pervenute nell'economia dibattimentale del processo che si sta celebrando nella sezione penale di Caltanissetta. E questa, diciamo, è una cifra e la dice abbastanza lunga. Noi quindi questa sera, guarda caso, sentiremo proprio l'esame testimoniale del dottor Vittorio Teresi, che per tanti anni è stato nella magistratura requirente, nella sua direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, prima come pubblico ministero nella procura presso il tribunale, poi anche come sostituto procuratore generale, che dirà la sua anche sul percorso che è stato seguito in quegli anni rispetto alla gestione del collaboratore di giustizia. E questo è il punto, diciamo, del magistrato. Subito dopo Teresi ascolteremo anche un altro esame testimoniale, che è un altro punto di vista, quello dell'investigatore. Sentiremo Michele Coscia, un carabiniere in servizio ancora oggi dal 1991 alla prima sezione del comando provinciale di Palermo dell'arma dei carabinieri. L'esame testimoniale di Coscia è molto interessante perché parla degli anni in cui ha lavorato insieme all'imputato Walter Giustini, il brigadiere che gestì la collaborazione di Lo Cicero, e quindi racconta anche i passaggi sicuramente significativi sulla gestione di

0: questo collaboratore di giustizia e di quanto poi gli è accaduto nel passaggio dal ruolo, diciamo, di confidente a quello di collaboratore di giustizia, ma fornisce anche l'occasione di ritornare sul cotè mafioso in cui si muoveva proprio Alberto Lo Cicero. Che dire invece dell'esame testimoniale Teresi? Il passaggio più significativo quando Vittorio Teresi dice che se i carabinieri, i collaboratori o qualunque altro mi avessero fatto il nome di Delle Chiaie come un personaggio agganciabile alla strage di Capaci, certamente la mia attenzione sarebbe stata particolarmente alta e se fosse avvenuto prima della strage di Via D'Amelio ne avrei certamente parlato con Paolo Borsellino, che al tempo era il mio procuratore aggiunto, dice Teresi. Conoscevo bene l'ansia, dice sempre Teresi, la determinazione con la quale Borsellino andava a caccia di qualsiasi notizia potesse in qualche modo riguardare, spiegare, far capire ciò che era accaduto a Capaci e quindi la ragione della strage. Per me sarebbe stato sicuramente, ha detto Teresi, un obbligo morale ancora più forte di quello giuridico, ovvero riferirgli qualunque dettaglio. Perché sì, perché in questa vicenda, si riprende un contesto in cui Paolo Borsellino era ancora vivo prima di essere eliminato il 19 luglio invece nella strage di Via D'Amelio. Storie torbide come sempre della storia di mafia e dell'antimafia in Sicilia e quindi non resta a questo punto che cedere la parola per l'inizio di rito di questo esame del 23 giugno scorso del dottor Teresi e del carabiniere Michele Coscia, cedendo subito la parola nella solennità di rito di inizio d'udienza al presidente Francesco D'Arrigo, presidente della sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Buon ascolto.
1: Giustini Walter, lì, buongiorno, libero non comparso, avvocato Battagliese. Romeo Maria, libera assente, avvocato Buttigè, presente. Persona offesa, Teresi Vittorio, è presente. Allora, dovevamo sentire i testi Coscia Michele, che è presente, Arcangioli Giovanni, è presente, e Cavallo Gianfranco.
2: No,
1: Ah, l'abbiamo sostituito?
2: con Vittorio Teresi.
1: Bene.
3: Con il consenso anche dell'ufficio di procura. Allora, l'ufficio di procura sicuramente è a conoscenza del fatto che io avevo richiesto alla Direzione Nazionale Antimafia, perché è arrivata la risposta anche al procuratore De Luca, copia dei colloqui investigativi di Lo Cicero, la Romeo e un altro personaggio. La Procura Nazionale Antimafia mi risponde dicendomi che questi colloqui non possono essere dati in base all'articolo 18 bis, insomma, che lei Presidente conosce meglio di me, che i colloqui investigativi hanno soltanto spunto appunto, investigativo e che quindi non possono entrare nei procedimenti perché la prova si forma in dibattimento e soprattutto perché c'è l'esigenza di tutelare i collaboratori. Allora, Lo Cicero, come tutti quanti noi sappiamo, è morto e quindi non c'è nessuna esigenza di tutelarlo. Ma soprattutto io, come dire, salto un po' dalla sedia nel momento in cui poi questi colloqui investigativi vengono spiattellati in televisione, nella trasmissione Report del 18 maggio di questo. No, Presidente, non c'è da sorridere perché.
1: Te vorrei sorridere per
3: No,
1: il fenomeno in sé, ecco.
3: per il fenomeno in sé, e allora se la Procura
1: È
3: Nazionale
1: offensivo per
3: No,
1: nessuno.
3: perché se la Procura Nazionale Antimafia mi dice che sono colloqui che sono strettamente riservati, allora poi io mi chiedo come mai siano finiti parola per parola nelle mani di un giornalista, al quale io ho anche chiesto di avere copia della cassetta e la RAI mi dice che non hanno a disposizione questa audiocassetta. E mi chiedo anche a questo punto se sono state quantomeno avviate delle indagini per capire delle fughe di notizie e quant'altro. Quindi, Presidente, siccome per me per la mia posizione ritengo che quel colloquio investigativo, soprattutto quello di Lo Cicero, è molto importante perché dice delle cose estremamente importanti, io chiedo che lei voglia cortesemente richiederne l'acquisizione. Non solo, io ho chiesto anche, gliene fornisco copia, Presidente, all'Arma dei Carabinieri, chiedendo al comando provinciale di Palermo e chiedendo anche all'URP, che poi ha inviato a loro per conoscenza, copia delle annotazioni e delle relazioni di servizio a firma del mio cliente Di Giustini, redatte nei mesi di aprile e maggio 92. L'Arma dei Carabinieri non mi ha mai risposto. Ok, perché per me sono importantissime quelle relazioni, perché nel fascicolo non si trovano, si parla di quelle annotazioni, ma nel fascicolo non ci sono. Allora io ritengo, Presidente, e lei converrà sicuramente con me, che io non posso fare solo ed esclusivamente il processo con gli atti forniti dalla Procura, ma ho bisogno anche degli atti che a me interessano. E se l'istituzione a cui io chiedo in maniera aperta, con istanze mandate via PEC, neanche mi rispondono, credo che lei, Presidente, possa tranquillamente intervenire e chiedere all'Arma dei Carabinieri quantomeno di fare una verifica e vedere dove stanno queste annotazioni, perché poi lui le ha fatte, le ha depositate sia in procure e una copia rimane anche agli atti all'interno del fascicolo, ma qui non c'è traccia. Quindi io chiedo, Presidente, che lei ne voglia acquisire una copia. Voglio ordinare ai Carabinieri di darmi una copia. Le do. Posso? Giustamente.
4: Sì, il pubblico ministero vuole interloquire.
3: All'interno del fascicolo di colloqui investigativi, quindi non capisco perché ce ne sono alcuni e quello di Lo Cicero è importante, no. Grazie.
5: Presidente, prego. Sul punto dei colloqui investigativi non vorrei ripetere cose già dette. Il colloquio investigativo, e in questo concordo totalmente con la posizione espressa dalla Procura Nazionale Antimafia, è, diciamo, un atto processualmente inutilizzabile, quindi non ha nessuna valenza processuale. Peraltro è un atto che non è della disponibilità dell'ufficio della Procura, quindi io non posso che sul colloquio investigativo rimettermi alla valutazione che ha fatto la Procura Nazionale Antimafia in ordine al rigetto della produzione degli stessi. Osservo, così per ricordare la memoria, per rinfrescare la memoria a tutti, che peraltro è un colloquio investigativo fatto in maniera del tutto irrituale dall'allora procuratore Donadio. Perché? Perché il colloquio investigativo è qualcosa che viene svolto, secondo la dizione normativa, al fine di valutare se da parte di un determinato soggetto c'è o meno una disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria. Questo è fondamentalmente la chiave del colloquio investigativo. Nel caso di specie sono stati fatti colloqui investigativi nei confronti di un soggetto che era già collaboratore di giustizia, quindi semmai andava sottoposto ad interrogatorio con un'assistenza difensiva e non ad un colloquio investigativo. E la stessa cosa, anzi a maggior ragione, vale per i colloqui investigativi che furono fatti addirittura nei confronti di esponenti dell'Arma dei Carabinieri. Cioè, se non è cambiato il codice, se devo sentire un esponente dell'Arma dei Carabinieri lo devo sentire a sommare informazioni e non con un colloquio investigativo. Quindi ai motivi già compendiati, diciamo, nella nota del Procuratore Nazionale Antimafia aggiungo queste ulteriori mie personali considerazioni in ordine alla non utilizzabilità dei colloqui investigativi in questa sede. D'altra parte la norma prevede che il colloquio investigativo possa essere utilizzato unicamente quale spunto investigativo, ma non abbia alcuna valenza processuale. Per quanto riguarda la richiesta delle note, in atti sarà facile rilevare che anche noi abbiamo richiesto queste stesse documentazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Provinciale di Palermo. Ci è stato risposto che le uniche annotazioni riguardanti l'argomento sono quelle che sono presenti agli atti del fascicolo. Quindi siamo anche andati fisicamente, diciamo, a cercarle presso il Comando Provinciale di Palermo e non abbiamo rinvenuto altre annotazioni rispetto a quelle che sono agli atti del fascicolo. Quindi su questo punto dico, ritengo che l'indagine sia stata ampiamente completa. Grazie.
3: Presidente, posso soltanto replicare su una cosa al dottore?
4: No, non ci può. Messe le repliche su questo punto. Lo so, le vuole replicare.
6: Presidente, posso produrre, chiedere di... Mi dà la parola?
4: Gente. Sì.
6: Grazie, semplicemente che concordo, perché comunque il codice è chiaro sui colloqui investigativi e sulla utilizzabilità di questi colloqui, e però non si spiega perché agli atti della Procura risultano un colloquio investigativo del 2008 fatto dal dottore Donadio a tale Marullo, da dove emergono circostanze importanti. Quindi io, sulla scorta di quello che precedentemente ha riferito, chiedo di produrre questo colloquio investigativo, perché agli atti della Procura, agli atti di parte. Quindi non capiamo perché alcuni ci sono e altri no. Quindi io, a prescindere da fonti giornalistiche, mi sono munito del colloquio investigativo che si trova agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e chiedo di produrlo. Grazie.
1: Immagino che...
5: Presidente, la risposta è la stessa, ovviamente. Nel caso ci fosse interesse ad acquisire questi atti, si sente come teste la persona che è stata eventualmente sottoposta a colloquio investigativo, se è stato messo in lista dalle difese, e poi eventualmente si valuterà. Parlavo di quest'ultimo colloquio investigativo, ovviamente, non di Locicevo che è deceduto.
7: Va bene, il Tribunale si riserva su tutte le richieste difensive e dispone a procedersi oltre. Con chi iniziamo?
2: Presidente, possiamo cominciare con il dottore Teresi.
7: Il dottore Teresi si può accomodare, gli altri testi debbono uscire, saranno chiamati successivamente. Prego, buongiorno.
8: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento. Con la mia deposizione mi impegno a dire tutte le verità, a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Vittorio Teresi, prego. Nato a Palermo, 28/10/52, residenza a Palermo.
7: Bene. Sì, gli altri testimoni sono usciti. Prego, Pubblico Ministero.
2: Grazie Presidente, buongiorno Procuratore.
8: Buongiorno Procuratore.
2: Procuratore, adesso io ripercorrerò un secondo i fatti di cui lei è già riferita alla Procura della Repubblica, sì, di Caltanissetta, appunto il 18 maggio del 2022, anche per le difese. Preliminarmente le chiedo dove prestava servizio e con quale funzioni nel 1992?
8: Prestavo servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo come sostituto.
2: Perfetto. Di che tipo di indagini si occupava all'epoca, procuratore?
8: Nel 92 facevo già parte della direzione distrettuale antimafia, ma già nel 91, quando il dottore Falcone venne come procuratore aggiunto, aveva costituito un gruppo informalmente, diciamo così, un pool antimafia, e ero già inserito in quello. Da fine 90 e prime del 91.
2: Perfetto, la ringrazio. Ecco, io diciamo, mi rendo perfettamente conto che sono passati più di 30 anni, ma le vorrei, diciamo, rivolgere delle domande che attengono ad un'indagine che si colloca tra la fine del 91 e gli inizi del 92 e che ha riguardato anche la figura di Alberto Locicero. Lei innanzitutto ricorda chi era Alberto Locicero?
8: Sì, io ricordo la figura di Alberto Locicero perché ebbi modo di sentirlo in epoca successiva, certamente successiva alle stragi, credo comunque non prima del 93, era già procuratore il dottor Caselli. E inizialmente non si trattò di una vera e propria collaborazione, ma di un problema che riguardava la sua convivente, anzi la sua amante, che aveva avuto problemi con il marito o ex marito. Quindi Locicero aveva questa relazione con questa donna che si chiamava Romeo, Maria Romeo, e questo aveva comportato dei problemi seri con l'ex marito della Romeo. Lo Cicero accennava semplicemente alla sua vicinanza alla Cosa Nostra palermitana, in particolare alla famiglia San Lorenzo, ma non come adepto, non come formalmente inserito nella famiglia, ma come persona vicina, di fiducia dei vari componenti della famiglia, di Biondino, Troia ed altri. Io voglio precisare che ho iniziato a occuparmi delle vicende di mafia su Palermo soltanto nel 93, perché fino al 92, fino alle stragi, quando il procuratore era il dottore Giammanco, io ero sì inserito nella direzione distrettuale antimafia, ma ero stato designato per le indagini della zona dell'Agrigentino. Infatti mi occupavo della guerra con la Stida, eccetera. Paolo Borsellino era il mio procuratore aggiunto per la zona di Agrigento e quindi io riferivo a lui tutto quanto riguardava le attività di indagini che svolgevo su quel territorio. Non avevo una competenza funzionale sul territorio palermitano. Ed è questo che mi porta, come dire, mi aiuta nel ricordo del fatto che io lo Cicero lo sento solo dopo che divento competente nelle mie funzioni di PM di DDA Palermo.
2: Senta, procuratore, ma lei ricorda come, poi comunque faremo anche della produzione documentale sul punto, lei ricorda come appunto emerse la figura di Alberto Lo Cicero, quindi come nacque il procedimento che lo riguardava, se era stato vittima di attentati, se di questa memoria, diciamo, poi...
8: Guardi, io ricordo che il primo atto rilevante, la prima dichiarazione rilevante che un pochino mi fece rivedere un po' la mia considerazione generale nei confronti del collaboratore fu la dichiarazione che lui fece nelle immediatezze dell'arresto di Riina, quindi al 15 gennaio del 93, quando, correggendo una erronea indicazione dei carabinieri, indicò correttamente il nome dell'autista che aveva accompagnato fuori dal residence Riina, che non era Biondolillo come i carabinieri avevano indicato, bensì Biondino. Poi risultato appunto Salvatore Biondino, addirittura rappresentante del mandamento mafioso di San Lorenzo. Quindi ecco, questo in qualche modo diede una credibilità particolare allo Cicero, che fino a quel momento si era mantenuto su dichiarazioni davvero poco rilevanti. Io ho una memoria molto vaga della questione dell'attentato nei confronti di Lo Cicero, davvero è una cosa che ho quasi del tutto rimosso.
2: Ricorda di un attentato ai danni di Lo
8: Ricordo
2: Cicero?
8: Ricordo di okay. un pericolo reale che ho lui capito. Corse, ma non i dettagli.
2: Va bene. Un'altra domanda. Lei ha fatto riferimento a quelle che sono state le prime, diciamo, i primi riferimenti che Lo Cicero Alberto fece nei confronti dei soggetti, diciamo, mafiosi del mandamento di San Lorenzo. Ecco, ricorda qual era l'iniziale, se ne ha memoria, procuratore, chiaramente, l'iniziale considerazione da parte della procura rispetto alle dichiarazioni che aveva fatto il signor Lo Cicero?
8: Ma ripeto, quella indicazione di Lo Cicero su Biondino ci fece rivalutare ciò che noi fino a quel momento avevamo pensato, tant'è che Lo Cicero poi anche da noi venne trattato in maniera più compiuta, più attenta, al punto che io trasmisi ai colleghi di Caltanissetta e in particolare alla collega Boccassini, che già lavorava come applicato per le indagini sulla strage di Capaci, le trasmisi alcune dichiarazioni di Lo Cicero che riguardavano fatti di sua competenza. E poi, molto correttamente, con la Boccassini andammo insieme a interrogare Lo Cicero, perché Lo Cicero era, come dire, un mio collaboratore, sì, diciamo così, impropriamente, e quindi era più opportuno per il primo approccio col nuovo magistrato che fosse presente anche colui che aveva già sentito il collaboratore, per in qualche modo facilitare il contatto con la nuova autorità giudiziaria. Quindi io ricordo di un interrogatore fatto a Milano con il De Boccassini, in cui Lo Cicero venne sentito sui fatti che riguardavano la competenza specifica di Caltanissetta sulla strage.
2: Perfetto, e infatti la mia domanda riguarda il periodo antecedente, diciamo, a questa, diciamo, sia alle dichiarazioni che rese, che consentirono poi nel gennaio del 93 di identificare il biondino. Ecco, rispetto quindi al 92, ecco, quella è la collocazione temporale. Lei ricorda in particolare se erano emerse delle perplessità e di che tipo? Ne aveva già parlato anche nel corso della sua escursione.
8: Allora, dettagli particolari non ne ricordo, però c'è certamente una considerazione generale,
2: sì,
8: che influenzava in qualche modo il nostro giudizio nei confronti della efficacia della collaborazione di Lo Cicero.
2: Sì.
8: Questa considerazione generale riguardava il fatto che lui, fin dall'inizio della sua collaborazione, aveva ribadito di non essere un associato, di non essere un affiliato, ma soltanto una persona vicina all'organizzazione.
2: Sì.
8: Ecco, questo status particolare, dal nostro punto di vista, non gli avrebbe consentito di avere informazioni importanti, riservate, gravi, che erano patrimonio dei vertici dell'organizzazione, e certamente non potevano costituire invece conoscenza di un semplice amico o avvicinato della famiglia. Ecco, questa considerazione generale ci faceva un po' avere delle riserve sulla sua collaborazione.
2: Perfetto, questo è chiarissimo, procuratore. Io adesso, con il consenso del Tribunale, procederei ad una contestazione rispetto a questo tema.
8: Certo.
2: Sulle dichiarazioni che lei ebbe a riferire alla Procura il 18 maggio del 2022. Ha riferito: inizialmente abbiamo avuto delle perplessità circa l'attendibilità dello Cicero, anche perché quest'ultima aveva affermato che suo cugino Bonanno Armando era ancora vivo,
8: ah, sì,
2: mentre
8: veramente
2: dei collaboratori di giustizia ritenuti molto attendibili, quali Francesco Marino Mannoia, Giovanni Drago e Pino Marchese, avevano riferito in termini di certezza che il detto Bonanno era stato ucciso da Cosa Nostra. Ecco, io le chiedo se ha memoria anche,
8: sì,
2: di questo.
8: Sì, sì, sì,
2: e
8: sì, se questo. Lui un po' si vantava, per accreditarsi ai nostri occhi, si vantava di questa parentela con Bonanno, che era stato un uomo d'onore.
2: Perfetto.
8: Di grande rilievo. E però questa sua presa di posizione sulla esistenza in vita all'epoca di Armando Bonanno per noi era, come dire,
2: certo,
8: fortemente in contrasto con le acquisizioni.
2: Perfetto,
8: che
2: quindi
8: avevamo
2: conferma
8: finale
2: questa circostanza.
8: Certo,
2: perfetto.
8: Assolutamente sì.
2: Senta, innanzitutto, rispetto, lei ha parlato prima del procuratore aggiunto Borsellino come il coordinatore, il referente,
8: sì,
2: per le indagini su Agrigento. Ecco, su Palermo, in particolare sul mandamento di San Lorenzo, chi era il referente come procuratore aggiunto all'epoca rispetto a questa indagine?
8: Credo
2: Alicuò,
8: credo il procuratore Alicuò.
2: Vittorio Alicuò, perfetto.
8: Vittorio Alicuò.
2: Senta, ancora un'altra domanda. Su questa attività investigativa che avete svolto, che lei, diciamo, di cui lei ha coordinato le indagini, ricorda con quale forza di polizia lei ha svolto le indagini sulla figura di Alberto Lo Cicero?
8: Con i carabinieri.
2: Ecco, carabinieri di che reparto? Non lo ricordo.
8: Non me lo ricordo.
2: L'epoca disse, ha fatto riferimento al gruppo 1 dei carabinieri Palermo.
8: Beh, sì, certo.
2: Sì.
8: Sì, perché il gruppo 1 riguardava,
2: ecco,
8: vuol dire, le indagini sulla città, il gruppo 2 era il vecchio provinciale, diciamo così.
2: Perfetto, le faccio un'altra domanda. Ricorda con chi principalmente si relazionava rispetto a questa attività investigativa Con chi dei carabinieri lei si relazionava?
8: Sì, io ricordo la figura del brigadiere Giustini, Walter Giustini, sì, che come dire, era colui che aveva un rapporto di maggiore confidenza e vicinanza con lo Cicero.
2: Perfetto, e quindi... E a memoria anche della figura del brigadiere Michele Coscia, se ricordo?
8: Sì, diciamo che li ricordo spesso insieme, però sì.
2: Anche, sì. Ho capito. Ora, le faccio diciamo delle ulteriori domande sempre su questa attività di indagine. Innanzitutto, lei ricorda di aver degli incontri che si svolsero tra taluni magistrati della Procura di Palermo, se ne ha conoscenza, e Alberto Lo Cicero? Lei ha memoria di incontri,
8: cioè incontri informali,
2: diciamo anche formalizzati, diciamo, non certo nell'ambito del procedimento, io faccio riferimento, quindi se vi sono stati occasioni di colloquio tra magistrati e il Alberto Lo Cicero. Se ne ha memoria, procuratore.
8: Mi sento. È il termine incontri che che mette in difficoltà.
2: Resi oggetto di annotazione, reo procuratore.
8: Io ricordo soltanto occasioni di interrogatori, quindi un dato assolutamente formale che poi ha riscontro negli atti processuali, nelle indagini, eccetera. Sì. Ma di incontri informali non ho notizia.
2: No, non parlo di incontri informali, procuratore. Allora mi preciso, sempre incontri che sono poi confluiti anche in annotazioni. Io, con il consenso del Tribunale, sottoporrei al testimone un'annotazione che la difesa sicuramente conoscono perché gli atti del processo, che è dell'1 giugno 1992, Procura della Repubblica presso il Tribunale, annotazione del PM, vorrei sottoporla al testimone.
8: Ma è a mia firma?
2: Guardi, gliela sottopongo, non c'è firma, quindi vorrei innanzitutto sottoporgliela. Prego, così magari verifichiamo se la riconosce.
8: Prego. Giugno 92.
2: Ecco, per precisare, è dattilo scritta, ad eccezione della parte finale che è scritta invece di pugno, quindi le chiedo anche se per caso riconosce la sua grafia o comunque a memoria di quest'atto che è stato rinvenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero di Palermo.
8: Sì, allora... È un flash che mi riporta indietro.
2: No, mi rendo conto, stiamo parlando.
8: Sì, è una mia annotazione, è una cosiddetta annotazione di servizio, nel senso che siccome il brigadiere Giustine era venuto in ufficio con lo Cicero, che però si rifiutava di firmare alcun verbale, io ho ritenuto doveroso informare comunque i vertici dell'ufficio, il procuratore capo, che c'era stato questo incontro e che aveva avuto questo particolare e delicato contenuto.
2: Perfetto.
8: E quindi sì, ho fatto questa annotazione di servizio, infatti anche la grafia poi a mano, successiva alla parte da tiro scritta, è di mio pugno.
2: Perfetto. Grazie, poi all'esito, per Presidente, carità, chiederei anche, di produrre il documento che abbiamo materialmente agli atti del fascicolo del dibattimento, il documento che abbiamo sottoposto al procuratore Teresi.
8: Pubblico Ministero, scusi se la interrompo.
2: No,
8: volevo precisare che verosimilmente io ero di turno quel giorno in procura, ecco perché la presenza di Giustini e l'annotazione a me, che come ho detto prima non ero competente su fatti di Palermo, però essendo di turno, quindi presente in ufficio e in ogni caso preposto a prendere le denunce, le dichiarazioni che venivano informalmente in ufficio, feci questa annotazione.
2: Lei comunque ha coordinato anche quell'attività con i carabinieri del gruppo 1 che riguardava lo Cicero in ogni caso,
8: su queste giusto? Cose sì, ecco, evidentemente sì, poi...
2: Io a questo punto, sì. Presidente, le sottoporrei, sono sempre dei documenti presi agli atti, diciamo, del fascicolo che ha riguardato appunto lo Cicero, e le sottoporrei al testimone quella che è la nota 350743 del 91, denominata informativa preliminare circa le indagini di PG svolte a seguito del tentato omicidio patito dallo Cicero Alberto, e una che è dell'8 giugno 92 e poi una delega del 10 giugno del 92. Le chiedo, rispetto a questa delega che venne fatta sulla scorta di questa annotazione, se ne riconosce anche la paternità, perché c'è la sigla, e quindi sottoporrei anche per completezza al testimone questa documentazione.
4: Prego.
2: Che di pochi giorni successiva, diciamo.
8: Questa era?
2: Sì, del 1 giugno.
8: Questa è odierna, 1 giugno, perfetto, grazie. Informativa preliminare.
2: In alto a destra c'è, sì, consegnata a mano.
8: La nota, ecco, di consegna a mano dal, ecco, capitano Minicucci è mia.
2: Perfetto, perfetto.
8: E anche la firma, diciamo. Scusate, signori, scusate, imperdonabile. Sì, adesso non la, insomma.
2: Sì.
8: Sì, comunque è evidentemente un'informativa che mi,
2: certo,
8: viene,
2: no, era giusto se comunque riconosce la sua grafia che gli è stata data alle sue mani.
8: Certo,
2: perfetto,
8: ma...
2: la ecco, perfetto. E poi c'è una delega che di 2 giorni di successiva, in fondo c'è la...
8: C'è, sì, un accenno di sigla che è pure mio.
2: Perfetto.
8: Sì.
2: Senta, procuratore, una precisazione. Innanzitutto, in questa delega si fa riferimento alla figura di Biondino Salvatore nella delega di indagine.
8: No, no, in questo foglio.
2: Senta,
8: no.
2: Le vorrei chiedere delle precisazioni sempre nell'ambito di questa attività che venne svolta. Prima lei ha fatto riferimento all'importanza che ha avuto, che hanno avuto le dichiarazioni di Lo Cicero in occasione poi dell'arresto di Rina nel gennaio del 93, quando consentì di riconoscere Biondino Salvatore, che era in quel momento autista di Totò Riina. Le chiedo, lei ha mai avuto notizie nell'ambito dell'attività di indagine? Le venne riferito, emersero elementi che lei ricordi di Biondino Salvatore, quale autista di Totò Riina, prima del gennaio del 93?
8: Non mi pare, non credo. Mm.
2: E un'altra domanda, procuratore, sempre nell'ambito di questa attività investigativa, lei ha memoria o ricorda se prima della strage di Capaci verificatasi il 23 maggio del 92 le vennero riferiti della presenza di mafiosi e di movimenti sospetti di mafiosi nei pressi del luogo in cui si svolse la strage di Capaci? A memoria di relazioni di servizio su queste, di annotazioni che riguardavano questi punti, quindi Biondino quale autista di Totò Riina o rispetto a dei strani movimenti a Capaci nella zona, ne ha memoria?
8: Assolutamente no.
2: Assolutamente. Senta, ancora una domanda. Lei ricorda se venne poi svolta anche una successivamente alla strage di Capaci, quindi dopo, in particolare dopo quel tragico evento, se si avviò un'attività di coordinamento delle riunioni che riguardavano la figura di Alberto Lo Cicero con la procura di Caltanissetta? a memoria di riunioni che si svolsero.
8: Sarà Capaci e Via D'Amelio?
2: Esatto, dopo la strage di Capaci, sì.
8: Non credo, no.
2: Non ne ha memoria.
8: No. Dopo Via D'Amelio, sì, dico, sì. Scusate,
2: sì, no,
8: per chi li ha vissuti, purtroppo...
2: Io le intendo...
8: quei tempi sono scanditi, sì, da quegli eventi, no? Quindi la mia memoria in qualche modo è...
2: Sì, io le chiederei se fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, quindi prima,
8: no,
2: non, no, ne ricorda.
8: No.
2: Le posso sottoporre, con il consenso delle parti, un verbale di riunione che porta la data del 15 giugno 1992, tra appunto il procuratore Giammanco, Aliquò, Borsellino Teresi e il dottor Pietro Vaccara, che all'epoca, non so se lo conosce, Pietro Vaccara era all'epoca in servizio.
8: Sì, l'ho visto.
2: Le posso sottoporre questo ulteriore documento?
8: Se il Presidente lo ritiene. Bene, prendo atto, davvero non ho ricordo di questa, no. Ma poi insomma ero l'ultimo.
2: Precisazione su una domanda che gli ho posto poco fa. Lei che, ecco, in relazione con... Sì. Ha memoria se appunto dopo la strage di Capaci vi furono delle emergenze investigative che imposero lo svolgimento di una riunione tra la procura di Caltanissetta e la procura di Palermo, come da verbale che le ho sottoposto?
8: Cioè, mi sta chiedendo l'oggetto di questa riunione?
2: No, le sto chiedendo se le ragioni che portarono a quella riunione, quindi se dopo la strage di Capaci emersero degli elementi che imposero un'attività di coordinamento tra i due uffici.
6: Presidente, mi perdoni, c'è opposizione, la medesima domanda, no, a cui il testo ha detto che non ricorda, è la stessa domanda che ha fatto 20 secondi.
2: È una specificazione, se lo ricordo. Se non lo ricordo, procede a contestazione.
8: Ho visto il documento. Io dico, sì, se c'è entrato la riunione,
9: sì,
8: evidentemente...
9: che prende atto del documento sottoposto e non ricorda nulla.
8: Sì, sì, ma si ricorda,
2: sì,
8: a questo punto, dopo averlo visionato, se ci furono delle...
2: Non
8: ricordo le circostanze che comportarono la necessità della riunione.
2: Sì, sempre il 18 maggio 18 maggio del 2022 lei ha riferito: aggiungo, in relazione al punto 1, ovvero strani movimenti di mafiosi di rilievo nei pressi del luogo ove fu successivamente eseguita la strage in danno di Giovanni Falcone, che tali fatti furono riferiti dopo la strage di Capaci. Quindi in particolare quello che lei ha riferito alla procura di Caltanissetta è che dopo la strage di Capaci emersero elementi che riguardavano degli strani movimenti nella zona della strage di Capaci. Quindi lei anche ai procuratori che la sentirono il 18 maggio 2022 ha così riferito. Ora conferma le dichiarazioni che rese nel maggio del 2022 a memoria di queste questa circostanza, procuratore?
8: No, ovviamente collegando le cose con un minimo di logica mi viene da dire che i riferimenti a quegli strani movimenti potrebbero essere l'oggetto di questa riunione,
2: sì,
8: ma è una mia, come dire, ricostruzione logica, non ho,
2: perfetto,
8: una memoria precisa di questi fatti.
2: Un'altra domanda. Nell'ambito di questa diciamo attività che lei svolse con i carabinieri del gruppo 1 Palermo, le chiedo, è emersa mai, ricorda se emersero elementi che riguardarono la figura di Stefano Delle Chiaie?
8: No. Mi sento di dire che certamente non emerse il nome di Stefano Lecchiai.
2: Perfetto.
8: E sono indotto a dire questo perché io già all'epoca, avendo seguito, come dire, le trame della storia d'Italia passata, conoscevo, diciamo, di fama delle Chiaie. Quindi se i carabinieri o un collaboratore o chiunque altro mi avesse fatto il nome di Dalle Chiaie come personaggio in qualche modo presente, coinvolto o comunque agganciabile alle vicende della strage di Capaci, certamente lo avrei, la mia attenzione sarebbe stata particolarmente alta, e soprattutto se ciò fosse avvenuto prima della strage di Via D'Amelio, io ne avrei parlato con il procuratore Borsellino,
2: certo,
8: sia perché Borsellino era il mio procuratore aggiunto al quale avevo l'obbligo di riferire, sia perché in quei periodi, negli ultimi periodi, con il dottore Borsellino avevo una frequenza lavorativa molto assidua, tant'è che io sono stato con Paolo Borsellino fino alle ore 14 del 18 luglio a parlare di lavoro nella sua stanza, quindi siccome conoscevo bene l'ansia, la determinazione con la quale il dottore Borsellino cercava, andava a caccia di qualunque notizia che potesse in qualche modo riguardare, spiegare e far capire ciò che era avvenuto a Capaci e quindi le ragioni della strage, per me sarebbe stato un obbligo morale ancora più forte dell'obbligo giuridico quello di riferirgli qualunque dettaglio. Quindi tendo assolutamente a escludere di avere sentito il nome
2: di Stefano Dalle Chiaie. Senta, quindi non ha memoria neanche di relazioni, pare scontato, però dunque di nessun genere,
8: no,
2: diciamo.
8: Assolutamente.
2: Perfetto. Senta, un'altra domanda. Lei ricorda la figura di Guido Lo Porto e se è emersa nell'ambito delle dichiarazioni di Alberto Lo Cicero?
8: Sì.
2: Esatto.
8: Lui ci parlò di Guido Lo Porto, che all'epoca era un parlamentare o lo era stato, adesso non ricordo, però il mio ricordo è offuscato dal fatto che qualche tempo dopo, credo, qualche anno dopo, non so collocarlo nel tempo, mi occupai personalmente di un'indagine che coinvolgeva Lo Porto, che fu da noi scritto come per 110 e 416 bis, sì, nell'ambito delle nostre indagini antimafia, poi archiviate peraltro.
2: Poi archiviato, perfetto, quindi a memoria che vennero svolte anche delle indagini su questo, e che Lo Cicero ne aveva parlato.
8: Sì, ricordo che lui ne parlò, non ricordo che peso ebbero queste dichiarazioni nelle indagini, ma comunque certamente entrarono.
2: Perfetto. Un secondo. Faccio una domanda che mi era sempre in relazione a questa attività di coordinamento con la Procura di Caltanissetta e la Procura di Palermo nell'ambito dell'indagine che ha riguardato anche la figura di Alberto Lo Cicero. Lei ha memoria di se ce ne sono state, di interlocuzioni anche successive, di deleghe che fece la Procura di Caltanissetta all'epoca, cioè ha memoria di quali sono stati gli step successivi a quella riunione di coordinamento?
8: Guardi, io l'unico dato che ricordo con certezza è quello della gestione congiunta iniziale, perché poi ognuno andò per la sua strada, della collaborazione di Lo Cicero con Caltanissetta, ma con la dottoressa Boccassini. Io non ho mai sentito Lo Cicero assieme a Vaccara, che peraltro la cui applicazione in queste indagini fu molto breve, diciamo così. Quindi certo ci fu un'attività di indagine congiunta con Caltanissetta, ma poi quando, come solitamente avveniva, quando le indagini arrivavano a un punto, come dire, di speciale competenza di Caltanissetta sulle stragi, noi di Palermo facevamo un passo indietro perché era giusto fare così, insomma.
2: Io a questo punto, lei nell'ambito sempre in questo periodo della sua attività professionale ha mai conosciuto l'allora capitano Gianfranco Cavallo? All'epoca era responsabile della sezione carabinieri presso la pretura di Palermo.
8: Non me lo ricordo, non probabilmente sì, ma non ne ho ricordo. Ufficiali dei carabinieri ne abbiamo conosciuti centinaia.
2: Sì, posso immaginare. Io sempre con il consenso del Tribunale sottoporrei al test la nota del 5 ottobre del 1992 a firma del responsabile della sezione dei carabinieri Gianfranco Cavallo, nella quale si fa anche riferimento alla figura di Stefano Delle Chiaie. Io la sottopongo, se mi consente il Tribunale.
4: Prego, sì.
8: Beh, questa volta la sigla di ricezione non è mia.
2: Non è sua. No. Lei la riconosce per caso, poi tanto ne faremo.
8: No.
2: Va bene. Ecco.
8: Dunque, sì. Relazione
2: ecco, se mi legge il contenuto, le chiedo, procuratore, se per lei, se rileggendola a memoria di avere letto in precedenza, di avere all'epoca letto, avuto visione di questa nota.
8: No, non mi pare di averla letta, ripeto, è una annotazione pur sempre da fonte confidenziale.
2: Sì.
8: Ma comunque di un contenuto di grande rilievo.
2: Ma lei non ne ha mai avuto conoscenza?
8: Ottimisticamente, sì. Per le mie condizioni di memoria, posso dire che magari se l'avessi letta un po' me ne sarei ricordato. Ma...
2: certo. Bene. Quindi vabbè, non la ricorda. A proposito sempre di quindi Stefano Delle Chiaie, anche questa insomma è una domanda di specificazione alla precedente, che mi corre l'obbligo farla, ma parzialmente ha già risposto. Lei quindi nell'ambito sempre dell'attività con i carabinieri ricorda se le vennero consegnate anche delle foto che riguardavano Stefano Delle Chiaie dei carabinieri del gruppo 1 Palermo e che riguardavano, che le vennero messe mostrate delle foto che riguardavano Stefano Delle Chiaie? Ne ha
8: mostrate
2: memoria?
8: A fini investigativi?
2: Sì, certo.
8: Assolutamente.
2: Perfetto. No. Allora, Presidente, io allo Stato non ho altre domande e lascio la parola al collega.
10: Procuratore, buongiorno.
8: Buongiorno.
10: Due chiarimenti brevissimi rispetto a quanto già domandato dalla collega. Lei è a conoscenza se il dottor Paolo Borsellino abbia mai incontrato il collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero?
8: Le dico la verità, come d'obbligo, certo. L'ho appreso dalla trasmissione report di qualche mese fa, un mese fa se non ricordo. E se mi è consentito, questa cosa mi ha suscitato un grande interesse, perché sono quasi certo, ripeto, per quel rapporto che avevo negli ultimi tempi con Borsellino, che se lui avesse in qualche modo avuto con questi rapporti con Lo Cicero notizia della cosiddetta pista nera per la strage di Capaci, forse era proprio questo che lui voleva riferire alla procura di Caltanissetta in quel periodo in cui con tanta insistenza continuava a dire che non vedeva l'ora di essere convocato, ma non lo fu mai prima del 19 di luglio.
10: Però dico, al di là dell'aspetto suggestivo della trasmissione report, lei all'epoca dei fatti, quindi nel 92, ebbe modo di parlare col dottor Borsellino di Lo Cicero?
8: Non credo, però dico, mi smentisce quella annotazione sull'incontro congiunto dove ero presente pure io ed era presente Borsellino. Se l'oggetto di quella riunione era Lo Cicero, ma io ne dubito,
10: certo.
8: Probabilmente ne avremo parlato, ma certamente come, non come fatto di rilievo attinente alle strage di Capaci, certo, questo perfetto. È certo.
5: Chiaro, chiarissimo. Senta, altre due cose. Illo Cicero, nell'ambito della sua attività di collaborazione, diede inizialmente una indicazione della persona di Biondino quale autista di un altro mafioso, cioè di Gambino?
8: Probabilmente sì, l'ho letto nell'informativa, quindi non è un ricordo mio, non è originario come ricordo, ma è, certo. È indotto in qualche modo da quello che ho letto poco fa.
5: Perfetto. Senta, ancora un'ultima domanda. Rispetto alla gestione del collaboratore Lo Cicero, ci furono contrasti tra autorità giudiziaria e carabinieri? Le chiedo questo perché sostanzialmente abbiamo delle dichiarazioni in atto che le sono state anche fatte presente nel corso delle sue sommarie informazioni, nel quale si parlava di contrasti tra i carabinieri e la Procura di Palermo in ordine alla gestione del collaboratore Lo Cicero. Che lei ricordi, ci furono contrasti, ci furono iniziative proposte dai carabinieri e non alle quali la Procura non ritenne di dare seguito?
8: Scusi, sto facendo mente locale.
5: Prego, procuratore.
8: Ma io ricordo di avere fatto sempre le deleghe di indagini relative alle dichiarazioni di Lo Cicero ai carabinieri.
5: Perfetto.
8: Probabilmente se ci fossero stati contrasti di una certa importanza, di una certa serietà, al di là di quelli ordinari che sempre avvengono quando e la forza dell'ordine competente alle indagini è la stessa che gestisce il collaboratore, perché come dire, il nodo delle incomprensioni spesso sta qua,
5: certo.
8: Sta nel fatto che la forza preposta alla gestione così dire ordinaria del collaboratore è la stessa che deve fare le indagini per i riscontri alle sue dichiarazioni, e questo crea un connubio non sempre felice. Ecco, questo in qualche modo ha creato negli anni e nei confronti di vari collaboratori delle incomprensioni con la forza dell'ordine interessata. Quindi al di là di queste che io chiamo incomprensioni ordinarie, io non ho memoria di contrasti particolari, certo. Sullo Cicero. Se così fosse stato, io le deleghe di indagini successive non le avrei fatte ai carabinieri, perfetto. Ma alla Polizia di Stato. Quindi, o alla Guardia di Finanza.
5: Parliamo diciamo di contrasti, mi consente il termine, fisiologici, diciamo,
8: sì,
5: quelli di cui parla faceva accenno lei, ripeto, che possono accadere in ogni caso.
8: Assolutamente.
5: Un'ultima domanda, procuratore. Le volevo chiedere questo. Lei ricorda se, diciamo, rispetto alla gestione come collaboratore di Lo Cicero, presevo parte agli interrogatori del collaboratore anche personale dei carabinieri, quindi in particolare il vice brigadiere Giustini o il brigadiere Coscia?
8: Non ho il ricordo particolare, ma non mi stupirei, voglio dire, è fisiologico, era perfetto. Fisiologico che ciò avvenisse, certamente.
5: Non ho altre domande, la ringrazio, procuratore.
8: Per carità, grazie a lei.
7: Prego, i difensori.
11: Buongiorno, avvocato Sonia Battagliese, per Giustini. Procuratore, allora, ho cercato di segnarmi un po', insomma, delle cose che lei ha appena riferito. Dunque, le chiedo di spiegarmi, anche che insomma sono giovane, quindi non mi perdonerà. Di spiegarmi un attimino, quando lei ha detto io ero competente sulla, facevo parte del gruppo di DA della Procura di Palermo, ma ero competente sulla zona di Agrigento, mentre per quanto riguarda invece tutta la parte relativa a Palermo era competente il dottor Aliquò, giusto?
8: Sì. Okay. No, scusi, dottor Aliquò come aggiunto coordinatore, poi c'erano altri sostituti. Sì. Ovviamente. Aliquo okay. era.
11: Però lei comunque faceva parte di quel gruppo e comunque certo. le venivano sottoposte annotazioni, relazioni di servizio.
8: Guardi, come ho detto prima...
11: Se mi spiega no, un scusi, attimino
8: certo,
11: come...
8: Cerco di essere più
11: grazie.
8: Chiaro. Allora, c'era una divisione funzionale all'interno della direzione distrettuale antimafia che poi venne superata.

0: La tendenza era quella a occuparsi di Palermo, dove i fatti di mafia più rilevanti avvenivano ed era più qualificante dal punto di vista professionale occuparsene. E quindi, proprio per cercare di non dividere eccessivamente il gruppo, quando un sostituto della DDA era di turno e beccava, scusate il termine atecnico, una vicenda che riguardava le indagini di mafia di Palermo, continuava ad occuparsene, non gli veniva tolta, perché questo sarebbe stato, come dire, mortificante nei confronti del sostituto. Quindi, affiancando i colleghi del gruppo Palermo, continuava a occuparsene. E io, verosimilmente, l'inizio della vicenda Giustini l'ho avuto, scusi,
1: Lo
0: lo
1: Cicero,
0: Cicero. L'ho avuta
1: che
0: in
1: poi è
0: quanto di turno,
1: collegata.
0: cioè il tentato omicidio di Lo Cicero è avvenuto il giorno in cui ero di turno, quindi poi Giustini è venuto da me e abbiamo continuato a lavorare insieme per questo motivo. Questa è in linea di massima l'assetto,
1: L'inizio.
0: certo, l'assetto dell'epoca.
1: Quindi praticamente da quel momento, da quando lei si è occupato di questo tentato omicidio di Lo Cicero, che all'inizio si pensava appunto che fosse un atto vendicativo, insomma, del marito
0: Infatti io ricordavo che c'era il problema
1: della Romeo, poi
0: se
1: insomma si
0: diciamo che
1: accertò che in realtà non era così, e quindi il marito della Romeo poi, se non vado a memoria, fu anche scarcerato. Quindi lei ha continuato poi ad occuparsi di tutta, diciamo, la fase pre-collaborazione di Lo Cicero.
0: Ma io ho continuato a occuparmi delle indagini che riguardavano il suo tentato omicidio, e, nel senso che i carabinieri, la fase che lei chiama pre-collaborazione, in verità è una fase precisa che si chiama, quella di confidente della polizia. No.
1: Ecco.
0: E nel rapporto del confidente di polizia il pubblico ministero non può entrare perché poi avrebbe l'obbligo invece di formalizzare in verbale di interrogatorio le dichiarazioni.
1: Però mi perdoni,
0: Quindi magari me ne
1: procuratore.
0: informavano in via informale dicendo, sa, quello ha detto questo, magari come spunto di indagine, come richiesta di una delega particolare. Ecco, questo poteva
1: Mi
0: avvenire.
1: perdoni, ma quando i carabinieri Giustini e Coscia si relazionavano con il Lo Cicero, cioè, non penso di rivelare nulla di scandaloso, ma perché agli atti avevano un registratore addosso e avevano anche messo, insomma, delle microspie a casa della Romeo a Isola delle Femmine, e poi, tornati in ufficio, sbobbinavano tutto, mettevano tutto per iscritto e poi inviavano in procura sia ciò che aveva detto Lo Cicero durante le loro chiacchierate, chiamiamole in termine atecnico, così, e sia riferimento a quanto captato attraverso delle microspie a casa della Romeo. Quindi mettevano tutto per iscritto e inviavano con delle relazioni di servizio, inviavano sia la cassetta e sia la trascrizione. Lei ha avuto modo di leggere queste annotazioni, queste trascrizioni, perché andavano in procura, non è che se le tenevano loro.
0: Ma andavano in procura, ne siamo certi che andavano in procura, cioè erano, scusi se io rispondo con una domanda, ma
1: No, io le chiedo,
0: siccome non ricordo,
1: lei ne ha mai avuto visione? Ne ha mai preso visione?
0: no, sinceramente non mi ricordo. Probabilmente sì, se erano attività di intercettazione
1: Beh,
0: autorizzate, perché
1: certo.
0: vede lei prima, beh certo, minuto. Siccome
1: Immagino
0: lei ha
1: di
0: parlato di una fase pre e collaborazione. Allora, la fase pre-collaborazione, se intende un rapporto informale, potevano anche essere informali quelle intercettazioni, no? Allora, io non avevo nessun titolo per avere quelle intercettazioni. Se invece erano intercettazioni formalmente autorizzate, avevo tutti i titoli di guardarle, anzi, avrei preteso il deposito delle intercettazioni. Però, ripeto, io non ne ho memoria.
1: Non è a
0: Ma
1: memoria.
0: se erano formalmente autorizzate, sicuramente saranno state depositate in procura, altrimenti non lo so, perché intercettazioni investigative non trovano ingresso.
1: Non trova

0: all'ingresso, quindi lei dice che non erano autorizzate.
1: Vabbè, no, no, poi... no, no, avvocato, non mi faccia dire cose che non ho detto. Io non ho detto che non erano autorizzate, avvocato.
0: Però, dottoressa, io sto cercando di capire, non c'è bisogno che scatta così.
1: Vabbè, vabbè, ma non usi espedienti oratori con me che per 40 anni l'ho fatto.
0: No,
1: non mi faccia dire cose che io non ho
0: procuratore,
1: detto.
0: Procuratore, la stima che ho nei suoi confronti
1: io
0: per il lavoro che ha svolto,
1: ma
0: non
1: la
0: mi
1: stima non deve trasbordare in
0: tentativi. Non mi permetterebbe mai
1: non
0: di...
1: Non mi faccia dire cose che non ho detto. Ok? Grazie.
0: Perfetto, quindi me lo chiarisce di nuovo questo aspetto dell'autorizzato.
1: Io non ho detto che non erano autorizzate, io ho detto che se erano autorizzate venivano depositate formalmente, se non lo erano potevano non esserlo,
0: okay.
1: È chiaro?
0: Perfetto, okay. Ma i carabinieri parlavano con lei in riferimento a ciò che lo Cicero confidava loro?
1: Probabilmente sì, certo.
0: Probabilmente sì, ok. E... i rapporti tra lei e il Giustini, se li ricorda com'erano?
1: I rapporti con un sostituto procuratore e con un vicebrigadiere dei carabinieri?
0: C'erano state mai frizioni? No, non ci mancherebbe, c'erano state mai frizioni?
1: Come faccio a definirli?
0: C'erano state mai frizioni? C'erano state mai diversità di vedute?
1: Diversità di vedute probabilmente sì. Frizioni, non ne ho ricordo di frizioni particolari.
0: Ok. Senta, lei se la ricorda la nota che è in atti e che non l'ho stampata, ce l'ho sul telefono purtroppo, la nota del 10.9.92, la numero 3507-5191 che la procura poi sequestrò al Giustini e che fa riferimento, ed è indirizzata a lei procuratore, fa riferimento alla comunicazione notizia di reato circa le indagini svolte a carico dell'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, operante in Palermo e provincia. In questa nota di 198 pagine, praticamente alla fine poi c'è tutto un elenco di persone indagate, quindi immagino sulle quali bisognava probabilmente fare degli approfondimenti. Le dico anche a pagina, dunque, da pagina, ecco qui, elenco delle persone sottoposte alle indagini, va bene? E tra queste persone c'era appunto Loporto Giacomo Guido, onorevole dell'MSI, e c'era alla posizione 23 Messineo Francesco, che era parente di Sciacca Sergio, al numero 23 forse di Sacco Sergio, Sacco, mi perdoni. Su questa nota lei ha mai dato poi deleghe di indagini, ha mai approfondito su queste persone, questo elenco di persone che sono la bellezza di 103, perché se sono persone sottoposte ad indagini e le viene data una comunicazione di reato, poi probabilmente bisogna anche dare una delega per sviluppare le indagini su queste persone e anche su Messineo Francesco.
1: Sacco o Messineo, avvocato?
0: Messineo, che era parente di Sacco, e anche sull'Oporto Guido, perché lei prima ha detto, se non ricordo male, che sull'Oporto non è mai stata svolta nessuna attività di indagine.
1: Come? Io ho detto che sull'Oporto, io ho fatto un procedimento assieme al dottore Gozzo per 110 e 416 bis nei confronti di Loporto.
0: E quando risale? Non se lo ricorda.
1: No, io non mi ricordo.
0: E lei ricorda se su questa comunicazione di reato che è indirizzata direttamente a lei è stata data una delega di indagine?
1: No.
0: In riferimento a tutte queste persone, in particolare a queste due che le ho citato, Messineo e Loporto?
1: No, non me lo ricordo.
0: Non se lo ricorda?
1: No.
0: Ho capito. Senta, mi toglie una curiosità. Come mai questa annotazione dattiloscritta e poi scritta questa qui che lei ha riconosciuto, sì. Perché sotto non è apposta la sua firma? Era un'annotazione?
1: Non lo so, magari nel fare la fotocopia sarà saltata una parte, non ho idea. Se guarda lei l'annotazione ha una numerazione che evidentemente no. Denuncia il fatto che fa parte di un corposo procedimento e quindi sono fotocopie, se mi è consentito dire, mal fatte e quindi magari è saltata la parte con la firma, quindi
0: non... Perché già in questo verbale insomma si fa riferimento ad esempio a Sacco Sergio, no? Lo Cicero parla di Sacco Sergio come un personaggio abbastanza importante, poi mi sembra strano che a settembre del 92, questo è del giugno 92, le viene inoltrata una comunicazione di reato da parte dei carabinieri dove insomma ci sono 103 persone e non viene data una delega d'indagine.
1: Mi sembra strano che io non mi ricordi.
2: Qual è la domanda, avvocato? Sì, ci sarei anch'io eventualmente. Sì.
0: Non l'ho trovata in atti, quindi chiedo al procuratore.
2: Però se... mi sembra strano, non è una domanda. Vorrei capire qual è la domanda rivolta.
0: La domanda è: si ricorda se ha dato una delega d'indagine?
1: Di nuovo?
0: Ha già risposto.
2: L'ha detto, sì.
0: Va bene. Senta, lei poco fa ha detto che l'incontro tra Borsellino e Lo Cicero l'ha appreso dalla trasmissione Report. E si ricorda chi è che nella trasmissione Report per caso ha parlato di questo incontro?
1: No. Non mi ricordo, mi pare forse nella intervista della Romeo che diceva che aveva fatto una lunga anticamera mentre il suo compagno era dentro la stanza con Borsellino, ma è un ricordo molto vago.
0: E un'ultima domanda, che lei ricordi, quante volte ha visto lei Lo Cicero? Prima che divenisse collaboratore di giustizia.
1: Ma neanche, non lo so, non ne ho idea, quantificare gli incontri con un collaboratore è veramente un'impresa ardua. Farlo dopo 32 anni è impossibile per le mie capacità, poi altri magari, che ne so.
0: A memoria, se lo ha incontrato prima che divenisse collaboratore, sicuramente il primo giugno, ma se l'ha incontrato altre volte più o meno?
1: Non ho memoria, avvocato.
0: Sento un'ultima precisazione, ma per me, quindi le chiedo scusa, ma è per me. Quindi lei si occupava della vicenda Lo Cicero e quindi insomma di queste sue propalazioni non in veste di collaborazione perché era di turno quando c'è stato il tentato omicidio allo Cicero, giusto?
1: Presumo di sì, non trovo altra spiegazione in relazione agli assetti dell'ufficio in quel momento.
0: E che lei ricorda, i carabinieri spesso venivano con lei parlavate insomma di quelle che potevano essere delle strade da prendere in riferimento alle indagini su quanto Lo Cicero magari confidava loro? Anche in modo, come dire, informale, senza relazione di servizio.
1: Se mi consente, avvocato, la domanda è talmente generica che mi mette in difficoltà a rispondere. Io rispondo in maniera altrettanto generica. Il pubblico ministero per legge coordina le indagini, queste indagini vengono affidate a forze dell'ordine, quindi è evidente che si parla, si discute con le forze dell'ordine sulle linee guida investigative, poi è il pubblico ministero che decide autonomamente quale di queste linee devono diventare strutture probatorie. Okay. Ma è chiaro che prima di questo momento si discutono le linee investigative in incontri formali, incontri informali, e quindi se la domanda era questa, sì, la risposta è sì.
0: Lei ha detto prima, se ho capito bene, che era, anche lei era abbastanza scettico sulla credibilità di Lo Cicero, no?
1: Sì, inizialmente sì, per quella ragione che ho spiegato. Lui si diceva soltanto vicino, amico, la gente, gli uomini d'onore avevano fiducia in lui, però si descriveva come uomo non strutturato all'interno dell'organizzazione. Questo rendeva poco credibile in linea di massima alcune sue dichiarazioni, che attenevano invece a notizie importanti.
0: Senta, e se ricorda, Lo Cicero a un certo punto diceva appunto che il Bonanno non era vero che era morto, ma che in realtà era vivo e che aveva, come dire, assunto un altro nome, un altro cognome.
1: Ma questo non lo ricordo.
0: No, non lo ricordo.
1: Che avesse detto che aveva assunto un altro nome e cognome, non lo ricordo.
0: Ok, però aveva detto che era vivo e che non,
1: sì,
0: non era morto. E
1: sì,
0: neanche in questo appunto eravate scettici anche su questo,
1: sì,
0: perché altri collaboratori che avevano già assunto la veste di collaboratori invece davano per assodato che fosse morto.
1: Sì.
0: E quando lei nel verbale che le ha contestato la dottoressa dice, pagina 2, aggiungo in relazione al punto che tali fatti furono riferiti dopo la strage di Capaci, da chi le furono riferiti, se lo ricorda, i riferimenti?
1: Scusi, avvocato, ma di che fatti parliamo?
0: Allora,
1: no, non ho capito, è una contestazione?
0: Il verbale del 18 giugno.
1: Avvocato, mi perdoni, per capire, io sono,
0: sì,
1: tardo. Mi sta contestando qualcosa che ho detto di diverso o è una domanda nuova?
0: No, una domanda, perché lei ha dato una risposta dicendo che ha confermato appunto che questi fatti gliel'hanno riferiti dopo le stragi di Capaci. Qui si parla nel verbale del 18 maggio, strani movimenti di mafiosi, lei lo escludeva, la funzione di Biondino come autista di Rino, lei lo escludeva, il nome di Delle Chiaie fatto prima, lei lo escludeva, e poi i pubblici ministeri le danno lettura della nota a firma del capitano Cavallo riguardante il contenuto delle dichiarazioni rese da fonte confidenziale, ribadisco con certezza di non aver mai saputo di un coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, personaggio del quale ben conoscevo la pericolosità, il suo nome mi avrebbe fatto saltare dalla sedia. Non ricordo che il collega Aliguomi abbia mai parlato di Stefano Delle Chiaie, escludo di averne mai parlato con il collega Sciacchitano, escludo che il brigadiere Giustini o altro ufficiale della polizia giudiziaria mi abbia posto in visione o mi abbia parlato di foto ritraente Stefano Delle Chiaie con Romeo Domenico, fratello di Romeo Maria. Dopodiché dice, aggiungo in relazione
3: Presidente,
0: al punto
3: Presidente, chiedo scusa,
0: uno,
3: avvocato, le chiedo scusa.
1: Ma la domanda?
3: Se la domanda, se
0: no,
3: facciamo una domanda.
0: La domanda perché, ci sto arrivando.
3: No, perché stiamo rileggendo tutto il verbale, per noi la possiamo anche produrre.
0: Ci sto arrivando, dottore, però io sono meno brava di lei. Quindi
1: andiamo diretti alla domanda.
3: Evidentemente sarà
0: il riferimento agli strani movimenti di mafiosi di rilievo nei pressi del luogo, lei dice che le furono riferite dopo la strage di Capaci. Si ricorda da chi li furono riferite?
1: Se non lo dico nel verbale non me lo ricordo.
0: Però dice che le furono riferite,
1: avvocato,
0: quindi immagino,
1: scusi,
0: che...
1: Mi deve perdonare, io non so se in quel verbale, nella parte del verbale che lei non mi ha letto, c'è il nome.
0: No, io l'ho letto tutto. Quindi,
1: lei
0: dice, aggiungo in relazione al punto 1, quindi strani movimenti di mafiosi di rilievo nei pressi del luogo che fu successivamente eseguita la strage in danno di Giovanni Falcone, lei dice, aggiungo in relazione al punto 1 che tali fatti mi furono riferiti dopo la strage di Capaci. Dopo c'è un punto e virgola e dice, mentre in relazione al punto 2, quindi la funzione svolta da Salvatore Biondino, che insomma non mi interessa. Adesso a me interessa sapere, lei si ricorda chi le ha riferito?
1: No, non me lo ricordo.
0: Ok, non ho altre domande. Grazie.
2: Avvocato Buttigie. Okay.
4: Grazie Presidente. Procuratore, buongiorno, sono l'avvocato Buttigie per la posizione
1: piacere,
4: di
1: avvocato.
4: Romeo, piacere mio. Senta, dottore, qualche chiarimento velocissimo.
1: Se posso.
4: Lei come potrebbe qualificare i suoi ricordi buoni, eccellenti, scarsi, in ordine alla vicenda allo Cicero? Oggi, come
1: li... Scarsi.
4: Scarsi.
1: Scarsi. Perché ho la presunzione di avere ricordi molto più lucidi di altri fatti.
4: No, siccome lei riferisce nelle sommarie informazioni, i miei ricordi sono in parte lacunosi. Quindi conferma
1: quindi
4: questa circostanza.
1: Quindi lacunoso. Scarsi e lacunoso. Vabbè.
4: Senta, no, poi lei riferiva poc'anzi che inizialmente, ha utilizzato questo avverbio per più volte, inizialmente lo Cicero era inattendibile, ma poi...
1: Era inattendibile, ho detto?
4: Non era riscontrabile.
1: Ah, ecco.
4: Che comunque...
1: No, sa, è grave che io dica era inattendibile, era riscontrabile è un po' meno grave.
4: Bene, volevo... Quindi, io, la mia domanda era questa.
1: Temevo di avere fatto una scorrettezza, invece per fortuna no.
4: No, la mia domanda era questa. Inizialmente lei riferisce questo avverbio inizialmente più volte, poi il lo Cicero ha acquisito anche parzialmente una certa credibilità?
1: Gliel'ho detto prima, quando per primo, malgrado le indicazioni errate dei carabinieri che parlavano dell'autista di Rina come tale sconosciuto Biondolillo, invece lui fece il nome di Biondino, che poi risultò essere non solo vero, ma anche un mafioso di rango. Quindi questo gli fece acquisire punti.
4: Senta, nella prima rapporto di confidenza e poi collaborazione, lo Cicero era un avvicinato, lei ha riferito, comunque non era un non faceva parte della consorte.
1: Non lo so che cos'era, lui diceva di essere un avvicinato.
4: E avete verificato se lo Cicero è stato mai appartenente a Cosa Nostra?
1: Cioè se abbiamo trovato la sua tessera? No, avvocato. Purtroppo l'avvicinamento o la affiliazione in Cosa Nostra non è mai dimostrabile con un atto formale, se non invece con attività di indagine che partono da dichiarazioni. Se io ho un collaboratore che mi dice sono affiliato, io cerco riscontri in altri collaboratori mafiosi che mi dicono sì, è vero, quello mi è stato presentato come uomo d'onore. Nulla di tutto ciò è avvenuto per lo Cicero.
4: Quindi esclude che lo Cicero fosse un appartenente a Cosa Nostra?
1: Escludo che fosse affiliato all'organizzazione. Sì.
4: Lei lo ha sentito in qualità di collaboratore dopo nel 92, quando acquisisce,
1: sì,
4: si ricorda?
1: Sì, sì. Okay. La legge non obbliga a essere affiliato.
4: Chiaro, chiaro. Ma lei si ricorda quando successe l'attentato allo Cicero, in che anno?
1: Beh, se la notazione del giugno 92, probabilmente sarà avvenuto nel giugno 92.
4: Il tentato omicidio allo Cicero, lei se lo ricorda in che anno? Se se lo ricorda, chiaramente.
1: Ma mi è stata mostrata una nota, posso Presidente? Mi è stata mostrata una nota che dovrebbe essere addirittura il primo, l'input iniziale del mio rapporto con lo Cicero, che porta la data 1 giugno 92. In data odierna si è spontaneamente presentato lo Cicero Alberto e Giustini Walter. Lo Cicero la sera del 29 dicembre 91, ecco, è stato ferito. Però
4: e lei quando
1: qua,
4: lo seppe,
1: io non me lo potevo ricordare.
4: No, dico quando lo seppe, quindi non se lo ricordava, l'ha letto ora in questo momento, non si ricordava.
1: Sì, no, non me lo ricordavo.
4: Lei si ricorda
1: detto lacunoso, no?
4: Quando seppe dell'anno del tentato omicidio, quando lo seppe? Quando ebbe conoscenza che lo Cicero fu attinto da un tentato omicidio?
1: Il 1 giugno del 92? Immagino, avvocato,
4: no,
1: stiamo parlando di documenti che vi sono già stati
5: Presidente,
1: sottoposti.
5: Presidente, poi verranno tutti ovviamente versati agli atti di questo tribunale.
1: Non lo so quando, immagino che se c'è un atto presentato a me il primo giugno 92 che parla di questo fatto, io non sia venuto a conoscenza, certo non l'ho saputo prima da amici, ecco, diciamo
4: no.
1: Così.
4: Quindi si può dire che comunque lei non se lo ricorda, ma leggendo gli atti i ricordi affiorano.
1: Solo vuole
4: si può dire
1: sì,
4: questo.
1: Si può dire.
4: Grazie.
1: Lei.
4: Diversamente, procuratore, l'incontro con... Anzi, lo Cicero le parlò mai di, o comunque lei seppe di... personaggi vicini all'estrema destra durante la collaborazione di Locigno.
1: Mi parlò mai, è una domanda generica, lui sì. Mi parlò, mi fece il nome di Lo Porto, che è un esponente dell'estrema destra, quindi sì.
4: Procuratore, poc'anzi lei diceva, noi della Procura di Palermo, appena c'era una speciale competenza di Caltanissetta, facevamo un passo indietro. In che che significa speciale competenza di Caltanissetta? Io sono giovane, quindi non, magari tecnicamente cosa significa speciale competenza? Cioè quando la Procura di Palermo faceva un passo indietro rispetto a questa speciale competenza di Caltanissetta?
1: Il mio discorso era più articolato, si parlava delle indagini congiunte che in occasione di collaboratori che parlavano di fatti di competenza di Palermo e fatti di competenza di Caltanissetta per le stragi, si facessero attività congiunte, interrogatori congiunti. Agli interrogatori seguivano o potevano seguire attività ulteriori come le deleghe di indagini o i riscontri dei carabinieri e delle forze dell'ordine che rispondevano sui fatti delegati. E questa attività congiunta poteva portare, come dire, fisiologicamente avrebbe dovuto portare a una totale comunione delle informazioni sul collaboratore. Questa totale comunione di informazioni veniva meno, ovviamente, quando le dichiarazioni stesse riguardavano fatti specifici di competenza di Caltanissetta per le stragi, sulle quali era opportuno che Palermo non sapesse nulla.
4: Ho capito, grazie. Un'altra domanda. Questa riunione del 15 giugno, con Borsellino, questa riunione tra... Ora, lei poc'anzi diceva, e se me lo conferma, lei ha fatto una congettura qui, o comunque un ragionamento logico, lei ha detto, per logica, ipotizzo che quella riunione sia stata convocata, sia stata fatta, a seguito delle importanti notizie che aveva rivelato lo Cicero. Dico, è un ragionamento che ha fatto lei poc'anzi, ha detto, io
1: no,
4: utilizzo...
1: No, scusi, ancora una volta non vorrei essere...
4: Prego.
1: Stato mal interpretato. Io ho detto se la riunione del 15 non so che era stata indotta dalle dichiarazioni di Lo Cicero, allora è evidente che con Borsellino possiamo avere parlato di Lo Cicero, perché la domanda era questa. La domanda dell'avvocato
4: esatto.
1: Era
4: esatto, io stavo arrivando a questa domanda. Sì. Prego,
1: lei ha mai parlato con Borsellino Lo Cicero?
4: Questo.
1: Allora io ho detto, se la riunione del non mi ricordo quando riguardava, anzi era indotta dallo Cicero, allora è verosimile che ne abbia parlato. Se invece l'oggetto, la causa, l'origine della riunione risiedeva in altri fatti, e ce n'erano migliaia.
4: Però procuratore, mi scusi, se ipotetico, lei che ricordo ha di questa riunione? Però dico, il verbale lo smentisce.
1: Posto un documento, il verbale... Io traggo le mie conclusioni.
4: Quindi lei era presente a questa riunione?
1: Se c'è scritto o è un falso.
4: E lei non
1: presente.
4: Si ricorda completamente perché...
1: Avvocato, okay. Ma lei sa quante riunioni di coordinamento abbiamo fatto con Caltanissetta?
3: Beh, precisato più di una
1: centinaia.
3: Volta.
4: Senta, ma quindi lei non è a conoscenza, o è a conoscenza, non lo so, le chiedo, di incontri ulteriori nuovamente tra il presunto collaboratore Lo Cicero e il dottore Borsellino?
3: Presidente, chiedo scusa, ha già risposto chiaramente il teste su questa domanda, ritengo che non ci siano margini per sondare ulteriormente il terreno.
2: Sì, ha già risposto.
4: D'accordo, le faccio un'ultima domanda. Oltre allo Porto, sono emersi altri personaggi dell'estrema destra che si ricorda?
1: Mi pare che... Non so se l'hanno detto i carabinieri in una nota o lo abbiamo accertato noi successivamente. Noi non è problema di Estatis, ma io e il mio collega con cui facevo le indagini, che uno dei primi atti... che Lo Porto aveva un precedente specifico, era stato fermato molti anni prima dell'attività investigativa che stavo compiendo in un poligono di tiro abusivo con una macchina piena di armi da guerra, fucili d'attacco, fucili eccetera eccetera, assieme a un noto esponente dell'estrema destra che io non ricordo se fosse Mangiameli, che era un pericoloso esponente dell'estrema destra che poi è entrato pure nelle indagini della strage di Bologna, nelle indagini Mattarella eccetera, quindi un personaggio importante, e lo porto con questo qua, si allenavano a sparare in questo poligono di tiro.
4: Dottore, mi suscita un'ultima domanda. Nella sua attività di indagine, lei ha attenzionato la posizione dell'avvocato Menicacci e di Romeo Domenico?
1: No.
4: Non li conosce, non li ha mai...
1: No, so chi sono, ma io non me ne sono mai occupato investigativamente.
4: Grazie, dottore.
1: Prego.
2: Grazie, Pandani.
1: Grazie, Presidente, grazie a voi, signori giudici.
2: Buongiorno. Con chi proseguiamo?
5: Bene, Presidente, possiamo proseguire con il testimone Michele Coscia.
2: Coscia Michele, non si accomodi.
6: Luogotenente Michele Coscia, nato a Caracas il 28 giugno 1967, in atto in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.
2: Bene, può leggere quella dichiarazione?
6: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanti a mia conoscenza.
2: Prego, Pubblico Ministero.
5: Grazie, Presidente, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Luogotenente. Le chiedo innanzitutto, lei attualmente è in dove presta servizio?
6: Presso il Comando Provinciale Carabinieri, prima sezione. Dal 1991 fino ad oggi sono sempre la prima sezione.
5: Perfetto, quindi ha già risposto alla mia successiva domanda, ovvero dove prestava servizio tra il 1991 e il 1992.
6: Da Bagheria fui trasferito alla prima sezione, al nucleo investigativo, prima sezione.
5: Quando questo?
6: Settembre 1991.
5: Settembre 1991, perfetto. Quindi lei tra il 91 e il 92 aveva preso servizio, diciamo, da poco, direi, non lo so, quando lei ha preso servizio?
6: Allora, io ho preso servizio nell'89, sono stato uscito dalla scuola, sono stato trasferito alla compagnia di Bagheria, 89-91 Bagheria e poi da settembre 91 ad oggi al nucleo investigativo di Palermo.
5: Perfetto. Anche diciamo a lei, come al teste che l'ha preceduto, chiedo un ricordo di memoria rispetto a dei fatti che appunto si collocano tra la fine del 91 e il 92. Innanzitutto, in relazione appunto al reparto presso cui prestava servizio, lei ricorda nel 92 da chi era diretto sia il nucleo operativo che il reparto?
6: Sì. Quando sono giunto, la sezione era comandata dal tenente o capitano Arcangioli.
5: Perfetto.
6: Comandante del nucleo investigativo era il capitano Minicucci.
5: Marco Minicucci.
6: Mentre il comandante del reparto, se non ricordo male, era Corona.
5: Del reparto.
6: Corona.
5: E allora tenente colonnello Borghini, lei...
6: Borghini era comandante del gruppo.
5: Del gruppo, perfetto.
6: Superiore a Corona.
5: Perfetto. Senta, innanzitutto lei conosce Walter Giustini, che tipo di rapporto, cioè appunto conosce, insomma, era un carabiniere che all'epoca pure prestava servizio in quel reparto?
6: Non appena sono giunto alla prima sezione, il capitano Arcangioli, diciamo, mi affiancò al brigadiere Giustini, che era più anziano di me.
5: Che era più anziano.
6: E quindi ho lavorato con il brigadiere Giustini.
5: Perfetto.
6: Fin quando lui non è stato poi trasferito.
5: Perfetto. Senta, nel corso della sua... attività professionale che in particolare colloco in questi anni di riferimento tra il 91 e il 92. Lei ha avuto modo di conoscere per ragioni professionali Alberto Lo Cicero?
6: Sì.
5: Perfetto. Cosa ricorda, se può spiegare al tribunale come nasce il rapporto professionale con Alberto Lo Cicero, qual è stato l'evento scatenante e cosa è accaduto all'epoca?
6: Allora, ricordo che il 20 dicembre 1991 Lo Cicero Alberto fu oggetto di un tentato omicidio. Naturalmente, a seguito di questo tentato omicidio, iniziamo Giustini, io e altre 3-4 persone che formavamo questa squadra. Iniziavamo a cercare gli indizi di colpevolezza su questo tentato omicidio. Inizialmente la pista seguita fu una pista sentimentale, perché il Lo Cicero, a seguito del tentato omicidio di Lo Cicero, fu arrestato, fu fermato Ardizzone Rosario, che era l'ex marito di Romeo Maria, con cui, la donna con cui Lo Cicero Alberto aveva una relazione extraconiugale. Io ricordo che Lo Cicero Alberto, naturalmente, a seguito delle ferite, rimase ricoverato e Giustini iniziò un rapporto confidenziale con la Romeo Maria, con l'intento poi di agganciare il Lo Cicero Alberto una volta che veniva dimesso.
5: Perfetto.
6: Dopo è successo che iniziamo ad avere dei contatti diretti con il Lo Cicero, sempre grazie alla Romeo, incontri che avvenivano all'interno dell'abitazione della signora Romeo Maria, che era Isola delle Femmine, in via Garibaldi numero 66. Ricordo che con decreto tutti i colloqui tra noi e Lo Cicero furono registrati con preventivo decreto di autorizzativo. Tutte conversazioni che sono state trascritte, su cui poi sono stati fatti tutti gli accertamenti e tutti comunicati alla competente autorità giudiziaria.
5: Perfetto, ricorda chi era il magistrato che
6: coordinava? Dottor Teresi.
5: Vittorio Teresi, perfetto. Quindi chiese lui, curò anche lui l'attività tecnica,
6: sì,
5: perfetto. Sì. Le chiedo di chiarirci anche un altro punto su questo. Il focus dell'indagine riguardò semplicemente il tentato omicidio di Alberto Lo Cicero o ebbe anche delle evoluzioni, e qual è stato poi il focus su cui vi siete concentrati?
6: Allora, inizialmente il contatto con Lo Cicero Alberto era teso ad acquisire quanti più elementi possibili sugli autori mandanti del suo tentato omicidio. Però poi, con il passare del tempo e prendendo sempre più confidenza, il Lo Cicero Alberto iniziò a fornirci delle informazioni su soggetti appartenenti all'associazione mafiosa Cosa Nostra, e in particolare del mandamento di San Lorenzo. Perfetto. E in particolare di Troia Mariano Tullio e delle persone che lui incontrava. Quindi inizialmente nasce per individuare gli esecutori e mandanti del tentato omicidio nei confronti di Lo Cicero, e poi Lo Cicero man mano iniziò a riferirci informazioni su soggetti appartenenti all'associazione mafiosa. Ricordo in particolare Troia Mariano Tullio, poi ancora ci riferì che il cugino Bonanno Armando,
5: cugino mafioso, di Lo Cicero.
6: E che era cugino di Lo Cicero, sì. Perché la mamma di Bonanno era sorella del papà di Lo Cicero Alberto, quindi erano cugini di primo grado. Lui ci riferiva che il Bonanno Armando, nonostante le dichiarazioni dei collaboratori che lo dichiaravano morto, lui ci diceva che era in vita, indicandoci anche alcuni luoghi in cui poteva trascorrere la latitanza.
5: Perfetto.
6: Inoltre, poi man mano che naturalmente la confidenza cresceva sempre di più, tutti i colloqui sempre registrati, trascritti, autorizzati con decreti, venivano sempre più ampliata quella che era la piattaforma di informazioni che Lo Cicero ci forniva a noi carabinieri.
5: Perfetto, ecco, giusto così chiudiamo una precisazione su quello che ha appena detto. In relazione a Bonanno Armando, al cugino, quindi cosa aveva riferito esattamente Lo Cicero, e voi che tipo di accertamenti avete espletato su questo?
6: Allora, Bonanno Armando era un noto latitante mafioso che molti collaboratori di giustizia indicavano soppresso mediante la lupara bianca. Invece lo Cicero sosteneva che Buonarmando era ancora in vita e ci indicò un appartamento in particolare dove poteva trascorrere la sua latitanza, ed era un'abitazione di via Villa Sevaglios numero 30, un obiettivo che abbiamo tenuto per parecchio tempo sotto controllo, perché ricordo che era un attico. E poi dopo naturalmente la diffusione della notizia della collaborazione dello Cicero, facemmo una perquisizione. Naturalmente non trovammo il Buonarmando, ma trovammo degli elementi di riscontro, di dichiarazioni di Lucicio Alberto, perché lui riferiva che all'interno di quell'abitazione, essendo lui un falegname, aveva fatto dei lavori per conto del cugino. Infatti, a seguito della perquisizione, infatti mi ricordo che fu una prima mia esperienza, ci calammo con l'elicottero di notte. Fu fatto un fascicolo fotografico preciso proprio per riscontrare le dichiarazioni di Lucicio Alberti in merito a alcuni lavori di falegnameria fatti all'interno dell'abitazione, come un tavolo, dico,
5: ho capito,
6: è tutto agli atti.
5: Perfetto, sì, infatti. Un'altra un'altra precisazione, ecco, vi fece riferimento nell'ambito appunto di questi soggetti alla figura di Biondino Salvatore?
6: Sì, ricordo che Lucicio Alberto, tra le altre cose, riferiva che nella tenuta di Troia Mariano Tullio più volte notava i fratelli Biondino fare da battistrada a Gambino Giacomo Giuseppe, che era un altro esponente di spicco di Cosa Nostra, e con lui anche a Buffa Giuseppe. Naturalmente, in base agli elementi, noi identificavamo tutti i fratelli Biondino, tra cui Biondino Salvatore, il noto autista, diciamo, che poi fu arrestato con Rina.
5: Perfetto. Ecco, quindi, e lo indicò...
7: Scusi.
6: Lo Cicero ci riferiva che i fratelli Biondino e coloro che facevano da battistrada quando Gambino Giacomo Giuseppe si recava a casa di Troia Mariano Tullio in via Chiusa Grande, numero 19. Oltre a Biondino faceva da battistrada Gambino Giacomo Giuseppe e anche Buffa Giuseppe, altro esponente mafioso di San Lorenzo.
5: Ecco, nell'ambito di in questa fase, diciamo, in questo periodo che, insomma, lei innanzitutto, che periodo siamo?
6: Siamo a cavallo, ecco. Aprile 1992, iniziamo la registrazione.
5: Perfetto, quando cominciate con le attività tecniche, sì, di intercettazioni, sì, che sono effettivamente versate anche agli atti di questo procedimento e che saranno, come ho detto prima, oggetto di produzione documentale. Senta, luogotenente, le chiedo, rispetto, ecco, alla figura di Biondino Salvatore, lei ricorda se la mise in relazione anche in questo stesso periodo a Salvatore Rina?
6: Sì, io ricordo bene che noi dopo aver, quando facevamo le schede biocriminali, che consisteva fare una scheda con i precedenti e si acquisivano tutte le informazioni, tra cui anche le varie fotografie. Ricordo che una sera, il nucleo investigativo, in particolare noi del nucleo operativo, venimmo investiti di identificare un tale Biondolillo. Naturalmente noi, che era l'autista che era stato indicato dal Di Maggio quale autista di Rina Salvatore. Sì. Noi per assonanza, lavorando in quel periodo su Biondino, abbiamo pensato che il Biondolillo indicato erroneamente per assonanza e per quella che era il ruolo potesse essere il Biondino Salvatore, tanto che Giustini si recò, se no, io non ci sono andato, forse mi racconti, alla legione dei carabinieri dove c'era il Di Maggio, fece vedere la fotografia di Biondino Salvatore e lo riconobbe quale autista di Rina.
5: Ok, quindi qua stiamo parlando però in che periodo?
6: È prima della cattura di Rina.
5: Nel il verbale di, lei ricorda qual è la data del verbale del collaboratore dove venne riconosciuto?
6: No.
5: Non lo ricordo. Senta, e io le chiedo, quindi lei tra aprile 92, lei ricorda questo episodio, quindi lo sa collocare nel tempo con maggiore precisione, questo episodio a cui ho fatto riferimento?
6: Allora, l'episodio preciso non lo ricordo, però no, io ricordo che non ha, diciamo, man mano che il Lo Cicero forniva diciamo, le informazioni, facevamo, sviluppavamo le, gli accertamenti di rito. Io posso dire che questo episodio avviene sicuramente prima della cattura di Rina, che è il 15, se non sbaglio, il 15 gennaio 1993.
5: Quindi nel, scusi?
6: Prima del 15 gennaio 1993, prima dell'arresto di Rina.
5: Ok, poco prima.
6: Guardi, non ricordo.
5: Ecco, io non lo sa collocare nel tempo con maggiore precisione, perché altrimenti io procedo a...
6: Non lo ricordo, anche perché, le dico sinceramente, all'epoca se avessimo saputo che Biondino Salvatore fosse stato l'autista di Rina, avremmo fatto delle attività importanti. Ciò che non avevamo fatto fino a quando poi non successe, diciamo, la collaborazione di maggio, e come abbiamo riconosciuto.
5: Perfetto,
6: mi permetto di dire
5: quello.
6: Questo perché dico, perfetto, vedendo l'importanza del latitante, avremmo sicuramente fatto delle attività.
5: Infatti, quindi nel periodo delle vostre investigazioni, che collochiamo a partire dalla prima del 92.
6: Allora, io posso essere preciso nel fatto che Lo Cicero collabora con noi in maniera confidenziale dall'aprile del 1992 a luglio 1992 e poi inizia a collaborare.
5: A luglio del 1992, perfetto.
6: Poi a luglio 1992 inizia a collaborare con la giustizia in maniera formale. Quindi diciamo, le nostre registrazioni, perfetto, vanno da aprile a luglio.
5: Ecco, quindi la mia domanda adesso più specifica
6: dopo
5: è: prima
6: luglio
5: dell'arresto di Totò Riina, mise in relazione Lo Cicero Salvatore Biondino a Totò Riina?
6: Scusi, può ripetere?
5: Prima dell'arresto di Totò Riina,
6: sì,
5: Lo Cicero vi mise in relazione Biondino Salvatore a Salvatore Riina?
6: Le ripeto, dottoressa, scusi.
5: Sì.
6: Ci disse che i fratelli Biondino erano coloro, perfetto, che accompagnavano Gambino Giacomo Giuseppe presso la tenuta.
5: Perfetto.
6: Che fosse l'autista di Riina, no.
5: Non l'ho visto, perfetto. Quindi si limitò a fare il riferimento a Gambino Giacomo Giuseppe.
6: Che io sappia, dopo che fu arrestato,
5: perfetto,
6: Riina, il Lo Cicero nel vedere la fotografia dice: ecco, Biondino portava anche,
5: perfetto,
6: Riina Salvatore.
5: Adesso mi è chiaro.
6: Dico,
5: adesso mi è chiaro, procedo oltre, era questo che volevo che venisse chiarito. Senta, innanzitutto le chiedo, lei ricorda se poi nell'ambito di questa attività di investigazione, di attività di indagine che svolse, che riguardò il Lo Cicero, diretta e coordinata dal dottore Teresi, poi vennero emesse delle ordinanze di custodia cautelare, avete seguito delle ordinanze di custodia cautelare?
6: Ecco. Abbiamo fatto due operazioni denominate in Serra e in Serra 2,
5: sì,
6: precisamente marzo 1993 e giugno 1993.
5: Perfetto, quindi poi nel 93
6: nella prima
5: avete
6: ordinanza
5: seguito...
6: c'era pure l'ordinanza nei confronti di Biondino Salvatore, che era detenuto naturalmente.
5: Senta, lei quindi ha fatto... riferimento a questo, quindi a prima un rapporto confidenziale e poi con attività tecniche e poi la formale collaborazione del Lo Cicero. Lei ricorda quando il Lo Cicero manifestò la sua volontà di voler collaborare con la giustizia in maniera, diciamo, formale? Ne ha memoria?
6: La sua decisione, diciamo, la sua convinzione avvenne dopo le stragi.
5: Quali
6: di Capaci e di Via D'Amelio.
5: Perfetto.
6: Infatti lui inizia a collaborare, se non ricordo male, a fine luglio 1992, sì, quindi dopo la strage di Capaci, dopo la strage di Via D'Amelio.
5: Perfetto. Senta, nell'ambito di questa attività avete avuto modo di conoscere, avete avuto contatti con Romeo Maria?
6: Sì. Come le dicevo, Giustini per agganciare lo Ciccio Alberto, iniziò un primo rapporto confidenziale con la signora Romeo Maria, che aveva una relazione sentimentale con lo Ciccio Alberto. Infatti gli incontri avvenivano all'interno della donna che era a Isola delle Femmine, via Garibaldi numero 66. Ricordo che all'epoca non c'erano i mezzi tecnici che c'erano oggi. Io ricordo che nelle intercettazioni io quasi sono sempre zitto, a parte che ero, diciamo, più giovane rispetto a Giustini, che era più, proprio perché io avevo un giubbottino con un microfonino, quindi dovevo non muovermi, e ogni ora andavo nel bagno per girare, perché naturalmente accadeva che diciamo un lato della cassetta stava per finire. Io naturalmente con la scusa andavo in bagno, cambiavo, e quindi la registrazione era continua. Per ogni qualvolta noi avevamo le conversazioni con lo Ciccio Alberto, la Romeo usciva fuori dalla stanza, questo lo ricordo.
5: Perfetto. Senta, ecco, lei ha detto inizialmente nel corso di questa deposizione che inizialmente i rapporti con il Lo Ciccio erano mediati dalla Romeo.
6: Sì, inizialmente sì.
5: Ecco, chi è che si relazionava con la Romeo? Sia lei che il luogotenente, diciamo, Walter Giustini, indifferentemente entrambi?
6: Era solo Giustini che era il responsabile del gruppo di lavoro.
5: Ho capito.
6: E io ricordo pure che all'inizio furono messo sotto controllo anche il telefono della Romeo Maria, che ogni tanto, quando aveva necessità, chiamava Giustini per fornirci delle informazioni, diciamo, in merito al suo amante Lo Ciccio Alberto, fin quando poi non entrammo direttamente in contatto con il Lo Ciccio. Naturalmente, una volta che entrammo in contatto con Lo Ciccio, stabilivamo il giorno in cui ci dovevamo incontrare in questa casa per avere, diciamo, dei colloqui investigativi, dei colloqui, diciamo, sì, a livello confidenziale, che noi comunque abbiamo sempre registrato.
5: Senta, dopo la formale collaborazione del Giustini, lei ricorda se avete, come carabinieri, se vi furono delegati lo svolgimento di interrogatori? Sì, dopo la collaborazione dello Cicero, mi perdoni il lapsus, se voi vi furono delegati, avete svolto degli interrogatori direttamente voi carabinieri?
6: Naturalmente nella località segreta dove diciamo il Lucio.
5: E ricorda chi è che di voi ha svolto?
6: Il capitano Arcangioli, Giustini e io.
5: Perfetto. Che siete, insomma, eravate,
6: che, diciamo, coloro che avevamo seguito, diciamo, il rapporto con il Lucicero.
5: Le chiedo, nell'ambito di questa attività investigativa di cui, diciamo, ha ampiamente riferito, è emersa, le ricorda se è emersa la figura di Stefano Delle Chiaie?
6: Allora, a prescindere che tutte le conversazioni tra noi e lo Cicero sono state registrate, allora, che io ricordi, assolutamente no. Poi per quanto riguarda invece gli interrogatori delegati, sono depositati, quindi dico, non posso ricordare tutto, sono passati tanti anni, però ricordo bene che durante le registrazioni no, perché l'avremmo identificato, e quindi, diciamo, questa attività non l'abbiamo mai fatta noi. Ricordo però che dopo le stragi, dopo che lo Cicero iniziò a collaborare formalmente con la Giustini, però non ricordo il periodo, mi fu fatta vedere da Giustini, se non ricordo male, girava nell'ufficio dove io prestavo servizio, la fotografia di Stefano Delle Chiaie, che era stato fotografato con il fratello della Romeo Maria, Romeo Domenico, ma si trattava di una fotografia di un evento politico pubblico, quindi per noi non aveva nessun tipo di valenza investigativa, trattandosi di una fotografia pubblica.
5: Ecco, lei seppe, gli venne riferito allora dal suo collega i dettagli su come ne era venuto in possesso e sul perché gli fosse stata, diciamo, data questa fotografia, fosse stata messa all'attenzione del suo collega questa fotografia?
6: Allora, questo non lo ricordo, però visto i buoni rapporti che c'erano con la Romeo Maria, io posso pensare che possa essere stato la Romeo Maria a dargli questa foto, però non sono sicuro, è una mia supposizione. Dico, non lo ricordo, perché In quel periodo era un periodo di pieno lavoro, eravamo di stragi, quindi era anche da punto di vista storico era un po' difficile, riordinare le idee è un po' difficile, però ricordo di averla vista. Questa Perfetto. Fotografia.
5: Senta, lei in relazione, innanzitutto le chiedo, quindi lei ha poi avuto modo, c'è stata occasione per interloquire direttamente da parte sua, per interloquire direttamente con la Romeo Maria in relazione a questa fotografia?
6: No, io personalmente no, non ho mai interloquito con la Romeo Maria su questa fotografia.
5: Perfetto. Senta,
6: non ricordo, poi se qualcuno mi dice posso, però io lei... mi ricordo, non mi ricordo, no. Anche perché ho detto, io non avevo tanta confidenza. La Romeo parlava essenzialmente quasi con sempre Giustini. Con Giustini.
5: Senta, e le risulta a conoscenza del fatto se Giustini in forza di questa foto fece una relazione di servizio su questa fotografia, se venne depositata dagli atti, cosa risultava se esiste da questa relazione?
6: Allora, che se Giustini abbia fatto o non fatto una relazione io non lo so, però io se la relazione fosse stata fatta sarebbe stata trasmessa o ai nostri superiori diretti o alla magistratura. Non ricordo che nella pratica fu mai registrata una notazione o una trasmissione di una fotografia all'autorità competente.
5: Perfetto.
6: Quindi io penso di no.
7: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è finito, ma vi abbiamo proposto due importanti esami testimoniali nell'ambito del processo per il depistaggio sulla strage di Capaci e sulla cosiddetta pista nera e il ruolo di Stefano Delle Chiaie. Il processo si tiene nell'unica sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, guidata dal dottor Francesco D'Arrico, con la pubblica accusa rappresentata in aula dai pubblici ministeri Nadia Caruso e Pasquale Pacifico, Sonia Battagliese per la difesa di Walter Giustini ed Emilio Butticè, avvocato per la difesa di Maria Romeo. Giustini e Romeo sono gli imputati accusati, il primo di depistaggio e calunnia e la seconda come imputata, con la compagna del collaboratore deceduto Alberto Lo Cicero, con una qualificazione di reato per falsa testimonianza. E su questa vicenda giudiziaria nel distretto di Caltanissetta c'è anche, lo ricordiamo, un impatto nella commissione bicamerale antimafia, che non si è concentrata solo sul cosiddetto tema mafia appalti, ma anche parecchio proprio su queste vicende, queste indagini, anche le archiviazioni sulla cosiddetta pista nera e il ruolo di Stefano Delle Chiaie nel depistaggio sulla strage di Capaci, attraverso le audizioni fiume del procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto. Mi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre restate all'ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
8: 23 in punto Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia curato da Sergio Scandura. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini.
9: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. Oggi è il 1 giugno, domani mattina si svolgeranno le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana con la classica sfilata militare ai fori imperiali. Questo evento, che ovviamente pesa sulle tasche dei contribuenti, quest'anno è caratterizzato dalla presenza dei cappellani militari. In effetti sfilerà una rappresentanza di preti con le stellette, come li chiamo io, o preti soldato, a bordo di un mezzo militare. Questo evento, questa partecipazione, ha creato qualche commento. Alcuni hanno definito inopportuna la presenza dei preti a una parata militare. Da una parte c'è Papa Leone XIV che proclama e chiede la pace, la CEI che ha chiesto per i cappellani militari un altro ruolo, un'altra funzione distante dalla figura militare, e invece ce li ritroviamo nella parata militare a Via dei Fori Imperiali. Per questo motivo voglio rivolgere un appello direttamente a Papa Leone XIV affinché valuti l'opportunità di revocare, se c'è stata, un'autorizzazione a partecipare a questa sfilata. Sono circolate delle foto anche di cappellani militari su un mezzo militare, cioè un armamento, un mezzo destinato all'uso in guerra, una jeep destinata a portare le truppe, non certo dei preti.

0: Apprendo da fonti di stampa che nella parata del 2 giugno a Roma sfileranno anche i cappellani militari. Ricordando a me stesso che la festa delle Forze Armate è il 4 novembre e che la Repubblica laica si riconosce nell'unità sociale del paese, sfilino insieme ed accompagnino la parata per la festa nazionale anche tutte le associazioni civili ed LGBT senza distinzione di razza, di sesso e di professione religiosa, sia una repubblica moderna ed avanzata nella sua esclusività e unità sociale, senza lasciare nessuno indietro o ai bordi o in periferia. Bene, adesso proseguendo questa puntata un po' particolare, voglio farvi ascoltare un frammento di una intervista realizzata da Danilo Lupo per il programma di La Sette Piazza Pulita. Danilo Lupo, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare. Dicevo, un'intervista al segretario generale della APCSM, Usami Aeronautica, Enzo Trevisol. Questa intervista ovviamente ha scatenato, come tutti gli altri servizi realizzati dal giornalista Danilo Lupo, servizi d'inchiesta sui privilegi dei generali, degli ammiragli e su delle particolarità del trattamento economico dei militari, ha scatenato dure prese di posizione da parte di alcune associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, APCSM. E in particolare c'è stata l'associazione professionale a carattere sindacale APCSM USMIA che ha fatto un comunicato il giorno 31 maggio per dire la sua sui contenuti del servizio realizzato da Danilo Lupo e andato in onda il 28 maggio scorso, ma anche su i precedenti servizi, richiamandoli. Bene, vi faccio ascoltare cosa ha detto Enzo Trevisol.
1: Una cosa poi va detta, vacanze e benefit piovono sul bagnato, cioè sulla disparità enorme tra i militari di base e gli alti gradi.
2: Colonnelli generali dal grado di maggiore sulla dirigenza, ma in particolare i gradi più elevati. Aumento stipendiale negli ultimi 20 anni del 130%. E la truppa ha avuto un aumento nello stesso periodo di 20 anni del 20%. Prendiamo solo la voce stipendio a cui poi bisognerà aggiungere altri emolumenti che valgono a seconda dell'incarico, solo voce stipendiale. Si passa per un alto dirigente da 20.000 euro all'anno a 46.000 euro. Per il restante personale, prendiamo un maresciallo a riferimento, c'è stato un aumento da 15.000 euro all'anno in 20 anni a 19.000 euro all'anno.
1: Altra cosa, gli straordinari.
2: L'85% degli straordinari sono, tra virgolette, intascati dal personale dirigente che rappresenta il 10% della forza. Per il restante personale, che ovviamente è la maggioranza, rimane il 15%.
1: È vero che il figlio di un generale vale più del figlio di un maresciallo?
2: Purtroppo sì. Famiglie di tipo A e famiglie di tipo B. Un dirigente che ha un figlio riceve un bonus, soldi. Tutto il restante personale alla nascita del figlio non ha alcun bonus. Queste differenze economiche si producono poi in un maggiore versamento contributivo ed
1: Ah,
2: una
1: certo.
2: significativa, veramente importante, differenza sul trattamento di pensione.
0: Qualche giorno prima della messa in onda del servizio di La Sette, Piazza Pulita, alla funzione pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, si era svolta una riunione per le trattative per il rinnovo contrattuale tra esponenti del governo e o rappresentanti del governo e le APCSM e i sindacati di polizia. Nei giorni immediatamente successivi a questo incontro, ripeto, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non direttivo delle forze armate e delle forze di polizia, ordinamento militare e civile, sui social, sui mezzi di informazione, sui siti web delle diverse APCSM sono comparsi comunicati o video delle dichiarazioni rilasciate al termine diciamo, di questo incontro per il rinnovo del contratto.

0: Tra questi, il più significativo, il più chiaro e quello che ci racconta realmente cosa sta succedendo, senza peli sulla lingua ce lo dice Enzo Trevisol di Usami. Adesso vi faccio ascoltare anche questo suo intervento.
1: State dicendo che se si negoziava ancora il governo non avrebbe dato nessun aumento per 6 anni. Ma veramente? Un attimo, no, perché ti scaldi tu, mi scaldo anch'io. Siamo al primo mese di attività, abbiamo negoziato 10 mesi. Per 10 mesi ci siamo presi in giro sulla partizione, 10 mesi, le stesse cose, dicevamo le stesse cose per 10 mesi. Anche mortificare le richieste di militare è infelice. Anche quello di mortificare le nostre richieste, il nostro ruolo, è una cosa infelice. Ok? E il nostro ruolo è chiedere diritti, questo è il nostro ruolo. E non dovete arrabbiarvi se vogliamo soldi. No, no, questa è un'altra favoletta che viene raccontata, perché i soldi, sì, un'altra favoletta, sì. Perché i soldi arrivano, bastava aspettare, prendevano più arretrati. Allora, noi adesso dovremmo fare un bel giro per gli aeroporti, gli ex, e iniziare a dire, ragazzi, nell'ultimo triennio avete perso 400 euro. L'ultimo contratto ai più fortunati ha dato 60 euro, perché qualcuno ha pure perso, col meccanismo della perdita degli sgravi del cuneo. Questo contratto ne offre 100, 400 perse, 60 dati, 100 monetari. L'inflazione che avete calcolato, l'avete calcolata su un valore ipotetico, perché ovviamente gli anni ancora non li conosciamo, però quella previsionale, quella programmata, alla luce degli ultimi eventi geopolitici, è ben più alta di quella che viene data con questo contratto. Quindi dovrei dire ai colleghi, avete perso 600 euro e ve ne do 160. Sbaglio? Noi non ce la facciamo a raccontare queste condizioni personali, perché già era scontento la vostra scuola. Allora, avete dichiarato 100 euro al graduato, che è un dato che non è reale, perché con l'eliminazione del cuneo fiscale, con la legge di bilancio, non solo hanno perso, ma qualcuno è andato anche lì, li abbiamo portati i dati. Il nostro segretario aggiunto Lupi gli aveva detto che ve li portava, abbiamo portato lo sviluppo, qualcuno è andato anche in negativo di stipendio. 400 sono l'ultimo contratto, 200 sono questi, sono 600, ne hanno persi 500 netti. Finiamo con i conti e fatemi finire di parlare. Io devo raccontare ai colleghi questo, che nemmeno l'inflazione reale, devo dire che il personale è molto stanco, si sente preso con i fondelli. Poi spiegheremo anche perché. Una domanda: ma le missioni che facciamo all'estero vanno considerate professione? Fanno parte del nostro lavoro? Direi di sì. È un'attività ordinaria? Direi di sì. Allora faccio una domanda per capire, no? Nel calcolo dello stanziamento che il MEF ha fatto, nella base retributiva, quindi ha calcolato l'inflazione, quella programmata, e ha stanziato i soldi, ha messo o no i soldi delle missioni? Perfetto, non so, sono 300 milioni di euro tolti dalla base, il che, siccome sono parte della nostra professione, inserendo quei valori dentro la base di calcolo, avremmo avuto un valore ben più alto di quello che offrite oggi. Quindi, secondo noi, c'è anche un errore nella base di calcolo dello stanziamento. Ultimi 20 anni, aumento medio di un colonnello da 20.000 euro l'anno a 46.000 euro l'anno. Aumento di un luogotenente da 15.000 euro l'anno a 19.000 euro l'anno. È coesione questa? Operativa ferma da 30 anni e raddoppiata dalla dirigenza. Questa è coesione? Alimenta la coesione questa cosa? Grazie, grazie, grazie. L'operativa a 30 anni ferma, grazie. La dirigenza ha triplicato lo stipendio, grazie. Grazie a voi allora. Siete voi responsabili, grazie. Grazie, grazie mille. E assumete la responsabilità, ve l'assumete tutta, anche i danni fatti al personale delle forze armate, non dirigente. Non dirigente. A questo punto, torno a dire, dobbiamo tornare negli aeroporti, negli enti, e dire ai nostri colleghi queste cose. E a dirgli scusami, perché questo mi diranno. Con quale faccia il governo a una perdita di 500 euro me ne offre 100? Con quale faccia il governo mi chiede fedeltà, rettitudine, coesione e sacrificio della vita e poi trascura totalmente il principio di specificità, fin anche nel campo della retributiva. È chiaro che io mi sto appellando ad una responsabilità politica. È una scelta politica, anche quella di stanziare risorse. Poi ce n'è un po' per tutti, ai colleghi sindacalisti li ho sentiti, anche in questa sede, io firmo se mi danno il distacco, il doppio distacco, eccetera, ma quella è la norma, cioè io devo vendere il personale per avere il distacco, il triplo distacco, è perdente questa scelta, Io direi che se uno vuole veramente pensare che il sindacato sopravviva nei prossimi anni, c'è solo un modo, solo uno, portare soldi e diritti al personale. Chi ricorderà, e probabilmente lei lo ricorda, il DPR 394 del 95, primo contratto concertato, perché prima c'era la legge, la 231, il primo contratto, quindi l'inserimento dopo i movimenti di piazza dei militari in divisa arrestati, il primo ha portato una marea di soldi, 700.000 lire di aumento al mese, e diritti, si facevano i servizi con un giorno, 24 ore di turno e un giorno di recupero, quindi non avevi rapporto 1. E quel contratto ha portato al rapporto 1-1 delle ore, è storico quel contratto. E in quel momento il personale ha visto che la rappresentanza, parlo di quella di 40 anni fa, non l'ultima, era un cambiamento. E se vogliamo dare un segnale di cambiamento, far capire al personale che i sindacati servono, noi abbiamo l'obbligo di dire no e di portare a casa soldi e diritti. Per 20 anni ci hanno messo in ginocchio. Ci hanno messo in ginocchio economicamente. Poi è comodo oggi dire con quei 100 euro fai la spesa, non te li davo, grazie. E quando uno è ridotto alla fame è facile dire se è il deserto ti do un cucchiaino di acqua, prova a rifiutarlo, ma il sindacato ha un altro dovere, ok? Quello di dire che esiste una cosa che si chiama dignità. Veniamo alle proposte. 200 euro netti la nostra richiesta, sotto non si scende, 200 euro netti strutturali. Se poi vogliamo andare incontro al governo e alle difficoltà economiche, possiamo ragionare su 100 sulla base stipendiale e 100 sul FESIC, il che vuol dire un aumento netto diviso per 12 mesi di 100 euro netti sul FESIC, okay? Vuol dire altri 1200 euro di FESIC l'anno. Il FESIC inoltre va trattato qua, lo sapete bene che il 195 prevede l'attività negoziale su questo tavolo, abbiamo anche un corso in piedi. Il 195 prevede che il FESI, che è il secondo livello negoziale, si svolge davanti al governo e gli stati di maggiore difesa, non in via amministrativa. Quindi noi chiediamo, insistiamo che il secondo livello venga svolto qui. Abbiamo sempre sostenuto anche nell'altro contratto di alimentarlo con il CFE. Esiste una norma, il DPR 171, oggi obbliga un minimo del 20% delle risorse del CFE, noi vorremmo invertire le proporzioni, un minimo dell'80%, assicurato dal CFI al FESI. Qui devo aprire un discorso. Ogni volta che parliamo di CFI si alzano le bandiere della Marina, dell'Esercito, eccetera. Noi non siamo contrari nel valorizzare certe specifiche attività così previste dall'86 al 2001, cioè la legge sul CFI. I campi si pagano, non c'è un problema. La navigazione, quella che resta, perché la maggior parte della navigazione marina adesso è in missione, è contingentata. Va detto anche questo. La navigazione, quella che non è così, si paga, per carità. I reparti di volo che sono rischierati si pagano, ma tutto il resto ben si può utilizzare per un trasferimento sul FESI. Questo senza onerare le casse dello Stato, quindi spostamento del CFI sul FESI. Si può fare. Perché non si fa? Pur salvaguardando le attività specifiche della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica, non stiamo dicendo di non coprirle. Perché non si fa? Qual è il problema? Non sarà mai che il problema, magari, è che se io sposto il CFI nel FESI, le attività con cui si paga il CFI, cioè tagliare l'erba, dipingere i muri, fare i fogli di viaggio, fare la manutenzione, attività ordinarie, non previste dalla legge, toccherà pagarle poi con gli straordinari. Non sarà che facendo questo passaggio ci sia una compromissione dell'ordine, del bilanciamento e della spartizione degli straordinari attualmente in corso? Beh, se è così, qualcuno deve fare un passo indietro e dire rinunciamo a qualcosa, parlo dei vertici militari, rinunciamo a qualcosa e diamo al personale, diamo un segnale che noi teniamo il personale. Un'altra proposta che non ha nessun costo, l'abbiamo già fatta l'altra volta, la riproponiamo ora, la licenza ordinaria a ore. Una percentuale, 10 giorni, lo decidiamo, trattiamo. La licenza ordinaria ore significa che un giorno di licenza può essere fruito in misura oraria nella misura di 8 ore. Questo si tradurrebbe alla fine in permessi retribuiti a costo zero per l'amministrazione, permessi retribuiti che nel pubblico impiego ci sono. Questo sarebbe un fortissimo segnale di avvicinamento da parte dei vertici, perché da quello che mi risulta lì si oppongono e non per ragioni economiche, perché permetterebbe al personale di gestire attività personali, problemi privati, figli, pendolarismo, quelli che fanno su e giù lunedì, il venerdì, problemi privati, malattie del figlio oltre i 5 giorni, eccetera. Questo è un bel segnale, questo è un bel segnale. CFG, il CFG lo stiamo attaccando da sempre, anzi dirò di più, che in un primo momento tutti i sindacati davanti al ministro e ai giornali attaccavano il CFG, salvo poi firmarono il contratto. Allora anche qui grossa discussione, no, perché c'è chi lo vuole, lo mettiamo a domanda, cioè chi lo vuole, chi vuole 8 ore di lavoro pagate 3,70 euro l'una, se le tenesse, ma a domanda, se io non le voglio mi date le ore, che oltretutto sarebbe giusto retribuire come straordinario, perché in un giorno, in un incontro in cui siamo visti, ho detto: se un colonnello prende 37 euro l'ora straordinario, perché il maresciallo, il sergente, il capitano, il graduato deve prendere 3,70? Cos'è? Il lavoro delle guardie vale meno dell'altro lavoro? Io direi che vale molto di più, date le condizioni. Previdenza. Io non so perché, manco una volta e fate casini. Vi siete polarizzati sulla delicata. Una volta sentivo parlare di complementare, di dedicata, adesso basta, tutti polarizzati sulla dedicata. Su questo, Presidente, abbiamo avuto un bello scontro, non so se lo ricorda, il TFS, attenzione che lì è male. Due questioni. La dedicata, noi, grazie ai nostri super mega esperti e volonterosi, abbiamo fatto uno sviluppo, ma è una comica, perché è spalmata su 10 anni, l'abbiamo tradotto nell'aumento mensile netto, perché nella dedicata, diciamolo a tutti, non si danno 5 anni di coefficienti della prima fuoriuscita, è progressiva questa cosa. Danno a quelli che escono adesso un anno, forse dopo 2, e stiamo parlando di 20-30 euro netti mensili di aumento per gli anziani. La complementare è un'altra cosa. Come sapete, vi è arrivata la diffida? Quella è una richiesta formale di aprire il tavolo sulla previdenza complementare sensi della legge. Poi abbiamo un contenzioso in corso. Se non viene aperto, così per correttezza ed avvisiamo, se non viene aperto questo tavolo contrattuale oggi, o non ci viene annunciato un programma sulla previdenza complementare, sarà doveroso per noi promuovere un'azione cautelare per anticipare l'udienza del ricorso e far trattare subito al giudice la questione, anche alla luce del Comitato Europeo dei Diritti Sociali che ha condannato l'Italia a riguardo, okay? E dove è esplicitamente detto non è importanza risorse o non risorse, attività negoziale, è un dovere dello Stato dare la previdenza, perché è un danno dei militari, è un danno anche degli anticipi, degli investimenti nei fondi. La previdenza complementare, oltretutto, non deve essere vista come un demonio degli anziani. Perché? Bene sapete che nell'impiego pubblico sono stati fatti degli accordi quadro, un accordo quadro, che differenzia l'applicazione della previdenza complementare in base all'anzianità di servizio. Quindi ben può essere che anche con la previdenza complementare si stenga e rimanga per gli anziani, d'altra parte non avrebbe alcuna utilità un fondo avviato a 5 anni, a 2 anni. Ben può essere che ci sia una soluzione intermedia e una base obbligatoria facoltativa e una base obbligatoria per i neoassunti. Ma è noto a tutti che chi ha il TFR, ancorché sia in misura inferiore rispetto alla buona uscita, e questo garantisce l'integrazione della pensione con il fondo, chiede l'anticipo, perché chi ha bisogno dei soldi con la fame di osso sono i giovani, che deve fare famiglia, comprare casa. E guarda caso, nel privato quasi tutti chiedono l'anticipo al TFR, quindi è uno strumento che sicuramente servirebbe ai giovani. Pur rispettando i vecchi, i due istituti, a nostro avviso, vanno portati avanti contemporaneamente. In che modalità? Non credo che la previdenza complementare si possa realizzare in pochi mesi. È così complesso lo svolgimento che potrebbe richiedere anche qualche anno, un anno, due. È semplice? Quindi mi state dicendo che volendo in un mese facciamo la complementare? Sì, però quando me l'ha detto l'altra volta, le ho detto dammi i documenti che voglio vedere cosa avete fatto. Perché l'impressione è che la complementare sia un compromesso che più che personale abbia una natura politica proprio personale. Abbiate pazienza. Eh sì, è chiaro, no? Una dedicata conviene. Dai a Gozzi i soldi nell'arco di 10 anni, una complementare implica un versamento nei fondi.
2: Posso dire che avete sbagliato a valutare? Allora, finisco. I due istituti possono essere proseguiti parallelamente. Uno si fa con calma, perché devi costruire un fondo, avere il CDA, la partecipazione sindacale, trovare le risorse che in parte ci sono, definire il regime transitorio, non si fa in un mese questo, ok? Intanto pensiamo ai giovani. Al vecchio non pensate con la dedicata, gli date 30 euro al mese con la dedicata, all'anziano che avvia oggi gli date 30 euro, quella è la verità. Quella è la verità. Prendiamo, perché se io accettassi, prenderei per i fondelli il vecchio e omettendoli tutelare il giovane. Solo per info, la diffida l'abbiamo pubblicata per farvi capire l'interesse che ha le persone. In 24 ore sono state 18.000 visite. Devo aggiungere altro? Ho concluso, grazie.
0: Ecco, che dire. La passione e la chiarezza con cui Enzo ha prospettato i problemi del personale e i problemi dal punto di vista del trattamento economico, la coesione tanto rivendicata dai vertici militari, la coesione, Enzo ci fa riflettere con queste sue parole. E poi ovviamente ci ha svelato e ci ha confermato quello che noi avevamo già annunciato qualche settimana fa, cioè dell'arrivo di nuovi privilegi per i dirigenti di queste APCSM. Bene, adesso passiamo ancora ad altro e parliamo di legalità. Da questa puntata di Cittadini in Divisa iniziamo un nuovo modo di informazione sulla legalità. Abbiamo chiesto ad alcuni avvocati di rispondere brevemente alle nostre domande o alle domande che ci vengono poste dai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo chiesto all'avvocato Maria Paola Marro cosa comporta la sottoscrizione di un atto tra privati, ad esempio la convenzione economica tra una APCSM e un'associazione sindacale non costituita ai sensi della legge 46 con la firma digitale qualificata, certificata, rilasciata dal Ministero della Difesa. Ecco cosa ci ha risposto l'avvocato Marro.
3: Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Maria Paola Marro e ringrazio per questa domanda perché oltre ad avere grande interesse è sicuramente di grande attualità. La firma digitale sappiamo bene che è l'equivalente informatico della firma autografa e che quando viene rilasciata al militare viene rilasciata perché lui la utilizzi unicamente per fini istituzionali e non certo per fini privati. Quindi il militare che sottoscriva un atto avente carattere unicamente privato utilizzando la firma digitale dell'amministrazione sicuramente incorre in responsabilità disciplinare, ma nei casi più gravi anche in responsabilità penale, perché la ratio che c'è sotto è che nel momento in cui sottoscrive l'atto avente carattere privato con la firma digitale rilasciata dall'amministrazione può indurre confusione, ovvero far ritenere che quest'atto sia avallato dall'amministrazione quando in realtà così non è.
0: Bene, per oggi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro spazio di informazione. Ricordo che chiunque volesse intervenire o porci delle domande sui temi che riguardano i cittadini in divisa può scrivere a info@sindacatodeimilitari.org. Ringrazio la redazione Radio Radicale e vi rimando alla prossima puntata. Buona serata a tutti.
4: 23:28 Radio Radicale, questa era la rubrica Cittadini in Divisa a cura di Luca Comellini. Noi proseguiamo e proseguiamo con Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23:30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di salute, ma non in astratto, parliamo di Roma e in particolare di quelle zone della città che spesso restano ai margini del racconto pubblico, le periferie. E oggi partiamo da una domanda semplice ma tutt'altro che scontata: il diritto alla salute è davvero uguale per tutti anche dentro una stessa città? A Roma la risposta, secondo il nuovo rapporto periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma Bastoggi e Idroscalo di Ostia, è no. E non è una risposta teorica, ma costruita sul campo, dentro due quartieri in qualche modo simbolo delle periferie urbane. Il rapporto è stato realizzato da Medici per i Diritti Umani nell'ambito del programma Periferia Capitale ed è nato infatti da mesi di lavoro diretto in questi territori, quindi non solo analisi e numeri, ma presenza quotidiana, operatori e operatrici che hanno incontrato le persone, ha ascoltato le loro storie, le loro esigenze e accompagnato concretamente chi vive maggiori difficoltà nell'accesso alle cure. Al centro, appunto, ci sono due realtà diverse ma unite da una stessa condizione di marginalità: da una parte Bastoggi, quartiere di edilizia popolare segnato da isolamento e degrado strutturale, e dall'altra l'Idroscalo di Ostia, un insediamento informale alla foce del Tevere con abitazioni autocostruite, carenza di servizi e forte vulnerabilità ambientale. Quello che emerge dal rapporto è un quadro molto chiaro: nelle periferie, appunto, il diritto alla salute rischia di rimanere un principio astratto. Le disuguaglianze non sono solo economiche, ma si intrecciano con fattori abitativi, amministrativi e sociali, quindi barriere logistiche, burocratiche e culturali che rendono l'accesso alle cure più difficile, più frammentato, a volte addirittura impossibile. E quindi succede qualcosa di paradossale: persone che sulla carta avrebbero diritto alle cure nella realtà non riescono ad usufruirne. Infatti il rapporto parla chiaramente di un divario tra accesso formale e accesso reale, una distanza che si allarga proprio nei contesti più fragili. Ma questo lavoro non è solo una denuncia, è anche un tentativo di raccontare questa realtà dall'interno, restituendo uno spaccato che va oltre Bastoggi e l'Idroscalo, perché quello che emerge riguarda il funzionamento complessivo del nostro sistema sanitario e mette in discussione l'effettività di un diritto che dovrebbe essere universale. E allo stesso tempo il rapporto indica anche una direzione possibile, un modello di salute più vicino alle persone, più comunitario, capace di raggiungere chi oggi resta ai margini, proprio nei luoghi in cui vive. Di tutto questo parliamo oggi con Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente su questo report e sul campo nelle periferie di Roma. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, io sono Martina Castelli e sono la responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani.
0: Ecco, partiamo dal quadro generale, da questo report sulle periferie, in realtà su due periferie in particolare della capitale dove voi avete lavorato. Quindi innanzitutto, da dove nasce questo rapporto su questi due diciamo, quartieri di Roma, e qual è la fotografia che emerge di questi territori?
1: Allora, il rapporto nasce dall'esperienza di campo di uno dei progetti di Medici per i Diritti Umani, che è uno dei primi progetti, perché nasce, è un progetto che nasce nel 2004, anno proprio di fondazione dell'organizzazione MEDU, e la clinica mobile, un camper per i diritti, è un progetto di assistenza sanitaria. Storicamente abbiamo operato e ancora tuttora attivo il progetto in contesti quali la stazione Tiburtina, Termini, dove incontriamo molta popolazione migrante, persone con background migratorio, transitanti, anche senza fissa dimora. E quello che si fa è offrire un servizio di medicina di prossimità, quindi assistenza medica di base, insieme ad un orientamento ai servizi, soprattutto i servizi sanitari. Dal 2025, quindi dallo scorso anno, da febbraio, grazie al contributo, al sostegno della Fondazione Charlemagne con il programma Periferie Capitale, abbiamo potuto espandere questo intervento anche nelle periferie della città di Roma, in particolare Bastoggi e l'Idroscalo di Ostia. E quindi a partire dall'esperienza di campo di quest'anno abbiamo voluto creare insomma questo rapporto che è una fotografia, che vuole essere un po' una fotografia del quadro sociosanitario che abbiamo incontrato. Chiaramente non è uno studio esaustivo, nel senso che si basa proprio su un anno di intervento e in particolare all'inizio, quando si iniziano interventi in nuovi territori, chiaramente c'è tutta una fase di conoscenza reciproca delle organizzazioni e della popolazione che poi vive quei quartieri. Però, insomma, quello che è emerso sono dati significativi che ci restituiscono un quadro che parla non tanto solo di quei territori specifici, quelle due periferie, ma un po' di quello che è il sistema complessivo delle periferie e di conseguenza del nostro sistema di salute pubblica. Ecco.
0: Ecco, partendo un po' da queste conclusioni, voi appunto nel rapporto parlate di un diritto alla salute non pienamente garantito, quindi un sistema in cui il diritto alla salute nelle periferie è spesso solo formale. E questo che cosa significa concretamente? Cosa significa questa distanza tra quello che dovrebbe essere il diritto, un diritto costituzionale e la realtà?
1: Sì, diciamo che quello che è emerso, emerge dal rapporto, emerge dall'esperienza di quest'anno di Medu sul campo è proprio questo, cioè che c'è una distanza tra il possesso giuridico del diritto, quindi posso accedere giuridicamente al sistema sanitario nazionale e poi invece la possibilità concreta di esercitare quel diritto. Qui vi cito un dato rispetto alle persone che abbiamo incontrato, cioè che il 70% ci dice di avere il medico di medicina generale, quindi di essere iscritto al sistema sanitario nazionale, e poi solo il 48% però ci dice di utilizzarlo regolarmente. Questo ci fa capire il divario che c'è, no? Rispetto a quello che riguarda l'accesso poi effettivo alle cure. E oltre a questo, quindi a questa distanza, un altro elemento rilevante che abbiamo sollevato nel rapporto è un dato ancora più complesso proprio perché è più difficile da osservare e si tratta di tutte quelle persone che neanche noi in un anno di intervento siamo riuscite ad incontrare. Questo perché ci sono molte persone che ancora prima di provare ad accedere al sistema rinunciano alle cure e questo quindi ci parla di un sistema che è percepito da una parte della popolazione come completamente non accessibile.
0: Ecco, per fare invece ora un attimo un passo indietro, voi appunto avete lavorato in due contesti per certi versi differenti, ma per altri aspetti simili, dicevamo appunto Bastoggi, che è un complesso di edilizia popolare principalmente che conta circa 3.000 abitanti, e l'Idroscalo a Ostia, di Ostia, che invece è un insediamento in buona parte informale dove vivono circa 2.000 persone. Ecco, anche per chi, diciamo, per i non romani, per chi non ha familiarità con alcune geografie della capitale, di che luoghi si tratta, quali differenze, quali similitudini avete trovato sul campo, e poi appunto questo ovviamente come incide sulla salute e sull'accesso alla salute delle persone che risiedono in queste zone.
1: Sì. Allora, sì, abbiamo iniziato appunto a operare in questi due quartieri che per alcuni versi hanno delle similitudini e penso in particolare allo stato delle abitazioni perché c'è una grande fetta delle persone che vi risiedono che sono in stato di occupazione, quindi parliamo di da un lato a Bastoggi queste palazzine erano state create proprio come residenze pubbliche ma poi non si sono mai formalizzate di fatto e quindi c'è uno stato di condizione abitativa abusiva e questo poi crea di fatto un problema legato all'accesso alle cure perché talvolta quando non si ha quella che è la residenza anagrafica automaticamente non si può accedere al sistema sanitario. Stessa cosa vale per l'Idroscalo dove molte abitazioni non sono censite perché si trovano su terreno demaniale e anche qui quindi questo comporta una problematica legata al tema della residenza, oltre a tutto quello che è uno stile di vita, delle condizioni di vita molto precarie perché legate a distanza fisica anche dai servizi, penso in particolare all'Idroscalo di Ostia, che è un quartiere proprio ai confini e alla foce del fiume Tevere, per dare qualche indicazione geografica, e che quindi è anche soggetto a forti allagamenti costanti durante tutto il periodo invernale. E penso invece a Bastoggi, dove c'è un forte tema legato all'edilizia, dove ci sono problemi rispetto a queste abitazioni e anche diciamo le persone che vivono nel quartiere denunciano l'assenteismo del comune, in particolare per la mancanza di manutenzione appunto di questi edifici. Quindi diciamo che le condizioni di vita, le condizioni sociali, ma anche economiche, perché qui abitano persone che spesso vivono in condizioni di lavoro nero o condizioni precarie, vanno a condizionare direttamente quello che è lo stato di salute. Infatti, nel parlare di salute, l'elemento principale che emerge dal rapporto è proprio questo, cioè che non si può parlare di singole patologie o stato di salute senza che questo sia fortemente intrecciato con tutte quelle che sono le barriere. Diciamo, noi le abbiamo definite barriere, andandole un po' a sintetizzare, ma tutto quello che è lo stato di vita, le condizioni di vita delle persone in questi quartieri.
0: Ecco, e per focalizzarci insomma un attimo sui numeri, ci potete dare qualche riferimento rispetto appunto al numero di interventi che avete fatto, e che cosa emerge come fotografia appunto da un lato sia anagrafica, che poi appunto come sappiamo ha un grande riflesso e un grande effetto poi sull'accesso ai servizi. Parlavamo adesso del dato di circa il 55% delle persone che non hanno una residenza anagrafica perché non la possono ottenere, e poi anche dal punto di vista insomma un po' proprio della salute, quindi del tipo di interventi richiesti, del tipo di diciamo, supporto sanitario anche che le persone che voi avete di cui le persone che voi avete incontrato avrebbero bisogno.
1: Sì, allora in generale noi abbiamo effettuato in questo periodo che va da febbraio, diciamo marzo a dicembre del 2025, 199 interventi tra quelle che sono prime visite e li chiamiamo follow-up, ovvero quelle persone che poi sono tornate alla clinica mobile, e c'è una percentuale molto alta delle persone che poi sono tornate. Questo ci indica, cioè questo anche è un dato perché ci dice proprio come è funzionale, no? La medicina di prossimità e quanto ci sia il bisogno continuativo nel tempo. Di questi 199 interventi, 127 sono stati svolti presso l'idroscalo, dove c'è stata una presenza settimanale della clinica mobile, e 72 a Bastoggi, dove si è andati a cadenza bisettimanale. E ogni intervento, diciamo che i numeri di questo rapporto chiaramente non sono alti, non stiamo parlando di dati davvero statisticamente alti. Ma perché questo? Perché questo ci restituisce la complessità di ciascun intervento, perché ogni visita che abbiamo fatto in realtà ha richiesto un alto livello di complessità, perché non è una semplice visita medica per come la intendiamo noi, no? Vado dal medico con questo problema, questa è la soluzione, ma si è fatto tantissimo lavoro anche di orientamento o di educazione sanitaria. Per darvi però, prima di parlare al profilo clinico, un po' il quadro, diciamo, socio-demografico, per così dire, delle persone che abbiamo incontrato, quindi chi abita questi quartieri e chi noi abbiamo incontrato nei quartieri, prevalentemente persone di nazionalità italiana, con minoranze di persone provenienti da paesi europei, Romania, Polonia, e poi con minoranze di persone con nazionalità extraeuropee. E prevalentemente adulti abbiamo incontrato, quindi persone dai 37 dai 31 ai 50 anni, e una percentuale di popolazione maggiormente femminile. Queste chiaramente sono le persone che noi abbiamo incontrato, che, come dicevo prima, è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che poi c'è un grande dato sommerso rispetto a tutte anche quelle persone che ancora non è stato possibile intercettare. E come dicevo prima, per quanto riguarda le condizioni proprio di salute fisica, le patologie più frequentemente osservate sono quelle che interessano l'apparato cardiocircolatorio, ma anche malattie croniche non trattate. Questo proprio ci significa, ci va a dire quanto molte persone erano a conoscenza delle proprie patologie, ma non accedono, non proseguono percorsi di presa in carico e cura di cui in realtà avrebbero bisogno. E, come dicevo, ogni intervento ha rappresentato un alto livello di complessità. Oltre alle visite mediche, così come noi le definiamo, che sono state sicuramente l'intervento principale, ci sono stati tanti casi di quello che abbiamo definito nel report come case management, cioè quella presa in carico della persona e supportarla nell'invio ai servizi sanitari del territorio, quindi proprio seguendola, accompagnandola nella presa in carico per il servizio pubblico, perché ricordiamo che il nostro intervento è un intervento che va non in sostituzione chiaramente del Servizio Sanitario Nazionale, ma vuole creare una barriera, vuole facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Non sempre questo è stato facile, diciamo che a Bastoggi c'è una rete di organizzazioni che la ASL Roma 1, diciamo, il rapporto è stato molto più funzionale, il sistema di referral, quindi di invio. È stato facilitato, complesso, molto più complessa la situazione all'idroscalo di Ostia. E come dicevo, una grande parte dell'intervento è stato concentrato in azioni di informazione, proprio anche di educazione sanitaria, di prevenzione anche alle malattie. Questo perché c'è proprio una scarsa conoscenza di quello che è la salute, insomma, sì, e come orientarsi anche dentro il complesso sistema della salute.
0: Ecco, beh, tra l'altro, insomma, in linea con direi poi tutti i progetti di Medo sul territorio, appunto come ricordare, il vostro intervento è sanitario, sì, ma anche, diciamo, sociale e di integrazione, diciamo, appunto con i servizi esistenti. Però, ecco, colpisce nel vostro rapporto, insomma, come in qualche modo sembra che l'accesso alla salute, voi anche lo definite così, diventi un bene di lusso in queste circostanze, e con un fenomeno che voi rilevate, che è quello di molte persone che rinunciano alle cure in qualche modo ancora prima di provarci. Ecco, volevo chiederti quanto è diffuso questo abbandono, quali sono un po' le cause che voi anche avete rilevato e come questo forse si lega anche a un indebolimento più generale del Servizio Sanitario Nazionale, quindi in questo senso come sì, il vostro report si colloca chiaramente parte da dati raccolti in due contesti geografici ben precisi, però cosa racconta in qualche modo del Servizio Sanitario Nazionale in senso più ampio?
1: Sì, diciamo che questo sulle persone appunto che non accedono completamente ai servizi è un dato mancante, cioè è un dato che noi effettivamente non abbiamo, stando sul territorio, parlando con le persone, no? Lavorando all'interno dei quartieri quotidianamente è qualcosa che si può osservare, però ad esempio anche noi abbiamo fatto fatica a fare interventi di assistenza domiciliare, quindi quelle persone che non escono proprio dalle proprie abitazioni, quindi è un fenomeno che abbiamo rilevato, ma che è davvero difficile da quantificare. E nel rapporto noi abbiamo un po' sintetizzato quelle che sono le barriere che abbiamo individuato e chiaramente il tema è che non c'è una sola barriera, non c'è un solo fattore che crea questo problema nella accesso ai servizi, ma è la sovrapposizione di queste barriere che si rafforzano in qualche modo tra di loro, creando un circolo vizioso. E volendole riassumere, poi abbiamo parlato di barriere fisiche, che sono quelle che comprendono quelli che sono gli ostacoli un po' logistici, penso proprio alla distanza dai servizi e dall'isolamento dei quartieri. penso a proprio in ca questo caso all'idroscalo di Ostia, ma sono situazioni che possiamo immaginare in tante periferie, no? Delle nostre città. E, poi in particolare le barriere economiche sono molto importanti, che riguardano i costi sia diretti che indiretti delle cure, e ci parlano anche di un sistema che si sta sempre più privatizzando. Chiaramente questo rapporto si inserisce in un momento di in uno spaccato, in una fotografia di un sistema sanitario nazionale che è in una sua fase di crisi. Ne avete parlato anche voi, no? In altri interventi, ed è qualcosa che viviamo tutti come cittadini ogni giorno, e semplicemente queste situazioni si acuiscono nelle periferie e quindi sono più visibili. E non tutte le famiglie, in particolare le famiglie che vivono in questi contesti, riescono a sostenere questi costi legati appunto alla privatizzazione della spesa sanitaria. Poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere burocratiche, come citavamo prima, quelle legate alla residenza anagrafica. Infatti vediamo come questa è condizione qua non per poter accedere alle cure, ma talvolta non tutte le persone riescono ad accedere. Qui abbiamo, come potrete vedere, c'è anche un focus scritto da ASGI, che è proprio legato alla condizione particolare dei cittadini comunitari, che per una sorta di vuoto normativo vivono in uno stato ancora più complesso legato all'accesso alle cure, proprio perché diciamo che sono richieste requisiti economici o di stabilità lavorativa per poter avere la residenza anagrafica, e quando le persone sono indigenti, quindi ad esempio non hanno un lavoro, non hanno una stabilità economica, non hanno possibilità di accedere in questo senso. E poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere informative, e qui, come dicevo prima, abbiamo parlato di alfabetizzazione sanitaria. Abbiamo visto quanti casi di educazione sanitaria abbiamo registrato solo nel nostro intervento, e di case management, quindi di accompagnamento proprio delle persone verso i servizi, perché c'è una difficoltà concreta nell'accedere, nell'orientarsi al sistema. E infine quelle che abbiamo definito come barriere culturali, ma qui intendendo per lo più la percezione delle persone nei confronti delle istituzioni, e nel lavoro di campo è emersa una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, e questo si riflette anche nel concreto, nel non voler, come dicevamo prima, neanche tentare l'accesso al servizio sanitario, proprio per questo fatto, che poi si è rilevato molto anche nella parte di supporto psicologico che è stata effettuata nel progetto, che c'è un senso di sfiducia anche proprio verso il futuro, no? Una difficoltà di immaginare un futuro diverso da quello che si ha. E quindi queste un po' sono le criticità che abbiamo rilevato, sintetizzate, e che tra di loro si rafforzano.
0: Ecco, e un altro aspetto che direi emerge in modo molto forte è quello della salute mentale. Poi, ecco, un argomento che anche in passato, anche con altri interventi, abbiamo affrontato in questa rubrica, e sappiamo tutte le difficoltà, le barriere che esistono proprio nell'accesso ai quelli che dovrebbero essere i servizi pubblici relativi alla salute mentale. Voi su questo che cosa avete rilevato, e in quei casi come riuscite, se riuscite ad intervenire per favorire idealmente questo raccordo con dei servizi gratuiti esistenti, e cosa ancora rimane, diciamo, invisibile nelle politiche pubbliche da questo punto di vista?
1: Sì, diciamo che quest'anno è stato aggiunta la figura di una psicologa al bordo della clinica mobile, ed è stato un elemento di novità che abbiamo voluto inserire proprio perché nelle fasi di conoscenza iniziale con le persone dei due quartieri è emerso in modo forte questo bisogno, cioè c'è stata espressamente richiesta questa cosa. Già questo ci dice molto. A livello di di dati, quest'anno circa una persona su cinque di quelle che abbiamo incontrato ha richiesto esplicitamente un intervento di supporto. Noi chiaramente avevamo un servizio di ascolto perché il setting poi della clinica mobile non può essere quello di una presa in carico continuativa, ma come dicevi, l'idea è quella di un raccordo poi con il servizio, con i servizi esistenti. Non sempre è stato semplice. Perché, come abbiamo detto, ci sono problematiche stesse del sistema sanitario nazionale e che fanno fatica a prendere in carico tutte le persone, nonostante queste ne abbiano poi effettivamente il diritto. Quindi diciamo che nei contesti dove siamo stati, il tipo di sofferenza osservata è stato direttamente connesso a quello che è quelle che sono, come dicevamo prima, no? Le condizioni di vita, l'isolamento, la precarietà abitativa, il senso di incertezza verso il futuro come dimensione un po', no? che abbiamo rilevato. E un altro tema importante è quello del legame tra il tipo di intervento psicologico, di salute mentale che abbiamo fatto e il tema dell'abuso di alcol e sostanze, che è comunque un tema molto forte all'interno delle periferie. E quindi ecco, non è stato sempre semplice il raccordo con il sistema sanitario nazionale, chiaramente dipende dal territorio in cui si interviene e in qualche modo si è cercato di supportare la popolazione con questo sportello di ascolto, di rimandare ad altre reti, perché come dicevamo, noi lavoriamo molto in sinergia con tutta quella che è la rete delle altre associazioni anche che lavorano sul territorio e questo insomma, è stata anche un po' la chiave del nostro intervento.
0: Ecco, in conclusione, quali sono in qualche modo, anche grazie insomma, ai dati che avete rilevato, all'osservazione che avete fatto, gli interventi urgenti che sarebbero necessari proprio a livello pubblico, diciamo, quali le soluzioni possibili per far sì che ad oggi, diciamo, in qualche modo la salute, l'accesso alla salute nella capitale, ma insomma in tanti altri luoghi, non dipendano in qualche modo dal CAP in cui si è residenti.
1: Esattamente. E diciamo che sì, alla conclusione del nostro rapporto, anche a partire da quelle che per noi sono state le buone pratiche, nel senso quello che ha funzionato nel piccolo nel nostro intervento, che sicuramente è la medicina di prossimità, l'approccio della medicina di prossimità, abbiamo visto come in qualche modo quando si portano i servizi nei luoghi di vita delle persone, alcune delle barriere di cui abbiamo parlato prima effettivamente vengono abbattute, non solo quelle fisiche, ma anche proprio quelle di comprensione dei servizi. E anche l'approccio multidisciplinare, come abbiamo detto, avere una psicologa al bordo della clinica mobile è stato per noi strategico per venire incontro a tutti i bisogni multidimensionali delle persone che abbiamo incontrato, così come il lavoro di raccordo nella ASL, con le ASL, in particolare sul territorio romano, con il sistema pubblico, insomma, che è stato funzionale per la presa in carico di identificazione precoce, no, di alcuni casi particolarmente critici e di invio per una presa in carico continuativa del servizio pubblico. Quindi sicuramente quelle che sono un po' le raccomandazioni, ma che non sono interventi isolati, ma più che altro un indirizzo di lavoro, sembra scontato dirlo a questo punto, ma è chiaramente la necessità di rafforzare quello che è il servizio sanitario pubblico anche per contrastare l'aumento della spesa privata e garantire l'effettivo universalismo delle cure. E questo è, diciamo, il nodo cruciale, questo è diciamo, l'intervento chiave che andrebbe a risolvere un po', no? Tutte le criticità che abbiamo individuato, così come un nodo importante riguarda l'accesso effettivo alle cure. Abbiamo visto come in molti casi i servizi esistono, ma questi non sono poi realmente fruibili per le persone non vi accedono e quindi, insomma, andare a lavorare su quella che è l'effettiva accessibilità del servizio, quindi questo più a livello locale, no? Per rafforzare l'accessibilità concreta, questo vuol dire investire nella prossimità, quindi potenziare il servizio, gli orientamenti, perché no? Migliorare anche i trasporti, che è quello che poi serve per raggiungere il servizio, e anche lavorare in rete anche con il terzo settore, insomma. E poi sicuramente alle aziende sanitarie locali, qualcosa di davvero importante è andare a rafforzare la capacità di intercettare, ma poi anche di prendere in carico i bisogni di tutti, ma in particolare delle persone più fragili. E questo significa aumentare anche l'attività di outreach, anche domiciliare, investire nell'educazione sanitaria, perché abbiamo visto come sia un elemento veramente chiave, in particolare nelle periferie, e anche integrare in modo più strutturale, quello che è la salute mentale. Tema della salute mentale nei servizi del territorio, perché, come abbiamo detto, non è solo avere il servizio, ma renderlo veramente fruibile e utilizzabile. Quindi, sì, forse diciamo come conclusione possiamo dire che quello che emerge nelle periferie non è chiaramente un'eccezione o un caso isolato, ma è qualcosa che in qualche modo riguarda tutto il sistema nel suo complesso, semplicemente nelle periferie questo è più visibile, le barriere, le fratture sono più visibili, ma in realtà è qualcosa che davvero interessa a tutti noi.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i diritti umani, che ha lavorato direttamente sul report Periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E questa era Fai Notizia con Daniela Sala. Noi a questo punto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di questo martedì 2 giugno. Io vi ricordo che per una più ampia e approfondita lettura potete ascoltare Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo come d'abitudine da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura Buste paga, scatta la trasparenza. E scrivono De Cesari, De Fusco e Falasca, dal 7 giugno, nuove regole di trasparenza sulle retribuzioni per contrastare le discriminazioni di genere. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legislativo 96-2026 che attua la direttiva del 2023-970. Il decreto introduce comunicazioni differenziate anche in base alle dimensioni delle imprese per permettere a sindacati e lavoratori di individuare disparità di trattamento, oltre a nuove regole nei colloqui per le assunzioni di personale. Nel taglio alto si parla del Libano, Trump ferma gli attacchi reciproci di Israele ed Hezbollah, se ne occupano Cappellini e Veronese. E poi c'è un'immagine nel centropagina di un robot danzanti. In Cina, censimento degli umanoidi, un codice per identificarli, se ne occupa Rita Fatiguso. Ancora, le politiche industriali, all'Europa serve più cooperazione rafforzata, è un articolo di Picchio che scrive in prima. Confindustria intensifica l'impegno con le confederazioni di Francia, Spagna e Germania. A settembre un nuovo incontro a Roma per rafforzare il manufatturiero davanti alla concorrenza di USA e Cina. Un cambio di rotta si impone per portare il settore al 20% del PIL UE entro il 2035. E poi c'è Adriana Cerretelli che firma un articolo intitolato La UE ritrovi lo slancio primordiale. Ci volle una paralizzante eurosclerosi e due violenti shock energetici per costringere l'Europa a uscire dal guscio e prendere il largo nei primi anni 90 per creare prima il mercato unico e poi l'euro. Nel taglio basso piano casa, ADD Capital parte con 1,2 milioni, scusate, 1,2 miliardi. Il veicolo ha già chiesto di imboccare il percorso accelerato, si chiama ADD Capital, è il nuovo veicolo che si candida a realizzare gli interventi del terzo pilastro, quello privato del piano casa italiano, una piattaforma con una dote da 1,2 miliardi che ha già chiesto di imboccare il percorso accelerato, la fast track, prevista per gli investimenti oltre il miliardo di euro, e se ne occupano la Tour e Landolfi nelle pagine interne. Di spalla energia, l'Europa verso l'ok alla flessibilità chiesta dall'Italia. Si va verso una quota di flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia, che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani

far arrabbiare i suoi elettori. E Cerasa scrive: tra le molte difficoltà di fronte alle quali si trova la nave guidata da Giorgia Meloni, ce n'è una poco raccontata che rende la rotta difficile da seguire. Giorgia Meloni, come è naturale che sia, sta cercando da settimane, da dopo la batosta referendaria, una qualche via per tornare a presentarsi agli elettori con un elenco minimo di provvedimenti, riforme, risultati raggiunti in questi anni di governo, mossa dall'obiettivo di potersi rivolgere agli elettori. Io salto alcune parti e Cerasa, l'articolo editoriale è molto lungo, poi prosegue nelle pagine interne. Ci sono molte cose che il governo Meloni avrebbe potuto fare e che purtroppo non ha fatto. Ci sono molte cose che il governo ha fatto e non avrebbe dovuto fare, ma ci sono anche molte cose che il governo ha fatto e ha fatto bene a fare, ma che non può in nessun modo rivendicare, perché non sempre ciò che il centrodestra deve fare quando si trova al governo lo aiuta a entrare in perfetta sintonia con i suoi elettori. E vediamo quali sono queste cose. L'ultimo caso di una lunga sequela si è manifestato pochi giorni fa, quando l'Agenzia delle Entrate ha comunicato risultati da record nella lotta al sommerso, con 5 miliardi in più di imponibile emersi negli ultimi 5 mesi grazie a un sistema di incroci più efficace tra emissione degli scontrini e pagamenti elettronici. Problema: un governo che ha educato gli elettori a considerare l'approccio muscolare contro l'evasione fiscale come la spia di un paese autoritario e non di un paese efficiente, come fa a spiegare ai propri elettori che il successo di oggi coincide con le balle di ieri? Il record sullo spread, dove per spread si intende quel mix di prudenza, accortezza e stabilità che nel bene e nel male hanno guidato il governo in questi anni, hanno prodotto svariati miliardi di risparmi sugli interessi dei titoli di Stato, ma anche qui il governo non ha grandi leve per trasformare questo risultato in un veicolo di consenso elettorale. E poi ancora scrive: l'Italia, salto un altro passaggio, l'Italia in questi anni è riuscita a galleggiare grazie a un PNRR che Meloni non voleva nel 2022 e grazie ad una serie di comparti, la robotica e la farmaceutica, che la destra non ha mai considerato come proprio patrimonio culturale. E se un paese cresce grazie a ciò che non hai mai amato, è difficile avere lo sguardo di chi può rivendicare un risultato spendibile di fronte ai propri elettori. Stessa storia sulla politica estera. L'Italia, nonostante tutto, è riuscita a tenere la barra dritta nelle partite che contano: sull'Ucraina, nella difesa di Kiev, sul fronte europeo, nella lotta contro gli euroscettici di professione, sull'allontanamento progressivo da Trump. E poi si prosegue nella fogliazione interna. Nel taglio centrale, Luciano Capone e Carlo Starniaro scrivono un articolo intitolato «L'ecologismo nemico dell'ambiente». Ve ne leggo solo l'inizio. Scrivono Capone e Stagnaro: il cambiamento climatico è la più grande minaccia per l'umanità, la più grande si intende dopo le destre. Un gruppo di 75 studiosi, intellettuali e attivisti ha scritto una lettera aperta ai leader del campo largo sulle contraddizioni rispetto alla transizione energetica. L'enorme distanza tra le dichiarazioni dei partiti progressisti a favore delle fonti rinnovabili e l'azione di governo a livello regionale che le blocca. L'appello rivolto a Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Maggi e Renzi è un invito alla coerenza tra parole e opere, ma presenta diverse incoerenze. Esso stesso: non apparteniamo a schieramenti politici, scrivono ai leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Più Europa e Italia Viva, ma guardiamo con interesse e speranza alla creazione di una coalizione alternativa all'attuale governo. In sostanza, ci definiamo indipendenti, ma in realtà stiamo dalla vostra parte. E così inizia l'articolo, vi ricordo, di Capone e Stagnaro. Si parla anche del negoziato intrecciato per la Repubblica Islamica. Tenere legati i colloqui con gli americani e la guerra in Libano è vitale. Per Israele i fronti sono ormai separati, le minacce, il cessate il fuoco e i tentativi di accordo dietro le bombe. Se ne occupa Flammini. La guerra come si vince oggi è un pezzo di Paola.

0: E poi ancora i parenti più stretti, la misura precisa dell'abisso che divide l'America dall'Europa, ma le radici comuni restano. Andrea Graziosi, si parla anche di ritorno, un articolo di Mazzuzzi, ritorno intitolato Ritorno al passato. E siamo in Germania, la AfD guarda i sondaggi e minaccia la Chiesa che risponde a rischio democrazia e libertà religiosa. Diversi sono gli articoli, Xi sceglie Pasdaran, di Pompili, di Giulia Pompili, le sanzioni a Mosca, di David Carretta, per non fare un regalo a Putin, l'Unione Europea deve mettere mano al tetto messo al prezzo del petrolio. E poi il tormento di Salvini, firmato da Montenegro, Vannacci tallona il carroccio, il leader della Lega di nuovo al bivio fra futuristi e governatori. Poi parla Mister Liste d'attesa, un articolo di De Rosa, Angelo Tanese, l'uomo scelto da Meloni per risolvere il problema, possiamo farcela, dice. C'è anche il Grand Tour Parioli di Masneri e l'Andreas Version, come di consueto. Vediamo il giornale, titolo d'apertura: allarme terrorismo islamico, pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato un 21enne di origine marocchina, radicalizzazione attraverso il web. E poi nel taglio alto, come cambiano le pensioni, si studia l'uscita a 64 anni e la proposta di Conte, è partita la caccia ai più ricchi, la sinistra inventa una tassa al giorno, ce ne parla Giuseppe Alberto Falci. L'editoriale è affidato a Osvaldo De Paolini, è intitolato Una rivoluzione liberale, ne vediamo l'inizio. La riforma delle pensioni continua ad essere raccontata come una guerra di religione. Da una parte la legge Fornero, dall'altra il suo abbattimento, ma il punto, dopo 15 anni di polemiche, è un altro. La vera domanda non è come smontare la Fornero, bensì come completarla. Perché la legge che nel momento più drammatico della crisi del debito ha messo in sicurezza i conti pubblici ha certamente introdotto un principio indispensabile di sostenibilità, ma ha lasciato aperta una questione altrettanto decisiva: la libertà dei cittadini. In quale altro ambito della vita economica una persona che ha versato contributi per 40 anni si sente dire dallo Stato che non può scegliere quando smettere di lavorare? È questa rigidità ad alimentare frustrazione sociale e a trasformare ogni legislatura nell'ennesima caccia alla deroga. Chi vuole, scrive ancora più avanti Osvaldo De Paolini, chi vuole andare in pensione prima dei 67 anni deve poterlo fare senza chiedere il permesso alla politica, perché si assuma purché si assuma integralmente il costo della propria scelta. L'analisi, perché il Libano ora è la chiave per arrivare ad un'intesa con l'Iran, se ne occupa Gianni Calessin. Trump frena Netanyahu, stoppa i raid su Beirut. E poi oggi alla parata, Meloni e Mattarella, un segnale di inclusività, ce ne parla D'Alberto Signore. E l'asse Islam PD, Orlando ci attacca, siete razzisti. Si parla della kermesse a Genova e ne parla Francesco Boezzi. Vediamo il Secolo d'Italia, destabilizzati, panico a sinistra per la legge elettorale che vuole assicurare stabilità all'Italia. E c'è un'immagine di Conte e della Schlein. In primo piano la disoccupazione, l'Italia sotto la media europea, Spagna indietro, ce ne parla Sveva Ferri. Attentato a Cappellari, mi spiavano, escluderei la camorra, così l'articolo di Lorenza Mariani. E l'Iran agli USA, se colpiscono Beirut pagheranno il conto. Vediamo il Riformista, Italia in difesa, questo è il titolo d'apertura che ci illustra il luogo consueto della parata A Roma le forze armate sfilano, ma sulle spese militari si defilano tutti. L'ex ministro Arturo Parisi che dice serve una cultura della difesa. Degli 80 anni di Repubblica se ne occupa Stefano Maria Capilupi. E poi nel taglio basso Enrico Cerchione, sei una donna ebrea fuori dalla sauna queer. Il bullismo antisemita della galassia LGBTQ+. Venerdì 29 maggio 2026, vigilia del mese del Pride alla Sauna Termas di Barcellona, durante un evento Queer Women's Sauna organizzato dal collettivo Bollera Salva Por, due lesbiche ebree americane residenti in città, Mica e Nicky, vengono fermate all'ingresso, così ci racconta il Riformista. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, ben trovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini al centro dell'aula dalla Prima Repubblica, oggi dialogo con Paolo Pombeni. Presentazione che si è tenuta a Palermo il 29 maggio scorso con gli interventi di Miriam Diperi, Pier Ferdinando Casini, senatore, già presidente della Camera dei Deputati e autore per l'appunto del volume, Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, Davide Faraone, deputato di Italia Viva e Giorgio Mulè, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. A partire dalle 1.45 circa vi proporremo poi un convegno dal titolo 1946-2026, ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, che si è tenuto il 27 maggio scorso a Roma, con gli interventi di Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e presidente del Comitato per le Pari Opportunità, e poi ancora Giovanna Guercio, vicepresidente di Soroptimist International of Europe, ed ancora Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano, Angelo Picariello, giornalista e storico, Leonida Cussotto, presidente di Zonta International Italia e Lucia Taormina, presidente di Soroptimist International Italia. Alle 3.22 il grande bavaglio come il politicamente corretto sta sopprimendo la libertà di espressione del 28 maggio scorso a Roma con Jacopo Coghe, portavoce di Provvita e Famiglia, Paolo Inselvini, eurodeputato di ECR Fratelli d'Italia, Adina Portaru, senior counsel di ADF International, Livia Tossici Bolta, attivista di 40 Days for Life, Eva Vlardinkerbroek, attivista politica conservatrice, Lorenzo Montanari, membro di American for Tax Reform. All'inizio i saluti del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, ad introdurre l'incontro Antonio Brandi, presidente di Provvita e Famiglia, a moderare Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Alle 5.30 Medie dintorni di Emilio Targia con Edoardo Fleischner, alle 6 il bandolo della matassa di Valeria Manieri, alle 6.30 le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Cristiana Pugliese, alle 6.45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna stampa cinese di Francesco Radicioni, alle 7.10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo. Così la programmazione di Radio Radicale per le prossime ore, programmazione che come detto apriamo con la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini al centro dell'aula dalla Prima Repubblica a oggi, dialogo con Paolo Pombeni, edito dal Mulino del 29 maggio scorso a Palermo, gli interventi di Miriam Diperi, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe Provenzano, Davide Faraone e Giorgio Mulè. Buon ascolto.
1: Buon pomeriggio e benvenuti. Allora, questo pomeriggio, anche per ragioni logistiche, avrete visto che abbiamo anticipato il firmacopie del libro di Pier Ferdinando Casini, proprio perché alle 6:30, 7:15 al massimo lui dovrà andare via per prendere un volo che lo riporti a Bologna, e quindi in attesa degli altri due ospiti, Giuseppe Provenzano e Giorgio Mulè, che insomma arriveranno a breve, iniziamo intanto con la presentazione del libro, poi proseguiremo col dibattito. Intanto ringraziamo Davide Faraone, ringraziamo soprattutto Pier Ferdinando Casini per essere qui con noi oggi. No, io interrompo questa liaison perché in realtà mi piacerebbe tanto cominciare proprio da Casini. Siamo qui per ascoltare lui. Col dibattito continueremo dopo, ecco. Il suo è un libro che parte da lontano. Scusate. Ok. Il suo è un libro che parte da lontano, che ripercorre la storia democratica di questo paese dalla Prima Repubblica ad oggi, e c'è uno sguardo, come dire, molto attento ai giovani, molto proiettato sul futuro e molto indirizzato all'Europa e al ruolo dell'Italia all'interno dell'Europa, ecco. Era un libro necessario in questa fase storica?
2: Ma io non so se è un libro necessario, è un libro che la Camera dei Deputati, in occasione del mio 70° compleanno, mi ha detto: raduniamo tutti i tuoi iscritti e tutti gli interventi in aula. Dopodiché ho visto quelli che avevano radunato, erano tutti morti. Dico: ma scusate, radunate i miei, aspettate che muoia. Allora quasi quasi è meglio che ne scelga io qualcuno, e con un'intervista con Pombeni ho organizzato questo volume col Mulino. Questo volume che cosa vuole dire? Vuole dire anzitutto che c'è gente che ha vissuto una generazione con una caratteristica: l'amore per la politica. Io ho amato la politica come una generazione di persone che l'hanno amata, che hanno cercato di fare il meglio che potevano, poi non so se sarà gli altri a giudicare se abbiamo fatto bene o male. E ho vissuto una stagione attraverso un percorso che è complicato, perché è cambiato il mondo. Quando io sono entrato in Parlamento, in quegli anni Lino Manino era, lo ringrazio moltissimo di essere qui oggi, già uno dei leader della Democrazia Cristiana, si ricorderà che nella tessera della Democrazia Cristiana a un certo punto c'era quella famosa frase di De Gasperi: uniti siamo forti, se siamo forti saremo liberi. Io ho preso questa frase adattandola oggi all'Europa e dicendo: quando io sono nato nel 55, 70 anni fa, l'Europa produceva il 50% del PIL del mondo, oggi è sotto il 15%. Noi rischiamo di essere irrilevanti se non ci mettiamo assieme. C'è la sfida economica cinese, la sfida militare di Putin, la sfida che non so più come definire all'interno del campo dell'Occidente di Trump. Noi dobbiamo prendere in mano il nostro destino se non vogliamo che i nostri figli siano sudditi di qualche d'un altro. Per cui, se siamo uniti noi europei saremo forti, e se siamo forti saremo liberi, cioè saremo in condizione di evitare che i nostri figli siano sudditi di non so chi, ma di qualche d'un altro. Tu mi hai detto che io faccio trapelare questo, diciamo così, attenzione verso i giovani. Prima di tutto io voglio dire che ho militato in un partito, la Democrazia Cristiana, dove i grandi leader della DC, e noi ne abbiamo conosciuti di grandissimi, Lillo forse, anzi non forse, Lillo più di me, ma noi abbiamo conosciuto persone che andavano da Fanfani a Andreotti, da Moro a Zaccagnini. Bene, tutti questi leader parlavano coi giovani, avevano il tempo di dedicarsi ai giovani. Io oggi la cosa che faccio, poiché la politica la vivo in una dimensione diversa dal passato, è parlare con questi giovani, ad esempio nell'università, e mi accorgo che i giovani italiani sono molto migliori di come noi li rappresentiamo. Sono ragazzi a volte disorientati, vieni Giorgio che ti aspettiamo qui, ma sono persone...
1: Benvenuto.
2: Ciao Giorgio,
1: no, abbiamo iniziato con la presentazione.
2: Abbiamo fatto un test. Abbiamo fatto un test. Chi arriva puntuale può fare il presidente della regione, chi arriva in ritardo è fottuto. No, no. Vai a fare questa cosa, poi torni.
1: Sì, Giorgio, vai a fare un'intervista.
2: Ormai tutto sta congiurando contro di te. Era meglio che non venissi a questo dibattito. No, per cui dico, i giovani, molti sono disorientati, certo, io non credo che possano coltivare sentimenti di nostalgia. Io ogni volta che vengo in Sicilia, alla fine vi dico la verità, vado via che sono un po' nostalgico, però i giovani non vivono evidentemente a nostalgia, però i giovani devono conoscere la storia.
1: Allora, eccolo, aspetta anche tu.
2: Questo PD deve cambiare, deve arrivare in orario. Questo PD.
3: No, vai a fare l'intervista.
1: No, no, allora ci sono di là, c'è Simona Carovato che aspetta per le interviste. E noi abbiamo iniziato con la presentazione del libro, non col dibattito.
2: Se sono in ritardo vuol dire che sono unfit. No, allora, a parte tutto. conoscere la storia, no, questo è importante. È importante conoscere la storia, è importante conoscere che cosa è stato. Quando io sento ancora tanta gente dice la DC è morta per Tangentopoli perché era un partito di corrotti, per cui è arrivato Tangentopoli. Ma la DC è morta perché le condizioni politiche di contesto internazionale, storiche, e avevano esaurito un ruolo di un partito che ha fatto delle cose straordinarie per questo paese. Poi c'è stata una fase successiva. Io all'inizio ho pensato, ad esempio, che Berlusconi potesse creare una area di centrodestra profondamente radicata sul centro. Poi le cose sono andate come sono andate. Oggi c'è un governo come quello della Meloni, che è un governo legittimo, assolutamente votato dalla stragrande maggioranza degli italiani, ma che è un governo imperniato sulla destra, legittimamente, perché se io dicessi alla Meloni che è di centro, la prima offendersi sarebbe lei. Per cui è chiaro che il percorso ha avuto degli esiti diversi, però al di là di questo voglio anche dire una cosa. Io sono molto grato a Faraone, che è stato molto carino con me e che ha promosso questa giornata, ma abbiamo un rapporto antico anche di amicizia, anche con Matteo Renzi, eccetera. Però qualcuno mi ha detto: ma c'è Provenzano e c'è Mulè, cosa significa? Per me non significa niente. Per me significa che Mulè e Provenzano sono due persone che io stimo, intelligenti, e che vogliono confrontarsi tra di loro. Io vorrei che in politica non ci si insultasse solo, ma si ricominciasse a dialogare profondamente tra di noi. Perché? Perché c'è bisogno di supplemento di dialogo, per cui qui non ci sono delle dietrologie da fare, ci sono solo delle persone che hanno voglia di parlare del futuro dell'Italia. Magari le idee sono diverse, ma se sono corrette, tutto bene. Ecco.
1: Grazie. Allora, benvenuti anche a Giorgio Mulè e a Giuseppe Provenzano. Abbiamo fatto una preview introducendo, insomma, i temi del libro e come dire... Peppe, io c'è una cosa che ti sei perso ora in questo passaggio, quindi intanto te la sottolineo, perché è arrivata una mezza autocritica di Pier Ferdinando Casini rispetto al percorso con l'ultimo berlusconismo. Mi corregga se sbaglio, c'era un accenno. È un discorso lungo.
2: È un discorso lungo, se lo affrontiamo lo devo spiegare meglio.
1: Lo spieghi meglio e poi passiamo la parola.
2: Io... Che serpenti che mi sono invitato oggi. Allora, io ho pensato all'epoca della formazione del CCD e dell'ascesa in campo di Berlusconi che fosse possibile. Io e Rosi Bindi eravamo sostanzialmente con Martinazzoli, lì lo se lo ricorda bene, le due anime. Io ritenevo che la DC dovesse schierarsi come la CDU tedesca prima della nascita di una destra forte come quella poi che fece Fini successivamente e prima della discesa in campo di Berlusconi, dovesse schierarsi a creare l'area moderata, proprio perché la caduta del muro di Berlino legittimava la sinistra a diventare una sinistra perfettamente compatibile con il governo del paese. Noi abbiamo sempre detto i comunisti sono anfitta a governare perché c'è l'Unione Sovietica, ma allora non c'era più niente, per cui il Partito Comunista era entrato, post-comunista già, nell'Internazionale Socialista. Dico, come c'è Gonzales e Aznar, come c'è Kohl e come c'è Schmidt, così in Italia ci può essere un bipolarismo imperniato sulla DC e sul Partito Democratico della sinistra di allora. Questo è stato il mio... La Bindi diceva dobbiamo fare subito l'alleanza con la sinistra. Martinazzoli diceva non dobbiamo fare né l'alleanza con gli uni né con gli altri, e la Democrazia andò da solo col patto Segni. Il risultato poi è che lì è incominciato questo cammino, ma questa era la motivazione. Poi io sono stato con il centrodestra fino al 2008, quando ho rotto con Berlusconi, perché ho detto i nostri valori non sono in vendita, in Italia non tutti si comprano, caro Berlusconi, noi andiamo via, perché c'erano state dissensi politici. Però questo è il passaggio costitutivo di quell'esperienza. Ovviamente col senno di poi si possono dire tante cose. Una delle cose che si potrebbe dire col senno di poi rispetto al governo di oggi è che Berlusconi è un moderato. Non l'avremmo detto qualche anno fa, ma oggi.
1: Ecco, Beppe, grazie. Noi stamattina, nei giorni scorsi, insomma, ci siamo anche confrontati su questo testo. Sono i benvenuti.
2: Noi siamo oltre la Brambilla, abbiamo già.
1: Ecco, c'è un tema in questo paese che passa appunto, tra l'altro, la disamina di Casini è abbastanza articolata, lunga, parte dalla Prima Repubblica, arriva fino ai nostri giorni. Però ecco, forse tu in quell'alleanza con Silvio Berlusconi intravedevi, come dire, un punto che ha cambiato poi delle cose successivamente, ecco.
4: Vabbè, innanzitutto grazie. E forse Casini sarebbe riuscito nel miracolo di trasformare Berlusconi in un moderato, ma questo io non sono d'accordo. Però non so come ha fatto il miracolo di trasformare la Sicilia nella Svizzera, di iniziare alle 17 in punto, diciamo, questo appuntamento, meno 5. Però, scusatemi per questo minuto di ritardo, confidavo in noi. Io sono qui per amicizia, stima e anche simpatia nei confronti di Pier Ferdinando Casini. So che in politica questo è un sentimento, diciamo, che spesso non si prova, ma io non ho nessun imbarazzo a confessarlo. E voglio ringraziare Davide Faraone per aver voluto questo momento. Io risponderò alla tua domanda, ma questo è un libro che va letto. È un libro che va letto perché racconta la storia di 43 anni in Parlamento, che sono anche gli anni che io ho in generale, ma invece Pier Ferdinando li ha passati in Parlamento. E raccontano un percorso a mio avviso cruciale, in un momento in cui le nostre istituzioni democratiche sono in grande difficoltà e manifestano una loro fragilità, del passaggio da uomo di parte, anzi leader di partito, a uomo delle istituzioni. Questa è la parabola che viene raccontata in 43 anni. Pier Ferdinando Casini è l'uomo della fine e l'uomo di un inizio, perché è l'uomo della fine della Prima Repubblica, dell'inizio della Seconda, ma questo inizio non è mai compiuto perché noi siamo in un'eterna transizione. È l'uomo della fine dell'unità cattolica, dell'unità politica dei cattolici e dell'inizio di un tentativo di dare una rappresentanza politica ai cattolici, tema che ancora non è risolto, visto che in molti partiti è anche oggetto di discussione. Perché dico queste cose? Perché in realtà io sono un uomo di sinistra e ho trovato un curioso paradosso nella lettura di questo libro di Pier Ferdinando, che però è così paradossale, che lui, che compie interamente questo passaggio da uomo di parte a uomo delle istituzioni, nel momento in cui diventa Presidente della Camera, che è un momento di svolta nella tua vita politica ed è un momento che ti ha anche protetto e preservato, soprattutto nel rapporto con Berlusconi rispetto alla tua parabola politica, trova due ispirazioni che vengono proprio dalla sinistra. Una è quella di Nilde Iotti nella funzione di esercizio della presidenza della Camera, cosa che, perché qui ci sono anche discorsi parlamentari, non sono finiti, nel senso che ne farà molti altri per Ferdinando Casini, e viene proprio citata, e viene citata in questa sua formula bellissima, e dice: io non sono una persona neutrale, ma eserciterò in maniera imparziale la mia funzione, cosa che credo Pier Ferdinando Casini abbia fatto. E poi il Napolitano, a cui dedica parole secondo me preziose Pier Ferdinando, che raccontano anche un po' la sua parabola politica attuale. Cioè lui racconta Giorgio Napolitano come un uomo che ha difeso il Parlamento, e la difesa del Parlamento in lui coincideva con la difesa della politica con la P maiuscola e delle ragioni della politica, e in questo io ci trovo un tratto davvero di coerenza anche in una vita politica, cosa che diciamo non è un valore in assoluto, ma io credo che un valore in parte lo sia. Poiché questo è un libro onesto e Pier Ferdinando Casini racconta gli errori e i successi che capitano nella politica come nella vita, Io con onestà voglio dire che non sono sempre d'accordo su molte delle cose che sono state dette, anche su quest'ultimo aspetto, nella parte, diciamo, di Pier Ferdinando Casini, che io ricordo da giovane lo vedevo come un avversario politico, l'avversario di un campo politico rispetto al quale maturavo i miei sentimenti e la mia prima militanza, cioè come un esponente di quel centrodestra di Silvio Berlusconi. Io credo che insomma, tu hai provato a coltivare un'illusione per Ferdinando, cioè che dopo la fine della DC potesse essere ancora possibile nel nostro paese avere un partito moderato che in qualche modo in parte provasse a perpetuare quella funzione che ha svolto la Democrazia Cristiana, che una volta, non so se ti farà piacere, ma insomma io l'ho trovata sempre un'espressione molto intelligente di Follini, lui una volta descrisse la Democrazia Cristiana come un partito che nella sua lunga storia ha saputo tenere a bada il demone nascosto della destra che c'era nel nostro paese. Questo è servito la Democrazia Cristiana, a questo è servita la Democrazia Cristiana. Tuttavia, anche a questo, diciamo, è servita. Tuttavia, il punto è che quando quel demone è stato liberato, era difficile poi contenerlo. E io sono convinto che proprio quella stagione del berlusconismo sia segnata da questo. In fondo Berlusconi si è presentato sulla scena politica sdoganando la destra, questo ha fatto, e rompendo l'unità politica del paese, presentandosi con coalizioni diverse a nord e a sud. Il tentativo di contenimento di tutto questo era un'impresa improba che si scontrava anche con una cultura istituzionale che è l'elemento di coerenza della tua vita politica, che nel berlusconismo era mitigata da figure, tu citi Gianni Letta, eccetera, ma che si scontrava con un'idea di fondo. E io non vedo una continuità tra il centrodestra di allora e quello che, a mio avviso, ma su questo non saremo d'accordo con Giorgio Muleo, non è più centrodestra, è destra a destra ormai. Non vedo una continuità politica. Tuttavia la rottura di alcuni argini nella propria cultura istituzionale del paese si verificano allora. E non è un caso che la rottura con Berlusconi, tua di Berlusconi, avviene proprio sull'attacco ai presidenti della Repubblica. Prima l'attacco a Scalfari, ricordi come un elemento di rottura, difendendone le prerogative anche allora, e poi anche sull'attacco poi che si sarà a Napolitano dopo la vicenda del governo Monti. Su questo elemento della difesa delle istituzioni, della cultura delle istituzioni, che poi è un tratto, a mio avviso, diciamo, decisivo poi non solo della tua attività politica, di quella che è diventata la tua ragione politica, quel tentativo fu un tentativo velleitario destinato al fallimento. Questo è quello che penso, unito a una ragione più di fondo, ma questo sarebbe tema di discussione politica, che la fine, diciamo, del centro politico, la dissoluzione del centro politico nel nostro paese, questo è un argomento in più che offro alla discussione, anche se non c'è nel libro, ha coinciso con l'erosione del centro sociale nel nostro paese. E non solo nel nostro paese, in tutte le democrazie occidentali. Perché, che cosa significa l'erosione del centro sociale? Del centro nella società, perché ha coinciso con l'erosione del ceto medio, dei ceti medi su cui si reggevano le democrazie liberali. E quindi l'idea di immaginare un centro come era stato allora era strutturalmente impossibile. Questo significa che bisogna rinunciare al centro? No, anzi, io penso che oggi, proprio per la difesa delle istituzioni, eccetera, ci ritroviamo come in altre epoche storiche, la grande sfida di evitare che il centro sprofondi a destra. Perché questo è accaduto, che è il grande, per esempio, tema europeo dei popolari europei, evitare che il centro sprofondi a destra. E questo è anche un tema, credo, delle forze di sinistra di governo, che tengono alle istituzioni e alla difesa della democrazia. Evitare che il centro sprofondi a destra significa evitare che le forze democratiche, anche qualora abbiano orientamenti conservatori, sprofondino e cedano al nazionalismo invece con le pulsioni autoritarie che esso si porta dietro, che è un tema che riguarda tutta l'Europa, il che significa che anche noi abbiamo l'esigenza di immaginare su quale terreno offrire a componenti moderate la possibilità di condividere un progetto di paese. Componenti moderate, che non significa componenti cattoliche, ma questo sarebbe un altro discorso che nel libro viene pure affrontato, perché moderatismo e cattolicesimo in politica sono due cose che a volte si toccano ma non sempre coincidono.
1: Grazie. Davide, in qualche modo però Renzano ha introdotto come dire, lo spunto che mi veniva in mente, ecco, anche a proposito del percorso che come casa riformista state cercando di costruire. Cioè, è vero che c'è una polarizzazione eccessiva in questa fase politica, la scena è quello che è, ci sono dei tentativi di cercare di ricostruire un'area moderata ampia con il dovuto distinguo e soprattutto, come dire, con l'intenzione sembra di costruirla all'interno del campo progressista, però appunto è un'esigenza che si manifesta come dire, con più forza in questa fase politica, venendo da anni di governo che è effettivamente più a trazione destra che non centrodestra. Poi Muleni smentiva.
5: Sì. No, assolutamente. Io credo che la considerazione che fa Pier nel suo libro, che quando nel centro-sinistra non si riesce a organizzare un centro solido e forte, il paese vota la destra, è una considerazione che io condivido fortemente, ed è proprio l'esigenza che noi abbiamo di costruire un centro-sinistra competitivo partendo dal cambiare natura ad una certa idea di sinistra o di centro-sinistra rispetto anche all'attualità. Perché io condivido il ragionamento che faceva Peppe e la valutazione che faceva anche Pier sul fatto che il centrodestra attuale, al di là dei tentativi nobili, spericolati del mio amico vicepresidente della Camera.
1: Insomma, Giorgio, ti hanno infilato nella
5: di lui, ma naturalmente lui proverà ad uscirne, ma gli verrà un po' dura. Però che questa coalizione di destra che governa il paese ha sostanzialmente messo in un angolo la moderazione e il riformismo è abbastanza oggettivo. Il problema però qual è? Che io avverto lo stesso rischio nel centro-sinistra. Cioè, se noi non riusciamo ad organizzare una grossa organizzazione, un partito, un soggetto politico che riequilibra tendenze che ci sono anche nel centro-sinistra alle estreme, rischiamo di presentare al paese due progetti politici che hanno in comune un'interpretazione del bipolarismo abbastanza estrema, che io reputo negativo rispetto a quello che potrebbe e dovrebbe accadere in Italia. Lo dico perché anche su questo sono d'accordo con Piero. Quando lui dice che comunque quando c'era Berlusconi, e io aggiungo quando c'era Prodi, a guidare le coalizioni erano i riformisti e i moderati, mentre le estreme rappresentavano comunque una parte importante della coalizione, ma che era un po' più decorativa rispetto alla essere determinante nella guida del paese, oggi il bipolarismo che abbiamo ereditato ha una condizione opposta. Quelli che erano gli estremi di un tempo guidano le coalizioni attualmente. Io reputo questo negativo, perché io già digerisco poco il fatto che si debba avere un sistema bipolare di questo tipo, per cui metti insieme tutta la legge elettorale che si farà probabilmente in questa legislatura, nelle prossime settimane, spingerà ancora di più in quella direzione, e voglio capire se arriverà al punto tale che il centrodestra si imbarca pure Vannacci pur di vincere le elezioni, e quindi questo sarebbe un elemento negativo, perché tutte le altre democrazie europee, l'estrema destra alla Vannacci, tutte le forze politiche le escludono. Qui la legge che sta facendo la Meloni comporterà, oltre che una condizione in cui i cittadini tenderanno a non partecipare più oltre quello che già non partecipano, perché non solo annullano gli uninominali che non rimasto l'ultimo minimo barlume di voto ad un eletto che si collega direttamente ai cittadini, era ridotto al 35% presso a poco la legge elettorale, allora scompare questo, ma non introducono neanche le preferenze, per cui da un lato si allontanano i cittadini dalla partecipazione, dall'altro lato si favorisce un bipolarismo sempre più estremo, in cui gli estremi guidano sempre di più o condizionano sempre di più. Questo a me è uno scenario che preoccupa. Credo che Pier rappresenta un esempio per me straordinario. Io come lui riesco a interpretare e a dialogare e a costruire relazioni con il mondo politico trasversalmente, complessivamente, essendo di parte, perché lui è stato eletto da una coalizione, fa parte di un gruppo parlamentare, ma rappresenta poi alla fine un punto di riferimento per tutti noi, e riuscire a fare tutto questo in un contesto parlamentare in cui gli estremi prevalgono, credo che sia una dote straordinaria che io gli ho sempre ammirato. Con un'altra considerazione che voglio fare e chiudo. Io una parte del libro, a proposito Miriam, quando l'ho invitata le ho detto che fa, coordini tu la presentazione del libro, lei disse, vabbè così viene almeno qualcuno che il libro l'ha letto. Io...
1: Grazie, no, io invece... preparati, devo dire che le domande saltate.
2: Fatto vero, Donat Cattin, ministro democristiano, presenta un suo libro durante un congresso democristiano. Invita Andreotti, Forlani e Marcora a presentarlo. È un fatto vero, non è che il primo che parla è Marcora dicendo: Carlo, io ti devo chiedere scusa perché io devo dire in questi ultimi giorni non ho fatto tempo a leggere il tuo libro, ma conosco il tuo pensiero, e poi parla del pensiero di Donat Cattin. Il secondo è Forlani. Gattone dice, purtroppo anch'io devo dire, non sono riuscito a leggere il libro, però il terzo è Andreotti dice, ma guardate, non è che i democristiani sono obbligati sempre a dire bugie, a volte dobbiamo dire la verità, per cui io devo dire a Carlo che nemmeno io ho letto il libro, qua siamo in tre e non ho letto il libro. Subito dopo prende la parola Donat Cattin e dice, ma io non riesco a capire perché i miei amici democristiani sono così dispiaciuti di non aver letto il libro, io non l'ho scritto perché non me ne frega assolutamente nulla, e anzi ringrazio l'amico Torresani che mi ha scritto il libro,
5: non è il mio caso e neanche il nostro che non l'abbiamo letto.
4: Io e Molei ieri discutevamo di quando leggerlo, perché nessuno ieri ha letto, io ho detto, io
1: No, e invece però Renzano era preparato, mi hanno sorpresa di più i due indisciplinati, devo dire.
2: Esattamente.
5: Quindi stavo dicendo, e concludo, che io una parte del libro effettivamente non l'ho letta, ma perché ho avuto una fortuna, che è la parte in cui lui riporta gli interventi che ha fatto al Senato. Perché ho avuto la fortuna, la passata legislatura, di essere senatore collega di Pier Ferdinando e quindi li ho ascoltati in diretta, alle sue spalle. E per me sono stati fucina, diciamo, straordinaria. E un elemento che, secondo me, per primo Pier Ferdinando ha espresso, almeno in Italia, è la prima volta che l'ho sentito, è stato da lui, l'idea del sovranismo europeo da contrapporre ai sovranismi dei singoli paesi. Credo che questa sia un'intuizione straordinaria, sempre più attuale, e ritornando a quella che è la nostra situazione, ascoltare costantemente la nostra Premier parlare di Europa, di necessità che l'Europa debba svolgere un ruolo in un momento di crisi, attaccare costantemente l'Europa che non fa sufficienza, non fa abbastanza e tutto quello che potrebbe fare invece non fa, e poi però vedere che nelle istituzioni europee noi non riusciamo ad eliminare il diritto di veto, ad eleggere direttamente col voto dei cittadini il Presidente della Commissione Europea, a far funzionare le istituzioni europee, chi è che blocca un processo di unificazione e di funzionamento dell'Europa se non la stessa persona che grida che l'Europa non fa abbastanza e non conta a sufficienza. Io credo che questo sia un dibattito importante su cui però dobbiamo svelare le ipocrisie e dobbiamo naturalmente avere la stessa determinazione che ha mostrato Pierre nel sollevare il tema del sovranismo europeo come tema assolutamente centrale se vogliamo avere ancora un ruolo in futuro.
1: Giorgio.
6: Un pugno d'amici, prego.
1: Un pugno d'amici. Ora, al netto delle disamine, delle repliche, insomma, tutto, come dire, tutte le frecciatine che ti sono state lanciate, tu le hai raccolte, te le sei appuntate.
6: San Sebastiano è uguale.
1: Allora, esatto, aspettando che tu metta il carico, per l'appunto, come dire, più volte nei vari interventi si è tornati su questa innegabile qualità di Pier Ferdinando Casini, che è anche quella di, come dire, avere cambiato in qualche modo la sua prospettiva, avere scelto delle strade diverse per costruire un percorso che per la fine si è rivelato coerente, insomma, dall'inizio alla fine, in piazze differenti, ecco. Giorgio, è vero, lo hanno detto tutti, sì, siamo qui solo per la presentazione del libro, però, cioè, oggettivamente siete uno dei più alti dirigenti del Partito Democratico in Sicilia, uno dei più alti dirigenti di Italia Viva in Sicilia e non solo. E Giorgio Mulè,
6: che
1: ne pensi di questo fatto che vi devogliate, allora, tutti e tre, che la Sicilia in qualche modo...
6: Certo.
1: Io non ci voglio arrivare alla Sicilia, no, guardando il politico, ti perché... sentiti libero, ecco.
6: No, grazie Miriam, il nome lì è sbagliato, io mi chiamo Sebastiano, come San Sebastiano Mulè, quindi. Allora, io ho governato con tutti e tre, cioè la mia parte politica, abbiamo già governato assieme in anni recenti e in anni lontani. Ora, siccome citavi Pier Ferdinando, io che ho letto il libro e lo dimostro adesso citando cosa c'è scritto a pagina 64, oh, allora dico che il libro vive una tensione continua, che è quella tra coerenza e trasformismo, che è secondo me una delle chiavi fondamentali per capire, attraverso colui che ci consegna Pier Tocca di quello che deve, una sorta di testamento del politico moderato, questa tensione tra trasformismo e coerenza politica. Perché per Pier Ferdinando la sua è una traiettoria di fedeltà a una cultura politica che lui ritrova in vari momenti storici della sua vita, in varie parti politiche. Per altri invece è soltanto una capacità di adattamento rispetto a quello che sono invece i cambiamenti del sistema. L'idea di fondo che io sposo totalmente è quella, però, lo dico anche rispetto alla Sicilia, che la politica non è e non può essere, misuro bene le parole, soltanto consenso, ma deve essere responsabilità istituzionale. Se si introduce il concetto di responsabilità istituzionale in una terra come è la Sicilia, rileggiamo ciò che è accaduto fin dagli anni 50, il famoso milazzismo, i monarchici che si mettono con i democratici cristiani, i comunisti, quello che successe negli anni 80, l'esacolore, la primavera di Lulu Orlando, cioè fenomeni politici che hanno fatto di questa terra una terra che nel nome di quella responsabilità istituzionale ha costruito qualcosa che andava oltre il consenso, dimostrandosi più matura, lo dico veramente con massimo rispetto, di quello che poteva essere un consenso delle urne. Allora, se questo è politica, a pagina 64, a proposito di tutte le chiacchiere che i miei amici hanno fatto, cito il pensiero di Casini che copio e incollo: più si cerca il voto dei moderati e dei centristi, più si rischia di demotivare la propria base a recarsi alle urne, in un momento storico in cui l'astensionismo è una variabile non irrilevante a ogni scadenza elettorale. Nasce così quello che possiamo definire il bipolarismo dei tifosi. Tuttavia, in un contesto come quello italiano, con la sua storia, le sue specificità, la sua ampia presenza di una tradizione cattolica organizzata, la rappresentanza di un'area moderata è fondamentale. Dopodiché lui riconosce a Giorgia Meloni di averne un pezzo e alla sinistra di averne un altro. Allora, per andare rispetto al cuore di ciò che viviamo e di ciò che ci consegna una persona che per me credetemi, è un esempio, ma lo è sul serio, sia per la condotta istituzionale, sia per la capacità di non banalizzare mai ciò che nasce da una profondità di riflessione del politico, è che in quella responsabilità istituzionale, il cuore del libro è la cultura del compromesso come elemento fondamentale perché la democrazia sia realmente tale. Lo dico dopo aver ascoltato quello che è stato detto, perché inseguire la chimera del centro non fa altro che estremizzare più le nostre posizioni. Chiunque è seduto in realtà a questo tavolo, e mi permetto con massimo rispetto, è profondamente di centro. Poi lui ha un vestito per ora che è di sinistra, ma se io e Peppe, sì, vabbè, ma deve recitare una parte, e Davide ne deve recitare un'altra, perché è rosso per natura, è più rosso, diciamo. Perché ognuno di questi signori, quando si siede al tavolo a ragionare e a cercare soluzioni che sono nella direzione del cosiddetto bene comune, guardate che noi non riusciamo a litigare. Noi litighiamo e andiamo in contrapposizione laddove ci troviamo a discutere, lasciatemi dirlo con una grande serenità, più o meno del sesso degli angeli, cioè chi è titolato titolare per prendere il voto del centro. In ognuno di queste persone c'è una profonda anima centrista che risente delle tensioni politiche di oggi, per cui fa dire a Peppe Provenzano che c'è la Democrazia Cristiana, fu il partito che scacciò il demone della destra, quando sa perfettamente che se un grande merito ebbe la Democrazia Cristiana fu quello di tenere a bada gli spiritelli malvagi della sinistra, gli spiritelli malvagi intesi in campo geopolitico internazionale e anche internamente con tutte le tensioni sociali. Cosa volete che dica il mio amico Davide Faraone? Perché non riesco, a parte che ci fa stare assieme alcune, come dire, considerazioni che abbiamo su alcune personalità politiche, non diciamo qua, ok, è perché, come dire, il pilastro fondamentale che guida questa politica è quella che guarda la capacità di interpretare i bisogni, cioè se centro è un tema del paese come ad esempio quello della sicurezza, non può essere nel mio caso che estremista. Mi spiego meglio. L'estremismo non è il panpenalismo che io rifiuto e, come diceva un mio amico, aborro, anzi è una cosa che più lontana di me non può esserci, ma è necessario quell'estremismo dal punto di vista della sicurezza se in Sicilia, se a Palermo invece di studiare balistica, invece di statistica si studia balistica lo zin, e se, come dire, oramai viene dato come precondizione più che l'autorizzazione ad aprire un'attività il fatto che tu prima debba pagare il pizzo a qualcuno e poi casomai apri la tua attività. Su questo, pur essendo tutti di centro, rivendicando di essere centristi, totalmente estremisti nella non analizzare, nel contrapporci a questo tipo di attività. Siamo estremisti? Secondo me no, però possiamo divergere su alcune soluzioni, ma nessuno penso potrà idealmente pensare che se non da una capacità repressiva che deve essere accompagnata da una capacità costruttiva. Repressiva significa non come il prefetto Mori che mette sotto scacco Gangi, ma qualcosa che in certi posti, in certi luoghi ci deve essere perché li abbiamo trasformati noi. Lo Zen qui, pensa a Corviale a Roma, pensa a Dottor Bella Monica, siamo stati noi con la nostra incapacità politica a non creare quella capacità di housing sociale che non facesse sorgere i ghetti, dove oggi cosa vuoi che cresca nei ghetti se non quello che succede. Allora, su questo siamo tutti estremisti, ma non c'è nessuno più moderato di me che sa quando, come dire, l'estremismo poi diventa un argine davvero pericoloso rispetto a quello che è un populismo d'accatto che ti fa risolvere i problemi con gli slogan. Io assumo la responsabilità da moderato di centro, ma che si riconosce in posizioni che per alcuni sono di sinistra e per altri sono di destra, di quella responsabilità istituzionale che mi impone di prendere delle posizioni che possono sembrare scomode al mio partito e troppo comode a loro, ma che necessitano rispetto al quadro in cui ci troviamo.
1: Grazie. Sì, era solo per dirle che la prima non era una domanda, ecco, alla luce... No, sì, è acceso, funziona.
2: No, io volevo dire una cosa. Volevo fare un esempio chiamando in causa entrambi, diciamo così, gli schieramenti, facendo una riflessione che penso Lillo Mannino più di altri forse percepisce in quello che voglio dire. La Democrazia Cristiana, ma Provenzano, il Partito Comunista, hanno sempre fatto pedagogia politica, cioè si sono sempre incaricati di spiegare alle masse la direzione che si doveva prendere. Quando Togliatti, negli anni del dopoguerra, doveva spiegare che la lotta armata non era una soluzione e che la prospettiva non era l'Unione Sovietica, è entrato in collisione con parte del popolo comunista. Quando, durante gli anni del delitto Moro, c'erano parti dei circoli intellettuali che dicevano né con lo Stato né con le Brigate Rosse, la CGIL e il Partito Comunista hanno detto no, noi stiamo con lo Stato contro le Brigate Rosse. Allora, quello che si è smarrito oggi è la pedagogia della politica, perché noi stiamo eccitando la gente senza spiegare la direzione che dobbiamo assumere. E voglio fare due esempi. Uno che riguarda prevalentemente Provenzano, se vogliamo, e un altro che riguarda prevalentemente la coalizione. Il tema delle spese militari. Noi dobbiamo spiegare alla gente che le spese militari, che non significano peraltro i carri armati, ma significano qualcosa di più complesso, come il controllo magari dei sottofondi marini o dei cieli o dei nostri treni, eccetera, oggi è una necessità, perché la sicurezza è parte integrante di una nostra autonomia che siamo chiamati a in qualche modo salvaguardare. Se invece noi andiamo dalla gente e diciamo alla gente: preferite che noi facciamo le spese per la sicurezza o le spese per la sanità? È ovvio che la gente ti dice, a partire da me, lo dico anch'io, la spesa per la sanità, ma è una falsa risposta, un falso quesito. Allora, Boulet, il tema che tu poni, la legalità, pugno duro contro l'illegalità, benissimo, mi sta bene. Io ero presidente della Camera, eletto dal centrodestra, feci in più occasioni delle dichiarazioni pubbliche con tanto di giornalate che ho conservato, dicendo che bisognava arrivare in Italia allo ius soli, perché con la demografia che c'è oggi, noi se non integriamo e leghiamo al nostro destino gran parte del mondo che oggi è quello degli extracomunitari, noi saremo incapaci di affrontare qualsiasi situazione. Non stiamo a continuare il discorso, capite benissimo, una fascia sempre più piccola di giovani

0: dopo 25 anni da quelle mie affermazioni, non solo non si parla di Ius Soli, ma anche se si parla di Ius Cole, praticamente c'hai metà della coalizione di centrodestra che non la vuole realizzare. Allora, è terminato, per me può essere anche l'ultimo intervento, io dico che bisogna recuperare la pedagogia della politica, perché senza questo ruolo in cui la politica spiega anche le cose che sono impopolari, a forza di addolcire la gente, noi finiremo in un burrone.
1: Grazie. Io però sulle spese militari sono curiosa di sentire il punto di vista di Beppe Provenzano.
2: Non abbiamo moderatori, abbiamo plurimi provocatori in questa discussione, però noi la facciamo bene. Io proverò a rispondere ad alcune provocazioni. La prima è quella di Giorgio Mulè, che io voglio tranquillizzare. Io sono un uomo di sinistra, Giorgio, e rivendico anche la mia appartenenza alla storia della sinistra italiana, perché io non sono un nuovista, un venuto dal niente, io sono anche figlio di una storia politica. E la storia politica della sinistra italiana, lo dico a Pier Ferdinando perché in alcuni passaggi del libro lo riconosce, che secondo me spiega l'approdo finale di Pier Ferdinando Casini, è una storia di grandissima cultura e maturazione istituzionale, non solo per le cose che dicevi tu su Togliatti, ma anche in questa Sicilia. Lo dico chi magari qui ha militato in aree contrapposte, ma il movimento contadino organizzato dai socialisti e dai comunisti in Sicilia lottava in nome della legge, fuori dalla legge erano gli altri, loro lottavano per la legge. E quindi è una profonda cultura istituzionale, che oggi è un tema politico, secondo me, decisivo. E arrivo a Faraone, io diciamo capisco il ragionamento sulla polarizzazione della politica e ci torno brevissimamente, però io rifiuto questa narrazione di due coalizioni politiche, almeno per il nostro campo, guidata dagli estremisti, dove non ci sarebbero i riformisti. Ora, diciamo, io sono anche affezionato alle categorie classiche della politica, io se guardo il mio schieramento non è che proprio vedo dei rivoluzionari, nemmeno tra le forze più radicali, anche fra Togliatti mi sembra un rivoluzionario, e io non mi sento meno riformista di altri, ma so che viviamo un'epoca storica in cui dobbiamo fare i conti anche con alcune questioni radicali, alcune delle quali le indica Pier Ferdinando Casini quando per esempio parla del ruolo della Chiesa Cattolica, dice oggi la Chiesa Cattolica deve misurarsi con due grandi questioni, la pace è una nello scenario internazionale e l'altra l'aumento vertiginoso delle disuguaglianze. Ma rispetto a questo noi abbiamo l'esigenza di dare delle risposte che non siano risposte, diciamo, vagamente moderate, a parte che il moderatismo io lo leggo come, diciamo, un modo di stare al mondo e vedo persone immoderate al centro che sono la negazione del moderatismo che magari poi si collocano al centro, ogni riferimento ad amici di Faraone è puramente casuale. Lo dico perché, diciamo, ci sono delle questioni con le quali fare i conti e condivido anche l'aspetto della pedagogia politica, ma la pedagogia politica non è che la fanno solo le persone, la fanno i partiti. E il problema del nostro paese è che noi abbiamo, perché noi, io non c'ero, ma diciamo, la mia parte politica ha giocato con il populismo e ha finito per bruciarsi, quando per esempio abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, che è stata una delle ragioni per la quale abbiamo deperito e lasciato deperire nel nostro paese la Repubblica dei partiti, il sistema dei partiti, buttando via il bambino con l'acqua sporca dopo il 92-93, quando invece erano quei partiti che facevano la pedagogia politica. E oggi, con tutti i limiti, io sono, diciamo, uno che non li nasconde, Di Peri lo sa, anche della mia parte politica sono stato spesso critico, ma io penso che una delle cose per le quali tu sei stato a tuo agio anche nel nostro gruppo è che, con tutti i limiti e non esenti dai rischi di personalizzazione politica che vediamo, cioè il Partito Democratico è rimasto più o meno l'unico partito, diciamo, se lo intendiamo con un radicamento territoriale, con una vera contendibilità interna eccetera, lo dico fuori dalla propaganda, non è questo il terreno. Certo, poi ci sono delle

0: questioni sulle quali, diciamo, chi guida è il Partito Democratico, il principale partito della coalizione alternativa alla destra, che a mio avviso deve vedere anche una gamba moderata, vogliamo chiamare centrista, che io mi auguro si rafforzi, ma proprio perché io sono convinto che proprio per la democrazia italiana, se è questo il tema oggi, la democrazia europea, è essenziale coinvolgere, diciamo, se il tema è, diciamo, come difendere, salvaguardare, promuovere le nostre democrazie, ma è chiaro che, diciamo, più forze riesce a coinvolgere in questo progetto, più meglio sicuramente è. Se il tema è evitare che, come in altre epoche storiche, il centro sprofondi a destra, e sono state le epoche le più buie della storia d'Europa, quelle in cui il centro ha sprofondato a destra, quindi questo tema esiste, senza però venir meno alla nostra funzione, che significa anche, diciamo, che su alcuni pilastri, che sono poi quelli che indica Pier Ferdinando Casini, con il quale, lasciatemelo dire, il confronto negli ultimi anni per me è stato continuo e anche prezioso, perché avendo avuto la responsabilità della politica estera del Partito Democratico, e lui essendo non solo, diciamo, un membro del gruppo del PD al Senato e membro della Commissione Esteri, ma una delle personalità che ha più competenza e passione per i temi della politica estera, il confronto è stato costante. E allora prendo il tema della pace. È evidente che il tema della pace non è solo e non può essere solo un'invocazione etica. La pace poi va costruita. La pace per noi e la garanzia della pace è, per esempio, costruire un'Europa davvero autonoma nel mondo, nel momento in cui l'elezione di Trump ha rimesso in discussione, e questo lo dice Pier Ferdinando con coraggio anche rispetto alla sua formazione politica, rimette in discussione categorie come l'Occidente. Abbiamo bisogno di un'Europa unita. Un'Europa unita significa che abbia anche una difesa comune. Una difesa comune, per costruirla devi fare anche delle spese militari. Però, a proposito, diciamo, delle caricature che si fanno nel nostro dibattito politico, io capisco che dire noi siamo per la difesa europea ma siamo contro i riarmi nazionali, detta così, può apparire uno slogan. Può apparire uno slogan, però guarda, diciamo, la nostra posizione, per rispondere al tuo tema, è questo. Cioè, se dobbiamo fare spese militari per costruire una difesa europea, le dobbiamo fare in comune, le dobbiamo fare a livello europeo, affinché le regole e la camicia di forza che si è creata di nuovo in Europa con una riforma del patto di stabilità e di crescita, che non è di certo all'altezza delle sfide dei tempi che stiamo vivendo, e con un bilancio europeo che è striminzito e che non è all'altezza delle sfide che ha l'Europa, allora per fare quello devi fare degli investimenti comuni europei, se no la contrapposizione con le altre spese è nei fatti. E queste cose le dice, non solo noi le abbiamo dette in Europa, che abbiamo sempre votato tutto quello che riguardava la difesa europea, le ha dette Mario Draghi, che non è proprio ciumellai o un rivoluzionario di professione. Insomma, diciamo, perché poi se si entra un po' nel merito e si evitano le caricature e anche un po' le rappresentazioni macchiettistiche che ci facciamo, vicenda, forse poi sulle questioni siamo più d'accordo. Così come sul fatto che, a proposito dell'Europa, che è una delle questioni sulle quali Pier Ferdinando fa, come ricordava Davide, fa la sua battaglia coerente ancora in Parlamento e di sprone a tutte le forze politiche, ma tu non puoi, diciamo, accettare questo che è il circolo vizioso dei nazionalisti, perché poi li abbiamo chiamati in mille modi, populisti, sovranisti, per me hanno un nome che è un nome antico che parla ancora oggi e forse ci spiega tante cose, che è i nazionalisti. Il loro circolo vizioso è attribuire all'Europa le responsabilità di un immobilismo che loro stessi creano e determinano con gli egoismi nazionali, con i veti, con l'unanimità che difende Giorgia Meloni, che adesso ha il coraggio di lamentarsi dell'Europa quando lei, purtroppo, ci ha sganciato dalla collocazione che storicamente ha avuto il nostro paese insieme a Francia e Germania nella testa del processo di integrazione europea, con tutti i limiti che ha avuto l'Italia, perché l'Italia poi ha una grande tradizione in politica europea e in politica estera. Ma chiudo su un punto: a me non sfugge questo tema, diciamo, di come le nostre istituzioni reggano alla polarizzazione estrema, che esiste, Ma non è un tema solo italiano, non dobbiamo essere consapevoli, è un tema di tutte le democrazie liberali, della crisi delle democrazie liberali, di come il Parlamento regge una polarizzazione estrema, per tornare a una delle cose che sta a cuore a Pier Ferdinando. Perché è chiaro che quando hai quella polarizzazione estrema, la funzione del Parlamento, di luogo di scontro, ma anche di incontro delle posizioni, ne riesce fortemente minata, depotenziata. Adesso ci inviti a fare una discussione sulla legge elettorale, rispetto alla quale, diciamo, davvero non ci sono le condizioni minime per l'impianto anche blindato che propone la maggioranza, peraltro a vertici che si tengono poi a Palazzo Chigi. Anche questo, diciamo, non è la prima volta ovviamente nella storia della nostra Repubblica parlamentare, ma non è, diciamo, una cosa alla quale dobbiamo necessariamente abituarci se è una sgrammaticatura istituzionale. Ma per esempio hai citato il tema dello Ius Soli, sul quale qui è dello Ius Scholae, sul quale sì, qui siamo tutti d'accordo. E allora perché tu ne hai fatto un elemento di battaglia politica tua, ma perché su questo, diciamo, non possiamo ridare dignità e ruolo al Parlamento e fare andare avanti tutti insieme queste forze politiche che sono d'accordo un, diciamo, provvedimento di civiltà, sottraendoci alla barbarie a cui abbiamo assistito dopo i fatti di Modena ad opera di alcune forze politiche? Perché mentre ci sono forze che con tutti i loro elementi populistici che stanno all'origine della formazione di queste forze, come il Movimento 5 Stelle, hanno intrapreso un percorso di parlamentarizzazione, a me preoccupa invece quella che io vedo a destra, cioè una rincorsa a Vannacci al vannaccismo, perché questa è la cosa che a me preoccupa e allarma in questo momento. E chiudo su un altro punto, sempre delle cose che si possono fare insieme. Ma io ieri sono stato a Sferracavallo, abbiamo tenuto una seduta della commissione antimafia regionale. Qui Pier Ferdinando, tu non so quanto sei aggiornato, Palermo e alcune borgate stanno in particolare vivendo, diciamo, una situazione di sfida alle istituzioni e allo Stato, rispetto alla quale c'è bisogno di una reazione che non può essere quella, diciamo, del ministro Piantedosi vi mando 60 telecamere. A parte che in alcuni quartieri serve l'illuminazione prima di metterci la videosorveglianza, altrimenti, diciamo, diventa molto complicato. Però su questo a me non interessa la polemica politica, perché se c'è qui una necessità in più, cioè il fatto che sia più visibile la presenza delle istituzioni dello Stato, invece di continuare a dire, diciamo, beh, stiamo facendo, stiamo vedendo, eccetera, non si fa una battaglia in Parlamento. E noi abbiamo fatto un'interrogazione a prima firma Schlein proprio per chiamare Piantedosi, al di là delle, che qui non è un tema di dare responsabilità, ma di che la politica nazionale abbia consapevolezza di quello che sta avvenendo in questa città per evitare che questo possa degenerare in altro e di molto più preoccupante. Perché non lo si fa insieme? C'è un bisogno in più a Palermo, una necessità in più anche in termini di organico delle forze dell'ordine, anche in termini di interventi alle periferie? Facciamolo. A questo dovrebbe servire il Parlamento, e faremmo contento anche per Ferdinando Casini, che a questo ruolo gli è molto affezionato. Grazie.
1: Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sono partiti da due posizioni quasi agli antipodi. Alla fine Peppe Provenzano ha concluso il suo intervento dicendo facciamo qualcosa insieme sul tema della legalità, che era in qualche modo il senso del ragionamento di Mulè. Fantapolitica?
2: No, alla fine ha confermato quello che diceva Mulè, quindi se ha iniziato dicendo, cercando di prendere distanze, alla fine ti sei contraddetto. Comunque no, sto scherzando, era su un tema che credo che invece debba sicuramente...
1: No, continuano a partire, perdonami se ti interrompo, ma continuano a partire da due posizioni differenti nel loro ragionamento, che però alla fine paradossalmente, mentre ti sentivo parlare, l'ho pensato, ecco, hanno portato.
2: Mira, però, perdonami, questo è il paradosso del bipolarismo italiano ed è quello che dicevo prima nel mio primo intervento e che ho ripreso poi dal libro di Pier. Io credo che certi ragionamenti di buonsenso in questo paese si fatica a portarli avanti perché siamo vittime di un bipolarismo che spinge poi le nostre rispettive coalizioni, ribadisco il concetto che Peppe non condivide, lo stesso accade nel centro-sinistra, perché tu hai fatto la domanda sul riarmo, per dire, voi dovete spiegarmi in quale delle due coalizioni c'è una idea lineare che riguarda questo tema, recuperando la tradizione del passato. Cioè, nel passato, quando si parlava di alcune istituzioni che garantivano la nostra difesa, a proposito dei partiti, perfino Berlinguer disse che con la NATO si sentiva più sicuro. Ora, rispetto a questa condizione pregressa, noi stiamo vivendo invece una condizione in cui c'è la gara a chi prende le distanze da strumenti che in passato consideravamo assolutamente, diciamo, sereni per la difesa del nostro paese. Ma a destra, la Presidente del Consiglio ha dichiarato che rinuncia a uno strumento simile PNRR, simile MES, che sono strumenti di agevolazione per poter finanziare la difesa. In questo caso rinunciamo al MES sulla sanità per motivi ideologici, con Forza Italia che diceva prendiamolo, ma come al solito ha perso la sua partita. Oggi accade la stessa cosa con la Meloni, che rinuncia a un finanziamento europeo di circa 15 miliardi di euro per la nostra difesa in nome del populismo, perché quello che sta accadendo è che noi decidiamo, mentre Putin bombarda la Romania e l'ex presidente della Repubblica Russa dice gli europei si devono abituare ai droni nei loro paesi, perché quando c'è la guerra accade. Quindi, con un fatalismo cinico, mentre accade questo, noi nel nostro paese, grossa parte delle forze politiche a destra e a sinistra grida che non ci dobbiamo difendere, cioè neanche armarsi come deterrenza è considerato un fatto intelligente, perché qui non c'è, credo, nessuno di buon senso che possa pensare che armarsi debba servire ad aggredire qualcuno. Semplicemente dobbiamo evitare, organizzandoci innanzitutto come Europa, la difesa, perché c'è un mondo che ci minaccia molto più che in passato, e coloro che ci minacciano sono anche molto spesso paesi emergenti che erano prima meno pesanti rispetto all'Europa e che oggi invece hanno un ruolo invasivo e che un'Europa divisa non riesce ad arginare. Per cui io credo che il tema di come garantiamo la difesa dovrebbe stare fuori dalla polemica politica, e dovremmo tutti dire: c'è la spesa per la scuola, c'è la spesa per la sanità, c'è la scuola per la spesa per la difesa. Invece questo ragionamento non passa. Così come, e chiudo, Miriam, tu mi hai detto sul tema della sicurezza, e questo lo voglio fare da meridionale, da uomo del sud. Io ieri ho fatto per l'ennesima volta una trasmissione a Milano, Diritto e Rovescio, in cui tutte le volte si parla dell'accoltellamento alla stazione di Milano, dell'accoltellamento e dell'inseguimento e dell'uccisione del migrante a Rogoredo. Cioè, il tema della sicurezza in questo paese non è un tema che riguarda soltanto le città del nord, non è soltanto un tema che riguarda l'immigrazione, ma è un tema che sta diventando intanto distribuito lungo il paese in maniera, diciamo, abbastanza clamorosa, a maggior ragione quando c'è un governo, una coalizione che sulla sicurezza aveva detto che avrebbe risolto tutto e che quello sarebbe stato il primo punto all'ordine del giorno. Ma mi spiegate per quale ragione il tema dei colpi di Kalashnikov al Brigantino, gli incendi alla Sistri Baikar, i morti a Monreale, i morti, gli spari in via Isidoro Lalumia non hanno lo stesso effetto mediatico che c'ha l'accoltellamento a Rogoredo, alla stazione di Milano, a Segrate? Io questo non lo capisco. Io credo che qua al sud, in Sicilia, a Palermo, si sta sviluppando un fenomeno che è molto più inquietante, perché collega la manovalanza dei quartieri più degradati ai mafiosi che vengono scarcerati e che hanno bisogno di riorganizzarsi e hanno bisogno di qualcuno che costruisca la delinquenza. Si sta costruendo nel silenzio nazionale, perché se smettiamo di sfogliare Repubblica Palermo e andiamo anche su Repubblica Nazionale e andiamo su tutti i giornali nazionali, le TV, sembra che non stia accadendo nulla qui, mentre c'è una riorganizzazione inquietante che mette in discussione la sicurezza dei cittadini tra virgolette normali. E hanno fatto le zone rosse, e nella in piena zona rossa, in via Lalumia, dove già si era sparato, tornano a sparare, cioè se ne fregano. I colpi di Kalashnikov dopo una settimana, dopo che avevano detto che bisognava organizzare, io reputo inquietante che questo tema non sia un tema nazionale e sia un tema relegato soltanto alle cronache locali.
1: È che ci sia una sorta di normalizzazione, no? Tanto va così. Ed è un rischio che dobbiamo fugare, ciascuno per la sua parte. Giorgio, mi veniva in mente una cosa: al netto di una serie di convergenze che oggettivamente sono emerse mentre conversavate, ed è stato comunque un piacere ascoltarvi. Certo.
0: Anche perché se già è messo male del centrodestra e continuate a dire che è d'accordo con me su tutto, secondo me non è che gli fate tutto sto favore.
3: Mi piaceresse.
1: Va bene, manteniamo le distanze. No, però mi viene in mente una cosa, che mentre qui assistevamo a tutta una serie di convergenze comunque innegabili, nel frattempo, proprio in questi giorni, è stato citato un paio di volte, il generale Vannacci è in giro per la Sicilia e sta riscuotendo un successo incredibile, cioè sta riempiendo le sale magari solo per curiosità, però, come dire, va preso atto che c'è un pezzo di Sicilia che è affascinata da chi ha la narrazione sull'esigenza e sul bisogno di parlare di ius soli e di ius scole, contrappone una narrazione per cui
3: la religione.
1: Ok.
3: Sì, ma a me non fa paura Vannacci, lo dico con grande franchezza, perché credo nella capacità di discernimento del popolo siciliano e del popolo italiano, per cui, come dire, come sempre accaduto nella storia repubblicana, vi sono momenti in cui gli estremismi come quello di Vannacci, che è quasi, come dire, sovrapponibile a quello di Alternative für Deutschland, che è la depravazione della politica e la negazione della capacità di fare politica con una risoluzione che rimanda più al codice di Hammurabi rispetto a Beccaria, allora non mi fa paura, perché le vitamine e la capacità, lì sì, della politica e dei movimenti moderati, che poi siano di centro, ma di destra, ma di sinistra, hanno capacità di sterilizzare quel fenomeno e ridurlo a quello che è, cioè un fenomeno di protesta che alla fine conoscerà il tempo di un'elezione, di due elezioni, e poi svanirà come sono svaniti nel tempo altri movimenti. Se guardo alla Sicilia, allora perché uno alla stessa maniera si doveva preoccupare tempo fa perché De Luca faceva il masanello della politica alla sua maniera e oggi Ismaele Lavardera, che è un amico, è, ripeto, criticabilissimo, però la domanda che mi faccio non è su Vannacci. Perché io ho perso capacità di intercettare chi vota oggi De Luca o vota Lavardera? Che è la stessa domanda che si dovrebbe fare il mio amico alla mia destra, soltanto dal punto di vista del corpo. Perché evidentemente non c'è una capacità, perché se perdi il 3%, vabbè, ci sta. Ma se tu ti alieni il 20%, il 25%, hai un problema politico di costituirsi, dicono quelli bravi, rispetto alla capacità di dare quelle risposte. E allora, non è secondo me con una sorta di, lo dico davvero con grande rispetto, di romanticismo che diceva anche Peppe rispetto alle sue radici, in cui lui si sente intimamente di sinistra, perché questo è con quella purezza della sinistra che sottolineava giustamente Pier Ferdinando. E però poi alla fine lui si deve interrogare, perché uno come Crisafulli oggi non dice di essere più del suo partito, eppure è uno che è di quella scuola là, come uno come De Luca a Salerno fa il 60% e passa per cento, ma non, il partito non si riconosce in quella posizione. Allora,
1: anche con Crisafulli, cioè il suo partito,
3: ma non
1: è
3: lo
1: il
3: è.
1: Simbolo, ma non è Crisafulli che non dice.
3: Non lo è. No, no, nel senso che poi non voglio neanche poi andare troppo dentro. Dico soltanto rispetto a rispetto al fatto che, insomma, molte domande bisogna farsene. Perché? Perché alla pedagogia della politica si è sostituita la demagogia del presente, di cui ad esempio Vannacci. Cioè, la demagogia ha avuto il sopravvento, tanto che il segretario del Partito Democratico continua a ripetere la storiella del bellicismo molto meno rispetto a quello che fa Conte. E però alla fine ve lo dice uno che su quella versante là qualcosa l'ha studiata e l'ha governata. Noi rinunciamo ai 14 miliardi e 9 del SAFE nel nome di una paura di quella demagogia della politica, e sbagliamo. E sbagliamo. Perché? Perché il tanto citato Draghi e la tanto Madonna Pellegrina Draghi, mio presidente del Consiglio, non è che ha detto che ci vogliono 14 miliardi e 9, ha detto che ci vogliono 1200 miliardi. 1200 miliardi all'anno. Non un anno, 100 miliardi al mese, ok? Diciamo, lo dice in ambito europeo. Bene, se raffrontiamo ciò che spendiamo noi per la difesa, è una cosa ridicola, perché si deve sapere che questo paese non ha capacità di difesa dei suoi confini rispetto a quello che l'articolo 52 della Costituzione ci impone, la sacra difesa, il sacro dovere di difendere. Noi, se va bene, resistiamo un attacco forse dalle 5 alle 6 ore, forse, perché non abbiamo contraerei in grado di farla, perché le nostre 5 batterie che devono respingere i missili sono 2 in Ucraina, 1 in Iraq, 1 a Beirut e 1 in manutenzione, quindi non ce n'è, sia chiaro, perché il 65% di ciò che spendiamo in difesa, sai perché lo spendiamo noi? Per pagare gli stipendi. E non sono stipendi da nababbi, sono stipendi che mantengono il minimo indispensabile, ma molto sotto. Ma lo sai perché? Perché in Italia noi abbiamo una grande, faremo la giornata della Marina a Milano,
1: su
3: della Marina.
1: Sono
3: no, ma te lo dico, te lo spiego, te lo spiego.
1: Perché sta ridendo Lupo che
3: posso dirti con tutto il rispetto, avendo visto quei posti là, ridicola. Sai perché è ridicola? Perché nelle foresterie non è che ci vanno a dormire i politici, ci vanno anche a dormire quelle della Commissione Difesa, ma sono fatte per i marescialli, i sottufficiali, i sergenti, che vanno, portano la famiglia e ce la portano in Sardegna, a Corvara, eccetera, e non è in nessun modo è una forma di privilegio, perché noi abbiamo la tessera per andare lì. Poi, come è capitato e capiterà a destra, a sinistra, capita, guai se non fosse così, che uno va a vivere delle giornate con quella gente là, ma non per farsi le vacanze. E diceva a proposito del personale, noi abbiamo una flotta della Marina che ci invidiamo, che ci invidiano, le FREM, i pattugliatori, eccetera. Peccato che noi abbiamo per ognuna di quelle navi un equipaggio che deve stare a bordo per almeno 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi. Significa che quell'equipaggio non è in grado alla fine di mantenere la prontezza e la capacità, perché dovrebbe essere avvicendato al massimo ogni 3 mesi. Su ogni nave della Marina italiana c'è un equipaggio, su ogni nave della Marina francese ce n'è 2,5, su ogni nave della Marina britannica ce n'è 3. Vuol dire che se tu vuoi pensare a una difesa che abbia un senso, quella di oggi in Italia, e lo dico senza timore di smentita, non è una difesa. Noi siamo indifesi, e quindi altro che 6 14 miliardi, per dotarti di una capacità minima di deterrenza, dovresti investire, se va bene, tra i 70 e gli 80 miliardi. E noi non lo faremo mai, perché saremo prigionieri di quella demagogia che ci fa dire oggi no a quelle spese, non di riarmo, non belliciste, ma di difesa. E il giorno in cui il primo drone passerà le Alpi e cadrà su Malpensa o su Linate, guai a chi si lamenterà che non c'erano i sistemi di intercetto aereo o di missili antiaerei che hanno fermato il drone. Guai a chi se ne lamenterà. Prego.
1: Allora, facciamo... No, tenetelo da quella parte. Casini propone un gioco, ecco, quindi decidete voi chi dei due risponde per primo, poi continua l'altro.
2: Qual è il gioco? Poi, io l'unico poi gioco che non posso fare è perdere l'aereo. Solo
1: no, assolutamente, appunto, facciamo un ultimo giro con una domanda comune. Mulè, sei sempre distratto. Un ultimo giro.
3: Il gioco di Casini, ricomincia tutto pronto.
1: Un ultimo giro con una domanda comune a tutti e quattro. Avete un minuto ciascuno per concludere.
3: 30 secondi.
1: L'ultima parola è di Casini. E la domanda è: al di là dei dovuti distinguo, c'è un nemico comune che dovete. C'è un tema comune che dovete affrontare, che è quello dell'astensionismo. L'unico partito che è cresciuto in questo paese. Resta quello di chi si disaffeziona, con un altro dato, che è quello del referendum, che deve dire a tutti voi che non è che gli italiani hanno strappato la tessera e non vogliono più andare a votare. Evidentemente nel momento in cui si tratta di una consultazione elettorale non referendaria, non sono abbastanza convinti da uscire da casa, nella migliore delle ipotesi, insomma, da uscire da casa e andare a votare. Come si inverte questa tendenza? Vai.
2: Un minuto, io no, 30 secondi. Io intanto credo che la legge elettorale che stanno approvando in Parlamento sia un grande contributo all'astensionismo. Quindi quello che chiedo a Mulè è: o noi si rimettono i collegi uninominali in cui i cittadini sanno chi è la persona che eleggono nel territorio in cui lo eleggono e quindi hanno un collegamento diretto dei cittadini, oppure si mettono le preferenze, una delle due. Ma la proposta che hanno fatto, che non contempla né l'una né anche l'altra, è scandalosa e sicuramente non aiuta rispetto all'astensionismo.
3: Aggiungo. Bravo. No, guarda, sulla legge elettorale a me interessa, e ripeto, ciò che mi importa è la governabilità di questo paese. Non voglio che io e te, che partiamo da cartelli elettorali opposti, il giorno dopo aver detto tutto il contrario di tutto, ci sediamo in virtù del fatto che manca una maggioranza. Non si può fare, non è serio. Se tu presenti un programma, io ne presento un alternativo, non è serio che il giorno dopo, per una legge elettorale che non dà una governabilità piena al paese, io e te ci sediamo, al di là delle convergenze che invece dobbiamo trovare su temi di interesse comune. Quindi l'astensionismo si batte con il patto di lealtà, che per quanto mi riguarda è ciò che è scritto nel programma, sulla capacità di garantire a questo paese una traiettoria precisa e ferma sui temi principali e essere conseguenti, perché astensionismo o astensionismo, se dopo 5 anni di governo di questo centrodestra gli italiani voteranno a sinistra, significherà che noi abbiamo sbagliato. Siccome io ritengo che invece in questi 5 anni abbiamo dimostrato con numeri e con la capacità di stare al mondo, e non è casuale la metafora, io penso che invece quella sia la migliore strada per potersi misurare senza, come dire, andare a cercare alchimie o le fumisterie della politica, come è successo in epoche in cui però il sistema elettorale, il sistema della politica era diverso.
1: Quindi, grazie.
0: No, io non capisco questo ragionamento, cioè sentire da un lato rivendicare che questo è il governo più stabile, più lungo della storia della Repubblica, e dall'altro dire che non c'è un problema di governabilità. Delle due l'una. Invece, secondo me, quello che con questa legge elettorale si sta facendo è avvicinarsi in maniera preoccupante con il premio di maggioranza alle soglie costituzionali, che è l'ossessione che ha questa destra, a mio avviso, ed è la ragione per cui noi rigettiamo questa proposta, Giorgio. Aggiungo, io sono d'accordo con quello che diceva Faraone, diciamo, penso che non dipenda solo dalla legge elettorale l'astensionismo, ma di certo questa legge elettorale che non inserisce le preferenze e che cancella i collegi uninominali, che davano un elemento di riconoscibilità dell'elettore, sicuramente diciamo, allontanerà l'astensionismo. Però, diciamo, se la destra sta dimostrando di non aver capito la lezione del referendum con questa proposta di legge elettorale, c'è una lezione del referendum che dovremmo capire anche noi, non solo come centrosinistra, non solo come alternativa al governo, ma anche come forze politiche. Perché al referendum le persone sono andate a votare perché avevano avuto e avevano la percezione di poter decidere veramente. cioè che quel voto, a quel voto corrispondeva una decisione. E io credo che quello che dovremmo immaginare noi, invece di abitarci in una discussione sulle primarie, su chi guida la coalizione, eccetera, dovremmo mettere quelle, non tante stavolta, ma quelle 5-10 cose per le quali chi va a votare l'alternativa sa che quelle cose proveremo quantomeno a farle. E forse in questo modo anche quelle nuove generazioni che sono state decisive nel referendum magari potranno trovare nella politica le risposte che c'è.
1: Grazie.
4: Io vi ringrazio innanzitutto, ringrazio soprattutto Lillo Mannino perché è venuto ed è uno dei miei capi, vorrei che è dei capi che riconosco, cioè quelli del passato. Allora, no, io volevo dirvi una cosa, guardate, i governi tecnici, a Mulè vorrei dire questo, dico nel libro che sono come gli antibiotici. Io che sono ipocondriaco tendo a prendere tanti antibiotici. Allora una volta il mio medico, che peraltro è lo stesso di Pannella, mi ha detto: ma scusa, se tu continui a prendere tutti questi antibiotici non ti faranno più effetto. Allora i governi tecnici sono come gli antibiotici, bisogna prenderne il meno possibile in situazioni di emergenza. Per cui quello che tu dici credo che trovi d'accordo Provenzano e Faraone come me, cioè nessuno può avere l'obiettivo di un risultato elettorale che ci obblighi a un governo tecnico, perché se io capisco qualcosa della Schlein o di Conte, credo che sono gli ultimi oggi a volere un governo tecnico, per cui sono assolutamente d'accordo con la Meloni. Bisogna avere il coraggio di sedersi attorno a un tavolo, ma sedersi vuol dire, perché a volte in politica prendere su cappello e andarsene via è più facile, sedersi è più difficile, fare un compromesso è più difficile ma è più utile. È ovvio che se il centro-sinistra si trova un testo fatto e condito e cotto, è chiaro che non potete pensare che possa avere una complicità nel modificare le virgole. Bisognerebbe usare un metodo che non si è usato e che consenta di far sentire la legge elettorale una legge elettorale che abbia un senso. Aggiungo una cosa, ragazzi, noi, io non scandalizzo di questo, l'abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io in passato, onestamente perché non mi scandalizzo, però cambiare legge elettorale a ogni campagna elettorale è assolutamente sbagliato. Aggiungo, ha ragione Faraone, scusami, tu Giorgio sei un professionista, lo eri come giornalista, lo sei oggi come uomo politico e ti rispetto e d'altronde mi hai onorato della tua presenza e delle tue parole, però non puoi far finta di non aver ascoltato gli argomenti di Faraone. Gli argomenti di Faraone sono giusti, cioè noi ci lamentiamo che la gente non va a votare, ci lamentiamo dell'astensionismo che cresce. Ragazzi, in Sicilia voi al referendum avete avuto una marea di votanti. Quando dopo abbiamo votato per le amministrative, molti di questi votanti sono stati a casa. Cosa vuol dire? Che quando coinvolgi la gente su fatti che la gente sente come importanti, va a votare. Probabilmente la quotidianità o l'ordinarietà della politica li allontana. Il tema della selezione, è vero che le preferenze non sono l'ideale, è vero che in questa terra tante volte si è discusso sui limiti delle preferenze, allora facciamo i collegi uninominali, ma restituiamo in qualche modo lo scettro ai cittadini, perché questa è una questione sostanziale. E termino dicendo una cosa, perché sono stati talmente bravi che io ho detto non andrò mai via alle 6:30, invece sono le 6:25, per cui un applauso alla moderatrice, perché è a lei che si deve tutto. Però voglio dire una cosa, una cosa che mi preme tanto: la democrazia liberale si distingue dagli altri sistemi, e io mi sento profondamente radicato nella democrazia liberale, dal fatto che chi vince le elezioni non è un padrone, c'ha pesi e contrappesi. Oggi Trump sta minando questa idea della democrazia liberale, e io credo che tutti gli italiani dovrebbero essere unite le grandi forze politiche, non gli scemotti che girano, quelli non mi importa niente, ma le grandi forze politiche dovrebbero difendere l'idea che noi abbiamo di un Occidente in cui eleggiamo leader e non padroni. Arrivederci a tutti, grazie.
5: E questa era la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini al centro dell'aula dalla Prima Repubblica a oggi, dialogo con Paolo Pombeni del 29 maggio scorso a Palermo. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con un appuntamento del 27 maggio scorso a Roma, 1946-2026, ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Ascolteremo gli interventi di Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e presidente del Comitato per le Pari Opportunità, Giovanna Guercio, vicepresidente di Sor Optimist International of Europe, Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano, Angelo Picariello, giornalista e storico, Leonida Cussotto, presidente di Zonta International Italia e Lucia Taormina, presidente di Sor Optimist International Italia. Buon ascolto.
6: Buongiorno a tutti, scusate questo piccolo disguido, è dovuto all'emozione di essere in una sala così bella e con così tante amiche e tanta gente, in un evento che per noi è molto molto importante. Do a tutti il buongiorno, come dicevo è per noi un piacere ed onore avere così tante amiche qui presenti. Questo è un evento che io, che sono la presidente del Sor Optimist International d'Italia, insieme a Leonilda Cussotto, presidente di Zonta Italia, abbiamo voluto fortemente. E ci siamo arrivati per una coincidenza strana, astrale. In questo momento le due presidenti vengono tutte e due dalla stessa città, che è Rapallo. E quindi è una coincidenza che andava in qualche maniera coltivata, era inevitabile che facessimo qualcosa insieme ed era inevitabile parlare di questa celebrazione degli 80 anni per le nostre associazioni che così tanto guardano alle donne. Quindi grazie a tutte voi di essere qui.
7: Benvenute a tutti. È davvero emozionante vedere questa sala così gremita, permettetemi voi uomini, ma di donne che si impegnano, ecco, di donne che si impegnano attraverso i loro club, Sor Optimist, Zonta, e per cosa? Per mettersi a servizio della comunità e degli altri. È meraviglioso vedervi da qua, è spettacolare. Oggi, come ha detto la presidente del Sor Optimist, Lucia Taormina, siamo qui per ricordare una data, ma non è solo una data, è una tappa fondamentale della nostra storia democratica e della nostra identità civile. Un anniversario che ci invita a ricordare le donne del passato, che ci hanno preceduto, ma ci invita a riflettere sulla responsabilità, la nostra responsabilità ora, di tutti noi, per custodire e rafforzare i valori, valori di libertà, valori di uguaglianza e di partecipazione. Lo dico soprattutto alle ragazze giovani, i valori sono odierni, e ora, desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'onorevole Carolina Varchi, che è segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, presidente del Comitato Pari Opportunità dei Deputati, quindi è grazie a lei che siamo qui, è Pari Opportunità. Come ringrazio anche il Presidente della Camera, l'onorevole Lorenzo Fontana, che ci ha concesso il patroncino. Desidero anche ringraziare però tutti voi che siete intervenuti. e scusate se dimentico qualcuno, scusatemi perché abbiamo senatore Chiuvazzi Carlo, che ringrazio, Nicola Trombetta, l'onorevole Ghio e l'onorevole Pastorino.
6: Ringrazio della loro presenza il generale Arturo Guarino, il dottor Marco Martino, che è qui con noi, la sindaca della nostra città Elisabetta Ricci, che ci ha fatto l'onore di venire qui con noi, Elena Posarelli, presidente di CIMAP, Daniela Monaco, consigliera CND, Consiglio Nazionale Donne Italiane, Emanuela Tanzi, tesoriera del Consiglio Nazionale Donne Italiane.
7: Gabriella Lemanno, Donne Consob, Nadia Linciano, Donne Consob, Guglielmina Onofri, Donne Consob, associazione.
6: Ringrazio della sua presenza Enrica Ferrario, fondatrice della Fondazione Natale Ferrario, Amedeo Solimano, presidente della Fondazione Natale Ferrario, Gabriella Anselmi, vicepresidente nazionale Rete per le Parità, e Livia Capasso, toponomastica femminile. Grazie. Ringrazio della loro presenza le autorità sorottimiste. Isabella Cominato, vicepresidente nazionale. Giovanna Verrico, vicepresidente nazionale. Maria Giovanna Gambara, program director. Anna Maria Isastia, presidente, past presidente nazionale. Liliana Mosca, rappresentante della FAO per Sorottimist International. Sara Galgani, presidente del nostro comitato estensione. Grazia Di Paola, presidente del comitato pari opportunità. Sabrina Di Pitonto, membro del comitato estensione, come Fiorenza Poletto, membro del comitato estensione, e Patrizia Minardi, membro del comitato pari opportunità. E ringrazio tutte le presidenti di club presenti.
7: Autorità zontiane. Danila Della Giacoma, vicepresidente Zonta International d'Italia. Francesca Fucaloro, consigliera Zonta International d'Italia e past area director. Livia Ruffini, segretaria distretto 28 di Zonta sempre. Teresa Vallana, area director distretto 30. Monica Tosin, foundation ambassador. Caterina Di Chiara, tesoriera distretto 28, Renata Vallò, tesoriera distretto 30, Gabriella Fumarola, rappresentante advocacy distretto 28, Graziella Cavanna, incoming area director distretto 30, e anche tutte le presidenti dei club presenti, e anche ringrazio gli alunni, le alunne, ce n'è uno solo alunno, del liceo Vittoria Colonna, che sono venute al posto di zontiane, che hanno rinunciato proprio per dare a voi la possibilità di ascoltarci. Grazie. Presento ora l'onorevole Carolina Varchi.
8: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Io in realtà mi permetto di correggere la Presidente, perché ha detto che siete qui grazie a me, invece sono io qui grazie a voi che avete voluto promuovere e organizzare questo momento di confronto, per il quale ringrazio naturalmente le associazioni promotrici, Zonta e Soroptimist. Prima di entrare in questa sala, questa è la sala della regina, della Camera, naturalmente anche io ringrazio il Presidente Fontana, che avrebbe voluto essere qui oggi ma per concomitanti impegni istituzionali non ha potuto, e entrando in questa sala certamente tutte avrete visto le foto appese fuori con una didascalia. Quelle sono le foto delle donne che per prime hanno tagliato un traguardo che mai prima di loro era stato raggiunto per noi. E credo che sia bello essere qui oggi in questa sala con quel corridoio che ci ha accolte per celebrare l'ottantesimo anniversario di un momento che ha rappresentato uno spartiacque nella storia della nostra nazione, il primo voto alle donne. Mi piace ricordarlo con le parole di una infermiera volontaria durante la Seconda Guerra Mondiale che scrisse un libro, era Anna Garofalo, e il libro si intitolava L'italiana in Italia. E lei ha utilizzato delle parole che secondo me sono molto efficaci per ricordare quel momento. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come fossero biglietti d'amore. Ecco, io credo che in queste parole ci sia una sintesi perfetta di quello che ha rappresentato in quel momento il voto alle donne e che oggi, a distanza di 80 anni, rappresenta per noi. Consapevoli come siamo, ciascuna di noi fuori da questo momento di riflessione rappresenta qualcosa, rappresenta qualcuno, svolge un ruolo nella società, ma nessuna di noi oggi potrebbe fare quello che fa se prima di noi non ci fossero state delle donne che hanno combattuto per affermare un diritto che oggi noi consideriamo scontato, ma che 80 anni fa era un grande traguardo, e lo dimostrano le parole che ho appena letto. Questi 80 anni, che a seconda di come li guardiamo possono sembrare un lasso di tempo grande o piccolo, però è stato un percorso fatto di sacrifici, è stato un percorso fatto di grandi confronti, è stato un percorso fatto anche di momenti di dibattito importante nella politica del nostro paese, è stato un momento fatto di modifiche legislative fatte sull'onda di vicende personali di donne, penso ad esempio a Franca Viola, una siciliana che consentì di superare quella strana prescrizione giuridica del delitto d'onore, consentendo per la prima volta alla legislazione italiana di tutelare appieno le donne come vittime. Penso alle tante donne che per prime hanno fatto le manager delle proprie aziende, penso naturalmente, e anche la sua foto dal 2022 campeggia qui fuori, a Giorgia Meloni, che per la prima volta è entrata a Palazzo Chigi da capo del governo della nostra nazione. E quindi secondo me lo sforzo che noi dobbiamo fare in giornate come queste è certamente il ricordo, perché il ricordo consente di maturare la consapevolezza circa l'importanza del momento, circa l'importanza del traguardo, perché quando si è consapevoli dei traguardi raggiunti si evita di tornare indietro, di regredire, e questo per noi è molto importante. E naturalmente dal ruolo che sono chiamata a svolgere nella mia vita istituzionale, perché nella vita civile sono un avvocato in questo momento prestato alla politica, qualche riflessione desidero farla, perché secondo me dobbiamo fare uno sforzo adesso a 80 anni di distanza, noi dobbiamo fare uno sforzo in più, evitare di continuare a pensare alle politiche femminili e pensare invece che esista una visione femminile della politica. Dobbiamo evitare di pensare, questo è un concetto che io ho imparato dalla Presidente del Consiglio e l'ho fatto mio giorno dopo giorno, dobbiamo smetterla di dare per scontati e quindi calarci in quei ruoli, in quegli schemi, dei modi di vivere la politica, di vivere le istituzioni, di vivere la professione proprie degli uomini. Dobbiamo far primeggiare il nostro intuito, dobbiamo far primeggiare le nostre attitudini, dobbiamo far primeggiare la nostra capacità di conciliare dimensione privata, dimensione lavorativa, dimensione pubblica. La vera sfida è dimostrare che nulla deve essere una concessione. Quello che la società, quello che lo Stato deve fare è metterci tutti uguali, non già al punto di arrivo, ma al punto di partenza. Partire tutti con pari opportunità e da lì, secondo le proprie competenze, secondo le proprie attitudini, guadagnare il percorso che ci meritiamo. Questa, secondo me, deve essere a distanza di 80 anni la sfida che noi dobbiamo vivere. Smetterla di ragionare come se tutto fosse una concessione che ci viene.